0: È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. No, non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa ve veramente fighissima. Però, però niente, non ce l'avrò più io in regia e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma era un po' un problema farle. Poi lui le ha fatte, io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, è lunedì, non partiamo subito. E niente, e poi invece è arrivata l'altra brutta notizia, però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio con la puntata odierna dell'editoriale venerdì 7 agosto 2026. Se ne sta andando la prima settimana del mese di agosto, che ci accompagnerà alla fine del mercato, ma anche poi, mi sento di dire, finalmente all'inizio della prossima stagione di Serie A 2026-2027. Qui in studio per oggi Lucio Marinucci, poi dalla settimana prossima avremo ulteriori avvicendamenti fino poi ad avvicinarci, come detto, al rientro del padrone di casa Vincenzo Marangio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso: 331 8200 213. C'è tanto di cui discutere, perché il mercato prosegue tra Prodi in Italia con folle festanti. Riferimento è inevitabilmente a Mastantuono, che dal Real Madrid in prestito arriva a Firenze, una Fiorentina sempre più scatenata a livello di entrate, peraltro con tanti giocatori molto molto tecnici, ma poi si muovono anche le altre squadre, o meglio provano a muoversi. La Juventus, che deve colmare dei vuoti, soprattutto quello del portiere, ma poi anche negli altri pacchetti. C'è l'Inter che deve riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Il Milan è invece un po' fermo e in attesa di capire che cosa fare con Leao. Insomma, questo giusto per dare un'infarinatura generale, ma adesso entriamo nello specifico, nei tanti temi, e lo facciamo in compagnia di Fabrizio Ponciroli, che è in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Fabrizio, non so se vogliamo partire proprio magari dalla Fiorentina, palla a te, però la Viola l'abbiamo definita la regina del calciomercato. Da Firenze ci dicono preferiscono avere magari dei titoli migliori a livello di campionato, ma nel frattempo si prendono un mercato veramente condotto su dei ritmi quasi anomali, mi sento di dire, per la nostra Serie A.
2: Beh, visto come siamo messi come movimento calcistico, la Fiorentina è un po' una mosca bianca, no?
1: Assolutamente.
2: Perché comunque sta assolutamente facendo dei colpi fuori mercato, almeno per il mercato italiano. Ma è un bel segnale per la città, per la tifoseria, per il calcio italiano, e da un certo punto di vista è anche, mi sembra, la volontà di provare a fare quell'upgrade che è sempre un po' mancato al club Viola, perché comunque stanno prendendo giocatori per fare quel salto di qualità. Io credo che sia anche un motivo d'orgoglio, non solo per i tifosi Viola, ma proprio per il calcio italiano, perché significa che qualcosa si può fare. È difficile, molto difficile, però Paratici, secondo me, si sta muovendo nella maniera giusta. E soprattutto credo che il suo nome a livello internazionale abbia un peso.
1: È quello che hanno detto tanti negli ultimi giorni qui in diretta.
2: Sì, credo proprio di sì, perché non si spiegano se no alcune operazioni. Probabilmente è bravo lui, ma ha anche un peso all'estero che gli viene riconosciuto e che ha permesso di mettere a segno colpi che, secondo me, con altri profili a livello dirigenziale sarebbero stati sicuramente più complicati.
1: Sì, decisamente. Ecco, basti pensare che quando riesci ad intavolare un doppio asse con il Real Madrid, perché uno per Valdepeñas, un altro per Mastantuono, significa che, ecco, dei buoni rapporti, e non sono così comuni con il Real Madrid, vuol dire che si hanno, e Paratici quindi sta lavorando molto bene. Però poi è una cosa che ho detto anche ieri, Fabrizio, il fatto che questi giocatori, per carità, giovani, perché pure Valdepeñas, per dire, è un 2006, mentre Mastantuono è un 2007, però il fatto che scelgano la Fiorentina vuol dire che sì, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente con dei contatti e sa essere molto convincente, però significa che al momento anche il progetto tecnico della Fiorentina, perlomeno sulla carta, appare come interessante anche per questi elementi che provengono comunque da delle squadre che non hanno bisogno di presentazioni.
2: Ma assolutamente, ma il caso emblematico è Mastantuono.
1: Esatto.
2: Perché comunque un giocatore che fino ad ora aveva, diciamo così, tutto per fare la differenza e si ritrova nella terra di mezzo, è chiaro che Firenze è un'occasione d'oro, perché c'è un progetto tecnico importante, ma c'è anche una piazza che secondo me gli permetterà di poter esprimere tutto quello che ha dentro, sbagliando. Perché il vero problema è che quando vai al Real Madrid e ti chiami Mastantuono, non puoi sbagliare. Mentre a Firenze sicuramente non gli staranno col fiato addosso, ma si è visto anche già da come l'hanno accolto. Cioè, qua
1: beh, ieri è una festa assoluta già, esatto.
2: Certo, qua può fare la star e quindi gli verrà concesso molto di più rispetto a quanto gli è stato concesso a Real Madrid, ma è giusto così, eh? È giusto così. Però sicuramente il progetto tecnico è una variante, un fattore determinante nelle scelte, soprattutto dei due del Real Madrid. Adesso sta a loro,
1: sì.
2: Tu puoi fare tutto quello che è in tuo potere per prendere grandi giocatori o potenziali grandi giocatori, ma poi sta a loro in campo dimostrare che quell'investimento, quell'intuizione è stata una grande idea. Ma Mastantuono serviva al calcio italiano, perché comunque è un profilo che ti permette di sognare, perché ha i colpi, ragazzo, non pensiamo che sia uno scarto del Real Madrid,
1: Beh, no, l'hanno pagato, è un giocatore
2: che potenzialmente può fare la differenza.
1: Sì, io sono d'accordo. Poi faccio una piccola divagazione, Fabrizio, per chiudere anche il cerchio. Chiediamo sempre al nostro campionato di arricchire il tasso tecnico, di arricchire il tasso dei talenti. Certo, fossero italiani sarebbe ancora meglio, però qui parliamo di grandi talenti. Mastantuono è comunque ancora un grande talento, deve ancora compiere fra pochi giorni 19 anni. Quindi per questo dicevo anche prima dei colpi molto tecnici della Fiorentina. Il mercato della Viola piace, poi bisognerà vederlo sul campo, perché sono due cose diverse sulla carta e sul campo, però ecco, quando vedi Attà, quando vedi Valdepeñas, quando vedi Mastantuono, mi sento di dire anche lo stesso Ulahi, che per quanto sia un giocatore dinamico ha anche dei discreti mezzi tecnici, insomma sono tutti giocatori che sanno dare del tu, chi più chi meno, ma che sanno dare del tu al pallone, e in Serie A questo serve secondo me enormemente.
2: Ma assolutamente, ma poi sai, è anche importante proprio per il movimento, come dicevamo poc'anzi, cioè a noi serve qualche volto nuovo che ci faccia sognare, qualche giocatore che ha già comunque un nome, ma non è, diciamo così, nella fase calante della sua carriera. Cioè io sono felicissimo che Modric abbia rinnovato, però sono molto più felice del fatto che uno come Mastantuono ce lo vediamo in Italia.
1: Sono d'accordo con te.
2: Ma perché serve quel tipo di giocatore? Poi è chiaro, ma secondo me lo sa anche Paratici, se l'argentino dovesse fare una super stagione, mai e poi mai lo trattiene a Firenze. Però almeno per un anno, magari due, ti vedi un talento cristallino, giovane. Quindi assolutamente concordo in pieno.
1: Sì, dico, perlomeno se bisogna godersi un grande nome per due anni in Serie A, un anno, meglio che sia qualcuno di 18-19 anni, che con tutto il rispetto, anche per grandi campioni,
2: certo,
1: non 40-41. Qui poi ti pongono una domanda nei messaggi, perché ti chiedono, e poi magari facciamo il ponte anche su un'altra squadra, sulla Juventus, ti chiedono se ritieni che attualmente sia più forte Mastantuono o Alaibegovic, che sono, ecco, appunto, talenti tecnici, tutti e due del 2007. Insomma, come rispondi a questo quesito?
2: Guarda, sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più, perché mi sembra un giocatore che davvero ha pagato tantissimo lo scotto di doversi misurare con il club blanco, e lì se non sei pronto vai un po' in crisi.
1: Poi non è stato neanche un anno facile, perché prima c'era Alonso e poi Arbeloa. Quindi
2: assolutamente, però anche lui le difficoltà le ha avute, è innegabile.
1: Sì, assolutamente.
2: Ha sofferto quella maglia, quindi sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Certo, l'altro è veramente un diamante puro, cioè non sai le potenzialità reali fin quando non sarà un pochettino così lavorato da Spalletti. Tutte e due possono diventare dei crack. Poi che possano diventare nel giro di un anno, due anni o mai, questo non lo sappiamo. Però dei due io credo che Mastantuono sia leggermente più avanti, proprio perché ha dei colpi, secondo me, già ben definiti. Bisogna vedere se riuscirà a metterli in evidenza con la maglia della Fiorentina.
1: Eh sì, a metterli in pratica, ce l'auguriamo, ecco, appunto, per vedere delle giocate magari che possano illuminare anche il campionato italiano e non solo queste squadre direttamente. Però, come detto, ecco, mi sposto anche sulla Juventus, Fabrizio. I colpi sono arrivati in attacco, perché Alai Begovic, Colomani, comunque anche investimenti onerosi sia per l'uno che per l'altro giocatore. Poi bisognerà però ancora completarla questa rosa, e quindi ti chiedo adesso, Fabrizio, che cosa c'è da aspettarsi, anche perché alcuni nodi sono annodati da tanto tempo. Il bandolo della matassa non si è trovato, il portiere è un tema da mesi ormai, prima Alisson, poi si è parlato di Dibu Martinez per tantissimo, adesso si fanno tanti nomi, si parla anche chiaramente di Suzuki, che potrebbe essere girato al Paris Saint Germain. Insomma, alla Juventus cosa manca per completarsi, per essere quantomeno competitiva nel prossimo campionato?
2: Ma allora, come dico spesso, non bisogna avere fretta, perché Carnevali è sempre stato molto chiaro nel suo modus operandi. Ha fatto due operazioni dal punto di vista economico impegnative, investimenti pesanti, cioè praticamente parliamo di 85 milioni in due, bonus compresi. Quindi i due colpi lui li ha fatti con il budget che aveva a disposizione, e secondo me è andato anche un po' oltre a quello che realmente avrebbe dovuto o potuto fare. Adesso è solo una questione di opportunità, occasioni, situazioni che si vengono a creare, soprattutto quando cominceranno a mancare pochi giorni alla fine del mercato, eventuali esuberi che dovessero essere piazzati. Quindi io non sono preoccupato, secondo me non lo è nessuno all'interno del mondo Juve. Forse l'unico che potrebbe vivere un po' male questa situazione è Spalletti, ma solo per il portiere. Cioè, secondo me è quello un po' il nodo della questione, perché è chiaro che ormai, essendo il portiere anche un giocatore di movimento, non avendo il tuo portiere titolare, lavori molto in maniera un po' più, diciamo così, complicata, ecco. Però per il resto zero stress, zero fretta, e sono sicurissimo che Carnevali e Massara faranno le ultime operazioni in maniera intelligente. Non possono spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo, e personalmente lo ribadisco ogni giorno, ormai ci siamo abituati che spesso sono gli ultimi giorni, i saldi, li stavo definendo, poi ad attivare ancora di più il mercato, specialmente quando è in quei paesi in cui calcisticamente ci sono meno liquidità rispetto agli altri. Gli inglesi magari hanno meno problemi da questo punto di vista, per usare un eufemismo.
2: È anche normale così, se ci pensiamo a fine anni 90, primi anni 2000, alzavamo il telefono e prendevamo chiunque a qualsiasi cifra. Ora gli inglesi fanno loro come fanno altre squadre, come può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, quindi va così. Il calcio è anche un mondo ciclico. In questo momento noi siamo quelli che aspettiamo l'offerta, sicuramente non possiamo andare a bussare alla porta e chiedere di venderci quelli buoni, sì. E non possiamo più, ma va bene così.
1: Ma sì, perlomeno bisogna farci poi i patti con questa realtà, perché alternative non ce ne sono. Vediamo il Real Madrid, che per Diomandé fa delle follie incredibili, il colpo più costoso della storia del Real Madrid. Ecco, magari ti chiedo anche di commentarlo, perché è un ragazzo, devo dire, molto interessante, Diomandé. Io in Bundesliga quest'anno l'ho visto fare delle cose veramente importanti, e si è messo in mostra anche nella Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. Certo, il Real Madrid di José Mourinho, Fabrizio, ecco, a proposito di investimenti, mi sembra che invece lì non si sia badato a spese. Io sono molto curioso di capire che cosa potrà uscire fuori da questo ritorno di Mourinho a Madrid, sai?
2: Allora, io non avevo dubbi. Nel momento in cui hanno ufficializzato Mourinho, era chiaro che avrebbero fatto la super squadra. Non dico i Galacticos, perché non ci sono più giocatori di quel livello, però sicuramente sarebbero andati a prendere il meglio che possono permettersi. Diomandé, guarda, per me è un giocatore di un'altra categoria. Cioè fa delle cose, anch'io l'ho seguito moltissimo, fa delle cose che onestamente fanno in pochi. L'unico dubbio che ho è un po' a livello fisico. Cioè io non so se è un giocatore da 90 minuti. Poi attenzione, è giovanissimo, c'è tutto il tempo per plasmarlo, però si prende un po' troppe pause.
1: Quindi nella partita
2: non so
1: stessa.
2: Non so se è dovuto al fatto che ancora non è maturato anche dal punto di vista calcistico, o magari può essere anche il fatto che deve ancora migliorare dal punto di vista fisico-atletico. Certo è che con Mourinho non ci sono dubbi, tirerà fuori il massimo da Diomandé. Ecco, sarà un Real Madrid da guardare con attenzione,
1: sì,
2: perché di talento ce n'è veramente parecchio adesso, eh.
1: Beh, gli acquisti parlano chiaro, insomma, quando prendi Konaté, che comunque è stato il centrale del Liverpool di tanti anni, Cucurella campione del mondo, Bernardo Silva, Dumfries esterno titolare dell'Inter delle ultime stagioni, Diomandé, insomma, il mercato discreto è...
2: Forse resterà Vinicius,
1: sì.
2: Quindi insomma...
1: Non male, non male, not too bad, come diceva Djokovic in questo senso. Però tornando invece all'Italia, ti chiedo anche delle altre squadre, come le stai vedendo. Ti volevo chiedere in particolare, parto da qui perlomeno sul Milan, di Leao, perché il Galatasaray continua a pressare, la prima offerta è stata rispedita al mittente, 30 milioni più bonus, il Milan chiede cifre ben più alte. E qui che cosa c'è da attendersi? Perché Leao poi è stata un'estate un po' paradossale. Prima le parole d'addio, dopo la peggior stagione vissuta con la maglia del Milan, sembrava tutto finito, poi però per vendere un giocatore servono le offerte. Ne sono arrivate pochissime, quella del Galatasaray è stata rifiutata. Quindi cosa fare con Rafael Leao?
2: Guarda, io sono sincero. È vero che arriva da una stagione negativa, anzi in realtà Leao ha convinto solo nella stagione dello scudetto, lì è stato veramente impressionante. Però, sai, alla fine sta cambiando tutto in casa Milan. Hai un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco Gonzalo Ramos, che è portoghese. Ma se io fossi in Leao, ti dico la verità, un anno ancora lo tenterei. Sono un classe 99, a Milano tutto sommato sto bene, i tifosi li puoi riconquistare, perché se Leao fa Leao, io non ho dubbi che riconquisti San Siro, io resterei ancora un anno, cioè mi giocherei proprio
1: l'ultima
2: tutto quest'anno
1: carta.
2: E vedere cosa succede, anche perché con tutto rispetto, è vero che ormai la Turchia, abbiamo visto anche il trasferimento di Salah, ha trovato risorse che noi umani non possiamo neanche immaginare.
1: No, decisamente.
2: Però sei sempre in Turchia.
1: Eh sì. La Serie A avrà tutti i problemi, ma ancora davanti alla Super League, cioè a livello tecnico dico,
2: Ma assolutamente. E poi comunque, ripeto, a Milano lui sta bene. Lui a Milano sta bene, proprio come realtà quotidiana. È una scelta complicata. Certo, se dovesse arrivare l'offerta da 60 milioni, 50 milioni, è chiaro che il Milan fa un altro tipo di ragionamento.
1: Beh, chiaro.
2: Ma se le cifre sono queste, fossi in Leao resterei.
1: Sì, veramente anche questo è un grosso interrogativo, capire ecco, se riesca, se possa riuscire a riconvincere anche i tifosi ad essere nuovamente un beniamino, come lo era stato, dicevi, veramente solo nell'anno poi dello scudetto. E più in generale sul Milan che cosa vedi? Io sono sempre rimasto un po' tentennante in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, perché Gil e Ramos rappresentano due buoni colpi, certo per Gonzalo Ramos spesa una cifra, ecco, qui sì veramente molto molto elevata, probabilmente troppo, poi poco, anzi nulla a livello di entrate, non so se al momento sia una squadra in alcuni ruoli così completa, quindi ti chiedo, il Milan a che punto è? Perché io la vedo un po' indietro, anzi indietro rispetto alle altre.
2: Ma c'è il classico cartello lavoro in corso, nel senso che sicuramente il cantiere è stato aperto, sicuramente c'è un progetto interessante. Mi piace molto il fatto che Amorim non si nasconde dietro a un dito, anzi dice quello che deve dire un allenatore ambizioso, soprattutto un allenatore che si siede sulla panchina del Milan. Quindi mi piace il progetto, non ho idea se riusciranno a completare il cantiere come vogliono. perché ci sono tanti punti di domanda. Io personalmente vedo un po' debole la difesa.
1: Sì, soprattutto.
2: E il centrocampo comunque sì, è vero, hai Rabiot che ha dimostrato di essere un centrocampista veramente di un altro livello, però devi sperare che a Modric non venga neanche un raffreddore. Quindi con uno che va per i 41 anni, non lo so, è un po' un azzardo. Sicuramente il progetto ha un senso e rispetto agli ultimi anni è un grande passo in avanti. Poi se riusciranno ad arrivare fino in fondo, questo non lo so.
1: Sì, anche qui veramente gli ultimi tempi poi non è che siano stati particolarmente facili, quindi bisognerà capire come andare avanti. E poi però anche sulle altre squadre invece, Fabrizio, andando verso la chiusura, l'Inter, dicevo, ha questo vuoto sulla destra da colmare, è anche stata sfortunata, devo dire, l'Inter prima con Palestra, poi con Kalaili. È vero che è solo un vuoto, ma è un solo tra virgolette, perché sostituire Dumfries per me è un'impresa non facile, trovare un sostituto all'altezza. E poi ci sono le altre, la Roma che con colpi intelligenti si sta completando, è arrivato anche Molina, che comunque in Serie A aveva fatto molto bene, all'Atletico meno, però per meno di 20 milioni, anzi 17 bonus inclusi, mi sembra una discreta operazione. Davanti era arrivato Castro, insomma, su queste squadre qui, anche il Napoli che prima deve far uscire per poi fare delle entrate, posto che la rosa è molto lunga, su queste, in questa infarinatura delle altre?
2: Allora, per quanto riguarda l'Inter, alla fine sai, la base è solida, quindi credo che anche loro aspetteranno le offerte last minute e cercheranno di fare il meglio con quello che il mercato offrirà negli ultimi giorni. Credo che Stones sia un grandissimo acquisto, però con una postilla. Bisogna vedere se fisicamente sta bene.
1: Sì.
2: Negli ultimi anni ha fatto davvero fatica. Se sta bene, ragazzi, Stones cambia una difesa. Se sta bene, bisogna dirlo. Cioè,
1: l'ultimo anno 6 partite mi pare da titolare.
2: Bisogna vedere come sta. Bisogna vedere come sta. La Roma mi piace. Per me la Roma invece si sta muovendo con intelligenza, credo che Castro sia perfetto per giocare con Malen, quindi bravo Gasperini a cominciare a dare forma a una Roma che mi ricorda sempre un po' più la sua prima Atalanta, quindi una bella squadra. Il Napoli, sai, il Napoli è più o meno lo stesso discorso dell'Inter, ha una base solida, aspetterà se ci saranno delle occasioni da Allegri, cioè che possano portare qualcosa da Allegri. Non credo che abbia grossi problemi, perché comunque la base è solida. Mi dispiace un po', sono sincero, come hanno rinunciato a Lukaku, perché sembra quasi una sorta di bocciatura totale. Non lo so, io Lukaku con Allegri un tentativo l'avrei fatto, no? Prima parlavamo di Leao, Morin, non lo so. Ho fatto una chiacchierata, non so se magari Allegri ha altre idee, però non lo so, uno come Lukaku, io prima di darlo via ci faccio sempre un ragionamento. È vero, l'ultimo anno non è stato assolutamente a livello, almeno neanche accettabile Lukaku, no. Però resta Lukaku.
1: Eh sì, poi insomma Max Allegri l'aveva chiesto anche in passato, quindi chissà avercelo finalmente a disposizione che cosa avrebbe potuto rappresentare. Fabrizio, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e allora a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
2: A presto, ciao a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli per questo editoriale in apertura, bella chiacchierata, appunto abbiamo già anticipato qualche tema. Qui poi Maurizio scriveva Lukumi che sia un attaccante se dovesse partire David, ovviamente riferimento alla Juventus, ma al momento poi, tra l'altro Maurizio, a breve avremo anche un punto mercato per già iniziare ad aprire i temi della giornata sulle varie trattative, che sì, sembrava più vicino alcune settimane fa, poi si è un po' arenata in realtà la pista, ma perché? Perché la Juventus ha troppi centrocampisti quasi in rosa, un reparto folto, è vero che alcuni sono esuberi, sono in uscita, però al momento che sì, non è una pista primaria per la Juventus, rimane nei pensieri. Lukumi sì, invece, per la difesa è il primo nome in realtà, poi spendibile, e immagino che appena ci sarà un'uscita soprattutto lì dietro per la Juventus. Lukumi sarà il primo ad arrivare. E poi sull'attaccante capiremo, perché negli ultimi giorni è salito nuovamente alla ribalta Joshua Zirkzee, ma non rimane l'unico nome sulla lista di Giovanni Carnevali. Però pure lì David fa, l'ho detto, mi dispiace definirlo così, però fa un po' da tappo, perché quell'ingaggio 8 milioni netti inclusi bonus, devo dire, inclusi due di bonus, la base comunque di 6 milioni netti, blocca tanto, perché non si può appesantire ulteriormente anche il monte ingaggi. E ad ora su David non ci sono tantissime offerte, c'era questa ipotesi Marsiglia, ma il giocatore non la prende in considerazione, e non so quante altre ipotesi possa prendere in considerazione lo stesso David, perché quell'ingaggio che ha adesso non credo che potrebbe andare a percepirlo da nessun'altra parte. Siamo arrivati comunque alla fine dell'editoriale, adesso però rotocalcio da passare, da trascorrere insieme. A breve appunto faremo già il primo punto di mercato della giornata, fra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci in diretta, TMV Radio Rotocalcio, Lucio Marinucci oggi qui in studio nella mattinata di TMV Radio, poi più avanti tornerà anche Vincenzo Marangio con una delle sue casate. Vincenzo Marangio, dove lo mettiamo? Negli Stark, che dici? Più va. No, non è convinto Andrea Magliocca in cabina di regia, ma un'altra casata, ci penseremo. Intanto un omaggio anche al Trono di Spade dal punto di vista musicale. Comunque, come detto, a breve andremo a parlare anche un po' di fare un riassunto delle trattative che si stanno sviluppando e di quello che potrebbe accadere oggi, senza dimenticare quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo parlato prima di Mastantuono, praticamente accolto come una rockstar a Firenze, con una folla oceanica proprio fuori. Buon Andrea non gradisce, dice è un po' troppo da circo, però ci può stare, dai, l'entusiasmo di fronte a un ragazzo che un anno fa veniva presentato come uno dei più grandi talenti che fossero approdati in Europa, e un anno dopo, è vero, dopo una stagione non esaltante alla Real Madrid, però rimane pur sempre un talento, arriva la Fiorentina. Questo fa capire, ecco, che la Fiorentina adesso, in questo momento, è una squadra che attrae, e infatti dopo vedremo magari nel pomeriggio più avanti di avere anche dei focus proprio per tastare gli umori a Firenze. Già ne avevamo parlato i giorni scorsi e quindi, ecco, la Fiorentina continua a completarsi sempre di più con questi colpi, e poi gli ultimi giorni di mercato chissà che non possano regalare altre carte, no? Perché la Fiorentina ha bisogno di esterni, Mastantuono è a tutti gli effetti un esterno, anche se con Alain Valnegri, poi ne riparleremo oggi, ne discutevamo, è un giocatore sì esterno, però un'ala non pura, non è un'ala moderna di quelle straripanti dal punto di vista atletico e fisico, è un'ala un po' più antica, ma mi sento dire non è neanche solo un'ala, perché poi tende tantissimo ad accentrarsi. Io devo dire la verità, quando giocavo a River Plate non l'ho visto spesso, recuperavo i video con gli highlights, ma per giudicare un giocatore bisogna vedere sempre le partite, ma da quegli highlights parzialmente mi facevo un'idea e vedevo sempre che poi la zona di influenza era quella sulla fascia centrale del campo, a ridosso dell'area di rigore avversaria. Quella mi sembra la sua collocazione migliore, e arriva la Fiorentina, ecco, per fare un po' per ricoprire un po' quel ruolo lì tra esterno offensivo e trequartista, mezza punta. Appunto, si discuteva poi di un possibile 4-3-2-1, dove potrebbe essere schierato da Fabio Grosso in quella zona. Grosso che sta ancora cercando poi di trovare un vestito tattico definitivo al giocatore e alla sua squadra, perché poi bisognerà anche capire come giocherà questa Fiorentina e che tipo di risposte potrà dare dai primi impegni nel corso delle prime giornate. Poi sulle altre partite, sulle altre squadre, ecco, come dicevamo, la Juventus è sempre alle prese con le solite tiritere. Il nodo portiere, l'attaccante per completare il pacchetto offensivo, Leao, che al momento resta al Milan. Prima con Fabrizio Conciroli abbiamo fatto un interessante punto dove in realtà Fabrizio diceva che Leao potrebbe rimanere. Avrebbe anche senso, a sua detta, vederlo ancora in rosso-nero, perché con un allenatore portoghese, con un gioco un po' più offensivo, con un centravanti, quindi un partner d'attacco sempre portoghese come Gonçalo Ramos, potrebbe magari riscoprire, ritrovare un po' di entusiasmo.
2: No.
1: Oggi è impossibile, com'era che diceva Max Allegri, domani è impossibile. Chi lo sa invece che non possa poi essere un risvolto positivo.
3: Anche lei qui, sa come si fa l'allenatore?
1: Io non so come si fa l'allenatore, posso sperare di saper fare il giornalista e non sono neanche così convinto su questo tema.
2: Faccio questo mestiere per sbaglio, devo fare
1: un'altra roba. Beh, i blobini di Max Allegri, ci perdonerete questa scivolata su Max Allegri, ma sono veramente incredibili, sensazionali. Sul Napoli magari anche parleremo, perché poi c'è sempre Lukaku che deve partire, anche qui prima ne parlavamo con Fabrizio, perché lui vedeva insomma interessante sfruttare Lukaku sotto la guida di Max Allegri. Peraltro un Napoli che sta cambiando tanto al momento nell'amichevole il vestito tattico, si sposta tanto tra il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 3-5-2, e poi attenzione perché ci sono stati dei movimenti per l'attacco, perché Gabriel Jesus è un nome che è stato già accostato in passato alla nostra Serie A e torna di moda anche in queste ore. Intanto però, come detto, ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, c'è con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
4: Ciao, ciao Lucio, buongiorno a tutti.
1: Allora Lorenzo, non so se vogliamo proprio partire da questa pazza idea, mi viene da definirla, Gabriel Jesus, che dicevo in passato altre squadre ci avevano pensato, non se n'è mai fatto niente, mi viene da dire chissà che non possa poi finalmente approdare nel nostro campionato.
4: Sì, sì, perché ci sta pensando il Napoli, insomma è una notizia delle ultime ore, perché di fatto il Napoli deve sostituire Romelu Lukaku, no? Lo sappiamo che il centravanti belga non è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro in accordo con la società, ma tutto ci fa pensare insomma che la sua avventura al Napoli sia finita dopo una stagione molto complicata come quella dell'anno scorso, dove si fece male a inizio preparazione con quel tiro nel ritiro appunto dello scorso anno, che gli provocò un guaio muscolare molto molto importante. È arrivato poi il gol col Verona, che diciamo è stato l'unico guizzo di Lukaku nella passata stagione, e adesso tutto lascia pensare, ripeto, che possa andare via. E per sostituirlo chiaramente il Napoli punta in alto. Gabriel Jesus è un attaccante, come dicevi giustamente, già nelle scorse stagioni qualche club di Serie A gli aveva messo gli occhi addosso, nell'Arsenal non ha troppo spazio e quindi no, potrebbe iniziare una nuova avventura, e il Napoli insomma potrebbe essere veramente la squadra giusta per lui, e sarebbe un super colpo chiaramente per il Napoli, però bisogna vedere, perché costa tanto, all'ingaggio parecchio alto, quindi non è assolutamente semplice come cosa da fare, ecco.
1: No, tutt'altro, e poi è vero che rimane un attaccante comunque di valore negli ultimi anni, però l'Arsenal non ha trovato né tantissimo spazio, ha avuto anche qualche guaio fisico. Poi, non so, anche Lorenzo, è vero, ne abbiamo parlato ieri, ma non possiamo non commentare l'arrivo, l'ho definito da rockstar, di Mastantuono a Firenze, con questa folla oceanica scatenata ad accoglierlo. Veramente c'è enorme entusiasmo attorno all'approdo del classe 2007.
4: Ecco, sì, c'è enorme entusiasmo intorno a tutta la Fiorentina. E questa sì, è la vera grande vittoria di Fabio Paratici, la prima vera grande vittoria di Fabio Paratici, perché se pensiamo a cos'era la Fiorentina qualche mese fa, non dico un anno fa perché l'anno scorso con l'arrivo di Pioli, è comunque un mercato dove la Fiorentina aveva speso tanto e speso male, però ce ne siamo resi conto tutti successivamente. Sembrava appunto, cioè, che l'entusiasmo fosse alle stelle anche l'anno scorso. Poi però c'è stata una stagione disastrosa, perché la Fiorentina, lo sappiamo tutti, ha rischiato la retrocessione per tanti mesi, quindi se pensiamo a dov'era la Fiorentina a dicembre con 6 punti in classifica e una Serie B che sembrava vicinissima,
1: sembra impossibile, dai.
4: Esatto, vedere dopo 7 mesi un fiume di persone accogliere Mastantuono, che comunque sulla carta è veramente un colpo sensazionale della Fiorentina. Poi i giocatori vanno sempre visti in Serie A, però qui stiamo parlando di un giocatore che basta vedere qualche immagine di quelle che passano in questi giorni per capire quanta sia la sua confidenza col pallone e che tipo di giocatore potrebbe essere. Quindi prima grande vittoria ai Paratici, che adesso deve sperare, tra virgolette, i suoi colpi siano tutti andati bene, nel senso, o meglio, che andranno tutti bene, perché se la Fiorentina, che ha rivoluzionato la rosa, è riuscita a comprare tutti i giocatori interessanti, la Fiorentina si candida per tornare a lottare per l'Europa. Poi è chiaro, sono tutti nuovi, arrivano in Italia senza avere esperienza, a parte Dragusin, che comunque ci ha già giocato. Certo. Ma per il resto potenzialmente è una super Fiorentina, vedremo insomma quella che sarà la risposta sul campo di questi tanti acquisti per una Fiorentina che non ha ancora terminato il mercato, perché deve prendere almeno altri due o tre giocatori, quindi la rivoluzione continuerà e sarà completa a ridosso dell'inizio del campionato.
1: Eh sì, abbiamo discusso dell'esigenza, ecco, degli esterni e dell'assenza, ecco, poi parlavamo anche del mercato dell'anno scorso, però dell'assenza di fatto di Ali Vere, posto che poi faccio anche una piccola digressione, Lorenzo, perché io non ho visto tutta l'amichevole contro il Deportivo, però ecco, magari un'altra fonte di entusiasmo può derivare anche dal tipo al momento di gioco, ma anche e soprattutto di giocate che si stanno vedendo, perché anche gli acquisti della Fiorentina di quest'anno sono tutti colpi, chi più chi meno, ma molto tecnici. Attà è quello che ruba più l'occhio, perché probabilmente è quello di maggior talento, poi andrà definito nella continuità, però ecco, anche quello che si vede sul campo al momento entusiasma chi non tifa Fiorentina, quindi non oso immaginare, dopo le delusioni degli ultimi mesi, quanto possa essercene a Firenze.
4: No, no, c'è, senza dubbio, c'è Attà, è un centrocampista che veramente ruba l'occhio, come dicevi, perché anche lui tocca il pallone in un modo diverso da tutti gli altri, quindi capiamo bene, sì, che sul fatto degli esterni dovranno arrivare, però la Fiorentina si sta già diciamo modulando sulla possibilità di poter giocare anche non con un 4-3-3 con gli esterni alti, con gli esterni larghi, ma con un 4-3-2-1 che potrebbe vedere appunto anche banalmente Attà e Mastantuono alle spalle di Ken.
1: Sarebbe perfetto, devo dire, secondo me, per caratteristiche. Cioè,
4: sono due giocatori che danno del tu al pallone, quindi quando ce li hai entrambi sulla tre quarti, con Ken davanti, che se sta bene dal punto di vista fisico, lo sappiamo tutti cosa può dare per non il campionato che abbiamo appena, che è finito da poco, ma in quello precedente è stato vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Retegui, e in nazionale praticamente ogni volta che è sceso in campo con la maglia azzurra ha sempre segnato, quindi sappiamo quanto poi un altro grande colpo di mercato della Fiorentina possa essere non un acquisto ma una permanenza come quella di Ken. Ripeto, sulla carta è una Fiorentina che ha tanto talento, che ha tanta voglia di rivalsa e che ha tanti giocatori, cito Ulahi che ieri per esempio era assente per una sindrome influenzale, ma un altro giocatore che si è fatto vedere al mondiale e che vuole diventare sempre più grande, quindi insomma c'è molta curiosità intorno alla Fiorentina perché potrebbe davvero essere una sorpresa di questo campionato, soprattutto dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso.
1: Sì, direi al momento gli aggettivi è bella e giovane, poi dovrà dimostrare di essere anche efficace, quello è l'ulteriore passo, il più complicato, ma le potenzialità ci sono sicuramente. Mentre poi sulle gli altri temi di mercato, Lorenzo, ti chiedo, insomma, la Juventus sappiamo sempre alle prese col nodo attacco, con il nodo portiere, l'Inter cerca sempre l'esterno a destra, poi volevo chiederti in realtà anche di Galatasaray-Milan quanto si potrà approfondire, perché mi pare di capire che il Galatasaray non molli comunque nonostante il nodo rossoneri.
4: Su Leao stai dicendo?
1: Esatto.
4: Sì, no, partiamo da Leao, sì, non molla, però diciamo che non andrà neanche troppo oltre con le tempistiche soprattutto. È logico che se il Galatasaray pensava di poter arrivare in Italia a fare un'offerta al Milan per Leao da 35 milioni di euro e prendere Leao, avevano sbagliato senza dubbio qualche conto. Perché il Milan ne vuole 50, quindi il Galatasaray continuerà ad andare avanti nella trattativa, alzerà sicuramente l'offerta, ma non arriverà secondo me a 50 milioni, quindi bisogna che anche il Milan, se vuol cedere Leao, perché poi è questo il nodo,
1: se lo vuole cedere o meno,
4: esatto, dovrà fare un passo verso il Galatasaray, ma dall'altra parte insomma Amorim lo terrebbe volentieri. Leao ha fatto un mini passo indietro dopo aver detto che la sua avventura al Milan era finita prima del mondiale, adesso ha fatto un po' di marcia indietro. Lo stesso Milan, gli stessi compagni, comunque anche Modric ha detto che spera che Leao rimanga, quindi non è da escludere assolutamente la permanenza di Leao con il Galatasaray, che in quel caso, se non dovesse riuscire ad arrivare a Rafa Leao virerebbe su Martinelli, ma anche Martinelli costa tanto, quindi insomma, Galatasaray, se vuol fare il colpo, bisogna che metta sul piatto o si metta nel portafoglio un po' più di milioni per provare a prendere un giocatore importante, che sia Leao che sia Martinelli. L'Inter ha parlato Chivu poco fa, da Perth, dove insomma l'Inter giocherà la seconda amichevole prima di tornare in Italia, e ha detto che la rosa non è completa, ma che comunque l'Inter resta sempre la squadra da battere, perché ha vinto l'ultimo scudetto. Lo sto dicendo ormai da un po', stona un po' il discorso mercato Inter, perché è già il secondo anno che l'Inter ha un tesoretto sulla carta, questo è quello che ci viene fatto credere. Prima prova a prendere Lookman, arrivando a 45 milioni di euro, non lo prende, prova a prendere Koné dalla Roma, non lo prende per 40 milioni, e poi prende Diouf completamente a caso, tutto un altro giocatore, tutto un altro ruolo, e se lo tiene praticamente in panchina tutto l'anno. Poi quest'anno torna di moda Diouf, perché? Perché l'Inter non riesce a prendere il sostituto di Dumfries, e anche lì prima 50 milioni per Palestra, poi no, aspetta, allora no, Palestra non prendiamo più l'esterno, prendiamo un difensore centrale, prendiamo Romero, 50 milioni per Romero. Sembra che l'Inter avesse in tasca questi 50 milioni da spendere, poi arriva Stonza a parametro zero, e poi le ultime notizie ci dicono che insomma ha detto allo stesso Romero di non poter affondare il colpo in questo momento. Quindi la verità dove sta? L'Inter ha un tesoretto da spendere, o l'Inter ce l'ha fatto credere e poi per il secondo anno consecutivo e poi questo tesoretto non ce l'ha? Insomma, qui finché Gatta l'Inter poi resterà la più forte del campionato, ma per mancanza di alternative, perché l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto con la sigaretta in bocca perché le altre non ci sono state. Perché veramente la seconda in classifica ha fatto pochissimi punti, il Napoli ne aveva già fatti pochi l'anno prima vincendo lo scudetto, ne ha fatti ancora meno l'anno scorso, quindi se non ci sono alternative, allora l'Inter si ripresenta in asse di partenza pronta a vincere lo scudetto, e vincerà lo scudetto un'altra volta. Ma se la Roma incastra un paio di acquisti, il Milan comunque completa la squadra, la Juve riesce a prendere altri giocatori, lo stesso Como continua a migliorare, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Como è arrivato quarto l'anno scorso, e si
1: passo
4: crea un po'
1: passo.
4: Di
1: certo, competitività,
4: un po' di concorrenza, poi alla fine pesa il fatto di non far mercato per così tanto tempo, cioè un mercato dove vai a prendere giocatori forti, ecco.
1: No, sono d'accordo con te anche perché poi riflettevo, Lookman effettivamente i numeri e le cifre che si facevano erano su 45 milioni, e poi penso di Lookman non se ne fa niente, tu dicevi Diouf 20 milioni e Luis Enrique 23 se non ricordo male, quindi quei 45 milioni poi sono stati divisi.
4: Sì, ma Luis Enrique era già arrivato, cioè era proprio...
1: È vero, era prima delle voci, quindi è un po' strano. Però la differenza è che l'anno scorso Lookman sarebbe servito, ecco, dicevo, ma non era un'esigenza primaria, perché il pacchetto offensivo in realtà c'era, esatto. Thuram e Lautaro già c'erano, Pio già c'era, poi si doveva definire Bonny, che però anche lui era già arrivato, quindi sarebbe stato un plus. Quest'anno l'esterno a destra serve, punto e basta, perché esatto. È una casella vuota, quindi un titolare di livello deve arrivare, perché altrimenti si resta con un pugno di mosche in mano. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio, e se non c'è altro ci aggiorniamo più avanti.
4: Ok, perfetto. Ciao Lucio, buon fine
1: grazie.
4: Settimana.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione di Tutto Mercato Web. Noi stiamo seguendo anche poi gli europei di nuoto, ci sono le sprint della 3 km maschile, quindi in realtà ancora siamo nelle fasi preliminari di questa gara, poi più avanti avremo le definizioni. Ricordiamo che c'è stato anche il bronzo comunque per la Tadeucci in 3 km femminile in questa mattina, quindi facciamo i complimenti ancora a una Tadeucci in una forma strepitosa. Qui arrivano messaggi dalla Germania. Luigi ci saluta e chiede perché nessuno crede ad Alisoma del Norimberga, un nome che a molti potrà non suonare, però io, caro Luigi, lo conosco, non personalmente, lo conosco calcisticamente, perché chi segue la Serie C l'ho visto in Serie C con la maglia dell'Albino Leffe, prima poi di passare anche un po' a sorpresa in Germania. ed era un ragazzo che in Serie C stava facendo veramente ottime cose. L'Albino Leff era decisivo, raggiungeva quasi sempre la doppia cifra, mai sotto la soglia della sufficienza. È approdato in Germania, ha fatto una grandissima stagione in Zweite Bundesliga, che è la seconda divisione tedesca. Ha segnato tanti gol, è vero, dicevi, non è un ragazzino, però in 2003 deve ancora compiere 23 anni, è un italiano. La domanda è: perché una squadra, volendo anche di Serie B di alto livello, non ci abbia pensato ed è dovuto finire al Norimberga, perché è un ragazzo italiano? Questa è una bella domanda. È vero che il Norimberga mise quasi un milione sul piatto, che non è una cifra di poco conto per il mondo della Serie C, però mi chiedo che una squadra di Serie B italiana non avrebbe potuto mettere 800.000 euro, per carità, ripeto, una cifra per le serie inferiori considerevoli, però parliamo di un ragazzo che ha dei mezzi e invece è dovuto andare in un altro paese per trovare spazio. Sono tanti discorsi che facciamo sempre sull'Italia e sul calcio italiano, purtroppo ce li trasciniamo da tanto e ci auguriamo sempre che cambino, ma al momento troppo non è cambiato. Siamo arrivati comunque alla fine di questo primo blocco di Rotocalcio, abbiamo però ancora tempo da trascorrere insieme, quindi noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Anche ieri la nazionale ha presentato lo staff tecnico con le tante figure che sono state riempite, lo staff di Roberto Mancini. Ma questa era solo una digressione perché abbiamo tanto di cui parlare ancora sul mercato. Torniamo a discutere delle varie squadre di Serie A, chi più avanti, chi più indietro, chi con più interrogativi, chi con meno dubbi. E lo facciamo in compagnia di Raffaele Garinella che è in collegamento con noi. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Guarda Raffaele, ci sono tante squadre di cui discutere, però chiudo con, anzi riparto con quello con cui avevamo chiuso il blocco precedente, perché eravamo in collegamento con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web da Firenze e parlavamo un po' dell'Inter e ci chiedevamo, ma quel famoso tesoretto per Palestra, che fine ha fatto? Perché tanti nomi poi sono stati accostati. L'Inter, ho detto, è stata anche sfortunata, secondo me, sull'out a destra, prima con Spalestra e poi ovviamente con Kalaili. Però c'era Romero. Romero sembrava sempre più vicino fino a un certo punto. Adesso, però, pare che l'Atletico Madrid abbia l'accordo con il Cuti e stia sorpassando, anzi, abbia sorpassato i nerazzurri. Insomma, questo tesoretto dove può essere reinvestito? Se può essere effettivamente reinvestito.
1: Secondo me deve essere investito con razionalità, Lucio, cioè spendere soldi proprio in questo momento francamente ha poco senso, perché tu hai Bissek a cui rinnovato il contratto, che comunque gioca a destra, hai comunque recuperato Pavard, che è un giocatore importante, è un giocatore che quando è concentrato ti fa la differenza, hai Akanji, hai Bastoni, puoi adattare Carlos Augusto, insomma sono usciti Acerbi e De Vrij, sono entrati Stones, quindi a mio avviso la difesa si è rafforzata. Investire altri soldi 28-30 più bonus per Romero non avrebbe senso. È chiaro che invece devi investire sulla fascia destra.
0: Io sono d'accordo.
1: Kalaili è un calciatore, secondo me, poteva fare al caso dell'Inter,
0: Sì.
1: però c'è stato quel piccolo problema fisico che purtroppo ha precluso al calciatore la possibilità di giocare in Italia, ma lì è sulla fascia destra che devi investire. Si parla di Pesic, non sono d'accordo, perché è un investimento nel breve termine. Se mi parli di adattare Diouf, posso essere d'accordo in parte, perché il calciatore deve acquisire quel tipo di meccanismi necessari per sviluppare il ruolo. Lì, in quel caso, a mio avviso, bisogna intervenire in maniera importante. Io quel tesoretto lo investirei per Caione, che francamente è l'unico calciatore che mi convince pienamente.
0: Beh, che è uno dei nomi effettivamente che sono girati, no? Nel corso delle ultime settimane, degli ultimi tempi, anche perché poi secondo me c'è stato un equivoco anche calcistico, Raffaele, perché ci sono poi stati tanti accostamenti, si è parlato di Nico Gonzalez, si è parlato di Diaby, ma sono tutti giocatori con altre caratteristiche, totalmente diverse rispetto a quello di Dumfries. Diaby, soprattutto, l'ho detto fino allo sfinimento, è un esterno offensivo alto, un mancino, che c'entra praticamente nulla con un ruolo di esterno a tutta fascia. Anche Nico Gonzalez, per carità, più applicato proprio quando si tratta di difendere anche nella propria area di rigore, servono altre caratteristiche. Quindi anche i nomi che sono circolati ultimamente più di altri, però secondo me non sono profili idonei. Non so tu come l'hai vista.
1: Guarda, Diaby avrebbe senso solamente se tu decidi di cambiare modulo. Se tu fai un
0: Esatto.
1: 3-4-2-1, allora me lo metti come sottopunta, come si dice, no? La stessa cosa vale per i calciatori che hanno quel tipo di caratteristiche. Nico Gonzalez è uno di questi, ma se tu mi parli di esterno a tutta fascia, se mi parli di 3-5-2, a questo punto mi va meglio il Dodò della situazione. Mi va meglio il Norton Caffi, e secondo me, guarda, ti dico, nella peggiore delle ipotesi, tra Perisic e Norton Caffi, prenderei Norton Caffi, che comunque è un
0: Sì,
1: calciatore che
0: anche io.
1: si può disciplinare fisicamente, cioè, perché ricordiamo che l'Inter ha vinto lo scorso campionato, la scorsa Coppa Italia, puntando su quella che è la fisicità della squadra. Nella finale contro la Lazio non c'è stata partita perché i giocatori della Lazio, seppur forti, a confronto con i nerazzurri sembravano gli abatini che tanto descriveva Gianni Brera. Questo perché la fisicità è importante, quindi se tu mi prendi Norton Caffi, che è un calciatore fisico, a mio avviso tu lo puoi integrare bene in questo sistema. Perisic dovresti comunque adattarlo sull'altra fascia, perché ricordiamo che Perisic è un giocatore che gioca sulla corsia mancina, quindi lo devi adattare a destra, ma non avrebbe senso perché è un investimento a breve termine. Poi ricordiamoci l'affetto per il calciatore, è stata una bandiera dell'Inter,
0: Sì,
1: importante
0: per
1: all'Inter.
0: carità, però
1: Però adesso, con
0: 37
1: tutto il
0: anni.
1: rispetto, cioè, puntiamo su calciatori giovani. Io penso che Norton Caffi, Dodò, potrebbero andare bene, se no c'è Ryan Augusto del Bragantino, cioè i giocatori ci sono, poi basta vederli, soprattutto basta spendere il giusto senza poi dilapidare soldi.

0: che Palestra era un giocatore sì importante, per un anno di Serie A però spendere quasi 60 milioni mi sembrava praticamente eccessivo.
1: Troppo, una cifra troppo alta. Invece Spence, no, che anche quello era stato un profilo spendibile, è vero che pure lui negli ultimi tempi ha giocato più a sinistra, però in realtà parte come esterno destro, sa fare tutte e due le cose.
0: Come esterno destro, è un giocatore che fisicamente c'è tutto, la Serie A adesso che è cresciuto anche con l'esperienza in Premier la può fare, tatticamente deve disciplinarsi, però ripeto, Spence, Norton Cappi sono dei profili buoni. Norton Cappi è un calciatore che è cercato da alcuni club di Premier League, poi è chiaro che non è facile convincere il Genoa anche lì di disborsare 20-25 milioni, però insomma ragazzi, il tesoretto c'è. Se andiamo a guardare gli acquisti dell'Inter, i soldi ci sono, non è che sono stati investiti. C'è poi da risolvere la questione Frattesi, a mio avviso quella è un'altra questione spinosa, perché il calciatore così in questa Inter, in questo momento, purtroppo non è un giocatore che fa il caso di Chivu, e lo hanno dimostrato poi i minuti pochi giocati, per la verità, e anche le prestazioni. Vendere Frattesi per puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti di quelli che si hanno in rosa, io penso a Curtis Jones, potrebbe essere un'altra soluzione, ma questo tesoretto va invece fatto. Però ecco, anche qui il centrocampo secondo me non è prioritario rispetto alla corsia all'esterno destro, perché anche a centrocampo se ti giri hai Çalhanoğlu, Zelinski, Stankovic, Barella, Frattesi, Mkhitaryan,
1: no, è vero, numericamente tutti, insomma, ci siamo, ragazzi, ma anche qualitativamente
0: c'hai anche Diouf. Poi ricordiamoci che l'Inter comunque a destra, nella peggiore delle ipotesi, c'ha lui che ha un anno. C'hai Luis Enrique, perché poi la gente si dimentica che Luis Enrique, per quanto non sia stato un esterno appariscente, è colui che ti ha retto la baracca fino a quando è entrato Dumfries. Dello scorso campionato di Dumfries ci ricorderemo purtroppo le tante assenze e la doppietta fondamentale al Como. Basta.
1: Sì, per carità, un giocatore fondamentale negli ultimi anni, preponderante. Però devo dire che rispetto al passato la differenza è stata che l'anno scorso, probabilmente anche per i demeriti delle competitor, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui non c'è stato Dumfries si è percepita un po' meno la sua assenza a livello di gioco. Non c'è paragone anche qui con Luis Enrique, con rispetto per il brasiliano, però la squadra ha retto a livello di risultati. In passato era stato un po' meno, quindi anche qui poi bisogna fare determinate valutazioni. Chiudo dicendo che io sono d'accordo con te, se bisogna investire un tesoretto lo si faccia per l'esterno a destra, gli altri ruoli, gli altri reparti soprattutto sono secondari. Però poi volevo farti anche una domanda, Raffaele, perché ieri ce lo chiedevamo. Il Napoli ha una rosa lunghissima, foltissima, deve vendere prima di poter poi completare il proprio organico. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter, perché poi sono anni ormai che le definiamo le due vere squadre che competono per il campionato, e non a caso il tricolore ha fatto avanti e indietro da la Milano Nerazzurra a Napoli. Quindi quanta distanza c'è adesso, se c'è distanza, fra Napoli e Inter?
0: Ma allora, francamente non ce n'è tantissima, però c'è, ti spiego. Hai Højlund in attacco, è tornato Luca, che quindi è un giocatore che bisogna vedere che tipo di percorso gli si vuol far fare. Non sai che destino spetta a Lukaku, perché Lukaku in questo momento tentato dalle sirene della Major League Soccer, non soltanto da quelle, quindi diciamo che forse la coperta è un po' corta in attacco se parliamo di centravanti. Però il Napoli, per come vuole giocare Allegri, ha degli esterni importanti, Neres, Politano, comunque ci sono, c'è Vergara,
1: Santos,
0: è una distanza,
1: Giovane.
0: Esatto, Giovane, è una distanza secondo me corta, c'è in questo momento, solamente per quanto riguarda il discorso centravanti. L'Inter con la coperta secondo me è molto molto volta importante, perché oltre a Thuram e Lautaro hai Pio Esposito, che ha un anno di Serie A sulle spalle, hai Bonny, che ha fatto l'anno all'Inter, perché non era importante solo giocare in Serie A nel Parma, ma capire le differenze anche di pressione che ci sono tra i Tardini. C'è un minimo di distanza, ma hai un allenatore straordinario, Massimiliano Allegri, hai un ambiente rinvigorito anche, perché poi Conte, per quanto avesse fatto benissimo l'anno scorso, insomma qualche malumore l'ha palesato, anche la voglia poi di concludere il suo percorso era chiara, e adesso hai scelto l'allenatore più vincente che abbiamo in Serie A in questo momento per quanto riguarda il curriculum, hai fatto una scelta importante. De Laurentiis è una garanzia, perché tutti gli anni allestisce rose competitive. Dovessero vendere dei calciatori, fare delle cessioni mirate e rinforzarsi, anche il Napoli insomma si collocherebbe allo stesso livello dell'Inter.
1: Eh beh, sì, è il riassunto, come dicevamo, delle puntate precedenti del campionato di Serie A. Intanto do anche aggiornamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto. Come sappiamo c'è la sprint dei 3 chilometri maschile, al momento è in corso la finale con due italiani, chiaramente riferimento a Paltrinieri e a Filadelli, quindi è in bocca al lupo ai ragazzi che sono già partiti da poco più di 4 minuti. Tornando invece a noi, Raffaele, e sulle altre, che cosa vedi? Perché abbiamo detto Napoli e Inter sono quelle davanti, e poi ci sono le altre che stanno provando a ricostruire. La Roma, devo dire, secondo me sta operando bene, con sapienza, anche con pazienza all'evenienza. Ha preso comunque un calciatore interessante come Castro, e lo vedo benissimo nel calcio di Gasperini. Ha ripreso Molina, che peraltro era un esterno accostato a tante squadre di Serie A. Quindi ti chiedo se la Roma in questo momento può pensare di riconfermarsi in Champions League, perché anche il Milan e la Juventus non hanno passato delle settimane e dei mesi facili, per usare un eufemismo.
0: Ma secondo me la Roma è dietro la Juventus in questo momento. Ah. No, la Juventus io la vedo meglio, perché comunque sei
1: chiuso alla Ibegovic, Colomani.
0: Hai mantenuto comunque anche fino a questo momento, c'hai Conceição, c'hai Ildiz. Bisogna fare qualcosa a centrocampo, perché secondo me il vero anello debole della Juventus è il centrocampo. Ti serve un giocatore che ti faccia la differenza, che ti illumini le giocate nei momenti in cui devi gestire determinati momenti della partita. Devi in qualche modo trovare un giocatore che ti faccia veramente capire quando accelerare, quando rallentare. E poi il Milan è un'incognita, veramente un'incognita, ma teniamo d'occhio la Fiorentina, perché Paratici ci sta facendo un lavoro importante davvero. Mastantuono è l'ultima ciliegina su una torta ben fatta. Questo 4-3-2-1 di Fabio Grosso
1: intriga,
0: con Fagioli, con Ulai, sì, con giocatori importanti come Attà e Mastantuono alle spalle di Ken, Jimenez. Hai preso comunque in difesa, hai mantenuto Pongrac, hai preso Dragus, insomma c'è De Gea, è una squadra importante la Fiorentina.
1: Sì, decisamente, peraltro ne parlavamo anche prima, Raffaele, la cosa accattivante di questa Viola è che sono tutti colpi molto tecnici, di grande livello tecnico. Attà, insomma, sta facendo vedere grandi cose, anche lo stesso Ulai, Mastantuono, Valdepeñas è un esterno tecnico, Jimenez è un esterno tecnico, sono tutti giocatori che sanno giocare bene il pallone, quindi al momento, dicevo, è bella da vedersi, poi dovrà confermare di essere efficace, però sulla carta è anche spettacolare.
0: Certo, lo è. E Grosso ha dimostrato di saperci fare. Secondo me verrà fuori una bella squadretta, verrà fuori un bel progettino che vorrei francamente gustarmi, perché Firenze merita ben altro rispetto alla stagione che abbiamo appena mandato in archivio.
1: Ah beh sì, rispetto a quello che si è visto negli ultimi mesi c'è bisogno anche di entusiasmo. Decisamente. Intanto aggiornamento Paltrinieri d'argento nella 3 km, quindi un'altra medaglia per un'Italia che sta facendo vedere grandi cose, medagliere finora fantastico, quindi argento per Paltrinieri, mentre l'ungherese Bethlehem riesce a vincere la medaglia d'oro nella 3 km maschile con la sprint. E poi invece, ecco, ti volevo chiedere, hai parlato della Fiorentina, tornando sulla Roma, dicevamo, Raffaele, tu dicevi la vedevi dietro al momento alla Juventus, e al Milan invece, perché io ho sempre detto due colpi, Gonçalo Ramos, Hila, 100 milioni per due giocatori, ma prima e dopo veramente poco, troppo poco forse.
0: Ma non sono, cioè, non mi entusiasmo neanche Hila e Ramos, devo essere onesto, cioè. E qualcuno dice che il Milan ha trovato il vero numero 9. Io dico, ragazzi, intanto c'è Amorim, che bisogna vedere che tipo di allenatore è, se è quello dello Sporting di Lisbona o se è quello del Manchester United, c'è tutta la differenza del mondo. Poi bisogna vedere come Gonçalo Ramos si adeguerà al calcio italiano. Hila lo conosciamo, è un giocatore forte, secondo me fisicamente ci sono dei giocatori un po' più pronti per il mio modo di intendere il calcio, per il mio modo di intendere il difensore, Però ecco, il Milan ha cambiato un'altra volta. Io non avrei mandato via Allegri nonostante il finale di stagione. Hanno voluto fare questa rivoluzione, vediamo, però a mio avviso c'è da lavorare, al Milan c'è da lavorare, c'è da capire che poi ci servono anche dei ricambi, perché Modric non è eterno, ha 41 anni, perché dopo di lui, come diceva Ressole, forse c'è il diluvio a centrocampo, perché ci sono dei centrocampisti, sì, c'è Rabiot, bisogna vedere anche Rabiot con che intensità, che Rabiot è molto molto legato al calcio di Allegri, bisogna vedere se si integrerà con Amorim. E bisogna vedere come Amorim gestirà la pressione di San Siro, sponda rossonera, che non è una pressione che possono reggere tutti.
1: No, peraltro, ecco, hai detto poi bene sugli altri elementi, per carità, discreti mestieranti, ma Loftus-Cheek sono anni che non rende, no, Fofana non è che abbia fatto vedere grandi cose, Yashari è una grossa incognita e può partire.
0: Dopo la precedente esperienza di Bergamo, insomma, non è che c'è tutto questo ben di Dio a centrocampo.
1: No, assolutamente no. Quindi al momento io sono d'accordo con te, la vedo dietro rispetto alle altre e sì, con grossi, grossi interrogativi. Io devo dire, al momento non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche l'anno prossimo. Sarebbe molto negativo, potrebbe. Negativissimo.
0: Potrebbe, c'è l'Inter, il Napoli, la Juventus, la Fiorentina, la dobbiamo mettere.
1: La Roma.
0: Bisogna vedere come Sarri, la Roma, come Sarri all'Atalanta svilupperà il suo credo tattico, soprattutto come migliorerà la fase difensiva dell'ultimo anno. Insomma, c'è tanto da lavorare per il Milan, e il Milan non può permettersi un altro anno fuori dalla Champions. Questo aumenta le pressioni devi saperle gestire. Le gestisci però meglio se conosci il calcio italiano.
1: Sì, su quello non c'è dubbio. Un altro tema spinoso degli ultimi tempi dei rossoneri e non solo. Prima di salutarti poi, Raffaele, ti volevo però anche chiedere: 140 milioni per Diomandé da parte del Real Madrid fa capire che viviamo in un altro mondo. È chiaro che non ci sono dubbi sulla disponibilità degli spagnoli, però a Mourinho stanno allestendo una squadra con delle risorse quasi sconfinate.
0: Sì, diciamo che per fare un parallelismo con il basket NBA stanno facendo a Mourinho ciò che fece la Phil Jackson nel 2004-2005 quando comprarono il postino Malone, il guanto Gary Payton da affiancare a Derek Fisher, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Li stanno facendo un istantino per vincere, però secondo me troveranno poi sulla loro strada i Detroit di turno, che è il Barcellona, che francamente, con tutto il rispetto per l'istantino di Mourinho, la vedo tre spanne davanti, anche Mourinho non è più quello di una volta.
1: È quello l'interrogativo, io l'ho detto sempre, sono curioso di capire se riuscirà a competere per i massimi livelli in assoluto. Il Real Madrid è molto forte, però ecco, anche qui la competitività non manca sia in Liga che in Champions League, quindi staremo a vedere. Raffaele, è stata una bella chiacchierata, è stato un piacere. Allora, a questo punto io ti ringrazio vivamente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a Raffaele Garinella, e allora noi proseguiamo in questa mattinata di TMV Radio. Fra poco avremo altri focus per quanto riguarda anche alcune squadre, torneremo anche sul Bologna, lo anticipo, perché il Bologna sta intavolando tanti assi con la Juventus. Prima abbiamo parlato di Lucumi e chiederemo delucidazioni sugli aggiornamenti per quanto riguarda il difensore colombiano, ma non solo, perché potrebbe esserci anche qualcuno che potrebbe fare il percorso inverso, quindi da Torino spostarsi a Bologna. È già capitato pochi mesi fa, João Mario era terzino che appunto ha fatto la tratta Torino-Bologna, e quindi occhio alle possibili piste che potrebbero accendersi poi nel prossimo futuro. Noi intanto ce ne abbiamo, come detto, in pausa, torniamo fra poco sempre per chiudere la puntata di oggi di Rotocalcio. Fra poco.

0: Eccoci in diretta nuovamente per l'ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, sempre con Lucio Marinucci qui in studio. Diamo in realtà degli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la 3 km di nuoto nelle acque della Senna maschile, perché prima avevamo dato l'aggiornamento di Paltrinieri d'Argento, la grafica aveva dato Paltrinieri d'Argento, ma in realtà poi i tempi hanno definito il quarto posto, purtroppo alle spalle dei francesi Olivier e Fontaine, mentre il primo posto è andato all'ungherese Bethlehem, quindi in realtà niente medaglia per Grigorio Paltrinieri, che sembrava essere arrivato di fatto secondo, ma alla fine poi conteggio dei decimi di secondo lo ha tra virgolette condannato al quarto posto, quindi alla medaglia di legno. Noi però torniamo invece al mondo del calcio e torniamo a parlare anche di Bologna, perché le piste si intensificano sia per quanto riguarda le possibili uscite che per le possibili entrate. E quindi andiamo ad accogliere in diretta e a ringraziare per la disponibilità Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te, grazie a te.
0: Allora, come dicevo, ci sono varie vie che portano, che conducono a Bologna e che conducono fuori da Bologna. Io chiedo ovviamente delucidazioni a te. Perché? Perché abbiamo parlato fino allo sfinimento e ti chiedo eventuali aggiornamenti sul famoso caso Lucumi, però poi leggevo anche eventualmente di un asse per quanto concerne Juan Cabal, che è un esubero chiaramente della Juventus. Ti chiedo quanto c'è di vero, quanto c'è di concreto e quindi quanto queste piste potrebbero eventualmente accendersi nei prossimi giorni.
1: Sì, sostanzialmente di vero c'è che il DS del Bologna Giovanni Sartori e Frederic Massara si sono incontrati durante l'amichevole tra Celta Vigo e Sassuolo, perché c'era un interesse di Giovanni Sartori nei confronti di Pinamonti, ma poi sono finiti a parlare della trattativa che porterà molto probabilmente Lucumi alla Juventus, una trattativa che dovrebbe avere come snodo cruciale una data verosimile dopo l'11 di agosto, ossia quando la Juventus sarà tornata dalla tournée tra Asia e Oceania, e una trattativa che ha assunto valori nuovi, nel senso che se prima il Bologna voleva solamente una parte cash vicina ai 20-25 milioni, quindi un po' più bassa della clausola che è scaduto il 15 luglio di 28 milioni, adesso è entrato in ballo nella trattativa anche Juan Cabal, colombiano ex Verona, un profilo interessante per il Bologna, perché sarebbe mancino e sarebbe un sostituto proprio di John Lucumi, e sarebbe una trattativa molto simile a quella che ha portato Castro alla Roma e Dobbic al Bologna, ossia Cabal in prestito e Lucumi più una parte sostanziosa di soldi al Bologna. La Juventus vorrebbe abbassare la parte cash inserendo anche Miretti, che è stato a lungo inseguito dal Bologna, ma in questo momento il Bologna ha frizzato la trattativa, nel senso che a centrocampo il Bologna si reputa a posto, soprattutto dopo l'arrivo di Amon Daryn, e quindi farà questa valutazione slegata dalla trattativa tra Lucumi e Cabal, e quindi se dovesse piombare su Miretti lo farà dopo l'amichevole con il Brighton nel 15 agosto, e vorrebbe farla in maniera autonoma, vorrebbe abbassare anche la cifra di 9-10 milioni che la Juventus chiede e portarla intorno ai 5-6 per Fabio Miretti, e invece sta andando avanti la trattativa che porterà Lucumi alla Juventus e Cabal al Bologna. Se non dovesse concretizzarsi questa pista, il Bologna tornerà poi sugli obiettivi che avevamo detto anche qualche giorno fa, che sono quelli di Leysen, belga classe 2003 dell'Unio Saint-Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguayano 2005 del Cagliari. Sostanzialmente in difesa queste le trattative principali. Si attende poi anche la cessione di Ilic e Casale. In quel caso poi ovviamente con la cessione che diamo praticamente per fatta, poi se non dovesse essere la Juventus in seconda posizione, diciamo c'è il Chelsea, ma dando per assodata la cessione di Lucumi, se dovessero partire anche Casale e Ilic, a quel punto il Bologna andrebbe a reinvestire quei soldi su un profilo come Leysen o Rodriguez, altrimenti potrebbe solamente arrivare Cabal per Lucumì, quindi una pedina per un'altra, e rimarrebbero a Bologna Casale, sicuramente Ilic forse potrebbe essere ceduto in prestito.
0: Molto chiaro ovviamente anche per i piani B, come giusto che sia, già predisposti in caso di eventuali cambiamenti per quanto riguarda la trattativa con la Juventus, anzi le trattative con la Juventus, però poi chiaramente Leonardo non ci si muove solo per quanto riguarda la difesa, ma ci si muove anche per quanto riguarda gli altri reparti. Chiedo in attacco se può cambiare qualcosa, lo sappiamo chiaramente già da parecchio, l'approdo di Castro alla Roma ha cambiato un po' gli scenari, poi l'arrivo di Dovbyk, ci sono tante aspettative, e ti chiedo se può arrivare dell'altro in caso chi, perché si leggono anche profili eventuali dalla Serie A.
1: Sì, sì, perché il Bologna è interessato a Roberto Piccoli, e il problema in questo caso è che non ha ancora avanzato l'offerta ufficiale alla Fiorentina, perché attende di capire il futuro di Thais Dallinga. Qualora Dallinga dovesse partire in prestito con diritto, il Bologna acquisirebbe un giocatore in prestito con diritto, viceversa avanzerebbe un'offerta a titolo definitivo. La valutazione verso la quale si potrebbe spingere per Roberto Piccoli è quella di 18 milioni, però come ti dicevo Sartori era appunto a vedere Sassuolo Celta Vigo, perché l'interesse c'è anche per Pinamonti, così come c'è anche per Guiu del Chelsea, per Ferguson, che ora è al Brighton, l'abbiamo visto alla Roma, e il Bologna lo affronterà proprio in amichevole il 15 agosto, quindi chissà che non possa essere un pretesto anche lì per formalizzare qualche trattativa. E poi, visti i buoni rapporti tra Roma e Bologna, dopo lo scambio tra Dobbic e Castro, c'è anche un interesse per Robinho Vaz, sempre della Roma, e in questo momento sarebbe anche piuttosto chiuso.
0: Sì,
1: davanti. È tutto, comunque è tutto in divenire, perché molto dipenderà in questo momento in cima alle preferenze del Bologna, cioè Roberto Piccoli, ma molto dipenderà dal futuro di Dallinga, che ha offerte dal Werder Brema, ma il Bologna vuole capire se cederlo a titolo definitivo e ovviamente dovrebbe ricevere un'offerta congrua, o se in prestito con diritto di riscatto.
0: È interessante anche capire quale di queste piste poi possa accendersi, veramente tanti nomi che bollono in pentola. E poi, come ultime domande, ti volevo chiedere per il centrocampo, anche io leggevo di questo possibile ritorno di Freuler, a un certo punto c'erano tante voci dall'Arabia Saudita, ma mi pare se ne sia fatto poco. Leggevo anche delle suggestioni come Sabitzer, che però percepisce francamente degli ingaggi poco proponibili per la nostra Serie A, quindi su questo, sul centrocampo, su Freuler, su eventualmente Sabitzer o altri nomi, che cosa può succedere? E poi il programma in realtà anche del Bologna dal punto di vista del campo, perché domani ci sarà questo ulteriore test contro il Pisa.
1: Sì, sostanzialmente Sabitzer era abbastanza utopistico per arrivare a Bologna, non tanto per opportunità o voglia del giocatore di abbracciare la Serie A, ma più che altro per le cifre economiche.
0: Immaginavo.
1: Ha un gasto troppo elevato, soprattutto in un Bologna che quest'anno ha ridotto ulteriormente il molde ingaggi. Basti pensare che Orsolini non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo, e non è un ingaggio così elevato, ma senza Coppa Europea il Bologna ha dovuto un po' rimodellare tutto il plan legato agli ingaggi. Quindi non è ipotizzabile che possa arrivare Sabitzer. L'offerta per Freuler c'è stata e è rimasta in piedi fino alla fine del mondiale. Freuler sembrava molto intenzionato ad abbracciare l'Arabia Saudita, poi c'è stato un ripensamento dovuto dalle esigenze della famiglia, quindi la famiglia ha scelto di non solo non spostarsi in Arabia Saudita, ma non spostarsi nemmeno dall'Italia. Ecco qui che si è fatto avanti il Sassuolo con un'offerta, ma lui non ha ancora sciolto le riserve su questo. Ad oggi non gli piacerebbe tornare a Bologna. Il problema è che ha temporeggiato un po' troppo, e quindi il Bologna in questo momento, come dicevo prima, una valutazione su un eventuale centrocampista la farebbe dopo il 15 agosto, dopo l'amichevole con il Brighton. È lo stesso discorso,
0: chiaro,
1: che facevamo per Miretti. In questo momento gli slot a centrocampo sono abbastanza coperti, soprattutto dopo la conferma di Elazzurri, quindi che sia Freuler o che sia Miretti, in questo momento è tutto in stand-by.
0: Eh sì, tutto rinviato.
1: Dicevamo nell'amichevole del 15 agosto a Brighton, ma ce ne sarà una anche domani alle ore 17 al Nicolò Galli di Casteldebole a porte chiuse contro il Pisa. La particolarità sarà che sarà una partita da 150 minuti, quindi due tempi da 75 in accordo tra le due società per aumentare il ritmo nelle gambe dei giocatori.
0: Bene, quindi anche formule interessanti non solo sul mercato ma anche sulla composizione dei minutaggi delle amichevoli. Leonardo, grazie allora per questo aggiornamento sulla Bologna e ci riaggiorniamo presto.
1: Grazie, grazie, buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, mentre andiamo subito però ad accogliere anche Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno.
0: Guarda Alain, mi ricollego subito al Bologna in realtà, poi andiamo anche sugli altri temi a parlare un po' di tutto altro, però ti volevo chiedere, siccome ha parlato anche oggi al Corriere dello Sport con le solite presentazioni di rito, dicendo che c'è la voglia addirittura di puntare allo scudetto in casa Roma, riferimento a Santiago Castro, che comunque al Bologna si era messo abbastanza in luce, ti volevo chiedere che impressioni hai di questo acquisto della Roma. È già avvenuto da un po', però te lo chiedo perché ci sono voci molto discordanti sul tipo di utilizzo. C'è chi dice no, nell'attacco della Roma non può funzionare insieme a Malen, perché togliere a Malen quella posizione potrebbe finire per depotenziarlo. C'è chi invece li vede compatibili. Io sono uno di quelli che li vede molto compatibili, per anche il tipo di caratteristiche tecniche insieme sarebbero molto belli da vedere, credo anche efficaci, però ecco, palla a te su questo tema, mi premeva chiederti questa cosa qui.
2: Sì, sono d'accordo con te perché sono due calciatori molto simili, perché sono calciatori aggressivi, dinamici, che vanno allo spazio, che hanno lo strappo, però son diversi nel senso che forse Castro si sente più comodo sul centro-sinistra e Malen sul centro-destra. E lì forse, secondo me, lì si può fare qualcosa, soprattutto conoscendo Gasperini, che vuole sempre un trequartista che si possa inserire, o un centrocampista che si possa inserire. Se i due attaccanti si aprono un po' la corsia centrale, lì trovi il corridoio, perché attrae comunque il centrale e lì comunque permetti ai centrocampisti, o incluso anche ai quinti, o a uno dei due che gioca davanti alla difesa, di inserirsi per poter finalizzare. La storia, sinceramente la lista, più che la storia, è lunghissima. A Bergamo quanti gol faceva Cristante? Quanti gol ha fatto fare a Pasalic, facendo proprio quei movimenti?
0: È vero.
2: Dunque sì, io li vedo compatibili. A me Castro piace tantissimo.
0: Anche a me.
2: Proprio sulla mentalità. Sulla mentalità, a me piace osservare un calciatore quando non ha il pallone. E Castro è sempre in partita.
0: È sempre attivo, partita, sì.
2: Lavora per la squadra, va, è aggressivo. Secondo me la Roma ha fatto un gran colpo.
0: Sì, secondo me è un bel acquisto, perché parliamo di un giocatore giovane ma già pronto, perché non è un ragazzino, fa 22 anni a settembre, quindi giovane, però già incamerato esperienza. Ecco, prima parlavamo del paragone anche con Lautaro, è quel calciatore anche con quel tipo di partecipazione emotiva lì. E poi si uccidere in tante zone, Alain, perché anche sì, una qualità di calcio notevole, l'abbiamo visto calciare discretamente anche dalla distanza e segnare anche dei gol importanti dalla distanza, quindi anche uno che può far male non solo dall'interno dell'area ma anche da fuori. E in Italia sono pochi,
2: sì,
0: poi sono di meno
2: ma
0: ormai.
2: Il prezzo non è alto, secondo me non è alto il prezzo. Parliamo degli attaccanti, il gol costa caro,
0: Sì.
2: E la portata a Roma a 35 milioni, mi sembra.
0: Sì, 35, esatto.
2: È lì alle porte della nazione argentina, andasse in doppia cifra con delle prestazioni comunque importanti in Champions. Poi lui l'ha già fatta la Champions, è giovane ma l'ha già fatta la Champions.
0: Sì, col Bologna.
2: Come hai detto tu, arriva un giocatore esperto sul quale Gasperini potrà lavorare. E toglie anche un po' di pressione a Malen e soprattutto da tante alternative a Gasperini, perché può giocare con due trequartista una punta, due punto un trequartista, può addirittura giocare con tre punte, con forse un Dybala più avanti sul centro destra, Malen più centrale e lui sul centro sinistra. Ti dà tante alternative sui modi di attaccare.
0: È vero.
2: E poi l'importante è comunque l'importante è il pressing. È il pressing. A me i calciatori, gli attaccanti che non vanno in pressing, mi danno fastidio. Mi danno fastidio
0: Anche a
2: perché fanno
0: Gasperini.
2: solo una fase. Con Gasperini. Però lì ha azzeccato, l'hanno ascoltato perché ha le caratteristiche anche motivazionali, Gasperini.
0: Sì, decisamente, decisamente. E Castro è uno di quei giocatori, invece, ecco, attivo anche in fase di non possesso, quindi secondo me risponde proprio a quel tipo di caratteristiche. Mentre arrivano anche le domande dai messaggi di Maurizio, restiamo sempre attaccati al Bologna, in realtà indirettamente, perché ti chiedono se Lucumi sia un colpo da Juventus. Ancora chiaramente non è un colpo effettuato, ma il pressing ormai è noto veramente da tanto tempo. La priorità del giocatore è quella di andare in bianco-nero. Le richieste non si discostano al momento dai 25 milioni. È effettivamente un colpo da Juve Lucumi, perché nel Bologna è stato centrale. Devo dire, ogni tanto con qualche guaio muscolare, giocatore che si è
2: Sì.
0: sgrezzato anche tecnicamente, però ecco, è effettivamente un colpo da Juventus?
2: Ma l'italiano l'ha preparato bene perché comunque si è arrivando, quando è arrivato in Italia, vabbè, i 2 anni con l'italiano, il primo anno ha fatto fatica, il secondo ha fatto fatica all'inizio sulla concentrazione. Mi ricordo un paio di errori di posizione, di marcatura anche a livello tecnico, perché comunque c'erano tante voci che lo davano via da Bologna. E poi comunque si è ricalato nella realtà bolognese, in 2 anni ha fatto dei grandissimi progressi. E come hai detto tu, che si è sgrezzato tecnicamente, adesso è capace di uscire con la palla, Lucumi. Quando arriva in Italia non era
0: No, no,
2: capace.
0: assolutamente.
2: C'era l'idea, ma non c'erano limiti tecnici. E, sì, è un colpo da Juve, è un colpo per Spalletti, più che per la Juve. Perché la Juve dove la mettiamo a livello di dimensioni, di ambizioni? Al giorno d'oggi comunque è un po' ambiguo, no? Non sappiamo bene che Juve troveremo. Si sta rafforzando bene, sta facendo delle buone amichevoli, però poi sappiamo che quando arriva il campionato cambiano tante cose. E sulla griglia di partenza faccio fatica a capire dov'è il tetto della Juve, però Lucumì è un colpo per Spalletti, sì.
0: Un colpo idoneo per caratteristiche. Io ti devo dire la verità, non la metto troppo in alto la Juventus, nonostante si stia completando al momento nelle ultime settimane con ritmo migliore rispetto a prima. Però ecco, vedo quando si parla di scudetto per la Juventus, io vedo, ecco, forse un obiettivo un po' troppo lontano. Però chi lo sa, il calcio è imprevedibile e il mercato è ancora lungo, quindi attendiamo. Mentre poi ti volevo chiedere, ecco, su un'altra voce di mercato, perché è un calciatore, come ho detto già in precedenza, accostato più volte al campionato italiano, poi non è mai arrivato perché il Napoli sta pensando, ovviamente dopo la possibile uscita di Lukaku, a prelevare Gabriel Jesus dall'Arsenal, un attaccante che mi è sempre piaciuto, ma che negli ultimi anni però ha giocato veramente poco, tra guai fisici, anche mi sento dire condizione mentale non sempre all'altezza. È un po' l'ombra del calciatore di qualche stagione fa, dove invece incideva veramente tanto. Sarebbe accattivante rilanciarlo, non lo so, però tu come la vedi?
2: Sì, anche a me è piaciuto, mi piaceva tantissimo nel City. Il primo Gabriel Jesus nel City era
0: Eh sì.
2: entusiasmante. Perché comunque anche senza palla comunque era uno che c'era, sempre implicato, sempre lavorando per la squadra. Forse l'abbiamo etichettato come bomber e non è super bomber. È uno che partecipa tanto al gioco, lega il gioco, però sotto porta forse gli manca quel cinismo, gli manca qualcosa per arrivare a 25 gol. Ormai quando tu giochi nelle grandi in Inghilterra, se non arrivi a 25 gol, quando sei il centravanti titolare, fai fatica a rimanere lì.
0: No,
2: E
0: infatti.
2: comunque il salto all'Arsenal, e poi ha avuto tanti infortuni, è stato anche sfortunato. Però sì, il Napoli,
0: Sai, non è
2: ma
0: vecchissimo alla
2: Napoli
0: fine, ha
2: vede,
0: 29 anni, per carità, neanche
2: sì,
0: giovane,
2: ma
0: però.
2: il Napoli ha bisogno di questo profilo. Secondo me il Napoli è completo in attacco.
0: Beh, se leggiamo i nomi, a meno che non esca Lang, ecco, anche se hanno caratteristiche diverse.
2: Hanno caratteristiche diverse, però quanti attaccanti ha? 6, 7, 8 in rosa? Sono tanti, i giocatori. C'è pure Neres,
0: Sì, beh, i
2: c'è
0: nomi non
2: Alisson che ha fatto
0: mancano.
2: benissimo la seconda parte di stagione. Sì, potrebbe essere un'alternativa se escono due o tre calciatori. E poi ha Højlund, Højlund è brillante. nell'interpretazione del ruolo da ariete, da centravanti
0: Tu
2: puro, è
0: che ti aspetti
2: brillante.
0: quest'anno? Perché l'anno scorso è stato anche un po' poco assistito e comunque ha
2: Sì.
0: dato un peso, perché è un giocatore che si sacrifica tanto anche quando non segna.
2: Ma con i miei anni di Allegri mi ha deluso.
0: Sì.
2: Mi posso nascondere proprio sull'animazione offensiva. Nel Milan non possiamo nascondere che comunque aveva dei calciatori per offrire qualcosa in più a livello offensivo, ma proprio sull'idea, sul concetto del come attacchiamo. A Napoli trova una squadra che ha vinto, una squadra con giocatori esperti, con un centrocampo che gioca ad occhi chiusi. Forse Allegri a Napoli potrebbe fare meglio che nel suo secondo ciclo a Torino e il secondo ciclo a Milano, perché Allegri secondo me è un allenatore che sa dare continuità, ma fa fatica a creare un modello di gioco. E a Napoli, cioè tu arrivi a Napoli, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, ha vinto la Supercoppa l'anno scorso, eppure è arrivato secondo con tanti infortuni. Tu quelli devi essere bravo a dare continuità, ridare fiducia a una squadra che comunque l'anno scorso ad agosto, ricordati che comunque la davamo davanti all'Inter per rosa, per mercato fatto.
0: Vero.
2: Dunque, forse in quel ruolo Allegri può sorprendere. Vedremo, son curioso, anche se ero molto critico con l'arrivo di Allegri a Napoli.
0: Sì, beh, un po' di scetticismo c'è. Io devo dire, ho detto non mi aspetto fallimenti, però non so se riuscirà, ecco, a mantenere quel livello di assoluto vertice. Sono curioso, poi magari ci smentirà. Però anche qui vediamo poi come si completa il Napoli nelle ultime settimane. E prima di salutarti, Alain, volevo anche un commento. Ne abbiamo già parlato ieri, ovviamente, di Mastantuono, però questo approdo da rockstar a Firenze,
2: Sì.
0: insomma, è un po' la fotografia dell'entusiasmo che si è venuto a creare. Se si pensa com'era pochi mesi fa a Firenze, calcisticamente parlando, sembrano passati secoli.
2: Ha fatto un capolavoro Paratici.
0: Sì.
2: Lui doveva sedurre Firenze, ma non la doveva esaltare così. Perché adesso è esaltato il popolo viola.
0: Sedotta e abbandonata, rischia. Ma dai, speriamo solo sedotta e poi
2: Adesso la
0: conquistata.
2: responsabilità ce l'ha grosso, è una bella responsabilità. E ce l'hanno i calciatori, e adesso la minaccia è la giovane età di questi calciatori, perché
0: Sì, è molto
2: Firenze
0: giovane.
2: sappiamo che è una città molto passionale e ha fame di vittoria, ha fame di emozioni positive, ha fame di competitività. E se non dovesse esserci dei buoni risultati nelle prime 10-12, poi sappiamo che le cose cambiano velocemente a Firenze. Speriamo, io sono tifoso viola, che le cose vadano e si mantenga questo entusiasmo. Però sì, gran lavoro di Paratici, non posso dire oltre. Altro, scusa.
0: No, no, al momento no. Direi non si possono trovare appunti. E poi un'ultimissima domanda prima di salutarti. Su attacco, cosa ti aspetti? Perché un calciatore di grande talento in amichevole sta facendo vedere delle cose degne del suo tasso tecnico. Quando se ne parlava di un accostamento a squadre come l'Inter, pensavo che fosse troppo per lui per essere decisivo, magari anche a livello mentale. Firenze è una tappa intermedia, cosa ti aspetti?
2: Ma la rosa non è completa ancora. In attacco io aspetto dei giocatori che siano veloci e verticali. Perché adesso è arrivato il fantasista, è arrivato il regista offensivo con la fantasia necessaria. Adesso la Fiorentina ha bisogno dei Ken sui lati per poter dare un'alternativa pure a Grosso. Perché se trovi due giocatori tipo la Bakayoko dell'Ipsia, anche se ho tanti dubbi che l'Ipsia, dopo aver venduto
0: Diomandé.
2: Diomandé, probabilmente vendere Nusa, lascia andare Bakayoko, però se hai questo tipo di calciatori che ti cambiano ritmo alla partita, ti permettono anche di giocare un calcio un po' più diretto, perché fare quel calcio di possesso che sinceramente ha costruito Paratici, devi avere un'alternativa, perché ci sarà una partita dove ti tolgono il pallone e lì devi avere dei calciatori che vanno allo spazio.
0: Eh sì, e peraltro, ecco, parlavi di Bakayoko, giocatori che hanno anche una prestanza fisico e atletica importante, che ormai purtroppo, insomma, è una realtà. Nel calcio contemporaneo serve inevitabilmente. Alain, sempre un piacere chiacchierare con te. A questo punto ti auguro un buon fine settimana. A presto.
2: Grazie anche a te, un abbraccio, ciao!
0: Grazie ad Alen Valnegri, finita la puntata di oggi di Rotocalcio, se ne riparlerà settimana prossima, anche se mi dispiace un po', senza il sottoscritto ci sarà Alessandro Santrelli, lo troverete qui al suo posto, ma con il sottoscritto invece ci ritroviamo alle ore 14 con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi a dopo.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo pomeriggio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri in questo venerdì 7 agosto 2026. Proseguono le trattative di calciomercato e prosegue sempre di più l'avvicinamento alla stagione calcistica 2026-2027 che peraltro fra poche settimane comincerà non solo la Serie A ma poi ricordiamo anche la Coppa Italia e i turni preliminari. Ma noi siamo qui per parlare un po' di tutto. Lucio Marinucci qui in studio, saluto nella cabina di regia Andrea Magliocca, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, ma soprattutto un omaggio al dottor Giorgio Sorani, compagno di tante battaglie che salutiamo, parte verso altri lidi un po' come Odisseo. Abbiamo visto e si è parlato tanto in questi giorni dell'Odissea di Christopher Nolan e non solo. Ora di prendere e salpare verso altri porti, o addirittura, se volete vedere poi anche paragoni con il Signore degli Anelli, abbiamo, ecco, anche lì stava, lo vedo annuire a livello al di là del vetro in cabina di regia. Beh, allora direi che quello è l'ultimo viaggio, lascia la terra di mezzo per l'ultima volta. Beh, qui abbiamo addirittura la colonna sonora ad hoc, siamo preparatissimi per questo commiato. E beh, lo salutiamo. Quindi ancora una volta un saluto al dottor Giorgio Sorani, bandiera assoluta. Ormai, diciamo, nel calcio moderno le bandiere non ci sono più, ma qui nella radio ce n'abbiamo avuta assolutamente in cabina di regia. Ecco qui, si alzano i toni musicali in questa diretta del primo pomeriggio. Beh, era doveroso fare un saluto al dottor Giorgio. Fra poco invece andremo a parlare di calciomercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze di Tutto Mercato Web, perché poi ci sono anche degli aggiornamenti. Vedevamo per la Roma, abbiamo discusso nelle ultime ore dei rinnovi e quindi dei Pellegrini che pare sempre più vicino al rinnovo con la squadra giallorossa. Ormai si tratta solamente di formalizzare. Comunico alla regia, possiamo chiamare Nick? Credo sì, già lo stiamo chiamando. Assolutamente, per appunto poi discutere anche degli altri temi. Prima parlavamo della Fiorentina scatenata, ci torneremo, voglio capire anche Firenze come sta vivendo queste ore dopo l'approdo di Mastantuono, e ce l'abbiamo in collegamento Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, scusa il ritardo, ma
1: che figura.
2: Telefono su 2400 trattative, quindi ho avuto un pelino di ritardo. Mi scuso,
1: non ti preoccupare, assolutamente. Eccomi, Nick. Qua. Eravamo appena Eccomi entrati, qua. Quindi vai tranquillissimo, non c'è veramente alcun problema. E poi il mercato ha sempre giustamente e comprensibilmente la priorità. Nick, dicevo, ci sono tante cose che si stanno definendo in queste ore, però prima ti volevo chiedere inevitabilmente di come si sta vivendo questa situazione a Firenze. Abbiamo visto i video e le immagini di Mastantuono e l'ho detto, accolto come una rockstar. Prima con Lorenzo Di Benedetto dicevamo che se pensiamo agli umori di qualche mese fa, sembra veramente passata un'era.
2: Sì. Tra l'altro ho visto anche una chitarra quando è entrato nel bar della Fiorentina, quindi non so se si
1: è già in versione musicale.
2: Sì, non so se vuole cantare, già imparare una canzone di Marco Masini, magari ora glielo dirò a Marco se eventualmente c'è anche questa possibilità della chitarra da sfruttare con Mastantuono, oltre che dagli assist e gol che la Fiorentina.
1: Bella presentazione con la chitarra invece che col pallone, sarebbe
2: esatto,
1: interessante.
2: Esatto, non sarebbe male. No, e chiaramente c'è entusiasmo, perché comunque Mastantuono è un giocatore molto importante, un giocatore di livello, è un'operazione che la Fiorentina ha condotto con grande velocità, questo gli va riconosciuto, perché comunque è partita una decina di giorni fa questa trattativa. Ma sono stati bravi, secondo me, Grosso e Paratici a convincere Mastantuono ad accettare il progetto Fiorentina, perché comunque il progetto Fiorentina era un progetto sicuramente a convincere Mastantuono ad accettare il progetto Fiorentina, perché comunque il progetto Fiorentina era un progetto sicuramente di crescita, però ci aveva tante possibilità, tante offerte, c'erano diversi club che comunque si erano affacciati verso Mastantuono, l'avevano fatto capire tutto il loro interesse. e conseguentemente ecco che alla fine poi, sai, scegli un club che non ha nemmeno le coppe internazionali, che comunque sia, l'anno scorso si è salvato a tre giornate dalla fine, beh, ecco, non è proprio così scontato, no? Che
1: no,
2: un giocatore è pagato 60 milioni di euro arrivi anche se con la formula del prestito secco la Real Madrid alla Fiorentina. Vuol dire che sono stati bravi chi lo ha convinto della bontà di questo progetto, che è ancora un progetto in itinere, è tutto da sviluppare e da verificare, però è chiaro che il progetto della Fiorentina è pronto a decollare, quindi l'entusiasmo è giustificato, ma Santuono può giocare anche come esterno, anche se in realtà è un po' forzato in quel ruolo perché lui è un pochino più trequartista, un giocatore tra le linee.
1: Sì,
2: detto questo, sì, l'area che tira è sicuramente un'area buona, però anche l'anno scorso, non voglio fare paragoni, anche l'anno scorso c'era una buona area con l'arrivo di Pioli, c'era l'idea, no? Pioli
1: l'ha ricordato detto... Lorenzo prima.
2: Ecco, quindi bisogna stare calmi, solo che la dirigenza oggi è molto forte, la dirigenza sta facendo anche delle operazioni in uscita molto importanti e questo secondo me è un segnale che le cose finalmente sono cambiate.
1: Sì, l'aria, perlomeno il vento adesso sembra essere cambiato e poi però ecco, a cascata vado anche sulle altre trattative, Nick, perché come sempre sappiamo che ci sono azioni e reazioni per quanto riguarda le squadre di Serie A. Ecco, con il pacchetto offensivo che si sta completando ti chiedo se per la Fiorentina può esserci anche qualche uscita. Sappiamo di Piccoli che sembra possa lasciare Firenze, quindi ti chiedo dove può finire, leggevo, di Bologna.
2: Ma guarda, secondo me la probabilità più grossa è il Bologna, anche perché il Bologna ha preso Dovbyk, che comunque viene da un'annata un po' negativa alla Roma, e allora avevano la certezza che è Santiago Castro, che hanno venduto per 40 milioni, no? Al club giallorosso. Quindi ora con Dallinga e Dovbyk secondo me non sono tranquillissimi e probabilmente Dallinga è in uscita.
1: Sì.
2: È in uscita, potrebbero prendere una decina di milioni di euro da Dallinga e quando hanno venduto anche Dallinga possono reinvestire i soldi su Roberto Piccoli. Dall'altra parte c'è Sartori, che Piccoli conosce bene, e lo stesso, diciamo, direttore sportivo del Bologna ha sempre manifestato un apprezzamento per questo ragazzo. La Fiorentina l'anno scorso l'ha pagato una cifra enorme, 25 milioni di euro più bonus, chiaramente c'è il discorso dell'ammortamento e tutto quanto, per cui credo si debba andare sui 18-19 perché la Fiorentina non faccia una minusvalenza. E conseguentemente, se Dallinga uscirà, Piccoli andrà a Bologna, la Fiorentina tenterà l'assalto a Pellegrino del Parma. Tra l'altro, ho visto che il Parma ha bloccato Romero, e quindi questo mi fa pensare che la Fiorentina potrebbe veramente tentare l'assalto grosso su Pellegrino, cioè pensare di andare a prendere Pellegrino potrebbe essere una buona soluzione, e quindi vediamo se effettivamente ci riusciranno. E poi c'è Fagioli da capire se il resto va via, Dodò e Fortini sono altri giocatori che potrebbero partire, insomma il mercato della Fiorentina è tutta in evoluzione, c'è Torsved che potrebbe rappresentare una soluzione per il centrocampo se ne dovesse uscire uno, e la Fiorentina sta facendo, diciamo, tante cose, e se oggi andiamo a vedere un po' le operazioni fatte dalla Fiorentina, io direi la Fiorentina e Como sono un po' le regine del mercato, parliamo di chiarezza.
1: Assolutamente, senza dubbio.
2: La Fiorentina per il numero di operazioni, in Como forse per la grande operazione che ha fatto, quella di Nico Pazzi, ecco. Oltre che Cialoba, che comunque il giocatore hanno speso 30 milioni.
1: Sì, devo dire, il Como sta operando con grande solerzia, l'ho fatto sin dall'inizio, chiaro, forte anche di un patrimonio economico della proprietà, però sempre con grande gestione, questo sicuramente non è scontato, però ecco, tornando invece alla Fiorentina, avere Pellegrino, devo dire, alle spalle di Ken non sarebbe male, come composizione dell'attacco.
2: Guarda Lucio, io credo che la questione di Pellegrino debba essere valutata anche in un'altra ottica, cioè siccome io non mi fido fino in fondo di quello che succederà su Ken, e secondo me non si fida fino in fondo nemmeno la Fiorentina, loro perché vogliono prendere Pellegrino? Perché nella peggiore delle ipotesi loro comunque hanno un centravanti che può ancora essere forte, migliorarsi nei prossimi anni. Per cui cosa dice la Fiorentina? Io so che Ken è il mio centravanti per la stagione 2026-2027, però si cautela, perché se poi Ken fa come l'anno scorso, problemi fisici e tutto quanto eccetera, oppure magari dovesse arrivare per 10 giorni un'offerta con cui Ken può partire,
1: certo, loro è un'alternativa vera,
2: Esatto, si sono messi in casa comunque Pellegrino, che poi in teoria potrebbe anche sostituirlo domani Ken. A quel punto, ecco, nel caso dell'uscita di Ken, dovrebbero andare a prendere un vice Pellegrino, ecco, se avessero preso Pellegrino.
1: Chiaro.
2: Però secondo me lo fanno anche in un'ottica futuribile, l'operazione Pellegrino.
1: Beh sì, sicuramente ha senso, parliamo di un giocatore non giovanissimo ma ancora giovane, 24 anni, ne comperà 25 ad ottobre, quindi sì, il discorso fila assolutamente. Mentre leggevo poi anche aggiornamenti sulla Roma, vedevo di Pellegrini, è vero che non è propriamente un colpo perché è un ritorno proprio a breve termine, ma mi sembra sia tutto fatto per il rinnovo, sbaglio? E poi ti chiedo anche di Molina, che anche qui mi sembra si stia avvicinando a grandi passi verso la Roma.
2: Sì, è una logica conseguenza quella di Pellegrini, perché io credo che poi fondamentalmente lui non aveva voglia di prendere in considerazione altre ipotesi, al di là degli aspetti economici, poi c'è di mezzo l'attaccamento alla maglia, il fatto che comunque sia lui si sente un romanista dentro, e io ero abbastanza convinto che alla fine saremmo arrivati a questa conclusione. Certo, il contratto di un anno non è che dà delle garanzie infinite, no? Perché comunque è limitato nel tempo, però un anno è lungo, ci sono 12 mesi, ci sono tante situazioni, ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari quando si fa il rinnovo anche di un anno può darsi che magari tra 3 mesi le parti sono talmente contente l'una dell'altra che arriva una nuova offerta per prolungare ulteriormente il contratto. Io sono contento che Lorenzo Pellegrini sia rimasto alla Roma, perché io poi sono ancora legato a chi tifa una squadra, chi sente per una squadra, non ci può stare lontano, a meno che non ci siano veramente delle componenti che le portino totalmente da un'altra parte. Mentre per quanto riguarda il discorso di Molina, sì, è un'altra possibilità, secondo me è estremamente concreta. Purtroppo per la Roma alcune trattative non sono andate bene, anche sugli esterni alti. Hanno fatto, diciamo, 2 tentativi importanti, quello su Greenwood, se ti ricordi bene.
1: Come no.
2: Su Somerville, hanno provato a prendere anche giocatori di un certo spessore, però gli hanno chiesto delle cifre assurde, diciamo, le cose come stanno, che quando spendi 45-50 milioni, cioè arrivi fino a 50. Cioè, credo
1: ma
2: che
1: poi gli ingaggi.
2: Credo che a un certo punto si sia superato il limite. Vediamo se Molina può essere una buona soluzione, ma io penso di sì, e comunque non finirà qua il mercato della Roma, perché ci sono dei club come per esempio la Roma, il Napoli stesso, l'Inter, che sono partito nella Juve, sono partito un po' in ritardo, quindi da questo punto di vista ci stanno dando una mano, perché ci aiutano a noi che lo raccontiamo il mercato, dove da agosto di solito c'è una fase di stanca importante almeno fino a Ferragosto. Ecco, invece il ritardo che hanno dovuto avere anche per motivi proprio di operazioni difficili da concretizzare, per richieste, penso a Colomani, che sono 2-3 anni che non si parla altro che in tutte le sessioni di Colomani alla Juve, sì. Alla fine finalmente ci è arrivato, ma ci è arrivato a delle condizioni, insomma, operazione a titolo definitivo con un sacco di soldi che naturalmente va a sborsare la Juventus. Invece mi è piaciuto molto alla Ibegovic, perché questa è un'altra operazione di prospettiva.
1: Oh, come lo vedi come colpo? Risorsa, diciamo. Perché comunque la Juventus ha investito.
2: Sì, no, ma mi piace questa idea, perché comunque alla Ibegovic lo volevano un po' in tutta Europa, questo ragazzo è interessante, c'ha dei numeri, è un bel esterno, un giocatore forte, quindi ecco, questo sì, questo posso dirti che mi è piaciuto molto, come del resto mi è piaciuto molto anche Castro alla Roma, perché è un colpo perché Castro è forte, ecco, magari ti dico la mia, non lo so, avendo Malen, Castro, cioè tenere un giocatore a 40 milioni come sola alternativa,
1: io li vedo, io ti devo dire la verità,
2: io penso che alla fine li faranno giocare
1: secondo
2: insieme,
1: me sì.
2: Anche se naturalmente, probabilmente con Castro leggermente dietro Malen, perché si inventerà qualcosa Gasperini, io non lo so, però insomma è un giocatore di movimento, no? Castro l'ha detto anche, gli piace anche tornare indietro a dare una mano alla squadra, chissà che non si inventi Castro mezza punta, guarda un po'.
1: Io mi aspetto qualcosa del genere, ti devo dire la verità, anche perché sono tutti giocatori che rispondono proprio al tipo di richieste di Gasperini, quindi che sono tecnici, che sanno legare il gioco, che sanno attaccare bene la profondità. Castro, peraltro, dicevo anche prima nella precedente trasmissione, ha delle doti balistiche non indifferenti, quindi può fare male anche da lontano dall'area di rigore. Per me è un bel colpo.
2: È un bel giocatore, Castro. Sì. Infatti,
1: può maturare.
2: Guarda, la Fiorentina si era inserita pesantemente su Castro quando la Roma ormai era in definizione e gli aveva offerto anche più soldi di ingaggio al giocatore, però è anche chiaro che Castro va a giocare la Champions League, la trattativa era particolarmente avanzata con la Roma e lui non si era sentita ovviamente di fare retromarcia, però per farti capire come fosse ambito anche da altre squadre in Italia, ecco.
1: Beh, non a caso ha fatto vedere delle cose buone, può crescere ancora essendo un 2004, non un ragazzino ora mediamente giovane. Mentre poi però abbiamo parlato, ecco, partendo su questo ultimo tema, da Alej Begovic, quindi mi allaccio anche alla Juventus. Nick, ti chiedo che cosa si può muovere. Peraltro stamattina Bremer ha un po' chiuso a tutte le ultime voci, ha detto che non ha chiesto la cessione, che vuole che la Juventus torni ai livelli che le competono. Mentre i bianconeri però portano avanti ancora il discorso Lukumi, o sbaglio, con delle possibili contropartite.
2: Sì, per me Lukumi è chiaramente un obiettivo, in questo senso da parte

0: non è che se lo vuole sacrificare anche in base al volere di una clausola recessoria, anche perché poi dopo, io dico sempre, quando c'è un campione in difesa, se lo dai via poi è un problema, no? Ritrovarne un altro, certo, anche se ti danno 50-55 milioni di euro, e quindi la situazione è abbastanza complicata. Lokumi serve a Spalletti per completare il pacchetto difensivo. Io sono convinto che questa è un'operazione che potranno fare, anche perché c'è solo un altro anno di contratto, non rinnova col Bologna, non ha nessun senso, insomma, che ci sia una sorta di vero di preclusione. Chiaramente devono fare le cose fatte bene, quindi comunque sia che siano soddisfatte tutte e due le parti, questo sì.
1: Beh, certo, il matrimonio si fa sempre in due, anche forse soprattutto sul calciomercato, però poi ecco, ti volevo chiedere anche di Leao, mi sposto sul Milan, Nick, passo di salto di palo in che ci possiamo attendere sul fronte turco del Galatasaray. Leao non mi è mai sembrato troppo convinto fino ad ora, francamente, della soluzione turca, però mi sembra anche di capire che il Galatasaray al momento non voglia mollare la presa.
0: No, non vuole assolutamente mollare la presa, e penso che Leao, il Milan voglia almeno 50 milioni, se non gli danno almeno 45-50 milioni con i bonus non possa cederlo. Io non lo vedo particolarmente motivato ad andare in Turchia. È vero che comunque rispetto, diciamo, c'era stata l'opportunità del Fenerbahce che lui non ha preso in considerazione, mentre il Galatasaray è un po' più aperto, però non ci sono sulle cifre, quindi Milan se non ottiene le cifre che vuole penso sia veramente difficile che possa far partire Leao, però sai, mai dire mai, perché comunque nel caso di partenza di Leao loro hanno in mente di andare a prendere un trequartista mancino, quindi di piede sinistro, che possa avere quelle che, infatti non a caso si parlava di Sule, non a caso si parlava anche di Mastantuono, tutti giocatori che comunque hanno quelle caratteristiche. Certo, Leao è un po' una delusione, diciamo, cioè negli ultimi tempi, negli ultimi anni.
1: Beh, l'ultimo anno è stato il peggiore in assoluto.
0: Sì, è comunque stata una delusione, perché da un giocatore così uno si aspettava sicuramente qualcosa di meglio, no? E invece non è arrivata, e quindi bisognerà anche che lui si faccia. Secondo me, cioè Leao è il classico giocatore che non si è mai fatto l'esame di coscienza, e questo per me è un limite enorme, perché se si fosse guardato allo specchio si sarebbe reso conto che effettivamente il suo rendimento è stato assolutamente al di sotto delle sue, di tutte le aspettative generali, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma anche per se stesso, perché comunque, cioè, doveva essere, no, un giocatore straordinario, pronto a fare qualsiasi cosa, e invece poi dopo, mi sembra abbia fatto la stagione dello scudetto e quella dopo è poi sparito da radar.
1: Sì, ha sempre avuto discreti numeri, ma con grandi, insomma, lunghi momenti con rendimento non sufficiente. Per le qualità che ha poteva fare molto di più, su questo non c'è assolutamente dubbio, e non è più giovane ormai, perché a 27 anni sei un giocatore nel pieno della tua maturità calcistica, quindi quello che sei, è difficile poi che si possa cambiare o stravolgere, infatti io non me l'aspettavo negli scorsi anni e così non è accaduto. Mentre per poi un altro caso che è molto spinoso, su Esposito che cosa succede? Chiaramente non più Esposito, ma Sebastiano Esposito, perché è vero che riguarda il Cagliari, però pur sempre un discreto talento italiano, dove può finire, ma soprattutto che sviluppi possiamo attenderci, perché ieri ho detto si è passati ormai letteralmente alle carte bollate tra Giuffredi e la dirigenza del Cagliari.
0: Io penso che sia difficile a questo punto che il giocatore possa rimanere a Cagliari, anche qui è il discorso che si fa un po' da tutte le parti, no? Bisognerà trovare una soluzione che accontenti il Cagliari e che accontenti il giocatore. Cioè, ricucire mi sembra abbastanza difficile, in questo momento ricucire un rapporto la vedo abbastanza complicata, però sai, voglio dire, comunque... ci sono tutti uomini di calcio, Mario Giuffredi che è il procuratore, Pietro Accardi il direttore sportivo, il presidente Giulini, dovranno capire qual è la soluzione migliore per il giocatore. Secondo me a questo punto la cosa migliore è la cessione e cercare di poter far sì che il Cagliari possa ottenere più soldi possibile, il giocatore abbia una nuova destinazione dove possa, diciamo così, trovare anche la sua tranquillità dopo questo periodo, diciamo così, di grande agitazione. Quindi non lo so, club non mancheranno, ecco, dove posso andare adesso non lo so, però sicuramente non penso possa rimanere a Cagliari.
1: Beh, no, al momento pare veramente proibitiva una permanenza del calciatore in Sardegna. E prima di salutarti, Nick, e di lasciarti al tuo lavoro, ti chiedo invece sull'esterno a destra dell'Inter ci sono degli

0: aggiornamenti, perché poi si voleva investire tanto su Romero, ma mi pare di capire che ormai l'Atletico Madrid abbia sorpassato nettamente i nerazzurri.
1: Sì, per ora sinceramente non vedo, diciamo così, ancora un esterno destro per l'Inter, ovviamente il sostituto del... Pensate com'è strano, no? Voglio dire, il calcio. Doveva essere il vero grande obiettivo del mercato dell'Inter, l'esterno sostitutivo a destra di Dumfries, non sono riusciti a prenderlo per motivi vari, ci abbiamo già raccontato perché Palestra è andata al Chelsea, perché Calaili non ha superato le visite mediche, insomma tutta una serie di cose fritte, trite e ritrite, però quello che è importante dire in questo momento è proprio questo, cioè che l'Inter secondo me sta un attimo alla finestra e cercherà di capire se c'è una buona occasione per rafforzare l'organico. Non ci dovesse essere. Non so se sarebbero così, però faranno un tentativo magari negli ultimi giorni di mercato. Ho letto anche dell'ipotesi di Nico Gonzalez, però mi sembra abbia tutte caratteristiche. È vero che può anche tornare indietro a dare una mano,
0: Però non è quel
1: insomma,
0: giocatore lì, dai.
1: non è quel giocatore lì, dai, non può essere quel giocatore lì alla Dumfries. Hanno preso Stones e ora vediamo se naturalmente se esce Pavard, se ne prendono un altro di difensore oppure se decidono di rimanere così. Ecco, insomma, soprattutto io credo che a centrocampo possa venire fuori qualcosa di interessante. Perché a loro piace Curtis Jones, ma non è detto che sia lui, e poi bisogna vedere anche Frattesi, che ormai non se ne parla più, però anche Frattesi è un altro giocatore che se dovesse arrivare un'offerta potrebbe uscire, ecco.
0: Beh, certo, considerando l'utilizzo delle ultime stagioni, anche qui ha perfettamente senso. Nick, grazie. Allora ti lascio al tuo lavoro, ai tuoi impegni. Grazie ancora. Grazie
1: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao ciao ciao ciao.
0: a Niccolò Ceccarini, a tutta la redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Beh, poi andremo avanti nello specifico a parlare di ulteriori trattative per le squadre in Serie A, perché bisogna veramente verificare degli sviluppi. Sulla Roma dicevamo ancora del possibile rinnovo, anzi ormai quasi sicuro rinnovo di Pellegrini. Ha parlato anche Cristante, è stato intervistato da Sky Sport e ha detto che c'è, insomma, felicità da parte del gruppo di raccogliere il classe 1996 e che poi qualche screzio riportato in allenamento con Dybala in realtà ha semplicemente caratterizzato un episodio di campo, d'allenamento e nulla di più. Poi qui arriva un messaggio di Guido. Le ha una delusione. Si faccia un esame di coscienza tutto l'anno così, 24 ore su 24. Beh, sì, si deve fare un esame di coscienza al giocatore. Però questo è un discorso, ecco, di singolo, non di squadra. Il Milan è un altro conto, certo. Poi dal piano su Leao passa ovviamente tanto anche delle operazioni e del margine di operabilità del Milan stesso. Noi siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco introduttivo della puntata di oggi di Tiempo Radio Sport Calcio
2: E
0: Mercato e
2: coffee
0: Ritiri
2: break,
0: e Coffee
2: signori!
0: Break. Ci troviamo qui fra qualche minuto, tra poco.

0: Nuovamente in diretta Lucio Marinucci qui in studio TV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, che prosegue in questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo per lasciarci alle spalle la prima settimana di agosto, con ormai il calcio delle amichevoli che si sta avvicinando sempre di più al calcio delle partite ufficiali. Però siamo ancora chiaramente con gli occhi alle trattative, agli approdi, alle accoglienze dei nuovi innesti di alcune squadre della Serie A, e non possiamo appunto non iniziare dalla Fiorentina. Infatti abbiamo in collegamento Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Niccolò, noi ci eravamo sentiti qui in diretta qualche giorno fa, quando si stava definendo la trattativa, sembrava avvicinarsi, ma ancora qualcuno era un po' scettico. Poi la trattativa si è chiusa, incredibilmente, con il Real Madrid, e abbiamo visto Mastantuono approdare, lo abbiamo detto prima, questa accoglienza da rockstar con una folla oceanica che quasi non lo lasciava camminare. Insomma, ti chiedo adesso a Firenze come si sta vivendo questo immediato presente, perché già il mercato era ottimo, ma l'arrivo di Mastantuono è un'ulteriore poi certificazione del lavoro di Fabio Paratici.
1: Ma allora, ieri l'accoglienza per Franco Mastantuono è stata folle, l'abbiamo documentata anche su tutto il mercato web, circa
0: travolto 500, praticamente.
1: Esatto, 500-600 tifosi presenti all'aeroporto di Peretola, nonostante appunto un caldo infernale, nonostante comunque agosto, per cui qualcuno è in ferie, nonostante comunque fosse un giorno della settimana per cui magari la gente era a lavorare, però insomma è stato subito travolto da un'ondata di affetto e anche di tanta speranza che la città nutre nei confronti di questo ragazzo. Io nella mia carriera da giornalista non ricordo a Firenze un hype così per un giocatore da veramente tantissimo tempo. Forse bisogna tornare al 2013, all'acquisto di Mario Gomez, che poi per carità non è andato benissimo, però anche quello paralizzò la città. Ecco, siamo su quei livelli lì. È un giocatore che in questo momento dà veramente, mette la Fiorentina in una posizione anche di forza a livello europeo, che insomma era insperata anche fino a qualche settimana
0: fa. Ma proprio imprevedibile.
1: Esatto, ma su questo giocatore, a parte tutto, dalla Spagna ci sono arrivate anche delle conferme, c'era veramente tantissime squadre, tantissime big, soprattutto anche all'estero, big di Premier League, squadre di Premier League, squadre dalla Spagna, squadre dal Portogallo. Lo abbiamo raccontato, la Serie A era un pochino più defilata, soprattutto alcuni club a cui Mastantuono veniva associato, il Milan e la Roma, il Napoli, erano un pochino più defilate, però ecco, insomma, su questo giocatore c'era la fila e la Fiorentina è riuscita a strapparlo. È un prestito secco, e questo un po' sia a Firenze ma in generale il percepito ha fatto storcere un po' di qualche bocca. Io dico sempre che quando si mette al tavolo del Real Madrid, innanzitutto per la Fiorentina secondo me deve essere anche un motivo di vanto essersi seduti a quel tavolo lì, perché vero, non tutti i club possono andare dal Real Madrid e farsi dare uno dei calciatori su cui c'era anche più promesse fino a un anno fa, su cui il Real Madrid spese tra parte fisse e bonus quasi 60 milioni di euro per prenderlo.
0: Sì. E quindi, poi addirittura contesto, due volte, perché è tra Valdepeñas e Mastantuono, quindi per due volte la Fiorentina ha strappato il sì.
1: Però ecco, quando ci si mette a questi tavoli, chiaramente poi le regole del gioco è inevitabilmente che le detti il Real Madrid, il club più probabilmente più importante del mondo, e quindi è un prestito secco, è vero, però poi sappiamo che in 12 mesi può cambiare tutto. Il giocatore magari
2: Rosso e tutti i miei compagni, Mascheroni, Mazzeni, Salvino, Montani, adesso non voglio farti tutti questi nomi, non sono mai riusciti ad arrivare in Serie A, e lo meritano, perché noi, poi dice la fortuna, la sfortuna alla fine si
1: anche ulteriore. Tra un anno avrà, insomma, ecco, ci sarà tanti,
0: sì, davanti qualcuno bravo c'è a Madrid,
1: esatto,
0: ecco.
1: Per cui nel frattempo può cambiare tutto, magari tra un anno la Fiorentina riuscirà a qualificarsi per una Coppa Europea, avere 50 milioni a disposizione per andare al Real Madrid e dirgli guarda, te lo compriamo. Quindi io penso che quando poi puoi prendere, ma questo non lo dico giornalista che segue la Fiorentina, ma in generale della Serie A, quando ha la possibilità di prendere questi calciatori, la cosa migliore è prenderli. Poi va bene, sì,
0: valutare,
1: un
0: certo.
1: Anno, va bene, ce lo godremo un anno, la Serie A se lo godrà un anno, però ecco, intanto se lo prendi, un anno possono succedere tante cose.
0: Sì, sì, infatti l'operazione è stata condotta proprio con questo tipo di mentalità, come è giusto che sia. Mentre per il resto, poi sulle altre possibili trattative, che cosa può capitare? Perché il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più, Nicolò, però poi c'è sempre chi può uscire, quindi ti chiedo su Piccoli, e leggevo, se esce Piccoli si può tornare effettivamente alla carica anche per Pellegrino?
1: Assolutamente sì, perché guarda, è notizia proprio di oggi, delle ultime ore, insomma, perché Bologna stia facendo veramente sul serio per Roberto Piccoli. Si parla di un
0: Nicolò, aspetta, ti sentiamo un po' a scatti, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la linea, vediamo un attimo.
1: L'abbiamo recuperata?
0: Ora sì, pare magicamente di sì, andiamo.
1: Ok. Dicevamo che su Piccoli nelle ultime ore sta salendo l'interesse da parte del Bologna. La Fiorentina conterebbe di farci almeno di ricevere un'offerta di almeno 20 milioni, proprio per non fare una plusvalenza.
0: Certo.
1: Le due società stanno trattando, perché comunque il Bologna lo prenderebbe volentieri, immagino anche per sostituire Dalling, che ha offerte dall'estero, e per creare un tandem con Dovbyk. La Fiorentina a quel punto immagino che possa andare forte su Pellegrino, che ha anche caratteristiche diverse da quelle di Moise Kean. Magari nel frattempo, più che ci si avvicina alla fine del calciomercato e più le richieste del Parma si possono abbassare, magari da 30 milioni che potevano chiedere fino a qualche settimana fa, la società ducale può abbassare un po' le sue richieste. Nel frattempo anche il Parma ha chiuso il Bilal Touré. Per cui, insomma, secondo me, se effettivamente poi l'affare Piccoli Bologna dovesse andare in porto, la Fiorentina potrebbe fare una grande accelerata per Pellegrino. Sulle altre zone di campo, addirittura qui a Firenze si vocifera che la Fiorentina abbia in serbo un altro colpo, un colpo da fare sulla sinistra, sull'esterno sinistro. Io non ho conferme al riguardo, vi racconto il percepito addirittura.
0: Un colpo dall'estero, immagino, Nicolò.
1: Un colpo dall'estero che possa anche costare tra i 30 e i 40 milioni. Ecco, il percepito è questo, perché la Fiorentina, ecco, nell'affare Mastantuono c'è anche il fatto che la Fiorentina in questo momento non ha speso un euro. La Fiorentina spenderà circa 1,5 milioni, 1,8 milioni per il pagamento del 50% dello stipendio del calciatore, ma sostanzialmente non ha speso un euro, per cui il budget che i Viola avevano a disposizione per rinforzare le corsie laterali d'attacco possono destinarlo a un solo calciatore in questo momento. E quindi io mi aspetto ancora qualcosa su quella zona di campo. Non so se poi sarà il colpo da 30-40 milioni o da 20, però mi aspetto ancora qualcosa. E occhio anche a centrocampo, perché insomma l'abbiamo detto tante volte, il nome di Torsvelt è sempre apprezzato da Paratici, è sempre apprezzato dai dirigenti Viola e da Grosso in primis. Chiaramente a centrocampo ci sarà prima da sfoltire. Ecco, in questo senso abbiamo detto tante volte della possibile partenza di Dodò, e le ultime due panchine consecutive dal primo minuto nelle ultime due amichevoli mi fanno anche presagire che secondo me su Dodò si sta muovendo qualcosa. Io dico di stare attenti anche a Niccolò Fagioli, perché comunque sia è un giocatore che in questo momento c'è tanta abbondanza a centrocampo, e quindi chissà che non possa essere lui il sacrificato.
0: Eh sì, può avere sicuramente mercato. Niccolò, prima di salutarti, l'ultimissima domanda rapidamente, ti chiedo comunque che impressioni ci sono state dal test amichevole, poi contro il Deportivo La Corugna, pareggio 1-1, devo dire, ho visto le immagini, ci attacca e ruba l'occhio per le grandi giocate, ma in generale ti chiedo un po' qualche responso, pur sempre del calcio d'agosto, ma comunque sono indicazioni interessanti.
1: No, allora, la partita di ieri ha dato anche buone indicazioni. In questo momento la Fiorentina, secondo me, ha degli ottimi 11, ha degli ottimi giocatori, ma ancora non è squadra, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma abbiamo detto tante volte, la squadra è stata completamente rivoluzionata, i giocatori sono tutti nuovi, arrivano da un po' le parti più disparate del mondo, per cui ci vuole anche un po' di tempo per creare la giusta maglia all'interno del gruppo. Però ecco, le sensazioni sono positive. Ieri il pareggio è un risultato molto bugiardo, perché la Fiorentina ha dominato almeno per 60-70 minuti della gara. Gli ultimi minuti i viola sono un po' calati a livello fisico, dato anche un po' anche dagli ingressi, insomma sono entrati, insomma il finale di gara l'hanno concluso tanti ragazzi della primavera, certo. Insomma giocatori che non sono di primissimo piano e che hanno portato poi anche un pareggio rocambolesco che ha mandato tra l'altro su tutte le furie Fabio Grosso, che è uscito visibilmente arrabbiato con l'arbitro, segno di come insomma anche se è calcio d'agosto però
0: ci tiene già.
1: Esatto, non piace a nessuno perdere anche queste amichevoli, però le sensazioni sono buone per Attac, è un giocatore che potrebbe davvero, se queste sono le premesse, potrebbe veramente stupire questa stagione. Ha fatto anche vedere delle bellissime cose Valdepeñas, un giocatore che comunque è forse uno dei meno conosciuti, perché sì, viene dal Real Madrid, però comunque era un giocatore delle giovanili, non lo abbiamo praticamente mai visto.
0: Chiaro.
1: Con i Blancos.
0: C'è ottimismo, dai.
1: C'è tanto ottimismo, tanta personalità di questo ragazzo, non immagino che insomma al Real Madrid o hai personalità oppure forse
0: no,
1: ti
0: infatti,
1: è molto prima.
0: Infatti,
1: ecco.
0: Assolutamente. E poi non può che far bene, non guasta di certo l'ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Nicolò, grazie. Allora a questo punto ti saluto, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nicolò Righi, ma ci spostiamo subito, voltiamo pagina dal viola al nerazzurro di Bergamo dell'Atalanta, in collegamento con noi Filippo Di Santo. Filippo, eccoci, perdona l'attesa.
3: Eccoci qua, un saluto a tutti.
0: Allora Filippo, parto dal mercato, poi dopo anche arriveremo sul tema delle amichevoli, perché domani c'è un altro test contro i tedeschi dello Schalke 04, ma ti chiedo che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, perché parto dal tema di Sebastiano Esposito. Sappiamo che con il Cagliari ormai si è arroventata sempre di più la situazione tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del club sardo. Può effettivamente finire a Bergamo, Esposito?
3: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda Sebastiano Esposito, l'Atalanta ha sicuramente mostrato lì un interesse. C'è stato qualche dialogo con la società rossoblu, però in questo momento c'è distanza tra le parti, nonostante ovviamente si fosse parlato anche di un scambio con Daniel Maldini, oggi ovviamente in maglia rossoblu. Però la novità importante in casa Atalanta riguarda la difesa, perché non c'è soltanto la cessione di Berat Jimicity dopo 8 anni di Atalanta, ma dall'altra parte c'è un'offerta invece nei confronti di Christensen,
0: esatto,
3: dell'Udinese, appunto per tappare il buco sulla retroguardia. L'Atalanta presenterà un'offerta molto importante, l'Udinese pretende circa 25 milioni di euro. Non è da escludere che i nerazzurri possano arrivare intorno ai 22-23 bonus compresi, anche perché il tempo comunque è abbastanza ristretto, servono giocatori coerenti anche per una difesa che ha bisogno di riadattarsi dopo il passaggio da 3 a 4, però l'Atalanta in queste ore sta sicuramente spingendo il piede sull'acceleratore per cercare di portare a casa quei colpi che serviranno ovviamente per potenziare la rosa stessa.
0: Eh sì, una rosa poi a disposizione per essere plasmata da Maurizio Sarri. Romagnoli invece mi sembrava un po' più complicato, vero Filippo? Più che altro per delle questioni proprio anche qui di parametri di ingaggio.
3: Sì, diciamo che l'Atalanta comunque su Romagnoli ha mostrato un forte interesse, soprattutto vista la richiesta di Maurizio Sarri dopo il trasferimento saltato di Gila. Romagnoli sicuramente è un difensore di grandissima esperienza, un giocatore che, come detto prima, a Sarri piace molto, però dall'altra parte ci sono delle richieste economiche molto importanti e per gli standard che ha l'Atalanta, insomma, è un occhio di riguardo, un dettaglio su cui non si può mettere sicuramente in secondo piano. L'Atalanta in questo momento è alla finestra, però tornando anche un po' al discorso di tra Christensen e Romagnoli, in questo momento è il giocatore bianconero ad essere tra virgolette in pole position per essere acquistato ovviamente dalla Dea, ma dall'altra parte l'Atalanta non è sicuramente esente da varie osservazioni. C'è un terzino da comprare aspettando novità sul fronte Bellanova, un centrocampista che potrebbe essere Yashari e non solo, visto che comunque la volontà di Yashari sembra quella di rimanere al Milan. E poi c'è la questione alla sinistra, che dopo l'affare alla Ibegovic l'Atalanta si ritrova a osservare tantissimi profili. Sebastiano Esposito era uno di questi, per completare appunto la rosa. E nel mezzo, l'avevi detto tu stesso, l'amichevole con lo Schalke 04, per capire bene quali potrebbero essere i prossimi esperimenti e le prossime certezze della Dea.
0: Eh sì, magari poi ci arriviamo anche direttamente sugli sviluppi di campo. E in realtà parto proprio, ecco, da un tema in realtà dei protagonisti già con la maglia nera azzurra, perché c'erano anche degli interessanti focus su tutto mercato web. Inzaghi, Filippo Inzaghi ha rilasciato tante dichiarazioni oggi alla Gazzetta dello Sport, tra cui anche un commento sui riferimenti offensivi dell'Atalanta stessa, e ha parlato di Scamacca, ha detto che a sua detta sarà il suo anno. Quindi ti chiedo un po' che tipo di gestione ti aspetti, forse ancora presto per capirlo, ma che tipo di gestione ti aspetti sui riferimenti offensivi, su Scamacca e chiaramente su Krstovic, perché nell'ultimo anno è stato un po' particolare l'alternanza, in alcuni momenti era Krstovic a giocare di più rispetto all'italiano.
3: Beh, l'alternanza tra Krstovic e Scamacca è sicuramente un capitolo molto interessante, che sarà sicuramente un tema su cui Maurizio Sarri dovrà lavorare molto. A parte che statisticamente non era mai capitato negli ultimi 30 anni che l'Atalanta andasse in doppia cifra in campionato con due punte pure, quindi cioè, stiamo parlando di Nicola Krstovic e Gianluca Scamacca, che nonostante potessero fare di più sotto certi aspetti, sono comunque arrivati in doppia cifra e hanno trascinato l'Atalanta fino al settimo posto. Secondo me la differenza la farà sicuramente l'intensità, la cosiddetta impronta partita, perché sono due centravanti che per certi versi sono uguali, in altri meno. Gianluca Scamacca è un centravanti tecnico con un'altissima qualità e con una grandissima finalizzazione. Nicola Krstovic invece è un giocatore che riesce sicuramente a dare una grande mano alla squadra sotto il profilo della grinta e dell'intensità. Bisogna ricordare che tra l'altro Krstovic ha messo, utilizzando un po' la metafora, la testa nel tritacarne di Atalanta Borussia Dortmund, regalando appunto una qualificazione straordinaria. Sono due punte che possono servire a gara in corso oppure dal primo minuto, però dipenderà secondo me da quello che Maurizio Sarri vede ogni giorno, anche perché in questo momento, e qua ovviamente prendiamo anche quello che è stato il ritiro a Zingonia, Nicola Krstovic è sembrato un giocatore molto in forma e molto in linea su quello che chiede Maurizio Sarri. Dall'altra invece Scamacca, citando lo stesso Sarri, è un giocatore che se vuole può, e Gianluca Scamacca ha le caratteristiche per poterlo fare, anche perché non bisogna dimenticare che al netto degli infortuni Gianluca Scamacca rimane quella punta che a Liverpool ha fatto la storia e che ha contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta il 22 maggio 2024.
0: Eh sì, ce le ricordiamo quelle serate magiche dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista individuale del classe 99 romano. E poi arrivo però, ecco, anche sul campo. Prima stavi anticipando qualcosa, Filippo. Domani questo test contro lo Schalke 04, dicevo, ormai ci stiamo avvicinando anche al calcio delle partite ufficiali. L'Atalanta sempre con un occhio a Apoel Tel Aviv Katowice per capire chi dovrà affrontare in Conference League. E quindi ti chiedo, che cosa ci aspettiamo come test o perlomeno come esperimenti domani contro lo Schalke?
3: Io mi aspetterei qualcosa a centrocampo, perché l'Atalanta, soprattutto nelle amichevoli che ha fatto, ha dimostrato, soprattutto evidenziato, che a centrocampo è lì dove passano praticamente ogni singola azione della squadra nerazzurra, e per risaltare anche il gioco di Sarri stesso. Ci sono state ovviamente delle certezze, come per esempio il riadattamento di Lazar Samardžić, che sta facendo un buon precampionato, il ritorno di Ederson, che comunque si può considerare una sorta di nuovo acquisto per l'Atalanta. Tra l'altro è apparso anche abbastanza motivato e con grande voglia di fare la differenza, però è come se mancasse tra virgolette un po' un tassello, un centrocampo che si deve riadattare, e al tempo stesso comunque dei giocatori che Bisogna, che bisognerà valutare, che bisognerà capire chi sarà adatto nel ruolo di mezzala e soprattutto di regista. Tanta, tra l'altro, sta cercando un regista, quindi se bisogna trovare un ruolo per capire bene certe cose, io penso che sia il centrocampo. Però occhio a Charles Cattelare, perché con Maurizio Sarri forse potrebbe trovare la sua consacrazione. Qua riprendo una frase di Giampiero Gasperini, che su Charles una volta diceva: il ragazzo deve stare più attaccato alla porta perché bisogna fare più assist e più gol. Questa cosa si è vista un po' meno l'anno scorso con Raffaele Palladino, nonostante la maturità del ragazzo, quindi mi aspetto sicuramente grande individualità, al netto del fatto che ovviamente l'Atalanta nel complesso squadra deve lavorare ancora molto, però è abbastanza comprensibile al netto del mercato.
0: È chiaro, è normale, dopo un cambiamento di questo genere bisogna metabolizzare i nuovi dettami. Filippo, grazie per questo aggiornamento sull'Atalanta, io ti lascio al tuo lavoro, ci sentiamo prossimamente.
3: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo. Mentre stavano ruggendo i motori vicino a lui, a quanto pare vicino anche alla strada, e facciamo un saluto anche al direttore Marco Piccari, che è in giro adesso invece per l'Italia con la sua moto. Sono arrivati tanti messaggi al 3318200213, ne recupero qualcuno. Gianfranco scriveva: come sempre esageriamo, ma Sant'Ono ottimo giocatore ma niente di più. Anche al River Plate, molto giovane, auguriamo il meglio per lui, ma tre puntini. E vedo lo sguardo contrariato di Gabriele Latini, l'ho detto apposta, l'ho letto apposta questo messaggio, perché Franco devi sapere che Gabriele in cabina di regia è un grande, un discreto estimatore di Mastantuono, quindi ve lo state inimicando. Sì, da tifoso del River Plate, che sta passando un periodo non facile, però devo dire lo conosce dall'inizio il buon Gabriele Latini, che promette grandi cose per Mastantuono. I mezzi ci sono, vedremo. Certo, bisogna capire che tipo di categoria riuscirà a raggiungere, se ottimo giocatore, campione o qualcosa oltre. In Italia a volte abusiamo di determinati termini, quando invece poi magari non sono sempre idonei. Poi scriveva anche Giuseppe: Inter addirittura barzelletta del mercato, qualcuno deve rispondere di questo mercato ridicolo e fallimentare, a cominciare da Ausilio, che ha dimostrato di non essere un DS all'altezza. Non lo so, Gaetano, sono, oddio, parole molto forti, un po' mi sento di dissentire. È stato anche sfortunato Ausilio, perché aveva chiuso praticamente due operazioni, una non per sue colpe è saltata, perché Palestra non è mai stato convinto al 100% dell'Inter, ha aspettato fino all'ultima altre opzioni e alla fine è andato sul Chelsea. Calaile era un acquisto chiuso e non è andato bene, per problematiche fisiche. Certo, capisco che forse il fatto che anche Romero alla fine sia sfumato al momento lascia degli interrogativi. Bisognerà capire se riuscirà Ausilio e l'Inter a compensare in queste ultime settimane di mercato. Io, come ho detto, a mio modo di vedere, ma un'opinione prettamente personale, l'investimento andrebbe poi dirottato sulla fascia destra, l'investimento oneroso, perché uno, secondo me, ce ne deve essere, lì manca un titolare, e l'Inter, se vuole rimanere al massimo, ha bisogno di trovare un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries, e per trovare un sostituto all'altezza serve spendere. Quindi DS all'altezza, secondo me Ausilio lo è, deve dimostrare quest'anno di trovare un'altra soluzione dopo le problematiche. Poi riporto anche il messaggio di Mario, grazie per i complimenti innanzitutto Mario. Se parte Lukaku può arrivare Esposito per il Napoli? Bisogna vedere, da valutare, al momento non ci sono grandissime voci al riguardo, però sarebbe anche un'idea interessante. Certo, il Napoli dovrebbe impostare una trattativa con il Cagliari, ancora siamo del tutto in fase embrionale in questo senso. E poi ancora Gaetano: la società deve essere chiara con Pavard, ritorna sull'Inter, fuori dal progetto, se sei fuori non giochi neanche le amichevoli. Pavard rischia di essere un elemento destabilizzante all'interno dello spogliatoio. Ma anche qui, insomma, non lo so, Pavard ha già trascorso del tempo con i compagni di squadra in nerazzurro, e poi io credo che al momento Pavard venga utilizzato proprio perché non è detto che il pacchetto difensivo possa rimanere così e che il francese possa rimanere all'Inter. Quindi Chivu lo sta utilizzando proprio per tastare la situazione, per capire quanto Pavard Pavara possa essere un elemento spendibile nelle rotazioni dell'Inter. Poi è chiaro che se dovesse andare via Pavara, a quel punto si farebbero altre valutazioni, ma per mandare via Pavara prima serve un'offerta idonea e congrua al valore tecnico del giocatore. Abbiamo già trascorso un'ora qui insieme a TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, ma ne abbiamo ancora altre da passare in questo pomeriggio. Ritorniamo dunque fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa puntata del venerdì 7 agosto 2026, sempre in compagnia, come vi ho già ricordato stanno arrivando messaggi, il numero è sempre quello, messaggi WhatsApp 331 82 00 213, infatti poi arrivano anche delle ulteriori argomentazioni rispetto ai messaggi che arrivavano in precedenza. Tra poco vedremo di approntare anche alcuni collegamenti, ma intanto veniva scritto un messaggio, prima parlavamo di Pavard, quindi del ruolo che potrebbe avere, non solo di campo ma più che altro di importanza all'interno dell'ambiente nerazzurro, e veniva scritto che quando l'Inter prese Pavard erano tutti esaltati dal grande acquisto, ora è destabilizzante. Mi dite chi è il proprietario dell'Inter, il nome? Vabbè, qui sul proprietario dell'Inter purtroppo quasi tutti i fondi hanno questo tipo di gestione. Quindi proprietario unico non c'è quasi mai, c'è di solito un plenipotenziario fra gli azionisti, ma questo non riguarda solo l'Inter, riguarda tantissime anche in realtà lo stesso Milan, poi in realtà è anche strutturato in questo modo, e in Italia abbiamo a bizzeffe di situazioni di questa matrice qui. Per quanto riguarda Pavard, beh, quando arrivò c'erano sicuramente aspettative, perché è un calciatore che con la Francia si era messo in mostra al Bayern Monaco, poi trovato spazio a tempi alterni. Era molto giovane quando è arrivato, perché vedo in realtà neanche giovanissimo, ma giovane, 23 anni, ha trovato spazio, sempre dicevo a tempi alterni, alcune fasi titolare, in altre meno, però c'erano grandi aspettative. Io non mi sento di dire che la sua esperienza nerazzurra sia stata così disastrosa, anzi, però è chiaro che non è mai stato quel giocatore imprescindibile. Poi altre motivazioni l'hanno portato l'anno scorso a vivere una stagione in prestito all'Olympique Marsiglia, però ecco, magari non per forza come titolare deve essere un giocatore fondamentale, può anche essere un calciatore da utilizzare eventualmente come alternativa, ma non per forza come riserva. L'Inter ha tante partite da affrontare in stagione, dal campionato alla Coppa Italia, alla Supercoppa Europea, alla Champions League, e quindi questi giocatori poi sono utili per magari disputare alcune gare e per magari far rifiatare anche altri elementi. Poi le stagioni sono lunghe, le rose ormai con il numero di partite che è cresciuto sempre di più devono essere un po' più ariose, un po' più folte. È vero che ci sono allenatori che prediligono rose con pochi elementi, relativamente pochi elementi, ma poi il rischio quando ci sono più fronti da dover tenere è che le linee possano cedere, che si possano assottigliare le carte a propria disposizione e che possano aumentare tra l'altro anche gli stessi infortuni. Tra l'altro, a proposito di infortuni, vi riporto delle notizie sulla Juventus. A questo punto riprendo anche da tutto mercato web, si è fermato Gatti, che è uno dei nomi che potrebbe uscire dalla squadra bianconera, risentimento muscolare per quindi Federico Gatti, che adesso è in dubbio ovviamente per la sfida amichevole contro l'Inter. Non hanno partecipato alla partitella di fine allenamento neanche Celik, Jegrova e Kelly, ma qui si parlava e si tratta solo di gestione dei carichi. Intanto, come anticipato, però, abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco e ringrazio per la disponibilità Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Lorenzo, tante trattative, chiaramente poi incrociamo anche la tua conoscenza del calcio sudamericano a quelle che sono le trattative della nostra Serie A. Parto in realtà da Romero, che è stato a lungo accostato all'Inter, sembrava, non voglio dire fatta, ma quasi addirittura d'arrivo. Poi invece l'Atletico Madrid ha soffiato il calciatore ai nerazzurri, che l'hanno lasciato andare, pare più diretto verso Madrid. Avrebbe fatto comodo all'Inter Romero, posto che però sarebbero stati investiti tanti milioni.
1: Io penso che comunque è un giocatore che fra l'altro conosce anche il campionato italiano, quindi certo. Penso proprio di sì. era comunque un giocatore, anche perché poi è un giocatore di cui hanno comunque bisogno. L'Inter sulla parte, diciamo, dietro ha bisogno di comunque di un rinforzo importante.
0: Pensi avrebbe fatto bene a investire anche fino a 40 milioni?
1: Eh sì, il problema è che in Italia cifre così difficilmente riescono ad investirle, anche società, insomma, ben attrezzate. Sì.
0: Ormai ci siamo abituati, direi, ampiamente.
1: Sì, ormai siamo abituati alle soffiate arabe e turche.
0: Sì, ormai anche la Turchia ci sta sorpassando, poi vediamo Diomandé che va al Real Madrid per 140 milioni, sono cifre da capogiro che noi possiamo solamente leggere sui titoli di giornale. Mentre, ecco, a proposito di Atletico Madrid, Molina, come lo vedi alla Roma?
1: Mi è piaciuto, come no, io lo vedo molto bene.
0: Sai, l'Atletico Madrid ha trovato spazio a tempi alterni, non ha mai convinto pienamente quando era approvato dall'Udinese. Anche qui conosce già la Serie A il giocatore.
1: Sì, sì, fra parentesi, anni fa ce l'avevo al fantacalcio, quindi il giocatore
0: l'Udinese fece grandi cose.
1: Esatto, no, era un grande giocatore. Adesso sì, c'ha sicuramente qualche anno in più, ma molte esperienze in più, quindi secondo me è un ottimo giocatore. Oltretutto penso che va a coprire un ruolo che non era proprio ben coperto dalla Roma.
0: No, certo, Wesley, insomma, l'abbiamo visto l'anno scorso anche a sinistra, sarebbero loro due,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Sì, esatto, però faceva praticamente l'altra fascia perché mancava, quindi...
0: Sì, infatti, preso proprio per quel tipo di soluzione lì, tra l'altro a cifre anche relativamente contenute, 13 milioni più 4 di bonus, questi erano i parametri, insomma, mi sembra più che accettabile per un calciatore.
1: Mi sembra un
0: non
1: buon
0: vecchio.
1: Colpo per me, ma
0: sì,
1: anche perché da quello che sembra la Roma si sia assestato comunque su trattative di queste cifre, non va oltre.
0: Tranne che per Castro, però, Lorenzo, ecco, a proposito di argentini, no?
1: Sì.
0: 35 milioni e rotti, che cosa ti aspetti da Castro? Io sono molto incuriosito di vederlo alla Roma, nella Roma e nel gioco di Gasperini. È un attaccante che mi piace, a Bologna ha fatto vedere cose interessanti.
1: Sì, nel senso, io devo capire il ruolo che potrebbe avere, se è un sostituto di o se gioca con la doppia punta, quindi se gioca contemporaneamente Mallen e Castro, oppure si alternano in base anche agli impegni infrasettimanali. A me piace Castro, anche se non è uno che ti ammazzi perché...
0: No, certo.
1: È un giocatore che a me piace, molto fisico, poi c'ha proprio... caratteristica argentina un po' con la carra così che è sempre piaciuto negli attaccanti.
0: Sì, beh, poi sa fare tante cose, peraltro è anche uno di quei giocatori che fa se non possesso e Gasperini lo apprezza tanto, si sacrificano. Io lo vedo anche insieme a Mahlen, sai, c'è chi dice che per caratteristiche non potrebbero essere totalmente compatibili o che Castro potrebbe poi un po' tra virgolette rovinare l'incidenza offensiva di Mahlen. Io invece li vedo bene, sono giocatori tecnici, possono dialogare tra di loro, con un Dybala vicino può uscire fuori veramente un bel pacchetto.
1: Se riesce a fare almeno metà campionato, vedo un bel terzetto, insomma.
0: Secondo me sì, decisamente.
1: Sì, comunque, cioè, sia qualità, potenza, c'è un po' di tutto. Quello che forse ha mancato un po' tra infortuni e forse anche scelte sbagliate negli ultimi anni, quello che un po' ha mancato all'attacco della Roma. Poi io ripeto, quando ho visto Gasperini all'Atalanta per diventare capocannoniere Retegui, quindi penso che possa fare anche 25 gol Castro, quindi.
0: Beh, abbiamo visto il tocco a Mahlen, che per carità è sempre stato un buon attaccante a livello numerico, ma è stato stratosferico nei mesi alla Roma.
1: Sì, sì, assolutamente, forse più delle aspettative, perché penso che poi in passato
0: sì,
1: non giocava neanche come pivot, che nazionale ha dimostrato, insomma, che se gioca non è così incisivo.
0: No, assolutamente, quindi il tocco di Gasperini sugli attaccanti può essere veramente
1: gli equilibri della squadra,
0: sì.
1: A me piace.
0: Anche a me, per questo vedo una squadra ben costruita lì davanti, anche molto accattivante dal punto di vista pratico ma anche estetico. E poi sugli altri acquisti della nostra Serie A, ne stiamo parlando praticamente ogni blocco perché è difficile non farlo. Ma Mastantuono alla Fiorentina, che prospettiva è? Perché vedere la Viola accogliere un calciatore dal Real Madrid non è mai scontato, ma Santuono un anno fa era arrivato con grandissime aspettative in Spagna.
1: Sì, no, ma diciamo che io un pochino diffido di tutti i calciatori che provengono, soprattutto da Real e Barcellona. Non dico che vengono in Italia con facilità, perché comunque vengono anche pagati bene, però non hanno poi lo stesso rendimento, forse anche il tipo di calcio giocato lì è molto più veloce, è inutile che ci parliamo.
0: Io, meno io tattico,
1: guardo,
0: sì.
1: guardo delle partite e sembra di vedere proprio le amichevoli quando guardi le partite di Serie A, un po' lente, completamente spezzettate da tanti falli. E lì giocano ad altri ritmi, ma questo un po' dappertutto fuori all'Italia, perché vedendo
0: sì,
1: la
0: purtroppo scelta, sì.
1: Quindi quello manca un po', quindi non lo so che rendimento può avere. Ultimamente gli acquisti, diciamo, sudamericani sono andati proprio bene bene, però penso che comunque un giocatore con discrete potenzialità, insomma.
0: Beh, decisamente i valori non mancano, valori tecnici. Poi a Madrid ha avuto un anno sfortunato, Lorenzo, un anno in cui sono cambiati allenatori, prima c'era Xabi Alonso, poi Arbeloa, arrivando dall'Argentina, ecco, a proposito di calcio differente. Lorenzo? Forse è caduta la linea con Lorenzo De Santo.
1: Non ti sento più.
0: No, ora ti risento. Mi senti, Lorenzo?
1: Penso quello dell'anno scorso in Reale è stato il peggior anno degli ultimi anni.
0: Beh, sì, certo.
1: Zero trofei.
0: Per questo dico anche per Mastantuono, difficile al primo anno dall'Argentina riuscire a incidere già al Real Madrid in un anno così difficile dal punto di vista di stabilità tecnica.
1: Sì, certo.
0: Sì, decisamente complicato.
1: Sicuramente lo vedremo da subito se è un buon giocatore, insomma. A me gli argentini in generale piacciono come profili.
0: Beh sì, hanno tecnica, che è un qualcosa che nel nostro campionato serve, serve come
1: sì,
0: il pane.
1: Sì, assolutamente.
0: E invece su...
1: pure qualche italiano nuovo che non esce mai, purtroppo. Quindi, vabbè,
0: qui vai su un tema spinoso, Lorenzo, vai su un tema molto,
1: molto spinoso. Molto spinoso, neanche di stordire di tutto quel il teatrino della nazionale, che comunque è sintomo di un calcio un po' malato in Italia.
0: Tu dici teatrino, il ritorno di Mancini e l'arrivo di Ranieri, intendi?
1: Allora, prima di tutto scegliere comunque tra le prime scelte anche portate in trionfo, quindi Mancini, dopo tutto il teatrino che c'è stato con Pirlo, e scegliere comunque una persona come Maldini per fare le sue scelte e poi gliele bocci, cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Poi Mancini, ricordiamolo, al di fuori che è un ottimo allenatore, al di fuori che poi il commissario tecnico nazionale non è proprio un allenatore, ma è un selezionatore un po' diverso.
0: Certo.
1: Però comunque ha dimostrato che alla prima sirena dei soldi se n'è andato via. Cioè, chi mi dice che lui fra due anni, che è l'europeo, non va benissimo, se ne rifà via subito.
0: Mamma mia, voglio sperare di non, sarebbe un dramma.
1: Ma allora, certamente nessuno lo spera, però c'è un progetto che manca in Italia sulla costruzione dei giovani per una serie di motivi che parzialmente conosco, e ho dei nipoti che giocano a calcio, quindi adesso non dico che siamo in mano ai procuratori, ma poco ci manca. C'è tutta una cosa che a me non piace del calcio italiano, per alcuni versi proprio del calcio, perché pure le cose che sono successe ai mondiali stanno sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Beh, i discorsi sulla FIFA non direi non li apriamo, altrimenti dovremmo dedicare
1: sì,
0: un blocco,
1: finisce,
0: no,
1: però,
0: una follia.
1: Purtroppo siamo innamorati del calcio e quindi comunque sia ci guardiamo tutto, insomma.
0: Sì, sì, però poi certo abbiamo il dovere però anche di riportare...
1: Se uno fa le considerazioni, stiamo veramente indietro... proprio a livello di parco giovani non c'è uno sviluppo il settore giovanile. Andiamo a vedere comunque la maggior parte delle squadre in Serie A, ma penso che alcune addirittura zero italiani in rosa.
0: Sì, o poco più. Il Como sta cercando di trovarne qualcuno ultimamente. Il Como, vabbè, poi è un altro progetto a parte.
1: Esattamente, però comunque l'andamento, io non dico che dobbiamo ritornare prima Bosman, che è massimo tre stranieri, però insomma sarebbe buono anche per il calcio, lo sviluppo in nazionale, di far giocare molto di più i nazionali.
0: Sì, certo, gli italiani, posto che io dico sempre, gli italiani però devono essere anche resi competitivi da giovani, perché altrimenti quella è la base.
1: È a monte,
0: bisogna saperli far crescere, non solo crescere, ma anche farli crescere, quindi siamo indietro da quel punto di vista. Però sì, ecco, su altri temi di mercato invece, Lorenzo, ti volevo chiedere a proposito di talenti: la Juventus sta cercando di ricompletarsi, manca il portiere, ma in attacco sono arrivati degli innesti, c'è la Ibegovic, a proposito ecco, di qualità, sì, giovane, non italiana purtroppo, anzi ci ha fatto male con la Bosnia Erzegovina nel playoff mondiale, però con Spalletti, sai, questi giocatori possono chi magari trovare la strada giusta per esplodere.
1: Sì, assolutamente, la Juve la vedo molto competitiva quest'anno. Io adesso non so poi il ruolo dei vecchi acquisti, ma in realtà sono stati riscattati quest'anno, quelli presi l'anno scorso sono stati un fattore negativo della squadra, perché erano forse le prospettive erano diverse. Io pure oggettivamente non pensavo che avessero un rendimento così basso. Parlo di Openda, Davis, De Croma,
0: al netto degli investimenti.
1: Al netto poi di investimenti importanti che hai dovuto riscattare tutti quest'anno. Diciamo quest'anno si sta muovendo sicuramente molto meglio.
0: Sì.
1: La vedo competitiva, poi Spalletti è uno che la sa far girare la squadra. Quindi il primo anno sicuramente forse un pizzichino di errore c'è stato.
0: Poi è arrivata la stagione in corso.
1: Esattamente, quindi era comunque non era facilissimo. Secondo me il prossimo anno diventa competitiva e la vedo sicuramente tra i primi quattro.
0: Beh, certo, l'obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League, poi bisognerà capire che cosa si potrà fare oltre, ma io sono d'accordo con te. L'obiettivo deve essere la Champions, poi al resto ci si penserà più avanti, perché parlare di scudetto secondo me è ancora fuori luogo. Così come lo è fuori luogo per altre squadre, anche Lorenzo. Il Milan vive un momento non facile, però che un po' ha riassestato, devo dire, anche se la squadra non è completa neanche con gli acquisti di Gonzalo Ramos e Gila, c'è bisogno ancora di costruire tanto a livello di rosa, di struttura nel Milan.
1: Sì, ma lì penso che sia anche un problema di società, perché non c'è una società alle spalle. I giocatori non si sentono parte di un progetto, perché sicuramente secondo me alcuni acquisti fatti e i giocatori che sono lì già da tempo hanno perso un po' quello che è la gioia di, cioè, al di fuori che poi i calciatori sono mossi anche da fattori economici, però sicuramente hanno bisogno anche di stimoli diversi, e quindi sicuramente l'anno scorso questo è mancato. Ora non so se col nuovo allenatore sicuramente miglioreranno le cose. A livello di rosa non mi sembra stravolta rispetto all'anno scorso.
0: Beh, finora no.
1: Sì, nel senso che poi anche i giocatori presi sono a vedere, perché sì, Gonzalo Ramos sulla carta è forte, però quando poi giocano in Italia fanno tre gol in tutto il campionato.
0: Sì, io
1: mi ricordo
0: carità,
1: tempo fa fui chiamato, mi si chiedeva qualche cosa su Beltran, che sembrava il fenomeno argentino. Poi in realtà tornato andato, insomma, ha dimostrato di essere proprio fuori dalla tipologia di calcio italiano.
0: Sì, un discreto giocatore, poi insomma, peraltro era tornato anche in Argentina, quindi fa capire anche da questo punto di vista. Leao invece, ecco, rimanendo sul Milan, che cosa ti aspetti?
1: Allora,
0: perché ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi.
1: Esatto. Tra l'altro si parla, adesso non so quante queste voci siano vere, di un possibile scambio con Sulle.
0: Con la Roma.
1: Sì, con la Roma. Escono fuori queste notizie.
0: Sì,
1: tutte da
0: più
1: vedere.
0: Voce al momento, credo, che notizie.
1: Sì, assolutamente. Secondo me Leao sulla carta è molto forte, però è la testa. Ci sono alcuni giocatori che quella qualità la perdono con la testa, quindi è un giocatore che parte, se non dribbla 50 come Sulle, se non ne dribbla 50 non è contento, certe volte gioca fuori dalla squadra, poi quando fa le sue giocate il talento si vede, è un giocatore sicuramente forte.
0: Quindi però mi sembra di capire anche, Lorenzo, pensi che Sulle debba ancora maturare a livello di crescita?
1: Allora, secondo me assolutamente sì, al di fuori che c'è un problema, almeno da quello che esce fuori, dalle notizie, un problema fisico importante della pubalgia che non si può curare, quindi deve stare sempre molto attento agli allenamenti, quindi è un giocatore un po' fragilino in questo, e probabilmente per i giochi Gasperini, non so se va bene, anzi secondo me Gasperini non lo vede proprio, però sicuramente sì, è un giocatore che gli vedo fare dei colpi che in Serie A pochi fanno.
0: A livello
1: però
0: tecnico.
1: Poi sono giocate, sì, è un giocatore molto tecnico, forte, sa battere le punizioni, è uno dei pochi che riesce a dribblare, però poi c'ha tanti limiti.
0: Quindi mi sembra di capire anche, Lorenzo, che se dovesse arrivare, la valutazione della Roma la conosciamo, un'ipotetica offerta da 35-40 milioni, la Roma farebbe bene ad accettarla.
1: Allora, secondo me, io parto dal presupposto che se tu hai scelto un allenatore e l'allenatore non vede un giocatore, anche se forte è inutile che rimane, cioè tanto non giocherebbe male, non deve andare via. A me dispiace, che a me su lei piace molto, però con Gasperini, hai scelto Gasperini che è un ottimo allenatore, non lo vede. Spesso l'ho alternato anche per problemi fisici, ma anche per dinamiche tattiche, perché spesso ha fatto giocare Baldanzi fino a quando c'era, prima di andare al Genoa.
0: Sì, è vero.
1: Vuol dire che non lo vedi come giocatore. Ora Baldanzi mi piace, però su lei è un'altra categoria. Se tu preferisci Baldanzi, vuol dire proprio che è meglio che vai a fare altro.
0: Beh, sono segnali abbastanza chiari, quindi poi le valutazioni...
1: Ma penso lo stesso giocatore che se gli fanno un'offerta buona voglia andare via.
0: Perché... Beh, cioè, dipende dal progetto, però magari per andare a trovare più spazio avrebbe anche senso, anche perché come dicevamo è arrivato Castro, certo. Quindi il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più e poi la concorrenza sta aumentando esponenzialmente lì davanti nella Roma. Senti, poi Lorenzo, prima di lasciarti andare ti chiedo, al momento in generale in Serie A chi vedi davanti per i valori? Perché chiaramente c'è l'Inter campione d'Italia, anche se deve colmare quel voto a destra, non so se il Napoli lo vedi ancora all'altezza?
1: Allora, io vedo comunque un pelino ancora sopra l'Inter, ma perché comunque bene o male adesso sì, ha perso dei pezzi importanti, perché adesso ha perso qualche pezzo importante, poi c'è il portiere, adesso non, per ora è Martinez, mi pare che non hanno ancora acquistato niente, e comunque non è la sicurezza che dava sicuramente Sommer, in difesa non si sa se perderanno un altro pezzo, ma comunque tutti quelli che erano degli ottimi sostituti che facevano ripiegare i titolari sono partiti, è partito, vabbè, uno dei più forti su quel ruolo in fascia, quindi è da vedere, però la vedo sempre un pochino sopra, e probabilmente Juve e Napoli stanno adesso secondo me sullo stesso livello, un po' sotto.
0: Poi bisognerà attendere ovviamente la fine del mercato per valutare in maniera più attenta. Dicevi Lorenzo?
1: Assolutamente.
0: Ma sì,
1: chiaro. Sì, certo.
0: Attenderemo.
1: Per ancora degli acquisti, quindi forse ancora prematuro, però diciamo ad oggi probabilmente l'Inter è ancora un po' sopra.
0: Sì, beh, deve confermare poi di poter riempire quel vuoto a destra lasciato da Dumfries, ma per il resto la rosa rimane di certo molto molto competitiva. Lorenzo, sì. Io ti ringrazio Lorenzo per il tempo che ci hai dedicato, a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a Lorenzo De Santis. Noi ce ne stiamo andando in pausa. Vedevo un messaggio sulla società del Milan. Dice: ma come? Ha speso 100 milioni per due giocatori, però sempre la solita favola che il Milan non ha una società credibile. Però spesso, anzi, insomma, mettere i soldi non significa sempre avere una gestione perfetta. 100 milioni per due giocatori sono tanti. Gil e Gonzalo Ramos sono due buoni colpi, però devo dire anche la verità che se per questi due giocatori vengono investiti 100 milioni di euro e poi si rischia di non avere margine per completare la rosa, qualche interrogativo sorge comunque. I soldi sono stati messi, però poi andranno verificati sul rendimento sportivo, perché quando paghi Gonzalo Ramos 75 milioni vuol dire che tu speri che possa cambiare completamente il volto del Milan. La speranza dei rossoneri è quello. però poi bisogna valutare effettivamente sul campo. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà puntata di TV Radio Sport e Calcio Mercato ai Ritiri, ce ne andiamo in pausa e rientriamo fra poco.

anche i responsi magari dei primi test di alcune squadre. Avremo la Fiorentina chiaramente impegnata, avremo la Lazio, quindi inizieremo a capire un po' di più dei piani per il prossimo anno calcistico. Qui intanto altri messaggi al 331 82 00 213. Fra poco invece apriremo una parentesi sulla Roma, sempre impegnata al di là della Manica, nell'oltremanica, in terra britannica. L'abbiamo seguita in Galles e poi ora ci sarà questa amichevole in programma contro il Brighton domani, quindi in terra inglese. Passiamo dal Galles all'Inghilterra, ma siamo comunque in Gran Bretagna, ulteriori test per poi affinare il gioco di Gasperini anche con i nuovi acquisti. Parleremo però ovviamente pure del mercato e dei nomi che possono arrivare, che potrebbero arrivare prossimamente. Per quanto riguarda i messaggi, intanto il numero è sempre lo stesso per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Jerry da Cervia scriveva, e lo salutiamo, le aveva solo bisogno di un allenatore che lo faccia giocare come sa. Ma probabilmente sì, fino a un certo punto ha bisogno chiaramente di allenatori che possano valorizzarne le caratteristiche offensive. Pensare di far fare alle AU 40 o 50 metri all'indietro non è accettabile, anche se devo dire che poi un punto d'incontro va trovato, perché nel calcio contemporaneo gli esterni alti e le ali forti che funzionano spesso si sacrificano anche in fase di non possesso. Magari non si può chiedere di arrivare a raddoppiare al limite della propria area di rigore, ma magari una via di mezzo sarebbe anche eventualmente fattibile. E comunque poi però mi sento anche di dire che Pioli era un allenatore che lo valorizzava tanto, con cui aveva un rapporto anche a livello umano, comunicativo ottimo, ma anche con lo stesso Pioli Leao poi aveva dei periodi di alti e bassi, aveva dei momenti in cui non incideva, nonostante Pioli continuasse poi ad inserirlo in campo. Quindi sono un po' vere tutte e due le cose, deve essere valorizzato dagli allenatori che ha, ma anche lui stesso deve cercare di autovalorizzarsi magari con delle attitudini differenti. Poi altri messaggi, prima se il Milan se spende non va bene, se non spende non va bene, ma no, ma non era tanto questo il discorso. Il Milan deve spendere con sapienza, deve pianificare con sapienza, con capacità, ma questo non vuol dire che le altre squadre siano perfette. Quest'anno anche la Juventus è partita terribilmente a rilento, ha avuto le sue colpe. Il Milan deve cercare di costruire bene, però al momento se vedo 100 milioni per Gonzalo Ramos e Kila, ripeto, sono due ottimi giocatori, però poi sul pacchetto degli esterni ad ora i titolari sono Barthezaghi e Salmakers, due buoni esterni che mi piacciono anche, però sono loro che possono essere al momento all'altezza. Gli altri centrali sono comunque Pavlovic, Gabbia. La rosa non so quanto sia di tanto migliorata. Ad ora è un po' un punto interrogativo, perché oltre a quei pochi giorni si è visto poco. A volte è meglio spendere come ha fatto il Como nell'ultima stagione, prima di questa, quattro colpi da 20 milioni, piuttosto che magari fare due colpi da 100 milioni. Però ecco, questa è puramente un'opinione personale. Poi Jerry diceva, il Milan con allenatore Neurocco con quattro soldi comprò 4-5 giocatori, Cudicini, Sormani, Amrin e Malatrazzi, il risultato vinse campionato e Champions. Però mi sento anche di dire, Jerry, qui arriviamo a delle pagine gloriose del Milan, ma anche delle pagine un po' remote della storia del calcio, quindi anche trovare dei paragoni con il tipo di mercato dell'epoca è anche molto molto difficile. Altri messaggi che arrivano al 331 82 00 213. Intanto recupero anche quello di Gaetano. Inter con un gioco prevedibile e leggibile, non è stato aggiunto niente di nuovo ad un contesto di gioco uguale da anni, non un giocatore che salta l'uomo, non è stato sostituito Dumfries, tutte si rinforzano nell'Inter al palo, Chivu dovrebbe dimettersi. Vabbè, qui Gaetano mi sembra un po' forte la tua opinione. L'Inter secondo me fa bene a non stravolgere, perché non ne ha in realtà la totale necessità.
dovrà pensare ad un ricambio generazionale nelle prossime finestre di mercato, ma il ricambio generazionale si può fare anche in maniera graduale, per esempio prendendo un giocatore come Sucic, che magari nei prossimi anni potrà diventare un titolare di centro.

0: campo e scalzare quei giocatori come Zielinski, come Çalhanoğlu, che chiuderanno quest'anno calcistico, ovviamente intendo a 33 anni. Quindi bisognerà pianificare, però anche il discorso dell'assenza di giocatori che saltano l'uomo, è vero, l'Inter manca, però è stata una scelta deliberata, è stato un limite ma anche una forza in certi casi, perché il gioco in realtà poi prevedibile fino a un certo punto. Negli ultimi anni l'Inter si è costruita dei percorsi anche tramite un gioco, secondo me, non così stantio. Con Inzaghi vedevamo un gioco molto moderno, quasi unico, con i difensori centrali che andavano a fare i centrocampisti contemporaneamente. Quindi in realtà fino a un certo punto, dai, l'Inter certo deve sbrigarsi a colmare alcuni vuoti, a colmare quel buco lasciato da Dumfries, su questo non c'è dubbio. Quindi però l'Inter rimane comunque con una buona struttura, deve puntellarla, ma la struttura rimane sicuramente buona. Fra poco comunque, come dicevo, ci sarà spazio invece alla Roma. Inizio già ad aprire la finestra sui giallorossi, perché ci sono appunto i temi di calciomercato, ma anche le dichiarazioni. Ha parlato Brian Cristante, come dicevo, si è soffermato su tanti tanti aspetti, dal diverbio con Dybala, ha buttato un po' di acqua sul fuoco, ha limitato la questione esclusivamente al campo d'allenamento, poi ha parlato ovviamente degli obiettivi, addirittura ha pronunciato la parola scudetto, sarebbe un sogno. Parliamo di questo e di altro a tema Roma con Marco Campanella, direttamente dall'Oltremanica. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Oggi con un po' più di calma, senza treni che partono e che sferragliano rapidamente, ci stiamo avvicinando a questa però amichevole con il Brighton, e tu i tuoi soliti spostamenti li hai dovuti fare.
1: Sì, senza treni questo collegamento, l'abbiamo appena finito di prendere tre questa mattina.
0: La faccia dei treni che non sferragliano.
1: Esatto. Partenza da Cardiff. Tra l'altro con anche un treno cancellato nel tragitto, vari sostitutivi, insomma siamo arrivati a Brighton sicuramente più caldo rispetto a Cardiff, si vede che è una cittadina di mare. Beh, saremo sui 25,
0: caldo asfissiante.
1: Questa mattina sono uscito di casa, la mattina presto per andare in stazione, e a Cardiff facevano 9 gradi.
0: Mamma mia.
1: Questa mattina alle 7, 9 gradi. Sembrava pieno inverno a Roma, ma sicuramente autunno inoltrato, insomma.
0: Beh sì, per Roma è anche quasi inverno, sotto i 10 gradi, ormai temperature che non vediamo mai, praticamente un quarto, anzi meno di un quarto di quello che fa qui a Roma, perché qui siamo più o meno sui 40. Alle 10:30 ho visto eravamo sui 36 gradi, quindi
2: bene, molto bene,
0: molto bene, ci dice Gabriele Latini dalla cabina di regia. Io avrei da ridire, però ecco, al di là poi delle partite, dei test, degli spostamenti, dopo arriveremo anche sulla sfida sul Brighton, ti chiedo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda invece le altre operazioni, perché leggevamo di Pellegrini, già era nell'area da giorni, mi sembra di capire che ormai è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale per la permanenza del classe 96 nella capitale.
1: Sì, manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Pellegrini sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, contratto di un anno. Lui chiaramente sta smaltendo l'infortunio, rientrerà appena la Roma tornerà a Trigoria ad allenarsi di nuovo con la squadra. E quindi si ripartirà un po' da dove si erano lasciate le due parti. Sicuramente è un rinnovo voluto sia chiaramente da Pellegrini, che ha messo in stand-by tutte le altre offerte, ma anche della Roma, che al netto di qualche ritardo proprio dovuto all'infortunio non ha mai nascosto di voler tenere con sé il proprio numero 7. Gasperini anche si è sempre schierato a favore della permanenza del suo giocatore, quindi direi che tutti felici e contenti.
0: Beh sì, decisamente, poi non si è mai chiusa veramente questa finestra di una possibile permanenza, c'è stato qualche voce, si parlava della Juventus, ma poi mai fatto nulla di veramente troppo approfondito. Mentre sul mercato ti chiedo che cosa può ancora accadere, Marco, parto dalle trattative che mi sembrano anche qui di capire ormai più vicine proprio per l'approdo dei calciatori. Molina ormai a tutti gli effetti sarà un nuovo esterno della Roma.
1: Sì, Molina andrà a prendere in rosa quello che era il posto di Celik, poi andato un po' inaspettatamente, no? alla Juventus, sarà l'esterno destro a tutta fascia di Giampiero Gasperini per la prossima stagione. Questo significa chiaramente che Wesley a questo punto rimarrà sulla sinistra, anche se i due sono anche interscambiabili, perché Molina ha giocato anche qualche volta sulla fascia opposta. Poi è chiaro, un giocatore ormai è prossimo, lo possiamo già definire virtualmente della Roma, si attende soltanto l'arrivo in città e il comunicato ufficiale. Ci stanno invece altri obiettivi che sembrano sempre lontani. È inutile nasconderci che siamo a 17 giorni da Roma-Fiorentina, prima gara di campionato, e Gasperini non ha ancora l'esterno sinistro di piede destro che sta chiedendo da un anno. Dalla scorsa finestra di calciomercato estivo, nonostante poi sia stato fatto un tentativo con Saragozza in quello invernale, andato male, e insomma questo chiaramente crea dei malumori in Gasperini, insomma in tutto l'ambiente. Quanto pare le operazioni che erano sul tavolo prima, quindi Greenwood e Somerville, e in più sono sul tavolo adesso Nusa, Fofana, eccetera, sono molto complicate, chi per un motivo, chi per un altro, ma per ora la Roma quel che è certo è che non ha ancora il suo esterno sinistro.
0: Sì, tra l'altro leggevamo anche su tutto mercato web proprio al riguardo gli approfondimenti su un po' di nervosismo, ecco, da parte di Gasperini, il confronto con D'Amico, si parlava dietro all'intervista saltata, quindi sappiamo poi, Marco, che le richieste di Gasperini o si accontentano o si accontentano, peraltro ricevi, però le piste sono complicate, anche Nusa ha dichiarato di non aver mai detto di voler lasciare l'Ipsia. È chiaro che poi nei giochi del mercato parole del genere, oltre a delle valutazioni economiche discretamente elevate, rischiano di complicare ulteriormente le cose. Quindi adesso mi chiedo e ti chiedo se possono magari aprirsi altre piste, perché ad ora qui mi sembra ci siano pochi margini di operabilità.
1: Beh, diciamo che la Roma aveva tre grandi obiettivi, tre piani A, poi magari anche questi si possono mettere in ordine di importanza, ma comunque i tre primi obiettivi erano Greenwood, Somerville e Nusa. Paradossalmente, secondo me, mia modesta opinione, l'operazione Nusa era quella più complicata di tutte, perché il giocatore ha dimostrato già qualcosa in più rispetto a Somerville a livello europeo, e soprattutto aveva più anche appeal rispetto a Greenwood. Inoltre i costi sono più alti, perché l'Ipsia comunque ha sempre fatto sapere che a meno di 60 milioni era difficile privarsene, e inoltre anche Nusa ha delle richieste proprio per la concorrenza che c'è più alte rispetto agli altri due. Secondo me si poteva fare qualcosina in più su Greenwood, perché comunque accelerando magari si poteva anticipare poi la maxi offerta del Fenerbahce, però sappiamo anche che il mercato è così. È successa una cosa molto simile poi con Somerville, con l'Alilal, che ha messo in piatto un'offerta fuori mercato. Forse anche lì, anticipando qualche mossa a livello di tempistiche, non si arrivava poi all'Alilal che metteva sul piatto tutti quei soldi. Però adesso sostanzialmente la situazione è questa, si è continuato a lavorare in queste settimane con Nusa. Sullo sfondo c'è Fofana, ma non convince, un po' per inesperienza, un po' per storia clinica, quindi insomma adesso diventa più complicata, perché il mercato, le altre intanto lo stanno facendo, quindi
0: è chiaro, si rischia vicino, di perdere tempo.
1: Più si va vicino alla deadline, e più magari una squadra che non vuole vendere un suo gioiello chiede più soldi per privarsene. Insomma, su questo dovrà essere poi bravo D'Amico a trovare una soluzione che riuscirà a equilibrare sia l'aspetto economico che l'aspetto tecnico, una sorta di Malen dello scorso gennaio a livello di operazione, un giocatore uscito fuori mentre si lavoravano ad altre piste, che ha convinto subito Gasperini, ha convinto subito la società per la formula dell'operazione e si è chiusa nel giro di poche ore. Questo è l'auspicio che si fa a Gasperini stesso.
0: Eh sì, ridurre i tempi. Il riassunto è questo qui, come è comprensibile poiché sia le richieste di tutti i tecnici sono sempre queste. Però poi mi sposto anche al campo, caro Marco, abbiamo detto del test di domani, ma prima ti chiedo che cosa si sta vedendo e che cosa si è visto. Noi ci eravamo sentiti prima dell'amichevole contro il Newport, ti chiedo che cosa si è visto anche da parte di Castro, che oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni personali e di squadra, quindi ti chiedo già che cosa si è visto per Castro, che comunque era partito titolare nella sfida ed è rimasto dentro per quasi tutta la durata del match, e poi se ti aspetti che magari in futuro possa affinare anche magari un rapporto con Malen sul campo, perché io penso che per caratteristiche possano coesistere, però c'è chi dice invece il contrario.
1: Su questo Gasperini lo aveva anche lasciato intendere, aveva detto che in certe situazioni i due si potevano mettere insieme in campo. È chiaro che, e lo ha detto anche il tecnico stesso, l'acquisto di Castro si va a inserire in un quadro dove tu hai tantissime partite di alto livello, hai tantissime partite di alto livello e ravvicinate, e in più hai perso Ferguson e Dobbic, poi chiaramente con l'operazione, ma comunque era già fuori dai piani, diciamo così, di Gasperini, e quindi rimanevi soltanto con Bass. Quindi l'acquisto di Castro, secondo me, è anche una mossa intelligente. Magari, certo, c'erano altre priorità prima, ma questo è un altro discorso. Però è una mossa intelligente. E per ora, in queste due prime amichevoli, lui è sempre partito titolare. Nella seconda contro il Newport, è chiaro, la febbre ha fermato Malen, quindi diciamo
0: sì,
1: è rimasto solo lui
0: visto.
1: Che poi ha lasciato, esatto, poi ha lasciato posto a Robinho Vaz. A Newport, primo gol con la maglia giallorossa in amichevole o sul rigore, però comunque è già un segnale, è arrivato un segnale anche da Koulerakis, anche lui subito in gol dopo pochissimi giorni che è arrivato, ha lasciato una buona impressione a tutti. Insomma, sicuramente ci sono note più positive che negative, soprattutto poi considerando l'amichevole precedente contro il Cardiff, che sarà quasi una disfatta, esagerando. Quindi perciò ora si chiuderà domani con l'amichevole contro il Brighton, questa tournée britannica, definiamola così, e si ritorna a Trigoria. È chiaro che la squadra va completata, perché i giocatori, i nuovi arrivi, Koulerakis e Castro, hanno dato qualche buon segnale, si sono tutti dimostrati carichi di iniziare questa nuova avventura. Chiaro,
0: però
1: cioè,
0: poi
1: la Roma però si deve
0: far
1: trovare pronta tra 17 giorni,
0: certo.
1: Questo è sempre il solito dubbio.
0: Eh sì, ma anche perché ha detto bene, poi l'esordio stagionale non è neanche così lontano in gare ufficiali. E quindi Marco, prima di salutarti, ecco, ti chiedo per domani questa amichevole con il Brighton, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, io mi aspetto ancora Castro e Koulerakis, se non titolarissimi, comunque per una buona parte di gara in campo. In più, insomma, la squadra è quella solita, perché le riserve sono quasi tutti ragazzini, insomma. Vedremo se ci sarà qualche recupero. Pisilli comunque sta piano piano rientrando dall'infortunio, però dobbiamo ancora vedere quali sono esattamente le sue condizioni. Malen sta iniziando praticamente in questo periodo la propria preparazione, essendo tornato da poco dopo il mondiale, e chiaro, vedremo. Io sono curioso di vedere Malen, ecco, se devo esprimere una mia curiosità, perché comunque Malen in queste due partite è stato una out per febbre, l'altra in panchina fino al 65esimo. Vedremo.
0: Eh sì, la voglia anche poi di rivederlo c'è sicuramente da parte di tutti i tifosi giallorossi dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Marco, io ti ringrazio per questo aggiornamento dalla Gran Bretagna, dalla caldissima Gran Bretagna, e quindi ti lascio al tuo caldo torrido dei 25 gradi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella che praticamente si è inimicato mezza Italia riportando le massime della temperatura in Gran Bretagna. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, ma prima recupero qualche altro messaggio WhatsApp al 3318200213. Prima veniva scritto da Marco Gonzalo Ramos, quindi ritorniamo sul Milan. Era valutato su Transfer Market 35 milioni, il Milan l'ha pagato 75, manca un uomo di calcio. Ma io non voglio dire che sia stato fatto quel tipo di investimento per incompetenza. È chiaro che la spesa elevata è stata per chiudere il prima possibile la trattativa e cercare di evitare poi magari inserimenti da parte di altri club. Però ecco, 75 sono veramente tanti. Inevitabilmente quando spendi così tanto per un giocatore e quando non sei un club di Premier League, poi è difficile riuscire a dirottare il resto delle liquidità su altre operazioni. Quindi poi se Gonzalo Ramos farà 30 gol, francamente dovremo tutti chiedere scusa, perché a quel punto avrà avuto senso. Al momento ci esponiamo, io perlomeno mi espongo dicendo che è appare un esborso eccessivo. Poi un altro messaggio, questo farà risorridere il buon Gabriele Latini in cabina di regia, dice: Pellegrini ha rinnovato ed è già infortunato, come sempre ha tirato un altro anno. Vabbè, ma dai, ma io sono convinto che invece sarà importante nelle rotazioni della Roma nella prossima stagione. Poi anche un giocatore ben voluto dallo spogliatoio, l'ha detto Cristante proprio nelle parole rilasciate a Sky Sport poco fa. E quindi io in realtà penso che questa sia un'operazione sensata per mantenere comunque alcuni punti di riferimento all'interno della rosa. Poi Jerry torna sulla Juventus, dice: fossi Spalletti proverei a cambiare Cambiaso in mediana con Locatelli in modo da liberare gli incursori. Thuram anche con Miners, che nell'andata che all'Atalanta andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti, che deve trovare la quadra, posto che nelle amichevoli si è vista una discreta Juventus. Nulla di eccezionale, ma una buona Juventus comunque si è vista nei test. Pur amichevoli, ma comunque test, anche con avversari abbastanza importanti. Ultima ora intanto da passare insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per l'ultimo giro di Lancetta.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, entra nell'ultima ora di questa settimana, questa prima settimana di agosto, ma ovviamente proseguirà anche per la prossima, quindi saremo in compagnia fino al 14 di agosto, venerdì 14, e poi invece tra 10 giorni ritornerà a Maracanà con il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni, insomma attendiamo spasmodicamente il ritorno della nuova stagione di Maracanà, mi raccomando, siate qui dunque, segnate la data sul calendario. Esatto, esattamente, segnate la data sul calendario, 17 agosto ritorna Maracanà, quindi la bufera di nuovo qua. Intanto però noi rimaniamo invece a parlare di calciomercato e ritiro, ormai più che ritiri siamo nell'immediato precampionato con gli ultimi test. Prima abbiamo discusso della Roma con Marco Campanella, direttamente inviato in terra inglese per seguire i test, gli ultimi test amichevoli della Roma, che domani sarà in scena contro il Brighton per poi fare successivamente ritorno in Italia. Sono gli ultimi test, chiaramente anche per cercare di capire le indicazioni su chi potrebbe risultare utile, per esempio anche Juventus, Inter e Milan continueranno a giocare nei prossimi giorni. Ricordo anche che domani Juventus e Inter saranno avversari. Un altro dei test di lusso di questo precampionato di Serie A, alle ore 13 italiane, Juventus-Inter, quindi il derby d'Italia, l'Inter che ha affrontato prima il derby di Milano e poi il derby d'Italia contro i bianconeri, mentre il Milan affronterà il Chelsea, che a sua volta aveva giocato contro la Juventus alle ore 14, insomma. Gli incroci sono sostanzialmente sempre quelli, così come sempre quello è il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213, così per darci le vostre opinioni e anche magari per porre delle domande agli ospiti che a breve arriveranno. Io nel frattempo vi riporto anche le parole di Antonio Vergara, che è stato appena intervistato da Sky Sport, che ovviamente ha chiesto al giocatore sulla preparazione e sul rendimento anche dei compagni, ha detto che cerca di prendere qualcosa da tutti, ha detto prenderei l'aggressività di Frank Anghissà, da Scott McTominay gli inserimenti, da Kevin De Bruyne la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri. È apparso molto sereno, un calciatore che poi il Napoli ha voluto trattenere e ha fatto sì che continuasse il proprio percorso in azzurro. Intanto abbiamo in collegamento con noi Dario Canovi per discutere appunto di calciomercato e non solo. Dario, grazie, ben ritrovato.
1: Beh, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Dario, come dicevo, i temi sono parecchi di cui discutere. Parto da quelle che sono poi le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Abbiamo parlato ovviamente tantissimo della Fiorentina, Dario. È arrivato anche Mastantuono, è una viola, possiamo definirla quasi, no? Scatenata per il tipo di operazioni, ma anche per la quantità di operazioni. Sicuramente è la squadra che ha fatto di più, operato di più, insieme al Como.
1: Sono d'accordo, ha cooperato anche bene.
0: Eh beh, direi di
1: questo
0: sì.
1: Credo che sia molto importante, perché qualche volta spendere non significa far bene. Questa volta ha speso e ha fatto bene.
0: Sì, e peraltro non sempre ha speso, perché per esempio, Dario, Mastantuono è arrivato in prestito. È vero che è un giocatore al momento in prestito secco, però un talento del Real Madrid. Questo fa capire che al momento Paratici con i suoi agganci sia riuscito veramente ad impostare un percorso e un progetto di rosa che fino a qualche mese fa, ma anche fino a qualche solo settimana fa, era impensabile.
1: Sono d'accordo, ma Paratici sapevamo che era un ottimo direttore sportivo, che ha sempre fatto molto bene la Sampdoria. Sin dai tempi della Sampdoria, voglio dire, per cui è un direttore sportivo che conosce bene il suo lavoro, la sua professione.
0: Sì, beh, decisamente, non ha bisogno di presentazioni, Paratici anche con l'ultima esperienza all'estero, è vero non facilissima, ma con il Tottenham. E che previsioni si possono fare? È vero che è ancora presto, ma neanche prestissimo per questa Fiorentina. Fabio Grosso è un'occasione, la Fiorentina peraltro ha mantenuto anche Ken al momento, salvo offerte mostre, quindi c'è la possibilità di finalmente tornare a competere vivamente per l'Europa, per la Fiorentina?
1: Penso proprio di sì. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita negli ultimi, in queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente per l'Europa.
0: Beh, come poi io mi sento anche di aggiungere, è giusto che sia, perché la Viola l'anno scorso ha vissuto un anno anomalo, ma è giusto che invece punti quantomeno alla metà sinistra, quantomeno alle prime sette posizioni per tentare l'accesso all'Europa, come era capitato già in passato. Mentre sulle altre squadre, Dario, poi ti chiedo che idea ti stai facendo anche sulla Juventus, che imposta comunque con Colomani e Ibegovic l'attacco, deve risolvere alcune questioni in uscita, deve risolvere il nodo portiere, perché al momento Di Gregorio e Perin non possono essere papabili per un posto da titolare. Spalletti, con che cosa ha a che fare con questa Juventus? A che punto è il lavoro in corso?
1: No, secondo me la Juventus ha rafforzato, a parte che tra Koulibaly e Vlahovic non vedo questa grande differenza. Sicuramente il giovane che ha preso è molto molto bravo ed è sicuramente una grossa speranza, ma se poi è compensato dall'uscita di Consenzao, che è già qualcosa di più di una promessa, direi che a questo punto la Juventus, come diceva una volta Alberto Sordi, stiamo come stiamo, cioè, non mi pare che abbia cambiato molto, tanto più che i punti deboli della Juventus a mio avviso sono soprattutto nel centrocampo,
0: che paradossalmente è uno dei poi pacchetti più folti, perché se leggiamo i nomi e ve leggiamo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, Coop Miners, Miretti, anche lo stesso McKennie, però ecco, ci rendiamo conto, Dario, che sono quasi tutti esuberi. Non tutti, ecco, perché McKennie è un giocatore importante, perché Locatelli e Thuram sono ancora spendibili, però Douglas Luiz, per quanto si stia impegnando, era un nome in uscita. Arthur non ne parliamo, Miners non ne parliamo, Miretti pure, quindi è un paradosso. Adesso Carnevali avrà grande lavoro da fare, ma anche per sfoltire questo pacchetto mediano.
1: Credo che sia la grande difficoltà della Juventus attuale. Carnevali è sicuramente un, e non solo lui, anche il direttore sportivo, è un binomio sicuramente molto azzeccato, perché sono ho una grande stima per entrambi, però il compito non è facile, perché il mercato è quello che è. Questi giocatori non hanno una grande possibilità, è un grande mercato all'estero e no, in Italia,
0: e alcuni sono stati anche pagati tanto, con Miners e Douglas Luiz.
1: In Italia non c'è una lira, insomma.
0: Beh, quasi, se non è così, quasi anche a livello calcistico.
1: Ma le uniche squadre che sta spendendo mi pare che siano Como e un po' la Fiorentina.
0: Beh sì, il Milan ha fatto 100 milioni per due giocatori, ma poi niente.
1: Di chi parliamo?
0: No, dicevo del Milan.
1: Di Rafa ha speso già più di 150 milioni, per cui è sicuramente una squadra rinforzata, è rinforzata con dei giovani molto bravi. Sicuramente diventa, per me sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo.
0: Ah, dove può arrivare quindi per la prossima stagione?
1: Secondo me lotterà per la Champions.
0: Quindi un'altra volta, beh, confermarsi chiaramente poi è sempre l'impresa più complicata, però ci si può credere dunque.
1: Ma io ci credo, perché ha un ottimo allenatore, in più ha rafforzato una squadra che era già forte, perché il fatto che sia arrivato al Champions già quest'anno dimostra che non era una squadra scarsa, tutt'altro. Per cui rafforzare quella squadra, e non rafforzarla da poco, rafforzandola con giocatori importanti, con giocatori
0: anche con
1: di
0: esperienza,
1: valore.
0: Esperienza internazionale, poi quella che serve.
1: Per cui io penso che il Como sia una delle favorite per la lotta alla Champions.
0: Beh, di certo l'ambizione è quella di confermarsi, su questo non v'è veramente alcun dubbio. Mentre dicevo, il Milan, ecco, vado anche sulle altre squadre, il Milan i milioni li ha anche investiti, 100 milioni li ha spesi, però l'ha fatto per due giocatori, uno per Gonzalo Ramos, 75 milioni dal Paris Saint-Germain, e l'altro Kyla, 30 milioni dalla Lazio. La gestione rossonera di certo, Dario, non è stata lineare, facile, nel corso delle ultime stagioni. Non so se questo possa bastare, però, francamente, per rendere i rossoneri competitivi. Come dicevamo, poi anche le rivali per la Champions League sono tante.
1: Ma Milan per me adesso è una scommessa. Amorim è sicuramente un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo scudetto.
0: No,
1: sicuramente,
0: ma neanche lontanamente.
1: Per la Champions, ma non per lo scudetto. Per me in questo momento va ancora l'Inter la grande favorita, e subito dopo vedo Napoli e Como.
0: Eh beh, il Como, dicevo, sta dimostrando tanto, e l'Inter quindi, nonostante manchi ancora l'esterno destro, rimane la più forte, Dario.
1: Ma sì, anche perché ha fatto degli acquisti indovinati. Non è che ha preso
0: Stones, per esempio.
1: L'unico reparto che a mio avviso, anche per una questione di età, aveva qualche difficoltà, che era la difesa. Ma l'arrivo di Stones è un arrivo importante.
0: Certo, non parliamo di un giovanissimo.
1: Anche Romero, però... Occhi per lui. Allora a questo punto... la difesa dell'Inter, che già è un'ottima difesa, diventerebbe una difesa molto molto forte.
0: Beh, certo,
1: è l'unico
0: serie...
1: reparto che in questo momento, a mio avviso, aveva bisogno di forze fresche.
0: Eh sì, dicevo, Stones, poi andranno verificate le sue condizioni fisiche, è stato a lungo infortunato l'ultimo anno, se dovesse stare bene, certo, sarebbe un innesto non da poco, andrà valutato. Mentre però, ecco, sull'esterna destra manca ancora il sostituto di Dumfries. Palestra è saltato per un motivo, Kalaili è saltato per un altro, forse anche un po' di sfortuna per Ausilio, però ecco, trovare un sostituto all'altezza dell'olandese, Dario, non sarà facile. Che cosa ti aspetti adesso? Perché i nomi che girano sono tanti, ma non si sta approfondendo nulla veramente in concreto.
1: Ma io sono un ammiratore di Ausilio, per cui so che qualche idea lui già ce l'ha, forse non la sappiamo, almeno io non la so, però sicuramente sta già pensando a qualcuno con cui sostituire Dumfries, e sono certo che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, a mio avviso l'Inter è la squadra più attrezzata.
0: Beh, di certo l'ha dimostrato negli ultimi anni.
1: Metto una terza favorita, che è la Roma.
0: Ah, addirittura anche per dare fastidio lì in alto al vertice?
1: Sì. Beh, Gasperini non è nuovo a queste imprese.
0: Beh no, anzi, con l'Atalanta è riuscito a far fare un salto di qualità notevole. Anche qui sono arrivati diversi colpi, è arrivato Castro, come dicevamo, sta arrivando Molina sull'esterno, anche se Gasperini poi, dare una cosa divertente, è che non si accontenta, vuole altro, vuole altri attaccanti per completare, sappiamo, sempre molto esigente Gasperini, però al momento mi pare di vedere una squadra che perlomeno a livello di caratteristiche risponda molto, molto di più a quelle che sono le idee di calcio di Giampiero Gasperini.
1: Sono certo. Conosco, io ho avuto la fortuna di assisterlo sia come giocatore che come allenatore, e vi assicuro che è un allenatore tra i migliori, per me è uno dei migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa, perciò nel mondo, ed è un allenatore molto esigente sia con la società che con i suoi giocatori, per cui otterrà risultati risultati che lui vuole.
0: Sì, e poi bisognerà vedere come renderanno quei giocatori. Da Malen è lecito aspettarsi lo stesso rendimento dell'ultima stagione, perché poi Gasperini con gli attaccanti ha un tocco magico. Abbiamo visto anche Retegui, lo ha trasformato in un buon attaccante, nel miglior centravanti della Serie A, l'ha consacrato come capocannoniere. Quindi Da Malen, Castro, Dybala, nelle gambe la Roma ha tanti gol, quindi ci possiamo aspettare uno sviluppo offensivo ancora migliore rispetto all'anno scorso?
1: Sicuramente sì, la conferma di Pellegrini, fortemente voluta da Gasperini, dimostra quale sia il pensiero di Gasperini, per cui vuole sicuramente fare una squadra più forte, una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Sì, beh, le potenzialità perlomeno insomma per stare in Champions League ci sono, poi dare fastidio lì davanti sarà magari uno sfizio che la Roma proverà a togliersi. Dario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e allora ti auguro un buon proseguimento di serata, presto.
1: È stato un piacere, buon lavoro.
0: Grazie a Dario Canovi per aver discusso insomma dei temi di mercato legati alla nostra Serie A. Noi abbiamo ancora qualche minuto però da trascorrere insieme in questo blocco, poi nel prossimo avremo un altro approfondimento su una squadra e poi concluderemo con l'usuale raffica di mercato con la redazione, con i colleghi di Tutto Mercato Web. Ma nel frattempo, proprio da Tutto Mercato Web, riporto alcune notizie, perché ci sono continui aggiornamenti per quanto riguarda anche la Juventus. Abbiamo detto di Cambiaso, giocatore che potrebbe lasciare, che viene accostato anche nei messaggi. Prima qualcuno chiedeva di un possibile addio o di un possibile utilizzo differente di Cambiaso, e il calciatore ha rilasciato delle parole con cui allontana un po' l'addio. Ha detto: ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, non ci sono motivi però per un addio, o arriva un'offerta dalla Big o resta alla Juve. Questo l'aveva detto invece Giovanni Bia, il suo agente, e Cambiaso poi ha proseguito, ha detto che questo fa parte del mondo del calcio, tutti noi ci siamo abituati, sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui. Insomma, al momento Cambiaso chiude di fatto le porte, poi se dovessero arrivare offerte in grado di convincere la Juventus e il giocatore stesso, si farebbero ulteriori valutazioni, ma al momento Cambiaso rimane a tutti gli effetti un giocatore bianconero. E a proposito di bianconero, per chiudere il cerchio anche sulla Juventus, ci sono state anche delle dichiarazioni di Luciano Spalletti proprio poco fa. L'abbiamo visto anche di fronte ai microfoni delle varie televisioni. Ha detto che su alcuni elementi e sulla partita dell'Inter ha detto: penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare i numeri di un singolo centravanti. Gli veniva chiesto se ci fosse insomma un singolo elemento da 20 gol, e lui ha detto che sommati gli attaccanti della Juventus potranno farne anche di più, quindi si augura che poi Colomani, Alai Begovic, Ildiz e compagnia cantante possano magari riuscire a raggiungere, a superare quella cifra. Poi aggiungo anche a livello di ufficialità, è arrivato Sow al Genoa, ne avevamo parlato ieri con Andrea Piras, quindi il calciatore approda alla corte di Daniele De Rossi, un colpo interessante devo dire, quello del Grifone che prende comunque un calciatore d'esperienza, l'abbiamo visto anche nei mondiali con la maglia della Svizzera, e adesso dunque per Sow si apre questa nuova parentesi con la squadra di Genova, un'occasione per un calciatore che prima l'avevamo visto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, ancora prima allo Young Boys. Stiamo per arrivare alla pausa, come dicevo, prima dell'ultimo blocco di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri di questa settimana. al numero per i messaggi WhatsApp, dicevo, è sempre lo stesso, 331 8200 213. Noi adesso ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochi minuti per continuare a parlare, come dicevo, di approfondimento su una squadra in particolare. Parleremo appunto anche poi del Parma e di tutte le altre possibili trattative in entrata e in uscita, e poi avremo la raffica di mercato con tutto Mercato Web. A tra poco.

0: Ultimo blocco di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri della puntata di oggi, venerdì 7 agosto 2026 e ultimo quindi blocco della settimana, ma abbiamo ancora di cui discutere in questa mezz'ora insieme per appunto continuare nei vari focus e poi, come detto, rifare di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate e poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sul Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse dall'attacco, direi, perché poi chi arriva e chi va, chi potrebbe andare è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso già qualche giorno fa, comunque rimpolpa al pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.
1: Sì, esatto. Tra l'altro proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio ufficiale.
0: Il bilancio. Stavo per dire, manca l'annuncio, nuovo. Quindi è stato annunciato.
1: Sì, praticamente due minuti fa, più di due minuti fa.
0: Beh, tempismo migliore non potevamo averlo.
1: Esatto, siamo stati davvero, davvero puntualissimi. E quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso, lo diciamo da giorni, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di la del Parma innanzitutto e alle presenze del giocatore, perché nelle ultime stagioni El Bilal Touré è stato un po' piuttosto ondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta lo aveva pagato oltre 30 milioni di euro.
0: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul ragazzo, poi hai detto bene, fra rendimento e continuità fisica rivedibile le cose non sono andate come dovuto. Però poi l'altra domanda è se effettivamente nella stagione che sta per iniziare possano esserci sia il Bilal Touré che Pellegrino, perché avere entrambi, oltre agli altri elementi del pacchetto offensivo, male non sarebbe. Però come sempre, Edoardo, Pellegrino resta ancora in stand by, perché qualora dovesse aprirsi un domino di altri attaccanti potrebbe lasciare Parma, giusto?
1: Sì, esatto. Allora, niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare, come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in tal caso, se rimanesse, ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari El Bilal Touré, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche David Romero, il Parma potrebbe contare su quattro punte di ruolo come Romero, Touré, Pellegrino e anche Nestel Fej, che parte magari nelle retrovie ma comunque è presente in rosa. Dunque è ovvio, va da sé, che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. E quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbe profilare in caso di cessione di piccoli al Bologna effettivamente è molto interessante in questo senso, e il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se, ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
0: No, è tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente anche altri ruoli interessati, quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché anche qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni e fa capire che il giocatore viene considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
1: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella di Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque il suo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni Daffara, oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è ben distinto nel periodo che è stato titolare. Quindi giustamente il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo nella sua valutazione e probabilmente è conscio anche che il Paris Saint-Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le prime richieste del Paris Saint-Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari si arriverà a un minimo punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle competizioni e quindi anche per Suzuki, per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra, sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente fermo, completamente fermo, irremovibile nelle sue posizioni, sì.
0: Sì, beh, decisamente. Lo ha dimostrato, come detto, già più volte. Lo sta facendo anche in questo caso. E poi prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere della situazione di Circati, più che sul mercato, perché poi in realtà è stato accostato a tante squadre, ma mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al mondiale, che l'ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma neanche una fetta totale al Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circati, che ormai è un punto di riferimento?
1: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi è arrivata anche la conferenza di Luciano Spalletti, che ha totalmente smentito l'interesse da parte della Juventus. L'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto anche lui capire, intendere, ha lasciato intendere come il reparto difensivo sia in un momento di stabilità e che abbia a disposizione più o meno la rosa che aveva in mente. Quindi molto probabilmente Circati, a meno di offerte irrinunciabili, rimarrà al Parma, anche perché Carlos Cuesta e la società lo ritengono una colonna portante della squadra, soprattutto per l'ultima stagione dove si è ben distinto. Io mi aspetto, nel caso in cui dovesse rimanere a Parma, che è molto probabile, una grande stagione da parte di Circati, che è il più grande indiziato per essere il titolare, diciamo, inamovibile, magari assieme a Troilo, nella coppia difensiva della nuova difesa a 4 che questa sta sviluppando. Quindi un giocatore che ha un anno, una stagione importante in più alle spalle, un mondiale soprattutto alle spalle, che quindi può effettivamente essere ancora di più la colonna portante del Parma in difesa, che l'anno scorso ha dimostrato appunto di essere una squadra che sa difendersi bene, e da qui questa vuole ripartire perché vuole sviluppare un gioco più offensivo, ma senza concedere niente alle avversarie come ha fatto nell'ultima stagione.
0: Appunto, trovare dei punti cardine importante, direi che Circati lo rappresenta e in tutto e per tutto, e sarà interessante, ecco, poi come dicevi, mi ricollego al tema del campo, capire anche il tipo di impostazione a livello di modulo, a livello di posizione dei giocatori. Ne avevamo già discusso l'ultima volta che ci eravamo sentiti, ti chiedo come potrebbero proseguire poi anche questi test su questo slittamento tattico rispetto all'anno scorso, posto che fra due giorni ci sarà un ulteriore test contro la Sampdoria.
1: Sì, esatto, tra l'altro è l'ultimo, perché poi da venerdì prossimo le partite cominciano a contare davvero, e sarà il primo turno di Coppa Italia per il Parma contro una tra Vicenza e Catania. E comunque sì, io mi aspetto che domenica al Tardini si vedrà ancora il modulo, il sistema di gioco che abbiamo visto fino a questo momento nelle altre amichevoli. Io spero di vedere anche qualche passettino in avanti da parte degli interpreti che ci sono sempre stati, e spero anche magari di poter vedere almeno uno dei nuovi acquisti. In questo caso mi riferisco a Ousmane Diallo, che non ha preso parte all'ultima amichevole per un piccolo problema fisico, e quindi spero di vederlo domenica contro la Sampdoria. Più difficile invece credo la presenza di Elbilal Touré, anche se probabilmente magari giocando al Tardini potrebbe darsi che un piccolo spezzone gli verrà riservato.
0: Staremo a vedere allora anche le fette di minutaggio dei giocatori in questione. Edoardo, grazie allora per questo punto sul Parma, e ti auguro una buona fine settimana. A presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'ultimo aggiornamento sul Parma e su appunto le tantissime operazioni. Abbiamo detto proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità di Elbilal Touré, c'è stato l'annuncio del club emiliano con tanto di dettagli, appunto prestito, oltre al prestito è previsto anche diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Ma è stata anche ufficializzata poi sei minuti fa l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, contratto fino al 30 giugno del 2017. Come sappiamo bene, c'è stato il comunicato sia del club viola che del club spagnolo, e quindi inizia a tutti gli effetti l'avventura di Mastantuono in Italia e alla Fiorentina. E tra poco faremo il riassunto di tutte queste operazioni con la redazione di Tutto Mercato Web per appunto poi capire anche cosa potrebbe magari accendersi nelle prossime ore. Vero che siamo abituati al fatto che nei fine settimana raramente ci sono grandi passi avanti per le trattative, ma qualcosa può pur sempre accadere, quindi cercheremo di avere ulteriori delucidazioni. Qui intanto arrivano altri messaggi al 331 82 00213. Addirittura venivano chieste notizie sulla Serie B e sulla Carrarese per entrate e uscite. Io riporto che Bleve potrebbe partire perché c'è il Lecce che vorrebbe riportarlo a casa, e quindi Calabro potrebbe perdere una delle sue pedine. Al momento ci sono tanti interessi per dei giocatori, c'è chiaramente anche il discorso Bois con la Carrarese che sta ripensando al giocatore. Insomma, c'è un incontro poi anche con l'Iraklis, la squadra greca, l'Iraklis Salonicco, quindi ecco, giusto per darti magari anche qualche ragguardo sulla Carrarese, che sarà impegnata nel corso di questa stagione in Serie B, dopo aver confermato bene la categoria nel passato campionato, ed esordirà tra l'altro in Coppa Italia. La Carrarese in gare ufficiali tra non molto, in realtà tra poco più di una settimana, 8 giorni al fischio d'inizio di Torino-Carrarese, uno dei turni preliminari, i 32esimi di finale alle ore 21:15, quindi queste sono un po' le trattative da monitorare per quanto riguarda la Carrarese. Intanto riporto anche delle parole invece sempre per una piccola finestra sulla Serie B di Filippo Inzaghi, che oggi, dicevamo, era stato intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport. C'era stata una sua bella intervista dove aveva parlato degli attaccanti della Serie A. Intervistato da Sky Sport invece il tecnico del Palermo si è ovviamente soffermato aggiornato sugli obiettivi. Il Palermo non può nasconderci, non può nascondersi a un adesso al momento un pacchetto avanzato di assoluto valore, quasi da Serie A. Ha detto vogliamo infatti la Serie A, anche se sarà dura. E poi ovviamente ha speso delle parole per quanto riguarda l'innesto di Strefezza.

0: altri approfondimenti per quanto riguarda il calciomercato. Prima abbiamo parlato di Circati e lo aveva detto lo stesso Edoardo Mammoli. Spalletti lo ha depennato dalla lista. Era stata una domanda che gli era stata posta proprio perché la Juventus è impegnata in terra straniera e con l'amichevole in Australia. La stampa locale aveva posto un quesito sullo stesso Circati, ha detto che è un calciatore promettente. In questo momento però abbiamo nel pilino solo un paio di cose ben definite che non riguardano lui. Non possiamo nemmeno andare a creare situazioni alternative perché disponiamo di una rosa molto ampia. Tanto possiamo andare da Ivan Cardia, abbiamo il via libera per contattarlo e dunque per avvicendarci poi con l'ultima finestra sul calciomercato, l'ultima raffica di questa settimana, questa prima settimana di agosto, e poi ovviamente gli ulteriori aggiornamenti arriveranno nella giornata di lunedì con sempre l'appuntamento con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Adesso invece cerchiamo di ricapitolare quanto sta accadendo in questa settimana. Abbiamo ribadito appunto le ufficialità dell'ultimo minuto con il Parma, con il Bilal Touré e poi la Fiorentina con Mastantuono, che è arrivato appunto proprio nella giornata di ieri in terra toscana. Intanto stiamo provando ad approntare il collegamento con Ivan Cardia, comunicazione con la regia, del resto è il bello della diretta, per appunto magari avere questo ultimo collegamento della settimana. Telefonicamente, ecco, stiamo provando a contattare appunto Ivan Cardia, cerchiamo di comunicare in questa finestra. Addirittura abbiamo gli squilli in diretta, abbiamo eccoci. Tutto live. Eccoci Ivan, ben ritrovato e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Ivan, stavamo dicendo proprio poco fa, arrivano delle ufficialità, ormai si sapevano, erano ben note, però direi possiamo partire tranquillamente, ecco, dai dettagli dell'approdo di El Bilal Touré al Parma e di ovviamente il colpo di questi giorni, Mastantuono alla Fiorentina.
1: Sì, infatti io andrei al ritroso da Mastantuono, che diciamo è
0: più che giusto,
1: sicuramente l'ufficialità più importante del momento, anche se poi è un affare diciamo non stabile a differenza dell'altro, come racconteremo. Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva dal Real Madrid, arriva in prestito secco fino a fine stagione, non sono previste clausole di riscatto o qualsiasi altro tipo di clausola, è un prestito semplice, con il Real Madrid che contribuisce al pagamento dell'ingaggio nella misura del 50%. La Fiorentina ha ufficializzato l'affare pochi minuti fa, è chiaramente un colpo molto importante, difficile scegliere il più importante del mercato viola, ma sicuramente
0: complicato.
1: È complicato perché poi è chiaro che comunque, per dire, Atta l'hanno comprato, quindi comunque c'è anche quel fattore lì. Però oggettivamente Mastantuono è un giocatore che l'anno scorso è arrivato al Real Madrid con le stimmate del crack, no? E comunque ha anche giocato, poi magari a Madrid hanno valutato che non è ancora pronto per giocarsi il posto con Vinicius, Bellingham, insomma gente che ha difficile
0: fatto
1: far concorrenza,
0: quindi.
1: Sì, insomma, non è che stiamo parlando proprio degli ultimi pezzi, quindi diciamo, a parte gli scherzi, poi Real Madrid aveva l'esigenza, la voglia di trovare una società che garantisse spazio a Mastantuono, e la Fiorentina, dando questo tipo di garanzie, è oggettivamente, secondo me va detto, grazie ai rapporti che ha Fabio Paratici, perché non è da tutti andare a sedersi con Real Madrid e portare a casa due giocatori, tra l'altro prima di Mastantuono ricordiamo c'era stato Valdepeñas, un profilo diverso chiaramente, la Fiorentina ha dato queste garanzie, porta a casa un giocatore che potenzialmente nel nostro campionato può fare la differenza, come doveva farla quando l'ha acquistato l'Atalanta El Bilal Touré, che è stato
0: dove c'erano aspettative.
1: Se non lo è, quando è stato acquistato era il colpo più costoso nella storia dell'Atalanta, credo che lo sia tuttora, ora è una cosa che va da memoria,
0: penso. Comunque, anche io, sai, perché più di 30 milioni ultimamente dovrei andare a rivedere, controllo, però credo sia ancora

0: ancora il più controllo.
1: Credo sia ancora il più costoso nella storia dell'Atalanta. Non è andata benissimo a Bergamo, è partito in prestito, è tornato, ora un nuovo prestito al Parma, anche questo ufficiale, da pochi minuti, un prestito che però, come dicevo prima, diciamo nasconde una possibile stabilità, nel senso che il Parma e l'Atalanta hanno concordato un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni legate sia al rendimento della squadra sia a quello del giocatore, per un affare che a quel punto andrebbe a costare tra i 10 e gli 11 milioni di euro.
2: Chiaro, sì, comunque ti confermo che è proprio lui. Primo posto ancora per l'Atalanta è il Bilal Touré, quindi questo per far capire quante prospettive, quante aspettative c'erano sul giocatore quando era arrivato in nerazzurro. Mentre per le altre poi magari piste che potrebbero accendersi per il weekend, ti chiedo se può succedere qualcosa. Chiaramente abbiamo detto anche oggi di Leao, che continua ad interessare al Galatasaray, anche se il calciatore preferiva altri lidi rispetto a quelli turchi. E poi come sempre le ricerche dell'Inter per l'esterno destro, la Roma che deve completare il pacchetto offensivo, insomma, di queste piste qui.
1: Beh, anche la Roma, la Roma intanto ha definito il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, l'ufficialità tra stasera e domani, è una cosa insomma ormai imminente. Poi deve sistemare soprattutto la questione sugli esterni offensivi, che sta facendo innervosire Gasperini, niente di nuovo sotto il sole, non incrina i rapporti con Toni D'Amico. Gasperini lo conosciamo ormai, vuole dei rinforzi, insomma comunque la Roma ha trattato diversi giocatori, non è arrivato giustamente nessuno in quel fronte. L'obiettivo resta Antonio Nusa, un obiettivo che sin da quando ne abbiamo parlato per la prima volta abbiamo sempre detto che è complicato, perché il Lipsia non scende sotto i 60 milioni di euro. Hai citato la Juve, ti aggiungo l'Inter, sono società che stanno hai citato anche l'Inter, giustamente, hanno qualcosa in comune, nel senso che sono un po' bloccate dalle cessioni che non arrivano, la Juventus, quella di Cop Miners, in generale diversi elementi a centrocampo. L'Inter a centrocampo ha Frattesi, che tra l'altro può interessare proprio la Juventus, ma soprattutto in difesa ha Benjamin Pavard, che per ora non si muove e ha un po' frenato questo, tutti i discorsi legati anche per esempio al Cuti Romero, che ormai è un passo dall'Atletico Madrid e difficilmente rivedremo in Serie A, almeno nella prossima stagione. Per quanto riguarda l'esterno, Cibolo ha ricordato che comunque insomma l'Inter ne aveva trattati molto da vicino due, uno l'aveva preso Kalaili, poi sono saltati per motivi completamente diversi. Si studiano le alternative in questa fase, ognuna ha delle difficoltà. Diaby piace da tempo, è un po' offensivo oggettivamente, però ci sono delle questioni economiche questioni economiche non semplici. Nico Gonzalez anche è abbastanza offensivo, più semplice da prendere, anche perché poi con la Juve si potrebbe imbastire qualcosa legato proprio a Frattesi. C'è sempre un po' l'idea Perisic, anche perché si è stato proposto qualche tempo fa. Per ora non è quella la direzione in cui sta andando l'Inter, però la filosofia dell'Inter è anche abbastanza chiara, cioè spendono se sono convinti, altrimenti cercano soluzioni meno costose. Quindi io non me la sento di escludere in toto l'eventualità di un possibile ritorno di Ivan Perisic. Per quanto riguarda la situazione di Leao invece, continua la trattativa con il Galatasaray, non è una trattativa semplice, anche perché sono da convincere sia il Milan sia il giocatore. La prima offerta del Gala al Milan è stata ritenuta bassa, oggettivamente credo che lo sia, perché comunque 35 milioni di euro per Leao non viene dalle stagioni migliori della sua carriera, però se vediamo quanto vengono pagati altri giocatori, credo sia giusta una valutazione un po' più alta da parte del Milan. E allo stesso tempo anche Leao per ora non ne sta parlando, però diciamo che ad altre ipotesi turche ha chiuso la porta. Al Galatasaray non la chiuderebbe, però non è nemmeno lì in questa fase, diciamo che non è nemmeno lì dopo alcune dichiarazioni che sembravano far pensare a un addio ormai imminente. In realtà non sembra avere tutta questa fretta spasmodica di lasciare il Milan.
2: Tutto chiaro, Ivan, sei stato esaustivo, allora io a questo punto ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
1: Buon proseguimento, buon weekend.
2: E grazie a Ivan Cardia, a tutta la redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Noi siamo arrivati intanto alla fine invece della diretta di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri e in generale della programmazione di TMV Radio. Noi ci ritroviamo con le dirette lunedì mattina a partire dalle 9.45 alle 10.45 con Tutta C, poi editoriale Rotocalcio e successivamente sempre dalle ore 14 alle 17 con il sottoscritto TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Io ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto auguro buon fine settimana anche a voi. A lunedì.
0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, a tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo, allora quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti i funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A Tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre insomma che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la redazione di TuttoC.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte. Da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno, il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per il
1: stadio
2: nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, no, se giocassero
1: Sì,
2: nel
1: ecco, è qua.
2: parcheggio, secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. E Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse 14esima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto. Cioè, anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso. Quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere. Però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti era la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo, di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudio Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: questo punto
1: tutta la proprietà.
2: per Per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi io ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno, no buon pomeriggio, oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te e radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. Questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato, poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni in certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, devi ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come detto prima appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte e quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante non solo di novità, ma anche di solidità, e quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana, proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare, anche col mio staff, questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. Ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già e lo stiamo costruendo. E si parte secondo me già, più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata. La condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Corrado del sito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernán Borrás? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno. Invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo. Allora sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. No, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente ci sarà, giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente. E tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società? Se è bastato il nome di Alessandro Gavucci. E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma, abbastanza.
2: No, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
5: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento, di farli magari qualcuno... agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè, Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho ricordi anche mio e anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore, per quello che abbiamo come...
6: Ma adesso non c'è tempo.
2: Nemmeno io. Quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato, come lei, ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche... Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti in un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori ho voluto alcuni giocatori io, perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno possa riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del suo, di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio per lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale poi cosa riusciremo a... direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano... l'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze, e ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno, dopo annate onestamente non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Tacucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che insomma lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2.
2: 2-1, sì, 1-2.
8: 2-1. Cioè questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista, con due trequartisti, bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
8: E questa qualità si trova, secondo lei, in giro in Serie C?
2: Assolutamente sì.
8: Oppure, diciamo, è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore. Il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni. E cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite. Cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Freccia Rossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Freccia Rossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del Club Umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del Club Umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine argentina, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quant'è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
2: Allora, Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori, trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni? Al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate, quando compaiono nei display dei telefonini, fanno la differenza con la tua umiltà che ti
1: Ma non
2: contraddistingue.
1: lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa che, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono, mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però, a parte le battute ovviamente, credo che ho visto apertura da, anzi, perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono. E bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. E la difficoltà vera che si ha non è, in questo momento non è trovare i giocatori, perché

0: che è il mercato del grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tuttomercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti. Assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro, ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto, tanto d'accordo. È uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo. Anzi, ho avuto pochi giorni fa un retroscena. Sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta. Andrà a fare una cosa ve veramente fighissima. Però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che, quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non, insomma, era un po' un problema farle. Poi lui le ha fatte, io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, è lunedì, non partiamo subito. E niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì, e buon fine di settimana a tutti voi.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni di Franco Baresi, una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
1: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria si erano già incontrati e si erano già, come dire, salutati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese e quindi ci fu questo

0: scambio di maglie, cosa che poi colpì la mia attenzione. Nessuno in quel momento ci fece caso. Io raggiunsi Maradona e riuscì a dare quella famosa piccola intervista che ultimamente ha fatto il giro del mondo, perché l'ho trovata sui siti spagnoli, francesi, inglesi, cioè voglio dire, chiunque abbia in qualche maniera ricordato e celebrato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e cioè Franco Baresi, non ha potuto fare a meno di vedere quella piccola intervista. Il che significa, a parte insomma una questione di orgoglio, che quando lavori bene e con grande onestà e umiltà, poi qualcosa nel tempo ti ritorna.
1: Eh sì, soprattutto anche attraverso le idee, no? Che possono essere vincenti, tra virgolette.
0: Ma sicuramente, guarda, peraltro Baresi, giusto per ricordarlo ancora meglio, Franco Baresi ha scritto nel mio libro, in onore di Diego, 60 DD dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio, un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo: ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero
1: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
0: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo, che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse. Al di là di questo, l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato. Mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma, addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni. Questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci,
1: Sì.
0: che è Alessandro, Alessio mi pare,
1: Alessio,
0: che è andato
1: sì.
0: poi al PAOK. E quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico. È una squadra arrabbiata perché si è salvata nella Primera Divisione Spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno. Quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17-18, anche lui molto giovane, siamo 2007-2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro ho visto anche l'Inter e il Milan e quindi per esempio vedi nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli che peraltro ha dato la palla a Barella che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco e poi ho visto Bovio, ecco un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono.
1: Ci sono e comunque al di là dei giovani che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
0: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio, Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku, che non è rientrato e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
1: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono che è stato accolto
0: Ah,
1: ieri
0: grande.
1: all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid. È
0: Allora,
1: destinato ad
0: guarda,
1: essere un idolo?
0: sicuramente perché è un calciatore bravissimo, peraltro arriva da River Plate che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni
1: Sì.
0: da parte di tutti gli
1: Anche il
0: osservatori.
1: Napoli lo voleva?
0: Ma il Napoli si è avvicinato, poi ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Junior, l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
1: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
0: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, è in netta risalita, ha fatto un mercato strepitoso, Mastantuono è soltanto l'ultimo di una serie di colpi, e il Como. Sono le due squadre che si inseriscono a pieno titolo, veramente a pieno titolo, e per quello che stanno spendendo tra le prime quattro. M'azzardo a dire questa cosa, però credo fermamente nella strategia che sta portando avanti la Fiorentina e in quella del Como.
1: E quindi nelle prime quattro chi non vedi allora tra le big?
0: Ma io vedo ancora grandi difficoltà per il Milan, che non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. Comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter. L'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
1: Eh certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
0: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli, e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi, poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1º settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani: il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
1: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare l'accordo con Pellegrini per il prolungamento del
0: Sì.
1: contratto, è una Roma che
0: Sì.
1: ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco.
0: Eh sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti. E in effetti la Roma è un po' in stand-by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel Consiglio di amministrazione nuovi personaggi, un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto. 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
1: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
0: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
1: Senti,
0: Perché
1: invece.
0: ciò che dico potrà essere usato contro di me.
1: Certo,
0: Cioè,
1: no, no.
0: no, ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
1: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni probabilmente ci sono meno investimenti, tra l'altro ci sono state anche delle
0: Sì,
1: partenze
0: guarda,
1: eccellenti.
0: il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che finanche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni,
1: Sì.
0: però ha 53 milioni di fatturato. Fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo. Con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato, ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è
1: Sì.
0: stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni. Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che Napoli ha vinto la Supercoppa, ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
1: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo
0: Ma
1: visto al Bayern?
0: intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini. Seguo per esempio il buon Carlo Onesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della Rai,
1: Certo.
0: il quale è molto critico. E allora evidentemente se uno che è un aficionados della Juventus, come Carlo Onesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
1: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro, che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesena in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui. Ha allenato anche al Sud, per una breve parentesi, è stato all'Avellino. Come lo ricordi?
0: Ma guarda, in effetti non è che al sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia. E anche un po' di rammarico se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
1: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Dopo questa chiacchierata con Salvatore Biazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito, che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan. Un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. Viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. Io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, di esordire in Serie A e di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo Granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E, che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister e un saluto a lui da lassù che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
1: Era la stagione 93-94 quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Benvenuti a Storie di Calcio, oggi ospite è Carlo Pellegatti, che saluto subito. Ciao Carlo, ben trovato.
2: Un saluto a tutti.
1: Carlo, con te voglio parlare del capitano, voglio parlare di Franco Baresi e voglio chiederti subito, ecco, quando ti dico Franco Baresi, la prima fotografia di Carlo Pellegatti.
2: La prima fotografia è quel suo debutto autorevole a 18 anni, lui è del 60, ha debuttato il 23 aprile del 1978, lui compie gli anni, quindi aveva quasi 18 anni, e Nils Liedholm, che aveva scoperto con l'occhio lungo nel provino del 59 Gianni Rivera e disse subito prendetelo subito, Nils Liedholm, pensate, ha scoperto anche Franco Baresi, che ha ricevuto la fascia praticamente, simbolicamente, dopo qualche anno, ma è l'erede di Rivera come carisma, personalità, eccetera. Ha visto subito questo ragazzo, l'ha messo subito, c'era l'infortunio, vi ricordate, era Monturone, ma poi l'anno dopo, l'anno della Stella, vende. Il Milan decide di dare via Ramon Turone per affidarsi a questo ragazzo. Una difesa con Bet, con Collovati, con Maldera, quindi una difesa importante. E Franco Baresi prende in mano le redini della difesa che poi vince lo scudetto della Stella. Quindi questo ragazzo, di poche parole, la scomparsa dei genitori quando lui era molto piccolo ha velato questo suo viso per sempre. Sì, sorride, ma non è mai il sorriso, diciamo, il sorriso trascinante, sempre un sorriso discreto, parlare piano, ti guarda magari, e come dicono tutti i suoi compagni, due o tre occhiate, non era quello che si metteva a urlare, due o tre occhiate.
1: Senti Carlo, colgo l'occasione, hai parlato del fatto della mancanza dei suoi genitori. Ecco, nel corso degli anni, tu che hai seguito il Milan in tantissimi momenti, ti ha mai parlato del papà e dei genitori, Franco?
2: Non avevo questa confidenza, era una confidenza rapporti con Maura, sono andato a quando è nato il bambino in ospedale a salutarla, però non ho mai avuto in generale, ma non per scelto, per snobismo, per vita capita, non ho mai avuto grandi rapporti, uscite a pranzo, alla sera, alla cena, con la famiglia mia, con la famiglia, in generale non ho mai avuto questi rapporti così, pur conoscendo bene Adriana e Paolo Maldini, Maura e Franco Baresi, no, quindi non me ne ha mai parlato, lui si è stata la sorella che praticamente li ha aiutati a crescere, sia Beppe che Franco. E quindi tutte e due, e quindi questa è stata poi la sua vita. Ha trovato una donna autorevole come Maura. Io c'ero in quella trasferta, il Milan giocava in Serie B ad Arezzo e sono andati nell'albergo di Montevarchi, è lì che è scoppiato l'amore tra lui. Lei era figlia dell'albergatore che ha ospitato il Milan lì al Montevarchi. Quindi proprio una trasferta del Milan ad Arezzo ha fatto scoppiare la scintilla.
1: Senti, chiedo invece a Carlo, che ha visto veramente tantissimi calciatori esordire nel Milan, tu hai parlato proprio dell'inizio, ecco, pensavi che potesse diventare quello che poi è diventato veramente, Franco, quando l'hai visto la prima volta?
2: Sai, lui va a comandare la difesa subito, titolare inamovibile, a 18 anni, lo vedevi, ripeto, affiancato da Bet, ma anche da Collovati, da Maldera, tutti giovani erano, no? E non giovane come lui, però sì, non posso dire ma, però è come quando è arrivato Kakà, dopo io l'ho visto la prima partita contro il National di Bucarest, è nato da Zenga, e tu rimani in caccia, dici andava sempre via l'uomo, e lì lo stesso guidava la difesa, comandava. L'ho visto giocare, per esempio, la partita di Belgrado, la seconda, davanti alla difesa, una partita quella lì. Allora, se tu mi chiedi, magari non avevi intenzione di chiedermelo perché è difficile, qual è stata la più bella partita di Franco Baresi, io metto quella. Era già una situazione difficile, complicata, 24 ore dopo, salvati dalla nebbia, e lui proprio ha giocato una partita, lui e Van Basten, ma soprattutto sì, lui proprio trascinava, giocava davanti alla difesa, non era uno dei quattro, davanti, incredibile.
1: Con la Stella Rossa, no? Quella gran mitica partita lì.
2: Quella di Belgrado,
1: sì, dove sì,
2: pareggiato l'andata, stava perdendo meritatamente e senza storie. Poi io sono lì nell'intervallo e vedo il dio del calcio con una vanga in mano che ha incominciato a spalar dentro migliaia di etto non so che cosa di nebbia. E la partita magari finita, non so, alle 2:45 in vento, alle 3:05 non si vedeva più niente, cioè non in un'ora, cioè è arrivato come proprio il dio del calcio che ha detto no, il Milan non merita di uscire, e ha vangato dentro proprio alla... ma li vedevi, come se in quell'angolo lì a sinistra, come se ci fosse un tubo che buttava dentro la neve. Cosa incredibile. Mamma
1: mia, incredibile. Senti Carlo, altra curiosità, per me l'ho scritto anche sui social il giorno della sua scomparsa, tra le tante cose che mi è venuto da scrivere di Baresi, ho detto per me è sempre stata la figurina dei miei album rosso-nera, no? Lui aveva sempre la maglia rosso-nera, e quindi per me è stato proprio quella figurina
2: salvo che nelle finali, bianca.
1: Però ti voglio chiedere una cosa: c'è stato nella storia di Franco un momento dove, non so, tu hai pensato che potesse andare via, o c'è stato qualcuno, che qualche squadra, qualche club che si è avvicinato in maniera forte a lui?
2: Per fortuna ce l'hanno detto dopo, perché negli anni lì è Farina, che ovviamente è considerato un presidente che ci ha portato, ci ha rischiato di far fallire il Milan. Però bisogna guardare tutto insieme, e lui ha resistito e ha detto, forse era la Juventus che voleva Baresi, ma non lo so, e ha detto assolutamente no. Farina ha detto no, e ha, momento, spinto probabilmente anche da Baresi, perché se tu hai un giocatore che ti dice guardi, io da qua non mi muovo, è inutile che
1: certo. Vai a...
2: Ecco, lì non lo sapevamo, ma in quegli anni bui di inizio anni 80, diciamo quando il Milan è andato in B nell'82-81, veniva 79-80, poi 81-82, e lì ci hanno detto che ha rischiato, ma Franco Baresi nelle sue interviste ha sempre detto da qua non mi sono mai voluto mettere, proprio uno con dentro la maglia, pur avendo fatto il provino all'Inter che l'ha respinto perché era troppo gracile,
1: e lì c'è allora... il fratello.
2: Andò il fratello, invece lui puff, è arrivato subito qua, il Milan l'ha preso subito.
1: Senti, ti chiedo due cose: la qualità migliore dell'uomo Franco e del calciatore, le distinguiamo?
2: Ma la essere riuscito ad avere questa personalità, ribadisco quello che ho detto prima, senza parlare, con uno sguardo, con un esempio, mm-hmm. con l'esempio e con lo sguardo. Non è facile comandare, essere un leader con lo sguardo e con l'esempio, perché il leader magari è un affabulatore, si fa fuori dal campo, no, proprio quando si diceva il leader silenzioso è una grande personalità unita a così poche parole, non è facile. Invece diceva qualcuno, non so, parlavo con... forse con Giovanni Galli, quello che mi dicevano di lui, l'intuizione, cioè sapeva sempre dove andava la palla, quindi l'intuizione e il capire da dove arrivavano i pericoli. Io faccio sempre l'esempio, lo voglio fare anche qua, andate su YouTube, partita Milan-Torino 1-0 Raduccioio, ricordo, non so se era 92, 93, 93, 94, andate a vedere. Era Goria che ha fatto la cronaca per Domenica Sportiva. Lì la difesa sbaglia e quando mancano 3 minuti il Milan vince col gol di Raduccioio, si presenta solo Aguilera davanti a Sebastiano Rossi, che è un po' a mezz'area. Quindi stavamo chiedendoci se segnava il gol alla destra o alla sinistra di Rossi.
1: Certo.
2: Toglierlo. Certo. Nel momento che lui sta una frazione di secondo capendo dove tirare, era dietro 10 metri e è arrivato Franco Baresi che gli ha tolto la palla. Non se n'è neanche accorto. Io faccio sempre il paragone, chi mi sente spesso mi dispiace ripeterlo, ma dato che magari tu non l'hai mai sentito, il ghepardo con la gazzella sul Serengeti. La gazzella non si accorge neanche dell'arrivo del ghepardo. Lì lui stava guardando dove mettere la palla ed è arrivato Franco Baresi, gliel'ha tolta, e Billy Costa Curta l'ha abbracciato subito. Ecco, questa immagine di straordinaria, lo chiamavo anche Gulliver, il Gulliver contro i Lipuziani. Gulliver è un gigante, no?
1: Jonathan. Certo.
2: Che è nel paese degli Lipuziani. Ecco, lui faceva, non aveva una velocità, cioè non era spettacolare nello sprint, no? Però quando incominciava a andare con la sua leva sembrava veramente Gulliver, rubava i metri.
1: Guarda, c'era,
2: e quando poi vedevo le preservante alla Teo Hernandez di questi tempi, quando pubblico, quando lui portava avanti la squadra e veniva avanti lui,
1: esatto, no? In maniera lì, regale, testa alta, lì, era esatto, bellissimo, testa.
2: E lì ti aspetti sempre la giocata, cioè c'era un brivido quando prendeva la palla, quando veniva avanti con la palla.
1: Possiamo dire, Carlo, che è stato veramente un centrale moderno, cioè era uno di quelli che adesso giocherebbe tranquillamente con questo possesso palla dal basso, i piedi buoni, testa alta, visione di gioco, cioè uno che adesso giocherebbe quasi tranquillamente
2: centrocampo, ti stavi dicendo.
1: Esatto.
2: Sì, sarebbe l'ideale di Guardiola, di tutti questi allenatori.
1: Esatto, di Fabregas, un difensore di questo tipo, ecco.
2: Sì, certamente. Poi ha avuto la fortuna, io lo fra i soprannomi gli davo anche quello di Elliot Ness, gli intoccabili, di giocare con Tass. E diceva Giovanni Galli o qualcun altro che gli ha fatti crescere tutti. Tassotti non era quello lì.
1: No, vero.
2: Maldini era un giocatore che è cresciuto, ma voglio dire, non è che è partito fenomeno. Billy Costa Curta non ne parliamo. Filippo Galli, cioè Tassotti cosa è diventato?
1: Forse quando... Filippo Galli, mi permetto di dire, non so se siete d'accordo, che era quello che aveva una qualità maggiore rispetto agli altri, no?
2: Come all'inizio lasciamo stare Maldini, perché è tutto un caso particolare, sì. Ma certamente più di Billy Costa Curta e più di Tassotti, che sì, poi sì. Dialma Tassotti sembrava un brasiliano, ma prima era il brasiliano, tu sei di Roma, era il brasiliano di San Basilio, era, cioè,
1: sì, capito? Sì, è vero. Me lo raccontava papà.
2: Papà, io conosco, uscendo anche il fratello, non so se l'hai mai visto, identico a Tassotti. Beh, poi sì. Tu lo conosci perché ha iniziato nella Lazio.
1: Sì, è vero, verissimo. Il giovanile della Lazio, tra l'altro, è iniziato...
2: E il fratello identico, quando veniva
1: a trovare... Possiamo dire, tu insomma è vero che hai visto tante partite del Milan, ma tu sei un profondo conoscitore di calcio. È esagerato dire che stiamo parlando del più forte in quel ruolo, almeno dal punto di vista italiano? Io non so se possiamo anche consigliare. Io ho sempre detto che avrebbe meritato il pallone d'oro, quindi figurati.
2: Dobbiamo essere sinceri, magari qualcuno legittimamente, perché noi siamo onesti, potrebbe dire che Scirea era più bravo, non lo so. C'è da dire che quando un giocatore viene esaltato anche dai risultati, è chiaro che quando poi fai il bilancio, insomma, Scirea non ha alzato, campione del mondo d'accordo, ma non ha alzato e non ha giocato nella difesa più forte della storia e nella squadra più forte della storia, non detto da me tifoso del Milan, ma di club, la squadra più forte di club della storia. Dopo è venuto il Barcellona, ma in quegli anni la FIFA aveva detto il Milan. E quindi è proprio, ha giocato con grandi campioni davanti, con grandi campioni di fianco, chiaro che anche la sua leggenda è anche aumentata. È stato eletto, magari non lo sai, te lo dico io, il milanista del secolo, nel 1999, e puoi capire nel 99, diciamo dagli anni 45 in avanti, perché sono stati anni non belli, dopo i primi anni di pionieristici, quando il Milan ha vinto il campionato, poi anni disastrosi dal 45, però pieni di campioni, i Rivera, i Cesare Maldini, gli Schiaffino, i Grillo, i Cucchiaroni, i Nordal, i Gren, i Rivera, e lui è stato eletto il giocatore del secolo. del Milan ovviamente, quindi puoi capire. Proprio perché è scomparso il dolore. Poi tu sai benissimo che la vita quotidiana ti porta a non pensare sempre alla stessa cosa. Però che siamo poi, quando ci si è avvicinati al funerale, ti rendi conto della perdita. Lì non c'è stata la camera ardente, ma praticamente una maglia di Baresi a casa Milan è come se fosse stata una camera ardente, cioè una fila di persone che hanno portato la maglia, che hanno portato un fiore. C'è proprio, penso proprio che in questo senso sia penso il più grande milanista della storia anche dopo il 99, perché credo che a nessun giocatore, chiedo scusa a tutti gli altri, una mozione degli affetti di questo genere ci sarebbe stata. Proprio uno di noi, Ferradina, tu non lo sai dov'è, è un Milan Club a Matera, vicino a Matera. Ai funerali ci saranno, ci sono, cioè capisci,
1: Davvero.
2: da Castelfidardo, cioè
1: Dappertutto, certo.
2: come se fosse una partita.
1: Sì.
2: Non vedranno niente perché sicuramente la chiesa sarà off limits, però io voglio esserci. È
1: Certo,
2: come se
1: certo.
2: vai in una partita dove vedi poco, però io
1: Però
2: cerco di esserci.
1: sei, cioè. Senti, Carlo, prima mi hai detto la partita più bella che li hai visto giocare. Ti chiedo invece la cosa dal punto di vista di campo che ti impressionava maggiormente di Baresi.
2: Mette la squadra a zona. Non dobbiamo dimenticare, Marco, quando tu mi chiedi l'importanza di Sacchi, ma Baresi, Tassotti avevano già Galli avevano già lavorato con Lidl. Lavorare con Lidl vuol dire lavorare difesa zona, bellezza della palla, movimento, continua la palla che gira. Quindi Sacchi, non dico che sia stato facilitato, però indubbiamente ha trovato giocatori che conoscevano.
1: Pronti.
2: Le famose conoscenze, quando Sacchi dice le conoscenze, avevano le conoscenze. Poi il Milan è stato fortunato perché sembrava una squadra finita. Ha trovato non uno che ha fatto delle cose tattiche straordinarie, non viene ricordato Capello per questo, ma perché è riuscito a dare linfa vitale a giocatori che sembravano finiti. Capito? Questo connubio, e lì Baresi ha toccato dei vertici, perché non voglio dimenticare che quando il Milan perde la finale col Marsiglia in Champions League, ti fa venire i brividi questo numero. Magari ne sbaglio di uno, ma non sbaglio. Aveva segnato 22 gol prendendone uno. In tutta la Champions League, battuto solo col PSV, ma il Milan ha vinto, di Romario, perché le altre le ha vinte tutte non prendendo mai gol. È il Milan delle 58 partite senza perdere. E Baresi è sempre il capitano e sempre il regista. Cioè, hai capito? Non dobbiamo dimenticare che livelli ha raggiunto Baresi e che livelli ha fatto raggiungere al Milan. Sono cose irripetibili. 23 gol e ne subisci uno, lasciamo stare la finale, e ne subisci uno è una cosa fuori dal normale.
1: Senti, so che è difficile rispondere a questa domanda prima di salutarci, però ti voglio chiedere una cosa. Hai mai visto un calciatore che in qualche modo te lo abbia, non so, in qualche movenza ricordato?
2: Ma voglio girarti un po' la domanda. È arrivato. E la chiudo forte come piaceva Silvio Berlusconi, le chiuse forti. È arrivato che lo chiamavano Kaiser Franz. E durante la carriera hanno chiamato Beckenbauer Kaiser Franco. La grandezza di Parisi.
1: Sì, è veramente. Senti, e sulla curva, sul nome alla curva, hai un tuo pensiero così perché
2: Ma
1: mi sembra.
2: guarda, è una bella idea. Forse sarò esagerato, ma come abbiamo vissuto nello stadio Meazza, sì, perché aveva giocato anche un anno al Milan, va bene, però Meazza, se tu pensi a Meazza, pensi al giocatore dell'Inter, penso che gli interisti possano convivere con Franco Baresi, il nome del nuovo stadio.
1: Sì, sono d'accordo. Chiudo così chiedendoti l'ultimissima, se dovessi spiegarlo ad un giovane tifoso del Milan che non ha avuto modo di vedere Baresi, come lo racconteresti?
2: Lo racconterei come un giocatore che stupisce. Un giocatore oggi, il grande giocatore, la differenza fra i grandi giocatori e meno, quelli grandi stupiscono, gli altri sono bravi. Ecco, un giocatore che stupisce, uno sguardo, un giocatore da libro di storia, i grandi condottieri, i grandi navigatori, i grandi monumenti. Ecco, lo racconterei. Pensa a un personaggio storico, gli direi, che ti ha affascinato, che sia Giulio Cesare, che sia Magellano, che sia un grande pensatore. Ecco, lui è quella cosa lì. È l'Einstein, è il Magellano, è il Vasco da Gama, è il Cristoforo Colombo che ha scoperto nuovi mondi, è il grande condottiero, non so. Filippo II e la sua falange macedone, ecco quelle cose lì.
1: Carlo, sei come sempre geniale, io ti ringrazio e ci sentiamo presto e un abbraccio grande.
2: Un abbraccio a tutti, un saluto.
1: Grazie a Carlo Pellegatti.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti i funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Cioè, spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
2: No, del 9 giugno, se non vado errato.
1: Del 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte. Da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno, il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per
1: stadio
2: il nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, se
1: Sì,
2: giocassero
1: è
2: nel parcheggio,
1: qua.
2: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. E Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni, non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti aveva la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudia Marrone e Matteo Ferri.

0: vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma, calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare.
1: Come hai detto te, hai detto bene, il calcio d'agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate, la condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. Questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante perché dà coraggio, dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni in certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, cioè il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza e, come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere. E quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso: devi ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti. Di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie, ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come ho detto prima, appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte, e quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia. Quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente

0: la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento qui, in questo momento, vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
1: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
0: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante non solo di novità, ma anche di solidità, e quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
1: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
0: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
1: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana. Proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però, bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero. Quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso, ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto e mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare anche col mio staff questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro, sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà, quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità, si parte così, c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già e lo stiamo costruendo e si parla secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo, non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto, la condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata, la condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi, sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio, quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Corrado, il sito del Messaggero. Due domande in una. La prima, è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernan Borras? E seconda domanda, abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno. Invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee, senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo. Allora, sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. E no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente, e tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Carrevera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare i motivi o il motivo che l'hanno portato a sposare il progetto della nuova società, se è bastato il nome di Alessandro Gavucci. E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma, abbastanza.
2: No, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
5: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento di farli magari qualcuno agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè, Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio e anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore per quello che abbiamo come...
6: Ma adesso non c'è tempo.
2: Nemmeno io. Quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato, come lei, ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche. Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità della persona. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti di un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio da lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale, poi direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano, l'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio, io porto quello che ho, sono le mie conoscenze. E ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno, dopo annate onestamente non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Taccucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 352-3412.
2: 2-1, sì,
8: 1-2. Cioè, questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
8: E questa qualità si trova, secondo lei, in giro in Serie C?
2: Assolutamente sì.
8: Oppure, diciamo, è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore... Il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni. E cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite. Cioè, bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso... E vado in campo, faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del Club Umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato un mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del Club Umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata alla conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine, è argentino, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quanto è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le lottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
2: Allora Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue.
1: Non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però a parte le battute, ovviamente credo che ho visto apertura da, anzi perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. E la difficoltà vera che si ha non è in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. Però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice ma io non c'ho la squadra, allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto pochi giorni fa un retroscena, sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, e insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo, perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma, era un po' un problema farle, poi lui le ha fatte. Io gli dissi: sì, vabbè Gio, guarda, basta, stop, lunedì non partiamo subito, e niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia, però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te, buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio con la puntata odierna dell'editoriale venerdì 7 agosto 2026. Se ne sta andando la prima settimana del mese di agosto, che ci accompagnerà alla fine del mercato, ma anche poi, mi sento di dire, finalmente all'inizio della prossima stagione di Serie A 2026-2027. Qui in studio per oggi Lucio Marinucci, poi dalla settimana prossima avremo ulteriori avvicendamenti fino poi ad avvicinarci, come detto, al rientro del padrone di casa Vincenzo Marangio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. C'è tanto di cui discutere, perché il mercato prosegue tra Prodi in Italia con folle festanti. Riferimento è inevitabilmente a Mastantuono, che dal Real Madrid in prestito arriva a Firenze, una Fiorentina sempre più scatenata a livello di entrate, peraltro con tanti giocatori molto molto tecnici, ma poi si muovono anche le altre squadre, o meglio provano a muoversi. La Juventus, che deve colmare dei vuoti, soprattutto quello del portiere, ma poi anche negli altri pacchetti. C'è l'Inter che deve riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Il Milan è invece un po' fermo e in attesa di capire che cosa fare con Leao. Insomma, questo giusto per dare un'infarinatura generale, ma adesso entriamo nello specifico, nei tanti temi, e lo facciamo in compagnia di Fabrizio Ponciroli, che è in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, non so se vogliamo partire proprio magari dalla Fiorentina, palla a te, però la Viola l'abbiamo definita la regina del calciomercato. Da Firenze ci dicono preferiscono avere magari dei titoli migliori a livello di campionato, ma nel frattempo si prendono un mercato veramente condotto su dei ritmi quasi anomali, mi sento di dire, per la nostra Serie A.
2: Beh, visto come siamo messi come movimento calcistico, la Fiorentina è un po' una mosca bianca, no?
1: Assolutamente.
2: Perché comunque sta assolutamente facendo dei colpi fuori mercato, almeno per il mercato italiano. Ma è un bel segnale, per la città, per la tifoseria, per il calcio italiano. E da un certo punto di vista è anche, mi sembra, la volontà di provare a fare quell'upgrade che è sempre un po' mancato al club Viola, perché comunque stanno prendendo giocatori per fare quel salto di qualità. Io credo che sia anche un motivo d'orgoglio, non solo per i tifosi Viola, ma proprio per il calcio italiano, perché significa che qualcosa si può fare. È difficile, molto difficile, però Paratici, secondo me, si sta muovendo nella maniera giusta. E soprattutto credo che il suo nome a livello internazionale abbia un peso.
1: È quello che hanno detto tanti negli ultimi giorni qui in diretta.
2: Sì, credo proprio di sì, perché non si spiegano se no alcune operazioni. Probabilmente è bravo lui, ma ha anche un peso all'estero che gli viene riconosciuto e che ha permesso di mettere a segno colpi che secondo me, con altri profili a livello dirigenziale, sarebbero stati sicuramente più complicati.
1: Sì, decisamente. Ecco, basti pensare che quando riesci ad intavolare un doppio asse con il Real Madrid, perché uno per Valdepeñas, un altro per Mastantuono, significa che, ecco, dei buoni rapporti, e non sono così comuni con il Real Madrid, vuol dire che si hanno. E Paratici quindi sta lavorando molto bene, però poi è una cosa che ho detto anche ieri, Fabrizio, il fatto che questi giocatori, per carità, giovani, perché pure Valdepeñas, per dire, è un 2006, mentre Mastantuono è un 2007, però il fatto che scelgano la Fiorentina vuol dire che sì, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente con dei contatti e sa essere molto convincente, però significa che al momento anche il progetto tecnico della Fiorentina, perlomeno sulla carta, appare come interessante anche per questi elementi che provengono comunque da delle squadre che non hanno bisogno di presentazioni.
2: Ma assolutamente, ma il caso emblematico è Mastantuono.
1: Esatto.
2: Perché comunque un giocatore che fino ad ora aveva, diciamo così, tutto per fare la differenza e si ritrova nella terra di mezzo, è chiaro che Firenze è un'occasione d'oro, perché c'è un progetto tecnico importante, ma c'è anche una piazza che secondo me gli permetterà di poter esprimere tutto quello che ha dentro, sbagliando. Perché il vero problema è che quando vai al Real Madrid e ti chiami Mastantuono, non puoi sbagliare. Mentre a Firenze sicuramente non gli staranno col fiato addosso, ma si è visto anche già da come l'hanno accolto. Cioè, qua beh,
1: ieri è una festa assoluta già, esatto.
2: Certo, qua può fare la star e quindi gli verrà concesso molto di più rispetto a quanto gli è stato concesso a Real Madrid, ma è giusto così, è giusto così. Però sicuramente il progetto tecnico è una variante, un fattore determinante nelle scelte, soprattutto dei due del Real Madrid. Adesso sta a loro, sì. Tu puoi fare tutto quello che è in tuo potere per prendere grandi giocatori o potenziali grandi giocatori, ma poi sta a loro in campo dimostrare che quell'investimento, quell'intuizione è stata una grande idea. Ma Mastantuono serviva al calcio italiano, perché comunque è un profilo che ti permette di sognare, perché ha i colpi, ragazzo, non pensiamo che sia uno scarto del Real Madrid,
1: Beh, no, l'hanno pagato, è un giocatore
2: che potenzialmente può fare la differenza.
1: Sì, io sono d'accordo, poi faccio una piccola divagazione, Fabrizio, per chiudere anche il cerchio. Chiediamo sempre al nostro campionato di arricchire il tasso tecnico, di arricchire il tasso dei talenti. Certo, fossero italiani sarebbe ancora meglio, però qui parliamo di grandi talenti. Mastantuono è comunque ancora un grande talento, deve ancora compiere fra pochi giorni 19 anni. Quindi per questo dicevo anche prima dei colpi molto tecnici della Fiorentina. Il mercato della Viola piace, poi bisognerà vederlo sul campo, perché sono due cose diverse sulla carta e sul campo, però ecco, quando vedi Attà, quando vedi Valdepeñas, quando vedi Mastantuono, mi sento di dire anche lo stesso Ulahi, che per quanto sia un giocatore dinamico ha anche dei discreti mezzi tecnici, insomma sono tutti giocatori che sanno dare del tu, chi più chi meno, ma che sanno dare del tu al pallone, e in Serie A questo serve secondo me enormemente.
2: Ma assolutamente, ma poi sai, è anche importante proprio per il movimento, come dicevamo poc'anzi, cioè a noi serve qualche volto nuovo che ci faccia sognare, qualche giocatore che ha già comunque un nome ma non è, diciamo così, nella fase calante della sua carriera. Cioè io sono felicissimo che Modric abbia rinnovato, però sono molto più felice del fatto che uno come Mastantuono ce lo vediamo in Italia.
1: Sono d'accordo con te.
2: Ma perché serve quel tipo di giocatore? Poi è chiaro, ma secondo me lo sa anche Paratici, se l'argentino dovesse fare una super stagione, mai e poi mai lo trattieni a Firenze. Però almeno per un anno, magari due, ti vedi un talento cristallino, giovane. Quindi assolutamente concordo in pieno.
1: Sì, dico, perlomeno se bisogna godersi un grande nome per due anni in Serie A, un anno, meglio che sia qualcuno di 18-19 anni, che con tutto il rispetto, anche per grandi campioni,
2: certo,
1: con un 40-41. Qui poi ti fanno anche una, ti pongono una domanda nei messaggi, perché ti chiedono, e poi magari facciamo il ponte anche su un'altra squadra, sulla Juventus, ti chiedono se ritieni che attualmente sia più forte Mastantuono o Alaibegovic, che sono, ecco appunto, talenti tecnici, tutti e due del 2007. Insomma, come rispondi a questo quesito?
2: Guarda, sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più, perché mi sembra un giocatore che davvero ha pagato tantissimo lo scotto di doversi misurare con il club blanco, e lì se non sei pronto vai un po' in crisi.
1: Poi non è stato neanche un anno facile, perché prima c'è Alonso e poi Arbeloa. Quindi
2: assolutamente, però anche lui le difficoltà le ha avute, è innegabile.
1: Sì, assolutamente.
2: Ha sofferto quella maglia, quindi sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Certo, l'altro è veramente un diamante puro, cioè non sai le potenzialità reali fin quando non sarà un pochettino così lavorato da Spalletti. Tutte e due possono diventare dei crack. Poi che lo possano diventare nel giro di un anno, due anni o mai, questo non lo sappiamo. Però dei due io credo che Mastantuono sia leggermente più avanti, proprio perché ha dei colpi secondo me già ben definiti. Bisogna vedere se riuscirà a metterli in evidenza con la maglia della Fiorentina.
1: Sì, a metterli in pratica, ce lo auguriamo, ecco appunto, per vedere delle giocate magari che possano illuminare anche il campionato italiano e non solo queste squadre direttamente. Però, come detto, ecco, mi sposto anche sulla Juventus, Fabrizio. I colpi sono arrivati in attacco, perché Alai Begovic, Colomani, comunque anche investimenti onerosi sia per l'uno che per l'altro giocatore. Poi bisognerà però ancora completarla questa rosa, e quindi ti chiedo adesso, Fabrizio, che cosa c'è da aspettarsi, anche perché alcuni nodi sono annodati da tanto tempo. Il bandolo della matassa non si è trovato, il portiere è un tema da mesi ormai, prima Alisson, poi si è parlato di Dibu Martinez per tantissimo, adesso si fanno tanti nomi, si parla anche chiaramente di Suzuki, che potrebbe essere girato al Paris Saint-Germain. Insomma, alla Juventus cosa manca per completarsi, per essere quantomeno competitiva nel prossimo campionato?
2: Ma allora, come dico spesso, non bisogna avere fretta, perché Carnevali è sempre stato molto chiaro nel suo modus operandi. Ha fatto due operazioni dal punto di vista economico impegnative, investimenti pesanti, cioè praticamente parliamo di 85 milioni in due, bonus compresi, quindi i due colpi lui li ha fatti con il budget che aveva a disposizione, e secondo me è andato anche un po' oltre a quello che realmente avrebbe dovuto o potuto fare. Adesso è solo una questione di opportunità, occasioni, situazioni che si vengono a creare, soprattutto quando cominceranno a mancare pochi giorni alla fine del mercato, eventuali esuberi che dovessero essere piazzati. Quindi io non sono preoccupato, secondo me non lo è nessuno all'interno del mondo Juve. Forse l'unico che potrebbe vivere un po' male questa situazione è Spalletti, ma solo per il portiere. Cioè, secondo me è quello un po' il nodo della questione, perché è chiaro che ormai, essendo il portiere anche un giocatore di movimento, non avendo il tuo portiere titolare, lavori molto, in maniera un po' più, diciamo così, complicata, ecco. Però per il resto zero stress, zero fretta, e sono sicurissimo che Carnevali e Massara faranno le ultime operazioni in maniera intelligente. Non possono spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo, e personalmente lo ribadisco ogni giorno, ormai ci siamo abituati che spesso sono gli ultimi giorni, i saldi li stavo definendo, poi ad attivare ancora di più il mercato, specialmente quando certo, è in quei paesi in cui calcisticamente ci sono meno liquidità rispetto agli altri. Gli inglesi magari hanno meno problemi da questo punto di vista, per usare eufemismo.
2: Dai. È anche normale così, se ci pensiamo a fine anni 90, primi anni 2000, alzavamo il telefono e prendevamo chiunque a qualsiasi cifra. Ora gli inglesi fanno loro come fanno altre squadre, come può essere il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, quindi va così, il calcio è anche un mondo ciclico. In questo momento noi siamo quelli che aspettiamo l'offerta, sicuramente non possiamo andare a bussare alla porta e chiedere di venderci quelli buoni, e non possiamo più, ma va bene così.
1: Ma sì, beh, perlomeno bisogna farci poi i patti con questa realtà, perché alternative non ce ne sono. Vediamo il Real Madrid, che per Diomandé fa delle follie incredibili, il colpo più costoso della storia del Real Madrid. Ecco, magari ti chiedo anche di commentarlo, perché è un ragazzo, devo dire, molto interessante, Diomandé. Io in Bundesliga quest'anno l'ho visto fare delle cose veramente importanti, e si è messo in mostra anche nella Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. Certo, il Real Madrid di José Mourinho, Fabrizio, ecco, a proposito di investimenti, mi sembra che invece lì non si sia badato a spese. Io sono molto curioso di capire che cosa potrà uscire fuori da questo ritorno di Mourinho a Madrid, sai?
2: Allora, io non avevo dubbi. Nel momento in cui hanno ufficializzato Mourinho, era chiaro che avrebbero fatto la super squadra. Non dico i Galacticos, perché non ci sono più giocatori di quel livello, però sicuramente sarebbero andati a prendere il meglio che possono permettersi. Diomandé, guarda, per me è un giocatore di un'altra categoria. Cioè, fa delle cose, anch'io l'ho seguito moltissimo, fa delle cose che onestamente fanno in pochi. L'unico dubbio che ho è un po' a livello fisico. Cioè, io non so se è un giocatore da 90 minuti, Poi attenzione, è giovanissimo, c'è tutto il tempo per plasmarlo, però si prende un po' troppe pause.
1: Ah, quindi nella partita non so stessa.
2: Non so se è dovuto al fatto che ancora non è maturato anche dal punto di vista calcistico, o magari può essere anche il fatto che deve ancora migliorare dal punto di vista fisico-atletico. Certo è che con Mourinho non ci sono dubbi, tirerà fuori il massimo da Diomandé. Ecco, sarà un Real Madrid da guardare con attenzione,
1: Sì.
2: Perché di talento ce n'è veramente parecchio adesso,
1: Beh, gli acquisti parlano chiaro, insomma, quando prendi Konaté, che comunque è stato il centrale Liverpool di tanti anni, Cucurella campione del mondo, Bernardo Silva, Dumfries esterno titolare dell'Inter delle ultime stagioni, Diomandé, insomma, il mercato discreto è...
2: Forse resterà Vinicius,
1: Sì.
2: Quindi insomma...
1: Non male, non male, not too bad, direi come diceva Djokovic in questo senso. Però tornando invece all'Italia ti chiedo anche delle altre squadre, come le stai vedendo. Ti volevo chiedere in particolare, parto da qui perlomeno sul Milan, di Leao, perché il Galatasaray continua a pressare, la prima offerta è stata rispedita al mittente, 30 milioni più bonus, il Milan chiede cifre ben più alte. E qui che cosa c'è da attendersi? Perché Leao poi è stata un'estate un po' paradossale. Prima le parole d'addio, dopo la peggior stagione vissuta con la maglia del Milan, sembrava tutto finito, poi però per vendere un giocatore servono le offerte. Ne sono arrivate pochissime, quella del Galatasaray è stata rifiutata. Quindi cosa fare con Rafael Leao?
2: Guarda, io sono sincero. È vero che arriva da una stagione negativa, anzi in realtà Leao ha convinto solo nella stagione dello scudetto, lì è stato veramente sì, impressionante. Però, sai, alla fine sta cambiando tutto in casa Milan. Hai un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco Gonzalo Ramos, che è portoghese. Ma se io fossi in Leao, ti dico la verità, un anno ancora lo tenterei. Sono un classe 99, a Milano tutto sommato sto bene, i tifosi li puoi riconquistare, perché se Leao fa Leao, io non ho dubbi che riconquisti San Siro, io resterei ancora un anno, cioè mi giocherei proprio
1: l'ultima
2: tutto quest'anno
1: carta
2: e vedere cosa succede, anche perché con tutto il rispetto, è vero che ormai la Turchia, abbiamo visto anche il trasferimento di Salah, ha trovato risorse che noi umani non possiamo neanche immaginare.
1: No, decisamente.
2: Però sei sempre in Turchia.
1: Sì. La Serie
2: quindi
1: avrà tutti i problemi,
2: so,
1: ma ancora davanti alla Super League, cioè, a livello tecnico dico,
2: Ma assolutamente. E poi comunque, ripeto, a Milano lui sta bene. Lui a Milano sta bene, proprio come realtà quotidiana. Ed è una scelta complicata. Certo, se dovesse arrivare l'offerta da 60 milioni, 50 milioni, è chiaro che il Milan fa un altro tipo di ragionamento.
1: Beh, chiaro.
2: Ma se le cifre sono queste, fossi in Leao resterei.
1: Sì, veramente anche questo è un grosso interrogativo, capire ecco, se riesca, se possa riuscire a riconvincere anche i tifosi ad essere nuovamente un beniamino, come lo era stato, dicevi, veramente solo nell'anno poi dello scudetto. E più in generale sul Milan che cosa vedi? Io sono sempre rimasto un po' tentennante in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, perché Gil e Ramos rappresentano due buoni colpi, certo per Gonzalo Ramos spesa una cifra, ecco, qui sì, veramente molto molto elevata, probabilmente troppo, poi poco, anzi nulla a livello di entrate, non so se al momento sia una squadra in alcuni ruoli così completa, quindi ti chiedo, il Milan a che punto è? Perché io la vedo un po' indietro, anzi indietro rispetto alle altre.
2: Ma c'è il classico cartello lavoro in corso, nel senso che sicuramente il cantiere è stato aperto, sicuramente c'è un progetto interessante, mi piace molto il fatto che Amorim non si nasconde dietro a un dito, anzi dice quello che deve dire un allenatore ambizioso, soprattutto un allenatore che si siede sulla panchina del Milan. Quindi mi piace il progetto, non ho idea se riusciranno a completare il cantiere come vogliono,
1: esatto,
2: perché ci sono tanti punti di domanda. Io personalmente vedo un po' debole la difesa.
1: Sì, soprattutto.
2: E il centrocampo comunque sì, è vero, hai Rabiot che ha dimostrato di essere un centrocampista veramente di un altro livello, però devi sperare che a Modric non venga neanche un raffreddore. Quindi con uno che va per i 41 anni, non lo so, è un po' un azzardo. Sicuramente il progetto ha un senso e rispetto agli ultimi anni è un grande passo in avanti. Poi se riusciranno ad arrivare fino in fondo, questo non lo so.
1: Sì, anche qui veramente gli ultimi tempi poi non è che siano stati particolarmente facili, quindi bisognerà capire come andare avanti. E poi però anche sulle altre squadre invece, Fabrizio, andando verso la chiusura, l'Inter, dicevo, ha questo voto sulla destra da colmare, è anche stata sfortunata, devo dire, l'Inter prima con Palestra, poi con Calaili. È vero che è solo un voto, ma è un solo tra virgolette, perché sostituire Dumfries per me è un'impresa non facile, trovare un sostituto all'altezza. E poi ci sono le altre, la Roma che con colpi intelligenti si sta completando, è arrivato anche Molina, che comunque in Serie A aveva fatto molto bene, all'Atletico meno, però per meno di 20 milioni, anzi 17 bonus inclusi, mi sembra una discreta operazione. Davanti era arrivato Castro, insomma, su queste squadre qui, anche il Napoli che prima deve far uscire per poi fare delle entrate, posto che la rosa è molto lunga, su queste, in questa infarinatura delle altre?
2: Allora, per quanto riguarda l'Inter, alla fine sai, la base è solida, quindi credo che anche loro aspetteranno le offerte last minute e cercheranno di fare il meglio con quello che il mercato offrirà negli ultimi giorni. Credo che Stones sia un grandissimo acquisto, però con una postilla. Bisogna vedere se fisicamente sta bene.
1: Sì.
2: Negli ultimi anni ha fatto davvero fatica. Se sta bene, ragazzi, Stones cambia una difesa. Se sta bene, bisogna dirlo.
1: Cioè, l'ultimo anno 6 partite, mi pare, da titolare.
2: Bisogna vedere come sta. Bisogna vedere come sta. La Roma mi piace. Per me la Roma invece si sta muovendo con intelligenza, credo che Castro sia perfetto per giocare con Malen, quindi bravo Gasperini a cominciare a dare forma a una Roma che mi ricorda sempre un po' più la sua prima Atalanta, quindi una bella squadra. Il Napoli, sai, il Napoli è più o meno lo stesso discorso dell'Inter, ha una base solida, aspetterà se ci saranno delle occasioni da Allegri, cioè che possano portare qualcosa da Allegri. Non credo che abbia grossi problemi, perché comunque la base è solida. Mi dispiace un po', sono sincero, come hanno rinunciato a Lukaku, perché sembra quasi una sorta di bocciatura totale. Non lo so, io Lukaku con Allegri un tentativo l'avrei fatto, no? Prima parlavamo di Leao Amorin, ma non lo so. Ho fatto una chiacchierata, non so se magari Allegri ha altre idee, però non lo so, uno come Lukaku, io prima di darlo via ci faccio sempre un ragionamento. È vero, l'ultimo anno non è stato assolutamente a livello, almeno neanche accettabile Lukaku, no. Però resta Lukaku.
1: Eh sì, poi insomma Max Allegri l'aveva chiesto anche in passato, quindi chissà avercelo finalmente a disposizione che cosa avrebbe potuto rappresentare. Fabrizio, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e allora a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
2: A presto, ciao a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli per questo editoriale in apertura, bella chiacchierata, appunto abbiamo già anticipato qualche tema. Qui poi Maurizio scriveva: Lukumi che sia un attaccante se dovesse partire David, ovviamente riferimento alla Juventus, ma al momento poi, tra l'altro Maurizio, a breve avremo anche un punto mercato per già iniziare ad aprire i temi della giornata sulle varie trattative, che sì, sembrava più vicino alcune settimane fa, poi si è un po' arenata in realtà la pista, ma perché? Perché la Juventus ha troppi centrocampisti quasi in rosa, un reparto folto, è vero che alcuni sono esuberi, sono in uscita, però al momento che sì, non è una pista primaria per la Juventus, rimane nei pensieri. Lukumi sì, invece, per la difesa è il primo nome in realtà, poi spendibile, e immagino che appena ci sarà un'uscita, soprattutto lì dietro per la Juventus, Lukumi sarà il primo ad arrivare. E poi sull'attaccante capiremo, perché negli ultimi giorni è salito nuovamente alla ribalta Joshua Zirkzee, ma non rimane l'unico nome sulla lista di Giovanni Carnevali. Però pure lì David fa, l'ho detto, mi dispiace definirlo così, però fa un po' da tappo, perché quell'ingaggio 8 milioni netti inclusi bonus, devo dire, inclusi due di bonus, la base comunque di 6 milioni netti, blocca tanto, perché non si può appesantire ulteriormente anche il monte ingaggi. E ad ora su

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci in diretta TMV Radio Rotocalcio, Lucio Marinucci oggi qui in studio nella mattinata di TMV Radio, poi più avanti tornerà anche Vincenzo Marangio con una delle sue casate. Vincenzo Marangio, dove lo mettiamo? Negli Stark, che dici? Più va. No, non è convinto Andrea Magliocca in cabina di regia, ma è un'altra casata, ci penseremo. Intanto un omaggio anche al Trono di Spade dal punto di vista musicale. Comunque, come detto, a breve andremo a parlare anche un po' di fare un riassunto delle trattative che si stanno sviluppando e di quello che potrebbe accadere oggi, senza dimenticare quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo parlato prima di Mastantuono, praticamente accolto come una rockstar a Firenze, con una folla oceanica proprio fuori. Buon Andrea non gradisce, dici è un po' troppo da circo, però ci può stare, dai, l'entusiasmo di fronte a un ragazzo che un anno fa veniva presentato come uno dei più grandi talenti che fossero approdati in Europa, e un anno dopo, è vero, dopo una stagione non esaltante alla Real Madrid, però rimane pur sempre un talento, arriva la Fiorentina. Questo fa capire, ecco, che la Fiorentina adesso, in questo momento, è una squadra che attrae, e infatti dopo vedremo magari nel pomeriggio più avanti di avere anche dei focus proprio per tastare gli umori a Firenze. Già ne avevamo parlato i giorni scorsi e quindi, ecco, la Fiorentina continua a completarsi sempre di più con questi colpi, e poi gli ultimi giorni di mercato chissà che non possano regalare altre carte, no? Perché la Fiorentina ha bisogno di esterni, Mastantuono è a tutti gli effetti un esterno, anche se con Alain Valnegri, poi ne riparleremo oggi, ne discutevamo, è un giocatore sì esterno, però un'ala non pura, non è un'ala moderna di quelle straripanti dal punto di vista atletico e fisico, è un'ala un po' più antica, ma mi sento dire non è neanche solo un'ala, perché poi tende tantissimo ad accentrarsi. Io devo dire la verità, quando giocavo a River Plate non l'ho visto spesso, recuperavo i video con gli highlights, ma per giudicare un giocatore bisogna vedere sempre le partite, ma da quegli highlights parzialmente mi facevo un'idea e vedevo sempre che poi la zona di influenza era quella sulla fascia centrale del campo, a ridosso dell'area di rigore avversaria. Quella mi sembra la sua collocazione migliore, e arriva la Fiorentina, ecco, per fare un po' per ricoprire un po' quel ruolo lì tra esterno offensivo e trequartista, mezza punta. Appunto, si discuteva poi di un possibile 4-3-2-1, dove potrebbe essere schierato da Fabio Grosso in quella zona. Grosso che sta ancora cercando poi di trovare un vestito tattico definitivo al giocatore e alla sua squadra, perché poi bisognerà anche capire come giocherà questa Fiorentina e che tipo di risposte potrà dare dai primi impegni nel corso delle prime giornate. Poi sulle altre partite, sulle altre squadre, ecco, come dicevamo, la Juventus è sempre alle prese con le solite tiritere, il nodo portiere, l'attaccante per completare il pacchetto offensivo, Leao, che al momento resta al Milan, prima con Fabrizio Conciroli abbiamo fatto un interessante punto dove in realtà Fabrizio diceva che Leao potrebbe rimanere. Avrebbe anche senso, a sua detta, vederlo ancora in rosso-nero, perché con un allenatore portoghese, con un gioco un po' più offensivo, con un centravanti, quindi un partner d'attacco sempre portoghese come Gonçalo Ramos, potrebbe magari riscoprire, ritrovare un po' di entusiasmo.
2: No.
1: Oggi è impossibile, come era che diceva Max Allegri, domani è impossibile. Chi lo sa invece che non possa poi essere un risvolto positivo. Anche
3: lei
1: qui,
3: sa come si fa l'allenatore?
1: Mister, io non so come si fa l'allenatore, posso sperare di saper fare il giornalista.

0: e non sono neanche così convinto su questo tema.
1: Faccio questo mestiere per sbaglio, devo
0: fare un'altra roba. I blobbini di Max Allegri, ci perdonerete questa scivolata su Max Allegri, ma sono veramente incredibili, sensazionali. Sul Napoli magari anche parleremo, perché poi c'è sempre Lukaku che deve partire, anche qui prima ne parlavamo con Fabrizio, perché lui vedeva insomma interessante sfruttare Lukaku sotto la guida di Max Allegri. Peraltro un Napoli che sta cambiando tanto al momento nell'amichevole il vestito tattico, si sposta tanto tra il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 3-5-2, e poi attenzione perché ci sono stati dei movimenti per l'attacco, perché Gabriel Jesus è un nome che è stato già accostato in passato alla nostra Serie A e torna di moda anche in queste ore. Intanto però, come detto, ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, c'è con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora Lorenzo, non so se vogliamo proprio partire da questa pazza idea, mi viene da definirla, Gabriel Jesus, che dicevo in passato altre squadre ci avevano pensato, non se ne è mai fatto niente, mi viene da dire chissà che non possa poi finalmente approdare nel nostro campionato.
2: Sì, sì, perché ci sta pensando il Napoli, insomma è una notizia delle ultime ore, perché di fatto il Napoli deve sostituire Romelu Lukaku, no? Lo sappiamo che il centravanti belga non è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro in accordo con la società, ma tutto ci fa pensare insomma che la sua avventura al Napoli sia finita dopo una stagione molto complicata come quella dell'anno scorso, dove si fece male a inizio preparazione con quel tiro nel ritiro appunto dello scorso anno, che gli provocò un guaio muscolare molto molto importante. È arrivato poi il gol col Verona, che diciamo è stato l'unico guizzo di Lukaku nella passata stagione, e adesso tutto lascia pensare, ripeto, che possa andare via. E per sostituirlo chiaramente il Napoli punta in alto. Gabriel Jesus è un attaccante, come dicevi giustamente, già nelle scorse stagioni qualche club di Serie A gli aveva messo gli occhi addosso, nell'Arsenal non ha troppo spazio e quindi no, potrebbe iniziare una nuova avventura, e il Napoli insomma potrebbe essere veramente la squadra giusta per lui, e sarebbe un super colpo chiaramente per il Napoli, però bisogna vedere, perché costa tanto, all'ingaggio parecchio alto, quindi non è assolutamente semplice come cosa da fare, ecco.
0: No, tutt'altro, e poi è vero che rimane un attaccante comunque di valore negli ultimi anni, però l'Arsenal non ha trovato né tantissimo spazio, ha avuto anche qualche guaio fisico. Poi, non so, anche Lorenzo, è vero, ne abbiamo parlato ieri, ma non possiamo non commentare l'arrivo, l'ho definito da rockstar, di Mastantuono a Firenze, con questa folla oceanica scatenata ad accoglierlo. Veramente c'è enorme entusiasmo attorno all'approdo del classe 2007.
2: Ecco, sì, c'è enorme entusiasmo intorno a tutta la Fiorentina. E questa sì, è la vera grande vittoria di Fabio Paratici, la prima vera grande vittoria di Fabio Paratici, perché se pensiamo a cos'era la Fiorentina qualche mese fa, non dico un anno fa perché l'anno scorso con l'arrivo di Pioli, è comunque un mercato dove la Fiorentina aveva speso tanto e speso male, però ce ne siamo resi conto tutti
0: corso
2: successivamente,
0: d'opera.
2: Sembrava appunto, cioè, che l'entusiasmo fosse alle stelle anche l'anno scorso. Poi però c'è stata una stagione disastrosa, perché la Fiorentina, lo sappiamo tutti, ha rischiato la retrocessione per tanti mesi, quindi se pensiamo a dov'era la Fiorentina a dicembre con 6 punti in classifica e una Serie B che sembrava vicinissima,
0: sembra impossibile, dai.
2: Esatto, vedere dopo 7 mesi un fiume di persone accogliere Mastantuono, che comunque sulla carta è veramente un colpo sensazionale della Fiorentina. Poi i giocatori vanno sempre visti in Serie A, però qui stiamo parlando di un giocatore che basta vedere qualche immagine di quelle che passano in questi giorni per capire quanta sia la sua confidenza col pallone e che tipo di giocatore potrebbe essere. Quindi prima grande vittoria ai Paratici, che adesso deve sperare, tra virgolette, i suoi colpi siano tutti andati bene, nel senso, o meglio, che andranno tutti bene, perché se la Fiorentina, che ha rivoluzionato la rosa, è riuscita a comprare tutti i giocatori interessanti, la Fiorentina si candida per tornare a lottare per l'Europa. Poi è chiaro, sono tutti nuovi, arrivano in Italia senza avere esperienza, a parte Dragusin che comunque ci ha
0: Sì,
2: già
0: certo.
2: giocato, ma per il resto potenzialmente è una Super Fiorentina, vedremo insomma quella che sarà la risposta sul campo di questi tanti acquisti per una Fiorentina che non ha ancora terminato il mercato, perché deve prendere almeno altri due o tre giocatori, quindi la rivoluzione continuerà e sarà completa a ridosso dell'inizio del campionato.
0: Eh sì, abbiamo discusso dell'esigenza, ecco, degli esterni e dell'assenza, ecco, poi parlavamo anche del mercato dell'anno scorso, però dell'assenza di fatto di Ali Pérez, posto che poi faccio anche una piccola digressione, Lorenzo, perché io non ho visto tutta l'amichevole contro il Deportivo, però ecco, magari un'altra fonte di entusiasmo può derivare anche dal tipo al momento di gioco, ma anche e soprattutto di giocate che si stanno vedendo, perché anche gli acquisti della Fiorentina di quest'anno sono tutti colpi, chi più chi meno, ma molto tecnici. Attà è quello che ruba più l'occhio, perché probabilmente è quello di maggior talento, poi andrà definito nella continuità, però ecco anche quello che si vede sul campo al momento entusiasma chi non tifa Fiorentina, quindi non oso immaginare dopo le delusioni degli ultimi mesi quanto possa essercene a Firenze.
2: No, no, cioè, senza dubbio, cioè, Attà è un centrocampista che veramente ruba l'occhio, come dicevi, perché anche lui tocca il pallone in un modo diverso da tutti gli altri, quindi capiamo bene
0: Sì.
2: che sul fatto degli esterni dovranno arrivare, però la Fiorentina si sta già diciamo modulando sulla possibilità di poter giocare anche non con un 4-3-3, con gli esterni alti, con gli esterni larghi, ma con un 4-3-2-1 che potrebbe vedere appunto anche banalmente Attà e Mastantuono alle spalle di Ken.
0: Sarebbe perfetto, devo dire, secondo me, per
2: Cioè,
0: caratteristiche.
2: sono due giocatori che danno del tu al pallone, quindi quando ce li hai entrambi sulla tre quarti con Ken davanti, che se sta bene dal punto di vista fisico, lo sappiamo tutti cosa può dare per non il campionato che abbiamo appena, che insomma, che è finito da poco, ma in quello precedente è stato vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Retegui e in nazionale praticamente ogni volta che è sceso in campo con la maglia azzurra ha sempre segnato. Quindi sappiamo quanto poi un altro grande colpo di mercato della Fiorentina possa essere non un acquisto, ma una permanenza come quella di Ken. Ripeto, sulla carta è una Fiorentina che ha tanto talento, che ha tanta voglia di rivalsa e che ha tanti giocatori. Cito Ulahi, che ieri per esempio era assente per una sindrome influenzale, ma è un altro giocatore che si è fatto vedere al mondiale e che vuole diventare sempre più grande. Quindi, insomma, c'è molta curiosità intorno alla Fiorentina perché potrebbe davvero essere una sorpresa di questo campionato, soprattutto dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso.
0: Sì, direi al momento gli aggettivi è bella e giovane, poi dovrà dimostrare di essere anche efficace, quello è l'ulteriore passo, il più complicato, ma le potenzialità ci sono sicuramente. Mentre poi gli altri temi di mercato, Lorenzo, ti chiedo, insomma, la Juventus sappiamo sempre alle prese col nodo attacco, con il nodo portiere, l'Inter cerca sempre l'esterno a destra, poi volevo chiederti in realtà anche di Galatasaray Milan quanto si potrà approfondire, perché mi pare di capire che il Galatasaray non molli comunque nonostante il nodo dei rossoneri. Esatto.
2: Su Leao stai dicendo? Sì, no, partiamo da Leao. Sì, non molla, però diciamo che non andrà neanche troppo oltre con le tempistiche, soprattutto. È logico che se il Galatasaray pensava di poter arrivare in Italia a fare un'offerta al Milan per Leao da 35 milioni di euro e prendere Leao, avevano sbagliato
0: Un po'
2: senza dubbio
0: complicato.
2: qualche conto. Perché il Milan ne vuole 50, quindi il Galatasaray continuerà ad andare avanti nella trattativa, alzerà sicuramente l'offerta, ma non arriverà secondo me a 50 milioni. Quindi bisogna che anche il Milan, se vuol cedere Leao, perché poi è questo il nodo,
0: Se lo vuole cedere o meno.
2: esatto, dovrà fare un passo verso il Galatasaray. Ma dall'altra parte, insomma, Amorim lo terrebbe volentieri. Leao ha fatto un mini passo indietro dopo aver detto che la sua avventura al Milan era finita prima del mondiale, adesso ha fatto un po' di marcia indietro. Lo stesso Milan, gli stessi compagni, comunque anche Modric ha detto che spera che Leao rimanga. Quindi non è da escludere assolutamente la permanenza di Leao. Con il Galatasaray, che in quel caso, se non dovesse riuscire ad arrivare a Rafa Leao, virerebbe su Martinelli, ma anche Martinelli costa tanto. Quindi, insomma, il
0: Beh.
2: Galatasaray, se vuol fare il colpo, bisogna che metta sul piatto o si metta nel portafoglio un po' più di milioni per provare a prendere un giocatore importante, che sia Leao che sia Martinelli. L'Inter ha parlato Chivu poco fa. Da Perth, dove insomma l'Inter giocherà la seconda amichevole prima di tornare in Italia, e ha detto che la rosa non è completa, ma che comunque l'Inter resta sempre la squadra da battere perché ha vinto l'ultimo scudetto. Lo sto dicendo ormai da un po', stona un po' il discorso mercato Inter, perché è già il secondo anno che l'Inter ha un tesoretto sulla carta, questo è quello che ci viene fatto credere. Prima prova a prendere Lookman, arrivando a 45 milioni di euro, non lo prende, prova a prendere Koné dalla Roma, non lo prende per 40 milioni, e poi prende Diouf completamente a caso, tutto un altro giocatore, tutto un altro ruolo, e se lo tiene praticamente in panchina tutto l'anno. Poi quest'anno torna di moda Diouf perché? Perché l'Inter non riesce a prendere il sostituto di Dumfries. E anche lì, prima 50 milioni per Palestra, poi no, aspetta, allora no, Palestra, non prendiamo più l'esterno, prendiamo un difensore centrale, prendiamo Romero, 30, 50 milioni per Romero. Sembra che l'Inter avesse in tasca questi 50 milioni da spendere, poi arriva Stones a parametro zero
0: E
2: e
0: prende
2: poi
0: Stones.
2: le ultime notizie ci dicono che insomma ha detto allo stesso Romero di non poter affondare il colpo in questo momento. Quindi la verità dove sta?
0: Un
2: L'Inter
0: po'
2: ha un tesoretto da
0: dissonante.
2: spendere o l'Inter ce l'ha fatto credere e poi per il secondo anno consecutivo e poi questo tesoretto non ce l'ha? Insomma, qui finché
0: Gatta ci
2: l'Inter
0: cova.
2: poi resterà la più forte del campionato, ma per mancanza di alternative, perché l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto con la sigaretta in bocca perché le altre non ci sono state. Perché veramente la seconda in classifica ha fatto pochissimi punti. Il Napoli ne aveva già fatti pochi l'anno prima, vincendo lo scudetto, ne ha fatti ancora meno l'anno scorso. Quindi, se non ci sono alternative, allora l'Inter si ripresenta in asse di partenza, pronta a vincere lo scudetto e vincerà lo scudetto un'altra volta. Ma se la Roma incastra un paio di acquisti, il Milan comunque completa la squadra, la Juve riesce a prendere altri giocatori, lo stesso Como continua a migliorare, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Como è arrivato quarto l'anno scorso e si
0: Passo
2: crea un
0: dopo
2: po'
0: passo,
2: di
0: certo, competitività.
2: concorrenza, poi alla fine pesa il fatto di non far mercato per così tanto tempo, cioè un mercato dove vai a prendere giocatori forti, ecco.
0: No, sono d'accordo con te anche perché poi riflettevo, Lookman effettivamente i numeri e le cifre che si facevano erano su 45 milioni e poi penso di Lookman non se ne fa niente, tu dicevi Diouf 20 milioni e Luis Enrique 23 se non ricordo male, quindi quei 45 milioni poi sono stati
2: Sì, ma
0: divisi
2: Luis
0: su...
2: Enrique era già arrivato, cioè era
0: Ah, è vero, è
2: proprio.
0: vero, è vero, era prima delle voci,
2: Quindi
0: quindi è un po'
2: torna
0: strano.
2: poco.
0: Però la differenza è che l'anno scorso Lookman sarebbe servito, ecco, dicevo, ma non era un'esigenza primaria perché il pacchetto offensivo in realtà c'era,
2: Esatto.
0: Thuram e Lautaro già c'erano, Pio già c'era, poi si doveva definire Bonny, che però anche lui era già arrivato, quindi sarebbe stato un plus. Quest'anno l'esterno a destra serve, punto e basta, perché è una
2: Esatto.
0: casella vuota, quindi un titolare di livello deve arrivare, perché altrimenti si resta con un pugno di mosche in mano. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio e se non c'è altro ci riaggiorniamo. Torniamo più avanti.
2: Ok, perfetto. Ciao Lucio, buon fine
0: Grazie.
2: settimana.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione di Tutto Mercato Web. Noi stiamo seguendo anche poi gli europei di nuoto. Ci sono le sprint della 3 km maschile, quindi in realtà ancora siamo nelle fasi preliminari di questa gara, poi più avanti avremo le definizioni. Ricordiamo che c'è stato anche il bronzo comunque per la Tadeucci in 3 km femminile in questa mattina, quindi facciamo i complimenti ancora a una Tadeucci in una forma strepitosa. Qui arrivano messaggi dalla Germania. Luigi ci saluta e chiede perché nessuno crede ad Alisomà del Norimberga, un nome che a molti potrà non suonare, però io, caro Luigi, lo conosco, non personalmente, lo conosco calcisticamente, perché chi segue la Serie C l'ho visto in Serie C con la maglia dell'Albino Leffe, prima poi di passare anche un po' a sorpresa in Germania. Ed era un ragazzo che in Serie C stava facendo veramente ottime cose. L'Albino Leffe era decisivo, raggiungeva quasi sempre la doppia cifra, mai sotto la soglia della sufficienza. È approdato in Germania, ha fatto una grandissima stagione in Zweite Bundesliga, che è la seconda divisione tedesca. Ha segnato tanti gol. È vero, dicevi, non è un ragazzino, però in 2003 deve ancora compiere 23 anni, è un italiano. La domanda è perché una squadra, volendo anche di Serie B di alto livello, non ci abbia pensato ed è dovuto finire al Norimberga, perché è un ragazzo italiano. E questa è una bella domanda. È vero che il Norimberga mise quasi 1 milione sul piatto, che non è una cifra di poco conto per il mondo della Serie C, però mi chiedo che una squadra di Serie B italiana non avrebbe potuto mettere 800.000 euro, per carità, ripeto, una cifra per le serie inferiori considerevoli, però parliamo di un ragazzo che ha dei mezzi e invece è dovuto andare in un altro paese per trovare spazio. Sono tanti discorsi che facciamo sempre sull'Italia e sul calcio italiano, purtroppo ce li trasciniamo da tanto e ci auguriamo sempre che cambino, ma al momento troppo non è cambiato. Siamo arrivati comunque alla fine di questo primo blocco di Rotocalcio, abbiamo però ancora tempo da trascorrere insieme, quindi noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Rotocalcio qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio, Andrea Magliocca ad accompagnarmi in cabina di regia, come sempre per
1: you
0: proseguire.
1: Speak about blah blah blah.
0: We are in Champions League, man. Completiamo come sempre i blobini del grande Andrea. Qui un omaggio a Ranieri. Peraltro abbiamo visto a proposito anche ieri la nazionale, presentato lo staff tecnico con le tante figure che sono state riempite, lo staff di Roberto Mancini. Ma questa era solo una digressione, perché abbiamo tanto di cui parlare ancora sul mercato. Torniamo a discutere delle varie squadre di Serie A, chi più avanti, chi più indietro, chi con più interrogativi, chi con meno dubbi. E lo facciamo in compagnia di Raffaele Garinella, che è in collegamento con noi. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Guarda Raffaele, ci sono tante squadre di cui discutere, però chiudo con, anzi riparto con quello con cui avevamo chiuso il blocco precedente, perché eravamo in collegamento con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web da Firenze e parlavamo un po' dell'Inter e ci chiedevamo, ma quel famoso tesoretto per Palestra, che fine ha fatto? Perché tanti nomi poi sono stati accostati, l'Inter, ho detto, è stata anche sfortunata secondo me sull'out a destra, prima con Palestra e poi ovviamente con Calaili, però c'era Romero sembrava sempre più vicino fino a un certo punto, adesso però pare che l'Atletico Madrid abbia l'accordo con il Cuti e stia sorpassando, anzi abbia sorpassato i nerazzurri. Insomma, questo tesoretto dove può essere reinvestito, se può essere effettivamente reinvestito?
2: Secondo me deve essere investito con razionalità, Lucio, cioè spendere soldi in questo momento francamente ha poco senso, perché tu hai Bissek a cui rinnovato il contratto, che comunque gioca a destra, hai comunque recuperato Pavard, che è un giocatore importante, è un giocatore che quando è concentrato ti fa la differenza, hai Akanji, hai Bastoni, puoi adattare Carlos Augusto, insomma sono usciti Acerbi e De Vrij, sono entrati Stones e Pavard, quindi a mio avviso la difesa si è rafforzata. Investire altri soldi, 28-30 più bonus per Romero, non avrebbe senso. È chiaro che invece devi investire sulla fascia destra.
0: Io sono d'accordo.
2: Calaili è un calciatore, secondo me poteva fare al caso dell'Inter,
0: sì.
2: Però c'è stato quel piccolo problema fisico che purtroppo ha precluso al calciatore la possibilità di giocare in Italia, ma lì è sulla fascia destra che devi investire. Si parla di Pesic, non sono d'accordo, perché è un investimento nel breve termine. Se mi parli di adattare Diouf posso essere d'accordo in parte, perché il calciatore deve acquisire quel tipo di meccanismi necessari per sviluppare il ruolo, lì in quel caso a mio avviso bisogna intervenire in maniera importante. Io quel tesoretto lo investirei per Caione, che francamente è l'unico calciatore che mi convince pienamente.
0: Perché è uno dei nomi effettivamente che sono girati, no? nel corso delle ultime settimane, degli ultimi tempi, anche perché poi secondo me c'è stato un equivoco anche calcistico, Raffaele, perché ci sono poi stati tanti accostamenti, si è parlato di Nico Gonzalez, si è parlato di Diaby, ma sono tutti giocatori con altre caratteristiche totalmente diverse, sì, rispetto a quello di Dumfries. Diaby soprattutto, l'ho detto fino allo sfinimento, è un esterno offensivo alto, un mancino che c'entra praticamente nulla con un ruolo di esterno a tutta fascia. Anche Nico Gonzalez, per carità, più applicato proprio quando si tratta di difendere anche nella propria area di rigore, servono altre caratteristiche. Quindi anche i nomi che sono circolati ultimamente più di altri, però secondo me non sono profili idonei. Non so tu come l'hai vista.
2: Guarda, Diaby avrebbe senso solamente se tu decidi di cambiare modulo.
0: Esatto.
2: Se tu fai un 3-4-2-1, allora me lo metti come sottopunta, come si dice, no? La stessa cosa vale per i calciatori che hanno quel tipo di caratteristiche. Nico Gonzalez è uno di questi, ma se tu mi parli di esterno a tutta fascia, se mi parli di 3-5-2, a questo punto mi va meglio il Dodò della situazione, mi va meglio il Norton Caffi, e secondo me, guarda, ti dico, nella peggiore delle ipotesi, tra Perisic e Norton Caffi prenderei Norton Caffi, che comunque è un calciatore,
0: sì,
2: che
0: io
2: si può disciplinare fisicamente, cioè, perché ricordiamo che l'Inter ha vinto in lo scorso campionato, la scorsa Coppa Italia, puntando su quella che è la fisicità della squadra. Nella finale contro la Lazio non c'è stata partita perché i giocatori della Lazio, seppur forti, a confronto con i nerazzurri sembravano gli abatini che tanto descriveva Gianni Brera. Questo perché la fisicità è importante, quindi se tu mi prendi Norton Caffi, che è un calciatore fisico, a mio avviso tu lo puoi integrare bene in questo sistema. Perisic dovresti comunque adattarlo sulla fascia, perché ricordiamo che Perisic è un giocatore che gioca sulla corsia mancina, quindi lo diventa alla destra, ma non avrebbe senso perché è un investimento a breve termine. Poi ricordiamoci l'affetto per il calciatore, è stata una bandiera dell'Inter importante.
0: Sì, per carità, però
2: adesso con
0: 37
2: tutto
0: anni.
2: Il rispetto, cioè, puntiamo sul calciatore giovane. Io penso che Norton Cassi, Dodò, potrebbero andare bene, se no c'è Ryan Augusto del Bragantino, cioè i giocatori ci sono, poi basta vederli, soprattutto basta spendere il giusto senza poi dilapidare soldi, perché Palestra era un giocatore sì importante per un anno di Serie A, però spendere quasi 60 milioni mi sembrava praticamente eccessivo.
0: Troppo, una cifra troppo alta. Invece Spence, no, che anche quello era stato un profilo spendibile, è vero che pure lui negli ultimi tempi ha giocato più a sinistra, però in realtà parte come esterno destro e sa fare tutte e due le cose.
2: Come esterno destro è un giocatore che fisicamente c'è tutto, la Serie A adesso che è cresciuto anche con l'esperienza in Premier la può fare, tatticamente deve disciplinarsi, però ripeto, Spence, Norton Cappi sono dei profili buoni. Norton Cappi è un calciatore che è cercato da alcuni club di Premier League, poi è chiaro che non è facile convincere il Genoa anche lì di disborsare 20-25 milioni, però insomma ragazzi, il tesoretto c'è, se andiamo a guardare gli acquisti dell'Inter, i soldi ci sono, non è che sono stati investiti, c'è poi da risolvere la questione Frattesi, a mio avviso quella è un'altra questione spinosa, perché il calciatore così in questa Inter, in questo momento purtroppo non è un giocatore che fa il caso di Chivu, lo hanno dimostrato poi i minuti pochi giocati per la verità e anche le prestazioni. Vendere Frattesi per puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti di quelli che si hanno in rosa, io penso a Curtis Jones, potrebbe essere un'altra soluzione, ma questo tesoretto va fatto, però ecco, anche qui il centrocampo secondo me non è prioritario rispetto alla corsia all'esterno destro, perché anche a centrocampo se ti giri hai Çalhanoğlu, Zelinski, Stankovic, Barella, Frattesi, Mkhitaryan,
0: no, è vero, numericamente
2: tutti,
0: ci
2: insomma,
0: siamo,
2: ragazzi,
0: ma anche qualitativamente
2: c'hai anche Diouf, poi ricordiamoci che l'Inter comunque a destra nella peggiore delle ipotesi c'ha lui,
0: è adatta a Diouf,
2: ha un anno. C'hai Luis Enrique, perché poi la gente si dimentica di Luis Enrique, per quanto sia stato un esterno appariscente, è colui che ti ha retto la baracca fino a quando è entrato Dumfries. Dello scorso campionato di Dumfries ci ricorderemo purtroppo le tante assenze e la doppietta fondamentale al Como. Basta.
0: Sì, per carità, un giocatore fondamentale negli ultimi anni, preponderante. Però devo dire che rispetto al passato la differenza è stata che l'anno scorso, probabilmente anche per i demeriti delle competitor, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui non c'è stato Dumfries si è percepita un po' meno la sua assenza a livello di gioco. Non c'è paragone anche qui con Luis Enrique, con rispetto per il brasiliano, però la squadra ha retto a livello di risultati, in passato era stato un po' meno, quindi anche qui poi bisogna fare determinate valutazioni. Chiudo dicendo, io sono d'accordo con te, se bisogna investire un tesoretto lo si faccia per l'esterno a destra, gli altri ruoli, gli altri reparti soprattutto sono secondari. Però poi volevo farti anche una domanda, Raffaele, perché ieri ce lo chiedevamo. Il Napoli ha invece una rosa lunghissima, foltissima, deve vendere prima di poter poi completare il proprio organico. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter, perché poi sono anni ormai che le definiamo le due vere squadre che competono per il campionato, e non a caso il tricolore ha fatto avanti e indietro dalla Milano Nerazzurra a Napoli. Quindi quanta distanza c'è adesso, se c'è distanza, fra Napoli e Inter?
2: Ma allora, francamente non ce n'è tantissima, però c'è, ti spiego. Hai Højlund in attacco, è tornato Luca, che quindi è un giocatore che bisogna vedere che tipo di percorso gli si vuol far fare. Non sai che destino spetta a Lukaku, perché Lukaku è in questo momento tentato dalle sirene della Major League Soccer, non soltanto da quelle. Quindi diciamo che forse la coperta è un po' corta in attacco se parliamo di centravanti, però il Napoli, per come vuole giocare Allegri, ha degli esterni importanti, Neres, Politano, comunque ci sono, c'è Vergara,
0: Santos,
2: è una distanza,
0: Giovane.
2: Esatto, Giovane, è una distanza secondo me corta, c'è in questo momento solamente per quanto riguarda il discorso centravanti. L'Inter ha con la coperta secondo me molto molto volta importante, perché oltre a Thuram e Lautaro hai Pio Esposito, che ha un anno di Serie A sulle spalle, hai Bonny, che ha fatto l'anno all'Inter, perché non era importante solo giocare in Serie A nel Parma, ma capire le differenze anche di pressione che ci sono tra i Tardini un minimo di distanza, ma hai un allenatore straordinario, Massimiliano Allegri, hai un ambiente rinvigorito anche, perché poi Conte, per quanto avesse fatto benissimo l'anno scorso, insomma qualche malumore l'ha palesato, anche la voglia poi di concludere il suo percorso era chiara, e adesso hai scelto l'allenatore più vincente che abbiamo in Serie A in questo momento per quanto riguarda il curriculum, hai fatto una scelta importante. De Laurentiis è una garanzia, perché tutti gli anni allestisce rose competitive. Dovessero vendere dei calciatori, fare delle cessioni mirate e rinforzarsi, anche il Napoli insomma si collocherebbe allo stesso livello dell'Inter.
0: Eh beh, sì, è il riassunto, come dicevamo, delle puntate precedenti del campionato di Serie A. Intanto do anche aggiornamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto. Come sappiamo c'è la sprint dei 3 chilometri maschile, al momento è in corso la finale con due italiani, chiaramente riferimento a Paltrinieri e a Filadelli, quindi in bocca al lupo ai ragazzi che sono già partiti da poco più di 4 minuti. Tornando invece a noi, Raffaele, e sulle altre, che cosa vedi? Perché abbiamo detto Napoli e Inter sono quelle davanti, e poi ci sono le altre che stanno provando a ricostruire. La Roma, devo dire, secondo me sta operando bene, con sapienza, anche con pazienza all'evenienza. Ha preso comunque un calciatore interessante come Castro, e lo vedo benissimo nel calcio di Gasperini. Ha ripreso Molina, che peraltro era un esterno accostato a tante squadre di Serie A. Quindi ti chiedo se la Roma in questo momento può pensare di riconfermarsi in Champions League, perché anche il Milan e la Juventus non hanno passato delle settimane e dei mesi facili, per usare un eufemismo.
2: Ma secondo me la Roma è dietro la Juventus in questo momento. No, la Juventus io la vedo meglio, perché comunque sei
0: chiuso alla Ibegovic, Colomani.
2: Hai mantenuto comunque anche fino a questo momento, c'hai Conceição, c'hai Ildiz. Bisogna fare qualcosa a centrocampo, perché secondo me il vero anello debole della Juventus è il centrocampo. Ti serve un giocatore che ti faccia la differenza, che ti illumini le giocate nei momenti in cui devi gestire determinati momenti della partita. Devi in qualche modo trovare un giocatore che ti faccia veramente capire quando accelerare, quando rallentare. E poi il Milan è un'incognita, veramente un'incognita, ma teniamo d'occhio la Fiorentina, perché Paratici ci sta facendo un lavoro importante davvero. Mastantuono è l'ultima ciliegina su una torta ben fatta. Questo 4-3-2-1 di Fabio Grosso
0: intriga,
2: con Fagioli, con Ulai, sì, con giocatori importanti come Attà e Mastantuono alle spalle di Ken, Jimenez. Hai preso comunque in difesa, hai mantenuto Pongracic, hai preso Dragus, insomma c'è De Gea, è una squadra importante la Fiorentina.
0: Sì, decisamente, peraltro ne parlavamo anche prima, Raffaele, la cosa accattivante di questa Viola è che sono tutti colpi molto tecnici, di grande livello tecnico. Attà, insomma, sta facendo vedere grandi cose, anche lo stesso Ulai, Mastantuono, Valdepeñas è un esterno tecnico, Jimenez è un esterno tecnico, sono tutti giocatori che sanno giocare bene il pallone, quindi al momento, dicevo, è bella da vedersi, poi dovrà confermare di essere efficace, però sulla carta è anche spettacolare.
2: Certo, lo è. E Grosso ha dimostrato di saperci fare. Secondo me verrà fuori una bella squadretta, verrà fuori un bel progettino che vorrei francamente gustarmi, perché Firenze merita ben altro rispetto alla stagione che abbiamo appena mandato in archivio.
0: Ah beh sì, rispetto a quello che si è visto negli ultimi mesi c'è bisogno anche di entusiasmo. Decisamente. Intanto aggiornamento Paltrinieri d'argento nella 3 km, quindi un'altra medaglia per un'Italia che sta facendo vedere grandi cose, medagliere finora fantastico, quindi argento per Paltrinieri, mentre l'ungherese Bethlehem riesce a vincere la medaglia d'oro nella 3 km maschile con la sprint. E poi invece, ecco, ti volevo chiedere, parlato della Fiorentina, tornando sulla Roma, dicevamo, Raffaele, tu dicevi la vedevi dietro al momento alla Juventus, e al Milan invece, perché Milan, io ho sempre detto, due colpi, Gonzalo Ramos, Hila, 100 milioni per due giocatori, ma prima e dopo veramente poco, troppo poco forse.
2: Ma non sono, cioè, non mi entusiasmano neanche Hila e Ramos, devo essere onesto, cioè. E qualcuno dice che il Milan ha trovato il vero numero 9. Io dico, ragazzi, intanto c'è Amorim, che bisogna vedere che tipo di allenatore è, se è quello dello Sporting di Lisbona o se è quello del Manchester United, c'è tutta la differenza del mondo. Poi bisogna vedere come Gonzalo Ramos si adeguerà al calcio italiano. Ghila lo conosciamo, è un giocatore forte secondo me, fisicamente ci sono dei giocatori un po' più pronti per il mio modo di intendere il calcio, per il mio modo di intendere il difensore, però ecco, il Milan ha cambiato un'altra volta, io non avrei mandato via Allegri nonostante il finale di stagione, hanno voluto fare questa rivoluzione, vediamo, però a mio avviso c'è da lavorare, al Milan c'è da lavorare, c'è da capire che poi ci servono anche dei ricambi, perché Modric non è eterno, ha 41 anni, perché dopo di lui, come diceva Ressole, forse c'è il diluvio a centrocampo, perché ci sono dei centrocampisti, sì, c'è Rabiot, bisogna vedere anche Rabiot con che intensità, che Rabiot è molto molto legato al calcio di Allegri, bisogna vedere se si integrerà con Amorim, e bisogna vedere come Amorim gestirà la pressione di San Siro, sponda rossonera, che non è una pressione che possono reggere tutti.
0: No, peraltro, ecco, hai detto voi bene sugli altri elementi, per carità, discreti mestieranti, ma Loftus-Cheek sono anni che non rende, Fofana non è che abbia fatto vedere grandi cose, Yashari è una grossa incognita e può partire.
2: Dopo la deludente esperienza di Bergamo, insomma, non è che c'è tutto questo ben di Dio a centrocampo.
0: No, assolutamente no. Quindi al momento io sono d'accordo con te, la vedo dietro rispetto alle altre e sì, con grossi, grossi interrogativi. Io devo dire, al momento non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche l'anno prossimo, sarebbe molto negativo, negativissimo.
2: Potrebbe, c'è l'Inter, il Napoli, la Juventus, la Fiorentina, la dobbiamo mettere,
0: la Roma.
2: Bisogna vedere come Sarri, la Roma, come Sarri all'Atalanta svilupperà il suo credo tattico, soprattutto come migliorerà la fase difensiva dell'ultimo anno. Insomma, c'è tanto da lavorare per il Milan, e il Milan non può permettersi un altro anno fuori dalla Champions. Questo aumenta le pressioni che li saprebbe gestire, le gestisci però meglio se conosci il calcio italiano.
0: Sì, su quello non c'è dubbio, un altro tema spinoso degli ultimi tempi dei rossoneri e non solo. Prima di salutarti poi, Raffaele, ti volevo però anche chiedere, 140 milioni per Diomandé da parte del Real Madrid, fa capire che viviamo in un altro mondo, è chiaro che non ci sono dubbi sulla disponibilità degli spagnoli, però a Mourinho stanno allestendo una squadra con delle risorse quasi sconfinate.
2: Sì, diciamo che per fare un parallelismo con il basket NBA, stanno facendo a Mourinho ciò che fece la Phil Jackson nel 2004-2005, quando comprarono il postino Malone, il guanto Gary Payton da affiancare a Derek Fisher, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Li stanno facendo un istantino per vincere, però secondo me troveranno poi sulla loro strada i Detroit di turno, che è il Barcellona, che francamente, con tutto il rispetto per l'istantino di Mourinho, la vedo tre spanne davanti, anche Mourinho non è più quello di una volta.
0: È quello l'interrogativo, io l'ho detto sempre, sono curioso di capire se riuscirà a competere per i massimi livelli in assoluto. Il Real Madrid è molto forte, però ecco, anche qui la competitività non manca, sia in Liga che in Champions League, quindi staremo a vedere. Raffaele, è stata una bella chiacchierata, è stato un piacere. Allora, a questo punto io ti ringrazio vivamente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a Raffaele Garinella, e allora noi proseguiamo in questa mattinata di TMV Radio, fra poco avremo altri focus per quanto riguarda anche alcune squadre, torneremo anche sul Bologna, lo anticipo perché il Bologna sta intavolando tanti assi con la Juventus, prima abbiamo parlato di Lucumi e chiederemo delucidazioni sugli aggiornamenti per quanto riguarda il difensore colombiano, ma non solo, perché potrebbe esserci anche qualcuno che potrebbe fare il percorso inverso, quindi da Torino spostarsi a Bologna, è già capitato pochi mesi fa, João Mario era terzino che appunto ha fatto la tratta Torino-Bologna, e quindi occhio alle possibili piste che potrebbero accendersi poi nel prossimo futuro. Noi intanto ce ne abbiamo, come detto, in pausa, torniamo fra poco sempre per chiudere la puntata di oggi di Rotocalcio, fra poco.

0: Eccoci in diretta nuovamente per l'ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, sempre con Lucio Marinucci qui in studio. Diamo in realtà degli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la 3 km di nuoto nelle acque della Senna maschile, perché prima avevamo dato l'aggiornamento di Paltrinieri d'argento, la grafica aveva dato Paltrinieri d'argento, ma in realtà poi i tempi hanno definito il quarto posto, purtroppo alle spalle dei francesi Olivier e Fontaine, mentre il primo posto è andato all'ungherese Bethlehem, quindi in realtà niente medaglia per Gregorio Paltrinieri, che sembrava essere arrivato di fatto secondo, ma alla fine poi conteggio dei decimi di secondo lo ha tra virgolette condannato al quarto posto, quindi alla medaglia di legno. Noi però torniamo invece al mondo del calcio e torniamo a parlare anche di Bologna, perché le piste si intensificano sia per quanto riguarda le possibili uscite che per le possibili entrate. E quindi andiamo ad accogliere in diretta e a ringraziare per la disponibilità Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te, grazie a te.
0: Allora, come dicevo, ci sono varie vie che portano, che conducono a Bologna e che conducono fuori da Bologna. Io chiedo ovviamente delucidazioni a te. Perché? Perché abbiamo parlato fino allo sfinimento e ti chiedo eventuali aggiornamenti sul famoso caso Lucumi, però poi leggevo anche eventualmente di un asse per quanto concerne Juan Cabal, che è un esubero chiaramente della Juventus. Ti chiedo quanto c'è di vero, quanto c'è di concreto e quindi quanto queste piste potrebbero eventualmente accendersi nei prossimi giorni.
1: Sì, sostanzialmente di vero c'è che il DS del Bologna, Giovanni Sartori, e Frederic Massara si sono incontrati durante l'amichevole tra Celta Vigo e Sassuolo, perché c'era un interesse di Giovanni Sartori nei confronti di Pinamonti, ma poi sono finiti a parlare della trattativa che porterà molto probabilmente Lucumi alla Juventus, una trattativa che dovrebbe avere come snodo cruciale una data verosimile dopo l'11 di agosto, ossia quando la Juventus sarà tornata dalla tournée tra Asia e Oceania, e una trattativa che ha assunto valori nuovi, nel senso che se prima il Bologna voleva solamente una parte cash vicina ai 20-25 milioni, quindi un po' più bassa della clausola che è scaduto il 15 luglio di 28 milioni, adesso è entrato in ballo nella trattativa anche Juan Cabal, colombiano ex Verona, un profilo interessante per il Bologna, perché sarebbe mancino e sarebbe un sostituto proprio di John Lucumi, e sarebbe una trattativa molto simile a quella che ha portato Castro alla Roma e Dobbic al Bologna, ossia Cabal in prestito e Lucumi più una parte sostanziosa di soldi al Bologna. La Juventus vorrebbe abbassare la parte cash inserendo anche Miretti, che è stato a lungo inseguito dal Bologna, ma in questo momento il Bologna ha frizzato la trattativa, nel senso che a centrocampo il Bologna si reputa a posto, soprattutto dopo l'arrivo di Amondarein, e quindi farà questa valutazione slegata dalla trattativa tra Lucumi e Cabal, e quindi se dovesse piombare su Miretti lo farà dopo l'amichevole con il Brighton nel 15 agosto, e vorrebbe farla in maniera autonoma, vorrebbe abbassare anche la cifra di 9-10 milioni che la Juventus chiede e portarla intorno ai 5-6 per Fabio Miretti, e invece sta andando avanti la trattativa che porterà Lucumi alla Juventus e Cabal al Bologna. Se non dovesse concretizzarsi questa pista, il Bologna tornerà poi sugli obiettivi che avevamo detto anche qualche giorno fa, che sono quelli di Leysen, belga classe 2003 dell'Unio San Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguayano 2005 del Cagliari. Sostanzialmente in difesa sono queste le trattative principali. Si attende poi anche la cessione di Ilic e Casale. In quel caso poi ovviamente con la cessione che diamo praticamente per fatta, poi se non dovesse essere la Juventus in seconda posizione, diciamo c'è il Chelsea, ma dando per assodata la cessione di Lucumi, se dovessero partire anche Casale e Ilic, a quel punto il Bologna andrebbe a reinvestire quei soldi su un profilo come Leysen o Rodriguez, altrimenti potrebbe solamente arrivare Cabal per Lucumi, quindi una pedina per un'altra, e rimarrebbero a Bologna Casali, sicuramente Ilic forse potrebbe essere ceduto in prestito.
0: Molto chiaro ovviamente anche per i piani B, come giusto che sia, già predisposti in caso di eventuali cambiamenti per quanto riguarda la trattativa con la Juventus, anzi le trattative con la Juventus, però poi chiaramente Leonardo non ci si muove solo per quanto riguarda la difesa, ma ci si muove anche per quanto riguarda gli altri reparti. Chiedo in attacco se può cambiare qualcosa, lo sappiamo chiaramente già da parecchio, l'approdo di Castro alla Roma ha cambiato un po' gli scenari, poi l'arrivo di Dovbyk, ci sono tante aspettative, e ti chiedo se può arrivare dell'altro, in caso chi, perché si leggono anche profili eventuali dalla Serie A.
1: Sì, sì, perché il Bologna è interessato a Roberto Piccoli, il problema in questo caso è che non ha ancora avanzato l'offerta ufficiale alla Fiorentina, pretende di capire il futuro di Thais Dallinga. Qualora Dallinga dovesse partire in prestito con diritto, il Bologna acquisirebbe un giocatore in prestito con diritto, viceversa avanzerebbe un'offerta a titolo definitivo. La valutazione verso la quale si potrebbe spingere per Roberto Piccoli è quella di 18 milioni, però come ti dicevo Sartori era appunto a vedere Sassuolo Celta Vigo, perché l'interesse c'è anche per Pinamonti, così come c'è anche per Guglio del Chelsea, per Ferguson, che ora è al Brighton, l'abbiamo visto alla Roma, e il Bologna lo affronterà proprio in amichevole il 15 agosto, quindi chissà che non possa essere un pretesto anche lì per formalizzare qualche trattativa. E poi, visti i buoni rapporti tra Roma e Bologna, dopo lo scambio tra Dobbic e Castro, c'è anche un interesse per Robinho Vaz, sempre della Roma, che in questo momento sarebbe anche piuttosto chiuso.
0: Sì,
1: davanti. È tutto, comunque è tutto in divenire, perché molto dipenderà in questo momento in cima alle preferenze del Bologna, cioè Roberto Piccoli, ma molto dipenderà dal futuro di Dallinga, che ha offerte dal Werder Brema, ma il Bologna vuole capire se cederlo a titolo definitivo e ovviamente dovrebbe ricevere un'offerta congrua, o se in prestito con diritto di riscatto.
0: È interessante anche capire quale di queste piste poi possa accendersi, veramente tanti nomi che bollono in pentola. E poi, come ultime domande, ti volevo chiedere per il centrocampo, anche io leggevo di questo possibile ritorno di Freuler, a un certo punto c'erano tante voci dall'Arabia Saudita, ma mi pare se ne sia fatto poco. Leggevo anche delle suggestioni come Sabitzer, che però percepisce francamente degli ingaggi poco proponibili per la nostra Serie A, quindi su questo, sul centrocampo, su Freuler, su eventualmente Sabitzer o altri nomi, che cosa può succedere? E poi il programma in realtà anche del Bologna dal punto di vista del campo, perché domani ci sarà questo ulteriore test contro il Pisa.
1: Sì, sostanzialmente Sabitzer è abbastanza utopistico per arrivare a Bologna, non tanto per opportunità o voglia del giocatore di abbracciare la Serie A, ma più che altro per le cifre economiche,
0: immaginavo,
1: ha un gasto troppo elevato, soprattutto in un Bologna che quest'anno ha ridotto ulteriormente il modo ingaggi. Basti pensare che Orsolini non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo, e non è un ingaggio così elevato, ma senza coppe europee il Bologna ha dovuto un po' rimodellare tutto il plan legato agli ingaggi, quindi non è ipotizzabile che possa arrivare Sabitzer. L'offerta per Freuler c'è stata è rimasta in piedi fino alla fine del mondiale. Freuler sembrava molto intenzionato ad abbracciare l'Arabia Saudita, poi c'è stato un ripensamento dovuto dalle esigenze della famiglia, quindi la famiglia ha scelto di non solo non spostarsi in Arabia Saudita, ma non spostarsi nemmeno dall'Italia. Ecco qui che si è fatto avanti il Sassuolo con un'offerta, ma lui non ha ancora sciolto le riserve su questo. Ad oggi non gli dispiacerebbe tornare a Bologna, il problema è che ha temporeggiato un po' troppo, e quindi il Bologna in questo momento, come dicevo prima, una valutazione su un eventuale centrocampista la farebbe dopo il 15 agosto, dopo l'amichevole con il Brighton. È lo stesso discorso, chiaro, che facevamo per Miretti. In questo momento gli slot a centrocampo sono abbastanza coperti, soprattutto dopo la conferma di El Azzurri, quindi che sia Freuler o che sia Miretti, in questo momento è tutto in stand-by. Dicevamo nell'amichevole del 15 agosto a Brighton, ma ce ne sarà una anche domani alle ore 17 al Nicolò Galli di Casteldebole a porte chiuse contro il Pisa. La particolarità sarà che sarà una partita da 150 minuti, quindi due tempi da 75, in accordo tra le due società per aumentare il ritmo nelle gambe dei giocatori.
0: Bene, quindi anche formule interessanti non solo sul mercato ma anche sulla composizione dei minutaggi delle amichevoli. Leonardo, grazie allora per questo aggiornamento sulla Bologna e ci riaggiorniamo presto.
1: Grazie, grazie, buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, mentre andiamo subito però ad accogliere anche Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno.
0: Guarda Alain, mi ricollego subito al Bologna in realtà, poi andiamo anche sugli altri temi a parlare un po' di tutto altro, però ti volevo chiedere, siccome ha parlato anche oggi al Corriere dello Sport con le solite presentazioni di rito, dicendo che c'è la voglia addirittura di puntare allo scudetto in casa Roma, riferimento a Santiago Castro, che comunque al Bologna si era messo abbastanza in luce, ti volevo chiedere che impressioni hai di questo acquisto della Roma. È già avvenuto da un po', però te lo chiedo perché ci sono voci molto discordanti sul tipo di utilizzo, cioè che dice no, nell'attacco della Roma non può funzionare insieme a Malen perché togliere a Malen quella posizione potrebbe finire per depotenziarlo. C'è chi invece li vede compatibili. Io sono uno di quelli che li vede molto compatibili, per anche il tipo di caratteristiche tecniche insieme sarebbero molto belli da vedere, credo anche efficaci, però ecco, palla a te su questo tema, mi premeva chiederti questa cosa qui.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te perché sono due calciatori molto simili, perché sono calciatori aggressivi, dinamici, che vanno allo spazio, che hanno lo strappo, però son diversi nel senso che forse Castro si sente più comodo sul centro-sinistra e Malen sul centro-destra. E lì forse, secondo me, lì si può fare qualcosa, soprattutto conoscendo Gasperini, che vuole sempre un trequartista che si possa inserire o un centrocampista che si possa inserire. Se i due attaccanti si aprono per la corsia centrale, lì trovi il corridoio, perché attrae comunque il centrale e lì comunque permetti ai centrocampisti, o incluso anche ai quinti, o a uno dei due che gioca davanti alla difesa, di inserirsi per poter finalizzare. La storia, sinceramente la lista, più che la storia, è lunghissima. A Bergamo quanti gol faceva Cristante? Quanti gol ha fatto fare a Pasalic, facendo proprio quei movimenti?
0: È vero.
2: Dunque sì, io li vedo compatibili. A me Castro piace tantissimo.
0: Anche a me.
2: Proprio sulla mentalità. Sulla mentalità, a me piace osservare un calciatore quando non ha il pallone. E Castro è sempre in partita.
0: È sempre attivo,
2: lavora per la squadra, va, è aggressivo. Secondo me la Roma ha fatto un gran colpo.
0: Sì, secondo me è un bel acquisto, perché parliamo di un giocatore giovane ma già pronto, perché non è un ragazzino, fa 22 anni a settembre, quindi giovane, però già incamerato esperienza. Ecco, prima parlavamo del paragone anche con Lautaro, è quel calciatore anche con quel tipo di partecipazione emotiva lì. E poi si incidere in tante zone, Alain, perché anche sì, una qualità di calcio notevole, l'abbiamo visto calciare discretamente anche dalla distanza e segnare anche dei gol importanti dalla distanza, quindi anche uno che può far male non solo dall'interno dell'area ma anche da fuori. E in Italia sono pochi,
2: sì,
0: poi sono di meno
2: ma
0: ormai.
2: Il prezzo non è alto, secondo me non è alto il prezzo. Parliamo di attaccanti, il gol costa caro,
0: Sì.
2: E la portata a Roma a 35 milioni, mi sembra.
0: Sì, 35, esatto.
2: È lì alle porte della nazione argentina, andasse in doppia cifra, con delle prestazioni comunque importanti in Champions. Poi lui l'ha già fatta la Champions, è giovane ma l'ha già fatta la Champions.
0: Sì, col Bologna.
2: Come hai detto tu, arriva un giocatore esperto sul quale Gasperini potrà lavorare, e toglie anche un po' di pressioni a Malen e soprattutto dà tante alternative a Gasperini, perché può giocare con due trequartista una punta, due punta un trequartista, può addirittura giocare con tre punte, con forse un Dybala più avanti sul centro destra, Malen più centrale e lui sul centro sinistra. Ti dà tante alternative sui modi di attaccare. E poi l'importante è comunque il pressing. È il pressing. A me i calciatori gli attaccanti che non vanno in pressing mi danno fastidio. Mi danno fastidio
0: Anche a
2: perché fanno
0: Gasperini.
2: solo una fase. Con Gasperini. Però lì ha azzeccato, l'hanno ascoltato perché ha le caratteristiche anche motivazionali, Gasperini.
0: Sì, decisamente, decisamente. E Castro è uno dei quei giocatori, invece, ecco, attivo anche in fase di non possesso, quindi secondo me risponde proprio a quel tipo di caratteristiche. Mentre arrivano anche le domande dai messaggi di Maurizio, restiamo sempre attaccati al Bologna, in realtà indirettamente, perché ti chiedono se Lucumi sia un colpo da Juventus. Ancora chiaramente non è un colpo effettuato, ma il pressing ormai è noto veramente da tanto tempo. La priorità del giocatore è quella di andare in bianco-nero. Le richieste non si discostano al momento dai 25 milioni. È effettivamente un colpo da Juve Lucumi, perché nel Bologna è stato centrale. Devo dire, ogni tanto con qualche guaio muscolare, giocatore che si è sgrezzato anche tecnicamente, però ecco, è effettivamente un colpo da Juventus?
2: Ma l'italiano l'ha preparato bene, perché comunque si è... quando è arrivato in Italia, vabbè, i 2 anni con l'italiano, il primo anno ha fatto fatica, il secondo ha fatto fatica all'inizio sulla concentrazione, mi ricordo un paio di errori, di posizioni, di marcatura anche a livello tecnico, perché comunque c'erano tante voci che lo davano via da Bologna. E poi comunque si è ricalato nella realtà bolognese. In 2 anni ha fatto dei grandissimi progressi. E come hai detto tu, che si è sgrezzato tecnicamente, adesso è capace di uscire con la palla, Lucumi. Quando arriva in Italia non era
0: No, no,
2: capace.
0: assolutamente.
2: C'era l'idea, ma non c'erano limiti tecnici. E, sì, è un colpo da Juve, è un colpo per Spalletti, più che per la Juve. Perché la Juve dove la mettiamo a livello di dimensioni, di ambizioni? Al giorno d'oggi comunque è un po' ambiguo, no? Non sappiamo bene che Juve troveremo. Si sta rafforzando bene, sta facendo delle buone amichevoli, però poi sappiamo che quando arriva il campionato cambiano tante cose. Sulla griglia di partenza faccio fatica a capire dov'è il tetto della Juve, però Lucumì è un colpo per Spalletti, sì.
0: Un colpo idoneo per caratteristiche. Io ti devo dire la verità, non la metto troppo in alto. La Juventus, nonostante si stia completando al momento nelle ultime settimane con ritmo migliore rispetto a prima, però ecco, vedo quando si parla di scudetto per la Juventus, io vedo ecco, forse un obiettivo un po' troppo lontano, però chi lo sa, il calcio è imprevedibile e il mercato è ancora lungo, quindi attendiamo. Mentre poi ti volevo chiedere, ecco, su un'altra voce di mercato, perché è un calciatore, come ho detto già in precedenza, accostato più volte al campionato italiano, poi non è mai arrivato perché il Napoli sta pensando, ovviamente dopo la possibile uscita di Lukaku, a prelevare Gabriel Jesus dall'Arsenal, un attaccante che mi è sempre piaciuto, ma che negli ultimi anni però ha giocato veramente poco, tra guai fisici, anche mi sento dire condizione mentale non sempre all'altezza. È un po' l'ombra del calciatore di qualche stagione fa, dove invece incideva veramente tanto. Sarebbe accattivante rilanciarlo, non lo so però tu come la vedi.
2: Sì, anche a me piaceva tantissimo nel City.

0: È stato anche sfortunato, però sì, il Napoli.
1: Sai, non è
0: Ma il
1: vecchissimo alla fine,
0: Napoli.
1: ha 29 anni, per carità, non è anche
0: Sì,
1: giovane,
0: ma
1: però.
0: il Napoli ha bisogno di questo profilo. Secondo me il Napoli è completo in attacco.
1: Beh, se leggiamo i nomi, a meno che non esca Langa, ecco, anche se hanno caratteristiche diverse.
0: Hanno caratteristiche diverse, però quanti attaccanti ha? 6, 7, 8 in rosa? Sono tanti, i giocatori. C'è pure Neres,
1: Sì, ma i
0: c'è
1: nomi non
0: Alisson che ha fatto
1: mancano.
0: benissimo la seconda parte di stagione. Sì, potrebbe essere un'alternativa se escono due o tre calciatori. E poi ha Højlund. Højlund è brillante nell'interpretazione del ruolo da ariete, da centravanti
1: Tu
0: pure, è
1: che ti aspetti
0: brillante.
1: quest'anno? Perché l'anno scorso è stato anche un po' poco assistito e comunque ha
0: Sì.
1: dato un peso, perché è un giocatore che si sacrifica tanto anche quando non segna.
0: Ma con Allegri voglio capire bene come vuol giocare, perché negli ultimi anni di Allegri mi ha deluso.
1: Sì.
0: Mi posso nascondere proprio sull'animazione offensiva. Nel Milan non possiamo nascondere che comunque aveva dei calciatori per offrire qualcosa di più a livello offensivo, ma proprio sull'idea, sul concetto del come attacchiamo. A Napoli trova una squadra che ha vinto, una squadra con giocatori esperti, con un centrocampo che gioca ad occhi chiusi. Forse Allegri a Napoli potrebbe fare meglio che nel suo secondo ciclo a Torino e il secondo ciclo a Milano, perché Allegri, secondo me, è un allenatore che sa dare continuità, ma fa fatica a creare un modello di gioco. E a Napoli. Cioè, tu arrivi a Napoli, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, ha vinto la Supercoppa l'anno scorso, eppure è arrivato secondo con tanti infortuni. Dunque lì devi essere bravo a dare continuità, ridar fiducia a una squadra che comunque l'anno scorso ad agosto, ricordati che comunque la davamo davanti all'Inter per rosa, per mercato fatto.
1: Vero.
0: Dunque forse in quel ruolo Allegri può sorprendere. Vedremo, son curioso, anche se ero molto critico con l'arrivo di Allegri a Napoli.
1: Sì, beh, un po' di scetticismo c'è. Io devo dire, ho detto non mi aspetto fallimenti, però non so se riuscirà, ecco, a mantenere quel livello di assoluto vertice. Sono curioso, poi magari ci smentirà. Però anche qui vediamo poi come si completa il Napoli nelle ultime settimane. E prima di salutarti, Alain, volevo anche un commento. Ne abbiamo già parlato ieri, ovviamente, di Mastantuono, però questo approdo da rockstar a Firenze,
0: Sì.
1: insomma, è un po' la fotografia dell'entusiasmo che si è venuto a creare. Se si pensa a com'era pochi mesi fa a Firenze, calcisticamente parlando, sembrano passati secoli.
0: Ha fatto un capolavoro Paratici.
1: Sì.
0: Lui doveva sedurre Firenze, ma non la doveva esaltare così, perché adesso ha esaltato il popolo viola.
1: Sedotta e abbandonata, rischia. Ma dai, speriamo solo sedotta e poi
0: Adesso la
1: conquistata.
0: responsabilità ce l'ha grosso, ed è una bella responsabilità. E ce l'hanno i calciatori, e adesso la minaccia è la giovane età di questi calciatori, perché
1: Eh sì, è molto
0: Firenze
1: giovane.
0: sappiamo che è una città molto passionale, e ha fame di vittorie, ha fame di emozioni positive, ha fame di competitività. E se non dovesse esserci dei buoni risultati nelle prime 10-12, poi sappiamo che le cose cambiano velocemente a Firenze. Speriamo, io sono tifoso viola, che le cose vadano e si mantenga questo entusiasmo. Però sì, gran lavoro di Paratici, non posso dire oltre. Altro, scusa.
1: No, no, al momento no. Direi non si possono trovare appunti. E poi un'ultimissima domanda prima di salutarti. Su attacco, cosa ti aspetti? Perché un calciatore di grande talento, in amichevole, sta facendo vedere delle cose degne del suo tasso tecnico. Quando se ne parlava di un accostamento a squadre come l'Inter, pensavo che fosse troppo per lui per essere decisivo, magari anche a livello mentale. Firenze è una tappa intermedia, cosa ti aspetti?
0: Ma la rosa non è completa ancora. E in attacco io aspetto dei giocatori che siano veloci e verticali. Perché adesso è arrivato il fantasista, è arrivato il regista offensivo con la fantasia necessaria. Adesso la Fiorentina ha bisogno dei Ken sui lati per poter dare un'alternativa pure a Grosso. Perché se trovi due giocatori tipo la Bakayoko dell'Ipsia, anche se ho tanti dubbi che l'Ipsia, dopo aver venduto
1: Diomandé.
0: Diomandé, probabilmente vendere Nusa, lascia andare Bakayoko, però se hai questo tipo di calciatori che ti cambiano ritmo alla partita, ti permettono anche di giocare un calcio un po' più diretto, perché fare fare quel calcio di possesso.

0: che sinceramente ha costruito Paratici, devi avere un'alternativa perché ci sarà una partita dove ti tolgono il pallone e lì devi avere dei calciatori che vanno allo spazio.
1: Eh sì, e peraltro, ecco, parlavi di Bakayoko, giocatori che hanno anche una prestanza fisico e atletica importante, ormai purtroppo, purtroppo, insomma, è una realtà nel calcio contemporaneo, serve inevitabilmente. Alen, sempre un piacere chiacchierare con te, a questo punto ti auguro un buon fine settimana, presto.
0: Grazie anche a te, un abbraccio, ciao.
1: Grazie ad Alen Valnegri, finita la puntata di oggi di Rotocalcio, se ne riparlerà settimana prossima, anche se mi dispiace un po', senza il sottoscritto ci sarà Alessandro Santrelli, lo troverete qui al suo posto, ma con il sottoscritto invece ci ritroviamo alle ore 14 con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi a dopo.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo pomeriggio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri in questo venerdì 7 agosto 2026. Proseguono le trattative di calciomercato e prosegue sempre di più l'avvicinamento alla stagione calcistica 2026-2027 che peraltro fra poche settimane comincerà non solo la Serie A ma poi ricordiamo anche la Coppa Italia e i turni preliminari. Ma noi siamo qui per parlare un po' di tutto. Lucio Marinucci qui in studio, saluto nella cabina di regia Andrea Magliocca, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, ma soprattutto un omaggio al dottor Giorgio Sorani, compagno di tante battaglie che salutiamo, parte verso altri lidi un po' come Odisseo. Abbiamo visto e si è parlato tanto in questi giorni dell'Odissea di Christopher Nolan e non solo. Ora di prendere e salpare verso altri porti, o addirittura, se volete vedere poi anche paragoni con Il Signore degli Anelli, abbiamo, ecco, anche lì stava, lo vedo annuire a livello al di là del vetro in cabina di regia. Beh, allora direi che quello è l'ultimo viaggio a Lascia la Terra di Mezzo per l'ultima volta. Beh, qui abbiamo addirittura la colonna sonora ad hoc, siamo preparatissimi per questo commiato. E beh, lo salutiamo. Quindi ancora una volta un saluto al dottor Giorgio Sorani, bandiera assoluta. Ormai, diciamo, nel calcio moderno le bandiere non ci sono più, ma qui nella radio ce n'abbiamo avuta assolutamente in cabina di regia. Ecco qui, si alzano i toni musicali in questa diretta del primo pomeriggio. Beh, era doveroso fare un saluto al dottor Giorgio. Fra poco invece andremo a parlare di calciomercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze di tutto Mercato Web, perché poi ci sono anche degli aggiornamenti. Vedevamo poi per la Roma, abbiamo discusso nelle ultime ore dei rinnovi e quindi dei Pellegrini che pare sempre più vicino al rinnovo con la squadra giallorossa. Ormai si tratta solamente di formalizzare. Comunico alla regia, possiamo chiamare Nick? Credo sì, già lo stiamo chiamando. Assolutamente, per appunto poi discutere anche degli altri temi. Prima parlavamo della Fiorentina scatenata, ci torneremo. Voglio capire anche Firenze come sta vivendo queste ore dopo l'approdo di Mastantuono, e ce l'abbiamo in collegamento Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, scusa il ritardo, ma
1: che figura.
2: Telefono su 2400 trattative, quindi ho avuto un pelino di ritardo. Mi scuso,
1: non ti preoccupare, assolutamente. Eccomi, Nick, qua. Eravamo appena Eccomi entrati qua. Quindi vai tranquillissimo, non c'è veramente alcun problema. E poi il mercato ha sempre giustamente e comprensibilmente la priorità. Nick, dicevo, ci sono tante cose che si stanno definendo in queste ore, però prima ti volevo chiedere inevitabilmente di come si sta vivendo questa situazione a Firenze. Abbiamo visto i video e le immagini di Mastantuono e l'ho detto, accolto come una rockstar. Prima con Lorenzo Di Benedetto dicevamo che se pensiamo agli umori di qualche mese fa, sembra veramente passata un'era.
2: Tra l'altro ho visto anche una chitarra quando è entrato nel bar della Fiorentina, quindi non so se si
1: è
2: portato
1: è
2: anche
1: già
2: per
1: in
2: cantare.
1: Versione musicale.
2: Sì, non so se vuole cantare, già imparare una canzone di Marco Masini, magari ora glielo dirò a Marco se eventualmente c'è anche questa possibilità della chitarra da sfruttare con Mastantuono, oltre che dagli assist e gol che la Fiorentina.
1: Bella presentazione con la chitarra invece che col pallone, sarebbe interessante.
2: Esatto, non sarebbe male. No, e chiaramente c'è entusiasmo, perché comunque Mastantuono è un giocatore molto importante, un giocatore di livello, è un'operazione che la Fiorentina ha condotto con grande velocità, questo gli va riconosciuto, perché comunque è partita una decina di giorni fa questa trattativa. Ma sono stati bravi, secondo me, Grosso e Paratici a convincere Mastantuono ad accettare il progetto Fiorentina, perché comunque il progetto Fiorentina era un progetto sicuramente di crescita, però ci aveva tante possibilità, tante offerte, c'erano diversi club che comunque si erano affacciati verso Mastantuono, l'avevano fatto dire tutto il loro interesse, e conseguentemente ecco che alla fine poi, sai, scegli un club che non ha nemmeno le coppe internazionali, che comunque sia, l'anno scorso si è salvato a tre giornate dalla fine, Beh, ecco, non è proprio così scontato, no? Che un giocatore tanto pagato 60 milioni di euro arrivi anche se con la formula del prestito secco da Real Madrid alla Fiorentina. Vuol dire che sono stati bravi chi lo ha convinto della bontà di questo progetto, che è ancora un progetto in itinere, è tutto da sviluppare e da verificare, però è chiaro che il progetto della Fiorentina è pronto a decollare, quindi l'entusiasmo è giustificato, ma Santuono può giocare anche come esterno, anche se in realtà è un po' forzato in quel ruolo, perché lui è un pochino più trequartista, un giocatore tra le linee.
1: Sì,
2: detto questo, sì, l'area che tira è sicuramente un'area buona, però anche l'anno scorso, non voglio fare paragoni, anche l'anno scorso c'era una buona area con l'arrivo di Pioli, c'era l'idea, no? Pioli
1: l'ha ricordato detto... Lorenzo prima.
2: Ecco, quindi bisogna stare calmi, solo che la dirigenza oggi è molto forte, la dirigenza sta facendo anche delle operazioni in uscita molto importanti, e questo secondo me è un segnale che le cose finalmente sono cambiate.
1: Sì, l'aria, perlomeno il vento adesso sembra essere cambiato, e poi però ecco, a cascata vado anche sulle altre trattative, Nick, perché come sempre sappiamo che ci sono azioni e reazioni per quanto riguarda le squadre di Serie A. Ecco, con il pacchetto offensivo che si sta completando, ti chiedo se per la Fiorentina può esserci anche qualche uscita. Sappiamo di Piccoli che sembra possa lasciare Firenze, quindi ti chiedo dove può finire, leggevo, di Bologna.
2: Ma guarda, secondo me la probabilità più grossa è il Bologna, anche perché il Bologna ha preso Dovbyk, che comunque viene da un'annata negativa alla Roma, e allora avevano la certezza che è Santiago Castro, che hanno venduto per 40 milioni, no, al club giallorosso. Quindi ora con Dallinga e Dovbyk, secondo me non sono tranquillissimi, e probabilmente Dallinga è in uscita.
1: Sì.
2: È in uscita, potrebbero prendere una decina di milioni di euro da Dallinga, e quando hanno venduto anche Dallinga possono investire i soldi su Roberto Piccoli. Dall'altra parte c'è Sartori, che Piccoli conosce bene, e lo stesso, diciamo, direttore sportivo del Bologna ha sempre manifestato un apprezzamento per questo ragazzo. La Fiorentina l'anno scorso l'ha pagato una cifra enorme, 25 milioni di euro più bonus, chiaramente c'è il discorso dell'ammortamento e tutto quanto, per cui io credo si debba andare sui 18-19 perché la Fiorentina non faccia una minusvalenza, e conseguentemente se Dallinga uscirà, Piccoli andrà a Bologna, la Fiorentina tenterà l'assalto a Pellegrino del Parma. Tra l'altro, visto che il Parma ha già bloccato, tra l'altro visto già che il Parma ha bloccato Romero, e quindi questo mi fa pensare che la Fiorentina potrebbe veramente tentare l'assalto grosso su Pellegrino, cioè pensare di andare a prendere Pellegrino potrebbe essere una buona soluzione, e quindi vediamo se effettivamente ci riusciranno. E poi c'è Fagioli da capire se il resto va via, Dodò e Fortini sono altri giocatori che potrebbero partire, insomma il mercato della Fiorentina è tutta in evoluzione, c'è Torsved che potrebbe rappresentare una soluzione per il centrocampo se ne dovesse uscire uno, e la Fiorentina sta facendo, diciamo, tante cose, e se oggi andiamo a vedere un po' le operazioni fatte dalla Fiorentina, io direi la Fiorentina e Como sono un po' le regine del mercato, parliamo di chiarezza.
1: Assolutamente, senza dubbio.
2: La Fiorentina per il numero di operazioni, in Como forse per la grande operazione che ha fatto, quella di Nico Pazzi, ecco. Oltre che Cialoba, che comunque un giocatore hanno speso 30 milioni.
1: Sì, devo dire, il Como sta operando con grande solerzia, l'ho fatto sin dall'inizio, chiaro, forte anche di un patrimonio economico della proprietà, però sempre con grande gestione, questo sicuramente non è scontato, però ecco, tornando invece alla Fiorentina, avere Pellegrino, devo dire, alle spalle di Ken non sarebbe male, come composizione dell'attacco.
2: Guarda Lucio, io credo che la questione di Pellegrino debba essere valutata anche in un'altra ottica, cioè siccome io non mi fido fino in fondo di quello che succederà su Ken, e secondo me non si fida fino in fondo nemmeno la Fiorentina, loro perché vogliono prendere Pellegrino? Perché nella peggiore delle ipotesi loro comunque hanno un centravanti che può ancora essere forte, migliorarsi nei prossimi anni. Per cui cosa dice la Fiorentina? Io so che Ken è il mio centravanti per la stagione 2026-2027, però si cautela, perché se poi Ken fa come l'anno scorso, problemi fisici e tutto quanto eccetera, oppure magari dovesse arrivare per 10 giorni un'offerta con cui Ken può partire,
1: certo, loro è un'alternativa vera.
2: Esatto, si sono messi in casa comunque Pellegrino, che poi in teoria potrebbe anche sostituirlo domani Ken. A quel punto, ecco, nel caso dell'uscita di Ken dovrebbero andare a prendere un vice Pellegrino, ecco, se avessero preso Pellegrino.
1: Chiaro.
2: Però secondo me lo fanno anche in un'ottica futuribile l'operazione Pellegrino.
1: Beh, sì, sicuramente ha senso. Parliamo di un giocatore non giovanissimo, ma ancora giovane, 24 anni, ne compierà 25 ad ottobre. Quindi sì, il discorso fila assolutamente. Mentre il Geo, poi anche aggiornamenti sulla Roma, vedevo di Pellegrini, è vero che non è propriamente un colpo perché è un ritorno proprio a breve termine, ma mi sembra sia tutto fatto per il rinnovo, sbaglio. E poi ti chiedo anche di Molina, che anche qui mi sembra si stia avvicinando a grandi passi verso la Roma.
2: Sì, è una logica conseguenza quella di Pellegrini, perché io credo che poi fondamentalmente lui non aveva voglia di prendere in considerazione altre ipotesi, al di là degli aspetti economici, poi c'è di mezzo l'attaccamento alla maglia, il fatto che comunque sia lui si sente un romanista dentro, e io ero abbastanza convinto che alla fine saremmo arrivati a questa conclusione. Certo, il contratto di un anno non è che dà delle garanzie infinite, no? Perché comunque è limitato nel tempo, però un anno è lungo, ci sono 12 mesi, ci sono tante situazioni, ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari quando si fa il rinnovo anche di un anno può darsi che magari tra tre mesi le parti sono talmente contente l'una dell'altra che arriva una nuova offerta per prolungare ulteriormente il contratto. Io sono contento che Lorenzo Pellegrini sia rimasto alla Roma, perché io poi sono ancora legato a chi tifa una squadra, chi sente per una squadra, non ci può stare lontano, a meno che non ci siano veramente delle componenti che le portino totalmente da un'altra parte. Mentre per quanto riguarda il discorso di Molina, sì, è un'altra possibilità, secondo me è estremamente concreta. Purtroppo per la Roma alcune trattative non sono andate bene, anche sugli esterni alti. Hanno fatto, diciamo, due tentativi importanti, quello su Greenwood, se ti ricordi bene.
1: Come no.
2: Su Somerville, hanno provato a prendere anche giocatori di un certo spessore, però gli hanno chiesto delle cifre assurde, diciamo, le cose come stanno, perché quando spendi 45-50 milioni, cioè arrivi fino a 50. Cioè, credo che
1: poi gli ingaggi.
2: Credo che a un certo punto si sia superato il limite. Vediamo se Molina può essere una buona soluzione, ma io penso di sì, e comunque non finirà qua il mercato della Roma, perché ci sono dei club come per esempio la Roma, il Napoli stesso, l'Inter, che sono partite, la Juve, sono partite un po' in ritardo, quindi da questo punto di vista ci stanno dando una mano, perché ci aiutano a noi che lo raccontiamo il mercato, dove da agosto di solito c'è una fase di stanca importante, almeno fino a Ferragosto. Ecco, invece il ritardo che hanno dovuto avere anche per motivi proprio di operazioni difficili da concretizzare, per richieste, penso a Colomani, che sono 2-3 anni che non si parla altro che in tutte le sessioni di Colomani alla Juve, sì. Alla fine finalmente ci è arrivato, ma ci è arrivato a delle condizioni, insomma, operazione a titolo definitivo, con un sacco di soldi che naturalmente va a sborsare la Juventus. Invece mi è piaciuto molto alla Ibegovic, perché questa è un'altra operazione di prospettiva.
1: Come lo vedi come colpo? Diciamo. Perché comunque la Juventus ha investito.
2: Sì, no, ma mi piace questa idea, perché comunque alla Ibegovic lo volevano un po' in tutta Europa, questo ragazzo è interessante, c'ha dei numeri, è un bel esterno, un giocatore forte, quindi ecco, questo sì, questo posso dirti che mi è piaciuto molto, come del resto mi è piaciuto molto anche Castro alla Roma, perché è un colpo perché Castro è forte, ecco, magari ti dico la mia, non lo so, avendo Malen, Castro, cioè tenere un giocatore a 40 milioni come sola alternativa,
1: io li vedo, io ti devo dire la verità.
2: Io penso che alla fine li faranno giocare
1: secondo
2: insieme,
1: me, sì.
2: Anche se naturalmente probabilmente con Castro leggermente dietro Malen, perché si inventerà qualcosa Gasperini, io non lo so, però insomma è un giocatore di movimento, no? Castro l'ha detto anche, gli piace anche tornare indietro a dare una mano alla squadra, chissà che non si inventi Castro mezza punta, guarda un po'.
1: Io mi aspetto qualcosa del genere, ti devo dire la verità, anche perché sono tutti giocatori che rispondono proprio al tipo di richieste di Gasperini, quindi che sono tecnici, che sanno legare il gioco, che sanno attaccare bene la profondità. Castro, peraltro, dicevo anche prima, nella precedente trasmissione, ha delle doti balistiche non indifferenti, quindi può fare male anche da lontano dall'area di rigore. Per me è un bel colpo.
2: È un bel giocatore, Castro. Sì. Infatti,
1: può maturare.
2: Guarda, la Fiorentina si era inserita pesantemente su Castro quando la Roma ormai era in definizione e gli aveva offerto anche più soldi di ingaggio al giocatore, però è anche chiaro che Castro va a giocare alla Champions League, la trattativa era particolarmente avanzata con la Roma e lui non si era sentita ovviamente di fare retromarcia, però per farti capire come fosse ambito anche da altre squadre in Italia. Ecco.
1: Beh, non a caso, ha fatto vedere delle cose buone, può crescere ancora essendo un 2004, non un ragazzino. Ora, mediamente giovane. Mentre poi però abbiamo parlato, ecco, partendo su questo ultimo tema, da Alej Begovic, quindi mi allaccio anche alla Juventus. Nick, ti chiedo che cosa si può muovere. Peraltro stamattina Bremer ha un po' chiuso a tutte le ultime voci, ha detto che non ha chiesto la cessione, che vuole che la Juventus torni ai livelli che le competono. Mentre i bianconeri però portano avanti ancora il discorso Lukumi, o sbaglio, con delle possibili contropartite?
2: Sì, per me Lukumi è chiaramente un obiettivo, in questo senso, da parte della Juventus. L'avevano chiesto anche durante il periodo della clausola recessoria. Il Bologna giustamente ha fatto valere, no, il fatto che in quel momento lì, se volevano prenderlo, dovevano prendere a cifre molto alte. Adesso non c'è più fondamentalmente la clausola recessoria, c'è la possibilità di andare a prendere a cifre più basse, e conseguentemente ecco che oggi mi aspetto un tentativo da parte della Juventus sempre più concreto nei confronti di Lukumi. Bremer, tra l'altro, ha una clausola recessoria che è valida fino al 10 di agosto, però la bella di Bremer è che, come dici te, lui ha già fatto capire che non vuole partire, e la Juventus non è che se lo vuole sacrificare anche in base al volere di una clausola recessoria, anche perché poi dopo, io dico sempre, quando c'è un campione in difesa, se lo dai via poi è un problema, no? Ritrovarne un altro, certo, anche se ti danno 50-55 milioni di euro, e quindi la situazione è abbastanza complicata. Lukumi serve a Spalletti per completare il pacchetto difensivo. Io sono convinto che questa è un'operazione che potranno fare, anche perché c'è solo un altro anno di contratto, non rinnova col Bologna, non ha nessun senso, insomma, che ci sia una sorta di vero di preclusione. Chiaramente devono fare le cose fatte bene, quindi comunque sia che siano soddisfatti tutte e due le parti, questo sì.
1: Beh, certo, il matrimonio si fa sempre in due, anche forse soprattutto sul calciomercato. Però poi, ecco, ti volevo chiedere anche di Leao. Mi sposto sul Milan, Nick. Passo di salto di palo in che ci possiamo attendere sul fronte turco del Galatasaray. Leao non mi è mai sembrato troppo convinto fino ad ora, francamente, della soluzione turca, però mi sembra anche di capire che il Galatasaray al momento non voglia mollare la presa.
2: No, non vuole assolutamente mollare la presa, e penso che Leao, il Milan voglia almeno 50 milioni. Se non gli danno almeno 45-50 milioni con i bonus, non possa cederlo. Io non lo vedo particolarmente motivato ad andare in Turchia. È vero che comunque rispetto, diciamo, c'era stata l'opportunità del Fenerbahce che lui non ha preso in considerazione, mentre il Galatasaray è un po' più aperto, però non ci sono sulle cifre, quindi il Milan se non ottiene le cifre che vuole penso sia veramente difficile che possa far partire Leao. Però sai, mai dire mai, perché comunque nel caso di partenza di Leao loro hanno in mente di andare a prendere un trequartista mancino, esatto, quindi di piede sinistro, che possa avere quelle, infatti non a caso si parlava di Sulè, non a caso si parlava anche di Mastantuono, tutti i giocatori che comunque hanno quelle caratteristiche. Certo, Leao è un po' una delusione, diciamo, cioè negli ultimi tempi, negli ultimi anni.
1: Beh, l'ultimo anno è stato il peggiore in assoluto.
2: Sì, e comunque è stata una delusione, perché da un giocatore così uno si aspettava sicuramente qualcosa di meglio, no? E invece non è arrivata, e quindi bisognerà anche che lui si faccia. Secondo me, cioè Leao è il classico giocatore che non si è mai fatto l'esame di coscienza, e questo per me è un limite enorme, perché se si fosse guardato allo specchio si sarebbe reso conto che effettivamente il suo rendimento è stato assolutamente al di sotto di tutte le aspettative generali, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma anche per se stesso, perché comunque, cioè, doveva essere, no, un giocatore straordinario, pronto a fare qualsiasi cosa, e invece poi dopo mi sembra abbia fatto la stagione dello studente e quella dopo è poi sparito da radar.
1: Sì, ha sempre avuto discreti numeri, ma con grandi, insomma, lunghi momenti con rendimento non sufficiente. Per le qualità che ha, poteva fare molto di più. Su questo non c'è assolutamente dubbio, e non è più giovane ormai, perché a 27 anni sei un giocatore nel pieno della tua maturità calcistica. Quindi quello che sei, è difficile poi che si possa cambiare o stravolgere. Infatti io non me l'aspettavo negli scorsi anni, e così non è accaduto. Mentre per poi un altro caso che è molto spinoso, su Esposito che cosa succede? Chiaramente non più Esposito, ma Sebastiano Esposito, perché è vero che riguarda il Cagliari, però pur sempre un discreto talento italiano. Dove può finire, ma soprattutto che sviluppi possiamo attenderci? Perché ieri ho detto si è passati ormai letteralmente alle carte bollate tra Giuffredi e la dirigenza del Cagliari.
2: Io penso che sia difficile a questo punto che il giocatore possa rimanere a Cagliari. Anche qui è il discorso che si fa un po' da tutte le parti, no? Bisognerà trovare una soluzione che accontenti il Cagliari e che accontenti il giocatore. Cioè, ricucire mi sembra abbastanza difficile. In questo momento ricucire un rapporto la vedo abbastanza complicata. Però, sai, voglio dire, comunque ci sono tutti uomini di calcio, Mario Giuffredi che è il procuratore, Pietraccardi il direttore sportivo, il presidente Giulini. Dovranno capire qual è la soluzione migliore per il giocatore. Secondo me a questo punto la cosa migliore è la cessione e cercare di poter far sì che il Cagliari possa ottenere più soldi possibile, il giocatore abbia una nuova destinazione dove possa, diciamo così, trovare anche la sua tranquillità dopo questo periodo, diciamo così, di grande agitazione. Quindi non lo so, club non mancheranno, ecco, dove possa andare adesso non lo so, però sicuramente non penso possa rimanere a Cagliari.
1: Beh, no, al momento pare veramente proibitiva una permanenza del calciatore in Sardegna. E prima di salutarti, Nick, e di lasciarti al tuo lavoro, ti chiedo invece sull'esterno a destra dell'Inter ci sono degli aggiornamenti, perché poi si voleva investire tanto su Romero, ma mi pare di capire che ormai l'Atletico Madrid abbia sorpassato nettamente i nerazzurri.
2: Per ora sinceramente non vedo, diciamo così, ancora un esterno destro per l'Inter, ovviamente il sostituto del, pensate com'è strano, no? Voglio dire, il calcio doveva essere il vero grande obiettivo del mercato dell'Inter, l'esterno sostitutivo a destra di Dumfries. Non sono riusciti a prenderlo per motivi vari che abbiamo già raccontato, perché Palestra è andata al Chelsea, perché Calaili non ha superato le visite mediche, insomma tutta una serie di cose fritte e trite e ritrite. Però quello che è importante dire in questo momento è proprio questo, cioè che l'Inter secondo me sta un attimo alla finestra e cercherà di capire se c'è una buona occasione per rafforzare l'organico. Non ci dovesse essere, non so se sarebbero così, però faranno un tentativo magari negli ultimi giorni di mercato. Ho letto anche delle ipotesi di Nico Gonzalez, però mi sembra abbia tutte caratteristiche. È vero che può anche tornare indietro a dare una mano,
1: però non è quel giocatore lì, dai.
2: Non è quel giocatore lì, dai, non può essere quel giocatore lì alla Dumfries. Hanno preso Stones e ora vediamo se naturalmente se esce Pavard, se ne prendono un altro di difensore, oppure se decidono di rimanere così. Ecco, insomma, soprattutto io credo che a centrocampo possa venire fuori qualcosa di interessante. Perché a loro piace Curtis Jones, ma non è detto che sia lui. E poi bisogna vedere anche Frattesi, che ormai non se ne parla più, però anche Frattesi è un altro giocatore che se dovesse arrivare un'offerta potrebbe uscire, ecco.
1: Beh, certo, considerando l'utilizzo delle ultime stagioni anche qui ha perfettamente senso. Nick, grazie, allora ti lascio al tuo lavoro, ai tuoi impegni, grazie ancora.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini, a tutta la redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Poi andremo avanti nello specifico a parlare di ulteriori trattative per le squadre in Serie A, perché bisogna veramente verificare degli sviluppi. Sulla Roma dicevamo ancora del possibile rinnovo, anzi ormai quasi sicuro rinnovo di Pellegrini. Ha parlato anche Cristante, è stato intervistato da Sky Sport e ha detto che c'è, insomma, felicità da parte del gruppo di raccogliere il classe 1996 e che poi qualche screzio riportato in allenamento con Dybala in realtà ha semplicemente caratterizzato un episodio di campo, d'allenamento e nulla di più. Qui arriva un messaggio di Guido. Le ha una delusione, si faccia un esame di coscienza tutto l'anno così, 24 ore su 24. Sì, si deve fare un esame di coscienza al giocatore. Però questo è un discorso, ecco, di singolo, non di squadra. Il Milan è un altro conto. Certo, poi dal piano su Leao passa ovviamente tanto anche delle operazioni e del margine di operabilità del Milan stesso. Noi siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco introduttivo della puntata di oggi di TV Radio Sport Calcio Mercato.
3: E coffee break, signori!
1: Coffee break, ci troviamo qui fra qualche minuto, tra poco.

0: Nuovamente in diretta Lucio Marinucci qui in studio TV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, che prosegue in questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo per lasciarci alle spalle la prima settimana di agosto, con ormai il calcio delle amichevoli che si sta avvicinando sempre di più al calcio delle partite ufficiali. Però siamo ancora chiaramente con gli occhi alle trattative, agli approdi, alle accoglienze dei nuovi innesti di alcune squadre della Serie A, e non possiamo appunto non iniziare dalla Fiorentina. Infatti abbiamo in collegamento Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Niccolò, noi ci eravamo sentiti qui in diretta qualche giorno fa, quando si stava definendo la trattativa, sembrava avvicinarsi, ma ancora qualcuno era un po' scettico. Poi la trattativa si è chiusa, incredibilmente, con il Real Madrid, e abbiamo visto Mastantuono approdare, lo abbiamo detto prima, questa accoglienza da rockstar con una folla oceanica che quasi non lo lasciava camminare. Insomma, ti chiedo adesso a Firenze come si sta vivendo questo immediato presente, perché già il mercato era ottimo, ma l'arrivo di Mastantuono è un'ulteriore poi certificazione del lavoro di Fabio Paratici.
1: Ma allora, ieri l'accoglienza per Franco Mastantuono è stata folle, l'abbiamo documentata anche su tutto il mercato web, circa
0: travolto
1: 500,
0: praticamente.
1: Esatto, 500-600 tifosi presenti all'aeroporto di Peretola, nonostante appunto un caldo infernale, nonostante comunque agosto, per cui qualcuno è in ferie, nonostante comunque fosse un giorno della settimana per cui magari la gente era a lavorare, però insomma è stato subito travolto da un'ondata di affetto e anche di tanta speranza che la città nutre nei confronti di questo ragazzo. Io nella mia carriera da giornalista non ricordo a Firenze un hype così per un giocatore da veramente tantissimo tempo. Forse bisogna tornare al 2013, all'acquisto di Mario Gomez, che poi per carità non è andato benissimo, però anche quello paralizzò la città. Ecco, siamo su quei livelli lì. È un giocatore che in questo momento dà veramente, mette la Fiorentina in una posizione anche di forza a livello europeo, che insomma era insperata anche fino a qualche settimana
0: fa.
1: Ma
0: proprio imprevedibile.
1: Esatto. Ma su questo giocatore, a parte tutto, dalla Spagna ci sono arrivate anche delle conferme. C'era veramente tantissime squadre, tantissime big, soprattutto anche all'estero, big di Premier League, squadre di Premier League, squadre dalla Spagna, squadre dal Portogallo. Lo abbiamo raccontato, la Serie A era un pochino più defilata, soprattutto alcuni club a cui Mastantuono veniva associato, il Milan e la Roma, il Napoli, erano un pochino più defilate. Però ecco, insomma, su questo giocatore c'era la fila e la Fiorentina è riuscita a strapparlo. È un prestito secco, e questo un po' sia a Firenze ma in generale il percepito ha fatto storcere un po' di qualche bocca. Io dico sempre che quando si mette al tavolo del Real Madrid, innanzitutto per la Fiorentina secondo me deve essere anche un motivo di vanto essersi seduti a quel tavolo lì, perché non tutti i club possono andare dal Real Madrid e farsi dare uno dei calciatori su cui c'era anche più promesse fino a un anno fa, su cui il Real Madrid spese tra parte fisse e bonus quasi 60 milioni di euro per prenderlo.
0: Sì. E quindi poi addirittura due volte, perché è tra Valdepeñas e Mastantuono, quindi per due volte la Fiorentina ha strappato il sì.
1: Però ecco, quando ci si mette a questi tavoli, chiaramente poi le regole del gioco è inevitabilmente che le dette il Real Madrid, il club più probabilmente più importante del mondo, e quindi è un prestito secco, è vero, però poi sappiamo che in 12 mesi può cambiare tutto, il giocatore magari si può affezionare, nel frattempo il Real Madrid la concorrenza è aumentata, perché ieri il Real Madrid, mentre cedeva Mastantuono, acquistava Diomandé a 140 milioni, per cui ci avrà anche ulteriore tra un anno avrà, insomma,
0: ecco,
1: ci sarà tanti,
0: sì, davanti qualcuno bravo c'è a Madrid,
1: esatto, ecco. Per cui nel frattempo può cambiare tutto, magari tra un anno la Fiorentina riuscirà a qualificarsi per una Coppa Europea, avere 50 milioni a disposizione per andare al Real Madrid e dirgli guarda, te lo compriamo. Quindi io penso che quando poi puoi prendere, ma questo non lo dico giornalista che segue la Fiorentina, ma in generale della Serie A, quando ha la possibilità di prendere questi calciatori, la cosa migliore è prenderli. Poi va bene, sì,
0: valutare,
1: che è
0: certo.
1: Anno, va bene, ce lo godremo un anno, la Serie A se lo godrà un anno, però ecco, intanto se lo prendi, un anno possono succedere tante cose.
0: Sì, sì, infatti l'operazione è stata condotta proprio con questo tipo di mentalità, come è giusto che sia. Mentre per il resto, poi, sulle altre possibili trattative, che cosa può capitare? Perché il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più, Nicolò, però poi c'è sempre chi può uscire, quindi ti chiedo su Piccoli, e leggevo, se esce Piccoli si può tornare effettivamente alla carica anche per Pellegrino?
1: Assolutamente sì, perché guarda, è notizia proprio di oggi, delle ultime ore, insomma, perché Bologna sembra stia facendo veramente sul serio per Roberto Piccoli. Si parla di un...
0: Nicolò, aspetta, ti sentiamo un po' a scatti, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la linea, vediamo un attimo.
1: L'abbiamo recuperata?
0: Ora sì, pare magicamente sì, andiamo.
1: Ok. Dicevamo che su Piccoli nelle ultime ore sta salendo l'interesse da parte del Bologna. La Fiorentina conterebbe di farci almeno di ricevere un'offerta di almeno 20 milioni, proprio per non fare una plusvalenza.
0: Certo.
1: Le due società stanno trattando, perché comunque il Bologna lo prenderebbe volentieri, immagino anche per sostituire Dalling, che ha offerte dall'estero, e per creare un tandem con Dovbyk. La Fiorentina a quel punto immagino che possa andare forte su Pellegrino, che ha anche caratteristiche diverse da quelle di Moise Kean. Magari nel frattempo, più che ci si avvicina alla fine del calciomercato e più le richieste del Parma si possono abbassare, magari da 30 milioni che potevano chiedere fino a qualche settimana fa, la società ducale può abbassare un po' le sue richieste. Nel frattempo anche il Parma ha chiuso il Bilal Touré, per cui insomma, secondo me, se effettivamente poi l'affare Piccoli Bologna dovesse andare in porto, la Fiorentina potrebbe fare una grande accelerata per Pellegrino. Sulle altre zone di campo, addirittura qui a Firenze si vocifera che la Fiorentina abbia in serbo un altro colpo, un colpo da fare sulla sinistra, sull'esterno sinistro. Io non ho conferme al riguardo, vi racconto il percepito addirittura.
0: Un colpo dall'estero, immagino, Nicolò.
1: Un colpo dall'estero che possa anche costare tra i 30 e i 40 milioni. Ecco, il percepito è questo, perché la Fiorentina, ecco, nell'affare Mastantuono c'è anche il fatto che la Fiorentina in questo momento non ha speso un euro. La Fiorentina spenderà circa 1,5 milioni, 1,8 milioni per il pagamento del 50% dello stipendio del calciatore, ma sostanzialmente non ha speso un euro, per cui il budget che i Viola avevano a disposizione per rinforzare le corsie laterali d'attacco possono destinarlo a un solo calciatore in questo momento. E quindi io mi aspetto ancora qualcosa su quella zona di campo, non so se poi sarà il colpo da 30-40 milioni o da 20, però mi aspetto ancora qualcosa. E occhi anche a centrocampo, perché insomma, l'abbiamo detto tante volte, il nome di Torsvelt è sempre apprezzato da Paratici, è sempre apprezzato dai dirigenti Viola e da Grosso in primis. Chiaramente a centrocampo ci sarà prima da sfoltire. Ecco, in questo senso abbiamo detto tante volte della possibile partenza di Dodò, e le ultime due panchine consecutive dal primo minuto nelle ultime due amichevoli mi fanno anche presagire che secondo me su Dodò si sta muovendo qualcosa. Io dico di stare attenti anche a Nicolò Fagioli, perché comunque sia è un giocatore che in questo momento c'è tanta abbondanza a centrocampo, e quindi chissà che non possa essere lui il sacrificato.
0: Eh sì, può avere sicuramente mercato. Nicolò, prima di salutarti, l'ultimissima domanda rapidamente, ti chiedo comunque che impressioni ci sono state dal test amichevole, poi contro il Deportivo La Corugna, pareggio 1-1, devo dire, ho visto le immagini, ci attacca e ruba l'occhio per le grandi giocate, ma in generale ti chiedo un po' qualche responso, pur sempre del calcio d'agosto, ma comunque sono indicazioni interessanti.
1: No, allora, la partita di ieri ha dato anche buone indicazioni. In questo momento la Fiorentina, secondo me, ha degli ottimi 11, ha degli ottimi giocatori, ma ancora non è squadra, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma, abbiamo detto tante volte, la squadra è stata completamente rivoluzionata, i giocatori sono tutti nuovi, arrivano da un po' le parti più disparate del mondo, per cui ci vuole anche un po' di tempo per creare la giusta maglia all'interno del gruppo. Però ecco, le sensazioni sono positive. Ieri il pareggio è un risultato molto bugiardo, perché la Fiorentina ha dominato almeno per 60-70 minuti della gara. Gli ultimi minuti i Viola sono un po' calati a livello fisico, dato anche un po' anche dagli ingressi, insomma sono entrati, insomma, al finale di gara l'hanno concluso tanti ragazzi della primavera, certo. Insomma giocatori che non sono di primissimo piano e che hanno portato poi anche un pareggio rocambolesco che ha mandato tra l'altro su tutte le furie Fabio Grosso, che è uscito visibilmente arrabbiato con l'arbitro, segno di come insomma anche se è calcio d'agosto però
0: ci tiene già.
1: Esatto, non piace a nessuno perdere anche queste amichevoli, però le sensazioni sono buone per Attà, che è un giocatore che potrebbe davvero, se queste sono le premesse, potrebbe veramente stupire questa stagione. Ha fatto anche vedere delle bellissime cose Valdepeñas, un giocatore che comunque è forse uno dei meno conosciuti, perché sì, viene dal Real Madrid, però comunque era un giocatore delle giovanili, non lo abbiamo praticamente mai visto.
0: Chiaro.
1: Con i Blancos.
0: C'è ottimismo, ieri, insomma, dai.
1: C'è tanto ottimismo, tanta personalità di questo ragazzo, non immagino che insomma al Real Madrid o hai personalità oppure forse
0: no,
1: ti
0: infatti,
1: è molto prima.
0: Infatti, ecco. Assolutamente. E poi non può che far bene, non guasta di certo l'ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Nicolò, grazie. Allora a questo punto ti saluto, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nicolò Righi, ma ci spostiamo subito, voltiamo pagina dal viola al nerazzurro di Bergamo dell'Atalanta, in collegamento con noi Filippo Di Santo. Filippo, eccoci, perdona l'attesa.
2: Eccoci qua, un saluto a tutti.
0: Allora Filippo, parto dal mercato, poi dopo anche arriveremo sul tema delle amichevoli, perché domani c'è un altro test contro i tedeschi dello Schalke 04, ma ti chiedo che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, perché parto dal tema di Sebastiano Esposito. Sappiamo che con il Cagliari ormai si è arroventata sempre di più la situazione tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del club sardo. Può effettivamente finire a Bergamo, Esposito?
2: Allora, innanzitutto per quanto riguarda Sebastiano Esposito, l'Atalanta ha sicuramente mostrato lì un interesse, c'è stato qualche dialogo con la società rossoblu, però in questo momento c'è distanza tra le parti, nonostante ovviamente si fosse parlato anche di un scambio con Daniel Maldini, oggi ovviamente in maglia rossoblu. Però la novità importante in casa Atalanta riguarda la difesa, perché non c'è soltanto la cessione di Berat Gimicity dopo 8 anni di Atalanta, ma dall'altra parte c'è un'offerta invece nei confronti di Christensen,
0: esatto,
2: dell'Udinese, appunto per tappare il buco sulla retroguardia. L'Atalanta presenterà un'offerta molto importante, l'Udinese pretende circa 25 milioni di euro. Non è da escludere che i nerazzurri possano arrivare intorno ai 22-23 bonus compresi, anche perché il tempo comunque è abbastanza ristretto, servono giocatori coerenti anche per una difesa che ha bisogno di riadattarsi dopo il passaggio da 3-4, però l'Atalanta in queste ore sta sicuramente spingendo il piede sull'acceleratore per cercare di portare a casa quei colpi che serviranno ovviamente per potenziare la rosa stessa.
0: Eh sì, una rosa poi a disposizione per essere plasmata da Maurizio Sarri. Romagnoli invece mi sembrava un po' più complicato, vero Filippo? Più che altro per delle questioni proprio anche qui di parametri di ingaggio.
2: Sì, diciamo che l'Atalanta comunque su Romagnoli ha mostrato un forte interesse, soprattutto vista la richiesta di Maurizio Sarri dopo il trasferimento saltato di Gila. Romagnoli sicuramente è un difensore di grandissima esperienza, un giocatore che, come ho detto prima, a Sarri piace molto, però dall'altra parte ci sono delle richieste economiche molto importanti e per gli standard che ha l'Atalanta, insomma, è un occhio di riguardo, un dettaglio su cui non si può mettere sicuramente in secondo piano. L'Atalanta in questo momento è alla finestra, però tornando anche un po' al discorso di teatro, Christensen e Romagnoli in questo momento è il giocatore bianconero ad essere tra virgolette in pole position per essere acquistato ovviamente dalla Dea, ma dall'altra parte l'Atalanta non è sicuramente esente da varie osservazioni. C'è un terzino da comprare aspettando novità sul fronte Bellanova, un centrocampista che potrebbe essere Yashari e non solo, visto che comunque la volontà di Yashari sembra quella di rimanere al Milan. E poi c'è la questione alla sinistra, che dopo l'affare a Ivegovic l'Atalanta si ritrova a osservare tantissimi profili. Sebastiano Esposito era uno di questi per completare appunto la rosa, e nel mezzo l'avevi detto tu stesso, l'amichevole con lo Schalke 04 per capire bene quali potrebbero essere i prossimi esperimenti e le prossime certezze della Dea.
0: Eh sì, magari poi ci arriviamo anche direttamente sugli sviluppi di campo, e in realtà parto proprio da un tema in realtà dei protagonisti già con la maglia nerazzurra, perché c'erano anche degli interessanti focus su tutto mercato web. Inzaghi, Filippo Inzaghi ha rilasciato tante dichiarazioni oggi alla Gazzetta dello Sport, tra cui anche un commento sui riferimenti offensivi dell'Atalanta stessa, e ha parlato di Scamacca, ha detto che a sua detta sarà il suo anno. Quindi ti chiedo un po' che tipo di gestione ti aspetti, forse ancora presto per capirlo, ma che tipo di gestione ti aspetti sui riferimenti offensivi, su Scamacca e chiaramente su Krstovic, perché nell'ultimo anno è stato un po' particolare l'alternanza, in alcuni momenti era Krstovic a giocare di più rispetto all'italiano.
2: Beh, l'alternanza tra Krstovic e Scamacca è sicuramente un capitolo molto interessante, che sarà sicuramente un tema su cui Maurizio Sarri dovrà lavorare molto. A parte che statisticamente non era mai capitato negli ultimi 30 anni che l'Atalanta andasse in doppia cifra in campionato con due punte pure, quindi cioè, stiamo parlando di Nicola Krstovic e Gianluca Scamacca, che nonostante potessero fare di più sotto certi aspetti, sono comunque arrivati in doppia cifra e hanno trascinato l'Atalanta fino al settimo posto. Secondo me la differenza la farà sicuramente l'intensità, la cosiddetta impronta partita, perché sono due centravanti che per certi versi sono uguali, in altri meno. Gianluca Scamacca è un centravanti tecnico con un'altissima qualità e con una grandissima finalizzazione. Nicola Krstovic invece è un giocatore che riesce sicuramente a dare una grande mano alla squadra sotto il profilo della grinta e intensità. Bisogna ricordare che tra l'altro Krstovic ha messo, utilizzando un po' la metafora, la testa nel tritacarne di Atalanta Borussia Dortmund, regalando appunto una qualificazione straordinaria. Sono due punte che possono servire a gara in corso oppure dal primo minuto, però dipenderà secondo me da quello che Maurizio Sarri vede ogni giorno, anche perché in questo momento, e qua ovviamente prendiamo anche quello che è stato il ritiro a Zingonia, Nicola Krstovic è sempre un giocatore molto in forma e molto in linea su quello che chiede Maurizio Sarri. Dall'altra invece Scamacca, citando lo stesso Sarri, è un giocatore che se vuole può, e Gianluca Scamacca ha le caratteristiche per poterlo fare, anche perché non bisogna dimenticare che al netto degli infortuni Gianluca Scamacca rimane quella punta che a Liverpool ha fatto la storia e che ha contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta il 22 maggio 2024.
0: Eh sì, ce le ricordiamo quelle serate magiche dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista individuale del classe 99 romano. E poi arrivo però ecco anche sul campo, prima stavi anticipando qualcosa Filippo, domani questo test contro lo Schalke 04, dicevo ormai ci stiamo avvicinando anche al calcio delle partite ufficiali, l'Atalanta sempre con un occhio a Apoel Tel Aviv, Katowice, per capire chi dovrà affrontare in Conference League, e quindi ti chiedo che cosa ci aspettiamo come test o perlomeno come esperimenti domani contro lo Schalke.
2: Io mi aspetterei qualcosa a centrocampo, perché l'Atalanta soprattutto nelle amichevoli che ha fatto ha dimostrato, soprattutto evidenziato, che a centrocampo è lì dove passano praticamente ogni singola azione della squadra nerazzurra, e per risaltare anche il gioco di Sarri stesso. Ci sono state ovviamente delle certezze, come per esempio il riadattamento di Lazar Samardžić, che sta facendo un buon precampionato, il ritorno di Ederson, che comunque si può considerare una sorta di nuovo acquisto per l'Atalanta, tra l'altro è apparso anche abbastanza motivato e con grande voglia di fare la differenza, però è come se mancasse tra virgolette un po' un tassello, un centrocampo che si deve riadattare e al tempo stesso comunque i giocatori che bisognerà valutare, che bisognerà capire chi sarà adatto nel ruolo di mezzala e soprattutto di regista. Tanto tra l'altro sta cercando un regista, quindi se bisogna trovare un ruolo per capire bene certe cose, io penso che sia il centrocampo. Però occhio a Charles Cattelare, perché con Maurizio Sarri forse potrebbe trovare la sua consacrazione. Qua riprendo una frase di Gian Piero Gasperini, che su Charles una volta diceva: il ragazzo deve stare più attaccato alla porta perché bisogna fare più assist e più gol. Questa cosa si è vista un po' meno l'anno scorso con Raffaele Palladino, nonostante la maturità del ragazzo, quindi mi aspetto sicuramente grande individualità, al netto del fatto che ovviamente l'Atalanta nel complesso squadra deve lavorare ancora molto, però è abbastanza complessivo al netto del mercato.
0: È chiaro, è normale, dopo un cambiamento di questo genere bisogna metabolizzare i nuovi dettami. Filippo, grazie per questo aggiornamento sull'Atalanta, io ti lascio al tuo lavoro, ci sentiamo prossimamente.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo. Mentre stavano ruggendo i motori vicino a lui, a quanto pare vicino anche alla strada, e facciamo un saluto anche al direttore Marco Piccari, che è in giro adesso invece per l'Italia con la sua moto. Sono arrivati tanti messaggi al 3318200213, ne recupero qualcuno. Gianfranco scriveva: come sempre esageriamo, Mastantuono ottimo giocatore ma niente di più, anche al River Plate molto giovane, auguriamo il meglio per lui, ma tre puntini. E vedo lo sguardo contrariato di Gabriele Latini, l'ho detto apposta, l'ho letto apposta questo messaggio, perché Franco devi sapere che Gabriele in cabina di regia è un grande, un discreto estimatore di Mastantuono, quindi ve lo state inimicando. Sì, da tifoso del River Plate, che sta passando un periodo non facile, però devo dire lo conosce dall'inizio il buon Gabriele Latini, che promette grandi cose per Mastantuono. I mezzi ci sono, vedremo. Certo, bisogna capire che tipo di categoria riuscirà a raggiungere, se ottimo giocatore, campione o qualcosa oltre. In Italia a volte abusiamo di determinati termini, quando invece poi magari non sono sempre idonei. Poi scriveva anche Giuseppe: Inter addirittura barzelletta del mercato, qualcuno deve rispondere di questo mercato ridicolo e fallimentare, a cominciare da Ausilio, che ha dimostrato di non essere un DS all'altezza. Non lo so, Gaetano, sono parole molto forti, un po' mi sento di dissentire. È stato anche sfortunato Ausilio, perché aveva chiuso praticamente due operazioni, una non per sue colpe è saltata, perché Palestra non è mai stato convinto al 100% dell'Inter, ha aspettato fino all'ultima altre opzioni e alla fine è andato sul Chelsea. Calaile era un acquisto chiuso e non è andato bene per problematiche fisiche. Certo, capisco che forse il fatto che anche Romero alla fine sia sfumato al momento lascia degli interrogativi. Bisognerà capire se riuscirà Ausilio e l'Inter a compensare in queste ultime settimane di mercato. Io, come ho detto, a mio modo di vedere, ma un'opinione prettamente personale, l'investimento andrebbe poi dirottato sulla fascia destra, l'investimento oneroso, perché uno, secondo me, ce ne deve essere, lì manca un titolare, e l'Inter, se vuole rimanere al massimo, ha bisogno di trovare un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries, e per trovare un sostituto all'altezza serve spendere. Quindi DS all'altezza, secondo me Ausilio lo è, deve dimostrare quest'anno di trovare un'altra soluzione dopo le problematiche. Poi riporto anche il messaggio di Mario, grazie per i complimenti innanzitutto Mario. Se parte Lukaku può arrivare Esposito per il Napoli, ma bisogna vedere, da valutare. Al momento non ci sono grandissime voci al riguardo, però sarebbe anche un'idea interessante. Certo, il Napoli dovrebbe impostare una trattativa con il Cagliari, ancora siamo del tutto in fase embrionale in questo senso. E poi ancora Gaetano: la società deve essere chiara con Pavard, ritorna sull'Inter, fuori dal progetto, se sei fuori non giochi neanche le amichevoli. Pavard rischia di essere un elemento destabilizzante all'interno dello spogliatoio, ma anche qui insomma non lo so, Pavard ha già trascorso del tempo con i compagni di squadra in nerazzurro, e poi io credo che al momento Pavard venga utilizzato proprio perché non è detto che il pacchetto difensivo possa rimanere così e che il francese possa rimanere all'Inter. Quindi Chivu lo sta utilizzando proprio per tastare la situazione e per capire quanto Pavard possa essere un elemento spendibile nelle rotazioni dell'Inter. Poi è chiaro che se dovesse andare via Pavard, a quel punto si farebbero altre valutazioni, ma per mandar via Pavard prima serve un'offerta idonea e congrua al valore tecnico del giocatore. Abbiamo già trascorso un'ora qui insieme a TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, ma ne abbiamo ancora altre da passare in questo pomeriggio. Ritorniamo dunque fra pochissimo.

Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa puntata del venerdì 7 agosto 2026, sempre in compagnia, come vi ho già ricordato, stanno arrivando messaggi, il numero è sempre quello, messaggi WhatsApp 331 82 00 213, infatti poi arrivano anche delle ulteriori argomentazioni rispetto ai messaggi che arrivavano in precedenza. Tra poco vedremo di approntare anche alcuni collegamenti, ma intanto veniva scritto un messaggio, prima parlavamo di Pavard, quindi del ruolo che potrebbe avere, non solo di campo ma più che altro di importanza all'interno dell'ambiente nerazzurro, e veniva scritto che quando l'Inter prese Pavard erano tutti esaltati dal grande acquisto, ora è destabilizzante. Mi dite chi è il proprietario dell'Inter, il nome? Vabbè, qui sul proprietario dell'Inter purtroppo quasi tutti i fondi hanno questo tipo di gestione. Quindi proprietario unico non c'è quasi mai, c'è di solito un plenipotenziario fra gli azionisti, ma questo non riguarda solo l'Inter, riguarda tantissime anche in realtà lo stesso Milan, poi in realtà è anche strutturato in questo modo, e in Italia abbiamo bizzeffe di situazioni di questa matrice qui. Per quanto riguarda Pavard, beh, quando arrivò c'erano sicuramente aspettative, perché è un calciatore che con la Francia si era messo in mostra al Bayern Monaco, poi trovato spazio a tempi alterni. Era molto giovane quando è arrivato, perché vedo in realtà neanche giovanissimo, ma giovane, 23 anni, ha trovato spazio, sempre dicevo a tempi alterni, alcune fasi titolare, in altre meno, però c'erano grandi aspettative. Io non mi sento di dire che la sua esperienza nerazzurra sia stata così disastrosa, anzi, però è chiaro che non è mai stato quel giocatore imprescindibile. Poi altre motivazioni l'hanno portato l'anno scorso a vivere una stagione in prestito all'Olympique Marsiglia, però ecco, magari non per forza come titolare deve essere un giocatore fondamentale, può anche essere un calciatore da utilizzare eventualmente come alternativa, ma non per forza come riserva. L'Inter ha tante partite da affrontare in stagione, dal campionato alla Coppa Italia, alla Supercoppa Europea, alla Champions League, e quindi questi giocatori poi sono utili per magari disputare alcune gare e per magari far rifiatare anche altri elementi. Poi le stagioni sono lunghe, le rose ormai con il numero di partite che è cresciuto sempre di più devono essere un po' più ariose, un po' più folte. È vero che ci sono allenatori che prediligono rose con pochi elementi, relativamente pochi elementi, ma poi il rischio, quando ci sono più fronti da dover tenere, è che le linee possano...

0: Anticipato, però abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco e ringrazio per la disponibilità Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Lorenzo, tante trattative, chiaramente poi uniamo, incrociamo anche la tua conoscenza del calcio sudamericano a quelle che sono le trattative della nostra Serie A. Parto in realtà da Romero, che è stato a lungo accostato all'Inter, sembrava, non voglio dire fatta, ma quasi addirittura d'arrivo. Poi invece l'Atletico Madrid ha soffiato il calciatore ai nerazzurri, che l'hanno lasciato andare, pare più diretto verso Madrid. Avrebbe fatto comodo all'Inter Romero, posto che però sarebbero stati investiti tanti milioni.
1: Io penso che comunque è un giocatore che fra l'altro conosce anche il campionato italiano, quindi
0: certo.
1: penso proprio di sì. Era comunque un giocatore, anche perché poi è un giocatore di cui hanno comunque bisogno. L'Inter sulla parte, diciamo, dietro ha bisogno di un rinforzo importante.
0: Pensi avrebbe fatto bene investire anche fino a 40 milioni?
1: Eh sì, il problema è che in Italia cifre così difficilmente riescono ad investirle, anche società insomma ben attrezzate.
0: Sì. Ormai ci siamo abituati, direi ampiamente.
1: Sì, ormai siamo abituati alle soffiate arabe e turche.
0: Sì, ormai anche la Turchia ci sta sorpassando, poi vediamo Diomandé che va al Real Madrid per 140 milioni, sono cifre da capogiro che noi possiamo solamente leggere sui titoli di giornale. Mentre,
1: esatto.
0: Ecco, a proposito di Atletico Madrid, Molina, come lo vedi alla Roma?
1: Mi è piaciuto, come no, io lo vedo molto bene.
0: Sai, l'Atletico Madrid ha trovato spazio a tempi alterni, non ha mai convinto pienamente quando era approvato dall'Udinese. Anche qui conosce già la Serie A il giocatore.
1: Sì, sì, fra parentesi, anni fa ce l'avevo al Fantacalcio, quindi il giocatore
0: all'Udinese fece grandi cose.
1: Esatto, no, era un grande giocatore. Adesso sì, c'ha sicuramente qualche anno in più, ma molte esperienze in più, quindi secondo me è un ottimo giocatore. Oltretutto penso che va a coprire un ruolo che non era proprio ben coperto dalla Roma.
0: No, certo, Wesley, insomma, l'abbiamo visto l'anno scorso anche a sinistra, sarebbero loro due,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Sì, esatto, però faceva praticamente l'altra fascia perché mancava, quindi...
0: Sì, infatti ha preso proprio per quel tipo di soluzione lì, tra l'altro a cifre anche relativamente contenute, 13 sì. milioni più 4 di bonus, questi erano i parametri, insomma, mi sembra
1: sì.
0: più che accettabile per un calciatore non vecchio.
1: Mi sembra un buon colpo per me, ma
0: sì,
1: anche
0: dai.
1: Perché da quello che sembra la Roma si sia attestato comunque su trattative di queste cifre, non va oltre.
0: Tranne che per Castro, però, Lorenzo. Ecco, a proposito di argentini, no?
1: Sì.
0: 35 milioni e rotti. Che cosa ti aspetti da Castro? Io sono molto incuriosito di vederlo alla Roma, nella Roma e nel gioco di Gasperini. È un attaccante che mi piace. A Bologna ha fatto vedere cose interessanti.
1: Sì, nel senso, io devo capire il ruolo che potrebbe avere. Se è un sostituto di o se gioca con la doppia punta, quindi se gioca contemporaneamente Mallen e Castro oppure si alternano in base anche agli impegni infrasettimanali. A me piace Castro, anche se non è uno che ti ammazzi perché
0: no certo,
1: è un giocatore che a me piace, molto fisico, poi c'ha proprio caratteristica argentina, un po' con la carra, così, che mi è sempre piaciuto negli attaccanti.
0: Sì, beh, poi sa fare tante cose, peraltro è anche uno di quei giocatori che fa se ne non possesso e Gasperini lo apprezza tanto, si sacrificano. Io lo vedo anche insieme a Malen, sai, c'è chi dice che per caratteristiche non potrebbero essere totalmente compatibili o che Castro potrebbe poi un po' tra virgolette rovinare l'incidenza offensiva di Malen. Io invece li vedo bene, sono giocatori tecnici, possono dialogare tra di loro, con un Dybala vicino può uscire fuori veramente un bel pacchetto.
1: Se riesce a fare almeno metà campionato, vedo un bel terzetto, insomma.
0: Secondo me sì, decisamente.
1: Sì, comunque, cioè, sia qualità, potenza, c'è un po' di tutto. Quello che forse ha mancato un po' tra infortuni e forse anche scelte sbagliate negli ultimi anni, quello che un po' ha mancato all'attacco della Roma. Poi, io ripeto, quando ho visto Gasperini all'Atalanta far diventare capocannoniere Retegui, quindi penso che possa fare anche 25 gol, Castro, quindi
0: Beh, abbiamo visto il tocco a

0: Malen, che per carità è sempre stato un buon attaccante a livello numerico, ma è stato stratosferico nei mesi alla Roma.
1: Sì, sì, assolutamente, forse più delle aspettative, perché penso che poi passato sì, non giocava neanche come pivote nazionale, ha dimostrato che insomma, se gioca non è così incisivo.
0: No, assolutamente, quindi il tocco di Gasperini sugli attaccanti può essere veramente
1: gli equilibri della squadra,
0: sì.
1: A me piace.
0: Anche a me, per questo vedo una squadra ben costruita lì davanti, anche molto accattivante dal punto di vista pratico ma anche estetico. E poi sugli altri acquisti della nostra Serie A, ne stiamo parlando praticamente ogni blocco perché è difficile non farlo. Ma Mastantuono alla Fiorentina, che prospettiva è? Perché vedere la Viola accogliere un calciatore dal Real Madrid non è mai scontato. Mastantuono un anno fa era arrivato con grandissime aspettative in Spagna.
1: Sì, no, ma diciamo che io un pochino diffido di tutti i calciatori che provengono, soprattutto da Real e Barcellona. Non dico che vengono in Italia con facilità, perché comunque vengono anche pagati bene, però non hanno poi lo stesso rendimento, forse anche il tipo di calcio giocato lì è molto più veloce, è inutile che ci parliamo. Io
0: beh, meno tattico,
1: guardo,
0: sì.
1: Guardo delle partite e sembra di vedere proprio le amichevoli quando guardi le partite di Serie A, un po' lente, completamente spezzettate da tanti falli. E lì giocano ad altri ritmi, ma questo un po' dappertutto fuori all'Italia, perché vedendo
0: sì,
1: la scelta,
0: purtroppo sì.
1: Quindi quello manca un po', quindi non lo so che rendimento può avere. Ultimamente gli acquisti, diciamo, sudamericani della Fiorentina sono andati proprio bene, però penso che comunque un giocatore con discrete potenzialità, insomma.
0: Beh, decisamente i valori non mancano, valori tecnici. Poi a Madrid ha avuto un anno sfortunato, Lorenzo, un anno in cui sono cambiati allenatori, prima c'era Xabi Alonso, poi Arbeloa, arrivando dall'Argentina, ecco, a proposito di calcio differente. Lorenzo? Forse è caduta la linea con Lorenzo De Santo.
1: Non ti sento più.
0: No, ora ti risento. Mi senti, Lorenzo?
1: Penso quello dell'anno scorso in Reale è stato il peggior anno degli ultimi anni.
0: Beh, certo. Sì, certo.
1: Zero trofeo.
0: Per questo dico anche per Mastantuono, difficile al primo anno dall'Argentina riuscire a incidere già al Real Madrid in un anno così difficile dal punto di vista di stabilità tecnica.
1: Sì, certo.
0: Sì, decisamente.
1: Sicuramente lo vedremo da subito se è un buon giocatore. Insomma, a me gli argentini in generale piacciono come profili.
0: Beh sì, hanno tecnica, che è un qualcosa che nel nostro campionato serve come il pane.
1: Sì, assolutamente.
0: E invece su...
1: Sembrerebbe pure qualche italiano nuovo che non esce mai, purtroppo. Quindi, vabbè,
0: qui vai su un tema spinoso, Lorenzo, vai su un tema molto,
1: molto spinoso. Molto spinoso, neanche di sto a dire di tutto il teatrino della nazionale, che comunque è sintomo di un calcio un po' malato in Italia.
0: Tu dici teatrino, il ritorno di Mancini e l'arrivo di Ranieri, intendi?
1: Allora, prima di tutto scegliere comunque tra le prime scelte anche portate in trionfo, quindi Mancini, dopo tutto il teatrino che c'è stato con Pirlo, e scegliere comunque una persona come Maldini per fare le sue scelte e poi gliele bocci, cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Poi Mancini, ricordiamolo, al di fuori che è un ottimo allenatore, al di fuori che poi il commissario tecnico nazionale non è proprio un allenatore, ma è un selezionatore un po' diverso.
0: Certo.
1: Però comunque ha dimostrato che alla prima sirena dei soldi se n'è andato via. Cioè, chi mi dice che lui fra due anni, che è l'europeo, non va benissimo, se ne rifà via subito.
0: Mamma mia, voglio sperare di non sarebbe un dramma.
1: Ma allora, certamente nessuno lo spera, però c'è un progetto che manca in Italia sulla costruzione dei giovani, per una serie di motivi che parzialmente conosco, e ho dei nipoti che giocano a calcio, quindi adesso non dico che siamo in mano ai procuratori, ma poco ci manca. C'è tutta una cosa che a me non piace del calcio italiano, per alcuni versi proprio del calcio, perché pure le cose che sono successe ai mondiali, insomma, stanno sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Beh, i discorsi sulla FIFA non direi non li apriamo, altrimenti dovremmo dedicare
1: sì,
0: un blocco,
1: dice,
0: no,
1: però...
0: una follia.
1: Purtroppo siamo innamorati del calcio e quindi comunque sia ci guardiamo tutto, insomma.
0: Sì, però poi certo abbiamo il dovere, certo, anche di riportare,
1: se uno fa le considerazioni stiamo veramente indietro, ma proprio a livello di parco giovani, non c'è uno sviluppo il settore giovanile. Andiamo a vedere comunque la maggior parte delle squadre in Serie A, ma penso che alcune addirittura zero italiani in rosa.
0: Sì, o poco più, il Como sta cercando di trovarne qualcuno ultimamente, il Como vabbè, poi è un altro progetto a parte.
1: Esattamente, però comunque l'andamento, io non dico che dobbiamo ritornare prima Bosman, che è il massimo tre stranieri, però insomma sarebbe buono anche per il calcio, lo sviluppo in nazionale, di far giocare molto di più i nazionali.
0: Sì, certo, gli italiani, posto che io dico sempre, gli italiani però devono essere anche resi competitivi da giovani, perché altrimenti
1: assolutamente,
0: quella è la base.
1: È a monte,
0: bisogna saperli far crescere, non solo crescere, ma anche farli crescere, quindi siamo indietro da quel punto di vista. Però ecco, su altri temi di mercato invece, Lorenzo, ti volevo chiedere, a proposito di talenti, la Juventus sta cercando di ricompletarsi, manca il portiere, ma in attacco sono arrivati degli innesti, c'è Ibegovic, a proposito di qualità giovane, non italiana purtroppo, anzi ci ha fatto male con la Bosnia Erzegovina nel playoff mondiale, però con Spalletti, sai, questi giocatori possono magari trovare la strada giusta per esplodere.
1: Sì, assolutamente, la Juve la vedo molto competitiva quest'anno. Io adesso non so poi il ruolo dei vecchi acquisti, ma in realtà sono stati riscattati quest'anno, quelli presi l'anno scorso sono stati un fattore negativo della squadra, perché erano forse le prospettive erano diverse, io pure oggettivamente non pensavo che avessero un rendimento così basso. Parlo di Openda, Davis, De Croma.
0: Al netto degli investimenti?
1: Al netto poi di investimenti importanti che hai dovuto riscattare tutti quest'anno. Diciamo quest'anno si sta muovendo sicuramente molto meglio.
0: Sì.
1: La vedo competitiva. Poi Spalletti è uno che la sa far girare la squadra. Quindi il primo anno sicuramente forse un pizzichino di errore c'è stato.
0: Poi è arrivata la stagione in corso.
1: Esattamente, quindi era comunque non era facilissimo. Secondo me il prossimo anno diventa competitiva e la vedo sicuramente tra i primi quattro.
0: Beh, certo, l'obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League, poi bisognerà capire che cosa si potrà fare oltre, ma io sono d'accordo con te. L'obiettivo deve essere la Champions, poi al resto ci si penserà più avanti, perché parlare di scudetto secondo me è ancora fuori luogo. Così come lo è fuori luogo per altre squadre, anche Lorenzo. Il Milan vive un momento non facile, però che un po' ha riassestato, devo dire, anche se la squadra non è completa neanche con gli acquisti di Gonzalo Ramos e Gila, c'è bisogno ancora di costruire tanto a livello di rosa, di struttura nel Milan.
1: Sì, ma lì penso che sia anche un problema di società, perché non c'è una società alle spalle, i giocatori non si sentono parte di un progetto, perché sicuramente secondo me alcuni acquisti fatti e i giocatori che sono lì già da tempo hanno perso un po' quello che è la gioia di, cioè, al di fuori che poi i calciatori sono mossi anche da fattori economici, però sicuramente hanno bisogno anche di stimoli diversi, e quindi sicuramente l'anno scorso questo è mancato. Ora non so se col nuovo allenatore sicuramente miglioreranno le cose. A livello di rosa non mi sembra stravolta rispetto all'anno scorso.
0: Beh, finora no.
1: Sì, nel senso che poi anche i giocatori presi sono a vedere, perché sì, Gonzalo Ramos sulla carta è forte, però quando poi giocano in Italia fanno tre gol in tutto il campionato.
0: Sì, io
1: mi ricordo tempo fa chiamato mi si chiedeva qualche cosa sul Beltran, che sembrava il fenomeno argentino. Poi in realtà tornato andato, insomma, ha dimostrato di essere proprio fuori dalla tipologia di calcio italiano.
0: Sì, è un discreto giocatore, poi insomma, peraltro era tornato anche in Argentina, quindi fa capire anche da questo punto di vista. Leao invece, ecco, rimanendo sul Milan, che cosa ti aspetti?
1: Allora,
0: perché sono tanti dubbi, tanti interrogativi.
1: Esatto. Tra l'altro si parla, adesso non so quante queste voci siano vere, di un possibile scambio con Sulle.
0: Con la Roma.
1: Sì, con la Roma. Escono fuori queste notizie.
0: Sì,
1: tutte da
0: più
1: vedere.
0: Voce al momento, credo che notizie.
1: Sì, assolutamente. Secondo me Leao sulla carta è molto forte, però è la testa. Ci sono alcuni giocatori che quella qualità la perdono con la testa, quindi è un giocatore che parte se non dribbla 50 per come sull'epoca, se non ne dribbla 50 non è contento, certe volte gioca fuori dalla squadra, poi quando fa le sue giocate il talento si vede, è un giocatore sicuramente forte.
0: Sì, però mi sembra di capire anche Lorenzo, pensi che Sulè debba ancora maturare a livello di crescita?
1: Allora, secondo me assolutamente sì, al di fuori che c'è un problema, almeno di quello che esce fuori dalle notizie, un problema fisico importante della pubalgia che non si può curare, quindi deve stare sempre molto attenta agli allenamenti, quindi è un giocatore un po' fragilino in questo. E probabilmente per il gioco di Gasperini, non so se va bene, anzi secondo me Gasperini non lo vede proprio. Però sicuramente sì, un giocatore che gli vedo fare dei colpi che in Serie A pochi fanno
0: A livello
1: però
0: tecnico.
1: Poi sono giocate, sì, è un giocatore molto tecnico, forte, cioè, sa battere le punizioni, è uno dei pochi che riesce a dribblare, però poi c'ha tanti limiti.
0: Quindi mi sembra di capire anche Lorenzo che se dovesse arrivare, la valutazione della Roma la conosciamo, un'ipotetica offerta da 35-40 milioni, la Roma farebbe bene ad accettarla.
1: Allora, secondo me, io parto dal presupposto che se tu hai scelto un allenatore e l'allenatore non vede un giocatore, anche se forte, è inutile che rimane. Cioè, tanto non giocherebbe male, non deve andare via. A me dispiace, che a me sulle piace molto, però con Gasperini, hai scelto Gasperini che è un ottimo allenatore, non lo vede, spesso l'ha alternato anche per problemi fisici, ma anche per dinamiche tattiche, perché spesso ha fatto giocare Baldanzi fino a quando c'era, prima di andare al Genoa.
0: Sì, è vero.
1: Vuol dire che non lo vedi come giocatore. Ora Baldanzi mi piace, però su lei è un'altra categoria. Se tu preferisci Baldanzi vuol dire proprio che è meglio che vai a fare altro.
0: Beh, sono segnali abbastanza chiari, quindi poi le valutazioni...
1: Penso lo stesso giocatore che se gli fanno un'offerta buona voglia andare via.
0: Beh, certo, dipende dal progetto, però magari per andare a trovare più spazio avrebbe anche senso, anche perché come dicevamo è arrivato Castro, quindi il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più e poi la concorrenza sta aumentando esponenzialmente lì davanti nella Roma. Senti, poi Lorenzo, prima di lasciarti andare ti chiedo, al momento in generale in Serie A chi vedi davanti per i valori? Perché chiaramente c'è l'Inter, campione d'Italia, anche se deve colmare quel voto a destra. Non so se il Napoli lo vedi ancora all'altezza?
1: Allora, io vedo comunque un pelino ancora sopra l'Inter, ma perché comunque bene o male adesso sì, ha perso dei pezzi importanti, perché adesso ha perso qualche pezzo importante, il portiere adesso non, per ora è Martinez, mi pare che non hanno ancora acquistato niente, e comunque non è la sicurezza che dava sicuramente Sommer, in difesa non si sa se perderanno un altro pezzo, ma comunque tutti quelli che erano degli ottimi sostituti che facevano ripiegare i titolari sono partiti, è partito uno dei più forti su quel ruolo in fascia, quindi è da vedere, però la vedo sempre un pochino sopra, e probabilmente Juve e Napoli stanno adesso secondo me sullo stesso livello, un po' sotto.
0: Poi bisognerà attendere ovviamente la fine del mercato per valutare in maniera più attenta. Dicevi Lorenzo?
1: Assolutamente.
0: Ma sì, chiaro.
1: Sì, certo.
0: Attenderemo.
1: Per ancora degli acquisti, quindi forse ancora prematuro, però diciamo ad oggi probabilmente l'Inter è ancora un po' sopra.
0: Sì, deve confermare poi di poter riempire quel vuoto a destra lasciato da Dumfries, ma per il resto la rosa rimane di certo molto molto competitiva. Lorenzo, sì. Io ti ringrazio Lorenzo per il tempo che ci hai dedicato, a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a Lorenzo De Santis. Noi ce ne stiamo andando in pausa. Vedevo un messaggio sulla società del Milan. Dice: ma come? Ha speso 100 milioni per due giocatori, però sempre la solita favola che il Milan non ha una società credibile. Però spesso, anzi, insomma, mettere i soldi non significa sempre avere una gestione perfetta. 100 milioni per due giocatori sono tanti, Hill e Gonzalo Ramos sono due buoni colpi, però devo dire anche la verità che se per questi due giocatori vengono investiti 100 milioni di euro e poi si rischia di non avere margine per completare la rosa, qualche interrogativo sorge comunque. I soldi sono stati messi, però poi andranno verificati sul rendimento sportivo, perché quando paghi Gonzalo Ramos 75 milioni vuol dire che tu speri che possa cambiare completamente il volto del Milan. La speranza dei rossoneri è quello, però poi bisogna valutare effettivamente sul campo. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà puntata di TV Radio Sport e Calcio Mercato e Ritiri, ce ne andiamo in pausa e rientriamo fra poco.

0: Ben ritrovati ancora in diretta su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio. Ormai ci stiamo lasciando alle spalle la prima settimana di agosto, poi ci propinqueremo a quella successiva e poi arriveranno i turni preliminari di Coppa Italia, dove avremo anche i responsi magari dei primi test di alcune squadre. Avremo la Fiorentina chiaramente impegnata, avremo la Lazio, quindi inizieremo a capire un po' di più dei piani per il prossimo anno calcistico. Qui intanto altri messaggi al 331 82 00 213. Fra poco invece apriremo una parentesi sulla Roma, sempre impegnata al di là della Manica, nell'oltre Manica, in terra britannica. L'abbiamo seguita in Galles e poi ora ci sarà questa amichevole in programma contro il Brighton domani, quindi in terra inglese. Passiamo dal Galles all'Inghilterra, ma siamo comunque in Gran Bretagna, ulteriori test per poi affinare il gioco di Gasperini anche con i nuovi acquisti. Parleremo però ovviamente pure del mercato e dei nomi che possono arrivare, che potrebbero arrivare prossimamente. Per quanto riguarda i messaggi, intanto il numero è sempre lo stesso per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Jerry da Cervia scriveva, e lo salutiamo, le aveva solo bisogno di un allenatore che lo faccia giocare come sa. Ma probabilmente sì, fino a un certo punto ha bisogno chiaramente di allenatori che possano valorizzarne le caratteristiche offensive. Pensare di far fare a Leao 40 o 50 metri all'indietro non è accettabile, anche se devo dire che poi un punto d'incontro va trovato, perché nel calcio contemporaneo gli esterni alti e le ali forti che funzionano spesso si sacrificano anche in fase di non possesso. Magari non si può chiedere di arrivare a raddoppiare al limite della propria area di rigore, ma magari una via di mezzo sarebbe anche eventualmente fattibile. E comunque poi però mi sento anche di dire che Pioli era un allenatore che lo valorizzava tanto, con cui aveva un rapporto anche a livello umano, comunicativo ottimo, ma anche con lo stesso Pioli Leao poi aveva dei periodi di alti e bassi, aveva dei momenti in cui non incideva, nonostante Pioli continuasse poi ad inserirlo in campo. Quindi sono un po' vere tutte e due le cose, deve essere valorizzato dagli allenatori che ha, ma anche lui stesso deve cercare di autovalorizzarsi magari con delle attitudini differenti. Poi altri messaggi: prima, se il Milan se spende non va bene, se non spende non va bene. Ma no, ma non era tanto questo il discorso. Il Milan deve spendere con sapienza, deve pianificare con sapienza, con capacità, ma questo non vuol dire che le altre squadre siano perfette. Quest'anno anche la Juventus è partita terribilmente a rilento, ha avuto le sue colpe. Il Milan deve cercare di costruire bene, però al momento, se vedo 100 milioni per Gonzalo Ramos e Kila, ripeto, sono due ottimi giocatori, però poi sul pacchetto degli esterni ad ora i titolari sono Barthezaghis e Almequers, due buoni esterni che mi piacciono anche, però sono loro che possono essere al momento all'altezza. Gli altri centrali sono comunque Pavlovic, Gabbia. La rosa non so quanto sia di tanto migliorata. Ad ora è un po' un punto interrogativo, perché oltre a quei pochi giorni si è visto poco. A volte è meglio spendere come ha fatto il Como nell'ultima stagione, prima di questa, quattro colpi da 20 milioni, piuttosto che magari fare due colpi da 100 milioni. Però ecco, questa è puramente un'opinione personale. Poi Jerry diceva, il Milan con allenatore Neurocco con quattro soldi comprò 4-5 giocatori, Cudicini, Sormani, Amrin e Malatrazzi, il risultato vinse campionato e Champions. Però mi sento anche di dire, Jerry, qui arriviamo a delle pagine gloriose del Milan, ma anche delle pagine un po' remote della storia del calcio, quindi anche trovare dei paragoni con il tipo di mercato dell'epoca è anche molto molto difficile. Altri messaggi che arrivano al 3318200213. Intanto recupero anche quello di Gaetano. Inter con un gioco prevedibile e leggibile, non è stato aggiunto niente di nuovo ad un contesto di gioco uguale da anni, non un giocatore che salta l'uomo, non è stato sostituito Dumfries, tutte si rinforzano nell'Inter al palo, Chivu dovrebbe dimettersi. Vabbè, qui Gaetano mi sembra un po' forte la tua opinione. L'Inter secondo me fa bene a non stravolgere, perché non ne ha in realtà la totale necessità. Dovrà pensare ad un ricambio generazionale nelle prossime finestre di mercato, ma il ricambio generazionale si può fare anche in maniera graduale, per esempio prendendo un giocatore come Sucic, che magari nei prossimi anni potrà diventare un titolare di centrocampo e scalzare quei giocatori come Zielinski, come Çalhanoğlu, che chiuderanno quest'anno calcistico, ovviamente intendo a 33 anni. Quindi bisognerà pianificare, però anche il discorso dell'assenza di giocatori che saltano l'uomo è vero, all'Inter manca, però è stata una scelta deliberata. L'Inter è stato un limite ma anche una forza in certi casi, perché il gioco in realtà poi è prevedibile fino a un certo punto. Negli ultimi anni l'Inter si è costruita dei percorsi anche tramite un gioco, secondo me, non così stantio. Con Inzaghi vedevamo un gioco molto moderno, quasi unico, con i difensori centrali che andavano a fare i centrocampisti contemporaneamente. Quindi in realtà fino a un certo punto, dai, l'Inter certo deve sbrigarsi a colmare alcuni vuoti, a colmare quel buco lasciato da Dumfries, su questo non c'è dubbio. Quindi però ecco, l'Inter rimane comunque con una buona struttura, deve puntellarla, ma la struttura rimane sicuramente buona. Fra poco comunque, come dicevo, ci sarà spazio invece alla Roma, inizio già ad aprire la finestra sui giallorossi, perché ci sono appunto i temi di calciomercato ma anche le dichiarazioni. Ha parlato Brian Cristante, come dicevo, si è soffermato su tanti aspetti, dal diverbio con Dybala, ha buttato un po' di acqua sul fuoco, ha limitato la questione esclusivamente al campo d'allenamento, poi ha parlato ovviamente degli obiettivi, addirittura ha pronunciato la parola scudetto, sarebbe un sogno. Parliamo di questo e di altro a tema Roma con Marco Campanella direttamente dall'Oltremanica. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Oggi con un po' più di calma, senza treni che partono e che sferragliano rapidamente, ci stiamo avvicinando a questa però amichevole con il Brighton, e tu i tuoi soliti spostamenti li hai dovuti fare.
1: Sì, senza treni questo collegamento, l'abbiamo appena finito di prendere tre questa mattina.
0: La faccia dei treni da non sferragliano.
1: Esatto. Partenza da Cardiff. Tra l'altro con anche un treno cancellato nel tragitto, vari sostitutivi, insomma siamo arrivati a Brighton sicuramente più caldo rispetto a Cardiff, si vede che è una cittadina
0: di mare.
1: Beh, saremo sui 25,
0: caldo asfissiante.
1: Questa mattina sono uscito di casa, la mattina presto per andare in stazione, e a Cardiff facevano 9 gradi.
0: Mamma mia.
1: Questa mattina alle 7, 9 gradi. Sembrava pieno inverno a Roma, ma sicuramente autunno inoltrato, insomma.
0: Beh sì, per Roma è anche quasi inverno, sotto i 10 gradi, ormai temperature che non vediamo mai, praticamente un quarto, anzi meno di un quarto di quello che fa qui a Roma, perché qui siamo più o meno sui 40. Alle 10:30 ho visto eravamo sui 36 gradi, quindi
2: bene, molto bene.
0: Molto bene, ci dice Gabriele Latini dalla cabina di regia. Io avrei da ridire, però ecco, al di là poi delle partite, dei test, degli spostamenti, dopo arriveremo anche sulla sfida sul Brighton. Ti chiedo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda invece le altre operazioni, perché leggevamo di Pellegrini, già era nell'area da giorni, mi sembra di capire che ormai è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale per la permanenza del classe 96 nella capitale.
1: Sì, manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Pellegrini sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, contratto di un anno. Lui chiaramente sta smaltendo l'infortunio, rientrerà appena la Roma tornerà a Trigoria ad allenarsi di nuovo con la squadra, e quindi si ripartirà un po' da dove si erano lasciate le due parti. Sicuramente è un rinnovo voluto sia chiaramente da Pellegrini, che ha messo in stand-by tutte le altre offerte, ma anche della Roma, che al netto di qualche ritardo proprio dovuto all'infortunio non ha mai nascosto di voler tenere con sé il proprio numero 7. Gasperini anche si è sempre schierato a favore della permanenza del suo giocatore, quindi direi che tutti felici e contenti.
0: Beh sì, decisamente, poi non si è mai chiusa veramente questa finestra di una possibile permanenza. C'è stato qualche voce, si parlava della Juventus, ma poi mai fatto nulla di veramente troppo approfondito. Mentre sul mercato ti chiedo che cosa può ancora accadere, Marco. Parto dalle trattative che mi sembrano anche qui di capire ormai più vicine, proprio per l'approdo dei calciatori. Molina ormai a tutti gli effetti sarà un nuovo esterno della Roma.
1: Sì. Molina andrà a prendere in rosa quello che era il posto di Celik, poi andato un po' inaspettatamente, no? alla Juventus. Sarà l'esterno destro a tutta fascia di Giampiero Gasperini per la prossima stagione. Questo significa chiaramente che Wesley a questo punto rimarrà sulla sinistra, anche se i due sono anche interscambiabili, perché Molina ha giocato anche qualche volta sulla fascia opposta. Poi è chiaro, un giocatore ormai è prossimo, lo possiamo già definire virtualmente della Roma, si attende soltanto l'arrivo in città e il comunicato ufficiale. Ci stanno invece altri obiettivi che sembrano sempre lontani. È inutile nasconderci che siamo a 17 giorni da Roma-Fiorentina, prima gara di campionato, e Gasperini non ancora l'esterno sinistro di piede destro che sta chiedendo da un anno. Dalla scorsa finestra di calciomercato estivo, nonostante poi sia stato fatto un tentativo con Saragozza in quello invernale, andato male, e insomma questo chiaramente crea dei malumori in Gasperini, insomma in tutto l'ambiente. Quanto pare le operazioni che erano sul tavolo prima, quindi Greenwood e Somerville, e in più sono sul tavolo adesso Nusa, Fofana eccetera, sono molto complicate, chi per un motivo, chi per un altro, ma per ora la Roma quel che è certo è che non ha ancora il suo esterno sinistro.
0: Sì, tra l'altro leggevamo anche su tutto mercato web proprio al riguardo gli approfondimenti su un po' di nervosismo, ecco, da parte di Gasperini, il confronto con D'Amico, si parlava dietro all'intervista saltata, quindi sappiamo poi, Marco, che le richieste di Gasperini o si accontentano o si accontentano. Peraltro ricevi, però le piste sono complicate, anche Nusa ha dichiarato di non aver mai detto di voler lasciare l'Ipsia. È chiaro che poi nei giochi del mercato parole del genere, oltre a delle valutazioni economiche discretamente elevate, rischiano di complicare ulteriormente le cose. Quindi adesso mi chiedo e ti chiedo se possono magari aprirsi altre piste, perché ad ora qui mi sembra ci siano pochi margini di operabilità.
1: Beh, diciamo che la Roma aveva tre grandi obiettivi, tre piani A, poi magari anche questi si possono mettere in ordine di importanza, ma comunque i tre primi obiettivi erano Greenwood, Somerville e Nusa. Paradossalmente, secondo me, mia modesta opinione, l'operazione Nusa era quella più complicata di tutte, perché il giocatore ha dimostrato già qualcosa in più rispetto a Somerville a livello europeo, e soprattutto aveva più anche appeal rispetto a Greenwood. Inoltre i costi sono più alti, perché l'Ipsia comunque ha sempre fatto sapere che a meno di 60 milioni era difficile privarsene, e inoltre anche Nusa ha delle richieste proprio per la concorrenza che c'è più alte rispetto agli altri due. Secondo me si poteva fare qualcosina in più su Greenwood, perché comunque accelerando magari si poteva anticipare poi la maxi offerta del Fenerbahce, però sappiamo anche che il mercato è così. È successa una cosa molto simile poi con Somerville, con l'Alilal, che ha messo in piatto un'offerta fuori mercato, forse anche lì anticipando qualche qualche mossa a livello di tempistiche, non si arrivava poi all'Al-Hilal che metteva sul piatto tutti quei soldi. Però adesso sostanzialmente la situazione è questa, si è continuato a lavorare in queste settimane con Nusa, sullo sfondo c'è Fofana, ma non convince, un po' per inesperienza, un po' per storia clinica, quindi insomma adesso diventa più complicata, perché il mercato, le altre intanto lo stanno facendo, quindi
0: è chiaro, si rischia di perdere tempo.
1: Più si va vicino alla deadline e più magari una squadra che non vuole vendere un suo gioiello chiede più soldi per privarsene. Insomma, su questo dovrà essere poi bravo D'Amico a trovare una soluzione che riuscirà a equilibrare sia l'aspetto economico che l'aspetto tecnico. Una sorta di Malen dello scorso gennaio a livello di operazione. Un giocatore uscito fuori mentre si lavoravano ad altre piste, che ha convinto subito Gasperini, ha convinto subito la società per la formula dell'operazione e si è chiusa nel giro di poche ore. Questo è l'auspicio che si fa a Gasperini stesso.
0: Eh sì, ridurre i tempi. Il riassunto è questo qui, come è comprensibile poiché sia, le richieste di tutti i tecnici sono sempre queste. Però poi mi sposto anche al campo, caro Marco, abbiamo detto del test di domani, ma prima ti chiedo che cosa si sta vedendo e che cosa si è visto. Noi ci eravamo sentiti prima dell'amichevole contro il Newport, ti chiedo che cosa si è visto anche da parte di Castro, che oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni personali e di squadra, quindi ti chiedo già che cosa si è visto per Castro, che comunque era partito titolare nella sfida ed è rimasto dentro per quasi tutta la durata del match, e poi se ti aspetti che magari in futuro possa affinare anche magari un rapporto con Malen sul campo, perché io penso che per caratteristiche possano coesistere, però c'è chi dice invece il contrario.
1: Su questo Gasperini lo aveva anche lasciato intendere, aveva detto che in certe situazioni i due si potevano mettere insieme in campo. È chiaro che, e lo ha detto anche il tecnico stesso, l'acquisto di Castro si va a inserire in un quadro dove tu hai tantissime partite di alto livello, hai tantissime partite di alto livello e ravvicinate, e in più hai perso Ferguson e Dobbic, poi chiaramente con l'operazione, ma comunque era già fuori dai piani, diciamo così, di Gasperini, e quindi rimanevi soltanto con Vaz. Quindi l'acquisto di Castro, secondo me, è anche una mossa intelligente. Magari, certo, c'erano altre priorità prima, ma questo è un altro discorso, però è una mossa intelligente. E per ora, in queste due prime amichevoli, lui è sempre partito titolare. Nella seconda contro il Newport, è chiaro, la febbre ha fermato Malen, quindi diciamo è rimasto solo lui che poi ha lasciato, esatto, poi ha lasciato posto a Robinho Vaz. A Newport, primo gol con la maglia giallorossa in amichevole o sul rigore, però comunque già un segnale, è arrivato un segnale anche da Kulerakis, anche lui subito in gol dopo pochissimi giorni che è arrivato, ha lasciato una buona impressione a tutti. Insomma, sicuramente ci sono note più positive che negative, soprattutto poi considerando l'amichevole precedente contro il Cardiff, che è stata quasi una disfatta, esagerando. Quindi perciò ora si chiuderà domani con l'amichevole contro il Brighton, questa tournée britannica, definiamola così, e si ritorna a Trigoria. È chiaro che la squadra va completata, perché i giocatori, i nuovi arrivi, Kulerakis e Castro, hanno dato qualche buon segnale, si sono tutti dimostrati carichi di iniziare questa nuova avventura. Chiaro, però cioè, la Roma però si deve far trovare pronta tra 17 giorni, certo. Questo è sempre il solito dubbio.
0: Eh sì, ma anche perché hai detto bene, poi l'esordio stagionale non è neanche così lontano in gare ufficiali. E quindi Marco, prima di salutarti, ecco, ti chiedo per domani questa amichevole con il Brighton, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, io mi aspetto ancora Castro e Kulerakis, se non titolarissimi, comunque per una buona parte di gara in campo. In più, insomma, la squadra è quella solida, perché le riserve sono quasi tutti ragazzini, insomma, vedremo se ci sarà qualche recupero. Pisilli comunque sta piano piano rientrando dall'infortunio, però dobbiamo ancora vedere quali sono esattamente le sue condizioni. Malen sta iniziando praticamente in questo periodo la propria preparazione, essendo tornato da poco dopo il mondiale. Chiaro, vedremo. Io sono curioso di vedere Malen, ecco, se devo esprimere una mia curiosità, perché comunque Malen in queste due partite è stato una out per febbre, l'altra in panchina fino al 65esimo. Vedremo.
0: Eh sì, la voglia anche poi di rivederlo c'è sicuramente da parte di tutti i tifosi giallorossi dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Marco, io ti ringrazio per questo aggiornamento dalla Gran Bretagna, dalla caldissima Gran Bretagna, e quindi ti lascio al tuo caldo torrido dei 25 gradi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, che praticamente si è inimicato mezza Italia riportando le massime della temperatura in Gran Bretagna. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, ma prima recupero qualche altro messaggio WhatsApp al 3318200213. Prima veniva scritto da Marco Gonzalo Ramos, quindi ritorniamo sul Milan. Era valutato su Transfermarkt 35 milioni, il Milan l'ha pagato 75, manca un uomo di calcio. Ma io non voglio dire che sia stato fatto quel tipo di investimento per incompetenza. È chiaro che la spesa elevata è stata per chiudere il prima possibile la trattativa e cercare di evitare poi magari inserimenti da parte di altri club. Però ecco, 75 sono veramente tanti. Inevitabilmente quando spendi così tanto per un giocatore e quando non sei un club di Premier League, poi è difficile riuscire a dirottare il resto delle liquidità su altre operazioni. Quindi poi se Gonzalo Ramos farà 30 gol, francamente dovremo tutti chiedere scusa, perché a quel punto avrà avuto senso. Al momento ci esponiamo, io perlomeno mi espongo dicendo che appare un esborso eccessivo. Poi un altro messaggio, questo farà risorridere il buon Gabriele Latini in cabina di regia, dice: Pellegrini ha rinnovato ed è già infortunato, come sempre ha tirato un altro anno. Vabbè, ma dai, ma io sono convinto che invece sarà importante nelle rotazioni della Roma nella prossima stagione. Poi anche un giocatore ben voluto dallo spogliatoio, l'ha detto Cristante proprio nelle parole rilasciate a Sky Sport poco fa. Quindi io in realtà penso che questa sia un'operazione sensata per mantenere comunque alcuni punti di riferimento all'interno della rosa. Poi Jerry torna sulla Juventus, dice: fossi Spalletti proverei a cambiare Cambiaso in mediana con Locatelli in modo da liberare gli incursori. Thuram anche con Miners, che nell'andata, che all'Atalanta andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti, che deve trovare la quadra, posto che nelle amichevoli si è vista una discreta Juventus. Nulla di eccezionale, ma una buona Juventus comunque si è vista nei test. Pur amichevoli, ma comunque test, anche con avversari abbastanza importanti. Ultima ora intanto da passare insieme a Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per l'ultimo giro di Lancetta.

0: Eccoci in diretta TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Entra nell'ultima ora di questa settimana, questa prima settimana di agosto, ma ovviamente proseguirà anche per la prossima, quindi saremo in compagnia fino al 14 di agosto, venerdì 14, poi invece tra 10 giorni ritornerà a Maracanà con il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni, insomma attendiamo spasmodicamente il ritorno della nuova stagione di Maracanà, mi raccomando, siate qui dunque, segnate la data sul calendario. Esatto, esattamente, segnate la data sul calendario, 17 agosto ritorna Maracanà, quindi la bufera di nuovo qua. Intanto però noi rimaniamo invece a parlare di calciomercato e ritiro, ormai più che ritiri siamo nell'immediato precampionato con gli ultimi test. Prima abbiamo discusso della Roma con Marco Campanella, direttamente inviato in terra inglese per seguire i test, gli ultimi test amichevoli della Roma, che domani sarà in scena contro il Brighton per poi fare successivamente ritorno in Italia. Sono gli ultimi test, chiaramente anche per cercare di capire le indicazioni su chi potrebbe risultare utile, per esempio anche Juventus, Inter e Milan continueranno a giocare nei prossimi giorni. Ricordo anche che domani Juventus e Inter saranno avversari. Un altro dei test di lusso di questo precampionato di Serie A, alle ore 13 italiane, Juventus-Inter, quindi il derby d'Italia, l'Inter che ha affrontato prima il derby di Milano e poi il derby d'Italia contro i bianconeri, mentre il Milan affronterà il Chelsea, che a sua volta aveva giocato contro la Juventus alle ore 14, insomma. Gli incroci sono sostanzialmente sempre quelli, così come sempre quello è il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-82-002-13, così per darci le vostre opinioni e anche magari per porre delle domande agli ospiti che a breve arriveranno. Io nel frattempo vi riporto anche le parole di Antonio Vergara, che è stato appena intervistato da Sky Sport, che ovviamente ha chiesto al giocatore sulla preparazione e sul rendimento anche dei compagni, ha detto che cerca di prendere qualcosa da tutti, ha detto prenderei l'aggressività di Frank Anghissà, da Scott McTominay gli inserimenti, da Kevin De Bruyne la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri. Apparso molto sereno, un calciatore che poi il Napoli ha voluto trattenere e ha fatto sì che appunto continuasse il proprio percorso in azzurro. Intanto abbiamo in collegamento con noi Dario Canovi per discutere appunto di calciomercato e non solo. Dario, grazie, ben ritrovato.
1: Beh, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Dario, come dicevo, i temi sono parecchi di cui discutere. Parto da quelle che sono poi le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Abbiamo parlato ovviamente tantissimo della Fiorentina, Dario. È arrivato anche Mastantuono, è una viola, possiamo definirla quasi, no? Scatenata per il tipo di operazioni, ma anche per la quantità di operazioni. Sicuramente è la squadra che ha fatto di più, operato di più, insieme al Como.
1: Sono d'accordo, ha cooperato anche bene.
0: Eh beh, direi di sì.
1: Credo che sia molto importante, perché qualche volta spendere non significa far bene. Questa volta ha speso e ha fatto bene.
0: Sì, e peraltro non sempre ha speso, perché per esempio, Dario, Mastantuono è arrivato in prestito, è vero che un giocatore al momento in prestito secco, però un talento dal Real Madrid. Questo fa capire che al momento Paratici con i suoi agganci sia riuscito veramente ad impostare un percorso e un progetto di rosa che fino a qualche mese fa, ma anche fino a qualche solo settimana fa, era impensabile.
1: Sono d'accordo, ma Paratici sapevamo che era un ottimo direttore sportivo, che ha sempre fatto molto bene alla Sampdoria. Sin dai tempi della Sampdoria, voglio dire, per cui è un direttore sportivo che conosce bene il suo lavoro, la sua professione.
0: Sì, beh, decisamente, non ha bisogno di presentazioni Paratici, anche con l'ultima esperienza all'estero, è vero, non facilissima, ma con il Tottenham. E che previsioni si possono fare? È vero che è ancora presto, ma neanche prestissimo per questa Fiorentina. Fabio Grosso è un'occasione, la Fiorentina peraltro ha mantenuto anche Ken al momento, salvo offerte monstre, quindi c'è la possibilità di finalmente tornare a competere vivamente per l'Europa per la Fiorentina?
1: Penso proprio di sì. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita negli ultime, in queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente per l'Europa.
0: Beh, come poi io mi sento anche di aggiungere, è giusto che sia, perché la Viola l'anno scorso ha vissuto un anno anomalo, ma è giusto che invece punti quantomeno alla metà sinistra e quantomeno alle prime sette posizioni per tentare l'accesso all'Europa, come era capitato già in passato. Mentre sulle altre squadre, Dario, poi ti chiedo che idea ti stai facendo anche sulla Juventus, che imposta comunque con Colomani e Ibegovic l'attacco, deve risolvere alcune questioni in uscita, deve risolvere il nodo portiere, perché al momento Di Gregorio e Perin non possono essere papabili per un posto da titolare. Spalletti, con che cosa ha a che fare con questa Juventus? A che punto è il lavoro in corso?
1: No, secondo me la Juventus ha rafforzato, a parte che tra Koulibaly e Vlahovic non vedo questa grande differenza. Sicuramente il giovane che ha preso è molto molto bravo ed è sicuramente una grossa speranza, ma se poi è compensato dall'uscita di Consenciao, che è già qualcosa di più di una promessa, direi che a questo punto la Juventus, come diceva una volta Alberto Sordi, stiamo come stiamo, cioè, non mi pare che abbia cambiato molto, tanto più che i punti deboli della Juventus a mio avviso sono soprattutto nel centrocampo,
0: che paradossalmente è uno dei poi pacchetti più folti, perché se leggiamo i nomi e ve leggiamo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, Coop Miners, Miretti, anche lo stesso McKennie, però ecco, ci rendiamo conto, Dario, che sono quasi tutti esuberi, non tutti, ecco, perché McKennie è un giocatore importante, perché Locatelli e Thuram sono ancora spendibili, però Douglas Luiz, per quanto si stia impegnando, era un nome in uscita, Arthur non ne parliamo, Miners non ne parliamo, Miretti pure, quindi è un paradosso. Adesso Carnevali avrà grande lavoro da fare, ma anche per sfoltire questo pacchetto mediano.
1: Credo che sia la grande difficoltà della Juventus attuale. Carnevali è sicuramente un, e non solo lui, anche il direttore sportivo, è un binomio sicuramente molto azzeccato, perché sono una grande stima per entrambi, però il compito non è facile, perché il mercato è quello che è, questi giocatori non hanno una grande possibilità, un grande mercato all'estero, e no, in Italia
0: alcuni sono stati anche pagati tanto, con Miners e Douglas Luiz,
1: in Italia non c'è una lira, insomma.
0: Beh, quasi, se non è così, quasi, anche a livello calcistico.
1: Ma le uniche squadre che sta spendendo mi pare che siano Como e un po' la Fiorentina.
0: Beh sì, il Milan ha fatto 100 milioni per due giocatori, ma poi niente.
1: Di chi parliamo?
0: No, dicevo del Milan.
1: Di Rafa ha speso già più di 150 milioni, per cui è sicuramente una squadra rinforzata, è rinforzata con dei giovani molto bravi. Sicuramente diventa, per me sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo.
0: Ah, dove può arrivare quindi per la prossima stagione?
1: Secondo me lotterà per la Champions.
0: Quindi un'altra volta, beh, confermarsi chiaramente poi è sempre l'impresa più complicata, però ci si può credere dunque.
1: Ma io ci credo, perché ha un ottimo allenatore, in più ha rafforzato una squadra che era già forte, perché il fatto che sia arrivato al Champions da quest'anno dimostra che non era una squadra scarsa, tutt'altro. Per cui rafforzare quella squadra, e non rafforzarla da poco, rafforzandola con giocatori importanti, con giocatori
0: anche con
1: di
0: esperienza,
1: valore.
0: Esperienza internazionale, poi quella che serve.
1: Per cui io penso che il Como sia una delle favorite per la lotta alla Champions.
0: Beh, di certo l'ambizione è quella di confermarsi, su questo non v'è veramente alcun dubbio. Mentre dicevo, il Milan, ecco, vado anche sulle altre squadre, il Milan i milioni li ha anche investiti, 100 milioni li ha spesi, però l'ha fatto per due giocatori, uno per Gonzalo Ramos, 75 milioni dal Paris Saint-Germain, e l'altro Kyla, 30 milioni dalla Lazio. La gestione rossonera di certo, Dario, non è stata lineare, facile, nel corso delle ultime stagioni. Non so se questo possa bastare, però, francamente, per rendere i rossoneri competitivi. Come dicevamo, poi anche le rivali per la Champions League sono tante.
1: Ma Milan per me adesso è una scommessa. Amorim è sicuramente un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo scudetto.
0: No,
1: sicuramente,
0: ma neanche lontanamente.
1: In lotta per la Champions, ma non per lo scudetto. Per me in questo momento va ancora l'Inter la grande favorita, e subito dopo vedo Napoli e Como.
0: E beh, il Como, dicevo, sta dimostrando tanto, e l'Inter quindi, nonostante manchi ancora l'esterno destro, rimane la più forte, Dario.
1: Ma sì, anche perché ha fatto degli acquisti indovinati. Non è che ha preso
0: Stones, per esempio.
1: L'unico reparto che doveva, a mio avviso, anche per una questione di età, aveva qualche difficoltà, che era la difesa. Ma l'arrivo di Stones è un arrivo importante.
0: Certo, non parliamo di un giovanissimo.
1: Anche Romero, però... Occhi per lui. Allora a questo punto... la difesa dell'Inter, che già è un'ottima difesa, diventerebbe una difesa molto molto forte.
0: Beh, certo,
1: è
0: l'unico serie...
1: reparto che in questo momento, a mio avviso, aveva bisogno di forze fresche.
0: Eh sì, dicevo, Stones poi andranno verificate le sue condizioni fisiche, è stato a lungo infortunato l'ultimo anno, se dovesse stare bene... certo, sarebbe un innesto non da poco, andrà valutato, mentre però, ecco, sull'esterna destra manca ancora il sostituto di Dumfries. Palestra è saltato per un motivo, Kalaili è saltato per un altro, forse anche un po' di sfortuna per Ausilio, però ecco, trovare un sostituto all'altezza dell'olandese, Dario, non sarà facile. Che cosa ti aspetti adesso? Perché i nomi che girano sono tanti, ma non si sta approfondendo nulla veramente in concreto.
1: Ma io sono un ammiratore di Ausilio, per cui so che qualche idea lui già ce l'ha, forse non la sappiamo, almeno io non la so, però sicuramente sta già pensando a qualcuno con cui sostituire De Dumfries, e sono certo che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, a mio avviso l'Inter è la squadra più attrezzata.
0: Beh, di certo l'ha dimostrato negli ultimi anni.
1: Metto una terza favorita, che è la Roma.
0: Ah, addirittura anche per dare fastidio lì in alto al vertice?
1: Sì. Beh, Gasperini non è nuovo a queste imprese.
0: Beh no, anzi, con l'Atalanta è riuscito a far fare un salto di qualità notevole. Anche qui sono arrivati diversi colpi, è arrivato Castro, come dicevamo, sta arrivando Molina sull'esterno, anche se Gasperini poi, dare una cosa divertente, è che non si accontenta, vuole altro, vuole altri attaccanti per completare, sappiamo sempre molto esigente Gasperini, però al momento mi pare di vedere una squadra che perlomeno a livello di caratteristiche

0: risultati che lui vuole.
1: Sì, e poi bisognerà vedere come renderanno quei giocatori. Da Malen è lecito aspettarsi lo stesso rendimento dell'ultima stagione, perché poi Gasperini con gli attaccanti ha un tocco magico. Abbiamo visto anche Retegui lo ha trasformato in un buon attaccante, nel miglior centravanti della Serie A. Lo ha consacrato come capocannoniere, quindi da Malen, Castro, Dybala, nelle gambe la Roma ha tanti gol, quindi ci possiamo aspettare uno sviluppo offensivo ancora migliore rispetto all'anno scorso?
0: Sicuramente sì, la conferma di Pellegrini, fortemente voluta da Gasperini, dimostra come quale sia il pensiero di Gasperini, per cui vuole sicuramente fare una squadra più forte, una squadra che possa lottare per lo scudetto.
1: Sì, beh, le potenzialità perlomeno insomma per stare in Champions League ci sono, poi dare fastidio lì davanti sarà magari uno sfizio che la Roma proverà a togliersi. Dario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e allora ti auguro un buon proseguimento di serata, presto.
0: È stato un piacere, buon lavoro.
1: Grazie a Dario Canovi per aver discusso insomma dei temi di mercato legati alla nostra Serie A. Noi abbiamo ancora qualche minuto però da trascorrere insieme in questo blocco, poi nel prossimo avremo un altro approfondimento su una squadra e poi concluderemo con l'usuale raffica di mercato con la redazione, con i colleghi di Tutto Mercato Web. Ma nel frattempo, proprio da Tutto Mercato Web, riporto alcune notizie, perché ci sono continui aggiornamenti per quanto riguarda anche la Juventus. Abbiamo detto di Cambiaso, giocatore che potrebbe lasciare, che viene accostato anche nei messaggi. Prima qualcuno chiedeva di un possibile addio o di un possibile utilizzo differente di Cambiaso, e il calciatore ha rilasciato delle parole con cui allontana un po' l'addio. Ha detto: ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, non ci sono motivi però per un addio, arriva un'offerta dalla Big o resta alla Juve. Questo l'aveva detto invece Giovanni Bia, il suo agente, e Cambiaso poi ha proseguito, ha detto che questo fa parte del mondo del calcio, tutti noi ci siamo abituati, sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui. Insomma, al momento Cambiaso chiude di fatto le porte, poi se dovessero arrivare offerte in grado di convincere la Juventus e il giocatore stesso si farebbero ulteriori valutazioni, ma al momento Cambiaso rimane a tutti gli effetti un giocatore bianconero. E a proposito di bianconero, per chiudere il cerchio anche sulla Juventus, ci sono state anche delle dichiarazioni di Luciano Spalletti proprio poco fa. L'abbiamo visto anche di fronte ai microfoni delle varie televisioni, ha detto che su alcuni elementi e sulla partita dell'Inter ha detto penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare i numeri di un singolo centravanti. Gli veniva chiesto se ci fosse insomma un singolo elemento da 20 gol e lui ha detto che sommati gli attaccanti della Juventus potranno farne anche di più, quindi si augura che poi Colomani, Alai Begovic, Ildiz e compagnia cantante possano magari riuscire a raggiungere, a superare quella cifra. Poi aggiungo anche a livello di ufficialità, è arrivato Sow al Genoa, ne avevamo parlato ieri con Andrea Piras, quindi il calciatore approda alla corte di Daniele De Rossi, un colpo interessante devo dire, quello del Grifone che prende comunque un calciatore d'esperienza, l'abbiamo visto anche nei mondiali con la maglia della Svizzera, e adesso dunque per Sow si apre questa nuova parentesi con la squadra di Genova, un'occasione per un calciatore che prima l'avevamo visto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, ancora prima allo Young Boys. Stiamo per arrivare alla pausa, come dicevo, prima dell'ultimo blocco di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri di questa settimana. Il numero per i messaggi WhatsApp, dicevo, è sempre lo stesso, 331 8200 2.

1-3. Noi adesso ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochi minuti per continuare a parlare, come dicevo, di approfondimento su una squadra in particolare. Parleremo appunto anche poi del Parma e di tutte le altre possibili trattative in entrata e in uscita, e poi avremo la raffica di mercato con tutto Mercato Web. A tra poco.

0: Ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri della puntata di oggi, venerdì 7 agosto 2026 e ultimo quindi blocco della settimana, ma abbiamo ancora di cui discutere in questa mezz'ora insieme per appunto continuare nei vari focus e poi, come detto, rifare di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate e poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sul Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse dall'attacco, direi, perché poi chi arriva e chi va, chi potrebbe andare è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso già qualche giorno fa, comunque rimpolpa al pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.
1: Sì, esatto, tra l'altro proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio ufficiale.
0: Il bilancio. Stavo per dire manca l'annuncio, nuovo. Quindi è stato annunciato.
1: Sì, praticamente due minuti fa, più di due minuti fa.
0: Beh, tempismo migliore quindi, non potevamo averlo.
1: Esatto, siamo stati davvero, davvero puntualissimi. E quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso, lo diciamo da giorni, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di la del Parma innanzitutto e alle presenze del giocatore, perché nelle ultime stagioni El Bilal Touré è stato un po' piuttosto ondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta lo aveva pagato oltre 30 milioni di euro.
0: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul ragazzo, poi hai detto bene, fra rendimento e continuità fisica rivedibile le cose non sono andate come dovuto. Però poi l'altra domanda è se effettivamente nella stagione che sta per iniziare possano esserci sia il Bilal Touré che Pellegrino, perché avere entrambi, oltre agli altri elementi del pacchetto offensivo, male non sarebbe. Però come sempre, Edoardo, Pellegrino resta ancora in stand-by, perché qualora dovesse aprirsi un domino di altri attaccanti potrebbe lasciare Parma, giusto?
1: Sì, esatto. Allora, niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare, come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in tal caso, se rimanesse, ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari El Bilal Touré, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche David Romero, il Parma potrebbe contare su quattro punte di ruolo come Romero, Touré, Pellegrino e anche Nestel Fej, che parte magari nelle retrovie ma comunque è presente in rosa. Dunque è ovvio, va da sé, che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. E quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbe profilare in caso di cessione di Piccoli al Bologna effettivamente è molto interessante in questo senso, e il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se, ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
0: No, è tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente anche altri ruoli interessati, quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché anche qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni e fa capire che il giocatore viene considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
1: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella di Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque il suo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni Daffara, oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è ben distinto nel periodo che è stato titolare. Quindi giustamente il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo nella sua valutazione e probabilmente è conscio anche che il Paris Saint-Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le prime richieste del Paris Saint-Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari si arriverà a un minimo punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle competizioni e quindi anche per Suzuki per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente irremovibile nelle sue posizioni. Sì,
0: beh, decisamente, lo ha dimostrato come detto già più volte, lo sta facendo anche in questo caso. E poi prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere della situazione di Circati, più che sul mercato, perché poi in realtà è stato accostato a tante squadre ma mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al mondiale, che l'ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma neanche una fetta, totale al Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circati, che ormai è un punto di riferimento?
1: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi è arrivata anche la conferenza di Luciano Spalletti che ha totalmente smentito l'interesse da parte della Juventus. L'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto anche lui capire, intendere, ha lasciato intendere come il reparto difensivo sia in un momento di stabilità e che abbia a disposizione più o meno la rosa che aveva in mente. Quindi molto probabilmente Circati, a meno di offerte irrinunciabili, rimarrà al Parma, anche perché Carlos Cuesta e la società lo ritengono una colonna portante della squadra, soprattutto per l'ultima stagione dove si è ben distinto. Io mi aspetto, nel caso in cui dovesse rimanere a Parma, che è molto probabile, una grande stagione da parte di Circati, che è il più grande indiziato per essere il titolare, diciamo, inamovibile, magari assieme a Troilo, nella coppia difensiva della nuova difesa a 4 che questa sta sviluppando. Quindi un giocatore che ha un anno, una stagione importante in più alle spalle, un mondiale soprattutto alle spalle, che quindi può effettivamente essere ancora di più la colonna portante del Parma in difesa, che l'anno scorso ha dimostrato appunto di essere una squadra che sa difendersi bene e da qui questa vuole ripartire, perché vuole sviluppare un gioco più offensivo ma senza concedere niente alle avversarie come ha fatto nell'ultima stagione.
0: Appunto, trovare dei punti cardine importante, direi che Circati lo rappresenta e in tutto e per tutto, e sarà interessante, ecco, poi come dicevi, mi ricollego al tema del campo, capire anche il tipo di impostazione a livello di modulo, a livello di posizione dei giocatori. Ne avevamo già discusso l'ultima volta che ci eravamo sentiti, ti chiedo come potrebbero proseguire poi anche questi test su questo slittamento tattico rispetto all'anno scorso, posto che fra due giorni ci sarà un ulteriore test contro la Sampdoria.
1: Sì, esatto, tra l'altro è l'ultimo, perché poi da venerdì prossimo le partite cominciano a contare davvero, e sarà il primo turno di Coppa Italia per il Parma contro una tra Vicenza e Catania. E comunque sì, io mi aspetto che domenica al Tardini si vedrà ancora il modulo, il sistema di gioco che abbiamo visto fino a questo momento nelle altre amichevoli. Io spero di vedere anche qualche passettino in avanti da parte degli interpreti che ci sono sempre stati, e spero anche magari di poter vedere almeno uno dei nuovi acquisti. In questo caso mi riferisco a Ousmane Diallo, che non ha preso parte all'ultima amichevole per un piccolo problema fisico, e quindi spero di vederlo domenica contro la Sampdoria. Più difficile invece credo la presenza di Elbilal Touré, anche se probabilmente magari giocando al Tardini potrebbe darsi che un piccolo spezzone gli verrà riservato.
0: Staremo a vedere allora anche le fette di minutaggio dei giocatori in questione. Edoardo, grazie allora per questo punto sul Parma, e ti auguro una buona fine settimana. A presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'ultimo aggiornamento sul Parma e su appunto le tantissime operazioni. Abbiamo detto proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità di Elbilal Touré, c'è stato l'annuncio del club emiliano con tanto di dettagli, appunto prestito, oltre prestito è previsto anche diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Ma è stata anche ufficializzata poi sei minuti fa l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, contratto fino al 30 giugno del 2017. Come sappiamo bene, c'è stato il comunicato sia del club viola che del club spagnolo, e quindi inizia a tutti gli effetti l'avventura di Mastantuono in Italia e alla Fiorentina. E tra poco faremo il riassunto di tutte queste operazioni con la redazione di Tutto Mercato Web per appunto poi capire anche cosa potrebbe magari accendersi nelle prossime ore. Vero che siamo abituati al fatto che nei fine settimana raramente ci sono grandi passi avanti per le trattative, ma qualcosa può pur sempre accadere, quindi cercheremo di avere ulteriori delucidazioni. Qui intanto arrivano altri messaggi al 331 82 00213. Addirittura venivano chieste notizie sulla Serie B e sulla Carrarese per entrate e uscite. Io riporto che Bleve potrebbe partire perché c'è il Lecce che vorrebbe riportarlo a casa, e quindi Calabro potrebbe perdere una delle sue pedine. Al momento ci sono tanti interessi per dei giocatori, c'è chiaramente anche il discorso Bois con la Carrarese che sta ripensando al giocatore. Insomma, c'è un incontro poi anche con l'Iraklis, la squadra greca, l'Iraklis Salonicco. Quindi ecco, giusto per darti magari anche qualche ragguardo sulla Carrarese, che sarà impegnata nel corso di questa stagione in Serie B, dopo aver confermato bene la categoria nel passato campionato, ed esordirà tra l'altro in Coppa Italia. La Carrarese in gare ufficiali tra non molto, in realtà tra poco più di una settimana, 8 giorni al fischio d'inizio di Torino-Carrarese, uno dei turni preliminari, i 32esimi di finale alle ore 21:15. Quindi queste sono un po' le trattative da monitorare per quanto riguarda la Carrarese. Intanto riporto anche delle parole invece sempre per una piccola finestra sulla Serie B di Filippo Inzaghi, che oggi, dicevamo, era stato intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport. C'era stata una sua bella intervista dove aveva parlato degli attaccanti della Serie A, intervistato da Sky Sport Sport, invece il tecnico del Palermo si è ovviamente soffermato sugli obiettivi. Il Palermo non può nascondersi adesso al momento un pacchetto avanzato di assoluto valore, quasi da Serie A. Ha detto vogliamo infatti la Serie A, anche se sarà dura. E poi ovviamente ha speso delle parole per quanto riguarda l'innesto di Strefezza. Gabriel Strefezza ha detto la società ha dimostrato quanto tiene al Palermo, l'avevo chiesto ad inizio giugno, sapevo che era uno sforzo economico importante, ma la società mi ha accontentato. Quindi il Palermo sta cercando di allestire la rosa quanto mai competitiva per promuovere in Serie A. Intanto comunicazione di servizio, Ivan Cardia mi aveva detto di temporeggiare per un minuto, ma era un paio di minuti fa, quindi direi che tra poco possiamo ritrovare. Attendiamo di capire se possiamo approntare il collegamento o meno. Nel frattempo io resto anche su tutto mercato web, dove ci sono poi anche altre notizie, altri approfondimenti per quanto riguarda il calciomercato. Prima abbiamo parlato di Circati e lo aveva detto lo stesso Edoardo Mammoli, Spalletti lo ha depennato dalla lista, era stata una domanda che gli era stata posta proprio perché la Juventus è impegnata in terra straniera e con l'amichevole in Australia. La stampa locale aveva posto un quesito sullo stesso Circati, ha detto che è un calciatore promettente. In questo momento però abbiamo nel pilino solo un paio di cose ben definite che non riguardano lui. Non possiamo nemmeno andare a creare situazioni alternative perché disponiamo di una rosa molto ampia. Tanto possiamo andare da Ivan Cardia, abbiamo il via libera per contattarlo e dunque per avvicendarci poi con l'ultima finestra sul calciomercato, l'ultima raffica di questa settimana, questa prima settimana di agosto, e poi ovviamente gli ulteriori aggiornamenti arriveranno nella giornata di lunedì, con sempre l'appuntamento con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Adesso invece cerchiamo di ricapitolare quanto sta accadendo in questa settimana. Abbiamo ribadito appunto le ufficialità dell'ultimo minuto con il Parma, con il Bilal Touré, e poi la Fiorentina con Mastantuono, che è arrivato appunto proprio nella giornata di ieri in terra toscana. Intanto stiamo provando ad approntare il collegamento con Ivan Cardia, comunicazione con la regia, del resto è il bello della diretta, per appunto magari avere questo ultimo collegamento della settimana. Telefonicamente, ecco, stiamo provando a contattare appunto Ivan Cardia, cerchiamo di comunicare in questa finestra. Addirittura abbiamo gli squilli in diretta, abbiamo tutto live. Eccoci Ivan, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Ivan, stavamo dicendo proprio poco fa, arrivano delle ufficialità, ormai si sapevano, erano ben note, però direi possiamo partire tranquillamente, ecco, dai dettagli dell'approdo di El Bilal Touré al Parma e di ovviamente il colpo di questi giorni, Mastantuono alla Fiorentina.
2: Sì, infatti io andrei al ritroso da Mastantuono, che diciamo è
0: più che giusto,
2: sicuramente l'ufficialità più importante del momento, anche se poi è un affare diciamo non stabile a differenza dell'altro, come racconteremo. Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva dal Real Madrid, arriva in prestito secco fino a fine stagione, non sono previste clausole di riscatto o qualsiasi altro tipo di clausola, è un prestito semplice, con il Real Madrid che contribuisce al pagamento dell'ingaggio nella misura del 50%. La Fiorentina ha ufficializzato l'affare pochi minuti fa, è chiaramente un colpo molto importante, difficile scegliere il più importante del mercato viola, ma sicuramente
0: complicato.
2: È complicato, perché poi è chiaro che comunque, per dire, a Ta l'hanno comprato, quindi comunque c'è anche quel fattore lì. Però oggettivamente Mastantuono è un giocatore che l'anno scorso è arrivato al Real Madrid con le stimmate del crack, no? E comunque ha anche giocato, poi magari a Madrid hanno valutato che non è ancora pronto per giocarsi il posto con Vinicius, Bellingham, insomma, gente che a cui è difficile far concorrenza. Sì, insomma, non è che stiamo parlando proprio degli ultimi pezzi, quindi diciamo, a parte gli scherzi, poi Real Madrid aveva l'esigenza, la voglia di trovare una società che garantisse spazio a Mastantuono, e la Fiorentina, dando questo tipo di garanzie, è oggettivamente, secondo me va detto, grazie ai rapporti che ha Fabio Paratici, perché non è da tutti andare a sedersi con Real Madrid e portare a casa due giocatori, tra l'altro prima di Mastantuono ricordiamo c'era stato Valdepeñas, un profilo diverso chiaramente, la Fiorentina ha dato queste garanzie, porta a casa un giocatore che potenzialmente nel nostro campionato può fare la differenza, come doveva farla quando l'ha acquistato l'Atalanta El Bilal Touré, che è stato
0: dove c'erano aspettative.
2: Se non lo è, quando è stato acquistato, era il colpo più costoso nella storia dell'Atalanta. Credo che lo sia tuttora, ora è una cosa che va da memoria.
0: Penso comunque anche io, sai, perché più di 30 milioni ultimamente dovrei andare a rivedere, controllo, però credo sia ancora il più costoso.
2: Controllo. Credo sia ancora il più costoso nella storia dell'Atalanta. Non è andata benissimo a Bergamo, è partito in prestito, è tornato, ora un nuovo prestito al Parma, anche questo ufficiale da pochi minuti, un prestito che però, come dicevo prima, diciamo, nasconde una possibile stabilità, nel senso che il Parma e l'Atalanta hanno concordato un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni legate sia al rendimento della squadra sia a quello del giocatore, per un affare che a quel punto andrebbe a costare tra i 10 e gli 11 milioni di euro.
0: Chiaro, sì, comunque ti confermo che è proprio lui. Primo posto ancora per l'Atalanta è El Bilal Touré, quindi questo per far capire quante prospettive, quante aspettative c'erano sul giocatore quando era arrivato in nerazzurro. Mentre per le altre poi magari piste che potrebbero accendersi per il weekend, ti chiedo se può succedere qualcosa. Chiaramente abbiamo detto anche oggi di Leao, che continua ad interessare al Galatasaray, anche se il calciatore preferiva altri lidi rispetto a quelli turchi, e poi come sempre le ricerche dell'Inter per l'esterno destro, la Roma che deve completare il pacchetto offensivo, insomma, di queste piste qui.
2: Anche la Juventus. La Roma intanto ha definito il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, l'ufficialità tra stasera e domani, è una cosa insomma ormai imminente. Poi deve sistemare soprattutto la questione sugli esterni offensivi, che sta facendo innervosire Gasperini, niente di nuovo sotto il sole, non infine i rapporti con Toni D'Amico. Gasperini lo conosciamo ormai, vuole dei rinforzi, insomma, comunque la Roma ha trattato diversi giocatori, non è arrivato oggettivamente nessuno in quel fronte. L'obiettivo resta Antonio Nusa, un obiettivo che sin da quando ne abbiamo parlato per la prima volta abbiamo sempre detto che è complicato, perché il Lipsia non scende sotto i 60 milioni di euro. Hai citato la Juve, ti aggiungo l'Inter, sono società che stanno, hai citato anche l'Inter, giustamente, hanno qualcosa in comune, nel senso che sono un po' bloccate dalle cessioni che non arrivano. La Juventus, quella di Cop Miners, in generale diversi elementi a centrocampo. L'Inter a centrocampo ha Frattesi, che tra l'altro può interessare proprio la Juventus, ma soprattutto in difesa ha Benjamin Pavard, che per ora non si muove. E ha un po' frenato questo tutti i discorsi legati anche per esempio al Cuti Romero, che ormai è un passo dall'Atletico Madrid e difficilmente rivedremo in Serie A, almeno nella prossima stagione. Per quanto riguarda l'esterno, Cibolo ha ricordato che comunque insomma l'Inter ne aveva trattati molto da vicino due, uno l'aveva preso Canaili, poi sono saltati per motivi completamente diversi. Si studiano le alternative in questa fase, ognuna ha delle difficoltà. Diaby piace da tempo, è un po' offensivo oggettivamente, però ci sono delle questioni economiche questioni economiche non semplici. Nico Gonzalez anche è abbastanza offensivo, più semplice da prendere, anche perché poi con la Juve si potrebbe imbastire qualcosa legato proprio a Frattesi. C'è sempre un po' l'idea Perisic, anche perché si è proposto, insomma, qualche tempo fa. Per ora non è quella la direzione in cui sta andando l'Inter, però la filosofia dell'Inter è anche abbastanza chiara, cioè spendono se sono convinti, altrimenti cercano soluzioni meno costose. Quindi io non me la sento di escludere in toto l'eventualità di un possibile ritorno di Ivan Perisic. Per quanto riguarda la situazione di Leao, invece, continua la trattativa con Galatasaray. Non è una trattativa semplice, anche perché sono da convincere sia il Milan sia il giocatore. La prima offerta del Gala al Milan è stata ritenuta bassa, oggettivamente credo che lo sia, perché comunque 35 milioni di euro per Leao non viene dalle stagioni migliori della sua carriera, però se vediamo quanto vengono pagati altri giocatori...
0: Ah beh, certo, Paragone.
2: Credo sia giusta una valutazione un po' più alta da parte del Milan, e allo stesso tempo anche Leao per ora non ne sta parlando, però diciamo che ad altre ipotesi turche ha chiuso la porta. Al Galatasaray non la chiuderebbe, però non è nemmeno lì in questa fase, diciamo che non è nemmeno lì dopo alcune dichiarazioni che sembravano far pensare a un addio ormai imminente. In realtà non sembra avere tutta questa fretta spasmodica di lasciare il Milan.
0: Tutto chiaro, Ivan, sei stato esaustivo, allora a questo punto ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
2: Buon proseguimento, buon weekend.
0: Grazie a Ivan Cardì, a tutta la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Noi siamo arrivati intanto alla fine invece della diretta di oggi di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri e in generale della programmazione di TMV Radio. Noi ci ritroviamo con le dirette lunedì mattina a partire dalle 9.45 alle 10.45 con Tuttaci, poi editoriale Rotocalcio e successivamente sempre dalle ore 14 alle 17 con il sottoscritto TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Io ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto auguro buon fine settimana anche a voi. A lunedì.
3: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti i funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più
1: under, non
2: mi chiama più nessuno perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9?
2: No, del 9 giugno, se non vado errato.
1: Del 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte. Da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno, il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria c'è, cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per il
1: stadio
2: nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, se
1: Sì,
2: giocassero nel
1: ecco, è qua.
2: parcheggio, secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio. Tra l'altro, anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti era la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudio Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: questo punto
1: tutta la proprietà.
2: per Per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 chilometri dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno, no? Buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C, e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. E questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come ho detto prima, appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Bressa, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte. E quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Feralpi e Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento qui, in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di novità, ma anche di solidità. E quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' alla costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana, proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri. Dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza

0: innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare, anche col mio staff, questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già, e lo stiamo costruendo, e si parte secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata, la condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio, quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica, sportiva e tattica.
1: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
2: Buonasera mister. Buonasera. Corrado del sito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernán Borras? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno. Invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
0: No, certo. Allora sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. E no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta,

0: Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada. Qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare. Anzi, già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato. Anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello che... E ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la nuova società sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente. E tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
1: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
0: Grazie.
1: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare i motivi o il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società? Se è bastato il nome di Alessandro Gavucci. E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentati, visto il numero,
2: Se
1: insomma,
2: volete li
1: abbastanza.
2: rimandiamo via.
0: No, no, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
1: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento di farli magari qualcuno agevolare a scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
0: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè stiamo parlando di Perugia. Cioè, Perugia, io sono dentro nella storia. Quindi solo la parola Perugia per un allenatore, subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua, spesso. Ho i ricordi anche mio, anche Filippini che è con me. Abbiamo qualche aneddoto, insomma, qua. E sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C. È la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore per quello che abbiamo come...
2: Sì, ma adesso non c'ho tempo.
0: Adesso non c'è te, nemmeno io, quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato come lei ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario... Dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche, abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti in un gruppo. Almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente. E in questa fase qua è fondamentale che qualcuno possa, posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio. Prego.
3: Buongiorno, benvenuto.
0: Grazie.
3: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea di calcio, che che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio da lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
0: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale poi direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano, l'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio, io porto quello che ho, sono le mie conoscenze. E ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno. Dopo annate, onestamente, non facilissime.
2: Mister, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mi chiamo Marco Taccucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2.
0: 2-1, sì,
2: 1-2. 2-1. Cioè, questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
0: Sì.
2: E questa qualità si trova, secondo lei, in giro in Serie C?
0: Assolutamente.
2: Oppure, diciamo, è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
0: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore. Il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni. E cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite. Cioè, bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del Club Umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del Club Umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata alla conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine, è argentino, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quant'è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
2: Allora, Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue?
1: Non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però a parte le battute, ovviamente credo che ho visto apertura da, anzi perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono. E bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. E la difficoltà vera che si ha non è in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. Però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice ma io non c'ho la squadra, quindi allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto, tanto d'accordo. È uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo. Anzi, ho avuto pochi giorni fa un retroscena. Sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio. Però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però Però niente, non ce l'avrò più io in regia e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma era un po' un problema farle, poi lui le ha fatte. Io gli dissi: sì, vabbè Gio, guarda, basta, stop, è lunedì, non partiamo subito. E niente, e poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni di Franco Baresi, una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
1: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan, e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria, si erano già incontrati e si erano già, come dire, saldati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese, e quindi ci fu questo scambio di maglia. Cosa che poi colpì la mia attenzione, nessuno in quel momento ci fece caso, io raggiunsi Maradona e riuscii a dare quella famosa piccola intervista che ultimamente ha fatto il giro del mondo, perché l'ho trovata sui siti spagnoli, francesi, inglesi, cioè voglio dire, chiunque abbia in qualche maniera ricordato e celebrato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e cioè Franco Baresi, non ha potuto fare a meno di vedere quella piccola intervista. Il che significa, a parte insomma una questione di orgoglio, che quando lavori bene e con grande onestà e umiltà, poi qualcosa nel tempo ti ritorna.
0: Eh sì, soprattutto anche attraverso le idee, no? Che possono essere vincenti, tra virgolette.
1: Ma sicuramente, guarda, peraltro Baresi, giusto per ricordarlo ancora meglio, Franco Baresi ha scritto nel mio libro in onore di Diego, 60 DD dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio, un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo: ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero uno.
0: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
1: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo, che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse. Al di là di questo, l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato. Mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma, addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni. Questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci, che è Alessandro, Alessio mi pare,
0: Alessio,
1: che è andato
0: Alessio.
1: poi al PAOK. E quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico. È una squadra arrabbiata perché si è salvata nella Primera Divisione Spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno. Quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17-18, anche lui molto giovane, siamo 2007-2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora, quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro, ho visto anche l'Inter e il Milan, e quindi, per esempio, vedi nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli, che peraltro ha dato la palla a Barella, che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco, e poi ho visto Bovio, ecco un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono.
0: Ci sono, e comunque al di là dei giovani che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus, che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku, che non è rientrato, e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
0: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono, che è stato accolto
1: Ah,
0: ieri
1: grande.
0: all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid. È
1: Allora,
0: destinato ad
1: guarda,
0: essere un idolo?
1: sicuramente perché è un calciatore bravissimo, peraltro arriva da River Plate che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina, dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni
0: Sì.
1: da parte di tutti gli
0: Anche il
1: osservatori.
0: Napoli lo voleva?
1: Ma il Napoli si è avvicinato, poi ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Juniors e l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
0: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
1: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, è in netta risalita, ha fatto un mercato strepitoso, Mastantuono è soltanto l'ultimo
0: Sì.
1: di una serie di colpi, e il Como. Sono le due squadre che si inseriscono a pieno titolo, veramente a pieno titolo, e per quello che stanno spendendo tra le prime quattro. M'azzardo a dire questa cosa, però credo fermamente nella strategia che sta portando avanti la Fiorentina e in quella del Como.
0: E quindi nelle prime quattro chi non vedi allora tra le big?
1: Ma io vedo ancora grandi difficoltà per il Milan, che non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. Comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter. L'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
0: Eh certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
1: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli, e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi, poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1º settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani, il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
0: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare l'accordo con Pellegrini per il prolungamento del
1: Sì.
0: contratto, è una Roma che
1: Sì.
0: ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco.
1: Eh sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti. E in effetti la Roma è un po' in stand-by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel Consiglio di amministrazione nuovi personaggi, un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, il Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto, 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
0: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
1: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
0: Senti,
1: Perché
0: invece.
1: ciò che dico potrà essere usato contro di me.
0: Certo,
1: Cioè,
0: no, no.
1: no, ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
0: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni, probabilmente ci sono meno investimenti. Tra l'altro ci sono state anche delle
1: Sì,
0: partenze
1: guarda,
0: eccellenti.
1: il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che fino anche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni, però ha 53 milioni di fatturato. Fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo. Con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato, ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni. Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che il Napoli ha vinto la Supercoppa, ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
0: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo visto?
1: Intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre, ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini, seguo per esempio il buon Carlo Nesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della Rai, certo, il quale è molto critico. E allora evidentemente se uno che è un aficionados della Juventus, come Carlo Nesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
0: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro, che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesera in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui, ha allenato anche al Sud, per una breve parentesi, è stato all'Avellino. Come lo ricordi?
1: Ma guarda, in effetti non è che al Sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia e anche un po' di rammarico, se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
0: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Dopo questa chiacchierata con Salvatore Biazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito, che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan. Un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. Viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. Io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre, perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, di esordire in Serie A e di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E, che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister e un saluto a lui da lassù, che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
0: Era la stagione 93-94 quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Benvenuti a Storie di Calcio, oggi ospite è Carlo Pellegatti, che saluto subito. Ciao Carlo, ben trovato.
2: Un saluto a tutti.
1: Carlo, con te voglio parlare del capitano, voglio parlare di Franco Baresi e voglio chiederti subito, ecco, quando ti dico Franco Baresi, la prima fotografia di Carlo Pellegatti.
2: La prima fotografia è quel suo debutto autorevole a 18 anni, lui è del 60, ha debuttato il 23 aprile del 1978, lui compie gli anni, quindi aveva quasi 18 anni, e Nils Liedholm, che aveva scoperto con l'occhio lungo nel provino del 59 Gianni Rivera e disse subito prendetelo subito, Nils Liedholm, pensate, ha scoperto anche Franco Baresi, che ha ricevuto la fascia praticamente, simbolicamente, dopo qualche anno, ma è l'erede di Rivera come carisma, personalità, eccetera. Ha visto subito questo ragazzo, l'ha messo subito, c'era l'infortunio, vi ricordate, era Monturone, ma poi l'anno dopo, l'anno della Stella, vende. Il Milan decide di dare via Ramon Turone per affidarsi a questo ragazzo. Una difesa con Bet, con Collovati, con Maldera, quindi una difesa importante. E Franco Baresi prende in mano le redini della difesa che poi vince lo scudetto della Stella. Quindi questo ragazzo, di poche parole, la scomparsa dei genitori quando lui era molto piccolo ha velato questo suo viso per sempre. Sì, sorride, ma non è mai il sorriso, diciamo, il sorriso trascinante, sempre un sorriso discreto, parlare piano, ti guarda magari, e come dicono tutti i suoi compagni, due o tre occhiate, non era quello che si metteva a urlare, due o tre occhiate.
1: Senti Carlo, colgo l'occasione, hai parlato del fatto della mancanza dei suoi genitori. Ecco, nel corso degli anni, tu che hai seguito il Milan in tantissimi momenti, ti ha mai parlato del papà e dei genitori, Franco?
2: Non avevo questa confidenza, era una confidenza rapporti con Maura, sono andato a quando è nato il bambino in ospedale a salutarla, però non ho mai avuto in generale, ma non per scelto, per snobismo, per vita capita, non ho mai avuto grandi rapporti, uscite a pranzo, alla sera, alla cena, con la famiglia mia, con la famiglia, in generale non ho mai avuto questi rapporti così, pur conoscendo bene Adriana e Paolo Maldini, Maura e Franco Baresi, no, quindi non me ne ha mai parlato, lui si è stata la sorella che praticamente li ha aiutati a crescere, sia Beppe che Franco. E quindi tutte e due. E quindi questa è stata poi la sua vita. Ha trovato una donna autorevole come Maura. Io c'ero in quella trasferta. Il Milan giocava in Serie B ad Arezzo e sono andati nell'albergo di Montevarchi. È lì che è scoppiato l'amore tra lui. Lei era figlia dell'albergatore che ha ospitato il Milan lì al Montevarchi. Quindi proprio una trasferta del Milan ad Arezzo ha fatto scoppiare la scintilla.
1: Senti, chiedo invece a Carlo, che ha visto veramente tantissimi calciatori esordi nel Milan, tu hai parlato proprio dell'inizio, ecco, pensavi che potesse diventare quello che poi è diventato veramente, Franco, quando l'hai visto la prima volta?
2: Sai, lui va a comandare la difesa subito, titolare inamovibile, a 18 anni, lo vedevi, ripeto, affiancato da Bet, ma anche da Collovati, da Maldera, tutti giovani erano, no? E non giovane come lui, però sì, non posso dire, ma però è come quando è arrivato Kakà, dopo io l'ho visto la prima partita contro il National di Bucarest, allenato da Zenga, e tu rimani in caccia, cioè dici andava sempre via l'uomo, e lì lo stesso guidava la difesa, comandava. L'ho visto giocare, per esempio, la partita di Belgrado, la seconda, davanti alla difesa. Una partita quella lì. Allora, se tu mi chiedi, magari non avevi intenzione di chiedermelo perché è difficile, qual è stata la più bella partita di Franco Baresi? Io metto quella. Era già una situazione difficile, complicata, 24 ore dopo, salvati dalla nebbia. E lui proprio ha giocato una partita, lui e Van Basten, ma soprattutto
1: Sì.
2: lui proprio trascinava davanti alla, giocava davanti alla difesa, non era uno dei quattro, davanti, incredibile.
1: Con la Stella Rossa, no? Quella gran mitica partita
2: Quella di
1: lì.
2: Belgrado
1: Sì,
2: dove il Milan ha pareggiato l'andata, stava perdendo meritatamente e senza storie. Poi io sono lì nell'intervallo e vedo il dio del calcio con una vanga in mano, che ha incominciato a spalare dentro migliaia di etto non so che cosa di nebbia. E nel giro, la partita magari finita, non so, alle 2:45 in vento, alle 3 meno 5 non si vedeva più niente. Cioè non in un'ora. Cioè è arrivato come proprio il dio del calcio che ha detto no, il Milan non merita di uscire e ha vangato dentro proprio alla. Ma li vedevi, eh? Come se in quell'angolo lì a sinistra, come se ci fosse un tubo che buttava dentro la nebbia, una cosa
1: Mamma
2: incredibile.
1: mia, incredibile. Senti, Carlo, altra curiosità, per me l'ho scritto anche sui social il giorno della sua scomparsa, tra le tante cose che mi è venuto da scrivere di Baresi, ho detto, per me è sempre stata la figurina dei miei album rossonera, no? Lui aveva sempre la maglia rossonera. E quindi per me è stata proprio quella figurina che tu...
2: Salvo, salvo che nelle finali, bianca.
1: Però ti voglio chiedere una cosa, c'è stato nella storia di Franco un momento dove, non so, tu hai pensato che potesse andare via o c'è stato qualcuno che, qualche squadra, qualche club che si è avvicinato in maniera forte a lui?
2: Per fortuna ce l'hanno detto dopo, perché negli anni lì è Farina, che ovviamente è considerato un presidente che ci ha portato, ha rischiato di far fallire il Milan. Però bisogna guardare tutto insieme. E lui ha resistito e ha detto, forse era la Juventus che voleva Baresi, ma non lo so. E ha detto assolutamente no. Farina ha detto no. E anche, momento. Spinto probabilmente anche da Baresi, perché se tu hai un giocatore che ti dice guardi, io da qua non mi muovo, è inutile che vai a.
1: Certo.
2: Ecco, lì non lo sapevamo, ma in quegli anni bui di inizio anni 80, diciamo quando il Milan è andato in B nell'82-81, veniva 79-80, poi 81-82, e lì ci hanno detto che ha rischiato, ma Franco Baresi nelle sue interviste ha sempre detto. Da qua non mi sono mai voluto mettere. Proprio uno con dentro la maglia, pur avendo fatto il provino all'Inter che l'ha respinto
1: E
2: perché era troppo gracile.
1: lì
2: E
1: si andò il
2: allora
1: fratello.
2: andò il fratello, invece lui, puff, è arrivato subito qua. Il Milan l'ha preso subito.
1: Senti, ti chiedo due cose: la qualità migliore dell'uomo Franco e del calciatore. Le distinguiamo.
2: Essere riuscito ad avere questa personalità, ribadisco quello che ho detto prima, senza parlare, con uno sguardo, con un esempio, con l'esempio e con lo sguardo. Non è facile comandare, essere un leader con lo sguardo e con l'esempio, perché il leader magari è un affabulatore, si fa fuori dal campo. No, proprio quando si diceva il leader silenzioso. È una grande personalità unita a così poche parole non è facile. Invece diceva qualcuno, non so, parlavo forse con Giovanni Galli, quello che mi dicevano di lui, l'intuizione, cioè sapeva sempre dove andava la palla. Quindi l'intuizione e il capire da dove arrivavano i pericoli. Io faccio sempre l'esempio, lo voglio fare anche qua. Andate su YouTube, partita Milan-Torino 1-0 Raducioio, ricordo, non so se era 92, 93, 93, 94. Andate a vedere, era Goria che ha fatto la cronaca per Domenica Sportiva. Lì la difesa sbaglia e quando mancano 3 minuti il Milan vince col gol di Raducioio, si presenta solo Aguilera davanti a Sebastiano Rossi, che è un po' a mezz'area, quindi si. stavamo chiedendoci se segnava il gol alla destra o alla sinistra di Rossi,
1: Certo, certo.
2: toglierlo. Nel momento che lui sta una frazione di secondo capendo dove tirare, era dietro 10 metri e è arrivato Franco Baresi che gli ha tolto la palla, non se n'è neanche accorto. Io faccio sempre il paragone, chi mi sente spesso mi dispiace ripeterlo, ma dato che magari tu non l'hai mai sentito, il ghepardo con la gazzella sul Serengeti. La gazzella non si accorge neanche dell'arrivo del ghepardo. Lì, lui stava guardando dove mettere la palla ed è arrivato Franco Baresi, gliel'ha tolta e Billy Costa Curta l'ha abbracciato subito. Ecco, questa immagine di straordinaria, lo chiamavo anche Gulliver, il Gulliver contro i Lipuziani. Gulliver è un gigante, no?
1: Certo,
2: Che
1: certo, certo, certo.
2: è nel paese dei Lipuziani. Ecco, lui faceva, non aveva una velocità, cioè non era spettacolare nello sprint, no? Però quando incominciava ad andare con la sua leva sembrava veramente Gulliver, rubava i
1: Sai,
2: metri.
1: guarda, c'era
2: E
1: quando
2: poi è
1: facevo le.
2: disarmante alla Teo Hernandez di questi tempi, quando pubblicò, quando lui portava avanti la squadra e veniva avanti lui, no?
1: Esatto, in maniera
2: Lì,
1: regale, testa alta, era
2: esatto,
1: bellissimo.
2: e lì ti aspetti sempre la giocata, cioè c'era un brivido quando prendeva la palla, quando veniva avanti con la palla.
1: Possiamo dire, Carlo, che è stato veramente un centrale moderno, cioè era uno di quelli che adesso giocherebbe tranquillamente con questo possesso palla dal basso, i piedi buoni, testa alta, visione di gioco, cioè uno che adesso giocherebbe
2: Quasi un
1: tranquillamente.
2: centrocampo, ti stavi dicendo,
1: Esatto,
2: ragazzi.
1: esatto, esatto.
2: Sì, sarebbe l'ideale di Guardiola, di tutti questi allenatori.
1: Esatto, di
2: Certo.
1: Fabregas, un difensore di questo tipo, ecco.
2: Sì, certamente. Poi ha avuto la fortuna, io lo fra i soprannomi gli davo anche quello di Elliot Ness, gli intoccabili, di giocare con Tassotti. E diceva Giovanni Galli o qualcun altro che gli ha fatti crescere tutti. Tassotti non era quello lì.
1: No, no, vero.
2: Maldini era un giocatore che è cresciuto, ma voglio dire, non è che è partito fenomeno. Billy Costa Curta non ne parliamo, Filippo Galli, cioè Tassotti, cos'è diventato
1: Forse
2: quando.
1: Filippo Galli, mi permetto di dire, non so se siete d'accordo, che era quello che aveva una qualità maggiore rispetto agli altri, no? Come difensore.
2: All'inizio, lasciamo stare Maldini, perché è tutto un caso particolare,
1: Sì.
2: ma certamente più di Billy Costa Curta e più di Tassotti. Che
1: Sì.
2: poi Djalma Tassotti sembrava un brasiliano, ma prima era il brasiliano, tu sei di Roma, era il brasiliano di San Basilio, era, cioè,
1: Sì, è
2: capito?
1: vero, è vero. Me lo
2: Capito?
1: raccontava
2: Quindi,
1: papà.
2: capito? Ecco,
1: Gli
2: capito?
1: esordi, me lo raccontava
2: Papà, io
1: papà.
2: conosco, uscendo anche il fratello, non so se l'hai mai visto, identico a Tassotti. E poi tu lo conosci perché ha iniziato nella Lazio.
1: Sì, è vero, vero, verissimo. Il giovanile della Lazio, tra l'altro, è
2: E
1: iniziato
2: il fratello
1: Tassotti.
2: identico. Quando veniva a
1: Senti, Carlo.
2: trovare.
1: Possiamo dire, tu insomma è vero che hai visto tante partite del Milan, ma tu sei un profondo conoscitore di calcio. È esagerato dire che stiamo parlando del più forte in quel ruolo, almeno dal punto di vista italiano. Io non so se possiamo anche
2: Ma
1: consigliare. Io lo considero. Io ho
2: allora
1: sempre detto che avrebbe meritato il pallone d'oro, quindi
2: dobbiamo
1: figurati.
2: essere sinceri, magari qualcuno legittimamente, perché noi siamo onesti, potrebbe dire che Scirea era più bravo, non lo so. C'è da dire che quando un giocatore viene esaltato anche dai risultati, è chiaro che quando poi fai il bilancio, insomma, Scirea non ha alzato, campione del mondo, d'accordo, ma non ha alzato e non ha giocato nella difesa più forte della storia. E nella squadra più forte della storia, non detto da me tifoso del Milan, ma
1: No,
2: detto
1: no,
2: da
1: no.
2: di club, la squadra più forte di club della storia, dopo è venuto il Barcellona, ma in quegli anni la FIFA aveva detto il Milan. E quindi è proprio, ha giocato con grandi campioni davanti, con grandi campioni di fianco, chiaro che anche la sua leggenda è anche aumentata. È stato eletto, magari non lo sai, te lo dico io, il milanista del secolo nel 1999. E puoi capire nel 99, diciamo dagli anni 45 in avanti, perché sono stati anni non belli, dopo i primi anni.

0: quando ci si è avvicinati al funerale, ti rendi conto della perdita. Lì non c'è stata la camera ardente, ma praticamente una maglia di Baresi a casa Milan è come se fosse stata una camera ardente, cioè una fila di persone che hanno portato la maglia, che hanno portato un fiore. C'è proprio, penso proprio che in questo senso sia penso il più grande milanista della storia anche dopo il 99, perché credo che a nessuno giocatore, chiedo scusa a tutti gli altri, un'emozione degli affetti di questo genere ci sarebbe stata. Proprio uno di noi, Ferradina, tu non lo sai dov'è, è un Milan Club, a Matera, vicino a Matera, ai funerali ci saranno, ci sono. Cioè, capisci, da Castelfidardo, cioè,
1: Dappertutto, certo.
0: come se fosse una partita.
1: Sì.
0: Non vedranno niente perché sicuramente la chiesa sarà off limits, però io voglio esserci. È
1: Certo,
0: come se
1: certo.
0: vai in una partita dove vedi poco, però io
1: Però
0: cerco di esserci.
1: sei, cioè. Senti Carlo, prima mi hai detto la partita più bella che li hai visto giocare. Ti chiedo invece la cosa dal punto di vista di campo che ti impressionava maggiormente di Baresi.
0: Mette la squadra zona. Non dobbiamo dimenticare, Marco, quando tu mi chiedi l'importanza di Sacchi, ma Baresi, Tassotti avevano già Galli avevano già lavorato con Lidl. Lavorare con Lidl vuol dire lavorare difesa zona, bellezza della palla, movimento, continua la palla che gira. Quindi Sacchi, non dico che sia stato facilitato, però indubbiamente ha trovato giocatori che conoscevano,
1: Pronti.
0: le famose conoscenze, quando Sacchi dice le conoscenze, avevano le conoscenze. Poi il Milan è stato fortunato perché sembrava una squadra finita, ha trovato non uno che ha fatto delle cose tattiche straordinarie, non viene ricordato Capello per questo, ma perché è riuscito a dare linfa vitale a giocatori che sembravano finiti. Capito? Questo connubio è lì. Baresi ha toccato dei vertici, perché non voglio dimenticare che quando il Milan perde la finale con Marsiglia in Champions League, ti fa venire i brividi questo numero. Magari ne sbaglio di uno, ma non sbaglio. Aveva segnato 22 gol prendendone uno. In tutta la Champions League, battuto solo col PSV, ma il Milan ha vinto, di Romario, perché le altre le ha vinte tutte non prendendo mai gol. È il Milan delle 58 partite senza perdere, e Baresi è sempre il capitano e sempre il regista. Cioè, hai capito? Non dobbiamo dimenticare che livelli ha raggiunto Baresi e che livelli ha fatto raggiungere al Milan. Sono cose irripetibili. 23 gol e ne subisci uno, lasciamo stare la finale, e ne subisci uno è una cosa fuori dal normale.
1: Senti, so che è difficile rispondere a questa domanda prima di salutarci, però ti voglio chiedere una cosa. Hai mai visto un calciatore che in qualche modo te lo abbia, non so, in qualche movenza ricordato?
0: Ma voglio girarti un po' la domanda. È arrivato, e la chiudo forte come piaceva Silvio Berlusconi, le chiuse forti. È arrivato che lo chiamavano Kaiser Franz. E durante la carriera hanno chiamato Beckenbauer Kaiser Franco. La grandezza di Parisi.
1: Sì, è veramente. Senti, e sulla curva, sul nome alla curva, hai un tuo pensiero così
0: Ma
1: perché mi sembra.
0: guarda, è una bella idea, forse sarò esagerato, ma come abbiamo vissuto nello stadio Meazza, sì, perché aveva giocato anche un anno al Milan, va bene, però Meazza, se tu pensi a Meazza, pensi al giocatore dell'Inter, penso che gli interisti possano convivere con Franco Baresi, il nome del nuovo stadio.
1: Sì, sono d'accordo. Chiudo così chiedendoti l'ultimissima, se dovessi spiegarlo ad un giovane tifoso del Milan che non ha avuto modo di vedere Baresi, come lo racconteresti?
0: Lo racconterei come un giocatore che stupisce. Un giocatore oggi, il grande giocatore, la differenza fra i grandi giocatori.

0: giocatori e meno quelli grandi stupiscono, gli altri sono bravi. Ecco, un giocatore che stupisce, uno sguardo, un giocatore da libro di storia, i grandi condottieri, i grandi navigatori, i grandi monumenti. Ecco, lo racconterei. Pensa a un personaggio storico, gli direi, che ti ha affascinato, che sia Giulio Cesare, che sia Magellano, che sia un grande pensatore. Ecco, lui è quella cosa lì. È l'Einstein, è il Magellano, è il Vasco da Gama, è il Cristoforo Colombo che ha scoperto nuovi mondi, è il grande condottiero, non so, Filippo II è la sua falange macedone. Ecco, quelle cose lì.
1: Carlo, sei come sempre geniale, io ti ringrazio e ci sentiamo presto e un abbraccio grande.
0: Un abbraccio a tutti, un saluto.
1: Grazie a Carlo Pellegatti.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, a tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti i funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A Tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più
1: Vabbè, non mi chiama
2: più nessuno, perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, to torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte. Da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno, il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per il
1: stadio
2: nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, se giocassero
1: Sì,
2: nel parcheggio, secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: no, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché cioè, francamente mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve usare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite, certo non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato, certo arrivasse quattordicesima sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto anche l'anno scorso, non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio, neanche l'Alessandria quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti era la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché tra l'altro riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo, di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudio Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: quest'ora
1: tutta la proprietà.
2: Per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister buongiorno, no? Buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. E questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come ho detto prima, appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Bressa, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte. E quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento qui, in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante non solo di novità, ma anche di solidità, e quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una saga di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana, proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri. Dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria, delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare, anche col mio staff, questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità. Fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi, che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già, e lo stiamo costruendo, e si parte secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata, la condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio, quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Corrado, il sito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernan Borras? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno. Invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee, senza fare il nome, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo. Allora sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. E no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente ci sarà, giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto, gli ho detto, e quindi vuol dire che si sta facendo veramente, e tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare i motivi, o il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società? Se è bastato il nome di Alessandro Gavucci. E poi la seconda è: è un cantiere aperto, anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati a avere tanti giocatori così in entrata, adesso non so neanche se verranno presentate visto il numero, insomma, abbastanza.
2: No, lascia perdere, una fatica per farli venire.
5: Esatto, e lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento, di farvi magari qualcuno agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio e anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore per quello che abbiamo come...
6: Sì, ma adesso non c'è tempo.
2: Adesso non c'è tempo, nemmeno io, quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato come lei ad arrivi così, ma è necessario, e quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche, abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti di un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister,
6: è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del Sud di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio da lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale, poi cosa riusciremo a... cosa direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano... l'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante, dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze, e ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno. Dopo annate, onestamente, non facilissime.
7: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Mi chiamo Marco Taccucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Le vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2...
2: 2-1, sì,
7: 1-2-1. Cioè, questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
7: E questa qualità si trova, secondo lei, in giro in Serie C?
2: Assolutamente.
7: Oppure, diciamo, è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore. Il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni. E cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite. Cioè, bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del club umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del club umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine, è argentino, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quant'è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni,
2: Allora, Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori, trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni? Al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate, quando compaiono nei display dei telefonini, fanno la differenza con la tua umiltà che ti
1: Ma non
2: contraddistingue.
1: lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa che, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono, mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però, a parte le battute ovviamente, credo che ho visto apertura da, anzi, perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono. E bisogna fare delle scelte alla velocità della luce perché. Se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. La difficoltà vera che si ha non è, in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. Però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14, 15, quindi altri 4, 5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice, ma io non c'ho la squadra. Quindi allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti. Assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro, ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto, tanto d'accordo. È uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo. Anzi, ho avuto pochi giorni fa un retroscena. Sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. No, non sarò l'ultima telefonata perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio. Però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. No, non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta. Andrà a fare una cosa ve veramente fighissima. Però, però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo, perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma, era un po' un problema farle, poi lui le ha fatte. Io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, lunedì non partiamo subito, e niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: al rientro del padrone di casa, Vincenzo Marangio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. C'è tanto di cui discutere, perché il mercato prosegue tra Prodi in Italia con folle festanti. Riferimento è inevitabilmente a Mastantuono, che dal Real Madrid in prestito arriva a Firenze, una Fiorentina sempre più scatenata a livello di entrate, peraltro con tanti giocatori molto molto tecnici, ma poi si muovono anche le altre squadre, o meglio provano a muoversi. La Juventus che deve colmare dei vuoti, soprattutto quello del portiere, ma poi anche negli altri pacchetti. C'è l'Inter che deve riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Il Milan è invece un po' fermo e in attesa di capire che cosa fare con Leao. Insomma, questo giusto per dare un'infarinatura generale, ma adesso entriamo nello specifico, nei tanti temi, e lo facciamo in compagnia di Fabrizio Ponciroli, che è in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora Fabrizio, non so se vogliamo partire proprio magari dalla Fiorentina, palla a te, però la Viola l'abbiamo definita la regina del calciomercato. Da Firenze ci dicono preferiscono avere magari dei titoli migliori a livello di campionato, ma nel frattempo si prendono un mercato veramente condotto su dei ritmi quasi anomali, mi sento di dire, per la nostra Serie A.
1: Beh, visto come siamo messi come movimento calcistico, la Fiorentina è un po' una mosca bianca, no?
0: Assolutamente.
1: Perché comunque sta assolutamente facendo dei colpi fuori mercato, almeno per il mercato italiano. Ma è un bel segnale, è un bel segnale per la città, per la tifoseria, per il calcio italiano. E da un certo punto di vista è anche, mi sembra, la volontà di provare a fare quell'upgrade che è sempre un po' mancato al club Viola. Perché comunque stanno prendendo giocatori per fare quel salto di qualità. Io credo che sia anche un motivo d'orgoglio, non solo per i tifosi Viola, ma proprio per il calcio italiano, perché significa che qualcosa si può fare. È difficile, molto difficile, però Paratici, secondo me, si sta muovendo nella maniera giusta. E soprattutto credo che il suo nome a livello internazionale abbia un peso.
0: Quello che hanno detto tanti negli ultimi giorni in diretta.
1: Sì, credo proprio di sì, perché non si spiegano se no alcune operazioni. Probabilmente è bravo lui, ma ha anche un peso all'estero che gli viene riconosciuto e che ha permesso di mettere a segno colpi che secondo me, con altri profili a livello dirigenziale, sarebbero stati sicuramente più complicati.
0: Sì, decisamente. Ecco, basti pensare che quando riesci ad intavolare un doppio asse con il Real Madrid, perché uno per Valdepeñas, un altro per Mastantuono, significa che, ecco, dei buoni rapporti, e non sono così comuni con il Real Madrid, vuol dire che si hanno. E Paratici quindi sta lavorando molto bene, però poi è una cosa che ho detto anche ieri, Fabrizio, il fatto che questi giocatori, per carità, giovani, perché pure Valdepeñas, per dire, è un 2006, mentre Mastantuono è un 2007, però il fatto che scelgano la Fiorentina vuol dire che sì, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente con dei contatti e sa essere molto convincente, però significa che al momento anche il progetto tecnico della Fiorentina, perlomeno sulla carta, appare come interessante anche per questi elementi che provengono comunque da delle squadre che non hanno bisogno di presentazioni.
1: Ma assolutamente, ma il caso emblematico è Mastantuono.
0: Esatto.
1: Perché comunque un giocatore che fino ad ora aveva, diciamo così, tutto per fare la differenza e si ritrova nella terra di mezzo, è chiaro che Firenze è un'occasione d'oro, perché c'è un progetto tecnico importante, ma c'è anche una piazza che secondo me gli permetterà di poter esprimere tutto quello che ha dentro, sbagliando, perché il vero problema è che quando vai al Real Madrid e ti chiami Mastantuono non puoi sbagliare, mentre a Firenze sicuramente non gli staranno col fiato addosso, ma si è visto anche già da come l'hanno accolto. Cioè, qua
0: ieri
1: può
0: è una festa assoluta già, esatto.
1: Certo, qua può fare la star e quindi gli verrà concesso molto di più rispetto a quanto gli è stato concesso a Real Madrid, ma è giusto così, è giusto così. Però sicuramente il progetto tecnico è una variante, un fattore determinante nelle scelte, soprattutto dei due del Real Madrid. Adesso sta loro,
0: sì.
1: Tu puoi fare

0: tutto quello che è in tuo potere per prendere grandi giocatori o potenziali grandi giocatori, ma poi sta a loro in campo dimostrare che quell'investimento, quell'intuizione è stata una grande idea. Ma Santuono serviva al calcio italiano, perché comunque è un profilo che ti permette di sognare. Perché ha i colpi, ragazzo, Non pensiamo che sia uno scarto del Real Madrid,
1: Beh, no, l'hanno
0: Cioè, è un giocatore
1: pagato
0: che
1: fior di
0: potenzialmente
1: milioni.
0: può fare la differenza.
1: Sì, io sono d'accordo. Poi faccio una piccola divagazione, Fabrizio, per chiudere anche il cerchio. Chiediamo sempre al nostro campionato di arricchire il tasso tecnico, di arricchire il tasso dei talenti. Certo, fossero italiani sarebbe ancora meglio, però qui parliamo di grandi talenti. Massantono è comunque ancora un grande talento, deve ancora compiere fra pochi giorni 19 anni. Quindi per questo dicevo anche prima dei colpi molto tecnici della Fiorentina. Il mercato della Viola piace, poi bisognerà vederlo sul campo, perché sono due cose diverse sulla carta e sul campo. Però ecco, quando vedi Attà, quando vedi Valdepeñas, quando vedi Mastantuono, mi sento di dire anche lo stesso Ulahi, che per quanto sia un giocatore dinamico, ha anche dei discreti mezzi tecnici. Insomma, sono tutti giocatori che sanno dare del tu, chi più chi meno, ma che sanno dare del tu al pallone. E in Serie A questo serve, secondo me, enormemente.
0: Ma assolutamente, ma assolutamente. Ma poi, sai, è anche importante proprio per il movimento, come dicevamo poc'anzi, cioè a noi serve qualche volto nuovo che ci faccia sognare, qualche giocatore che ha già comunque un nome, ma non è, diciamo così, nella fase calante della sua carriera. Cioè io sono felicissimo che Modric abbia rinnovato, però sono molto più felice del fatto che uno come Mastantuono ce lo vediamo in Italia,
1: Sono d'accordo con te.
0: ma perché serve quel tipo di giocatore? Poi è chiaro, ma secondo me lo sa anche Paratici, se l'Argentino dovesse fare una super stagione, mai e poi mai lo trattieni a Firenze, però almeno per un anno, magari due, ti vedi un talento cristallino, giovane, quindi assolutamente concordo in pieno.
1: Sì, dico, perlomeno se bisogna godersi un grande nome per 2 anni in Serie A, un anno, meglio che sia qualcuno di 18-19 anni, che con tutto il rispetto, anche per i grandi
0: Ma
1: campioni, poi non
0: certo.
1: 40, 41. Qui poi ti fanno anche una, ti pongono una domanda nei messaggi, perché ti chiedono, e poi magari facciamo il ponte anche su un'altra squadra, sulla Juventus, ti chiedono se ritieni che attualmente sia più forte Mastantuono o Alajbegovic, che sono, ecco, appunto, talenti tecnici, tutti e due del 2006. Insomma, come rispondi a questo quesito?
0: Guarda, sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Perché mi sembra un giocatore che davvero ha pagato tantissimo lo scotto di doversi misurare con il club blanco. E lì se non sei pronto, vai un po' in crisi.
1: Poi non è
0: Però
1: stato
0: secondo
1: neanche
0: me,
1: un anno
0: ragazzo,
1: facile, perché prima
0: no,
1: Xabi Alonso
0: assolutamente.
1: e poi Arbeloa, quindi.
0: Assolutamente. Però anche lui le difficoltà le ha avute, è
1: Sì,
0: innegabile.
1: assolutamente.
0: Ha sofferto quella maglia. Quindi sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Certo, l'altro è veramente un diamante puro, cioè non sai le potenzialità reali fin quando non sarà un pochettino così lavorato da Spalletti. Tutte e due possono diventare dei crack. Poi che lo possano diventare nel giro di un anno, 2 anni o mai, questo non lo sappiamo. Però dei due io credo che Mastantuono sia leggermente più avanti proprio perché ha dei colpi, secondo me, già ben definiti. Bisogna vedere se riuscirà a metterli in evidenza con la maglia della Fiorentina.
1: Eh sì, a metterli in pratica, ce l'auguriamo, ecco, appunto per vedere delle giocate magari che possano illuminare anche il campionato italiano e non solo queste squadre direttamente. Però come detto, ecco, mi sposto anche sulla Juventus, Fabrizio, i colpi sono arrivati in attacco perché Alajbegovic, Colomani, comunque anche investimenti onerosi sia per l'uno che per l'altro giocatore, poi bisognerà però ancora completarla questa rosa, e quindi ti chiedo adesso, Fabrizio, che cosa c'è da aspettarsi, anche perché alcuni nodi sono, ecco, annodati da tanto tempo. Il bandolo della matassa non si è trovato. Il portiere è un tema da mesi ormai. Prima Alisson, poi si è parlato di Dibu Martinez per tantissimo. Adesso si fanno tanti nomi. Si parla anche chiaramente di Suzuki, che potrebbe essere girato al Paris Saint-Germain. Insomma, alla Juventus cosa manca per completarsi, per essere quantomeno competitiva nel prossimo campionato?
0: Ma allora, come dico spesso, non bisogna avere fretta, perché Parati, sì, Carnevali è sempre stato molto chiaro nel suo modus operandi. Ha fatto due operazioni dal punto di vista economico impegnative, investimenti pesanti, cioè praticamente parliamo di 85 milioni in due, bonus compresi. Quindi i due colpi lui li ha fatti con il budget che aveva a disposizione, e secondo me è andato anche un po' oltre a quello che realmente avrebbe dovuto o potuto fare. Adesso è solo una questione di opportunità, occasioni, situazioni che si vengono a creare, soprattutto quando cominceranno a mancare pochi giorni alla fine del mercato, eventuali esuberi che dovessero essere piazzati. Quindi io non sono preoccupato, secondo me non lo è nessuno all'interno del mondo Juve. Forse l'unico che potrebbe vivere un po' male questa situazione è Spalletti, ma solo per il portiere. Cioè, secondo me è quello un po' il nodo della questione, perché è chiaro che ormai, essendo il portiere anche un giocatore di movimento, non avendo il tuo portiere titolare, lavori molto in maniera un po' più, diciamo così, complicata, ecco. Però per il resto zero stress, zero fretta, e sono sicurissimo che Carnevali e Massara faranno le ultime operazioni in maniera intelligente. Non possono spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo, e personalmente lo ribadisco ogni giorno, ormai ci siamo abituati che spesso sono gli ultimi giorni, i saldi li stavo definendo, poi ad attivare ancora di più il mercato, specialmente quando è in quei paesi in cui calcisticamente ci sono meno liquidità rispetto agli altri. Gli inglesi magari hanno meno problemi da questo punto di vista, per usare eufemismo.
0: È anche normale così, se ci pensiamo a fine anni 90, primi anni 2000, alzavamo il telefono e prendevamo chiunque a qualsiasi cifra. Ora gli inglesi fanno loro come fanno altre squadre, come può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, quindi va così, il calcio è anche un mondo ciclico. In questo momento noi siamo quelli che aspettiamo l'offerta, sicuramente non possiamo andare a bussare alla porta e chiedere di venderci quelli buoni, sì. E non possiamo più, ma va bene così.
1: Ma sì, beh, perlomeno bisogna farci poi i patti con questa realtà, perché alternative non ce ne sono. Vediamo il Real Madrid che per Diomandé fa delle follie incredibili, il colpo più costoso della storia del Real Madrid. Ecco, magari ti chiedo anche di commentarlo, perché è un ragazzo, devo dire, molto interessante Diomandé, io in Bundesliga quest'anno l'ho visto fare delle cose veramente importanti, e si è messo in mostra anche nella Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. Certo, il Real Madrid di José Mourinho, Fabrizio, ecco, a proposito di investimenti, mi sembra che invece lì non si sia badato a spese. Io sono molto curioso di capire che cosa potrà uscire fuori da questo ritorno di Mourinho a Madrid, sai?
0: Allora, io non avevo dubbi. Nel momento in cui hanno ufficializzato Mourinho era chiaro che avrebbero fatto la super squadra. Non dico i Galacticos, perché non ci sono più giocatori di quel livello, però sicuramente sarebbero andati a prendere il meglio che possono permettersi. Diomandé, guarda, per me è un giocatore di un'altra categoria. Cioè, fa delle cose, anch'io l'ho seguito moltissimo, fa delle cose che onestamente fanno in pochi. L'unico dubbio che ho è un po' a livello fisico, cioè io non so se è un giocatore da 90 minuti, poi attenzione, è giovanissimo, c'è tutto il tempo per plasmarlo, però si prende un po' troppe pause, quindi non so se è dovuto al fatto che ancora non è maturato anche dal punto di vista calcistico, o magari può essere anche il fatto che deve ancora migliorare dal punto di vista fisico-atletico. Certo è che con Mourinho non ci sono dubbi, tirerà fuori il massimo da Diomandé. Ecco, sarà un Real Madrid da guardare con attenzione, perché di talento ce n'è veramente parecchio adesso.
1: Beh, gli acquisti parlano chiaro, insomma, quando prendi Konaté, che comunque è stato il centrale Liverpool di tanti anni, Cucurella campione del mondo, Bernardo Silva, Dumfries esterno titolare dell'Inter delle ultime stagioni, Diomandé, insomma, il mercato discreto è. Eh
0: Forse resterà Vinicius,
1: sì,
0: quindi insomma,
1: non male, non male, not too bad,
0: direi di
1: come
0: no.
1: diceva Djokovic in questo senso. Però tornando invece all'Italia, ti chiedo anche delle altre squadre, come le stai vedendo? Ti volevo chiedere in particolare, parto da qui perlomeno sul Milan di Leao, perché il Galatasaray continua a pressare, la prima offerta è stata rispedita al mittente, 30 milioni più bonus, il Milan chiede cifre ben più alte. E qui che cosa c'è da attendersi? Perché Leao poi è stata un'estate un po' paradossale. Prima le parole d'addio, dopo la peggior stagione vissuta con la maglia del Milan, sembrava tutto finito. Poi però per vendere un giocatore servono le offerte. Ne sono arrivate pochissime, quella del Galatasaray è stata rifiutata. Quindi cosa fare con Rafael Leao?
0: Guarda, io sono sincero, è vero che arriva da una stagione negativa, anzi, in realtà Leao ha convinto solo nella stagione dello scudetto, lì è stato
1: Chiaramente
0: veramente
1: sì.
0: impressionante. Però, sai, alla fine sta cambiando tutto in casa Milan. Hai un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco Gonzalo Ramos che è portoghese. Ma se io fossi Leao, ti dico la verità, un anno ancora lo tenterei. Sono un classe 99, a Milano tutto sommato sto bene, i tifosi li puoi riconquistare, perché se Leao fa Leao, io non ho dubbi che riconquisti San Siro, io resterei ancora un anno, cioè mi giocherei proprio tutto
1: L'ultima carta.
0: quest'anno e vedere cosa succede, anche perché con tutto rispetto, è vero che ormai la Turchia, abbiamo visto anche il trasferimento di Salah, ha trovato risorse che noi umani non possiamo
1: No,
0: neanche immaginare.
1: no, decisamente.
0: Però sei sempre in Turchia.
1: Eh sì, la Serie A avrà
0: Quindi
1: tutti i
0: non lo
1: problemi,
0: so.
1: ma ancora davanti alla Super League, cioè a livello tecnico dico, eh.
0: Ma assolutamente. E poi comunque, ripeto, a Milano lui sta bene. Lui a Milano sta bene, proprio come realtà quotidiana. Ed è una scelta complicata. Certo, se dovesse arrivare l'offerta da 60 milioni, 50 milioni, è chiaro che il Milan fa un altro tipo di ragionamento,
1: Beh,
0: ma se
1: chiaro.
0: le cifre sono queste, fossi in Leao resterei.
1: Sì, veramente anche questo è un grosso interrogativo, capire, ecco, se riesca, se possa riuscire a riconvincere anche i tifosi ad essere nuovamente un beniamino, come lo era stato, dicevi, veramente solo nell'anno poi dello scudetto. E più in generale sul Milan che cosa vedi? Io sono sempre rimasto un po' tentennante in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, perché Gil e Ramos rappresentano due buoni colpi, certo, per Gonzalo Ramos spesa una cifra, ecco, qui sì, veramente molto molto elevata, probabilmente troppo, poi poco, anzi nulla a livello di entrate, non so se al momento sia una squadra in alcuni ruoli così completa, quindi ti chiedo, il Milan a che punto è? Perché io la vedo un po' indietro, anzi, indietro rispetto alle altre.
0: Ma c'è il classico cartello lavoro in corso, nel senso che sicuramente il cantiere è stato aperto, sicuramente c'è un progetto interessante. Mi piace molto il fatto che Amorim non si nasconde dietro a un dito, anzi dice quello che deve dire un allenatore ambizioso, soprattutto un allenatore che si siede sulla panchina del Milan. Quindi mi piace il progetto, non ho idea se riusciranno a completare il cantiere come vogliono.
1: Esatto.
0: Perché ci sono tanti pu punti di domanda. Io personalmente vedo un po' debole la difesa
1: Eh sì, soprattutto.
0: e il centrocampo. Comunque, sì, è vero, hai Rabiot che ha dimostrato di essere un centrocampista veramente di un altro livello, però devi sperare che a Modric non venga neanche un raffreddore. Quindi, con uno che va per i 41 anni, non lo so, è un po' un azzardo. Sicuramente il progetto ha un senso e rispetto agli ultimi anni è un grande passo in avanti. Poi se riusciranno ad arrivare fino in fondo, questo non lo so.
1: Sì, anche qui veramente gli ultimi tempi poi non è che siano stati particolarmente facili, quindi bisognerà capire come andare avanti. E poi però anche sulle altre squadre invece Fabrizio andando verso la chiusura. L'Inter, dicevo, ha questo vuoto sulla destra da colmare, è anche stata sfortunata, devo dire, l'Inter prima con Palestra, poi con Calaili. È vero che è solo un vuoto, ma è un solo tra virgolette, perché sostituire Dumfries per me è un'impresa non facile, trovare un sostituto all'altezza. E poi ci sono le altre, la Roma che con colpi intelligenti si sta completando, è arrivato anche Molina, che comunque in Serie A aveva fatto molto bene, all'Atletico meno, però per meno di 20 milioni, anzi 17 bonus inclusi, mi sembra una discreta operazione. Davanti era arrivato Castro, insomma, su queste squadre qui, anche il Napoli che prima deve far uscire per poi fare delle entrate, posto che la rosa è molto lunga, su queste, in questa infarinatura delle altre?
0: Allora, per quanto riguarda l'Inter, alla fine sai, la base è solida, quindi credo che anche loro aspetteranno le offerte last minute e cercheranno di fare il meglio con quello che il mercato offrirà negli ultimi giorni. Credo che Stones sia un grandissimo acquisto, però con una postilla. Bisogna vedere se fisicamente sta bene.
1: Sì.
0: Negli ultimi anni ha fatto davvero fatica. Se sta bene, ragazzi, Stones cambia una difesa. Se sta bene, bisogna dirlo.
1: Cioè, l'ultimo anno 6 partite mi pare da titolare.
0: Bisogna vedere come sta. Bisogna vedere come sta. La Roma mi piace. Per me la Roma invece si sta muovendo con intelligenza. Credo che Castro sia perfetto per giocare con Malen, quindi bravo Gasperini a cominciare a dare forma a una Roma che mi ricorda sempre un po' più la sua prima Atalanta, quindi una bella squadra. Il Napoli, sai, il Napoli è più o meno lo stesso discorso dell'Inter, ha una base solida, aspetterà se ci saranno delle occasioni da Allegri, cioè che possano portare qualcosa da Allegri. Non credo che abbia grossi problemi, perché comunque la base è solida. Mi dispiace un po', sono sincero, come hanno rinunciato a Lukaku, perché sembra quasi una sorta di bocciatura totale. Non lo so, io Lukaku con Allegri un tentativo l'avrei fatto, no? Prima parlavamo di Leao o Morin, non lo so. Ho fatto una chiacchierata, non so se magari Allegri ha altre idee, però non lo so, uno come Lukaku, io prima di darlo via ci faccio sempre un ragionamento. È vero, l'ultimo anno non è stato assolutamente a livello, almeno neanche accettabile Lukaku, no. Però resta Lukaku.
1: Eh sì, poi insomma Max Allegri l'aveva chiesto anche in passato, quindi chissà avertelo finalmente a disposizione che cosa avrebbe potuto rappresentare. Fabrizio, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e allora a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, a presto,
0: ciao a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli per questo editoriale in apertura, bella chiacchierata, appunto abbiamo già anticipato qualche tema. Qui poi Maurizio scrive a Lukumi che sia un attaccante se dovesse partire David, ovviamente riferimento alla Juventus, ma al momento poi, tra l'altro Maurizio, a breve avremo anche un punto mercato per già iniziare ad aprire i temi della giornata sulle varie trattative, che sì, sembrava più vicino alcune settimane fa, poi si è un po' arenata in realtà la pista, ma perché? Perché la Juventus ha troppi centrocampisti quasi in rosa, un reparto folto, è vero che alcuni sono esuberi, sono in uscita, però al momento che sì, non è una pista primaria per la Juventus, rimane nei pensieri. Lukumi sì, invece, per la difesa è il primo nome in realtà, poi spendibile, e immagino che appena ci sarà un'uscita, soprattutto lì dietro per la Juventus, Lukumi sarà il primo ad arrivare. E poi sull'attaccante capiremo, perché negli ultimi giorni è salito nuovamente alla ribalta Joshua Zirkzee, ma non rimane l'unico nome sulla lista di Giovanni Carnevali, però pure lì David fa, l'ho detto, mi dispiace definirlo così, però fa un po' da tappo, perché quell'ingaggio 8 milioni netti inclusi bonus, devo dire, inclusi 2 di bonus, la base comunque di 6 milioni netti, blocca tanto, perché non si può appesantire ulteriormente anche il monte ingaggi. E ad ora su David non ci sono tantissime offerte, c'era questa ipotesi Marsiglia, ma il giocatore non la prende in considerazione, e non so quante altre ipotesi possa prendere in considerazione lo stesso David, perché quell'ingaggio che ha adesso non credo che potrebbe andare a percepirlo da nessun'altra parte. Siamo arrivati comunque alla fine dell'editoriale, adesso però rotocalcio da passare, da trascorrere insieme. A breve appunto faremo già il primo punto di mercato della giornata, fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci in diretta TMV Radio Rotocalcio, Lucio Marinucci oggi qui in studio nella mattinata di TMV Radio, poi più avanti tornerà anche Vincenzo Marangio con una delle sue casate. Vincenzo Marangio, dove lo mettiamo? Negli Stark, che dici? Più va. No, non è convinto Andrea Magliocca in cabina di regia, ma è un'altra casata, ci penseremo. Intanto un omaggio anche al Trono di Spade dal punto di vista musicale. Comunque, come detto, a breve andremo a parlare anche un po' di fare un riassunto delle trattative che si stanno sviluppando e di quello che potrebbe accadere oggi, senza dimenticare quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo parlato prima di Mastantuono, praticamente accolto come una rockstar a Firenze, con una folla oceanica proprio fuori. Buon Andrea non gradisce, dici è un po' troppo da circo, però ci può stare, dai, l'entusiasmo di fronte a un ragazzo che un anno fa veniva presentato come uno dei più grandi talenti che fossero approdati in Europa, e un anno dopo, è vero, dopo una stagione non esaltante alla Real Madrid, però rimane pur sempre un talento, arriva la Fiorentina. Questo fa capire, ecco, che la Fiorentina adesso, in questo momento, è una squadra che attrae, e infatti dopo vedremo magari nel pomeriggio più avanti di avere anche dei focus proprio per tastare gli umori a Firenze. Già ne avevamo parlato i giorni scorsi e quindi, ecco, la Fiorentina continua a completarsi sempre di più con questi colpi, e poi gli ultimi giorni di mercato chissà che non possano regalare altre carte, no? Perché la Fiorentina ha bisogno di esterni, Mastantuono è a tutti gli effetti un esterno, anche se con Alain Valnegri, poi ne riparleremo oggi, ne discutevamo, è un giocatore sì esterno, però un'ala non pura, non è un'ala moderna di quelle straripanti dal punto di vista atletico e fisico, è un'ala un po' più antica, ma mi sento dire non è neanche solo un'ala, perché poi tende tantissimo ad accentrarsi. Io devo dire la verità, quando giocavo a River Plate non l'ho visto spesso, recuperavo i video con gli highlights, ma per giudicare un giocatore bisogna vedere sempre le partite, ma da quegli highlights parzialmente mi facevo un'idea e vedevo sempre che poi la zona di influenza era quella sulla fascia centrale del campo, a ridosso dell'area di rigore avversaria. Quella mi sembra la sua collocazione migliore, e arriva la Fiorentina, ecco, per fare un po' per ricoprire un po' quel ruolo lì tra esterno offensivo e trequartista, mezza punta. Appunto, si discuteva poi di un possibile 4-3-2-1, dove potrebbe essere schierato da Fabio Grosso in quella zona. Grosso che sta ancora cercando poi di trovare un vestito tattico definitivo al giocatore e alla sua squadra, perché poi bisognerà anche capire come giocherà questa Fiorentina e che tipo di risposte potrà dare dai primi impegni nel corso delle prime giornate. Poi sulle altre partite, sulle altre squadre, ecco, come dicevamo, la Juventus è sempre alle prese con le solite tiritere, il nodo portiere, l'attaccante per completare il pacchetto offensivo, Leao, che al momento resta al Milan, prima con Fabrizio Conciroli abbiamo fatto un interessante punto dove in realtà Fabrizio diceva che Leao potrebbe rimanere. Avrebbe anche senso, a sua detta, vederlo ancora in rosso-nero, perché con un allenatore portoghese, con un gioco un po' più offensivo, con un centravanti, quindi un partner d'attacco sempre portoghese come Gonçalo Ramos, potrebbe magari riscoprire, ritrovare un po' di entusiasmo.
2: No.
1: Oggi è impossibile, come era che diceva Max Allegri, domani è impossibile. Chi lo sa invece che non possa poi essere un risvolto positivo. Anche
3: lei
1: qui,
3: sa come si fa l'allenatore?
1: Io non so come si fa l'allenatore, posso sperare di saper fare il giornalista e non sono neanche così convinto su questo tema.
2: Faccio questo mestiere per sbaglio, devo fare
1: un'altra roba. I blobbini di Max Allegri, ci perdonerete questa scivolata su Max Allegri, ma sono veramente incredibili, sensazionali. Sul Napoli magari anche parleremo, perché poi c'è sempre Lukaku che deve partire, anche qui prima ne parlavamo con Fabrizio, perché lui vedeva insomma interessante sfruttare Lukaku sotto la guida di Max Allegri. Peraltro un Napoli che sta cambiando tanto al momento nell'amichevole il vestito tattico, si sposta tanto tra il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 3-5-2, e poi attenzione perché ci sono stati dei movimenti per l'attacco, perché Gabriel Jesus è un nome che è stato già accostato in passato alla nostra Serie A e torna di moda anche in queste ore. Intanto però, come detto, ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, c'è con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
3: Ciao, ciao Lucio, buongiorno a tutti.
1: Allora Lorenzo, non so se vogliamo proprio partire da questa pazza idea, mi viene da definirla, Gabriel Jesus, che dicevo in passato altre squadre ci avevano pensato, non se ne è mai fatto niente, mi viene da dire chissà che non possa poi finalmente approdare nel nostro campionato.
3: Sì, sì, perché ci sta pensando il Napoli, insomma la notizia delle ultime ore, perché di fatto il Napoli deve sostituire Romelu Lukaku, no? Lo sappiamo che il centravanti belga non è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro in accordo con la società, ma tutto ci fa pensare insomma che la sua avventura al Napoli sia finita dopo una stagione molto complicata come quella dell'anno scorso, dove si fece male a inizio preparazione con quel tiro nel ritiro appunto dello scorso anno, che gli provocò un guaio muscolare molto molto importante. È arrivato poi il gol col Verona, che diciamo è stato l'unico guizzo di Lukaku nella passata stagione, e adesso tutto lascia pensare, ripeto, che possa andare via. E per sostituirlo chiaramente il Napoli punta in alto. Gabriel Jesus è un attaccante, come dicevi giustamente, già nelle scorse stagioni qualche club di Serie A gli aveva messo gli occhi addosso, nell'Arsenal non ha troppo spazio e quindi no, potrebbe iniziare una nuova avventura, e il Napoli insomma potrebbe essere veramente la squadra giusta per lui, e sarebbe un super colpo chiaramente per il Napoli, però bisogna vedere, perché costa tanto, all'ingaggio parecchio alto, quindi non è assolutamente semplice come cosa da fare, ecco.
1: No, tutt'altro, e poi è vero che rimane un attaccante comunque di valore negli ultimi anni, però l'Arsenal non ha trovato né tantissimo spazio, ha avuto anche qualche guaio fisico. Poi, non so, anche Lorenzo, è vero, ne abbiamo parlato ieri, ma non possiamo non commentare l'arrivo, l'ho definito da rockstar, di Mastantuono a Firenze, con questa folla oceanica scatenata ad accoglierlo. Veramente c'è enorme entusiasmo attorno all'approdo del classe 2007.
3: Ecco, sì, c'è enorme entusiasmo intorno a tutta la Fiorentina. E questa sì, è la vera grande vittoria di Fabio Paratici, la prima vera grande vittoria di Fabio Paratici, perché se pensiamo a cos'era la Fiorentina qualche mese fa, non dico un anno fa perché l'anno scorso con l'arrivo di Pioli, è comunque un mercato dove la Fiorentina aveva speso tanto e speso male, però ce ne siamo resi conto tutti
1: corso
3: successivamente, sembrava appunto cioè che l'entusiasmo fosse alle stelle anche l'anno scorso. Poi però c'è stata una stagione disastrosa, perché la Fiorentina, lo sappiamo tutti, ha rischiato la retrocessione per tanti mesi, quindi se pensiamo a dov'era la Fiorentina a dicembre con 6 punti in classifica e una Serie B che sembrava vicinissima,
1: sembra impossibile, dai.
3: Esatto, vedere dopo 7 mesi un fiume di persone accogliere Mastantuono, che comunque sulla carta è veramente un colpo sensazionale della Fiorentina. Poi i giocatori vanno sempre visti in Serie A, però qui stiamo parlando di un giocatore che basta vedere qualche immagine di quelle che passano in questi giorni per capire quanta sia la sua confidenza col pallone e che tipo di giocatore potrebbe essere. Quindi prima grande vittoria ai Paratici, che adesso deve sperare, tra virgolette, i suoi colpi siano tutti andati bene, nel senso, o meglio, che andranno tutti bene, perché se la Fiorentina, che ha rivoluzionato la rosa, è riuscita a comprare tutti i giocatori interessanti, la Fiorentina si candida per tornare a lottare per l'Europa. Poi è chiaro, sono tutti nuovi, arrivano in Italia senza avere esperienza, a parte Dragusin, che comunque ci ha già giocato. Ma per il resto, potenzialmente è una super Fiorentina, vedremo insomma quella che sarà la risposta sul campo di questi tanti acquisti per una Fiorentina che non ha ancora terminato il mercato, perché deve prendere almeno altri due o tre giocatori, quindi la rivoluzione continuerà e sarà completa a ridosso dell'inizio del campionato.
1: Eh sì, abbiamo discusso dell'esigenza, degli esterni e dell'assenza, poi parlavamo anche del mercato dell'anno scorso, però dell'assenza di fatto di Alivere, posto che, poi faccio anche una piccola digressione Lorenzo, perché io non ho visto tutta l'amichevole contro il Deportivo, però ecco, magari un'altra fonte di entusiasmo può derivare anche dal tipo al momento di gioco, ma anche e soprattutto di giocate che si stanno vedendo, perché anche gli acquisti della Fiorentina di quest'anno sono tutti colpi, chi più chi meno, ma molto tecnici. Attà è quello che ruba più l'occhio, perché probabilmente è quello di maggior talento, poi andrà definito nella continuità, però ecco, anche quello che si vede sul campo al momento entusiasma chi non tifa Fiorentina, quindi non oso immaginare, dopo le delusioni degli ultimi mesi, quanto possa essercene a Firenze.
3: No, c'è senza dubbio, c'è Attà, è un centrocampista che veramente ruba l'occhio, come dicevi, perché anche lui tocca il pallone in un modo diverso da tutti gli altri, quindi capiamo bene sì. Che sul fatto degli esterni dovranno arrivare, però la Fiorentina si sta già diciamo modulando sulla possibilità di poter giocare anche non con un 4-3-3 con gli esterni alti, con gli esterni larghi, ma con un 4-3-2-1 che potrebbe vedere appunto anche banalmente Attà e Mastantuono alle spalle di Ken.
1: Sarebbe perfetto, devo dire, secondo me, per caratteristiche. Cioè,
3: sono due giocatori che danno del tu al pallone, quindi quando ce li hai entrambi sulla tre quarti con Ken davanti, che se sta bene dal punto di vista fisico lo sappiamo tutti cosa può dare per non il campionato che abbiamo appena che è finito da poco, ma in quello precedente è stato vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Retegui e in nazionale praticamente ogni volta che è sceso in campo con la maglia azzurra ha sempre segnato, quindi sappiamo quanto poi un altro grande colpo di mercato della Fiorentina possa essere non un acquisto ma una permanenza come quella di Ken. Ripeto, sulla carta è una Fiorentina che ha tanto talento, che ha tanta voglia di rivalsa e che ha tanti giocatori, cito Ulahi che ieri per esempio era assente per una sindrome influenzale, ma un altro giocatore che si è fatto vedere al mondiale e che vuole diventare sempre più grande, quindi insomma c'è molta curiosità intorno alla Fiorentina perché potrebbe davvero essere una sorpresa di questo campionato, soprattutto dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso.
1: Sì, direi al momento gli aggettivi è bella e giovane, poi dovrà dimostrare di essere anche efficace, quello è l'ulteriore passo, il più complicato, ma le potenzialità ci sono sicuramente. Mentre poi sulle altre gli altri temi di mercato, Lorenzo, ti chiedo, insomma, la Juventus sappiamo sempre alle prese col nodo attacco, con il nodo portiere, l'Inter cerca sempre l'esterno a destra, poi volevo chiederti in realtà anche di Galatasaray-Milan quanto si potrà approfondire, perché mi pare di capire che il Galatasaray non molli comunque nonostante il nodo rossoneri.
3: Su Leao stai dicendo?
1: Esatto.
3: Sì, no, partiamo da Leao, sì, non molla, però diciamo che non andrà neanche troppo oltre con le tempistiche soprattutto. È logico che se il Galatasaray pensava di poter arrivare in Italia a fare un'offerta al Milan per Leao da 35 milioni di euro e prendere Leao, avevano sbagliato senza dubbio qualche conto. Perché il Milan ne vuole 50, quindi il Galatasaray continuerà ad andare avanti nella trattativa, alzerà sicuramente l'offerta, ma non arriverà secondo me a 50 milioni, quindi bisogna che anche il Milan, se vuol cedere Leao, perché poi è questo il nodo,
1: se lo vuole cedere o meno,
3: esatto, dovrà fare un passo verso il Galatasaray, ma dall'altra parte insomma Amorim lo terrebbe volentieri. Leao ha fatto un mini passo indietro dopo aver detto che la sua avventura al Milan era finita prima del mondiale, adesso ha fatto un po' di marcia indietro. Lo stesso Milan, gli stessi compagni, comunque anche Modric ha detto che spera che Leao rimanga, quindi non è da escludere assolutamente la permanenza di Leao con il Galatasaray, che in quel caso, se non dovesse riuscire ad arrivare a Rafa Leao virerebbe su Martinelli, ma anche Martinelli costa tanto, quindi insomma, Galatasaray, se vuol fare il colpo, bisogna che metta sul piatto o si metta nel portafoglio un po' più di milioni per provare a prendere un giocatore importante, che sia Leao che sia Martinelli. L'Inter ha parlato Chivu poco fa, da Perth, dove insomma l'Inter giocherà la seconda amichevole prima di tornare in Italia, e ha detto che la rosa non è completa, ma che comunque l'Inter resta sempre la squadra da battere, perché ha vinto l'ultimo scudetto. Lo sto dicendo ormai da un po', stona un po' il discorso mercato Inter, perché è già il secondo anno che l'Inter ha un tesoretto sulla carta, questo è quello che ci viene fatto credere. Prima prova a prendere Lookman, arrivando a 45 milioni di euro, non lo prende, prova a prendere Kone dalla Roma, non lo prende per 40 milioni, e poi prende Diouf completamente a caso, tutto un altro giocatore, tutto un altro ruolo, e se lo tiene praticamente in panchina tutto l'anno. Poi quest'anno torna di moda Diouf, perché? Perché l'Inter non riesce a prendere il sostituto di Dumfries, e anche lì prima 50 milioni per Palestra, poi no, aspetta, allora no, Palestra non prendiamo più l'esterno, prendiamo un difensore centrale, prendiamo Romero, 30, 50 milioni per Romero. Sembra che l'Inter avesse in tasca questi 50 milioni da spendere, poi arriva Stonza a parametro zero, e poi le ultime notizie ci dicono che insomma ha detto allo stesso Romero di non poter affondare il colpo in questo momento. Quindi la verità dove sta? L'Inter ha un tesoretto da spendere, o l'Inter ce l'ha fatto credere e poi per il secondo anno consecutivo e poi questo tesoretto non ce l'ha? Insomma, qui finché Gatta l'Inter poi resterà la più forte del campionato, ma per mancanza di alternative, perché l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto con la sigaretta in bocca, perché le altre non ci sono state, perché veramente la seconda in classifica ha fatto pochissimi punti, il Napoli ne aveva già fatti pochi l'anno prima vincendo lo scudetto, ne ha fatti ancora meno l'anno scorso. Quindi se non ci sono alternative, allora l'Inter si ripresenta in asse di partenza, pronta a vincere lo scudetto, e vincerà lo scudetto un'altra volta. Ma se la Roma incastra un paio d'acquisti, il Milan comunque completa la squadra, la Juve riesce a prendere altri giocatori, lo stesso Como continua a migliorare, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Como è arrivato quarto l'anno scorso, e si crea un po' di
1: competitività,
3: concorrenza, poi alla fine pesa il fatto di non far mercato per così tanto tempo, cioè un mercato dove vai a prendere giocatori forti, ecco.
1: No, sono d'accordo con te anche perché poi riflettevo, Lookman effettivamente i numeri e le cifre che si facevano erano su 45 milioni, e poi penso di Lookman non se ne fa niente, tu dicevi Diouf 20 milioni e Luis Enrique 23 se non ricordo male, quindi quei 45 milioni poi sono stati divisi.
3: Sì, ma Luis Enrique era già arrivato, cioè era proprio...
1: È vero, era prima delle voci, quindi è un po' strano. Però la differenza è che l'anno scorso Lookman sarebbe servito, ecco, dicevo, ma non era un'esigenza primaria, perché il pacchetto offensivo in realtà c'era, esatto. Thuram e Lautaro già c'erano, Pio già c'era, poi si doveva definire Bonny, che però anche lui era già arrivato, quindi sarebbe stato un plus. Quest'anno l'esterno a destra serve, punto e basta, perché esatto. È una casella vuota, quindi un titolare di livello deve arrivare, perché altrimenti si resta con un pugno di mosche in mano. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio, e se non c'è altro ci aggiorniamo più avanti.
3: Ok, perfetto. Ciao Lucio, buon fine settimana.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione di Tutto Mercato Web. Noi stiamo seguendo anche poi gli europei di nuoto, ci sono le sprint della 3 km maschile, quindi in realtà ancora siamo nelle fasi preliminari di questa gara, poi più avanti avremo le definizioni. Ricordiamo che c'è stato anche il bronzo comunque per la Tadeucci in 3 km femminile in questa mattina, quindi facciamo i complimenti ancora a una Tadeucci in una forma strepitosa. Qui arrivano messaggi dalla Germania. Luigi ci saluta e chiede perché nessuno crede ad Alisoma del Norimberga, un nome che a molti potrà non suonare, però io, caro Luigi, lo conosco, non personalmente, lo conosco calcisticamente, perché chi segue la Serie C l'ho visto in Serie C con la maglia dell'Albino Leffe, prima poi di passare anche un po' a sorpresa in Germania. Ed era un ragazzo che in Serie C stava facendo veramente ottime cose. L'Albino Leffe era decisivo, raggiungeva quasi sempre la doppia cifra, mai sotto la soglia della sufficienza. È approdato in Germania, ha fatto una grandissima stagione in Zweite Bundesliga, che è la seconda divisione tedesca. Ha segnato tanti gol, è vero, dicevi, non è un ragazzino, però in 2003 deve ancora compiere 23 anni, è un italiano. La domanda è perché una squadra, volendo anche di Serie B di alto livello, non ci abbia pensato ed è dovuto finire al Norimberga, perché è un ragazzo italiano. E questa è una bella domanda. È vero che il Norimberga mise quasi un milione sul piatto, che non è una cifra di poco conto per il mondo della Serie C. Però mi chiedo che una squadra di Serie B italiana non avrebbe potuto mettere 800.000 euro, per carità, ripeto, una cifra per le serie inferiori considerevoli, però parliamo di un ragazzo che ha dei mezzi e invece è dovuto andare in un altro paese per trovare spazio. Sono tanti discorsi che facciamo sempre sull'Italia e sul calcio italiano, purtroppo ce li trasciniamo da tanto e ci auguriamo sempre che cambino, ma al momento troppo non è cambiato. Siamo arrivati comunque alla fine di questo primo blocco di Rotocalcio, abbiamo però ancora tempo da trascorrere insieme, quindi noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Rotocalcio qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio, Andrea Magliocca ad accompagnarmi in cabina di regia, come sempre per proseguire.
1: Speak about bla bla bla.
0: We are in Champions League, man. Completiamo come sempre i blobini del grande Andrea. Qui un omaggio a Ranieri, peraltro abbiamo visto a proposito anche ieri la nazionale, presentato lo staff tecnico con le tante figure che sono state riempite, lo staff di Roberto Mancini. Ma questa era solo una digressione, perché abbiamo tanto di cui parlare ancora sul mercato. Torniamo a discutere delle varie squadre di Serie A, chi più avanti, chi più indietro, chi con più interrogativi, chi con meno dubbi. E lo facciamo in compagnia di Raffaele Garinella, che è in collegamento con noi. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Guarda Raffaele, ci sono tante squadre di cui discutere, però riparto con quello con cui avevamo chiuso il blocco precedente, perché eravamo in collegamento con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web da Firenze e parlavamo un po' dell'Inter e ci chiedevamo: ma quel famoso tesoretto per Palestra, che fine ha fatto? Perché tanti nomi poi sono stati accostati. L'Inter, ho detto, è stata anche sfortunata, secondo me, sull'out a destra, prima con Palestra e poi ovviamente con Calaili. Però c'era Romero, Romero sembrava sempre più vicino fino a un certo punto. Adesso però pare che l'Atletico Madrid abbia l'accordo con il Cuti e stia sorpassando, anzi abbia sorpassato i nerazzurri. Insomma, questo tesoretto dove può essere reinvestito, se può essere effettivamente reinvestito?
2: Secondo me deve essere investito con razionalità, Lucio, cioè spendere soldi in questo momento francamente ha poco senso, perché tu hai Bissek a cui rinnovato il contratto, che comunque gioca a destra, hai comunque recuperato Pavard, che è un giocatore importante, è un giocatore che quando è concentrato ti fa la differenza, hai Akanji, hai Bastoni, puoi adattare Carlos Augusto, insomma sono usciti Acerbi e De Vrij, sono entrati Stones e Pavard, quindi a mio avviso la difesa si è rafforzata. Investire altri soldi, 28-30 più bonus per Romero, non avrebbe senso. È chiaro che invece devi investire sulla fascia destra.
0: Io sono d'accordo.
2: Calaili è un calciatore, secondo me poteva fare al caso dell'Inter,
0: sì.
2: Però c'è stato quel piccolo problema fisico che purtroppo ha precluso al calciatore la possibilità di giocare in Italia, ma lì è sulla fascia destra che devi investire. Si parla di Pesic, non sono d'accordo, perché è un investimento nel breve termine. Se mi parli di adattare Diouf posso essere d'accordo in parte, perché il calciatore deve acquisire quel tipo di meccanismi necessari per sviluppare il ruolo. Lì in quel caso a mio avviso bisogna intervenire in maniera importante. Io quel tesoretto lo investirei per Caione, che francamente è l'unico calciatore che mi convince pienamente.
0: Che è uno dei nomi effettivamente che sono girati, no? nel corso delle ultime settimane, degli ultimi tempi, anche perché poi secondo me c'è stato un equivoco anche calcistico, Raffaele, perché ci sono poi stati tanti accostamenti, si è parlato di Nico Gonzalez, si è parlato di Diaby, ma sono tutti giocatori con altre caratteristiche totalmente diverse, sì, rispetto a quello di Dumfries. Diaby soprattutto, l'ho detto fino allo sfinimento, è un esterno offensivo alto, un mancino che c'entra praticamente nulla con un ruolo di esterno a tutta fascia. Anche Nico Gonzalez, per carità, più applicato proprio quando si tratta di difendere anche nella propria area di rigore, servono altre caratteristiche. Quindi anche i nomi che sono circolati ultimamente più di altri, però secondo me non sono i profili idonei. Non so tu come l'hai vista.
2: Guarda, Diaby avrebbe senso solamente se tu decidi di cambiare modulo.
0: Esatto.
2: Se tu fai un 3-4-2-1, allora me lo metti come sottopunta, come si dice, no? La stessa cosa vale per i calciatori che hanno quel tipo di caratteristiche. Nico Gonzalez è uno di questi, ma se tu mi parli di esterno a tutta fascia, se mi parli di 3-5-2, a questo punto mi va meglio il Dodò della situazione, mi va meglio il Norton Caffi. E secondo me, guarda, ti dico, nella peggiore delle ipotesi, tra Perisic e Norton Caffi prenderei Norton Caffi, che comunque è un calciatore,
0: sì,
2: che
0: io.
2: Si può disciplinare fisicamente, cioè, perché ricordiamo che l'Inter ha vinto in lo scorso campionato, la scorsa Coppa Italia, puntando su quella che è la fisicità della squadra. Nella finale contro la Lazio non c'è stata partita perché i giocatori della Lazio, seppur forti, a confronto con i nerazzurri sembravano gli Abatini, che tanto descriveva Gianni Brera. Questo perché la fisicità è importante, quindi se tu mi prendi Norton Caffi, che è un calciatore fisico, a mio avviso tu lo puoi integrare bene in questo sistema. Perisic dovresti comunque adattarlo sull'altra fascia, perché ricordiamo che Perisic è un giocatore che gioca sulla corsia mancina, quindi lo devi adattare a destra, ma non avrebbe senso perché è un investimento a breve termine. Poi ricordiamoci l'affetto per il calciatore, è stata una bandiera dell'Inter importante.
0: Sì, per carità, però
2: adesso con
0: 37
2: tutto
0: anni.
2: Il rispetto, cioè, puntiamo sul calciatore giovane. Io penso che Norton Cassi, Dodò, potrebbero andare bene, se no c'è Ryan Augusto del Bragantino, cioè i giocatori ci sono, poi basta vederli, soprattutto basta spendere il giusto senza poi dilapidare soldi, perché Palestra era un giocatore sì importante per un anno di Serie A, però spendere quasi 60 milioni mi sembrava praticamente eccessivo.
0: Troppo, una cifra troppo alta. Invece Spence, no, che anche quello era stato un profilo spendibile, vero pure lui?
2: Beh,
0: negli ultimi tempi ha giocato più a sinistra, però in realtà parte come esterno destro, sa fare tutte
2: lui
0: e due le cose.
2: Come esterno destro, è un giocatore che fisicamente c'è tutto, la Serie A adesso che è cresciuto anche con l'esperienza in Premier la può fare, tatticamente deve disciplinarsi, però ripeto, Spence, Norton Cappi sono dei profili buoni. Norton Cappi è un calciatore che è cercato da alcuni club di Premier League, poi è chiaro che non è facile convincere il Genoa anche lì di sborsare 20-25 milioni, però insomma ragazzi il tesoretto c'è, se andiamo a guardare gli acquisti dell'Inter i soldi ci sono, non è che sono stati investiti. C'è poi da risolvere la questione Frattesi, a mio avviso quella è un'altra questione spinosa, perché il calciatore così in questa Inter in questo momento purtroppo non è un giocatore che fa il caso di Chivu, e lo hanno dimostrato poi i minuti pochi giocati per la verità e anche le prestazioni. Vendere Frattesi per puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti di quelli che si hanno in rosa, io penso a Curtis Jones, potrebbe essere un'altra soluzione, ma questo tesoretto va fatto. Però ecco, anche qui il centrocampo secondo me non è prioritario rispetto alla corsia all'esterno destro, perché anche a centrocampo se ti giri hai Çalhanoğlu, Zielinski, Stankovic, Barella, Frattesi, Mkhitaryan,
0: no, è vero, numericamente
2: tutti,
0: ci
2: insomma,
0: siamo,
2: ragazzi,
0: ma anche qualitativamente.
2: C'hai anche Diouf, poi ricordiamoci che l'Inter comunque a destra, nella peggiore delle ipotesi, c'ha lui che ha un anno. C'hai Luis Enrique, perché poi la gente si dimentica Luis Enrique, per quanto sia stato un esterno appariscente, è colui che ti ha retto la baracca fino a quando è entrato Dumfries. Dello scorso campionato di Dumfries ci ricorderemo purtroppo le tante assenze e la doppietta fondamentale al Como. Basta.
0: Sì, per carità, un giocatore fondamentale negli ultimi anni, preponderante, però devo dire che rispetto al passato la differenza è stata che l'anno scorso, probabilmente anche per i demeriti delle competitor, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui non c'è stato Dumfries si è percepita un po' meno la sua assenza a livello di gioco. Non c'è paragone anche qui con Luis Enrique, con rispetto per il brasiliano, però la squadra ha retto a livello di risultati. In passato era stato un po' meno, quindi anche qui poi bisogna fare determinate valutazioni. Chiudo dicendo che io sono d'accordo con te, se bisogna investire un tesoretto lo si faccia per l'esterno a destra, gli altri ruoli, gli altri reparti soprattutto sono secondari. Però poi volevo farti anche una domanda, Raffaele, perché ieri ce lo chiedevamo. Il Napoli ha invece una rosa lunghissima, foltissima, deve vendere prima di poter poi completare il proprio organico. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter, perché poi sono anni ormai che le definiamo le due vere squadre che competono per il campionato, e non a caso il tricolore ha fatto avanti e indietro dalla Milano Nerazzurra a Napoli. Quindi quanta distanza c'è adesso, se c'è distanza, fra Napoli e Inter?
2: Ma allora, francamente non ce n'è tantissima, però c'è, ti spiego. Hai Højlund in attacco, è tornato Luca, che quindi è un giocatore che bisogna vedere che tipo di percorso gli si vuol far fare. Non sai che destino spetta a Lukaku, perché Lukaku è in questo momento tentato dalle sirene della Major League Soccer, non soltanto da quelle. Quindi diciamo che forse la coperta è un po' corta in attacco se parliamo di centravanti, però il Napoli, per come vuole giocare Allegri, ha degli esterni importanti, Neres, Politano, comunque ci sono, c'è Vergara,
0: Santos,
2: è una distanza, esatto, Giovane, è una distanza secondo me corta, c'è in questo momento solamente per quanto riguarda il discorso centravanti. L'Inter in attacco la coperta secondo me è molto molto volta importante, perché oltre a Thuram e Lautaro hai Pio Esposito, che ha un anno di Serie A sulle spalle, hai Bonnier, che ha fatto l'anno all'Inter, perché non era importante solo giocare in Serie A nel Parma, ma capire le differenze anche di pressione che ci sono tra i Tardini un minimo di distanza, ma hai un allenatore straordinario, Massimiliano Allegri, hai un ambiente rinvigorito anche, perché poi Conte, per quanto avesse fatto benissimo l'anno scorso, insomma qualche malumore l'ha palesato, e anche la voglia poi di concludere il suo percorso era chiara, e adesso hai scelto l'allenatore più vincente che abbiamo in Serie A in questo momento per quanto riguarda il curriculum, hai fatto una scelta importante. De Laurentiis è una garanzia, perché tutti gli anni allestisce rose competitive, dovessero vendere dei calciatori, fare delle cessioni mirate e rinforzarsi, anche il Napoli insomma si collocherebbe allo stesso livello dell'Inter.
0: Eh beh, sì, è il riassunto, come dicevamo, delle puntate precedenti del campionato di Serie A. Intanto do anche aggiornamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto. Come sappiamo c'è la sprint dei 3 chilometri maschile, al momento è in corso la finale con due italiani, chiaramente riferimento a Paltrinieri e a Filadelle, quindi è in bocca al lupo ai ragazzi che sono già partiti da poco più di 4 minuti. Tornando invece a noi, Raffaele, e sulle altre, che cosa vedi? Perché abbiamo detto Napoli e Inter sono quelle davanti, e poi ci sono le altre che stanno provando a ricostruire. La Roma, devo dire, secondo me sta operando bene, con sapienza, anche con pazienza all'evenienza. Ha preso comunque un calciatore interessante come Castro, e lo vedo benissimo nel calcio di Gasperini. Ha ripreso Molina, che peraltro era un esterno accostato a tante squadre di Serie A. Quindi ti chiedo se la Roma in questo momento può pensare di riconfermarsi in Champions League, perché anche il Milan e la Juventus non hanno passato delle settimane e dei mesi facili, per usare un eufemismo.
2: Ma secondo me la Roma è dietro la Juventus in questo momento. Ah. No, la Juventus io la vedo meglio, perché comunque sei
0: chiuso alla Begovic, Colomani.
2: Hai mantenuto comunque anche fino a questo momento, c'hai Conceição, c'hai Ildiz. Bisogna fare qualcosa a centrocampo, perché secondo me il vero anello debole della Juventus è il centrocampo. Ti serve un giocatore che ti faccia la differenza, che ti illumini le giocate nei momenti in cui devi gestire determinati momenti della partita, devi in qualche modo trovare un giocatore che ti faccia veramente capire quando accelerare, quando rallentare. E poi il Milan è un'incognita, veramente un'incognita, ma teniamo d'occhio la Fiorentina, perché Paratici ci sta facendo un lavoro importante davvero, Mastantuono è l'ultima ciliegina su una torta ben fatta, questo 4-3-2-1 di Fabio Grosso
0: intriga,
2: con Fagioli, con Ulai, sì, con giocatori importanti come Attà e Mastantuono alle spalle di Ken, Jimenez, hai preso comunque in difesa, hai mantenuto Pongrac, hai preso Dragus, insomma c'è De Gea, è una squadra importante la Fiorentina.
0: Sì, decisamente, peraltro ne parlavamo anche prima, Raffaele, la cosa accattivante di questa Viola è che sono tutti colpi molto tecnici, di grande livello tecnico. Attà, insomma, sta facendo vedere grandi cose, anche lo stesso Ulai, Mastantuono, Valdepeñas è un esterno tecnico, Jimenez.

0: Argento per Paltrinieri, mentre l'ungherese Bethlehem riesce a vincere la medaglia d'oro nella 3 chilometri maschile con la sprint. E poi invece, ecco, ti volevo chiedere, parlato della Fiorentina, tornando sulla Roma, dicevamo Raffaele, tu dicevi la vedevi dietro al momento alla Juventus e al Milan invece, perché io ho sempre detto due colpi, Gonçalo Ramos, Chila, 100 milioni per due giocatori, ma prima e dopo, veramente poco, troppo poco forse.
1: Ma non sono, cioè, non mi entusiasmano neanche Gira e Ramos, devo essere onesto. Cioè, qualcuno dice che il Milan ha trovato il vero numero 9. Io dico, ragazzi, intanto c'è Amorim, che bisogna vedere che tipo di allenatore è, se è quello dello Sporting di Lisbona o se è quello del Manchester United, c'è tutta la differenza del mondo. Poi bisogna vedere come Gonçalo Ramos si adeguerà al calcio italiano. Ghila lo conosciamo, è un giocatore forte, secondo me, fisicamente ci sono dei giocatori un po' più pronti per il mio modo di intendere il calcio, per il mio modo di intendere il difensore, però ecco, il Milan ha cambiato un'altra volta, io non avrei mandato via Allegri nonostante il finale di stagione. Hanno voluto fare questa rivoluzione, vediamo, però a mio avviso c'è da lavorare, al Milan c'è da lavorare, c'è da capire che poi ci servono anche dei ricambi, perché Modric non è eterno, ha 41 anni, perché dopo di lui, come diceva Ressole, forse c'è il diluvio a centrocampo, perché ci sono dei centrocampisti, sì, c'è Rabiot, bisogna vedere anche Rabiot con che intenzione, che Rabiot è molto molto legato al calcio di Allegri, bisogna vedere se si integrerà con Amorim. E bisogna vedere come Amorim gestirà la pressione di San Siro, sponda rossonera, che non è una pressione che possono reggere tutti.
0: No, peraltro, ecco, hai detto voi bene sugli altri elementi, per carità, discreti mestieranti, ma Loftus-Cheek sono anni che non
1: No,
0: rende, Fofana non è che abbia fatto vedere grandi cose, Yashari è una grossa incognita
1: Musa
0: e
1: è
0: può
1: tornato dopo
0: partire.
1: la precedente esperienza di Bergamo, insomma, non è che c'è tutto questo ben di Dio a centrocampo.
0: No, assolutamente no. Quindi al momento io sono d'accordo con te, la vedo dietro rispetto alle altre e
1: Sì.
0: con grossi, grossi interrogativi. Io devo dire, al momento non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche l'anno prossimo. Sarebbe molto negativo,
1: Potrebbe.
0: negativissimo.
1: Ci sono, c'è l'Inter, il Napoli, la Juventus, la Fiorentina, la dobbiamo
0: La
1: mettere.
0: Roma.
1: Bisogna vedere come Sarri, la Roma, come Sarri all'Atalanta svilupperà il suo credo tattico, soprattutto come migliorerà la fase difensiva dell'ultimo anno. Insomma, c'è tanto da lavorare per il Milan, e il Milan non può permettersi un altro anno fuori dalla Champions. Questo aumenta le pressioni che devi saperle gestire. Le gestisci però meglio se conosci il calcio italiano.
0: Sì, su quello non c'è dubbio. Un altro tema spinoso degli ultimi tempi dei rossoneri e non solo. Prima di salutarti, poi Raffaele, ti volevo però anche chiedere: 140 milioni per Diomandé da parte del Real Madrid? Fa capire che viviamo in un altro mondo. È chiaro che non ci sono dubbi sulla disponibilità degli spagnoli, però a Mourinho stanno allestendo una squadra con delle risorse quasi sconfinate.
1: Sì, diciamo che per fare un parallelismo con il basket NBA stanno facendo a Mourinho ciò che fece la Phil Jackson nel 2004-2005, quando comprarono il postino, ma il guanto Gary Payton da affiancare a Derek Fisher, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Stanno facendo un istantino per vincere, però secondo me troveranno poi sulla loro strada i Detroit di turno, che è il Barcellona, che francamente, con tutto il rispetto per l'istantino di Mourinho, la vedo tre spanne davanti, non una, tre spanne davanti. Anche
0: Beh.
1: Mourinho non è più quello di una volta. È inutile
0: Sì,
1: girarci attorno.
0: è quello l'interrogativo. Io l'ho detto sempre, sono curioso di capire se riuscirà a competere per i massimi livelli in assoluto. Il Real Madrid è molto forte, però ecco, anche qui la competitività non manca, sia in Liga che in Champions League. Quindi staremo a vedere. Raffaele, è stata una bella chiacchierata, è stato un piacere. Allora, a questo punto io ti ringrazio vivamente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a Raffaele Garinella e allora noi proseguiamo in questa mattinata di TMV Radio. Fra poco avremo altri focus per quanto riguarda anche alcune squadre. Torneremo anche sul Bologna, lo anticipo perché il Bologna sta intavolando tanti assi con la Juventus. Prima abbiamo parlato di Lucumi e chiederemo delucidazioni sugli aggiornamenti per quanto riguarda il difensore colombiano, ma non solo, perché potrebbe esserci anche qualcuno che potrebbe fare il percorso inverso, quindi da spostarsi a Bologna. È già capitato pochi mesi fa. João Mario era terzino che appunto ha

fatto la tratta Torino-Bologna, e quindi occhio alle possibili piste che potrebbero accendersi poi nel prossimo futuro. Noi intanto ce ne abbiamo, come detto, in pausa, torniamo fra poco sempre per chiudere la puntata di oggi di Rotocalcio, fra poco.

0: Eccoci in diretta nuovamente per l'ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, sempre con Lucio Marinucci qui in studio. Diamo in realtà degli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la 3 km di nuoto nelle acque della Senna maschile, perché prima avevamo dato l'aggiornamento di Paltrinieri d'argento, la grafica aveva dato Paltrinieri d'argento, ma in realtà poi i tempi hanno definito il quarto posto, purtroppo alle spalle dei francesi Olivier e Fontaine, mentre il primo posto è andato all'ungherese Bethlehem, quindi in realtà niente medaglia per Gregorio Paltrinieri, che sembrava essere arrivato di fatto secondo, ma alla fine poi conteggio dei decimi di secondo lo ha tra virgolette condannato al quarto posto, quindi alla medaglia di legno. Noi però torniamo invece al mondo del calcio e torniamo a parlare anche di Bologna, perché le piste si intensificano sia per quanto riguarda le possibili uscite che per le possibili entrate. E quindi andiamo ad accogliere in diretta e a ringraziare per la disponibilità Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te, grazie a te.
0: Allora, come dicevo, ci sono varie vie che portano, che conducono a Bologna e che conducono fuori da Bologna. Io chiedo ovviamente delucidazioni a te. Perché? Perché abbiamo parlato fino allo sfinimento e ti chiedo eventuali aggiornamenti sul famoso caso Lucumi, però poi leggevo anche eventualmente di un asse per quanto concerne Juan Cabal, che è un esubero chiaramente della Juventus. Ti chiedo quanto c'è di vero, quanto c'è di concreto e quindi quanto queste piste potrebbero eventualmente accendersi nei prossimi giorni.
1: Sì, sostanzialmente di vero c'è che il DS del Bologna Giovanni Sartori e Frederic Massara si sono incontrati durante l'amichevole tra Celta Vigo e Sassuolo, perché c'era un interesse di Giovanni Sartori nei confronti di Pinamonti, ma poi sono finiti a parlare della trattativa che porterà molto probabilmente Lucumi alla Juventus, una trattativa che dovrebbe avere come snodo cruciale una data verosimile dopo l'11 di agosto, ossia quando la Juventus sarà tornata dalla tournée tra Asia e Oceania, e una trattativa che ha assunto valori nuovi, nel senso che se prima il Bologna voleva solamente una parte cash vicina ai 20-25 milioni, quindi un po' più bassa della clausola che è scaduta il 15 luglio di 28 milioni, adesso è entrato in ballo nella trattativa anche Juan Cabal, colombiano ex Verona, un profilo interessante per il Bologna, perché sarebbe mancino e sarebbe un sostituto proprio di John Lucumi, e sarebbe una trattativa molto simile a quella che ha portato Castro alla Roma e Dobbic al Bologna, ossia Cabal in prestito e Lucumi più una parte sostanziosa di soldi al Bologna. La Juventus vorrebbe abbassare la parte cash inserendo anche Miretti, che è stato a lungo inseguito dal Bologna, ma in questo momento il Bologna ha frizzato la trattativa, nel senso che a centrocampo il Bologna si reputa a posto, soprattutto dopo l'arrivo di Amondarein, e quindi farà questa valutazione slegata dalla trattativa tra Lucumi e Cabal, e quindi se dovesse piombare su Miretti lo farà dopo l'amichevole con il Brighton nel 15 agosto, e vorrebbe farla in maniera autonoma, vorrebbe abbassare anche la cifra di 9-10 milioni che la Juventus chiede e portarla intorno ai 5-6 per Fabio Miretti, e invece sta andando avanti la trattativa che porterà Lucumi alla Juventus e Cabal al Bologna. Se non dovesse concretizzarsi questa pista, il Bologna tornerà poi sugli obiettivi che avevamo detto anche qualche giorno fa, che sono quelli di Leysen, belga classe 2003 dell'Unio Saint-Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguayano 2005 del Cagliari. Sostanzialmente in difesa sono queste le trattative principali. Si attende poi anche la cessione di Ilic e Casale. In quel caso poi ovviamente con la cessione che diamo praticamente per fatta, poi se non dovesse essere la Juventus in seconda posizione, diciamo c'è il Chelsea, ma dando per assodata la cessione di Lucumi, se dovessero partire anche Casale e Ilic, a quel punto il Bologna andrebbe a reinvestire quei soldi su un profilo come Leysen o Rodriguez, altrimenti potrebbe solamente arrivare Cabal per Lucumi, quindi una pedina per un'altra, e rimarrebbero a Bologna Casale, sicuramente Ilic forse potrebbe essere ceduto in prestito.
0: Molto chiaro ovviamente anche per i piani B, come giusto che sia, già predisposti in caso di eventuali cambiamenti per quanto riguarda la trattativa con la Juventus, anzi le trattative con la Juventus, però poi chiaramente Leonardo non ci si muove solo per quanto riguarda la difesa, ma ci si muove anche per quanto riguarda gli altri reparti. Chiedo in attacco se può cambiare qualcosa, lo sappiamo chiaramente già da parecchio, l'approdo di Castro alla Roma ha cambiato un po' gli scenari, poi l'arrivo di Dovbyk, ci sono tante aspettative, e ti chiedo se può arrivare dell'altro in caso chi, perché si leggono anche profili eventuali dalla Serie A.
1: Sì, sì, perché il Bologna è interessato a Roberto Piccoli, e il problema in questo caso è che non ha ancora avanzato l'offerta ufficiale alla Fiorentina, per attendere di capire il futuro di Thais Dallinga. Qualora Dallinga dovesse partire in prestito con diritto, il Bologna acquisirebbe un giocatore in prestito con diritto, viceversa avanzerebbe un'offerta a titolo definitivo. La valutazione verso la quale si potrebbe spingere per Roberto Piccoli è quella di 18 milioni, però come ti dicevo Sartori era appunto a vedere Sassuolo Celta Vigo, perché l'interesse c'è anche per Pinamonti, così come c'è anche per Guiu del Chelsea, per Ferguson, che ora è al Brighton, l'abbiamo visto alla Roma, e il Bologna lo affronterà proprio in amichevole il 15 agosto, quindi si sa che non possa essere un pretesto anche lì per formalizzare qualche trattativa. E poi, visti i buoni rapporti tra Roma e Bologna, dopo lo scambio tra Dobic e Castro, c'è anche un interesse per Robinho Bass, sempre della Roma, e in questo momento sarebbe anche piuttosto chiuso.
0: Sì,
1: davanti. È tutto in divenire, perché molto dipenderà in questo momento in cima alle preferenze del Bologna, cioè Roberto Piccoli, ma molto dipenderà dal futuro di Dallinga, che ha offerte dal Werder Brema, ma il Bologna vuole capire se cederlo a titolo definitivo e ovviamente dovrebbe ricevere un'offerta congrua, o se in prestito con diritto di riscatto.
0: È interessante anche capire quale di queste piste poi possa accendersi, veramente tanti nomi che bollono in pentola. E poi, come ultime domande, ti volevo chiedere per il centrocampo, anche io leggevo di questo possibile ritorno di Freuler, a un certo punto c'erano tante voci dall'Arabia Saudita, ma mi pare se ne sia fatto poco. Leggevo anche delle suggestioni come Sabitzer, che però percepisce francamente degli ingaggi poco proponibili per la nostra Serie A, quindi su questo, sul centrocampo, su Freuler, su eventualmente Sabitzer o altri nomi, che cosa può succedere? E poi il programma in realtà anche del Bologna dal punto di vista del campo, perché domani ci sarà questo ulteriore test contro il Pisa.
1: Sì, sostanzialmente Sabitzer è abbastanza utopistico per arrivare a Bologna, non tanto per opportunità o voglia del giocatore di abbracciare la Serie A, ma più che altro per le cifre economiche.
0: Immaginavo.
1: Ha un gasto troppo elevato, soprattutto in un Bologna che quest'anno ha ridotto ulteriormente il mondo ingaggi. Basti pensare che Orsolini non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo, e non è un ingaggio così elevato, ma senza Coppa Europea il Bologna ha dovuto un po' rimodellare tutto il plan legato agli ingaggi. Quindi non è ipotizzabile che possa arrivare Sabitzer. L'offerta per Freuler c'è stata è rimasta in piedi fino alla fine del mondiale. Freuler sembrava molto intenzionato ad abbracciare l'Arabia Saudita, poi c'è stato un ripensamento dovuto dalle esigenze della famiglia, quindi la famiglia ha scelto di non solo non spostarsi in Arabia Saudita, ma non spostarsi nemmeno dall'Italia. Ecco qui che si è fatto avanti il Sassuolo con un'offerta, ma lui non ha ancora sciolto le riserve su questo. Ad oggi non gli dispiacerebbe tornare a Bologna, il problema è che ha temporeggiato un po' troppo, e quindi il Bologna in questo momento, come dicevo prima, una valutazione su un eventuale centrocampista la farebbe dopo il 15 agosto, dopo l'amichevole con il Brighton. È lo stesso discorso che facevamo per Miretti. In questo momento gli slot a centrocampo sono abbastanza coperti, soprattutto dopo la conferma di El Azzouzi, quindi che sia Freuler o che sia Miretti, in questo momento è tutto in stand-by.
0: Eh sì, tutto rinviato.
1: Dicevamo nell'amichevole del 15 agosto a Brighton, ma ce ne sarà una anche domani alle ore 17 al Nicolò Galli di Casteldebole a porte chiuse contro il Pisa. La particolarità sarà che sarà una partita da 150 minuti, quindi due tempi da 75, in accordo tra le due società per aumentare il ritmo nelle gambe dei giocatori.
0: Bene, quindi anche formule interessanti non solo sul mercato ma anche sulla composizione dei minutaggi delle amichevoli. Leonardo, grazie allora per questo aggiornamento sulla Bologna e ci riaggiorniamo presto.
1: Grazie, grazie, buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, mentre andiamo subito però ad accogliere anche Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno.
0: Guarda Alain, mi ricollego subito al Bologna in realtà, poi andiamo anche sugli altri temi a parlare un po' di tutto altro. Però ti volevo chiedere, siccome ha parlato anche oggi al Corriere dello Sport con le solite presentazioni di rito, dicendo che c'è la voglia addirittura di puntare allo scudetto in casa Roma, riferimento a Santiago Castro, che comunque al Bologna si era messo abbastanza in luce, ti volevo chiedere che impressioni hai di questo acquisto della Roma. È già avvenuto da un po', però te lo chiedo perché ci sono voci molto discordanti sul tipo di utilizzo. C'è chi dice no, nell'attacco della Roma non può funzionare insieme a Malen, perché togliere a Malen quella posizione potrebbe finire per depotenziarlo. C'è chi invece li vede compatibili. Io sono uno di quelli che li vede molto compatibili, per anche il tipo di caratteristiche tecniche insieme sarebbero molto belli da vedere, credo anche efficaci. Però ecco, palla a te su questo tema, mi premeva chiederti questa cosa qui.
2: Sì, sono d'accordo con te perché sono due calciatori molto simili, perché sono calciatori aggressivi, dinamici, che vanno allo spazio, che hanno lo strappo, però son diversi nel senso che forse Castro si sente più comodo sul centro-sinistra e Malen sul centro-destra. E lì forse, secondo me, lì si può fare qualcosa, soprattutto conoscendo Gasperini, che vuole sempre un trequartista che si possa inserire, o un centrocampista che si possa inserire. Se i due attaccanti si aprono un po' la corsia centrale, lì trovi il corridoio, perché attrae comunque il centrale e lì comunque permetti ai centrocampisti, o incluso anche ai quinti, o a uno dei due che gioca davanti alla difesa, di inserirsi per poter finalizzare. La storia, sicuramente la lista più che la storia, è lunghissima. A Bergamo quanti gol faceva Cristante? Quanti gol ha fatto fare a Pasalic, facendo proprio quei movimenti?
0: È vero.
2: Dunque sì, io li vedo compatibili. A me Castro piace tantissimo.
0: Anche a me.
2: Proprio sulla mentalità. Sulla mentalità, a me piace osservare un calciatore quando non ha il pallone. E Castro è sempre in partita.
0: È sempre
2: attivo, partita,
0: sì.
2: Lavora per la squadra, va, è aggressivo. Secondo me la Roma ha fatto un gran colpo.
0: Sì, secondo me è un bel acquisto, perché parliamo di un giocatore giovane ma già pronto, perché non è un ragazzino, fa 22 anni a settembre, quindi giovane, però già incamerato esperienza. Ecco, prima parlavamo del paragone anche con Lautaro, è quel calciatore anche con quel tipo di partecipazione emotiva lì. E poi si uccidere in tante zone, Alain, perché ha anche una qualità di calcio notevole, l'abbiamo visto calciare discretamente anche dalla distanza e segnare anche dei gol importanti dalla distanza, quindi anche uno che può far male non solo dall'interno dell'area ma anche da fuori. E in Italia sono pochi,
2: sì,
0: poi sono di meno
2: ma
0: ormai.
2: Il prezzo non è alto, secondo me non è alto il prezzo. Parliamo di un attaccante, il gol costa caro,
0: Sì.
2: E la portata a Roma a 35 milioni, mi sembra.
0: Sì, 35, esatto.
2: È lì alle porte della nazione argentina, andarsi in doppia cifra con delle prestazioni comunque importanti in Champions. Poi lui l'ha già fatta la Champions, è giovane ma l'ha già fatta la Champions.
0: Sì, col Bologna.
2: Come hai detto tu, arriva un giocatore esperto sul quale Gasperini potrà lavorare, e toglie anche un po' di pressione a Malen, e soprattutto da tante alternative a Gasperini, perché può giocare con due trequartista una punta, due punta un trequartista, può addirittura giocare con tre punte, con forse un Dybala più avanti sul centro destra, Malen più centrale e lui sul centro sinistra. Ti dà tante alternative sui modi di attaccare.
0: È vero.
2: E poi l'importante è comunque l'importante è il pressing. È il pressing. A me i calciatori, gli attaccanti che non vanno in pressing, mi danno fastidio. Mi danno fastidio
0: Anche a
2: perché fanno
0: Gasperini.
2: solo una fase. Con Gasperini. Però lì ha azzeccato, l'hanno ascoltato perché ha le caratteristiche anche motivazionali, Gasperini.
0: Sì, decisamente, decisamente. E Castro è uno di quei giocatori, invece, ecco, attivo anche in fase di non possesso, quindi secondo me risponde proprio a quel tipo di caratteristiche. Mentre arrivano anche le domande dai messaggi di Maurizio, restiamo sempre attaccati al Bologna, in realtà indirettamente, perché ti chiedono se Lucumi sia un colpo da Juventus. Ancora chiaramente non è un colpo effettuato, ma il pressing ormai è noto veramente da tanto tempo. La priorità del giocatore è quella di andare in bianco-nero. Le richieste non si discostano al momento dai 25 milioni. È effettivamente un colpo da Juve Lucumi, perché nel Bologna è stato centrale. Devo dire, ogni tanto con qualche guaio muscolare, giocatore che si è sgrezzato anche tecnicamente, però ecco, è effettivamente un colpo da Juventus?
2: Ma l'italiano l'ha preparato bene, perché comunque si è... arrivando, quando è arrivato in Italia, vabbè, i 2 anni con l'italiano, il primo anno ha fatto fatica, il secondo ha fatto fatica all'inizio sulla concentrazione, mi ricordo un paio di errori, di posizioni, di marcatura, anche a livello tecnico, perché comunque c'erano tante voci che lo davano via da Bologna. E poi comunque si è ricalato nella realtà bolognese. In 2 anni ha fatto dei grandissimi progressi. E come hai detto tu, che si è sgrezzato tecnicamente, adesso è capace di uscire con la palla, Lucumi. Quando arriva in Italia non era
0: No, no,
2: capace.
0: assolutamente.
2: C'era l'idea, ma non c'erano limiti tecnici. E, sì, è un colpo da Juve, è un colpo per Spalletti, più che per la Juve. Perché la Juve dove la mettiamo a livello di dimensioni, di ambizioni? Al giorno d'oggi comunque è un po' ambiguo, no? Non sappiamo bene che Juve troveremo. Si sta rafforzando bene, sta facendo delle buone amichevoli, però poi sappiamo che quando arriva il campionato cambiano tante cose. E sulla griglia di partenza faccio fatica a capire dov'è il tetto della Juve, però Lucumi è un colpo per Spalletti, sì.
0: Un colpo idoneo per caratteristiche. Io ti devo dire la verità, non la metto troppo in alto la Juventus, nonostante si stia completando al momento nelle ultime settimane con ritmo migliore rispetto a prima, però ecco, vedo quando si parla di scudetto per la Juventus, io vedo ecco, forse un obiettivo un po' troppo lontano, però chi lo sa, il calcio è imprevedibile e il mercato è ancora lungo, quindi attendiamo. Mentre poi ti volevo chiedere, ecco, su un'altra voce di mercato, perché è un calciatore, come ho detto già in precedenza, accostato più volte al campionato italiano. Poi non è mai arrivato perché il Napoli sta pensando, ovviamente dopo la possibile uscita di Lukaku, a prelevare Gabriel Jesus dall'Arsenal. Un attaccante che mi è sempre piaciuto, ma che negli ultimi anni però ha giocato veramente poco, tra guai fisici, anche mi sento dire condizione mentale non sempre all'altezza. È un po' l'ombra del calciatore di qualche stagione fa, dove invece incideva veramente tanto. Sarebbe accattivante rilanciarlo, non lo so, però tu come la vedi?
2: Sì, anche a me è piaciuto, mi piaceva tantissimo nel City, il primo Gabriel Jesus.
0: Non lo so, però tu come la vedi?
2: Sì, anche a me è piaciuto, mi piaceva tantissimo nel City, il primo Gabriel Jesus nel City era
0: Sì.
2: entusiasmante, perché comunque anche senza palla comunque era uno che c'era, sempre implicato, sempre lavorando per la squadra. Forse l'abbiamo etichettato come bomber e non è super bomber. È uno che partecipa tanto al gioco, lega il gioco, però sotto porta forse gli manca quel cinismo, gli manca qualcosa per arrivare a 25 gol. Ormai con

0: Tu giochi nelle grandi in Inghilterra, se non arrivi a 25 gol quando sei il centravanti titolare, fai fatica a rimanere lì.
1: No,
0: E
1: infatti.
0: comunque il salto all'Arsenal, e poi ha avuto tanti infortuni, è stato anche sfortunato, però sì, il Napoli,
1: Sai, non è
0: ma il
1: vecchissimo alla fine,
0: Napoli,
1: ha 29 anni, per carità, neanche
0: sì,
1: giovane,
0: ma
1: però.
0: il Napoli ha bisogno di questo profilo. Secondo me il Napoli è completo in attacco.
1: Beh, se leggiamo i nomi, a meno che non esca Lang, ecco, anche se hanno
0: Hanno
1: caratteristiche diverse.
0: caratteristiche diverse, però quanti attaccanti ha? 6, 7, 8 in rosa, sono tanti, i giocatori. C'è pure Neres,
1: Sì, beh, i
0: c'è
1: nomi non
0: Alisson che ha fatto
1: mancano.
0: benissimo la seconda parte di stagione. Sì, potrebbe essere un'alternativa se escono due o tre calciatori. E poi ha Højlund. Højlund è brillante nell'interpretazione del ruolo da ariete, da centravanti
1: Tu
0: puro, è
1: che ti aspetti
0: brillante.
1: quest'anno? Perché l'anno scorso è stato anche un po' poco assistito e comunque ha dato
0: Sì.
1: un peso, perché è un giocatore che si sacrifica tanto anche quando non segna.
0: Ma con Allegri voglio capire bene come vuol giocare, perché negli ultimi anni di Allegri mi ha deluso.
1: Sì.
0: Mi posso nascondere proprio sull'animazione offensiva. Nel Milan non possiamo nascondere che comunque aveva dei calciatori per offrire qualcosa in più a livello offensivo, ma proprio sull'idea, sul concetto del come attacchiamo. A Napoli trova una squadra che ha vinto, una squadra con giocatori esperti, con un centrocampo che gioca ad occhi chiusi. Forse Allegri a Napoli potrebbe fare meglio che nel suo secondo ciclo a Torino e il secondo ciclo a Milano, perché Allegri secondo me è un allenatore che sa dare continuità, ma fa fatica a creare un modello di gioco. E a Napoli, cioè, tu arrivi a Napoli, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, ha vinto la Supercoppa l'anno scorso, eppure è arrivato secondo con tanti infortuni. Tu quelli devi essere bravo a dare continuità, ridar fiducia a una squadra che comunque l'anno scorso, ad agosto, ricordati che comunque la davamo davanti all'Inter per rosa, per mercato fatto.
1: Vero.
0: Dunque, forse in quel ruolo Allegri può sorprendere. Vedremo, son curioso, anche se ero molto critico con l'arrivo di Allegri a Napoli.
1: Sì, beh, un po' di scetticismo c'è. Io devo dire, ho detto, non mi aspetto fallimenti, però non so se riuscirà, ecco, a mantenere quel livello di assoluto vertice. Sono curioso, poi magari ci smentirà. Però anche qui vediamo poi come si completa il Napoli nelle ultime settimane. E prima di salutarti, Alain, volevo anche un commento. Ne abbiamo già parlato ieri, ovviamente, di Mastantuono, però questo approdo da rockstar a Firenze,
0: Sì.
1: insomma, è un po' la fotografia dell'entusiasmo che si è venuto a creare. Se si pensa a com'era pochi mesi fa a Firenze, calcisticamente parlando, sembrano passati secoli.
0: Ha fatto un capolavoro Paratici.
1: Sì.
0: Lui doveva sedurre Firenze, ma non la doveva esaltare così, perché adesso è esaltato il popolo viola.
1: Sedotta e abbandonata, rischia. Ma dai, speriamo solo sedotta e poi
0: Adesso la
1: conquistata.
0: responsabilità ce l'ha grosso, ed è una bella responsabilità. E ce l'hanno i calciatori, e adesso la minaccia è la giovane età di questi calciatori, perché
1: Sì, molto
0: Firenze
1: giovane.
0: sappiamo che è una città molto passionale, e ha fame di vittoria, ha fame di emozioni positive, ha fame di competitività. E se non dovesse esserci dei buoni risultati nelle prime 10-12, poi sappiamo che le cose cambiano velocemente a Firenze. Speriamo, io sono tifoso viola, che le cose vadano e si mantenga questo entusiasmo. Però sì, gran lavoro di Paratici, non posso dire oltre. Altro, scusa.
1: No, no, al momento no. Direi non si possono trovare appunti. E poi un'ultimissima domanda prima di salutarti. Su attacco, cosa ti aspetti? Perché un calciatore di grande talento in amichevole sta facendo vedere delle cose degne del suo tasso tecnico. Quando se ne parlava di un accostamento a squadre come l'Inter, pensavo che fosse troppo per lui per essere decisivo, magari anche a livello mentale. Firenze è una tappa intermedia, cosa ti aspetti?
0: Ma la rosa non è completa ancora. In attacco io aspetto dei giocatori che siano veloci e verticali. Perché adesso è arrivato il fantasista, è arrivato il regista offensivo con la fantasia necessaria. Adesso la Fiorentina ha bisogno dei Ken sui lati per poter dare un'alternativa pure a Grosso. Perché se trovi due giocatori tipo la Bakayoko dell'Ipsia, anche se ho tanti dubbi che l'Ipsia, dopo aver venduto
1: Diomandé.
0: Diomandé, probabilmente vendere Nusa lasci andare Bakayoko, però se hai questo tipo di calciatori che ti cambiano ritmo alla partita, ti permettono anche di giocare un calcio un po' più diretto, perché fare quel calcio di possesso che sinceramente ha costruito Paratici, devi avere un'alternativa, perché ci sarà una partita dove ti tolgono il pallone e lì devi avere dei calciatori che vanno allo spazio.
1: Eh sì, e peraltro, ecco, parlavi di Bakayoko, giocatori che hanno anche una prestanza fisico e atletica importante, che ormai purtroppo, insomma, è una realtà nel calcio contemporaneo, serve inevitabilmente. Alen, sempre un piacere chiacchierare con te, a questo punto ti auguro un buon fine settimana, presto.
0: Grazie anche a te, un abbraccio, ciao.
1: Grazie ad Alen Valnegri, finita la puntata di oggi di Rotocalcio, se ne riparlerà settimana prossima, anche se mi dispiace un po', senza il sottoscritto ci sarà Alessandro Santrelli, lo troverete qui al suo posto, ma con il sottoscritto invece ci ritroviamo alle ore 14 con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi a dopo.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo pomeriggio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri in questo venerdì 7 agosto 2026. Proseguono le trattative di calciomercato e prosegue sempre di più l'avvicinamento alla stagione calcistica 2026-2027 che peraltro fra poche settimane comincerà non solo la Serie A ma poi ricordiamo anche la Coppa Italia e i turni preliminari. Ma noi siamo qui per parlare un po' di tutto. Lucio Marinucci qui in studio, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, ma soprattutto un omaggio al dottor Giorgio Sorani, compagno di tante battaglie che salutiamo, parte verso altri lidi un po' come Odisseo. Abbiamo visto e si è parlato tanto in questi giorni dell'Odissea di Christopher Nolan e non solo. Ora di prendere e salpare verso altri porti, o addirittura, se volete vedere poi anche paragoni con Il Signore degli Anelli, abbiamo, ecco, anche lì stava, lo vedo annuire a livello al di là del vetro in cabina di regia. Beh, allora direi che quello è l'ultimo viaggio, lascia la terra di mezzo per l'ultima volta. Beh, qui abbiamo addirittura la colonna sonora ad hoc, siamo preparatissimi per questo commiato. E beh, lo salutiamo. Quindi ancora una volta un saluto al dottor Giorgio Sorani, bandiera assoluta. Ormai, diciamo, nel calcio moderno le bandiere non ci sono più, ma qui nella radio ce n'abbiamo avuta assolutamente in cabina di regia. Ecco qui, si alzano i toni musicali in questa diretta del primo pomeriggio. Beh, era doveroso fare un saluto al dottor Giorgio. Fra poco invece andremo a parlare di calciomercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze di Tutto Mercato Web, perché poi ci sono anche degli aggiornamenti. Vedevamo poi per la Roma, abbiamo discusso nelle ultime ore dei rinnovi e quindi dei Pellegrini che pare sempre più vicino al rinnovo con la squadra giallorossa. Ormai si tratta solamente di formalizzare. Comunico alla regia, possiamo chiamare Nick? Credo sì, già lo stiamo chiamando. Assolutamente, per appunto poi discutere anche degli altri temi. Prima parlavamo della Fiorentina scatenata, ci torneremo. Voglio capire anche Firenze come sta vivendo queste ore dopo l'approdo di Mastantuono, e ce l'abbiamo in collegamento Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, scusa il ritardo, ma
1: che figura.
2: Su 2.400 titoli da aprire, quindi ho avuto un pelino di ritardo. Mi scuso,
1: non ti preoccupare, assolutamente. Eccomi, Nick, qua. Eravamo appena Eccomi entrati, qua. Quindi vai tranquillissimo, non c'è veramente alcun problema. E poi il mercato ha sempre giustamente e comprensibilmente la priorità. Nick, dicevo, ci sono tante cose che si stanno definendo in queste ore, però prima ti volevo chiedere inevitabilmente di come si sta vivendo questa situazione a Firenze. Abbiamo visto i video e le immagini di Mastantuono, e l'ho detto, accolto come una rockstar. Prima con Lorenzo Di Benedetto dicevamo che se pensiamo agli umori di qualche mese fa, sembra veramente passata un'era.
2: Tra l'altro ho visto anche una chitarra quando è entrato nel bar della Fiorentina, quindi non so se si
1: è
2: anche
1: già in versione musicale.
2: Sì, non so se vuole cantare, già imparare una canzone di Marco Masini, magari ora glielo dirò a Marco se eventualmente c'è anche questa possibilità della chitarra da sfruttare con Mastantuono, oltre che dagli assist e gol che la Fiorentina.
1: Bella presentazione con la chitarra invece che col pallone, sarebbe interessante.
2: Esatto, non sarebbe male. No, e chiaramente c'è entusiasmo, perché comunque Mastantuono è un giocatore molto importante, un giocatore di livello, è un'operazione che la Fiorentina ha condotto con grande velocità, questo gli va riconosciuto, perché comunque è partita una decina di giorni fa questa trattativa. Ma sono stati bravi, secondo me, Grosso e Paratici a convincere Mastantuono ad accettare il progetto Fiorentina, perché comunque il progetto Fiorentina era un progetto sicuramente di crescita, però ci aveva tante possibilità, tante offerte, c'erano diversi club che comunque si erano affacciati verso Mastantuono, l'avevano fatto capire tutto il loro interesse, e conseguentemente ecco che alla fine poi, sai, scegli un club che non ha nemmeno le coppe internazionali, che comunque sia, l'anno scorso si è salvato a tre giornate dalla fine, Beh, ecco, non è proprio così scontato, no? Che no, un giocatore tanto. Pagato 60 milioni di euro arrivi anche se con la formula del prestito secco da Real Madrid alla Fiorentina. Vuol dire che sono stati bravi chi lo ha convinto della bontà di questo progetto, che è ancora un progetto in itinere, è tutto da sviluppare e da verificare, però è chiaro che il progetto della Fiorentina è pronto a decollare, quindi l'entusiasmo è giustificato, ma Santuono può giocare anche come esterno, anche se in realtà è un po' forzato in quel ruolo perché lui è un pochino più trequartista, un giocatore tra le linee.
1: Sì,
2: detto questo, sì, l'area che tira è sicuramente un'area buona, però anche l'anno scorso, non voglio fare paragoni, anche l'anno scorso c'era una buona area con l'arrivo di Pioli, c'era l'idea, no? Pioli
1: l'ha ricordato detto... Lorenzo prima.
2: Ecco, quindi bisogna stare calmi, solo che la dirigenza oggi è molto forte, la dirigenza sta facendo anche delle operazioni in uscita molto importanti e questo secondo me è un segnale che le cose finalmente sono cambiate.
1: Sì, l'aria, perlomeno il vento adesso sembra essere cambiato e poi però ecco, a cascata vado anche sulle altre trattative, Nick, perché come sempre sappiamo che ci sono azioni e reazioni per quanto riguarda le squadre di Serie A. Ecco, con il pacchetto offensivo che si sta completando ti chiedo se per la Fiorentina può esserci anche qualche uscita. Sappiamo di Piccoli che sembra possa lasciare Firenze, quindi ti chiedo dove può finire, leggevo, di Bologna.
2: Ma guarda, secondo me la probabilità più grossa è il Bologna, anche perché il Bologna ha preso Dovbyk, che comunque viene da un'annata un po' negativa alla Roma, e allora avevano la certezza che è Santiago Castro, che hanno venduto per 40 milioni, no? Al club giallorosso. Quindi ora con Dallinga e Dovbyk secondo me non sono tranquillissimi e probabilmente Dallinga è in uscita.
1: Sì.
2: È in uscita, potrebbero prendere una decina di milioni di euro da Dallinga e quando hanno venduto anche Dallinga possono reinvestire i soldi su Roberto Piccoli. Dall'altra parte c'è Sartori, che Piccoli conosce bene, e lo stesso diciamo direttore sportivo del Bologna ha sempre manifestato un apprezzamento per questo ragazzo. La Fiorentina l'anno scorso l'ha pagato una cifra enorme, 25 milioni di euro più bonus, chiaramente c'è il discorso dell'ammortamento e tutto quanto, per cui io credo si debba andare sui 18-19 perché la Fiorentina non faccia una minusvalenza. E conseguentemente, se Dallinga uscirà, Piccoli andrà a Bologna, la Fiorentina tenterà l'assalto a Pellegrino del Parma. Tra l'altro, ho visto che il Parma ha bloccato Romero, e quindi questo mi fa pensare che la Fiorentina potrebbe veramente tentare l'assalto grosso su Pellegrino, cioè pensare di andare a prendere Pellegrino potrebbe essere una buona soluzione, e quindi vediamo se effettivamente ci riusciranno. E poi c'è Fagioli da capire se il resto va via, Dodò e Fortini sono altri giocatori che potrebbero partire, insomma il mercato della Fiorentina è tutta in evoluzione, c'è Torsved che potrebbe rappresentare una soluzione per il centrocampo se ne dovesse uscire uno, e la Fiorentina sta facendo diciamo tante cose, e se oggi andiamo a vedere un po' le operazioni fatte dalla Fiorentina, io direi la Fiorentina e Como sono un po' le regine del mercato, parliamo di chiarezza.
1: Assolutamente, senza dubbio.
2: La Fiorentina per il numero di operazioni, in Como forse per la grande operazione che ha fatto, quella di Nico Pazzi, ecco. Oltre che Cialoba, che comunque un giocatore hanno speso 30 milioni.
1: Sì, devo dire, il Como sta operando con grande solerzia, l'ho fatto sin dall'inizio, chiaro, forte anche di un patrimonio economico della proprietà, però sempre con grande gestione, questo sicuramente non è scontato, però ecco, tornando invece alla Fiorentina, avere Pellegrino, devo dire, alle spalle di Ken non sarebbe male, come
2: sì,
1: composizione dell'attacco.
2: Guarda Lucio, io credo che la questione di Pellegrino debba essere valutata anche in un'altra ottica, cioè siccome io non mi fido fino in fondo di quello che succederà su Ken, e secondo me non si fida fino in fondo nemmeno la Fiorentina, loro perché vogliono prendere Pellegrino? Perché nella peggiore delle ipotesi loro comunque hanno un centravanti che può ancora essere forte, migliorarsi nei prossimi anni. Per cui cosa dice la Fiorentina? Io so che Ken è il mio centravanti per la stagione 2026-2027, però si cautela, perché se poi Ken fa come l'anno scorso, problemi fisici e tutto quanto eccetera, oppure magari dovesse arrivare per 10 giorni un'offerta con cui Ken può partire,
1: certo,
2: loro
1: è un'alternativa vera.
2: Esatto, si sono messi in casa comunque Pellegrino, che poi in teoria potrebbe anche sostituirlo domani Ken. A quel punto, ecco, nel caso dell'uscita di Ken dovrebbero andare a prendere un vice Pellegrino, ecco, se avessero preso Pellegrino.
1: Chiaro.
2: Però secondo me lo fanno anche in un'ottica futuribile l'operazione Pellegrino.
1: Beh, sì, sicuramente ha senso. Parliamo di un giocatore non giovanissimo, ma ancora giovane, 24 anni, ne compierà 25 ad ottobre. Quindi sì, il discorso fila assolutamente. Mentre il Geo, poi anche aggiornamenti sulla Roma, vedevo di Pellegrini, è vero che non è propriamente un colpo perché è un ritorno proprio a breve termine, ma mi sembra sia tutto fatto per il rinnovo, sbaglio. E poi ti chiedo anche di Molina, che anche qui mi sembra si stia avvicinando a grandi passi verso la Roma.
2: Sì, è una logica conseguenza quella di Pellegrini, perché io credo che poi fondamentalmente lui non aveva voglia di prendere in considerazione altre ipotesi, al di là degli aspetti economici, poi c'è di mezzo l'attaccamento alla maglia, il fatto che comunque sia lui si sente un romanista dentro, e io ero abbastanza convinto che alla fine saremmo arrivati a questa conclusione. Certo, il contratto di un anno non è che dà delle garanzie infinite, no? Perché comunque è limitato nel tempo, però un anno è lungo, ci sono 12 mesi, ci sono tante situazioni, ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari quando si fa il rinnovo anche di un anno può darsi che magari tra tre mesi le parti sono talmente contente l'una dell'altra che arriva una nuova offerta per prolungare ulteriormente il contratto. Io sono contento che Lorenzo Pellegrini sia rimasto alla Roma, perché io poi sono ancora legato a chi tifa una squadra, chi sente per una squadra, non ci può stare lontano, a meno che non ci siano veramente delle componenti che le portino totalmente da un'altra parte. Mentre per quanto riguarda il discorso di Molina, sì, è un'altra possibilità, secondo me è estremamente concreta. Purtroppo per la Roma alcune trattative non sono andate bene, anche sugli esterni alti. Hanno fatto, diciamo, due tentativi importanti, quello su Greenwood, se ti ricordi bene.
1: Come no.
2: Su Somerville, hanno provato a prendere anche giocatori di un certo spessore, però gli hanno chiesto delle cifre assurde, diciamo, le cose come stanno, che quando spendi 45-50 milioni, cioè arrivi fino a 50. Cioè, credo che
1: poi gli ingaggi.
2: Credo che a un certo punto si sia superato il limite. Vediamo se Molina può essere una buona soluzione, ma io penso di sì, e comunque non finirà qua il mercato della Roma, perché ci sono dei club come per esempio la Roma, il Napoli stesso, l'Inter, che sono partito nella Juve, sono partito un po' in ritardo, quindi da questo punto di vista ci stanno dando una mano, perché ci aiutano a noi che lo raccontiamo il mercato, dove d'agosto di solito c'è una fase di stanca importante, almeno fino a ferragosto. Ecco, invece il ritardo che hanno dovuto avere anche per motivi proprio di operazioni difficili da concretizzare, per richieste, penso a Colomani, che sono 2-3 anni che non si parla altro che in tutte le sessioni di Colomani alla Juve, sì. Alla fine finalmente ci è arrivato, ma ci è arrivato a delle condizioni, insomma, operazione a titolo definitivo, con un sacco di soldi che naturalmente va a sborsare la Juventus. Invece mi è piaciuto molto alla Ibegovic, perché questa è un'altra operazione di prospettiva.
1: Come lo vedi come colpo? Diciamo. Perché comunque la Juventus ha investito.
2: Sì, no, ma mi piace questa idea, perché comunque alla Ibegovic lo volevano un po' in tutta Europa, questo ragazzo è interessante, c'ha dei numeri, è un bel esterno, un giocatore forte, quindi ecco, questo sì, questo posso dirti che mi è piaciuto molto, come del resto mi è piaciuto molto anche Castro alla Roma, perché è un colpo perché Castro è forte, ecco, magari ti dico la mia, non lo so, avendo Malen, Castro, cioè tenere un giocatore a 40 milioni come sola alternativa,
1: io li vedo, io ti devo dire la verità,
2: io penso che alla fine li faranno giocare
1: secondo
2: insieme,
1: me sì.
2: Anche se naturalmente, probabilmente con Castro leggermente dietro Malen, perché si inventerà qualcosa Gasperini, io non lo so, però insomma è un giocatore di movimento, no? Castro l'ha detto anche, gli piace anche tornare indietro a dare una mano alla squadra, chissà che non si inventi Castro mezza punta, guarda un po'.
1: Io mi aspetto qualcosa del genere, ti devo dire la verità, anche perché sono tutti giocatori che rispondono proprio al tipo di richieste di Gasperini, quindi che sono tecnici, che sanno legare il gioco, che sanno attaccare bene la profondità. Castro, peraltro, dicevo anche prima nella precedente trasmissione, ha delle doti balistiche non indifferenti, quindi può fare male anche da lontano dall'area di rigore. Per me è un bel colpo.
2: È un bel giocatore, Castro. Sì. Infatti,
1: può maturare.
2: La Fiorentina si era inserita pesantemente su Castro quando la Roma ormai era in definizione, e gli aveva offerto anche più soldi di ingaggio al giocatore, però è anche chiaro che Castro va a giocare la Champions League, la trattativa era particolarmente avanzata con la Roma e lui non si era sentita ovviamente di fare retromarcia, però per farti capire come fosse ambito anche da altre squadre in Italia. Ecco.
1: Beh, non a caso, ha fatto vedere delle cose buone, può crescere ancora essendo un 2004, non un ragazzino. ora mente giovane. Mentre poi però abbiamo parlato, ecco, partendo su questo ultimo tema, da Alej Begovic, quindi mi allaccio anche alla Juventus. Nick, ti chiedo che cosa si può muovere. Peraltro stamattina Bremer ha un po' chiuso a tutte le ultime voci, ha detto che non ha chiesto la cessione, che vuole che la Juventus torni ai livelli che le competono. Mentre i bianconeri però portano avanti ancora il discorso Lukumi, o sbaglio, con delle possibili contropartite.
2: Sì, per me Lukumi è chiaramente un obiettivo, in questo senso, da parte della Juventus. L'avevano chiesto anche durante il periodo della clausola recessoria. Il Bologna giustamente ha fatto valere, no, il fatto che in quel momento lì, se volevano prenderlo, dovevano prendere a cifre molto alte. Adesso non c'è più fondamentalmente la clausola recessoria, c'è la possibilità di andare a prendere a cifre più basse, e conseguentemente ecco che oggi mi aspetto un tentativo da parte della Juventus sempre più concreto nei confronti di Lukumi. Bremer, tra l'altro, ha una clausola recessoria che è valida fino al 10 di agosto. Però la bella di Bremer è che, come dici te, lui ha già fatto capire che non vuole partire, e la Juventus non è che se lo vuole sacrificare anche in base al volere della clausola recessoria. Anche perché poi dopo, io dico sempre, quando c'è un campione in difesa, se lo dai via poi è un problema, no? Ritrovarne un altro, certo, anche se ti danno 50-55 milioni di euro. E quindi la situazione è abbastanza complicata. Lukumi serve a Spalletti per completare il pacchetto difensivo. Io sono convinto che questa è un'operazione che potranno fare, anche perché c'è solo un altro anno di contratto, non rinnova col Bologna, non ha nessun senso, insomma, che ci sia una sorta di vero di preclusione. Chiaramente devono fare le cose fatte bene, quindi comunque sia che siano soddisfatti tutte e due le parti, questo sì.
1: Beh, certo, il matrimonio si fa sempre in due, anche forse soprattutto sul calciomercato. Però poi, ecco, ti volevo chiedere anche di Leao. Mi sposto sul Milan, Nick, passo di salto di palo in che ci possiamo attendere sul fronte turco del Galatasaray. Leao non mi è mai sembrato troppo convinto fino ad ora, francamente, della soluzione turca, però mi sembra anche di capire che il Galatasaray al momento non voglia mollare la presa.
2: No, non vuole assolutamente mollare la presa, e penso che Leao, il Milan voglia almeno 50 milioni, se non gli danno almeno 45-50 milioni con i bonus non possa cederlo. Io non lo vedo particolarmente motivato ad andare in Turchia. È vero che comunque rispetto, diciamo, c'era stata l'opportunità del Fenerbahce che lui non ha preso in considerazione, mentre il Galatasaray è un po' più aperto, però non ci sono sulle cifre. Quindi il Milan, se non ottiene le cifre che vuole, penso sia veramente difficile che possa far partire Leao. Però sai, mai dire mai, perché comunque nel caso di partenza di Leao loro hanno in mente di andare a prendere un trequartista mancino, quindi di piede sinistro, che possa avere quelle che, infatti, non a caso si parlava di Sulè, non a caso si parlava anche di Mastantuono, tutti i giocatori che comunque hanno quelle caratteristiche. Certo, Leao è un po' una delusione, diciamo, cioè negli ultimi tempi, negli ultimi anni.
1: Beh, l'ultimo anno è stato il peggiore in assoluto.
2: Sì, e comunque è stata una delusione, perché da un giocatore così uno si aspettava sicuramente qualcosa di meglio, no? E invece non è arrivata. E quindi bisognerà anche che lui si faccia, secondo me, cioè Leao è il classico giocatore che non si è mai fatto l'esame di coscienza, e questo per me è un limite enorme, perché se si fosse guardato allo specchio si sarebbe reso conto che effettivamente il suo rendimento è stato assolutamente al di sotto di tutte le aspettative generali, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma anche per se stesso, perché comunque, cioè, doveva essere, no, un giocatore straordinario, pronto a fare qualsiasi cosa, e invece poi dopo mi sembra abbia fatto la stagione dello scudetto e quella dopo è poi sparito da radar.
1: Sì, ha sempre avuto discreti numeri, ma con grandi, insomma, lunghi momenti con rendimento non sufficiente. Per le qualità che ha poteva fare molto di più, su questo non c'è assolutamente dubbio. E non è più giovane ormai, perché a 27 anni sei un giocatore nel pieno della tua maturità calcistica, quindi quello che sei, è difficile poi che si possa cambiare o stravolgere. Infatti io non me l'aspettavo negli scorsi anni, e così non è accaduto. Mentre per poi un altro caso che è molto spinoso, su Esposito che cosa succede? Chiaramente non più Esposito, ma Sebastiano Esposito, perché è vero che riguarda il Cagliari, però pur sempre un discreto talento italiano, dove può finire, ma soprattutto che sviluppi possiamo attenderci, perché ieri ho detto si è passati ormai letteralmente alle carte bollate tra Giuffredi e la dirigenza del Cagliari.
2: Io penso che sia difficile a questo punto che il giocatore possa rimanere a Cagliari. Anche qui è il discorso che si fa un po' da tutte le parti, no? Bisognerà trovare una soluzione che accontenti il Cagliari e che accontenti il giocatore. Cioè, ricucire mi sembra abbastanza difficile. In questo momento ricucire un rapporto la vedo abbastanza complicata. Però, sai, voglio dire, comunque ci sono tutti uomini di calcio, Mario Giuffredi che è il procuratore, Pietraccardi il direttore sportivo, il presidente Giulini. Dovranno capire qual è la soluzione migliore per il giocatore. Secondo me a questo punto la cosa migliore è la cessione e cercare di poter far sì che il Cagliari possa ottenere più soldi possibile, il giocatore abbia una nuova destinazione dove possa, diciamo così, trovare anche la sua tranquillità dopo questo periodo, diciamo così, di grande agitazione. Quindi non lo so, club non mancheranno, ecco, dove possa andare adesso non lo so, però sicuramente non penso possa rimanere a Cagliari.
1: Beh, no, al momento pare veramente proibitiva una permanenza del calciatore in Sardegna. E prima di salutarti, Nick, e di lasciarti al tuo lavoro, ti chiedo invece, sull'esterno a destra dell'Inter ci sono degli aggiornamenti, perché poi si voleva investire tanto su Romero, ma mi pare di capire che ormai l'Atletico Madrid abbia sorpassato nettamente i nerazzurri.
2: Sì, per ora sinceramente non vedo, diciamo così, ancora un esterno destro per l'Inter, ovviamente il sostituto del, pensate com'è strano, no? Voglio dire, il calcio, doveva essere il vero grande obiettivo del mercato dell'Inter, l'esterno sostitutivo a destra di Dumfries, non sono riusciti a prenderlo per motivi vari, che abbiamo già raccontato, perché Palestra è andata al Chelsea, perché Calaili non ha superato le visite mediche, insomma tutta una serie di cose fritte e trite e ritrite, però quello che è importante dire in questo momento è proprio questo, cioè che l'Inter secondo me sta un attimo alla finestra e cercherà di capire se c'è una buona occasione per rafforzare l'organico. Non ci dovesse essere, non so se sarebbero così, però faranno un tentativo magari negli ultimi giorni di mercato. Ho letto anche delle ipotesi di Nico Gonzalez, però mi sembra abbia tutte caratteristiche. È vero che può anche tornare indietro a dare una mano,
1: però non è quel giocatore lì, dai.
2: Non è quel giocatore lì, dai, non può essere quel giocatore lì alla Dumfries. Hanno preso Stones e ora vediamo se naturalmente se esce Pavard, se ne prendono un altro di difensore, oppure se decidono di rimanere così, ecco, insomma, soprattutto io credo che a centrocampo possa venire fuori qualcosa di interessante. Che a loro piace Curtis Jones, ma non è detto che sia lui, e poi bisogna vedere anche Frattesi, che ormai non se ne parla più, però anche Frattesi è un altro giocatore che se dovesse arrivare un'offerta potrebbe uscire, ecco.
1: Beh, certo, considerando l'utilizzo delle ultime stagioni anche qui ha perfettamente senso. Nick, grazie, allora ti lascio al tuo lavoro, ai tuoi impegni, grazie ancora.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini, a tutta la redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Beh, poi andremo avanti nello specifico a parlare di ulteriori trattative per le squadre in Serie A, perché bisogna veramente verificare degli sviluppi. Sulla Roma dicevamo ancora del possibile rinnovo, anzi ormai quasi sicuro rinnovo di Pellegrini. Ha parlato anche Cristante, è stato intervistato da Sky Sport e ha detto che c'è, insomma, felicità da parte del gruppo di raccogliere il classe 1996 e che poi qualche screzio riportato in allenamento con Dybala in realtà ha semplicemente caratterizzato un episodio di campo, d'allenamento e nulla di più. Qui arriva un messaggio di Guido. Le ha una delusione, si faccia un esame di coscienza tutto l'anno così, 24 ore su 24. Sì, si deve fare un esame di coscienza al giocatore. Però questo è un discorso, ecco, di singolo, non di squadra. Il Milan è un altro conto, certo. Poi dal piano su Leao passa ovviamente tanto anche delle operazioni e del margine di operabilità del Milan stesso. Noi siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco introduttivo della puntata di oggi di Tiempo Radio Sport e Calcio Mercato.
3: E Coffee Break, signori!
1: Ci troviamo qui fra qualche minuto, tra poco.

0: Nuovamente in diretta Lucio Marinucci qui in studio TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, che prosegue in questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo per lasciarci alle spalle la prima settimana di agosto, con ormai il calcio delle amichevoli che si sta avvicinando sempre di più al calcio delle partite ufficiali. Però siamo ancora chiaramente con gli occhi alle trattative, agli approdi, alle accoglienze dei nuovi innesti di alcune squadre della Serie A, e non possiamo appunto non iniziare dalla Fiorentina. Infatti abbiamo in collegamento Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Niccolò, noi ci eravamo sentiti qui in diretta qualche giorno fa, quando si stava definendo la trattativa, sembrava avvicinarsi, ma ancora qualcuno era un po' scettico. Poi la trattativa si è chiusa, incredibilmente, con il Real Madrid, e abbiamo visto Mastantuono approdare, lo abbiamo detto prima, questa accoglienza da rockstar con una folla oceanica che quasi non lo lasciava camminare. Insomma, ti chiedo adesso a Firenze come si sta vivendo questo immediato presente, perché già il mercato era ottimo, ma l'arrivo di Mastantuono è un'ulteriore poi certificazione del lavoro di Fabio Paratici.
1: Ma allora, ieri l'accoglienza per Franco Mastantuono è stata folle, l'abbiamo documentata anche su tutto il mercato web, circa
0: travolto praticamente.
1: Esatto, 500-600 tifosi presenti all'aeroporto di Peretola, nonostante appunto un caldo infernale, nonostante comunque agosto, per cui qualcuno è in ferie, nonostante comunque fosse un giorno della settimana per cui magari la gente era a lavorare, però insomma è stato subito travolto da un'ondata di affetto e anche di tanta speranza che la città nutre nei confronti di questo ragazzo. Io nella mia carriera da giornalista non ricordo a Firenze un hype così per un giocatore da veramente tantissimo tempo. Forse bisogna tornare al 2013, all'acquisto di Mario Gomez, che poi per carità non è andato benissimo, però anche quello paralizzò la città. Ecco, siamo su quei livelli lì. È un giocatore che in questo momento dà veramente, mette la Fiorentina in una posizione anche di forza a livello europeo, che insomma era insperata anche fino a qualche settimana fa.
0: Proprio imprevedibile.
1: Esatto, ma su questo giocatore, a parte tutto dalla Spagna, ci sono arrivate anche delle conferme, c'era veramente tantissime squadre, tantissime big, soprattutto anche all'estero, big di Premier League, squadre di Premier League, squadre dalla Spagna, squadre dal Portogallo, lo abbiamo raccontato, la Serie A era un pochino più defilata, soprattutto alcuni club a cui Mastantuono veniva associato, il Milan e la Roma, il Napoli, erano un pochino più defilate, però ecco insomma su questo giocatore c'era la fila e la Fiorentina è riuscita a strapparlo. È un prestito secco e questo un po' sia a Firenze ma in generale il percepito ha fatto storcere un po' di qualche bocca. Io dico sempre che quando si mette al tavolo del Real Madrid, innanzitutto per la Fiorentina secondo me deve essere ancora

0: È un prestito secco, è vero, però poi sappiamo che in 12 mesi può cambiare tutto. Il giocatore magari si può affezionare. Nel frattempo, il Real Madrid la concorrenza è aumentata perché ieri il Real Madrid, mentre cedeva Mastantuono, acquistava Diomandé a 140 milioni, per cui ci avrà anche ulteriore. Tra un anno avrà, insomma, ci
1: Ecco,
0: sarà
1: sì,
0: tanti
1: davanti
0: giocatori, tanti
1: qualcuno bravo c'è a
0: giocatori.
1: Madrid,
0: Esatto.
1: ecco.
0: Per cui nel frattempo può cambiare tutto. Magari tra un anno la Fiorentina riuscirà a qualificarsi per una Coppa Europea, avere 50 milioni a disposizione per andare al Real Madrid e dirgli: guarda, te lo compriamo. Quindi io penso che quando poi puoi prendere, ma questo non lo dico giornalista che segue la Fiorentina, ma in generale della Serie A, quando ha la possibilità di prendere questi calciatori, la cosa migliore è prenderli. Poi va bene, sì, è per un
1: Valutare, certo.
0: anno, va bene, ce lo godremo un anno, la Serie A se lo godrà un anno, però ecco, intanto te lo prendi. Un anno possono succedere tante cose.
1: Sì, infatti l'operazione è stata condotta proprio con questo tipo di mentalità, come è giusto che sia. Mentre per il resto, poi sulle altre possibili trattative, che cosa può capitare? Perché il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più, Nicolò, però poi c'è sempre chi può uscire, quindi ti chiedo su Piccoli, e leggevo, se esce Piccoli, si può tornare effettivamente alla carica anche per Pellegrino?
0: Assolutamente sì, perché guarda, è notizia proprio di oggi, delle ultime ore, insomma, perché Bologna sembra stia facendo veramente sul serio. Per Roberto Piccoli si parla di una.
1: Nicolò, aspetta, ti sentiamo un po' a scatti, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la linea, vediamo un attimo.
0: L'abbiamo recuperata?
1: Ora sì, pare magicamente di sì, andiamo.
0: Ok, dicevamo che su Piccoli nelle ultime ore sta salendo l'interesse da parte del Bologna. La Fiorentina conterebbe di farci almeno insomma, di ricevere un'offerta di almeno 20 milioni, proprio per non fare una minusvalenza.
1: Certo.
0: Le due società stanno trattando, perché comunque il Bologna lo prenderebbe volentieri, immagino anche per sostituire Dallinga che ha offerte dall'estero e per creare un tandem con Dovbyk. La Fiorentina a quel punto immagino che possa andare forte su Pellegrino, che ha anche caratteristiche diverse da quelle di Moise Kean. Magari nel frattempo, più che ci si avvicina alla fine del calciomercato e più le richieste del Parma si possono abbassare, magari da 30 milioni che potevano chiedere fino a qualche settimana fa, la società Ducale può abbassare un po' le sue richieste. Nel frattempo anche il Parma ha chiuso il Bilal Touré, per cui insomma, secondo me, se effettivamente poi l'affare Piccoli Bologna dovesse andare in porto, la Fiorentina potrebbe fare una grande accelerata per Pellegrino. Sulle altre zone di campo, addirittura qui a Firenze si vocifera che la Fiorentina abbia in serbo un altro colpo, un colpo da fare sulla sinistra, sull'esterno sinistro. Io non ho conferme al riguardo, vi racconto il percepito. Il percepito
1: Ma
0: addirittura
1: colpo
0: parla della
1: dall'estero,
0: sinistra.
1: immagino, Nicolò.
0: Un colpo dall'estero che possa anche costare tra i 30 e i 40 milioni. Ecco,
1: Caspita.
0: il percepito è questo, perché la Fiorentina, ecco, nell'affare Mastantuono c'è anche il fatto che la Fiorentina in questo momento non ha speso un euro. La Fiorentina spenderà circa 1,5 milioni, 1,8 milioni per il pagamento del 50% dello stipendio del calciatore, ma sostanzialmente non ha speso un euro, per cui il budget che i Viola avevano a disposizione per rinforzare le corsie laterali d'attacco
1: È
0: possono
1: ancora
0: destinarlo
1: intatto.
0: a un solo calciatore in questo momento. E quindi io mi aspetto ancora qualcosa su quella zona di campo. Non so se poi sarà il colpo da 30-40 milioni o da 20, però mi aspetto ancora qualcosa. E occhio anche a centrocampo, perché insomma l'abbiamo detto tante volte. Il nome di Torsvelt è sempre apprezzato da Paratici, è sempre apprezzato dai dirigenti Viola e da Grosso in primis. Chiaramente a centrocampo ci sarà prima da sfoltire. Ecco, in questo senso abbiamo detto tante volte della possibile partenza di Dodò e le ultime due panchine consecutive dal primo minuto nelle ultime due amichevoli mi fanno anche presagire che secondo me su Dodò si sta muovendo qualcosa. Io dico di stare attenti anche a Niccolò Fagioli, perché
1: Eh sì.
0: comunque sia è un giocatore che in questo momento c'è tanta abbondanza a centrocampo e quindi chissà che non possa essere lui il il sacrificato.
1: Eh sì, e può avere sicuramente mercato. Niccolò, prima di salutarti, l'ultimissima domanda rapidamente, ti chiedo comunque che impressioni ci sono state dal test amichevole.

0: Poi contro il Deportivo La Corugna, pareggio 1-1. Devo dire, ho visto le immagini, ci attacca e ruba l'occhio per le grandi giocate, ma in generale ti chiedo un po' qualche responso, pur sempre del calcio d'agosto, ma comunque sono indicazioni interessanti.
1: No, allora, la partita di ieri ha dato anche buone indicazioni. In questo momento la Fiorentina, secondo me, ha degli ottimi 11, ha degli ottimi giocatori, ma ancora non è squadra, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma, abbiamo detto tante volte, la squadra è stata completamente rivoluzionata, i giocatori sono tutti nuovi, arrivano da un po' le parti più disparate del mondo, per cui ci vuole anche un po' di tempo per creare la giusta maglia all'interno del gruppo. Però ecco, le sensazioni sono positive. Ieri il pareggio è un risultato molto bugiardo, perché la Fiorentina ha dominato almeno per 60-70 minuti della gara. Gli ultimi minuti i Viola sono un po' calati a livello fisico, dato anche un po' anche dagli ingressi, insomma sono entrati, insomma il finale di gara l'hanno concluso tanti ragazzi della primavera, certo. Insomma giocatori che non sono di primissimo piano e che hanno portato poi anche un pareggio rocambolesco che ha mandato tra l'altro su tutte le furie Fabio Grosso, che è uscito visibilmente arrabbiato con l'arbitro, segno di come insomma anche se è calcio d'agosto però
0: ci tiene già.
1: Esatto, non piace a nessuno perdere anche queste amichevoli, però le sensazioni sono buone per Attà, che è un giocatore che potrebbe davvero, se queste sono le premesse, potrebbe veramente stupire questa stagione. Ha fatto anche vedere delle bellissime cose Valdepeñas, un giocatore che comunque è forse uno dei meno conosciuti, perché sì, viene dal Real Madrid, però comunque era un giocatore delle giovanili, non lo abbiamo praticamente mai visto.
0: Chiaro.
1: Con i Blancos.
0: Beh, c'è ottimismo, insomma, dai.
1: C'è tanto ottimismo, tanta personalità di questo ragazzo, non immagino che insomma al Real Madrid o hai personalità oppure forse
0: no,
1: viene
0: infatti,
1: molto prima.
0: Infatti, ecco. Assolutamente. E poi non può che far bene, non guasta di certo l'ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Nicolò, grazie. Allora a questo punto ti saluto, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nicolò Righi, ma ci spostiamo subito, voltiamo pagina dal viola al nerazzurro di Bergamo dell'Atalanta, in collegamento con noi Filippo Di Santo. Filippo, eccoci, perdona l'attesa.
2: Eccoci qua, un saluto a tutti.
0: Allora Filippo, parto dal mercato, poi dopo anche arriveremo sul tema delle amichevoli, perché domani c'è un altro test contro i tedeschi dello Schalke 04, ma ti chiedo che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, perché parto dal tema di Sebastiano Esposito. Sappiamo che con il Cagliari ormai si è arroventata sempre di più la situazione tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del club sardo. Può effettivamente finire a Bergamo, Esposito?
2: Allora, innanzitutto per quanto riguarda Sebastiano Esposito, l'Atalanta ha sicuramente mostrato lì un interesse, c'è stato qualche dialogo con la società rossoblu, però in questo momento c'è distanza tra le parti, nonostante ovviamente si fosse parlato anche di un scambio con Daniel Maldini, oggi ovviamente in maglia rossoblu. Però la novità importante in casa Atalanta riguarda la difesa, perché non c'è soltanto la cessione di Berat Gimicity dopo 8 anni di Atalanta, ma dall'altra parte c'è un'offerta invece nei confronti di Christensen,
0: esatto,
2: dell'Udinese, appunto per tappare il buco sulla retroguardia. L'Atalanta presenterà un'offerta molto importante, l'Udinese pretende circa 25 milioni di euro. Non è da escludere che i nerazzurri possano arrivare intorno ai 22-23 bonus compresi, anche perché il tempo comunque è abbastanza ristretto, servono giocatori coerenti anche per una difesa che ha bisogno di riadattarsi dopo il passaggio da 3-4, però l'Atalanta in queste ore sta sicuramente spingendo il piede sull'acceleratore per cercare di portare a casa quei colpi che serviranno ovviamente per potenziare la rosa stessa.
0: Eh sì, una rosa poi a disposizione per essere plasmata da Maurizio Sarri. Romagnoli invece mi sembrava un po' più complicato, vero Filippo? Più che altro per delle questioni proprio anche qui di parametri di ingaggio.
2: Sì, diciamo che l'Atalanta comunque su Romagnoli ha mostrato un forte interesse, soprattutto vista la richiesta di Maurizio Sarri dopo il trasferimento saltato di Gila. Romagnoli è sicuramente un difensore di grandissima esperienza, un giocatore che, come ho detto prima, a Sarri piace molto, però dall'altra parte ci sono delle richieste economiche molto importanti e per gli standard che ha l'Atalanta, insomma, è un occhio di riguardo, un dettaglio su cui non si può mettere sicuramente in secondo piano. L'Atalanta in questo momento è alla finestra, però tornando anche un po' al discorso di prima, tra Christensen e Romagnoli, in questo momento è il giocatore bianconero ad essere tra virgolette in pole position per essere acquistato ovviamente dalla Dea, ma dall'altra parte l'Atalanta non è sicuramente esente da varie osservazioni. C'è un terzino da comprare aspettando novità sul fronte Bellanova, un centrocampista che potrebbe essere Yashari e non solo, visto che comunque la volontà di Yashari sembra quella di rimanere al Milan, e poi c'è la questione alla sinistra, che dopo l'affare alla Ibegovic l'Atalanta si ritrova a osservare tantissimi profili. Sebastiano Esposito era uno di questi per completare appunto la rosa, e nel mezzo l'avevi detto tu stesso, l'amichevole con lo Schalke 04, per capire bene quali potrebbero essere i prossimi esperimenti e le prossime certezze della Dea.
0: Eh sì, magari poi ci arriviamo anche direttamente sugli sviluppi di campo, e in realtà parto proprio da un tema in realtà dei protagonisti già con la maglia nera azzurra, perché c'erano anche degli interessanti focus su tutto mercato web. Inzaghi, Filippo Inzaghi ha rilasciato tante dichiarazioni oggi alla Gazzetta dello Sport, tra cui anche un commento sui riferimenti offensivi dell'Atalanta stessa, e ha parlato di Scamacca, ha detto che a sua detta sarà il suo anno. Quindi ti chiedo un po' che tipo di gestione ti aspetti, forse ancora presto per capirlo, ma che tipo di gestione ti aspetti sui riferimenti offensivi, su Scamacca e chiaramente su Krstovic, perché nell'ultimo anno è stato un po' particolare l'alternanza, in alcuni momenti era Krstovic a giocare di più rispetto all'italiano.
2: Beh, l'alternanza tra Krstovic e Scamacca è sicuramente un capitolo molto interessante, che sarà sicuramente un tema su cui Maurizio Sarri dovrà lavorare molto. A parte che statisticamente non era mai capitato negli ultimi 30 anni che l'Atalanta andasse in doppia cifra in campionato con due punte pure, quindi cioè, stiamo parlando di Nicola Krstovic e Gianluca Scamacca, che nonostante potessero fare di più sotto certi aspetti, sono comunque arrivati in doppia cifra e hanno trascinato l'Atalanta fino al settimo posto. Secondo me la differenza la farà sicuramente l'intensità, la cosiddetta impronta partita, perché sono due centravanti che per certi versi sono uguali, in altri meno. Gianluca Scamacca è un centravanti tecnico con un'altissima qualità e con una grandissima finalizzazione. Nicola Krstovic invece è un giocatore che riesce sicuramente a dare una grande mano alla squadra sotto il profilo della grinta, dell'intensità. Bisogna ricordare che tra l'altro Krstovic ha messo, utilizzando un po' la metafora, la testa nel tritacarne di Atalanta Borussia Dortmund, regalando appunto una qualificazione straordinaria. Sono due punte che possono servire a gara in corso oppure dal primo minuto, però dipenderà secondo me da quello che Maurizio Sarri vede ogni giorno, anche perché in questo momento, e qua ovviamente prendiamo anche quello che è stato il ritiro a Zingonia, Nicola Krstovic è sembrato un giocatore molto in forma e molto in linea su quello che chiede Maurizio Sarri. Dall'altra invece Scamacca, citando lo stesso Sarri, è un giocatore che se vuole può, e Gianluca Scamacca ha le caratteristiche per poterlo fare, anche perché non bisogna dimenticare che al netto degli infortuni Gianluca Scamacca rimane quella punta che a Liverpool ha fatto la storia e che ha contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta il 22 maggio 2024.
0: Eh sì, ce le ricordiamo quelle serate magiche dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista individuale del classe 99 romano. E poi arrivo però ecco anche sul campo, prima stavi anticipando qualcosa Filippo, domani questo test contro lo Schalke 04, dicevo ormai ci stiamo avvicinando anche al calcio delle partite ufficiali, l'Atalanta sempre con un occhio a Apoel Tel Aviv Katowice per capire chi dovrà affrontare in Conference League, e quindi ti chiedo che cosa ci aspettiamo come test o perlomeno come esperimenti domani contro lo Schalke.
2: Io mi aspetterei qualcosa a centrocampo, perché l'Atalanta soprattutto nelle amichevoli che ha fatto ha dimostrato, soprattutto evidenziato, che a centrocampo è lì dove passano praticamente ogni singola azione della squadra nerazzurra, e per risaltare anche il gioco di Sarri stesso. Ci sono state ovviamente delle certezze, come per esempio il riadattamento di Lazar Samardžić, che sta facendo un buon precampionato, il ritorno di Ederson, che comunque si può considerare una sorta di nuovo acquisto per l'Atalanta, tra l'altro è apparso anche abbastanza motivato e con grande voglia voglia di fare la differenza, però è come se mancasse tra virgolette un po' un tassello, un centrocampo che si deve riadattare e al tempo stesso comunque i giocatori che bisognerà valutare, che bisognerà capire chi sarà adatto nel ruolo di mezzala e soprattutto di regista. Tanto tra l'altro sta cercando un regista, quindi se bisogna trovare un ruolo per capire bene certe cose, io penso che sia il centrocampo. Però occhio a Charles De Cattelare, perché con Maurizio Sarri forse potrebbe trovare la sua consacrazione. Qua riprendo una frase di Giampiero Gasperini, che su Charles una volta diceva: il ragazzo deve stare più attaccato alla porta perché bisogna fare più assist e più gol. Questa cosa si è vista un po' meno l'anno scorso con Raffaele Palladino, nonostante la maturità del ragazzo. Quindi mi aspetto sicuramente grandi individualità, al netto del fatto che ovviamente l'Atalanta nel complesso squadra deve lavorare ancora molto, però è abbastanza comprensibile al netto del mercato.
0: È chiaro, è normale, dopo un cambiamento di questo genere bisogna metabolizzare i nuovi dettami. Filippo, grazie per questo aggiornamento sull'Atalanta, io ti lascio al tuo lavoro, ci sentiamo prossimamente.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo, mentre stavano ruggendo i motori vicino a lui, a quanto pare vicino anche alla strada, e facciamo un saluto anche al direttore Marco Piccari, che è in giro adesso invece per l'Italia con la sua moto. Sono arrivati tanti messaggi al 3318200213, ne recupero qualcuno. Gianfranco scriveva: come sempre esageriamo, ma Sant'Ono ottimo giocatore ma niente di più, anche al River Plate molto giovane, auguriamo il meglio per lui, ma tre puntini. E vedo lo sguardo contrariato di Gabriele Latini, l'ho detto apposta, l'ho letto apposta questo messaggio, perché Franco devi sapere che Gabriele in cabina di regia è un grande, un discreto estimatore di Mastantuono, quindi ve lo state inimicando. Sì, da tifoso del River Plate, che sta passando un periodo non facile, però devo dire lo conosce dall'inizio il buon Gabriele Latini, che promette grandi cose per Mastantuono. I mezzi ci sono, vedremo. Certo, bisogna capire che tipo di categoria riuscirà a raggiungere, se ottimo giocatore, campione o qualcosa oltre. In Italia a volte abusiamo di determinati termini, quando invece poi magari non sono sempre idonei. Poi scriveva anche Giuseppe: Inter addirittura barzelletta del mercato, qualcuno deve rispondere di questo mercato ridicolo e fallimentare, a cominciare da Ausilio, che ha dimostrato di non essere un DS all'altezza. Non lo so, Gaetano, sono parole molto forti, un po' mi sento di dissentire. È stato anche sfortunato Ausilio, perché aveva chiuso praticamente due operazioni, una non per sue colpe è saltata, perché Palestra non è mai stato convinto al 100% dell'Inter, ha aspettato fino all'ultima altre opzioni e alla fine è andato sul Chelsea. Calaile era un acquisto chiuso e non è andato bene, per problematiche fisiche. Certo, capisco che forse il fatto che anche Romero alla fine sia sfumato al momento lascia degli interrogativi. Bisognerà capire se riuscirà Ausilio e l'Inter a compensare in queste ultime settimane di mercato. Io, come ho detto, a mio modo di vedere, ma un'opinione prettamente personale, l'investimento andrebbe poi dirottato sulla fascia destra, l'investimento oneroso, perché uno, secondo me, ce ne deve essere, gli manca un titolare, e l'Inter, se vuole rimanere al massimo, ha bisogno di trovare un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries, e per trovare un sostituto all'altezza serve spendere. Quindi DS all'altezza, secondo me Ausilio lo è, deve dimostrare quest'anno di trovare un'altra soluzione dopo le problematiche. Poi riporto anche il messaggio di Mario, grazie per i complimenti innanzitutto Mario. Se parte Lukaku può arrivare Esposito per il Napoli? Bisogna vedere, da valutare, al momento non ci sono grandissime voci al riguardo, però sarebbe anche un'idea interessante. Certo, il Napoli dovrebbe impostare una trattativa con il Cagliari, ancora siamo del tutto in fase embrionale in questo senso. E poi ancora Gaetano: la società deve essere chiara con Pavard, ritorna sull'Inter. fuori dal progetto, se sei fuori non giochi neanche le amichevoli, Pavard rischia di essere un elemento destabilizzante all'interno dello spogliatoio, ma anche qui, insomma, non lo so, Pavard ha già trascorso del tempo con i compagni di squadra in nerazzurro, e poi io credo che al momento Pavard venga utilizzato proprio perché non è detto che il pacchetto difensivo possa rimanere così e che il francese possa rimanere all'Inter, quindi Kivu lo sta utilizzando proprio per tastare la situazione, per capire quanto Pavard possa essere un elemento spendibile nelle rotazioni dell'Inter. Poi è chiaro che se dovesse andare via Pavard, a quel punto si farebbero altre valutazioni, ma per mandare via Pavard prima serve un'offerta idonea e congrua al valore tecnico del giocatore. Abbiamo già trascorso un'ora qui insieme a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, ma ne abbiamo ancora altre da passare in questo pomeriggio. Ritorniamo dunque fra pochissimo.

0: con la diretta TV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, che prosegue in questa puntata del venerdì 7 agosto 2026, sempre in compagnia, come vi ho già ricordato, stanno arrivando messaggi, il numero è sempre quello, messaggi WhatsApp 331 82 00 213, infatti poi arrivano anche delle ulteriori argomentazioni rispetto ai messaggi che arrivavano in precedenza. Tra poco vedremo di approntare anche alcuni collegamenti, ma intanto veniva scritto un messaggio, prima parlavamo di Pavard, quindi del ruolo che potrebbe avere non solo di campo ma più che altro di importanza all'interno dell'ambiente nerazzurro, e veniva scritto che quando l'Inter prese Pavard erano tutti esaltati dal grande acquisto, ora è destabilizzante. Mi dite chi è il proprietario dell'Inter, il nome? Vabbè, qui sul proprietario dell'Inter purtroppo quasi tutti i fondi hanno questo tipo di gestione, quindi proprietario unico non c'è quasi mai, c'è di solito un plenipotenziario fra gli azionisti, ma questo non riguarda solo l'Inter, riguarda tantissime anche in realtà, lo stesso Milan poi in realtà è anche strutturato in questo modo, e in Italia abbiamo bizzeffe di situazioni di questa matrice qui. Per quanto riguarda Pavard, beh, quando arrivò c'erano sicuramente aspettative, perché è un calciatore che con la Francia si era messo in mostra al Bayern Monaco, poi trovato spazio a tempi alterni, era molto giovane quando è arrivato, perché vedo in realtà neanche giovanissimo, ma giovane, 23 anni, trovato spazio, sempre dicevo a tempi alterni, alcune fasi titolare, in altre meno, però c'erano grandi aspettative. Io non mi sento di dire che la sua esperienza nerazzurra sia stata così disastrosa, anzi, però è chiaro che non è mai stato quel giocatore imprescindibile. Poi altre motivazioni l'hanno portato l'anno scorso a vivere una stagione in prestito all'Olympique Marsiglia, però ecco, magari non per forza come titolare deve essere un giocatore fondamentale, può anche essere un calciatore da utilizzare eventualmente come alternativa, ma non per forza come riserva. L'Inter ha tante partite da affrontare in stagione, dal campionato alla Coppa Italia, alla Supercoppa Europea, alla Champions League, e quindi questi giocatori poi sono utili per magari disputare alcune gare e per magari far rifiatare anche altri elementi. Poi le stagioni sono lunghe, le rose ormai con il numero di partite che è cresciuto sempre di più devono essere un po' più ariose, un po' più folte. È vero che ci sono allenatori che prediligono rose con pochi elementi, relativamente pochi elementi, ma poi il rischio, quando ci sono più fronti da dover tenere, è che le linee possano cedere, che si possano assottigliare le carte a propria disposizione e che possano aumentare, tra l'altro, anche gli stessi infortuni. Tra l'altro, a proposito di infortuni, vi riporto delle notizie sulla Juventus. A questo punto riprendo anche da tutto mercato web. Si è fermato Gatti, che è uno dei nomi che potrebbe uscire dalla squadra bianconera. Risentimento muscolare per quindi Federico Gatti, che adesso è in dubbio ovviamente per la sfida amichevole contro l'Inter. Non hanno partecipato alla partitella di fine allenamento neanche Celik, Jegrova e Kelly, ma qui si parlava e si tratta solo di gestione dei carichi. Intanto, come anticipato, però, abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco e ringrazio per la disponibilità Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Lorenzo, tante trattative, chiaramente poi uniamo, incrociamo anche la tua conoscenza del calcio sudamericano a quelle che sono le trattative della nostra Serie A. Parto in realtà da Romero, che è stato a lungo accostato all'Inter, sembrava, non voglio dire fatta, ma quasi addirittura d'arrivo. Poi invece l'Atletico Madrid ha soffiato il calciatore ai nerazzurri, che l'hanno lasciato andare, pare più diretto verso Madrid. Avrebbe fatto comodo all'Inter Romero, posto che però sarebbero stati investiti tanti milioni.
1: Io penso che comunque è un giocatore che fra l'altro conosce anche il campionato italiano, quindi certo. penso proprio di sì. era comunque un giocatore, anche perché poi è un giocatore di cui hanno comunque bisogno. L'Inter sulla parte, diciamo, dietro ha bisogno di un rinforzo importante.
0: Pensi avrebbe fatto bene investire anche fino a 40 milioni?
1: Eh sì, il problema è che in Italia cifre così difficilmente riescono ad investirle, anche società, insomma, ben attrezzate. Sì.
0: Ormai ci siamo abituati, direi, ampiamente.
1: Sì, ormai siamo abituati alle soffiate arabe e turche.
0: Sì, beh, ormai anche la Turchia ci sta sorpassando. Poi vediamo Diomandé che va al Real Madrid per 140 milioni. Sono cifre da capogiro che noi possiamo solamente leggere sui titoli di giornale. Mentre, esatto. Ecco, a proposito di Atletico Madrid, Molina, come lo vedi alla Roma?
1: Mi è piaciuto, come no, io lo vedo molto bene.
0: Sai, l'Atletico Madrid ha trovato spazio a tempi alterni, non ha mai convinto pienamente quando era provato dall'Udinese. Anche qui conosce già la Serie A il giocatore.
1: Sì, sì, fra parentesi, anni fa ce l'avevo al Fantacalcio, quindi il giocatore
0: beh, all'Udinese fece grandi cose.
1: Esatto, no, era un grande giocatore. Adesso sì, c'ha sicuramente qualche anno in più, ma molte esperienze in più, quindi secondo me è un ottimo giocatore. Oltretutto penso che va a coprire un ruolo che non era proprio ben coperto dalla Roma.
0: No, certo, Wesley, insomma, l'abbiamo visto l'anno scorso anche a sinistra, sarebbero loro due,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Sì, esatto, però faceva praticamente l'altra fascia perché mancava, quindi...
0: Sì, infatti ha preso proprio per quel tipo di soluzione lì, tra l'altro a cifre anche relativamente contenute, 13 sì. milioni più 4 di bonus, questi erano i parametri, insomma, mi sembra sì. più che accettabile per un calciatore non vecchio.
1: Mi sembra un buon colpo per me, ma sì, anche perché dai. Da quello che sembra la Roma si sia spostato comunque su trattative di queste cifre, non va oltre.
0: Tranne che per Castro, però, Lorenzo. Ecco, a proposito di argentini, no? Sì. 35 milioni e rotti. Che cosa ti aspetti da Castro? Io sono molto incuriosito di vederlo alla Roma, nella Roma e nel gioco di Gasperini. È un attaccante che mi piace. A Bologna ha fatto vedere cose interessanti.
1: Sì, nel senso, io devo capire il ruolo che potrebbe avere. Se è un sostituto di o se gioca con la doppia punta, quindi se gioca contemporaneamente Mallen e Castro oppure si alternano in base anche agli impegni infrasettimanali. A me piace Castro, anche se non è uno che ti ammazzi perché
0: no certo,
1: è un giocatore che a me piace, molto fisico, poi c'ha proprio caratteristica argentina, un po' con la garra, così che mi è sempre piaciuto negli attaccanti.
0: Sì, beh, poi sa fare tante cose, peraltro è anche uno di quei giocatori che fa se ne non possesso e Gasperini lo apprezza tanto, si sacrificano. Io lo vedo anche insieme a Malen, sai, c'è chi dice che per caratteristiche non potrebbero essere totalmente compatibili o che Castro potrebbe poi un po' tra virgolette rovinare l'incidenza offensiva di Malen. Io invece li vedo bene, sono giocatori tecnici, possono dialogare tra di loro, con un Dybala vicino può uscire fuori veramente un bel pacchetto.
1: Se riesce a fare almeno metà campionato, vedo un bel terzetto, insomma.
0: Secondo me sì, decisamente.
1: Sì, comunque, cioè, sia qualità, potenza, c'è un po' di tutto. Quello che forse ha mancato un po' tra infortuni e forse anche scelte sbagliate negli ultimi anni, quello che un po' ha mancato all'attacco della Roma. Poi, io ripeto, quando ho visto Gasperini all'Atalanta far diventare capocannoniere Retegui, quindi penso che possa fare anche 25 gol Castro, quindi.
0: Beh, abbiamo visto il tocco a Malen, che per carità è sempre stato un buon attaccante a livello numerico, ma è stato stratosferico nei mesi alla Roma.
1: Sì, sì, assolutamente, forse più delle aspettative, perché penso che poi in passato
0: sì,
1: non giocava neanche come piegatore, che nazionale ha dimostrato, insomma, che se gioca non è così incisivo.
0: No, assolutamente, quindi il tocco di Gasperini sugli attaccanti può essere veramente
1: gli equilibri della squadra,
0: sì.
1: A me piace
0: anche a me, per questo vedo una squadra ben costruita lì davanti, anche molto accattivante dal punto di vista pratico ma anche estetico. E poi sugli altri acquisti della nostra Serie A, ne stiamo parlando praticamente ogni blocco perché è difficile non farlo, ma Mastantuono alla Fiorentina che prospettiva è? Perché vedere la Viola accogliere un calciatore dal Real Madrid non è mai scontato. Mastantuono è un anno fa arrivato con grandissime aspettative in Spagna.
1: Sì, no, ma diciamo che io un pochino diffido di tutti i calciatori che provengono, soprattutto da Real e Barcellona. Non dico che vengono in Italia con facilità, perché comunque vengono anche pagati bene, però non hanno poi lo stesso rendimento, forse anche il tipo di calcio giocato lì è molto più veloce, è inutile che ci parliamo. Io
0: meno tattico,
1: guardo,
0: sì.
1: Guardo delle partite e sembra di vedere proprio le amichevoli quando guardi le partite di Serie A, un po' lente, completamente spezzettate da tanti falli. E lì giocano ad altri ritmi, ma questo un po' dappertutto fuori all'Italia, perché vedendo
0: sì,
1: la
0: purtroppo
1: scelta,
0: sì.
1: Quindi quello manca un po', quindi non lo so che rendimento può avere. Ultimamente gli acquisti, diciamo, sudamericani sono andati proprio bene, però penso che comunque un giocatore con discrete potenzialità, insomma.
0: Beh, decisamente i valori non mancano, valori tecnici. Poi a Madrid ha avuto un anno sfortunato, Lorenzo, un anno in cui sono cambiati allenatori, prima c'era Xabi Alonso, poi Arbeloa, arrivando dall'Argentina, ecco, a proposito di calcio differente. Lorenzo? Forse è caduta la linea con Lorenzo De Sant.
1: Non ti sento più.
0: No, ora ti risento. Mi senti, Lorenzo?
1: Penso quello dell'anno scorso in Reale è stato il peggior anno degli ultimi anni.
0: Beh, sì, certo.
1: Zero trofeo.
0: Per questo dico anche per Mastantuono, difficile al primo anno dall'Argentina riuscire a incidere già al Real Madrid in un anno così difficile dal punto di vista di stabilità tecnica.
1: Sì, certo.
0: Sì, decisamente.
1: Sicuramente lo vedremo da subito se è un buon giocatore. Insomma, a me gli argentini in generale piacciono come profili.
0: Beh sì, hanno tecnica che è un qualcosa che nel nostro campionato serve come il pane.
1: Sì, assolutamente.
0: E invece su...
1: Sembrerebbe pure qualche italiano nuovo che non esce mai, purtroppo. Quindi, vabbè,
0: qui vai su un tema spinoso, Lorenzo, vai su un tema molto,
1: molto spinoso. Molto spinoso, neanche ti sto a dire di tutto il teatrino della nazionale, che comunque è sintomo di un calcio un po' malato in Italia.
0: Tu dici teatrino, il ritorno di Mancini e l'arrivo di Ranieri, intendi?
1: Allora, prima di tutto scegliere comunque tra le prime scelte anche portate in trionfo, quindi Mancini, dopo tutto il teatrino che c'è stato con Pirlo, e scegliere comunque una persona come Maldini per fare le sue scelte e poi gliele bocci, cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Poi Mancini, ricordiamolo, al di fuori che è un ottimo allenatore, al di fuori che poi il commissario tecnico nazionale non è proprio un allenatore, ma è un selezionatore un po' diverso.
0: Certo.
1: Però comunque ha dimostrato che alla prima sirena dei soldi se n'è andato via. Cioè, chi mi dice che lui fra due anni, che è l'europeo, non va benissimo, se ne rifà via subito.
0: Mamma mia, voglio sperare di no, sarebbe un dramma.
1: Ma allora, certamente nessuno lo spera, però c'è un progetto che manca in Italia sulla costruzione dei giovani, per una serie di motivi che parzialmente conosco, e ho dei nipoti che giocano a calcio, quindi adesso non dico che siamo in mano ai procuratori, ma poco ci manca. C'è tutta una cosa che a me non piace del calcio italiano, per alcuni versi proprio del calcio, perché pure le cose che sono successe ai mondiali, insomma, stanno sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Beh, i discorsi sulla FIFA non direi non li apriamo, altrimenti dovremmo dedicare
1: sì,
0: un blocco
1: finisce,
0: no,
1: però...
0: una follia.
1: Purtroppo siamo innamorati del calcio e quindi comunque sia ci guardiamo tutto, insomma.
0: Sì, però poi certo abbiamo il dovere anche di riportare.
1: Se uno fa le considerazioni, stiamo veramente indietro, ma proprio a livello di parco giovani, non c'è uno sviluppo il settore giovanile. Andiamo a vedere comunque la maggior parte delle squadre in Serie A, ma penso che alcune addirittura zero italiani in rosa.
0: Sì, o poco più, il Como sta cercando di trovarne qualcuno ultimamente, il Como poi è un altro progetto a parte.
1: Esattamente, però comunque l'andamento, io non dico che dobbiamo ritornare prima Bosman, che è il massimo tre stranieri, però insomma sarebbe buono anche per il calcio e lo sviluppo in nazionale di far giocare molto di più i nazionali.
0: Sì, certo, gli italiani, posto che io dico sempre, gli italiani però devono essere anche resi competitivi da giovani, perché altrimenti quella è la base. Bisogna saperli far crescere, non solo crescere, ma anche farli crescere, quindi siamo indietro da quel punto di vista. Però ecco, su altri temi di mercato invece, Lorenzo, ti volevo chiedere, a proposito di talenti, la Juventus sta cercando di ricompletarsi, manca il portiere, ma in attacco sono arrivati degli innesti, c'è Alej Begovic, a proposito di qualità giovane, non italiana purtroppo, anzi ci ha fatto male con la Bosnia Erzegovina nel playoff mondiale, però con Spalletti, sai, questi giocatori possono magari trovare la strada giusta per esplodere.
1: Sì, assolutamente, la Juve la vedo molto competitiva quest'anno. Io adesso non so poi il ruolo dei vecchi acquisti, ma in realtà sono stati riscattati quest'anno, quelli presi l'anno scorso sono stati un fattore negativo della squadra, perché erano forse le prospettive erano diverse, io pure oggettivamente non pensavo che avessero un rendimento così basso. Parlo di Openda, Davis, De Grom,
0: al netto degli investimenti.
1: Al netto poi di investimenti importanti che hai dovuto riscattare tutti quest'anno. Diciamo quest'anno si sta muovendo sicuramente molto meglio.
0: Sì.
1: La vedo competitiva, poi Spalletti è uno che la sa far girare la squadra. Quindi il primo anno sicuramente forse un pizzichino di errore c'è stato.
0: Poi è arrivata la stagione in corso.
1: Esattamente, quindi era comunque non era facilissimo. Secondo me il prossimo anno diventa competitiva e la vedo sicuramente tra i primi quattro.
0: Beh, certo, l'obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League, poi bisognerà capire che cosa si potrà fare oltre, ma io sono d'accordo con te. L'obiettivo deve essere la Champions, poi al resto ci si penserà più avanti, perché parlare di scudetto secondo me è ancora fuori luogo. Così come lo è fuori luogo per altre squadre, anche Lorenzo. Il Milan vive un momento non facile, però che un po' ha riassestato, devo dire, anche se la squadra non è completa neanche con gli acquisti di Gonzalo Ramos e Gila, c'è bisogno ancora di costruire tanto a livello di rosa, di struttura nel Milan.
1: Sì, ma lì penso che sia anche un problema di società, perché non c'è una società alle spalle, i giocatori non si sentono parte di un progetto, perché sicuramente secondo me alcuni acquisti fatti e i giocatori che sono lì già da tempo hanno perso un po' quello che è la gioia di, cioè, al di fuori che poi i calciatori sono mossi anche da fattori economici, però sicuramente hanno bisogno anche di stimoli diversi, e quindi sicuramente l'anno scorso questo è mancato. Ora non so se col nuovo allenatore sicuramente miglioreranno le cose. A livello di rosa non mi sembra stravolta rispetto all'anno scorso.
0: Beh, finora no.
1: Sì, nel senso che poi anche i giocatori presi sono a vedere, perché sì, Gonzalo Ramos sulla carta è forte, però quando poi giocano in Italia fanno tre gol in tutto il campionato.
0: Sì, io
1: mi ricordo tempo fa chiamato mi si chiedeva qualche cosa sul Beltran, che sembrava il fenomeno argentino. Poi in realtà tornato andato, insomma, ha dimostrato di essere proprio fuori dalla tipologia di calcio italiano.
0: Sì, è un discreto giocatore, poi insomma, peraltro era tornato anche in Argentina, quindi fa capire anche da questo punto di vista. Leao invece, ecco, rimanendo sul Milan, che cosa ti aspetti?
1: Allora,
0: perché sono tanti dubbi, tanti interrogativi.
1: Esatto. Tra l'altro si parla, adesso non so quante queste voci siano vere, di un possibile scambio con Sulle.
0: Con la Roma.
1: Sì, con la Roma. Escono fuori queste notizie.
0: Sì,
1: tutte da
0: più
1: vedere.
0: Voce al momento, credo, che notizie.
1: Sì, assolutamente. Secondo me Leao sulla carta è molto forte, però è la testa. Ci sono alcuni giocatori che quella qualità la perdono con la testa, quindi è un giocatore che parte se non dribbla 50 per come sulle, se non ne dribbla 50 non è contento, certe volte gioca fuori dalla squadra, poi quando fa le sue giocate il talento si vede, è un giocatore sicuramente forte.
0: Quindi però mi sembra di capire anche, Lorenzo, pensi che Sulè debba ancora maturare a livello di crescita?
1: Allora, secondo me assolutamente sì, al di fuori che c'è un problema, almeno di quello che esce fuori dalle notizie, un problema fisico importante della pubalgia che non si può curare, quindi deve stare sempre molto attenta agli allenamenti, quindi è un giocatore un po' fragilino in questo, e probabilmente per il gioco di Gasperini, non so se va bene, anzi secondo me Gasperini non lo vede proprio, però sicuramente sì, è un giocatore che gli vedo fare dei colpi che in Serie A pochi fanno.
0: A livello
1: però
0: tecnico.
1: Poi sono giocate, sì, è un giocatore molto tecnico, forte, cioè, sa battere le punizioni, è uno dei pochi che riesce a dribblare, però poi c'ha tanti limiti.
0: Quindi mi sembra di capire anche, Lorenzo, che se dovesse arrivare, la valutazione della Roma la conosciamo, un'ipotetica offerta da 35-40 milioni, la Roma farebbe bene ad accettarla.
1: Allora, secondo me, io parto dal presupposto che se tu hai scelto un allenatore e l'allenatore non vede un giocatore, anche se forte, è inutile che rimane. Cioè, tanto non giocherebbe male, non deve andare via. A me dispiace, che a me sulle piace molto, però con Gasperini, hai scelto Gasperini che è un ottimo allenatore, non lo vede. Spesso l'ho alternato anche per problemi fisici, ma anche per dinamiche tattiche, perché spesso ha fatto giocare Baldanzi fino a quando c'era, prima di andare al Genoa.
0: Sì, è vero.
1: Vuol dire che non lo vedi come giocatore. Ora Baldanzi mi piace, però su lei è un'altra categoria. Se tu preferisci Baldanzi, vuol dire proprio che è meglio che vai a fare altro.
0: Beh, sono segnali abbastanza chiari, quindi poi le valutazioni...
1: Penso lo stesso giocatore che se gli fanno un'offerta buona voglia andare via.
0: Perché... Beh, cioè, dipende dal progetto, però magari per andare a trovare più spazio avrebbe anche senso, anche perché come dicevamo è arrivato Castro, quindi il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più e poi la concorrenza sta aumentando esponenzialmente lì davanti nella Roma. Senti, poi Lorenzo, prima di lasciarti andare ti chiedo, al momento in generale in Serie A chi vedi davanti per i valori? Perché chiaramente c'è l'Inter, campione d'Italia, anche se deve colmare quel voto a destra. Non so se il Napoli lo vedi ancora all'altezza?
1: Allora, io vedo comunque un pelino ancora sopra l'Inter, ma perché comunque bene o male adesso sì, ha perso dei pezzi importanti, perché adesso ha perso qualche pezzo importante, il portiere adesso per ora è Martinez, mi pare che non hanno ancora acquistato niente, e comunque non è la sicurezza che dava sicuramente Sommer, in difesa non si sa se perderanno un altro pezzo, ma comunque tutti quelli che erano degli ottimi sostituti che facevano ripiegare i titolari sono partiti, è partito uno dei più forti su quel ruolo in fascia, quindi è da vedere, però la vedo sempre un pochino sopra, e probabilmente Juve e Napoli stanno adesso secondo me sullo stesso livello, un po' sotto.
0: Poi bisognerà attendere ovviamente la fine del mercato per valutare in maniera più attenta. Dicevi, Lorenzo?
1: Assolutamente.
0: Ma sì, chiaro.
1: Sì, certo.
0: Attenderemo.
1: Per ancora degli acquisti, quindi forse ancora prematuro, però diciamo ad oggi probabilmente l'Inter è ancora un po' sopra.
0: Sì, deve confermare poi di poter riempire quel vuoto a destra lasciato da Dumfries, ma per il resto la rosa rimane di certo molto molto competitiva. Lorenzo, sì. Io ti ringrazio, Lorenzo, per il tempo che ci hai dedicato. A questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a Lorenzo De Santis. Noi ce ne stiamo andando in pausa. Vedevo un messaggio.

Messaggio sulla società del Milan, dice: ma come, ha speso 100 milioni per due giocatori, però sempre la solita favola che il Milan non ha una società credibile. Però spesso, anzi, insomma, mettere i soldi non significa sempre avere una gestione perfetta. 100 milioni per due giocatori sono tanti, Gil e Gonzalo Ramos sono due buoni colpi, però devo dire anche la verità che se per questi due giocatori vengono investiti 100 milioni di euro e poi si rischia di non avere margine per completare la rosa, qualche interrogativo sorge comunque. I soldi sono stati messi, però poi andranno verificati sul rendimento sportivo, perché quando paghi Gonzalo Ramos 75 milioni vuol dire che tu speri che possa cambiare completamente il volto del Milan. La speranza dei rossoneri è quello, però poi bisogna valutare effettivamente sul campo. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà puntata di TV Radio Sport e Calcio Mercato e Ritiri, ce ne andiamo in pausa e rientriamo fra poco.

0: Ben ritrovati ancora in diretta su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio. Ormai ci stiamo lasciando alle spalle la prima settimana di agosto, poi ci propinqueremo a quella successiva e poi arriveranno i turni preliminari di Coppa Italia, dove avremo anche i responsi magari dei primi test di alcune squadre. Avremo la Fiorentina chiaramente impegnata, avremo la Lazio, quindi inizieremo a capire un po' di più dei piani per il prossimo anno calcistico. Qui intanto altri messaggi al 331 82 00 213. Fra poco invece apriremo una parentesi sulla Roma, sempre impegnata al di là della Manica, nell'oltremanica, in terra britannica. L'abbiamo seguita in Galles e poi ora ci sarà questa amichevole in programma contro il Brighton domani, quindi in terra inglese. Passiamo dal Galles all'Inghilterra, ma siamo comunque in Gran Bretagna, ulteriori test per poi affinare il gioco di Gasperini anche con i nuovi acquisti. Parleremo però ovviamente pure del mercato e dei nomi che possono arrivare, che potrebbero arrivare prossimamente. Per quanto riguarda i messaggi, intanto il numero è sempre lo stesso per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Jerry da Cervia scriveva, e lo salutiamo, Leo ha solo bisogno di un allenatore che lo faccia giocare come sa. Ma probabilmente sì, fino a un certo punto ha bisogno chiaramente di allenatori che possano valorizzarne le caratteristiche offensive. Pensare di far fare a Leao 40 o 50 metri all'indietro non è accettabile, anche se devo dire che poi un punto d'incontro va trovato, perché nel calcio contemporaneo gli esterni alti e le ali forti che funzionano spesso si sacrificano anche in fase di non possesso. Magari non si può chiedere di arrivare a raddoppiare al limite della propria area di rigore, ma magari una via di mezzo sarebbe anche eventualmente fattibile. E comunque poi però mi sento anche di dire che Pioli era un allenatore che lo valorizzava tanto, con cui aveva un rapporto anche a livello umano, comunicativo ottimo, ma anche con lo stesso Pioli Leao poi aveva dei periodi di alti e bassi, aveva dei momenti in cui non incideva, nonostante Pioli continuasse poi ad inserirlo in campo. Quindi sono un po' vere tutte e due le cose: deve essere valorizzato dagli allenatori che ha, ma anche lui stesso deve cercare di autovalorizzarsi magari con delle attitudini differenti. Poi altri messaggi: prima, se il Milan se spende non va bene, se non spende non va bene. Ma no, ma non era tanto questo il discorso. Il Milan deve spendere con sapienza, deve pianificare con sapienza, con capacità, ma questo non vuol dire che le altre squadre siano perfette. Quest'anno anche la Juventus è partita terribilmente a rilento, ha avuto le sue colpe. Il Milan deve cercare di costruire bene, però al momento, se vedo 100 milioni per Gonzalo Ramos e Kila, ripeto, sono due ottimi giocatori, però poi sul pacchetto degli esterni ad ora i titolari sono Barthezaghi e Salmakers, due buoni esterni che mi piacciono anche, però sono loro che possono essere al momento all'altezza. Gli altri centrali sono comunque Pavlovic, Gabbia, la rosa non so quanto sia di tanto migliorata. Ad ora è un po' un punto interrogativo, perché oltre a quei pochi giorni si è visto poco. A volte è meglio spendere, come ha fatto il Como nell'ultima stagione, prima di questa, quattro colpi da 20 milioni, piuttosto che magari fare due colpi da 100 milioni. Però ecco, questa è puramente un'opinione personale. Poi Jerry diceva, il Milan con allenatore Neurocco con quattro soldi comprò 4-5 giocatori, Cudicini, Sormani, Amrin e Malatrazzi, il risultato vinse campionato e Champions. Però mi sento anche di dire, Jerry, qui arriviamo a delle pagine gloriose del Milan, ma anche delle pagine un po' remote della storia del calcio, quindi anche trovare dei paragoni con il tipo di mercato dell'epoca è anche molto molto difficile. Altri messaggi che arrivano al 3318200213. Intanto recupero anche quello di Gaetano. Inter con un gioco prevedibile e leggibile, non è stato aggiunto niente di nuovo ad un contesto di gioco uguale da anni, non un giocatore che salta l'uovo, non è stato sostituito Dumfries, tutte si rinforzano nell'Inter al palo, Chivu dovrebbe dimettersi. Vabbè, qui Gaetano mi sembra un po' forte la tua opinione. L'Inter secondo me fa bene a non stravolgere, perché non ne ha in realtà la totale necessità. Dovrà pensare ad un ricambio generazionale nelle prossime finestre di mercato, ma il ricambio generazionale si può fare anche in maniera graduale, per esempio prendendo un giocatore come Sucic, che magari nei prossimi anni potrà diventare un titolare di centrocampo, e scalzare quei giocatori come Zielinski, come Çalhanoğlu, che chiuderanno quest'anno calcistico, ovviamente intendo a 33 anni. Quindi bisognerà pianificare, però anche il discorso dell'assenza di giocatori che salta l'uomo è vero, all'Inter manca, però è stata una scelta deliberata. L'Inter è stato un limite ma anche una forza in certi casi, perché il gioco in realtà poi prevedibile fino a un certo punto. Negli ultimi anni l'Inter si è costruita dei percorsi anche tramite un gioco secondo me non così stantio. Con Inzaghi vedevamo un gioco molto moderno, quasi unico, con i difensori centrali che andavano a fare i centrocampisti contemporaneamente. Quindi in realtà fino a un certo punto, dai, l'Inter certo deve sbrigarsi a colmare alcuni vuoti, a colmare quel buco lasciato da Dumfries, su questo non c'è dubbio. Quindi però l'Inter rimane comunque con una buona struttura, deve puntellarla, ma la struttura rimane sicuramente buona. Fra poco comunque, come dicevo, ci sarà spazio invece alla Roma. Inizio già ad aprire la finestra sui giallorossi, perché ci sono appunto i temi di calciomercato, ma anche le dichiarazioni. Ha parlato Brian Cristante, come dicevo, si è soffermato su tanti aspetti, dal diverbio con Dybala, ha buttato un po' di acqua sul fuoco, ha limitato la questione esclusivamente al campo d'allenamento, poi ha parlato ovviamente degli obiettivi, addirittura ha pronunciato la parola scudetto, sarebbe un sogno. Parliamo di questo e di altro a tema Roma con Marco Campanella direttamente dall'Oltremanica. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Oggi con un po' più di calma, senza treni che partono e che sferragliano rapidamente, ci stiamo avvicinando a questa però amichevole con il Brighton, e tu i tuoi soliti spostamenti li hai dovuti fare.
1: Sì, senza treni questo collegamento, l'abbiamo appena finito di prendere tre questa mattina.
0: La faccia dei treni da non sferragliano.
1: Esatto. Partenza da Cardiff. Tra l'altro con anche un treno cancellato nel tragitto, vari sostitutivi, insomma siamo arrivati a Brighton sicuramente più caldo rispetto a Cardiff, si vede che è una cittadina di mare. Beh, saremo sui 25,
0: caldo asfissiante.
1: Questa mattina sono uscito di casa, la mattina presto dovevo andare in stazione, e a Cardiff facevano 9 gradi.
0: Mamma mia.
1: Questa mattina alle 7, 9 gradi. Sembrava pieno inverno a Roma, ma sicuramente autunno inoltrato, insomma.
0: Beh sì, per Roma è anche quasi inverno, sotto i 10 gradi, ormai temperature che non vediamo mai, praticamente un quarto, anzi meno di un quarto di quello che fa qui a Roma, perché qui siamo più o meno sui 40. Alle 10:30 ho visto eravamo sui 36 gradi, quindi
2: bene, molto bene.
0: Molto bene, ci dice Gabriele Latini dalla cabina di regia. Io avrei da ridire, però ecco, al di là poi delle partite, dei test, degli spostamenti, dopo arriveremo anche sulla sfida sul Brighton. Ti chiedo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda invece le altre operazioni, perché leggevamo di Pellegrini, già era nell'area da giorni, mi sembra di capire che ormai è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale per la permanenza del classe 96 nella capitale.
1: Sì, manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Pellegrini sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, contratto di un anno. Lui chiaramente sta smaltendo l'infortunio, rientrerà appena la Roma tornerà a Trigoria ad allenarsi di nuovo con la squadra, e quindi si ripartirà un po' da dove si erano lasciate le due parti. Sicuramente è un rinnovo voluto sia chiaramente da Pellegrini, che ha messo in stand-by tutte le altre offerte, ma anche della Roma, che al netto di qualche ritardo proprio dovuto all'infortunio non ha mai nascosto di voler tenere con sé il proprio numero 7. Gasperini anche si è sempre schierato a favore della permanenza del suo giocatore, quindi direi che tutti felici e contenti.
0: Beh sì, decisamente. Poi non si è mai chiusa veramente questa finestra di una possibile permanenza. C'è stato qualche voce, si parlava della Juventus, ma poi mai fatto nulla di veramente troppo approfondito. Mentre sul mercato ti chiedo che cosa può ancora accadere, Marco. Parto dalle trattative che mi sembrano anche qui di capire ormai più vicine, proprio per l'approdo dei calciatori. Molina ormai a tutti gli effetti sarà un nuovo esterno della Roma.
1: Sì. Molina andrà a prendere in rosa quello che era il posto di Celik, poi andato un po' inaspettatamente, no? alla Juventus. Sarà l'esterno destro a tutta fascia di Giampiero Gasperini per la prossima stagione. Questo significa chiaramente che Wesley a questo punto rimarrà sulla sinistra, anche se i due sono anche interscambiabili, perché Molina ha giocato anche qualche volta sulla fascia opposta. Poi è chiaro, un giocatore ormai è prossimo, lo possiamo già definire virtualmente della Roma, si attende soltanto l'arrivo in città e il comunicato ufficiale. Ci stanno invece altri obiettivi che sembrano sempre lontani. È inutile nasconderci che siamo a 17 giorni da Roma-Fiorentina, prima gara di campionato, e Gasperini non ancora l'esterno sinistro di piede destro che sta chiedendo da un anno. Dalla scorsa finestra di calciomercato estivo, nonostante poi sia stato fatto un tentativo con Saragozza in quello invernale, andato male, e insomma questo chiaramente crea dei malumori in Gasperini, insomma in tutto l'ambiente. A quanto pare le operazioni che erano sul tavolo prima, quindi Greenwood e Somerville, e in più sono sul tavolo adesso Nusa, Fofana eccetera, sono molto complicate, chi per un motivo, chi per un altro, ma per ora la Roma quel che è certo è che non ha ancora il suo esterno sinistro.
0: Sì, tra l'altro leggevamo anche su tutto mercato web proprio al riguardo gli approfondimenti su un po' di nervosismo, ecco, da parte di Gasperini, il confronto con D'Amico, si parlava dietro all'intervista saltata, quindi sappiamo poi, Marco, che le richieste di Gasperini o si accontentano o si accontentano. Peraltro ricevi, però le piste sono complicate, anche Nusa ha dichiarato di non aver mai detto di voler lasciare l'Ipsia. È chiaro che poi nei giochi del mercato parole del genere, oltre a delle valutazioni economiche discretamente elevate, rischiano di complicare ulteriormente le cose. Quindi adesso mi chiedo e ti chiedo se possono magari aprirsi al

0: Perché l'Ipsia comunque ha sempre fatto sapere che
1: Bottega cara.
0: a meno di 60 milioni era difficile privarsene. E inoltre anche Nusa ha delle richieste proprio per la concorrenza che c'è più alte rispetto agli altri due. Secondo me si poteva fare qualcosina in più su Greenwood perché comunque accelerando magari si poteva anticipare poi la maxi offerta del Fenerbahce, però sappiamo anche che il mercato è così. È successa una cosa molto simile poi con Sandville, con l'Al Hilal, che ha messo sul piatto un'offerta fuori mercato, forse anche lì anticipando qualche mossa a livello di tempistiche, non si arrivava poi all'Al Hilal che metteva sul piatto tutti quei soldi. Però adesso sostanzialmente la situazione è questa, si è continuato a lavorare in queste settimane con Nusa, sullo sfondo c'è Fofana, ma non convince, un po' per inesperienza, un po' per storia clinica, quindi insomma adesso diventa più complicata perché il mercato, le altre intanto lo stanno facendo, quindi
1: È chiaro, si rischia di perdere tempo.
0: più si va vicino alla deadline. E più magari una squadra che non vuole vendere un suo gioiello chiede più soldi per privarsene. Insomma, su questo dovrà essere poi bravo D'Amico a trovare una soluzione che riuscirà a equilibrare sia l'aspetto economico che l'aspetto tecnico. Una sorta di Malen dello scorso gennaio a livello di operazione. Un giocatore, diciamo, uscito fuori mentre si lavoravano da altre piste, che ha convinto subito Gasperini, ha convinto subito la società per la formula dell'operazione e si è chiusa nel giro di poche ore. Questo è l'auspicio che si fa a Gasperini stesso.
1: Eh sì, ridurre i tempi. Il riassunto è questo qui, come è comprensibile poiché sia le richieste di tutti i tecnici sono sempre queste. Però poi mi sposto anche al campo, caro Marco, abbiamo detto del test di domani, ma prima ti chiedo che cosa si sta vedendo e che cosa si è visto. Noi ci eravamo sentiti prima dell'amichevole contro il Newport, e ti chiedo che cosa si è visto anche da parte di Castro, che oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni personali e di squadra, quindi ti chiedo già che cosa si è visto per Castro, che comunque era partito titolare nella sfida ed è rimasto dentro per quasi tutta la durata del match. E poi se ti aspetti che magari in futuro possa affinare anche magari un rapporto con Malen sul campo, perché io penso che per caratteristiche possano coesistere, però c'è chi dice invece il contrario.
0: Su questo Gasperini lo aveva anche lasciato intendere, aveva detto che in certe situazioni i due si potevano mettere insieme in campo. È chiaro che, e lo ha detto anche il tecnico stesso, l'acquisto di Castro si va a inserire in un quadro dove tu hai tantissime partite di alto livello, hai tantissime partite di alto livello e ravvicinate, e in più hai perso Ferguson e Dobbyk, poi chiaramente con l'operazione, ma comunque era già fuori dai piani, diciamo così, di Gasperini, e quindi rimanevi soltanto con Vaz. Quindi l'acquisto di Castro, secondo me, è anche una mossa intelligente. Magari certo c'erano altre priorità prima, ma questo è un altro discorso. Però è una mossa intelligente. E per ora, in queste due prime amichevoli, lui è sempre partito titolare. Nella seconda contro il Newport, è chiaro, la febbre ha fermato Malen, quindi diciamo
1: Eh
0: è
1: sì, non
0: rimasto
1: l'abbiamo
0: solo lui che
1: visti.
0: poi ha lasciato, esatto, poi ha lasciato posto a Robinho Vaz. A Newport, primo gol con la maglia giallorossa in amichevole o sul rigore, però comunque è già un segnale, è arrivato un segnale anche da Kulerakis, anche lui subito in gol dopo pochissimi giorni che è arrivato, ha lasciato una buona impressione a tutti. Insomma, sicuramente ci sono note più positive che negative, soprattutto poi considerando l'amichevole precedente contro il Cardiff, che è stata
1: Esatto.
0: quasi una disfatta, esagerando. Quindi perciò ora si chiuderà domani con l'amichevole contro il Brighton, questa tournée britannica, definiamola così, e si ritorna a Trigoria. È chiaro che la squadra va completata perché i giocatori, i nuovi arrivi, Kulerakis e Castro, hanno dato qualche buon segnale, si sono tutti dimostrare

0: ti carichi di iniziare questa nuova avventura. Chiaro,
1: però
0: cioè,
1: poi
0: la Roma però
1: serve
0: si deve
1: anche
0: far trovare pronta tra 17 giorni.
1: Certo.
0: Questo è sempre il solito dubbio.
1: Eh sì, ma anche perché ha detto bene, poi l'esordio stagionale non è neanche così lontano in gare ufficiali. E quindi Marco, prima di salutarti, ecco, ti chiedo per domani questa amichevole con il Brighton, che cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Beh, io mi aspetto ancora Castro e Kulirakis, se non titolarissimi, comunque per una buona parte di gara in campo. In più, insomma, la squadra è quella solita, perché le riserve sono quasi tutti ragazzini, insomma. Vedremo se ci sarà qualche recupero. Pisilli comunque sta piano piano rientrando dall'infortunio, però dobbiamo ancora vedere quali sono esattamente le sue condizioni. Malen sta iniziando praticamente in questo periodo la propria preparazione, essendo tornato da poco dopo il mondiale. Chiaro, vedremo. Io sono curioso di vedere Malen, ecco, se devo esprimere una mia curiosità, perché comunque Malen in queste due partite è stato una out per febbre, l'altra in panchina fino al 65esimo. Vedremo.
1: Eh sì, la voglia anche poi di rivederlo c'è sicuramente da parte di tutti i tifosi giallorossi dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Marco, io ti ringrazio per questo aggiornamento dalla Gran Bretagna, dalla caldissima Gran Bretagna, e quindi ti lascio al tuo caldo torrido dei 25 gradi. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Marco Campanella, che praticamente si è inimicato mezza Italia riportando le massime della temperatura in Gran Bretagna. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, ma prima recupero qualche altro messaggio WhatsApp al 3318200213. Prima veniva scritto da Marco Gonzalo Ramos, quindi ritorniamo sul Milan. Era valutato su Transfer Market 35 milioni, il Milan l'ha pagato 75, manca un uomo di calcio. Ma io non voglio dire che sia stato fatto quel tipo di investimento per incompetenza. È chiaro che la spesa elevata è stata per chiudere il prima possibile la trattativa e cercare di evitare poi magari inserimenti da parte di altri club. Però ecco, 75 sono veramente tanti. Inevitabilmente quando spendi così tanto per un giocatore e quando non sei un club di Premier League, poi è difficile riuscire a dirottare il resto delle liquidità su altre operazioni. Quindi poi se Gonzalo Ramos farà 30 gol, francamente dovremo tutti chiedere scusa, perché a quel punto avrà avuto senso. Al momento ci esponiamo, io perlomeno mi espongo dicendo che è appare un esborso eccessivo. Poi un altro messaggio, questo farà sorridere il buon Gabriele Latini in cabina di regia, dice: Pellegrini ha rinnovato ed è già infortunato, come sempre ha tirato un altro anno. Vabbè, ma dai, ma io sono convinto che invece sarà importante nelle rotazioni della Roma nella prossima stagione. Poi anche un giocatore ben voluto dallo spogliatoio, l'ha detto Cristante proprio nelle parole rilasciate a Sky Sport poco fa. E quindi io in realtà penso che questa sia un'operazione sensata per mantenere comunque alcuni punti di riferimento all'interno della rosa. Poi Jerry torna sulla Juventus, dice: fossi Spalletti proverei a cambiare Cambiaso in mediana con Locatelli in modo da liberare gli incursori. Turam anche con Miners, che nell'andata che all'Atalanta andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti. Andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti, che deve trovare la quadra, posto che nelle amichevoli si è vista una discreta Juventus. Nulla di eccezionale, ma una buona Juventus comunque si è vista nei test. Pur amichevoli, ma comunque test, anche con avversari abbastanza importanti. Ultima ora intanto da passare insieme a Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per l'ultimo giro di Lancetta.

0: Eccoci in diretta Tempo Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Entra nell'ultima ora di questa settimana, questa prima settimana di agosto, ma ovviamente proseguirà anche per la prossima, quindi saremo in compagnia fino al 14 di agosto, venerdì 14, poi invece tra 10 giorni ritornerà a Maracanà con il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni, insomma attendiamo spasmodicamente il ritorno della nuova stagione di Maracanà, mi raccomando, siate qui dunque, segnate la data sul calendario. Esatto, esattamente, segnate la data sul calendario, 17 agosto ritorna Maracanà, quindi la bufera di nuovo qua. Intanto però noi rimaniamo invece a parlare di calciomercato e ritiro, ormai più che ritiri siamo nell'immediato precampionato con gli ultimi test. Prima abbiamo discusso della Roma con Marco Campanella, direttamente inviato in terra inglese per seguire i test, gli ultimi test amichevoli della Roma, che domani sarà in scena contro il Brighton per poi fare successivamente ritorno in Italia. Sono gli ultimi test, chiaramente anche per cercare di capire le indicazioni su chi potrebbe risultare utile, per esempio anche Juventus, Inter e Milan continueranno a giocare nei prossimi giorni. Ricordo anche che domani Juventus e Inter saranno avversari. Un altro dei test di lusso di questo precampionato di Serie A, alle ore 13 italiane, Juventus-Inter, quindi il derby d'Italia, l'Inter che ha affrontato prima il derby di Milano e poi il derby d'Italia contro i bianconeri, mentre il Milan affronterà il Chelsea, che a sua volta aveva giocato contro la Juventus alle ore 14, insomma. Gli incroci sono sostanzialmente sempre quelli, così come sempre quello è il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-82-002-13, così per darci le vostre opinioni e anche magari per porre delle domande agli ospiti che a breve arriveranno. Io nel frattempo vi riporto anche le parole di Antonio Vergara, che è stato appena intervistato da Sky Sport, che ovviamente ha chiesto al giocatore sulla preparazione e sul rendimento anche dei compagni, ha detto che cerca di prendere qualcosa da tutti, ha detto prenderei l'aggressività di Frank Anghissà, da Scott McTominay gli inserimenti, da Kevin De Bruyne la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri. È apparso molto sereno, un calciatore che poi il Napoli ha voluto trattenere e ha fatto sì che continuasse il proprio percorso in azzurro. Intanto abbiamo in collegamento con noi Dario Canovi per discutere appunto di calcio mercato e non solo. Dario, grazie, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora Dario, come dicevo, i temi sono parecchi di cui discutere. Parto da quelle che sono poi le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Abbiamo parlato ovviamente tantissimo della Fiorentina, Dario. È arrivato anche Mastantuono, è una viola, possiamo definirla quasi, no? Scatenata per il tipo di operazioni, ma anche per la quantità di operazioni. Sicuramente è la squadra che ha fatto di più, operato di più, insieme al Como.
1: Sono d'accordo, ha cooperato anche bene.
0: Eh beh, direi di
1: questo
0: sì.
1: Credo che sia molto importante, perché qualche volta spendere non significa far bene. Questa volta ha speso e ha fatto bene.
0: Sì, e peraltro non sempre ha speso, perché per esempio, Dario, Mastantuono è arrivato in prestito, è vero che un giocatore al momento in prestito secco, però un talento dal Real Madrid. Questo fa capire che al momento Paratici con i suoi agganci sia riuscito veramente ad impostare un percorso e un progetto di rosa che fino a qualche mese fa, ma anche fino a qualche solo settimana fa, era impensabile.
1: Sono d'accordo, ma Paratici sapevamo che era un ottimo direttore sportivo, che ha sempre fatto molto bene la Sampdoria. Sin dai tempi della Sampdoria, voglio dire, per cui è un direttore sportivo che conosce bene il suo lavoro, la sua professione.
0: Sì, beh, decisamente, non ha bisogno di presentazioni, Paratici anche con l'ultima esperienza all'estero, è vero non facilissima, ma con il Tottenham. E che previsioni si possono fare? È vero che è ancora presto, ma neanche prestissimo per questa Fiorentina. Fabio Grosso è un'occasione, la Fiorentina peraltro ha mantenuto anche Ken al momento, salvo offerte mostre, quindi c'è la possibilità di finalmente tornare a competere vivamente per l'Europa, per la Fiorentina?
1: Penso proprio di sì. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita negli ultimi, in queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente per l'Europa.
0: Beh, come poi io mi sento anche di aggiungere, è giusto che sia, perché la Viola l'anno scorso ha vissuto un anno anomalo, ma è giusto che invece punti quantomeno alla metà sinistra e quantomeno alle prime sette posizioni per tentare l'accesso all'Europa, come era capitato già in passato. Mentre sulle altre squadre, Dario, poi ti chiedo che idea ti stai facendo anche sulla Juventus, che imposta comunque con Colomani e l'Ibegovic l'attacco, deve risolvere alcune questioni in uscita, deve risolvere il nodo portiere, perché al momento Di Gregorio e Perin non possono essere papabili per un posto da titolare. Spalletti, con che cosa ha a che fare con questa Juventus? A che punto è il lavoro in corso?
1: No, secondo me la Juventus ha rafforzato, a parte che tra Koulibaly e Vlahovic non vedo questa grande differenza. Sicuramente il giovane che ha preso è molto molto bravo ed è sicuramente una grossa speranza, ma se poi è compensato dall'uscita di Consenzao, che è già qualcosa di più di una promessa, direi che a questo punto la Juventus, come diceva una volta Alberto Sordi, stiamo come stiamo, cioè, non mi pare che abbia cambiato molto, tanto più che i punti deboli della Juventus a mio avviso sono soprattutto nel centrocampo.
0: Che paradossalmente è uno dei poi pacchetti più folti, perché se leggiamo i nomi e ve leggiamo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, Coop Miners, Miretti, anche lo stesso McKennie, però ecco, ci rendiamo conto, Dario, che sono quasi tutti esuberi. Non tutti, ecco, perché McKennie è un giocatore importante, perché Locatelli e Thuram sono ancora spendibili, però Douglas Luiz, per quanto si stia impegnando, era un nome in uscita. Arthur non ne parliamo, Miners non ne parliamo, Miretti pure, quindi è un paradosso. Adesso Carnevali avrà grande lavoro da fare, ma anche per sfoltire questo pacchetto mediano.
1: Credo che sia la grande difficoltà della Juventus attuale. Carnevali è sicuramente un, e non solo lui, anche il direttore sportivo, è un binomio sicuramente molto azzeccato, perché sono ho una grande stima per entrambi, però il compito non è facile, perché il caso è quello che è. Questi giocatori non hanno una grande possibilità, è un grande mercato all'estero e no, in Italia,
0: e alcuni sono stati anche pagati tanto, con Miners e Douglas Luiz,
1: in Italia non c'è una lira, insomma.
0: Beh, quasi, se non è così quasi, anche a livello calcistico.
1: Ma le uniche squadre che sta spendendo mi pare che siano Como e un po' la Fiorentina.
0: Beh sì, il Milan ha fatto 100 milioni per due giocatori, ma poi niente.
1: Di chi parliamo?
0: No, dicevo del Milan.
1: Di Rafa ha speso già più di 150 milioni, per cui è sicuramente una squadra rinforzata, con dei giovani molto bravi. Sicuramente diventa, per me sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo.
0: Ah, dove può arrivare quindi per la prossima stagione?
1: Secondo me lotterà per la Champions.
0: Quindi un'altra volta, beh, confermarsi chiaramente poi è sempre l'impresa più complicata, però ci si può credere dunque.
1: Ma io ci credo, perché ha un ottimo allenatore, in più ha rafforzato una squadra che era già forte, perché il fatto che sia arrivato al Champions già quest'anno dimostra che non era una squadra scarsa, tutt'altro. Per cui rafforzare quella squadra, e non rafforzarla da poco, rafforzandola con giocatori importanti, con giocatori
0: anche con
1: di
0: esperienza,
1: valore.
0: Esperienza internazionale, poi quella che serve.
1: Per cui io penso che il Como sia una delle favorite per la lotta alla Champions.
0: Beh, di certo l'ambizione è quella di confermarsi, su questo non v'è veramente alcun dubbio. Mentre dicevo, il Milan, ecco, vado anche sulle altre squadre, il Milan i milioni li ha anche investiti, 100 milioni li ha spesi, però l'ha fatto per due giocatori, uno per Gonzalo Ramos, 75 milioni dal Paris Saint-Germain, e l'altro Kyla, 30 milioni dalla Lazio. La gestione rossonera di certo, Dario, non è stata lineare, facile, nel corso delle ultime stagioni. Non so se questo possa bastare, però, francamente, per rendere i rossoneri competitivi. Come dicevamo, poi anche le rivali per la Champions League sono tante.
1: Ma Milan per me adesso è una scommessa. Amorim è sicuramente un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo scudetto.
0: No,
1: sicuramente
0: ma neanche lontanamente.
1: Per la Champions, ma non per lo scudetto. Per me in questo momento va ancora l'Inter la grande favorita, e subito dopo vedo Napoli e Como.
0: Eh beh, il Como, dicevo, sta dimostrando tanto, e l'Inter quindi, nonostante manchi ancora l'esterno destro, rimane la più forte, Dario.
1: Ma sì, anche perché ha fatto degli acquisti indovinati. Non è che ha preso
0: Stones, per esempio.
1: L'unico reparto che doveva, a mio avviso, anche per una questione di età, aveva qualche difficoltà, che era la difesa. Ma l'arrivo di Stones è un arrivo importante.
0: Certo, non parliamo di un giovanissimo.
1: Anche Romero, però... occhi per lui. Allora a questo punto... la difesa dell'Inter, che già è un'ottima difesa, diventerebbe una difesa molto molto forte.
0: Beh, certo,
1: è l'unico reparto che in questo momento, a mio avviso, aveva bisogno di forze fresche.
0: Eh sì, dicevo, Stones poi andranno verificate le sue condizioni fisiche, è stato a lungo infortunato l'ultimo anno, se dovesse stare bene, certo, sarebbe un innesto non da poco, andrà valutato. Mentre però, ecco, sull'esterna destra manca ancora il sostituto di Dumfries. Palestra è saltato per un motivo, Kalaili è saltato per un altro, forse anche un po' di sfortuna per Ausilio, però ecco, trovare un sostituto all'altezza dell'olandese, Dario, non sarà facile. Che cosa ti aspetti adesso? Perché i nomi che girano sono tanti, ma non si sta approfondendo nulla veramente in concreto.
1: Ma io sono un ammiratore di Ausilio, per cui so che qualche idea lui già ce l'ha, forse non la sappiamo, almeno io non la so, però sicuramente sta già pensando a qualcuno con cui sostituire De Dumfries, e sono certo che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, a mio avviso l'Inter è la squadra più attrezzata.
0: Beh, di certo l'ha dimostrato negli ultimi anni.
1: Metto una terza favorita, che è la Roma.
0: Ah, addirittura anche per dare fastidio lì in alto al vertice?
1: Sì. Beh, Gasperini non è nuovo a queste imprese.
0: Beh no, anzi, con l'Atalanta è riuscito a far fare un salto di qualità notevole. Anche qui sono arrivati diversi colpi, è arrivato Castro, come dicevamo, sta arrivando Molina sull'esterno, anche se Gasperini poi, dare una cosa divertente, è che non si accontenta, vuole altri attaccanti per completare, sappiamo, sempre molto esigente Gasperini, però al momento mi pare di vedere una squadra che perlomeno a livello di caratteristiche risponda molto, molto di più a quelle che sono le idee di calcio di Giampiero Gasperini.
1: Sono certo. Conosco, io ho avuto la fortuna di assisterlo sia come giocatore che come allenatore, e vi assicuro che è un allenatore tra i migliori, per me è uno dei migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa, perciò nel mondo, ed è un allenatore molto esigente sia con la società che con i suoi giocatori, per cui otterrà risultati risultati che lui vuole.
0: Sì, e poi bisognerà vedere come renderanno quei giocatori. Da Malen è lecito aspettarsi lo stesso rendimento dell'ultima stagione, perché poi Gasperini con gli attaccanti ha un tocco magico. Abbiamo visto anche Retegui lo ha trasformato in un buon attaccante, nel miglior centravanti della Serie A, lo ha consacrato come capocannoniere. Quindi Da Malen, Castro, Dybala, nelle gambe la Roma ha tanti gol, quindi ci possiamo aspettare uno sviluppo offensivo ancora migliore rispetto all'anno scorso?
1: Sicuramente sì, la conferma di Pellegrini, fortemente voluta da Gasperini, dimostra come quale sia il pensiero di Gasperini, per cui vuole sicuramente fare una squadra più forte, una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Sì, beh, le potenzialità perlomeno insomma per stare in Champions League ci sono, poi dare fastidio lì davanti sarà magari uno sfizio che la Roma proverà a togliersi. Dario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e allora ti auguro un buon proseguimento di serata, presto.
1: È stato un piacere, buon lavoro.
0: Grazie a Dario Canovi per aver discusso insomma dei temi di mercato legati alla nostra Serie A. Noi abbiamo ancora qualche minuto però da trascorrere insieme in questo blocco, poi nel prossimo avremo un altro approfondimento su una squadra e poi concluderemo con l'usuale raffica di mercato con la redazione, con i colleghi di Tutto Mercato Web. Ma nel frattempo, proprio da Tutto Mercato Web, riporto alcune notizie, perché ci sono continui aggiornamenti per quanto riguarda anche la Juventus. Abbiamo detto di Cambiaso, giocatore che potrebbe lasciare, che viene accostato anche nei messaggi. Prima qualcuno chiedeva di un possibile addio o di un possibile utilizzo differente di Cambiaso, e il calciatore ha rilasciato delle parole con cui allontana un po' l'addio. Ha detto: ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, non ci sono motivi però per un addio, o arriva un'offerta dalla Big o resta alla Juve. Questo l'aveva detto invece Giovanni Bia, il suo agente, e Cambiaso poi ha proseguito, ha detto che questo fa parte del mondo del calcio, tutti noi ci siamo abituati, sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui. Insomma, al momento Cambiaso chiude di fatto le porte, poi se dovessero arrivare offerte in grado di convincere la Juventus e il giocatore stesso, si farebbero ulteriori valutazioni, ma al momento Cambiaso rimane a tutti gli effetti un giocatore bianconero. E a proposito di bianconero, per chiudere il cerchio anche sulla Juventus, ci sono state anche delle dichiarazioni di Luciano Spalletti proprio poco fa. L'abbiamo visto anche di fronte ai microfoni delle varie televisioni, ha detto che su alcuni elementi e sulla partita dell'Inter ha detto penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare i numeri di un singolo centravanti. Gli veniva chiesto se ci fosse insomma un singolo elemento da 20 gol e lui ha detto che sommati gli attaccanti della Juventus potranno farne anche di più, quindi si augura che poi Colomoni, Alaibegovic, Ildiz e compagnia cantante possano magari riuscire a raggiungere, a superare quella cifra. Poi aggiungo anche a livello di ufficialità, è arrivato Sow al Genoa, ne avevamo parlato ieri con Andrea Piras, quindi il calciatore approda alla corte di Daniele De Rossi, un colpo interessante devo dire, quello del Grifone che prende comunque un calciatore d'esperienza, l'abbiamo visto anche nei mondiali con la maglia della Svizzera, e adesso dunque per Sow si apre questa nuova parentesi con la squadra di Genova, un'occasione per un calciatore che prima l'avevamo visto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, ancora prima allo Young Boys. Stiamo per arrivare alla pausa, come dicevo, prima dell'ultimo blocco di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri di questa settimana. il numero per i messaggi WhatsApp, dicevo, è sempre lo stesso, 331-8200-213. Noi adesso ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochi minuti per continuare a parlare, come dicevo, di approfondimento su una squadra in particolare. Parleremo appunto anche poi del Parma e di tutte le altre possibili trattative in entrata e in uscita, e poi avremo la raffica di mercato con Tutto Mercato Web. A tra poco.

0: Ultimo blocco di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri della puntata di oggi, venerdì 7 agosto 2026 e ultimo quindi blocco della settimana, ma abbiamo ancora di cui discutere in questa mezz'ora insieme per appunto continuare nei vari focus e poi, come detto, rifare di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate e poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sul Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse dall'attacco, direi, perché poi chi arriva e chi va, chi potrebbe andare, è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso già qualche giorno fa, comunque rimpolpa al pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.
1: Sì, esatto. Tra l'altro, proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio ufficiale.
0: Il bilancio. Stavo per dire, manca l'annuncio, quindi è stato annunciato.
1: Sì, praticamente due minuti fa, più di due minuti fa.
0: Beh, tempismo migliore quindi, non potevamo averlo.
1: Esatto, siamo stati davvero, davvero puntualissimi. E quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso, lo diciamo da giorni, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di la del Parma innanzitutto e alle presenze del giocatore, perché nelle ultime stagioni El Bilal Touré è stato un po' piuttosto ondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta lo aveva pagato oltre 30 milioni di euro.
0: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul ragazzo, poi hai detto bene, fra rendimento e continuità fisica rivedibile le cose non sono andate come dovuto. Però poi l'altra domanda è se effettivamente nella stagione che sta per iniziare possano esserci sia il Bilal Touré che Pellegrino, perché avere entrambi, oltre agli altri elementi del pacchetto offensivo, male non sarebbe. Però come sempre, Edoardo, Pellegrino resta ancora in stand by, perché qualora dovesse aprirsi un domino di altri attaccanti potrebbe lasciare Parma, giusto?
1: Sì, esatto. Allora, niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare, come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in tal caso, se rimanesse, ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari El Bilal Touré, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche David Romero, il Parma potrebbe contare su quattro punte di ruolo come Romero, Touré, Pellegrino e anche Nestel Fej, che parte magari nelle retrovie ma comunque è presente in rosa. Dunque è ovvio, va da sé, che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. E quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbe profilare in caso di cessione di Piccoli al Bologna effettivamente è molto interessante in questo senso, e il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se, ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
0: No, è tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente anche altri ruoli interessati, quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché anche qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni e fa capire che il giocatore viene considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
1: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella di Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque il suo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni Daffara, oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è ben distinto nel periodo che è stato titolare. Quindi giustamente il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo nella sua valutazione e probabilmente è conscio anche che il Paris Saint-Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le prime richieste del Paris Saint-Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari si arriverà a un minimo punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle competizioni e quindi anche per Suzuki per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente fermo, completamente fermo, irremovibile nelle sue posizioni. Sì.
0: Sì, beh, decisamente. Lo ha dimostrato, come detto, già più volte, lo sta facendo anche in questo caso. E poi prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere della situazione di Circati, più che sul mercato, perché poi in realtà è stato accostato a tante squadre ma mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al mondiale, che lo ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma neanche una fetta, totale al Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circati, che ormai è un punto di riferimento?
1: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi è arrivata anche la conferenza di Luciano Spalletti che ha totalmente smentito l'interesse da parte della Juventus. L'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto anche lui capire, intendere, ha lasciato intendere come il reparto difensivo sia in un momento di stabilità e che abbia a disposizione più o meno la rosa che aveva in mente. Quindi molto probabilmente Circati, a meno di offerte irrinunciabili, rimarrà al Parma, anche perché Carlos Cuesta e la società lo ritengono una colonna portante della squadra, soprattutto per l'ultima stagione dove si è ben distinto. Io mi aspetto, nel caso in cui dovesse rimanere a Parma, che è molto probabile, una grande stagione da parte di Circati, che è il più grande indiziato per essere il titolare, diciamo, inamovibile, magari assieme a Troilo, nella coppia difensiva della nuova difesa a 4 che questa sta sviluppando. Quindi un giocatore che ha un anno, una stagione importante in più alle spalle, un mondiale soprattutto alle spalle, che quindi può effettivamente essere ancora di più la colonna portante del Parma in difesa, che l'anno scorso ha dimostrato appunto di essere una squadra che sa difendersi bene e da qui questa vuole ripartire, perché vuole sviluppare un gioco più offensivo ma senza concedere niente alle avversarie come ha fatto nell'ultima stagione.
0: Appunto, trovare dei punti cardine è importante, direi che Circati lo rappresenta in tutto e per tutto, e sarà interessante, ecco, poi come dicevi, mi ricollego al tema del campo, capire anche il tipo di impostazione a livello di modulo, a livello di posizione dei giocatori. Ne avevamo già discusso l'ultima volta che ci eravamo sentiti, ti chiedo come potrebbero proseguire poi anche questi test su questo slittamento tattico rispetto all'anno scorso, posto che fra due giorni ci sarà un ulteriore test contro la Sampdoria.
1: Sì, esatto, tra l'altro è l'ultimo, perché poi da venerdì prossimo le partite cominciano a contare davvero, e sarà il primo turno di Coppa Italia per il Parma contro una tra Vicenza e Catania. E comunque sì, io mi aspetto che domenica al Tardini si vedrà ancora il modulo, il sistema di gioco che abbiamo visto fino a questo momento nelle altre amichevoli. Io spero di vedere anche qualche passettino in avanti da parte degli interpreti che ci sono sempre stati, e spero anche magari di poter vedere almeno uno dei nuovi acquisti. In questo caso mi riferisco a Ousmane Diallo, che non ha preso parte all'ultima amichevole per un piccolo problema fisico, e quindi spero di vederlo domenica contro la Sampdoria. Più difficile invece credo la presenza di Elbilal Touré, anche se probabilmente magari giocando al Tardini potrebbe darsi che un piccolo spezzone gli verrà riservato.
0: Staremo a vedere allora anche le fette di minutaggio dei giocatori in questione. Edoardo, grazie allora per questo punto sul Parma, e ti auguro una buona fine settimana. A presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'ultimo aggiornamento sul Parma e su appunto le tantissime operazioni. Abbiamo detto proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità di Elbilal Touré, c'è stato l'annuncio del club emiliano con tanto di dettagli, appunto prestito, oltre al prestito è previsto anche diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Ma è stata anche ufficializzata poi sei minuti fa l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, contratto fino al 30 giugno del 2017. Come sappiamo bene, c'è stato il comunicato sia del club viola che del club spagnolo, e quindi inizia a tutti gli effetti l'avventura di Mastantuono in Italia e alla Fiorentina. E tra poco faremo il riassunto di tutte queste operazioni con la redazione di Tutto Mercato Web per appunto poi capire anche cosa potrebbe magari accendersi nelle prossime ore. Vero che siamo abituati al fatto che nei fine settimana raramente ci sono grandi passi avanti per le trattative, ma qualcosa può pur sempre accadere, quindi cercheremo di avere ulteriori delucidazioni. Qui intanto arrivano altri messaggi al 331 82 00213. Addirittura venivano chieste notizie sulla Serie B e sulla Carrarese per entrate e uscite. Io riporto che Bleve potrebbe partire perché c'è il Lecce che vorrebbe riportarlo a casa, e quindi Calabro potrebbe perdere una delle sue pedine. Al momento ci sono tanti interessi per dei giocatori, c'è chiaramente anche il discorso Bois con la Carrarese che sta ripensando al giocatore. Insomma, c'è un incontro poi anche con l'Iraklis, la squadra greca, l'Iraklis Salonicco, quindi ecco, giusto per darti magari anche qualche ragguardo sulla Carrarese, che sarà impegnata nel corso di questa stagione in Serie B, dopo aver confermato bene la categoria nel passato campionato, ed esordirà tra l'altro in Coppa Italia. La Carrarese in gare ufficiali tra non molto, in realtà tra poco più di una settimana, 8 giorni al fischio d'inizio di Torino-Carrarese, uno dei turni preliminari, i 32esimi di finale alle ore 21:15, e quindi queste Sono un po' le trattative da monitorare per quanto riguarda la Carrarese. Intanto riporto anche delle parole invece sempre per una piccola finestra sulla Serie B di Filippo Inzaghi, che oggi, dicevamo, era stato intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport. C'era stata una sua bella intervista dove aveva parlato degli attaccanti della Serie A. Intervistato da Sky Sport invece il tecnico del Palermo si è ovviamente soffermato sugli obiettivi. Il Palermo non può nascondersi a un adesso al momento un pacchetto avanzato di assoluto valore, quasi da Serie A. Ha detto vogliamo infatti la Serie A, anche se sarà dura. E poi ovviamente ha speso delle parole per quanto riguarda l'innesto di Strefezza, Gabriel Strefezza. Ha detto la società ha dimostrato quanto tiene al Palermo, l'avevo chiesto ad inizio giugno, sapevo che era uno sforzo economico importante, ma la società mi ha accontentato. Quindi il Palermo sta cercando di allestire la rosa quanto mai competitiva per promuovere in Serie A. Intanto comunicazione di servizio, Ivan Cardia mi aveva detto di temporeggiare per un minuto, ma era un paio di minuti fa, quindi direi che tra poco possiamo ritrovare. Attendiamo di capire se possiamo approntare il collegamento o meno. Nel frattempo io resto anche su tutto mercato web, dove ci sono poi anche altre notizie, altri approfondimenti per quanto riguarda il calciomercato. Prima abbiamo parlato di Circati e lo aveva detto lo stesso Edoardo Mammoli. Spalletti lo ha depennato dalla lista, era stata una domanda che gli era stata posta proprio perché la Juventus è impegnata in terra straniera e con l'amichevole in Australia. La stampa locale aveva posto un quesito sullo stesso Circati, ha detto che è un calciatore promettente. In questo momento però abbiamo nel pilino solo un paio di cose ben definite che non riguardano lui. Non possiamo nemmeno andare a creare situazioni alternative perché disponiamo di una rosa molto ampia. Tanto possiamo andare da Ivan Cardia, abbiamo il via libera per contattarlo e dunque per avvicendarci poi con l'ultima finestra sul calciomercato, l'ultima raffica di questa settimana, questa prima settimana di agosto, e poi ovviamente gli ulteriori aggiornamenti arriveranno nella giornata di lunedì, con sempre l'appuntamento con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Adesso invece cerchiamo di ricapitolare quanto sta accadendo in questa settimana. Abbiamo ribadito appunto le ufficialità dell'ultimo minuto con il Parma, con il Bilal Touré, e poi la Fiorentina con Mastantuono, che è arrivato appunto proprio nella giornata di ieri in terra toscana. Intanto stiamo provando ad approntare il collegamento con Ivan Cardia, comunicazione con la regia, del resto è il bello della diretta, per appunto magari avere questo ultimo collegamento della settimana. Telefonicamente, ecco, stiamo provando a contattare appunto Ivan Cardia, cerchiamo di comunicare in questa finestra. Addirittura abbiamo gli squilli in diretta, abbiamo tutto live. Eccoci Ivan, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Ivan, stavamo dicendo proprio poco fa, arrivano delle ufficialità, ormai si sapevano, erano ben note, però direi possiamo partire tranquillamente, ecco, dai dettagli dell'approdo di El Bilal Touré al Parma e di ovviamente il colpo di questi giorni, Mastantuono alla Fiorentina.
2: Sì, infatti io andrei al ritroso da Mastantuono, che diciamo è
0: più che giusto,
2: sicuramente l'ufficialità più importante del momento, anche se poi è un affare diciamo non stabile a differenza dell'altro, come racconteremo. Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva dal Real Madrid, arriva in prestito secco fino a fine stagione, non sono previste clausole di riscatto o qualsiasi altro tipo di clausola, è un prestito semplice, con il Real Madrid che contribuisce al pagamento dell'ingaggio nella misura del 50%, la Fiorentina ha ufficializzato l'affare pochi minuti fa. È chiaramente un colpo molto importante, difficile scegliere il più importante del mercato viola, ma sicuramente
0: complicato.
2: È complicato, perché poi è chiaro che comunque, per dire, a Ta l'hanno comprato, quindi comunque c'è anche quel fattore lì. Però oggettivamente Mastantuono è un giocatore che l'anno scorso è arrivato a Real Madrid con le stimmate del crack, no? E comunque ha anche giocato, poi magari a Madrid hanno valutato che non è ancora pronto per giocarsi il posto con Vinicius, Bellingham, insomma, gente che ha più difficile far concorrenza. Sì, insomma, non è che stiamo parlando proprio degli ultimi pezzi, quindi, diciamo, a parte gli scherzi, poi Real Madrid aveva l'esigenza, la voglia di trovare una società che garantisse spazio a Mastantuono, e la Fiorentina, dando questo tipo di garanzie, oggettivamente, secondo me, va detto, grazie ai rapporti che ha Fabio Paratici, perché non è da tutti andare a sedersi con Real Madrid e portare a casa due giocatori. Tra l'altro, prima di Mastantuono, ricordiamo, c'era stato Valdepeñas, un profilo diverso, chiaramente. La Fiorentina ha dato queste garanzie, porta a casa un giocatore che potenzialmente nel nostro campionato può fare la differenza. Come doveva farla quando l'ha acquistato l'Atalanta, El Bilal Touré, che è stato
0: dove c'erano aspettative.
2: Se non lo è, quando è acquistato è stato, era il colpo più costoso nella storia dell'Atalanta. Credo che lo sia tuttora, ora è una cosa che va da memoria.
0: Penso comunque anche io, sai, perché più di 30 milioni ultimamente dovrei andare a rivedere, controllo, però credo sia ancora il più costoso.
2: Credo sia ancora il più costoso nella storia dell'Atalanta. Non è andata benissimo a Bergamo, è partito in prestito, è tornato, ora un nuovo prestito al Parma, anche questo ufficiale, da pochi minuti, un prestito che però, come dicevo prima, diciamo, nasconde una possibile stabilità, nel senso che il Parma e l'Atalanta hanno concordato un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni legate sia al rendimento della squadra sia a quello del giocatore, per un affare che a quel punto andrebbe a costare tra i 10 e gli 11 milioni di euro.
0: Chiaro, sì, comunque ti confermo che è proprio lui. Primo posto ancora per l'Atalanta è il Bilal Touré, quindi questo per far capire quante prospettive, quante aspettative c'erano sul giocatore quando era arrivato in nerazzurro. Mentre per le altre poi magari piste che potrebbero accendersi per il weekend, ti chiedo se può succedere qualcosa. Chiaramente abbiamo detto anche oggi di Leao, che continua ad interessare al Galatasaray, anche se il calciatore preferiva altri lidi rispetto a quelli turchi. E poi, come sempre, le ricerche dell'Inter per l'esterno destro, la Roma che deve completare il pacchetto offensivo, insomma, di queste piste qui.
2: Anche la Juventus. La Roma intanto ha definito il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, l'ufficialità tra stasera e domani, è una cosa, insomma, ormai imminente. Poi deve sistemare soprattutto la questione sugli esterni offensivi, che sta facendo innervosire Gasperini, niente di nuovo sotto il sole, non incrina i rapporti con Toni D'Amico. Gasperini lo conosciamo ormai, vuole dei rinforzi, insomma, comunque la Roma ha trattato diversi giocatori, non è arrivato oggettivamente nessuno in quel fronte. L'obiettivo resta Antonio Nusa, un obiettivo che sin da quando ne abbiamo parlato per la prima volta abbiamo sempre detto che è complicato, perché il Lipsia non scende sotto i 60 milioni di euro. Hai citato la Juve, ti aggiungo l'Inter, sono società che stanno, hai citato anche l'Inter, giustamente, hanno qualcosa in comune, nel senso che sono un po' bloccate dalle cessioni che non arrivano. La Juventus, quella di Cop Miners, in generale diversi elementi a centrocampo. L'Inter a centrocampo ha Frattesi, che tra l'altro può interessare proprio alla Juventus, ma soprattutto in difesa ha Benjamin Pavard, che per ora non si muove. E ha un po' frenato questo tutti i discorsi legati anche per esempio al Cuti Romero, che ormai è un passo dall'Atletico Madrid e difficilmente rivedremo in Serie A, almeno nella prossima stagione. Per quanto riguarda l'esterno, chi ve l'ha ricordato che comunque insomma l'Inter ne aveva trattati molto da vicino due, uno l'aveva preso Kalaili, poi sono saltati per motivi completamente diversi. Si studiano le alternative in questa fase, ognuno ha delle difficoltà. Diaby piace da tempo, è un po' offensivo oggettivamente, però ci sono delle questioni economiche questioni economiche non semplici. Nico Gonzalez anche è abbastanza offensivo, più semplice da prendere, anche perché poi con la Juve si potrebbe imbastire qualcosa legato proprio a Frattesi. C'è sempre un po' l'idea Perisic, anche perché si è stato proposto insomma qualche tempo fa, per ora non è quella la direzione in cui sta andando l'Inter, però la filosofia dell'Inter è anche abbastanza chiara, cioè spendono se sono convinti, altrimenti cercano soluzioni meno costose, quindi io non me la sento di escludere in toto l'eventualità di un possibile ritorno di Ivan Perisic. Per quanto riguarda la situazione di Leao invece, continua la trattativa con il Galatasaray, non è una trattativa semplice, anche perché sono da convincere sia il Milan sia il giocatore. La prima offerta del Gala al Milan è stata ritenuta bassa, oggettivamente credo che lo sia, perché comunque 35 milioni di euro per Leao non viene dalle stagioni migliori della sua carriera, però se vediamo quanto vengono pagati altri giocatori...
0: Ah beh, certo, paragone.
2: Credo sia giusta una valutazione un po' più alta da parte del Milan, e allo stesso tempo anche Leao per ora non ne sta parlando, però diciamo che ad altre ipotesi turche ha chiuso la porta. Al Galatasaray non la chiuderebbe, però non è nemmeno lì in questa fase, diciamo che non è nemmeno lì dopo alcune dichiarazioni che sembravano far pensare a un addio ormai imminente. In realtà non sembra avere tutta questa fretta spasmodica di lasciare il Milan.
0: Tutto chiaro, Ivan, sei stato esaustivo, allora io a questo punto ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
2: Buon proseguimento, buon weekend.
0: Grazie a Ivan Cardia, a tutta la redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web. Noi siamo arrivati intanto alla fine invece della diretta di oggi di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri e in generale della programmazione di TMV Radio. Noi ci ritroviamo con le dirette lunedì mattina a partire dalle 9.45 alle 10.45 con Attutaci, poi editoriale Rotocalcio e successivamente sempre dalle ore 14 alle 17 con il sottoscritto TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Io ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto auguro buon fine settimana anche a voi. A lunedì.
3: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il

0: non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa e allora di nuovo saluto Luca, perché credo che insomma con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per Attutaci sia il minimo che si possa fare, insomma. Se c'è davvero un qualcosa, Luca, sicuramente ci sentirà, ma al netto di questo, insomma, anzi, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027 perché si parte con i primi impegni ufficiali e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana, ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori che decreteranno poi la squadra, le squadre insomma che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la no, con la formazione, con la redazione di TuttoC.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Cioè, spero di aver detto giusti nome e cognome perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
1: Buongiorno Claudia, sì, la formazione gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo. Perché non sono più
0: Vabbè,
1: under,
0: ti
1: non
0: sembra
1: mi chiama più
0: poco?
1: nessuno perché non sono più under, è quello il problema.
0: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia, ma solo alla carta d'identità. Pensa te cosa dobbiamo
1: Esatto.
0: sopportare. Pensa te, Matteo. E chissà cosa ancora dovremmo sopportare. Perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie, ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
1: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, to torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
0: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9?
1: No, del 9 giugno, se non vado
0: Del
1: errato.
0: 9, ecco, infatti, del 9 giugno e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e

0: Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C ci saranno per quel che riguarda proprio la terza serie: Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno. Il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
1: Sì, anche se insomma nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
0: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
1: Sì,
0: gioca allo
1: no, solo per
0: stadio
1: il nome.
0: Artemio Franchi.
1: No, se
0: Sì,
1: giocassero nel
0: ecco,
1: parchetto,
0: ecco.
1: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
0: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
1: Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché cioè, francamente mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla
0: Sì.
1: mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente, ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni, non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
0: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto. Cioè, anche il Catania di sicuro non spenderà quanto ha speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere. Però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
1: No, senza dubbio. Tra l'altro, anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
0: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
1: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti aveva Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
0: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
1: Sì,
0: stato
1: esatto.
0: questo, di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudia Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
1: No,
0: con tutta la proprietà.
1: per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
0: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
1: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
0: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister buongiorno, no? Buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C, e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, il calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi ci trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. Questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come ho detto prima, appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte, e quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento qui, in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di come dire, di novità, ma anche di solidità. E quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana. Proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però. Bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare anche col mio staff questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. Ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già, e lo stiamo costruendo, e si parte secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata, la condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio, quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Corrado Losito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernán Borras? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno, invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo, allora sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. E no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la nuova società sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente, e tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Caravera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società, se è bastato il nome di Alessandro Gavucci? E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma,
6: se
5: abbastanza.
6: Li rimandiamo via.
2: No, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
5: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento di farli magari qualcuno. Agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio, anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore, per quello che abbiamo come...
6: Ma adesso non c'è tempo.
2: Nemmeno io. Quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato, come lei, ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche... Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti in un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori, ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno possa riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del suo, di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio da lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale, poi direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano... L'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze, e ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno. Dopo annate, onestamente, non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Taccucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2.
2: 2-1, sì,
8: 1-2. Cioè, questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
8: E questa qualità si trova, secondo lei, in giro in Serie C?
2: Assolutamente.
8: Oppure, diciamo, è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore. Il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni. E cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite. Cioè, bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del Club Umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del Club Umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine argentina, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quant'è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti, non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni,
2: Allora Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gavucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue?
1: Ma non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però a parte le battute, ovviamente credo che ho visto apertura da, anzi perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. E la difficoltà vera che si ha non è in questo momento, non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. E però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si aumenta, dice ma io non c'ho la squadra, quindi allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto, tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto pochi giorni fa un retroscena, sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, e insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che, quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma, era un po' un problema farle, poi lui le ha fatte. Io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, lunedì non partiamo subito, e niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia, però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te, buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni di Franco Baresi, una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
1: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan, e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria, si erano già incontrati e si erano già, come dire, salutati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese, e quindi ci fu questo scambio di maglia, cosa che poi colpì la mia attenzione. Nessuno in quel momento ci fece caso, io raggiunsi Maradona e riuscii a dare quella famosa piccola intervista che ultimamente ha fatto il giro del mondo, perché l'ho trovata sui siti spagnoli, francesi, inglesi, cioè voglio dire, chiunque abbia in qualche maniera ricordato e celebrato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e cioè Franco Baresi, non ha potuto fare a meno di vedere quella piccola intervista. Il che significa, a parte insomma una questione di orgoglio, che quando lavori bene e con grande onestà e umiltà, poi qualcosa nel tempo ti ritorna.
0: Eh sì, soprattutto anche attraverso le idee, no? Che possono essere vincenti, tra virgolette.
1: Ma sicuramente, guarda, peraltro Baresi, giusto per ricordarlo ancora meglio, Franco Baresi ha scritto nel mio libro in onore di Diego, 60 DD dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio, un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo: ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero
0: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
1: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo,
0: Sì.
1: che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse. Al di là di questo, l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato. Mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma, addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni. Questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci,
0: Sì.
1: che è Alessandro, Alessio mi pare,
0: Alessio,
1: che è
0: sì,
1: andato
0: Alessio.
1: poi al PAOK. E quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico. È una squadra arrabbiata perché si è salvata nella Primera Divisione spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno. Quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno guardato, hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17-18, anche lui molto giovane, siamo 2007-2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora, quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro ho visto anche l'Inter e il Milan e quindi, per esempio, vedi, nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli, che peraltro ha dato la palla a Barella, che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco, e poi ho visto Bovio, ecco, un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono.
0: Ci sono, e comunque al di là dei giovani che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus, che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku, che non è rientrato, e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
0: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono che è stato accolto
1: Ah,
0: ieri
1: grande.
0: all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid.
1: Allora,
0: Destinato ad
1: guarda,
0: essere un idolo?
1: sicuramente perché è un calciatore bravissimo, peraltro arriva da River Plate che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina, dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni
0: Sì. Anche
1: da parte di tutti gli
0: il
1: osservatori.
0: Napoli lo voleva?
1: Ma il Napoli si è avvicinato poi. Ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Junior, l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
0: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
1: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro, credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, che la Fiorentina

0: non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. Comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter. L'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
1: Eh certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
0: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi, poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1º settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani, il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
1: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare l'accordo con Pellegrini per il prolungamento del
0: Sì.
1: contratto, è una Roma che
0: Sì.
1: ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco.
0: Eh sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti e in effetti la Roma è un po' in stand-by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel Consiglio di amministrazione nuovi personaggi, un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, il Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto, 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
1: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
0: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
1: Senti,
0: Perché ciò che
1: invece.
0: dico potrà essere. Ciò che dico potrà essere usato contro di me.
1: Certo,
0: Cioè,
1: no, no.
0: no, ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
1: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni, probabilmente ci sono meno investimenti. Tra l'altro sono state anche delle
0: Sì,
1: partenze
0: guarda.
1: eccellenti.
0: Il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che finanche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni,
1: Sì.
0: però ha 53 milioni di fatturato. Il fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo. Con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato, ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è
1: Sì.
0: stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni.

0: Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che il Napoli ha vinto la Supercoppa, ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
1: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo
0: Ma
1: visto al Bayern?
0: intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini. Seguo per esempio il buon Carlo Nesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della RAI,
1: Certo.
0: il quale è molto critico. E allora, evidentemente, se uno che è un aficionados della Juventus, come Carlo Nesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
1: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesena in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui, allenato anche al Sud, per una breve parentesi, è stato all'Avellino. Come lo ricordi?
0: Ma guarda, in effetti non è che al sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia e anche un po' di rammarico se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
1: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. Dopo
0: Grazie a voi.
1: questa chiacchierata con Salvatore Biazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan. Un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. Viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. Io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, di esordire in Serie A e di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo Granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E, che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister e un saluto a lui da lassù che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
1: Era la stagione 93-94 quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Benvenuti a Storie di Calcio, oggi ospite è Carlo Pellegatti, che saluto subito. Ciao Carlo, ben trovato.
2: Un saluto a tutti.
1: Carlo, con te voglio parlare del capitano, voglio parlare di Franco Baresi e voglio chiederti subito, ecco, quando ti dico Franco Baresi, la prima fotografia di Carlo Pellegatti.
2: La prima fotografia è quel suo debutto autorevole a 18 anni, lui è del 60, ha debuttato il 23 aprile del 1978, lui compie gli anni, quindi aveva quasi 18 anni, e Nils Liedholm, che aveva scoperto con l'occhio lungo nel provino del 59 Gianni Rivera e disse subito prendetelo subito, Nils Liedholm, pensate, ha scoperto anche Franco Baresi, che ha ricevuto la fascia praticamente, simbolicamente, dopo qualche anno, ma è l'erede di Rivera come carisma, personalità, eccetera. Ha visto subito questo ragazzo, l'ha messo subito, c'era l'infortunio, vi ricordate, era Monturone, ma poi l'anno dopo, l'anno della Stella, vende, il Milan decide di dare via Ramon Turone per affidarsi a questo ragazzo. Una difesa con Bet, con Collovati, con Maldera, quindi una difesa importante. E Franco Baresi prende in mano le redini della difesa che poi vince lo scudetto della Stella. Quindi questo ragazzo, di poche parole, la scomparsa dei genitori quando lui era molto piccolo ha velato questo suo viso per sempre. Sì, sorride, ma non è mai il sorriso, diciamo, il sorriso trascinante, sempre un sorriso discreto, parlare piano, ti guarda magari, e come dicono tutti i suoi compagni, due o tre occhiate, non era quello che si metteva a urlare, due o tre occhiate.
1: Senti Carlo, colgo l'occasione, hai parlato del fatto della mancanza dei suoi genitori. Ecco, nel corso degli anni, tu che hai seguito il Milan in tantissimi momenti, ti ha mai parlato del papà e dei genitori, Franco?
2: Non avevo questa confidenza, era una confidenza rapporti con Maura, sono andato a quando è nato il bambino in ospedale a salutarla, però non ho mai avuto in generale, ma non per scelto, per snobismo, per vita capita, non ho mai avuto grandi rapporti, uscite a pranzo, alla sera, alla cena, con la famiglia mia, con la famiglia, in generale non ho mai avuto questi rapporti così, pur conoscendo bene Adriana e Paolo Maldini, Maura e Franco Baresi, no, quindi non me ne ha mai parlato, lui si è stata la sorella che praticamente li ha aiutati a crescere, sia Beppe che Franco. E quindi tutte e due, e quindi questa è stata poi la sua vita. Ha trovato una donna autorevole come Maura. Io c'ero in quella trasferta, il Milan giocava in Serie B ad Arezzo e sono andati nell'albergo di Montevarchi, è lì che è scoppiato l'amore tra lui. Lei era figlia dell'albergatore che ha ospitato il Milan lì al Montevarchi. Quindi proprio una trasferta del Milan ad Arezzo ha fatto scoppiare la scintilla.
1: Senti, chiedo invece a Carlo, che ha visto veramente tantissimi calciatori esordire nel Milan, tu hai parlato proprio dell'inizio, ecco, pensavi che potesse diventare quello che poi è diventato veramente, Franco, quando l'hai visto la prima volta?
2: Sai, lui va a comandare la difesa subito, titolare inamovibile, a 18 anni, lo vedevi, ripeto, affiancato da Bet, ma anche da Collovati, da Maldera, tutti giovani erano, no? E non giovane come lui, però sì, non posso dire ma, però è come quando è arrivato Kakà, dopo io l'ho visto la prima partita contro il National di Bucarest, allenato da Zenga, e tu rimani in caccia, cioè dici, andava sempre via l'uomo, e lì lo stesso guidava la difesa, comandava. L'ho visto giocare, per esempio, la partita di Belgrado, la seconda, davanti alla difesa. Una partita quella lì. Allora, se tu mi chiedi, magari non avevi intenzione di chiedermelo perché è difficile, qual è stata la più bella partita di Franco Baresi, io metto quella. Era già una situazione difficile, complicata, 24 ore dopo, salvati dalla nebbia. E lui proprio ha giocato una partita, lui e Van Basten, ma soprattutto
1: Sì.
2: lui proprio trascinato, davanti alla, giocava davanti alla difesa. Non era uno dei quattro, davanti. Incredibile.
1: Con la Stella Rossa, no? Quella gran mitica partita
2: Quella di
1: lì.
2: Belgrado,
1: Sì, sì,
2: dove
1: sì, sì, sì,
2: ha
1: sì.
2: pareggiato l'andata, stava perdendo meritatamente e senza storie. Poi io sono lì nell'intervallo e vedo il dio del calcio con una vanga in mano che ha incominciato a spalare dentro migliaia di etto non so che cosa di nebbia. E la partita magari finita, non so, alle 2:45 in vento. Alle 3 meno 5 non si vedeva più niente, cioè non in un'ora, cioè è arrivato come proprio il dio del calcio che ha detto: no, il Milan non merita di uscire, e ha vangato dentro proprio alla. Ma li vedevi, eh? Come se in quell'angolo lì a sinistra, come se ci fosse un tubo che buttava dentro la nebbia, una cosa
1: Mamma
2: incredibile.
1: mia, incredibile. Senti, Carlo, altra curiosità, per me, l'ho scritto anche sui social il giorno della sua scomparsa, tra le tante cose che mi è venuto da scrivere di Baresi, ho detto, per me è sempre stata la figurina dei miei album rossonera, no? Lui aveva sempre la maglia rossonera. E quindi per me è stata proprio quella figurina che
2: Salvo
1: tu...
2: che nelle finali, bianca.
1: Però ti voglio chiedere una cosa, c'è stato nella storia di Franco un momento dove, non so, tu... Hai pensato che potesse andare via o c'è stato qualcuno che, qualche squadra, qualche club che si è avvicinato in maniera forte a lui?
2: Fortuna ce l'hanno detto dopo, perché negli anni lì è Farina che ovviamente è considerato un presidente che ci ha portato, ha rischiato di far fallire il Milan. Però bisogna guardare tutto insieme. E lui ha resistito e ha detto, forse era la Juventus che voleva Baresi, ma non lo so. E ha detto assolutamente no. Farina ha detto no. E ha, momento, spinto probabilmente anche da Baresi, perché se tu hai un giocatore che ti dice, guardi, io da qua non mi muovo, è inutile che vai a.
1: Certo.
2: Ecco, lì non lo sapevamo, ma in quegli anni bui di inizio anni 80, diciamo, quando il Milan è andato in B nell'82-81, veniva 79-80, poi 81-82, e lì ci hanno detto che ha rischiato, ma Franco Baresi nelle sue interviste ha sempre detto, da qua non mi sono mai voluto mettere, proprio uno con dentro la maglia, pur avendo fatto il provino all'Inter che l'ha respinto
1: E
2: perché era troppo gracile.
1: lì
2: E
1: ci andò il
2: allora
1: fratello.
2: andò il fratello, invece lui puff è arrivato subito qua, il Milan l'ha preso subito.
1: Senti, ti chiedo due cose: la qualità migliore dell'uomo Franco e del calciatore. Le distinguiamo.
2: Essere riuscito ad avere questa personalità, ribadisco quello che ho detto prima, senza parlare, con uno sguardo, con un esempio, con l'esempio e con lo sguardo. Non è facile comandare, essere un leader con lo sguardo e con l'esempio, perché il leader magari è un affabulatore, si fa fuori dal campo. No, proprio quando si diceva il leader silenzioso è una grande personalità unita a così poche parole, non è facile. Invece diceva qualcuno, non so, parlavo con. Forse con Giovanni Galli, quello che mi dicevano di lui, l'intuizione, cioè sapeva sempre dove andava la palla. Quindi l'intuizione e il capire da dove arrivavano i pericoli. Io faccio sempre l'esempio, lo voglio fare anche qua. Andate su YouTube, partita Milan-Torino 1-0 Raducioio, ricordo, non so se era 92, 93, 93, 94. Andate a vedere. Era Goria che ha fatto la cronaca per Domenica Sportiva. Lì la difesa sbaglia e quando mancano 3 minuti il Milan vince col gol di Raducioio, si presenta solo Aguilera davanti a Sebastiano Rossi, che è un po' a mezz'aria. Quindi stavamo chiedendoci se segnava il gol alla destra o alla sinistra di Rossi.
1: Certo,
2: certo. Nel momento che lui sta una frazione di secondo capendo dove tirare, era dietro 10 metri e è arrivato Franco Baresi che gli ha tolto la palla, non se n'è neanche accorto. Io faccio sempre il paragone, chi mi sente spesso mi dispiace ripeterlo, ma dato che magari tu non l'hai mai sentito, il ghepardo con la gazzella sul Serengeti. La gazzella non si accorge neanche dell'arrivo del ghepardo. Lì lui stava guardando dove mettere la palla ed è arrivato Franco Baresi, gliel'ha tolta e Billy Costa Curta l'ha abbracciato subito. Ecco, questa immagine di straordinaria, lo chiamavo anche Gulliver, il Gulliver contro i Lipuziani. Gulliver è un gigante, no?
1: Giovanni, certo.
2: Che è nel paese degli Lipuziani. Ecco, lui faceva, non aveva una velocità, cioè non era spettacolare nello sprint, no? Però quando incominciava a andare con la sua leva sembrava veramente Gulliver, rubava i metri.
1: Guarda, c'era,
2: e quando poi è più servante alla Teo Hernandez di questi tempi, quando pubblico, quando lui portava avanti la squadra e veniva avanti lui.
1: Esatto. No? In maniera regale, testa alta, era esatto, bellissimo. Testa.
2: E lì ti aspetti sempre la giocata, cioè c'era un brivido quando prendeva la palla, quando veniva avanti con la palla.
1: Possiamo dire, Carlo, che è stato veramente un centrale moderno, cioè era uno di quelli che adesso giocherebbe tranquillamente con questo possesso palla dal basso, i piedi buoni, testa alta, visione di gioco, cioè uno che adesso giocherebbe
2: quasi
1: tranquillamente
2: centrocampo, ti stavi dicendo.
1: Esatto.
2: Sì, sarebbe l'ideale di Guardiola, di tutti questi allenatori.
1: Esatto, di Fabregas, un difensore di questo tipo, ecco.
2: Sì, certamente. Poi ha avuto la fortuna, io lo fra i soprannomi gli davo anche quello di Elliot Ness, gli intoccabili, di giocare con Tassi. E diceva Giovanni Galli o qualcun altro che gli ha fatti crescere tutti. Tassotti non era quello lì.
1: No, vero.
2: Maldini era un giocatore che è cresciuto, ma voglio dire, non è che è partito fenomeno. Billy Costa Curta non ne parliamo. Filippo Galli, cioè Tassotti cosa è diventato?
1: Forse Filippo Galli, mi permetto di dire, non so se siete d'accordo, che era quello che aveva una qualità maggiore rispetto agli altri, no?
2: All'inizio lasciamo stare Maldini, perché è tutto un caso particolare, sì. Ma certamente più di Billy Costa Curta e più di Tassotti, che sì, poi di Alma Tassotti sembrava un brasiliano, ma prima era il brasiliano, tu sei di Roma, era il brasiliano di San Basilio, era. Cioè,
1: sì, capito? Sì, è vero. Me lo raccontava papà.
2: Papà, io conosco, uscendo anche il fratello, non so se l'hai mai visto, identico a Tassotti. Beh, poi sì. Tu lo conosci perché ha iniziato nella Lazio.
1: Sì, è vero, verissimo. Il giovanile della Lazio, tra l'altro, ha iniziato.
2: E il fratello identico. Quando veniva
1: a trovare... Possiamo dire, tu insomma, è vero che hai visto tante partite del Milan, ma tu sei un profondo conoscitore di calcio. È esagerato dire che stiamo parlando del più forte in quel ruolo, almeno dal punto di vista italiano? Io non so se possiamo anche consigliare. Io ho sempre detto che avrebbe meritato il pallone d'oro, quindi figurati.
2: Dobbiamo essere sinceri, magari qualcuno legittimamente, perché noi siamo onesti, potrebbe dire che Scirea era più bravo, non lo so. C'è da dire che quando un giocatore viene esaltato anche dai risultati, è chiaro che quando poi fa il bilancio, insomma, Scirea non ha alzato, campione del mondo d'accordo, ma non ha alzato e non ha giocato nella difesa più forte della storia e nella squadra più forte della storia, non detto da me tifoso del Milan, ma di club, la squadra più forte di club della storia. Dopo è venuto il Barcellona, ma in quegli anni la FIFA aveva detto il Milan. E quindi è proprio, ha giocato con grandi campioni davanti, con grandi campioni di fianco, chiaro che anche la sua leggenda è anche aumentata. È stato eletto, magari non lo sai, te lo dico io, il milanista del secolo, nel 1999, e puoi capire nel 99, diciamo dagli anni 45 in avanti, perché sono stati anni non belli, dopo i primi anni di pionieristici, quando il Milan ha vinto il campionato, poi anni disastrosi dal 45, però pieni di campioni, i Rivera, i Cesare Maldini, gli Schiaffino, i Grillo, i Cucchiaroni, i Nordal, i Gren, i Rivera, e lui è stato eletto il giocatore del secolo. del Milan ovviamente, quindi puoi capire. Proprio perché è scomparso il dolore. Poi tu sai benissimo che la vita quotidiana ti porta a non pensare sempre alla stessa cosa. Però che siamo poi, quando ci si è avvicinati al funerale, ti rendi conto della perdita. Lì non c'è stata la camera ardente, ma praticamente una maglia di Baresi a casa Milan è come se fosse stata una camera ardente, cioè una fila di persone che hanno portato la maglia, che hanno portato un fiore. C'è proprio, penso proprio che in questo senso sia penso il più grande milanista della storia anche dopo il 99, perché credo che a nessuno giocatore, chiedo scusa a tutti gli altri, un'emozione degli affetti di questo genere ci sarebbe stata. Proprio uno di noi, Ferradina, tu non lo sai dov'è, è un Milan Club a Matera, vicino a Matera, ai funerali ci saranno, ci sono, cioè capisci,
1: Dappertutto,
2: da Castelfidardo, cioè come se fosse una partita.
1: certo. Sì.
2: Non vedranno niente perché sicuramente la chiesa sarà off limits, però io voglio esserci. È
1: Certo,
2: come se
1: certo.
2: vai in una partita dove vedi poco, però io
1: Però
2: cerco di esserci.
1: sei, cioè. Senti Carlo, prima mi hai detto la partita più bella che li hai visto giocare. Ti chiedo invece la cosa dal punto di vista di campo che ti impressionava maggiormente di Baresi.
2: Mette la squadra zona. Non dobbiamo dimenticare, Marco, quando tu mi chiedi l'importanza di Sacchi, ma Baresi, Tassotti avevano già Galli avevano già lavorato con Lidl. Lavorare con Lidl vuol dire lavorare difesa zona, bellezza della palla, movimento, continua la palla che gira. Quindi Sacchi, non dico che sia stato facilitato, però indubbiamente ha trovato giocatori che conoscevano,
1: Pronti.
2: le famose conoscenze, quando Sacchi dice le conoscenze, avevano le conoscenze. Poi il Milan è stato fortunato perché sembrava una squadra finita, ha trovato non uno che ha fatto delle cose tattiche straordinarie, non viene ricordato Capello per questo, ma perché è riuscito a dare linfa vitale a giocatori che sembravano finiti. Capito? Questo connubio è lì. Baresi ha toccato dei vertici perché non voglio dimenticare che quando il Milan perde la finale con Marsiglia in Champions League ti fa venire i brividi questo numero. Magari ne sbaglio di uno, ma non sbaglio. Aveva segnato 22 gol prendendone uno. In tutta la Champions League battuto solo col PSV, ma il Milan ha vinto, di Romario, perché le altre le ha vinte tutte non prendendo mai gol. È il Milan delle 58 partite senza perdere e Baresi è sempre il capitano e sempre il regista. Cioè, hai capito? Non dobbiamo dimenticare che livelli ha raggiunto Baresi e che livelli ha fatto raggiungere al Milan. Sono cose irripetibili. 23 gol e ne subisci uno, lasciamo stare la finale, e ne subisci uno è una cosa fuori dal normale.
1: Senti, so che è difficile rispondere a questa domanda prima di salutarci, però ti voglio chiedere una cosa. Hai mai visto un calciatore che in qualche modo te lo abbia, non so, in qualche movenza ricordato?
2: Ma voglio girarti un po' la domanda. È arrivato, e la chiudo forte come piaceva Silvio Berlusconi, le chiuse forti. È arrivato che lo chiamavano Kaiser Franz. E durante la carriera hanno chiamato Beckenbauer Kaiser Franco. La grandezza di Parisi.
1: Sì, veramente. Senti, e sulla curva, sul nome alla curva, hai un tuo pensiero così perché
2: Ma
1: mi sembra.
2: guarda, è una bella idea, forse sarò esagerato, ma come abbiamo vissuto nello stadio Meazza, sì, perché aveva giocato anche un anno al Milan, va bene, però Meazza, se tu pensi a Meazza, pensi al giocatore dell'Inter, penso che gli interisti possano convivere con Franco Baresi in nome del nuovo stadio.
1: Sì, sono d'accordo. Chiudo così chiedendoti l'ultimissima, se dovessi spiegarlo ad un giovane tifoso del Milan che non ha avuto modo di vedere Baresi, come lo racconteresti?
2: Lo racconterei come un giocatore che stupisce. Un giocatore oggi, il grande giocatore, la differenza fra i grandi giocatori e meno, quelli grandi stupiscono, gli altri sono bravi. Ecco, un giocatore che stupisce, uno sguardo, un giocatore da libro di storia, i grandi condottieri, i grandi navigatori, i grandi monumenti. Ecco, lo racconterei. Pensa a un personaggio storico, gli direi, che ti ha affascinato, che sia Giulio Cesare, che sia Magellano, che sia un grande pensatore. Ecco, lui è quella cosa lì. È l'Einstein, è il Magellano, è il Vasco da Gama, è il Cristoforo Colombo che ha scoperto nuovi mondi, è il grande condottiero, non so. E Filippo II è la sua falange macedone, ecco quelle cose lì.
1: Carlo, sei come sempre geniale, io ti ringrazio e ci sentiamo presto e un abbraccio grande.
2: Un abbraccio a tutti, un saluto.
1: Grazie a Carlo Pellegatti.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, a tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti i funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A Tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, anzi, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la redazione di TuttoC.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Cioè, spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, to torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte. Da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno, il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria c'è, cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per il
1: stadio
2: nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, no, se
1: Sì,
2: giocassero nel
1: ecco,
2: parcheggio,
1: ecco.
2: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché cioè, francamente mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve usare le parole scivola un po' malamente, ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite, certo non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato, certo arrivasse quattordicesima sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti aveva Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudio Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: questo punto
1: tutta la proprietà.
2: per Per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister buongiorno, no? Buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C, e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. Questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato, poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni in certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come detto prima, appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte e quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente, ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di novità, ma anche di solidità, e quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana. Proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso, ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare anche col mio staff questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo

0: negli occhi a nessuno, non, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data. Io l'ho data la fiducia, il mio stato l'ha data e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà, quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità, si parte così, c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già e lo stiamo costruendo e si parla secondo me già più che a livello tecnico-tattico. Da una mentalità, da un'organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelle che arriveranno nuove troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano ad integrarsi. Non c'è tempo, non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto, la condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata la condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
1: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata. Buonasera,
2: Buonasera, mister.
0: Buonasera.
2: Corrado, il sito del Messaggero. Due domande in una. La prima, è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernan Borras? E seconda domanda, abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno. Invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee, senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
0: No, certo. Allora, sì, quello è vero. Qualche anno, un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma, non si è potuto fare nulla. E, no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani, innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato. Anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello che. E ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto. E quindi vuol dire che si sta facendo veramente. E tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori non ce ne sono assolutamente più.
3: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
0: Grazie.
3: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare i motivi o il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società? E se è bastato il nome di

0: Alessandro Gaucci. E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il
1: No,
0: numero,
1: se
0: insomma,
1: volete li
0: abbastanza.
1: mandiamo via.
2: No, no, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
0: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento di farli magari qualcuno agevolare, scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro. Quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè stiamo parlando di Perugia. E cioè Perugia, io sono dentro nella storia. Quindi solo la parola Perugia per un allenatore, subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua, spesso. Ho i ricordi anche mio e anche Filippini che è con me. Abbiamo qualche aneddoto, insomma, qua. E sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C. È la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore per quello che abbiamo come.
1: Sì, ma adesso non c'ho tempo.
2: Adesso non c'è tempo, nemmeno io, quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato come lei ad arrivi così, ma è necessario e quando è necessario. Dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche. Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti in un gruppo. Almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente. E in questa fase qua è fondamentale che qualcuno possa posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio. Prego.
3: Buongiorno, benvenuto. Daniele
2: Grazie.
3: Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio che ha lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale poi cosa riusciremo a. Cosa il direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano. L'idea di calcio adesso mi sembra anche di essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze e ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno dopo annate onestamente non facilissime.
1: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Mi chiamo Marco Tacucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 352-3412.
2: 2-1, sì, 1-2.
1: 2-1. Cioè, questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
1: E questa qualità si trova secondo lei in giro in Serie C?
2: Assolutamente.
1: Oppure diciamo è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore, il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni, e cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite, cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione A Tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Freccia Rossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno 4 club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Freccia Rossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato. Non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del club umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club. Ieri è stato presentato mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del club umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno 3 collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine argentino, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quanto è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
2: Allora Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gavucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue?
1: Non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo le grandi... La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono, mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire, però a parte le battute ovviamente, credo che ho visto apertura da, anzi, perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. E la difficoltà vera che si ha non è in questo momento, non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra, però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice ma io non c'ho la squadra, quindi allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gavucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto pochi giorni fa un retroscena, sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però Però niente, non ce l'avrò più io in regia e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma era un po' un problema farle, poi lui le ha fatte. Io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, è lunedì, non partiamo subito, e niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio con la puntata odierna dell'editoriale venerdì 7 agosto 2026. Se ne sta andando la prima settimana del mese di agosto, che ci accompagnerà alla fine del mercato, ma anche poi, mi sento di dire, finalmente all'inizio della prossima stagione di Serie A 2026-2027. Qui in studio per oggi Lucio Marinucci, poi dalla settimana prossima avremo ulteriori avvicendamenti fino poi ad avvicinarci, come detto, al rientro del padrone di casa Vincenzo Marangio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. C'è tanto di cui discutere, perché il mercato prosegue tra Prodi in Italia con folle festanti. Riferimento è inevitabilmente a Mastantuono, che dal Real Madrid in prestito arriva a Firenze, una Fiorentina sempre più scatenata a livello di entrate, peraltro con tanti giocatori molto molto tecnici, ma poi si muovono anche le altre squadre, o meglio provano a muoversi. La Juventus, che deve colmare dei vuoti, soprattutto quello del portiere, ma poi anche negli altri pacchetti. C'è l'Inter, che deve riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Il Milan è invece un po' fermo e in attesa di capire che cosa fare con Leao. Insomma, questo giusto per dare un'infarinatura generale, ma adesso entriamo nello specifico, nei tanti temi, e lo facciamo in compagnia di Fabrizio Ponciroli, che è in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, non so se vogliamo partire proprio magari dalla Fiorentina, palla a te, però la Viola l'abbiamo definita la regina del calciomercato. Da Firenze ci dicono preferiscono avere magari dei titoli migliori a livello di campionato, ma nel frattempo si prendono un mercato veramente condotto su dei ritmi quasi anomali, mi sento di dire, per la nostra Serie A.
2: Beh, visto come siamo messi come movimento calcistico, la Fiorentina è un po' una mosca bianca, no?
1: Assolutamente.
2: Perché comunque sta assolutamente facendo dei colpi fuori mercato, almeno per il mercato italiano. Ma è un bel segnale, per la città, per la tifoseria, per il calcio italiano, e da un certo punto di vista è anche, mi sembra, la volontà di provare a fare quell'upgrade che è sempre un po' mancato al club Viola. Perché comunque stanno prendendo giocatori per fare quel salto di qualità. Io credo che sia anche un motivo d'orgoglio, non solo per i tifosi Viola, ma proprio per il calcio italiano, perché significa che qualcosa si può fare. È difficile, molto difficile, però Paratici, secondo me, si sta muovendo nella maniera giusta. E soprattutto credo che il suo nome a livello internazionale abbia un peso.
1: Quello che hanno detto tanti negli ultimi giorni qui in diretta.
2: Sì, credo proprio di sì, perché non si spiegano se no alcune operazioni. Probabilmente è bravo lui, ma ha anche un peso all'estero che gli viene riconosciuto e che ha permesso di mettere a segno colpi che secondo me, con altri profili a livello dirigenziale, sarebbero stati sicuramente più complicati.
1: Sì, decisamente. Ecco, basti pensare che quando riesci ad intavolare un doppio asse con il Real Madrid, perché uno per Valdepeñas, un altro per Mastantuono, significa che, ecco, dei buoni rapporti, e non sono così comuni con il Real Madrid, vuol dire che si hanno, e Paratici quindi sta lavorando molto bene. Però poi è una cosa che ho detto anche ieri, Fabrizio, il fatto che questi giocatori, per carità, giovani, perché pure Valdepeñas, per dire, è un 2006, mentre Mastantuono è un 2007, però il fatto che scelgano la Fiorentina vuol dire che sì, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente con dei contatti e sa essere molto convincente, però significa che al momento anche il progetto tecnico della Fiorentina, perlomeno sulla carta, appare come interessante anche per questi elementi che provengono comunque da delle squadre che non hanno bisogno di presentazioni.
2: Ma assolutamente, ma il caso emblematico è Mastantuono.
1: Esatto.
2: Perché comunque un giocatore che fino ad ora aveva, diciamo così, tutto per fare la differenza e si ritrova nella terra di mezzo, è chiaro che Firenze è un'occasione d'oro, perché c'è un progetto tecnico importante, ma c'è anche una piazza che secondo me gli permetterà di poter esprimere tutto quello che ha dentro, sbagliando. Perché il vero problema è che quando vai al Real Madrid e ti chiami Mastantuono, non puoi sbagliare. Mentre a Firenze sicuramente non gli staranno col fiato addosso, ma si è visto anche già da come l'hanno accolto. Cioè, qua
1: beh, ieri è una festa assoluta già, esatto.
2: Certo, qua può fare la star e quindi gli verrà concesso molto di più rispetto a quanto gli è stato concesso a Real Madrid, ma è giusto così, eh? È giusto così. Però sicuramente il progetto tecnico è una variante, un fattore determinante nelle scelte, soprattutto dei due del Real Madrid. Adesso sta a loro,
1: sì.
2: Tu puoi fare tutto quello che è in tuo potere per prendere grandi giocatori o potenziali grandi giocatori, ma poi sta a loro in campo dimostrare che quell'investimento, quell'intuizione è stata una grande idea. Ma Mastantuono serviva al calcio italiano, perché comunque è un profilo che ti permette di sognare, perché ha i colpi, ragazzo, non pensiamo che sia uno scarto del Real Madrid,
1: Beh, non l'hanno pagato,
2: è un giocatore che
1: fior di milioni
2: può fare la differenza.
1: Sì, io sono d'accordo. Poi faccio una piccola divagazione, Fabrizio, per chiudere anche il cerchio. Chiediamo sempre al nostro campionato di arricchire il tasso tecnico, di arricchire il tasso dei talenti. Certo, fossero italiani sarebbe ancora meglio, però qui parliamo di grandi talenti. Mastantuono è comunque ancora un grande talento, deve ancora compiere fra pochi giorni 19 anni. Quindi per questo dicevo anche prima dei colpi molto tecnici della Fiorentina. Il mercato della Viola piace, poi bisognerà vederlo sul campo, perché sono due cose diverse sulla carta e sul campo, però ecco, quando vedi Attà, quando vedi Valdepeñas, quando vedi Mastantuono, mi sento di dire anche lo stesso Ulahi, che per quanto sia un giocatore dinamico ha anche dei discreti mezzi tecnici, insomma sono tutti giocatori che sanno dare del tu, chi più chi meno, ma che sanno dare del tu al pallone, e in Serie A questo serve secondo me enormemente.
2: Ma assolutamente, ma poi sai, è anche importante proprio per il movimento, come dicevamo poc'anzi, cioè a noi serve qualche volto nuovo che ci faccia sognare, qualche giocatore che ha già comunque un nome, ma non è, diciamo così, nella fase calante della sua carriera. Cioè io sono felicissimo che Modric abbia rinnovato, però sono molto più felice del fatto che uno come Mastantuono ce lo vediamo in Italia.
1: Sono d'accordo
2: ma perché serve quel tipo di giocatore? Poi è chiaro, ma secondo me lo sa anche Paratici, se l'argentino dovesse fare una super stagione mai e poi mai lo trattiene a Firenze, però almeno per un anno, magari due, ti vedi un talento cristallino, giovane, quindi assolutamente concordo in pieno.
1: Sì, dico, perlomeno se bisogna godersi un grande nome per due anni in Serie A, un anno, meglio che sia qualcuno di 18-19 anni, che con tutto il rispetto, anche per grandi campioni,
2: certo,
1: non 40-41. Qui poi ti pongono una domanda nei messaggi, perché ti chiedono, e poi magari facciamo il ponte anche su un'altra squadra, sulla Juventus, ti chiedono se ritieni che attualmente sia più forte Mastantuono o Alaibegovic, che sono, ecco, appunto, talenti tecnici, tutti e due del 2007. Insomma, come rispondi a questo quesito?
2: Guarda, sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più, perché mi sembra un giocatore che davvero ha pagato tantissimo lo scotto di doversi misurare con il club blanco, e lì se non sei pronto vai un po' in crisi.
1: Poi non è stato neanche un anno facile, perché prima c'era Alonso e poi Arbeloa. Quindi.
2: Assolutamente, però anche lui le difficoltà le ha avute, è innegabile.
1: Sì, assolutamente.
2: Ha sofferto quella maglia. Quindi sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Certo, l'altro è veramente un diamante puro, cioè non sai le potenzialità reali fin quando non sarà un pochettino così lavorato da Spalletti. Tutte e due possono diventare dei crack. Poi che possano diventare nel giro di un anno, due anni o mai, questo non lo sappiamo. Però dei due io credo che Mastantuono sia leggermente più avanti, proprio perché ha dei colpi secondo me, già ben definiti. Bisogna vedere se riuscirà a metterli in evidenza con la maglia della Fiorentina.
1: Eh sì, a metterli in pratica, ce l'auguriamo, ecco, appunto, per vedere delle giocate magari che possano illuminare anche il campionato italiano e non solo queste squadre direttamente. Però, come detto, ecco, mi sposto anche sulla Juventus, Fabrizio. I colpi sono arrivati in attacco, perché Alai Begovic, Colomani, comunque anche investimenti onerosi sia per l'uno che per l'altro giocatore. Poi bisognerà però ancora completarla questa rosa, e quindi ti chiedo adesso, Fabrizio, che cosa c'è da aspettarsi, anche perché alcuni nodi sono annodati da tanto tempo. Il bandolo della matassa non si è trovato, il portiere è un tema da mesi ormai, prima Alisson, poi si è parlato di Dibu Martinez per tantissimo, adesso si fanno tanti nomi, si parla anche chiaramente di Suzuki, che potrebbe essere girato al Paris Saint Germain. Insomma, alla Juventus cosa manca per completarsi, per essere quantomeno competitiva nel prossimo campionato?
2: Ma allora, come dico spesso, non bisogna avere fretta, perché Carnevali è sempre stato molto chiaro nel suo modus operandi. Ha fatto due operazioni dal punto di vista economico impegnative, investimenti pesanti, cioè praticamente parliamo di 85 milioni in due, bonus compresi. Quindi i due colpi lui li ha fatti con il budget che aveva a disposizione, e secondo me è andato anche un po' oltre a quello che realmente avrebbe dovuto o potuto fare. Adesso è solo una questione di opportunità, occasioni, situazioni che si vengono a creare, soprattutto quando cominceranno a mancare pochi giorni alla fine del mercato, eventuali esuberi che dovessero essere piazzati. Quindi io non sono preoccupato, secondo me non lo è nessuno all'interno del mondo Juve. Forse l'unico che potrebbe vivere un po' male questa situazione è Spalletti, ma solo per il portiere. Cioè, secondo me è quello un po' il nodo della questione, perché è chiaro che ormai, essendo il portiere anche un giocatore di movimento, non avendo il tuo portiere titolare, lavori molto in maniera un po' più, diciamo così, complicata, ecco. Però per il resto zero stress, zero fretta, e sono sicurissimo che Carnevali e Massara faranno le ultime operazioni in maniera intelligente. Non possono spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo, e personalmente lo ribadisco ogni giorno, ormai ci siamo abituati che spesso sono gli ultimi giorni, i saldi, li stavo definendo, poi ad attivare ancora di più il mercato, specialmente quando è in quei paesi in cui calcisticamente ci sono meno liquidità rispetto agli altri. Gli inglesi magari hanno meno problemi da questo punto di vista, per usare eufemismo.
2: Dai. È anche normale così, se ci pensiamo a fine anni 90, primi anni 2000, alzavamo il telefono e prendevamo chiunque a qualsiasi cifra. Ora gli inglesi fanno loro come fanno altre squadre, come può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, quindi va così. Il calcio è anche un mondo ciclico. In questo momento noi siamo quelli che aspettiamo l'offerta, sicuramente non possiamo andare a bussare alla porta e chiedere di venderci quelli buoni, e non possiamo più, ma va bene così.
1: Ma sì, perlomeno bisogna farci poi i patti con questa realtà, perché alternative non ce ne sono. Vediamo il Real Madrid, che per Diomandé fa delle follie incredibili, il colpo più costoso della storia del Real Madrid. Ecco, magari ti chiedo anche di commentarlo, perché è un ragazzo, devo dire, molto interessante, Diomandé. Io in Bundesliga quest'anno l'ho visto fare delle cose veramente importanti, e si è messo in mostra anche nella Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. Certo, il Real Madrid di José Mourinho, Fabrizio, ecco, a proposito di investimenti, mi sembra che invece lì non si sia badato a spese. Io sono molto curioso di capire che cosa potrà uscire fuori da questo ritorno di Mourinho a Madrid, sai?
2: Allora, io non avevo dubbi. Nel momento in cui hanno ufficializzato Mourinho, era chiaro che avrebbero fatto la super squadra. Non dico i Galacticos, perché non ci sono più giocatori di quel livello, però sicuramente sarebbero andati a prendere il meglio che possono permettersi. Diomandé, guarda, per me è un giocatore di un'altra categoria. Cioè fa delle cose, anch'io l'ho seguito moltissimo, fa delle cose che onestamente fanno in pochi. L'unico dubbio che ho è un po' a livello fisico. Cioè io non so se è un giocatore da 90 minuti. Poi attenzione, è giovanissimo, c'è tutto il tempo per plasmarlo, però si prende un po' troppe pause.
1: Quindi nella partita
2: non so
1: stessa.
2: Non so se è dovuto al fatto che ancora non è maturato anche dal punto di vista calcistico, o magari può essere anche il fatto che deve ancora migliorare dal punto di vista fisico-atletico. Certo è che con Mourinho non ci sono dubbi, tirerà fuori il massimo da Diomandé. Ecco, sarà un Real Madrid da guardare con attenzione,
1: sì.
2: Perché di talento ce n'è veramente parecchio adesso,
1: Beh, gli acquisti parlano chiaro, insomma, quando prendi Konaté, che comunque è stato il centrale del Liverpool di tanti anni, Cucurella campione del mondo, Bernardo Silva, Dumfries esterno titolare dell'Inter delle ultime stagioni, Diomandé, insomma, il mercato discreto è...
2: Forse resterà Vinicius,
1: sì.
2: Quindi insomma...
1: Non male, non male, not too bad, direi, come diceva Djokovic in questo senso. Però tornando invece all'Italia, ti chiedo anche delle altre squadre, come le stai vedendo. Ti volevo chiedere in particolare, parto da qui perlomeno sul Milan, di Leao, perché il Galatasaray continua a pressare, la prima offerta è stata rispedita al mittente, 30 milioni più bonus, il Milan chiede cifre ben più alte. E qui che cosa c'è da attendersi? Perché Leao poi è stata un'estate un po' paradossale. Prima le parole d'addio, dopo la peggior stagione vissuta con la maglia del Milan, sembrava tutto finito, poi però per vendere un giocatore servono le offerte. Ne sono arrivate pochissime, quella del Galatasaray è stata rifiutata. Quindi cosa fare con Rafael Leao?
2: Guarda, io sono sincero. È vero che arriva da una stagione negativa, anzi in realtà Leao ha convinto solo nella stagione dello scudetto, lì è stato veramente
1: sì.
2: Impressionante. Però, sai, alla fine sta cambiando tutto in casa Milan. Hai un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco Gonzalo Ramos, che è portoghese. Ma se io fossi in Leao, ti dico la verità, un anno ancora lo tenterei. Sono un classe 99, a Milano tutto sommato sto bene, i tifosi li puoi riconquistare, perché se Leao fa Leao, io non ho dubbi che riconquisti San Siro, io resterei ancora un anno, cioè mi giocherei proprio
1: l'ultima
2: tutto quest'anno
1: carta.
2: E vedere cosa succede, anche perché con tutto rispetto, è vero che ormai la Turchia, abbiamo visto anche il trasferimento di Salah, ha trovato risorse che noi umani non possiamo neanche immaginare.
1: No, decisamente.
2: Però sei sempre in Turchia.
1: Eh sì. La Serie A avrà tutti i problemi, ma ancora davanti alla Super League, cioè a livello tecnico dico,
2: Ma assolutamente. E poi comunque, ripeto, a Milano lui sta bene. Lui a Milano sta bene, proprio come realtà quotidiana. È una scelta complicata. Certo, se dovesse arrivare l'offerta da 60 milioni, 50 milioni, è chiaro che il Milan fa un altro tipo di ragionamento.
1: Beh, chiaro.
2: Ma se le cifre sono queste, fossi in Leao resterei.
1: Sì, veramente anche questo è un grosso interrogativo, capire ecco, se riesca, se possa riuscire a riconvincere anche i tifosi ad essere nuovamente un beniamino, come lo era stato, dicevi, veramente solo nell'anno poi dello scudetto. E più in generale sul Milan che cosa vedi? Io sono sempre rimasto un po' tentennante in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, perché Gil e Ramos rappresentano due buoni colpi, certo per Gonzalo Ramos spesa una cifra, ecco, qui sì, veramente molto molto elevata, probabilmente troppo, poi poco, anzi nulla a livello di entrate, non so se al momento sia una squadra in alcuni ruoli così completa. Quindi ti chiedo, il Milan a che punto è? Perché io la vedo un po' indietro, anzi, indietro rispetto alle altre.
2: Ma c'è il classico cartello lavoro in corso, nel senso che sicuramente il cantiere è stato aperto, sicuramente c'è un progetto interessante. Mi piace molto il fatto che Amorim non si nasconde dietro a un dito, anzi dice quello che deve dire un allenatore ambizioso, soprattutto un allenatore che si siede sulla panchina del Milan. Quindi mi piace il progetto. Non ho idea se riusciranno a completare il cantiere come vogliono,
1: esatto.
2: Perché ci sono tanti punti di domanda. Io personalmente vedo un po' debole la difesa.
1: Eh sì, soprattutto.
2: E il centrocampo comunque sì, è vero, hai Rabiot che ha dimostrato di essere un centrocampista veramente di un altro livello, però devi sperare che Matteo Modric non venga neanche un raffreddore. Quindi con uno che va per i 41 anni, non lo so, è un po' un azzardo. Sicuramente il progetto ha un senso e rispetto agli ultimi anni è un grande passo in avanti. Poi se riusciranno ad arrivare fino in fondo, questo non lo so.
1: Sì, anche qui veramente gli ultimi tempi poi non è che siano stati particolarmente facili, quindi bisognerà capire come andare avanti. E poi però anche sulle altre squadre invece, Fabrizio, andando verso la chiusura, l'Inter, dicevo, ha questo vuoto sulla destra da colmare, è anche stata sfortunata, devo dire, l'Inter prima con Palestra, poi con Calaili. È vero che è solo un vuoto, ma è un solo tra virgolette, perché sostituire Dumfries per me è un'impresa non facile, trovare un sostituto all'altezza. E poi ci sono le altre, la Roma che con colpi intelligenti si sta completando, è arrivato anche Molina, che comunque in Serie A aveva fatto molto bene, all'Atletico meno, però per meno di 20 milioni, anzi 17 bonus inclusi, mi sembra una discreta operazione. Davanti era arrivato Castro, insomma, su queste squadre qui, anche il Napoli che prima deve far uscire per poi fare delle entrate, posto che la rosa è molto lunga, su queste, in questa infarinatura delle altre?
2: Allora, per quanto riguarda l'Inter, alla fine sai, la base è solida, quindi credo che anche loro aspetteranno le offerte last minute e cercheranno di fare il meglio con quello che il mercato offrirà negli ultimi giorni. Credo che Stones sia un grandissimo acquisto, però con una postilla. Bisogna vedere se fisicamente sta bene.
1: Sì.
2: Negli ultimi anni ha fatto davvero fatica. Se sta bene, ragazzi, Stones cambia una difesa. Se sta bene, bisogna dirlo.
1: Cioè, l'ultimo anno sei partite, mi pare, da titolare.
2: Bisogna vedere come sta. Bisogna vedere come sta. La Roma mi piace. Per me la Roma invece si sta muovendo con intelligenza, credo che Castro sia perfetto per giocare con Malen, quindi bravo Gasperini a cominciare a dare forma a una Roma che mi ricorda sempre un po' più la sua prima Atalanta, quindi una bella squadra. Il Napoli, sai, il Napoli è più o meno lo stesso discorso dell'Inter, ha una base solida, aspetterà se ci saranno delle occasioni da Allegri, cioè che possano portare qualcosa da Allegri. Non credo che abbia grossi problemi, perché comunque la base è solida. Mi dispiace un po', sono sincero, come hanno rinunciato a Lukaku, perché sembra quasi una sorta di bocciatura totale. Non lo so, io Lukaku con Allegri un tentativo l'avrei fatto, no? Prima parlavamo di Leao Amorim, non lo so. Ho fatto una chiacchierata, non so se magari Allegri ha altre idee, però non lo so, uno come Lukaku, io prima di darlo via ci faccio sempre un ragionamento. È vero, l'ultimo anno non è stato assolutamente a livello, almeno neanche accettabile Lukaku, no. Però resta Lukaku.
1: Eh sì, poi insomma Max Allegri l'aveva chiesto anche in passato, quindi chissà avercelo finalmente a disposizione che cosa avrebbe potuto rappresentare. Fabrizio, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e allora a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
2: A presto, ciao a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli per questo editoriale in apertura, bella chiacchierata, appunto abbiamo già anticipato qualche tema. Qui poi Maurizio scriveva: Lukumi che sia un attaccante se dovesse partire David, ovviamente riferimento alla Juventus, ma al momento poi, tra l'altro Maurizio, a breve avremo anche un punto mercato per già iniziare ad aprire i temi della giornata sulle varie trattative. Che sì, sembrava più vicino alcune settimane fa, poi si è un po' arenata in realtà la pista, ma perché? Perché la Juventus ha troppi centrocampisti quasi in rosa, un reparto folto. È vero che alcuni sono esuberi, sono in uscita, però al momento che sì, non è una pista primaria per la Juventus, rimane nei pensieri. Lukumi sì, invece, per la difesa è il primo nome in realtà, poi spendibile, e immagino che appena ci sarà un'uscita Soprattutto lì dietro per la Juventus, Lukumi sarà il primo ad arrivare. E poi sull'attaccante capiremo, perché negli ultimi giorni è salito nuovamente alla ribalta Joshua Zirkzee, ma non rimane l'unico nome sulla lista di Giovanni Carnevali. Però pure lì David fa, l'ho detto, mi dispiace definirlo così, però fa un po' da tappo, perché quell'ingaggio 8 milioni netti inclusi bonus, devo dire, inclusi due di bonus, la base comunque è di 6 milioni netti. Blocca tanto, perché non si può appesantire ulteriormente anche il monte ingaggi. E ad ora su David non ci sono tantissime offerte, c'era questa ipotesi Marsiglia, ma il giocatore non la prende in considerazione, e non so quante altre ipotesi possa prendere in considerazione lo stesso David, perché quell'ingaggio che ha adesso non credo che potrebbe andare a percepirlo da nessun'altra parte. Siamo arrivati comunque alla fine dell'editoriale, adesso però rotocalcio da passare, da trascorrere insieme. A breve appunto faremo già il primo punto di mercato della giornata, fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci in diretta TMV Radio Rotocalcio, Lucio Marinucci oggi qui in studio nella mattinata di TMV Radio, poi più avanti tornerà anche Vincenzo Marangio con una delle sue casate. Vincenzo Marangio, dove lo mettiamo? Negli Stark, che dici? Più va. No, non è convinto Andrea Magliocca in cabina di regia, ma un'altra casata, ci penseremo. Intanto un omaggio anche al Trono di Spade dal punto di vista musicale. Comunque, come detto, a breve andremo a parlare anche un po' di fare un riassunto delle trattative che si stanno sviluppando e di quello che potrebbe accadere oggi, senza dimenticare quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo parlato prima di Mastantuono, praticamente accolto come una rockstar a Firenze, con una folla oceanica proprio fuori. Buon Andrea non gradisce, dici è un po' troppo da circo, però ci può stare, dai, l'entusiasmo di fronte a un ragazzo che un anno fa veniva presentato come uno dei più grandi talenti che fossero approdati in Europa, e un anno dopo, è vero, dopo una stagione non esaltante alla Real Madrid, però rimane pur sempre un talento, arriva la Fiorentina. Questo fa capire, ecco, che la Fiorentina adesso, in questo momento, è una squadra che attrae, e infatti dopo vedremo magari nel pomeriggio più avanti di avere anche dei focus proprio per tastare gli umori a Firenze. Già ne avevamo parlato i giorni scorsi e quindi, ecco, la Fiorentina continua a completarsi sempre di più con questi colpi, e poi gli ultimi giorni di mercato chissà che non possano regalare altre carte, no? Perché la Fiorentina ha bisogno di esterni, Mastantuono è a tutti gli effetti un esterno, anche se con Alain Valnegri, poi ne riparleremo oggi, ne discutevamo, è un giocatore sì esterno, però un'ala non pura, non è un'ala moderna di quelle straripanti dal punto di vista atletico e fisico, è un'ala un po' più antica, ma mi sento dire non è neanche solo un'ala, perché poi tende tantissimo ad accentrarsi. Io devo dire la verità, quando giocavo a River Plate non l'ho visto spesso, recuperavo i video o gli highlights, ma per giudicare un giocatore bisogna vedere sempre le partite, ma da quegli highlights parzialmente mi facevo un'idea e vedevo sempre che poi la zona di influenza era quella sulla fascia centrale del campo, a ridosso dell'area di rigore avversaria. Quella mi sembra la sua collocazione migliore, e arriva la Fiorentina, ecco, per fare un po' per ricoprire un po' quel ruolo lì tra esterno offensivo e trequartista, mezza punta. Appunto, si discuteva poi di un possibile 4-3-2-1, dove potrebbe essere schierato da Fabio Grosso in quella zona. Grosso che sta ancora cercando poi di trovare un vestito tattico definitivo al giocatore e alla sua squadra, perché poi bisognerà anche capire come giocherà questa Fiorentina e che tipo di risposte potrà dare dai primi impegni nel corso delle prime giornate. Poi sulle altre partite, sulle altre squadre, ecco, come dicevamo, la Juventus è sempre alle prese con le solite tiritere, il nodo portiere, l'attaccante per completare il pacchetto offensivo, Leao, che al momento resta al Milan. Prima con Fabrizio Conciroli abbiamo fatto un interessante punto dove in realtà Fabrizio diceva che Leao potrebbe rimanere. Avrebbe anche senso, a sua detta, vederlo ancora in rossonero, perché con un allenatore portoghese, con un gioco un po' più offensivo, con un centravanti, quindi un partner d'attacco sempre portoghese come Gonçalo Ramos, potrebbe magari riscoprire, ritrovare un po' di entusiasmo.
2: No.
1: Oggi è impossibile, come era che diceva Max Allegri, domani è impossibile. Chi lo sa invece che non possa poi essere un risvolto positivo.
3: Anche lei qui, sa come si fa l'allenatore?
1: Mister, io non so come si fa l'allenatore, posso sperare di saper fare il giornalista e non sono neanche così convinto su questo tema.
2: Faccio questo mestiere per sbaglio,
1: devo fare un'altra roba. I blobini di Max Allegri, ci perdonerete questa scivolata su Max Allegri, ma sono veramente incredibili, sensazionali. Sul Napoli magari anche parleremo, perché poi c'è sempre Lukaku che deve partire, anche qui prima ne parlavamo con Fabrizio, perché lui vedeva, insomma, interessante sfruttare Lukaku sotto la guida di Max Allegri. Peraltro un Napoli che sta cambiando tanto al momento nell'amichevole il vestito tattico, si sposta tanto tra il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 3-5-2, e poi attenzione perché ci sono stati dei movimenti per l'attacco, perché Gabriel Jesus è un nome che è stato già accostato in passato alla nostra Serie A e torna di moda anche in queste ore. Intanto però, come detto, ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, c'è con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
4: Ciao, ciao Lucio, buongiorno a tutti.
1: Allora Lorenzo, non so se vogliamo proprio partire da questa pazza idea, mi viene da definirla, Gabriel Jesus, che dicevo, in passato altre squadre ci avevano pensato, non se n'è mai fatto niente, mi viene da dire chissà che non possa poi finalmente approdare nel nostro campionato.
4: Sì, sì, perché ci sta pensando il Napoli, insomma è una notizia delle ultime ore, perché di fatto il Napoli deve sostituire Romelu Lukaku, no? Lo sappiamo che il centravanti belga non è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro in accordo con la società, ma tutto ci fa pensare insomma che la sua avventura al Napoli sia finita dopo una stagione molto complicata come quella dell'anno scorso, dove si fece male a inizio preparazione con quel tiro nel ritiro appunto dello scorso anno, che gli provocò un guaio muscolare molto molto importante. È arrivato poi il gol col Verona, che diciamo è stato l'unico guizzo di Lukaku nella passata stagione, e adesso tutto lascia pensare, ripeto, che possa andare via. E per sostituirlo chiaramente il Napoli punta in alto. Gabriel Jesus è un attaccante, come dicevi giustamente, già nelle scorse stagioni qualche club di Serie A gli aveva messo gli occhi addosso, nell'Arsenal non ha troppo spazio e quindi no, potrebbe iniziare una nuova avventura, e il Napoli insomma potrebbe essere veramente la squadra giusta per lui, e sarebbe un super colpo chiaramente per il Napoli, però bisogna vedere, perché costa tanto, ha tanto all'ingaggio parecchio alto, quindi non è assolutamente semplice come cosa da fare, ecco.
1: No, tutt'altro, e poi è vero che rimane un attaccante comunque di valore negli ultimi anni, però l'Arsenal non ha trovato né tantissimo spazio, ha avuto anche qualche guaio fisico. Poi, non so, anche Lorenzo, è vero, ne abbiamo parlato ieri, ma non possiamo non commentare l'arrivo, l'ho definito da rockstar, di Mastantuono a Firenze, con questa folla oceanica scatenata ad accoglierlo. Veramente c'è enorme entusiasmo attorno all'approdo del classe 2007.
4: Ecco, sì, c'è enorme entusiasmo intorno a tutta la Fiorentina. E questa sì, è la vera grande vittoria di Fabio Paratici, la prima vera grande vittoria di Fabio Paratici, perché se pensiamo a cos'era la Fiorentina qualche mese fa, non dico un anno fa perché l'anno scorso con l'arrivo di Pioli, è comunque un mercato dove la Fiorentina aveva speso tanto e speso male, però ce ne siamo resi conto tutti successivamente. Sembrava appunto, cioè, che l'entusiasmo fosse alle stelle anche l'anno scorso. Poi però c'è stata una stagione disastrosa, perché la Fiorentina, lo sappiamo tutti, ha rischiato la retrocessione per tanti mesi, quindi se pensiamo a dov'era la Fiorentina a dicembre con 6 punti in classifica e una Serie B che sembrava vicinissima,
1: sembra impossibile, dai.
4: Esatto, vedere dopo 7 mesi un fiume di persone accogliere Mastantuono, che comunque sulla carta è veramente un colpo sensazionale della Fiorentina. Poi i giocatori vanno sempre visti in Serie A, però

0: per tornare a lottare per l'Europa. Poi è chiaro, sono tutti nuovi, arrivano in Italia senza avere esperienza, a parte Dragusin che comunque ci ha
1: Sì,
0: già
1: certo.
0: giocato, ma per il resto potenzialmente è una super Fiorentina, vedremo insomma quella che sarà la risposta sul campo di questi tanti acquisti per una Fiorentina che non ha ancora terminato il mercato, perché deve prendere almeno altri due o tre giocatori, quindi la rivoluzione continuerà e sarà completa a ridosso dell'inizio del campionato.
1: Eh sì, abbiamo discusso dell'esigenza, ecco, degli esterni e dell'assenza, ecco, poi parlavamo anche del mercato dell'anno scorso, però dell'assenza di fatto di Alivere, posto che poi faccio anche una piccola digressione, Lorenzo, perché io non ho visto tutta l'amichevole contro il Deportivo, però ecco, magari un'altra fonte di entusiasmo può derivare anche dal tipo al momento di gioco, ma anche e soprattutto di giocate che si stanno vedendo, perché anche gli acquisti della Fiorentina di quest'anno sono tutti colpi, chi più chi meno, ma molto tecnici. Attà è quello che ruba più l'occhio, perché probabilmente è quello di un maggior talento, poi andrà definito nella continuità, però ecco, anche quello che si vede sul campo al momento entusiasma chi non tifa Fiorentina, quindi non oso immaginare, dopo le delusioni degli ultimi mesi, quanto possa essercene a Firenze.
0: No, no, c'è senza dubbio, c'è Attà, è un centrocampista che veramente ruba l'occhio, come dicevi, perché anche lui tocca il pallone in un modo diverso da tutti gli altri, quindi capiamo bene
1: Sì.
0: che sul fatto degli esterni dovranno arrivare, però la Fiorentina si sta già, diciamo, modulando sulla possibilità di poter giocare anche non con un 4-3-3, con gli esterni alti, con gli esterni larghi, ma con un 4-3-2-1 che potrebbe vedere appunto anche banalmente Attà e Mastantuono alle spalle di Ken.
1: Sarebbe perfetto, devo dire, secondo me, per
0: Cioè,
1: caratteristiche.
0: sono due giocatori che danno del tu al pallone, quindi quando ce li hai entrambi sulla tre quarti con Ken davanti, che se sta bene dal punto di vista fisico, lo sappiamo tutti cosa può dare per non il campionato che abbiamo appena, che, insomma, che è finito da poco, ma in quello precedente è stato vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Retegui e in nazionale praticamente ogni volta che è sceso in campo con la maglia azzurra ha sempre segnato. Quindi sappiamo quanto poi un altro grande colpo di mercato della Fiorentina possa essere non un acquisto, ma una permanenza come quella di Ken. Ripeto, sulla carta è una Fiorentina che ha tanto talento, che ha tanta voglia di rivalsa e che ha tanti giocatori. Cito Ulahi, che ieri per esempio era assente per una sindrome influenzale, ma è un altro giocatore che si è fatto vedere al mondiale e che vuole diventare sempre più grande. Quindi, insomma, c'è molta curiosità intorno alla Fiorentina perché potrebbe davvero essere una sorpresa di questo campionato, soprattutto dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso.
1: Sì, direi al momento gli aggettivi è bella e giovane, poi dovrà dimostrare di essere anche efficace, quello è l'ulteriore passo, il più complicato, ma le potenzialità ci sono sicuramente. Mentre poi sulle altre, gli altri temi di mercato, Lorenzo, ti chiedo, insomma, la Juventus sappiamo sempre alle prese col nodo attacco, con il nodo portiere, l'Inter cerca sempre l'esterno a destra, poi volevo chiederti in realtà anche di Galatasaray Milan quanto si potrà approfondire, perché mi pare di capire che il Galatasaray non molli comunque nonostante il nodo rossoneri. Esatto.
0: Su Leao stai dicendo? Sì, no, partiamo da Leao. Sì, non molla, però diciamo che non andrà neanche troppo oltre con le tempistiche, soprattutto. È logico che se il Galatasaray pensava di poter arrivare in Italia a fare un'offerta al Milan per Leao da 35 milioni di euro e prendere Leao, avevano sbagliato
1: Un po'
0: senza dubbio
1: complicato.
0: qualche conto. Perché il Milan ne vuole 50, quindi il Galatasaray continuerà ad andare avanti nella trattativa, alzerà sicuramente l'offerta, ma non arriverà secondo me a 50 milioni. Quindi bisogna che anche il Milan, se vuol cedere Leao, perché poi è questo il nodo,
1: Se lo vuole cedere o meno.
0: dovrà fare un passo verso il Galatasaray. Ma dall'altra parte, insomma, Amorim lo terrebbe volentieri. Leao ha fatto un mini passo indietro dopo aver detto che la sua avventura al Milan era finita prima del mondiale, adesso ha fatto un po' di marcia indietro. Lo stesso Milan, gli stessi compagni, comunque anche Modric ha detto che spera che Leao rimanga. Quindi non è da escludere assolutamente la permanenza di Leao. Con il

0: Galatasaray che in quel caso, se non dovesse riuscire ad arrivare a Rafa Leao, virerebbe su Martinelli, ma anche Martinelli costa tanto, quindi insomma il
1: Beh.
0: Galatasaray se vuol fare il colpo bisogna che metta sul piatto o si metta nel portafoglio un po' più di milioni per provare a prendere un giocatore importante, che sia Leao che sia Martinelli. L'Inter ha parlato Chivu poco fa, da Perth, dove insomma l'Inter giocherà la seconda amichevole prima di tornare in Italia, e ha detto che la rosa non è completa, ma che comunque l'Inter resta sempre la squadra da battere perché ha vinto l'ultimo scudetto. Lo sto dicendo ormai da un po', stona un po' il discorso mercato Inter, perché è già il secondo anno che l'Inter ha un tesoretto sulla carta, questo è quello che ci viene fatto credere. Prima prova a prendere Lookman, arrivando a 45 milioni di euro, non lo prende, prova a prendere Koné dalla Roma, non lo prende per 40 milioni, e poi prende Diouf completamente a caso, tutto un altro giocatore, tutto un altro ruolo, e se lo tiene praticamente in panchina tutto l'anno. Poi quest'anno torna di moda Diouf perché? Perché l'Inter non riesce a prendere il sostituto di Dumfries. E anche lì, prima 50 milioni per Palestra, poi no, aspetta, allora no, Palestra, non prendiamo più l'esterno, prendiamo un difensore centrale, prendiamo Romero, 30, 50 milioni per Romero. Sembra che l'Inter avesse in tasca questi 50 milioni da spendere, poi arriva Stones a parametro zero
1: E
0: e
1: prende
0: poi
1: Stones.
0: le ultime notizie ci dicono che insomma ha detto allo stesso Romero di non poter affondare il colpo in questo momento. Quindi la verità dove sta? L'Inter
1: Un po'
0: ha un tesoretto da
1: dissonante.
0: spendere o l'Inter ce l'ha fatto credere e poi per il secondo anno consecutivo e poi questo tesoretto non ce l'ha? Insomma, qui finché
1: Gatta ci
0: l'Inter
1: cova.
0: poi resterà la più forte del campionato, ma per mancanza di alternative, perché l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto con la sigaretta in bocca perché le altre non ci sono state. Perché veramente la seconda in classifica ha fatto pochissimi punti. Il Napoli ne aveva già fatti pochi l'anno prima, vincendo lo scudetto, ne ha fatti ancora meno l'anno scorso. Quindi, se non ci sono alternative, allora l'Inter si ripresenta in asse di partenza, pronta a vincere lo scudetto e vincerà lo scudetto un'altra volta. Ma se la Roma incastra un paio di acquisti, il Milan comunque completa la squadra, la Juve riesce a prendere altri giocatori, lo stesso Como continua a migliorare, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Como è arrivato quarto l'anno scorso e si
1: Passo
0: crea
1: dopo passo, certo,
0: un po' di
1: competitività.
0: concorrenza. Poi alla fine pesa il fatto di non far mercato per così tanto tempo, cioè un mercato dove vai a prendere giocatori forti, ecco.
1: No, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te anche perché poi riflettevo, Lookman effettivamente i numeri e le cifre che si facevano erano su 45 milioni e poi penso di Lookman non se ne fa niente, tu dicevi Diouf 20 milioni e Luis Enrique 23 se non ricordo male, quindi quei 45 milioni poi sono stati
0: Sì, ma
1: divisi
0: Luis
1: su...
0: Enrique era già arrivato, cioè era
1: Ah, è vero, è
0: proprio.
1: vero, è vero, era prima delle voci,
0: Quindi
1: quindi è un po'
0: torna
1: strano.
0: poco.
1: Però la differenza è che l'anno scorso Lookman sarebbe servito, ecco, dicevo, ma non era un'esigenza primaria perché il pacchetto offensivo in realtà c'era,
0: Esatto.
1: Thuram e Lautaro già c'erano, Pio già c'era, poi si doveva definire Bonny, che però anche lui era già arrivato, quindi sarebbe stato un plus. Quest'anno l'esterno a destra serve, punto e basta, perché è una
0: Esatto.
1: casella vuota, quindi un titolare di livello deve arrivare, perché altrimenti si resta con un pugno di mosche in mano. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio e se non c'è altro ci riaggiorniamo. Torniamo più avanti.
0: Ok, perfetto. Ciao Lucio, buon fine
1: Grazie.
0: settimana.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione di Tutto Mercato Web. Noi stiamo seguendo anche poi gli europei di nuoto. Ci sono le sprint della 3 km maschile, quindi in realtà ancora siamo nelle fasi preliminari di questa gara, poi più avanti avremo le definizioni. Ricordiamo che c'è stato anche il bronzo comunque per la Tadeucci in 3 km femminile in questa mattina, quindi facciamo i complimenti ancora a una Tadeucci in una forma strepitosa. Qui arrivano messaggi dalla Germania. Luigi ci saluta e chiede perché nessuno crede ad Alizoma del Norimberga, un nome che a molti potrà non suonare, però io, caro Luigi, lo conosco, non personalmente, lo conosco calcisticamente perché chi segue la Serie C l'ho visto in Serie C con la maglia dell'Albino Leffe, prima poi di passare anche un po' a sorpresa in Germania. Ed era un ragazzo che in Serie C stava facendo veramente ottime cose. L'Albino Leff era decisivo, raggiungeva quasi sempre la doppia cifra, mai sotto la soglia della sufficienza. È approdato in Germania, ha fatto una grandissima stagione in Zweite Bundesliga, che è la seconda divisione tedesca, ha segnato tanti gol. È vero, dicevi, non è un ragazzino, però in 2003 deve ancora compiere 23 anni, è un italiano. La domanda è perché una squadra, volendo anche di Serie B di alto livello, non ci abbia pensato ed è dovuto finire al Norimberga, perché è un ragazzo italiano. Questa è una bella domanda. È vero che il Norimberga mise quasi 1 milione sul piatto, che non è una cifra di poco conto per il mondo della Serie C, però mi chiedo che una squadra di Serie B italiana non avrebbe potuto mettere 800.000 euro, per carità, ripeto, una cifra per le serie inferiori considerevoli, però parliamo di un ragazzo che ha dei mezzi e invece è dovuto andare in un altro paese per trovare spazio. Sono tanti discorsi che facciamo sempre sull'Italia, sul calcio italiano. Purtroppo ce li trasciniamo da tanto e ci auguriamo sempre che cambino, ma al momento troppo non è cambiato. Siamo arrivati comunque alla fine di questo primo blocco di Rotocalcio. Abbiamo però ancora tempo da trascorrere insieme, quindi noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Rotocalcio qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio, Andrea Magliocca ad accompagnarmi in cabina di regia, come sempre per proseguire.
1: Speak about blah blah blah.
0: We are in Champions League, man. Completiamo come sempre i blobini del grande Andrea. Qui un omaggio a Ranieri, peraltro abbiamo visto a proposito anche ieri la nazionale, presentato lo staff tecnico con le tante figure che sono state riempite, lo staff di Roberto Mancini. Ma questa era solo una digressione, perché abbiamo tanto di cui parlare ancora sul mercato. Torniamo a discutere delle varie squadre di Serie A, chi più avanti, chi più indietro, chi con più interrogativi, chi con meno dubbi. E lo facciamo in compagnia di Raffaele Garinella, che è in collegamento con noi. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Guarda Raffaele, ci sono tante squadre di cui discutere, però chiudo con, anzi riparto con quello con cui avevamo chiuso il blocco precedente, perché eravamo in collegamento con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web da Firenze e parlavamo un po' dell'Inter e ci chiedevamo, ma quel famoso tesoretto per Palestra, che fine ha fatto? Perché tanti nomi poi sono stati accostati, l'Inter, ho detto, è stata anche sfortunata secondo me sull'out a destra, prima con Palestra e poi ovviamente con Calaili, però c'era Romero, Romero sembrava sempre più vicino fino a un certo punto, adesso però pare che l'Atletico Madrid abbia l'accordo con il Cuti e stia sorpassando, anzi abbia sorpassato i nerazzurri. Insomma, questo tesoretto dove può essere reinvestito, se può essere effettivamente reinvestito?
2: Secondo me deve essere investito con razionalità, Lucio, cioè spendere soldi in questo momento francamente ha poco senso, perché tu hai Bissek a cui rinnovato il contratto, che comunque gioca a destra, hai comunque recuperato Pavard, che è un giocatore importante, è un giocatore che quando è concentrato ti fa la differenza, hai Akanji, hai Bastoni, puoi adattare Carlos Augusto, insomma sono usciti Acerbi e De Vrij, sono entrati Stones, quindi a mio avviso la difesa si è rafforzata. Investire altri soldi, 28-30 più bonus per Romero, non avrebbe senso. È chiaro che invece devi investire sulla fascia destra.
0: Io sono d'accordo.
2: Calaili è un calciatore, secondo me poteva fare al caso dell'Inter,
0: sì.
2: Però c'è stato quel piccolo problema fisico che purtroppo ha precluso al calciatore la possibilità di giocare in Italia, ma lì è sulla fascia destra che devi investire. Si parla di Pesic, non sono d'accordo, perché è un investimento nel breve termine. Se mi parli di adattare Diouf posso essere d'accordo in parte, perché il calciatore deve acquisire quel tipo di meccanismi necessari per sviluppare il ruolo, lì in quel caso a mio avviso bisogna intervenire in maniera importante. Io quel tesoretto lo investirei per Caione, che francamente è l'unico calciatore che mi convince pienamente.
0: Perché è uno dei nomi effettivamente che sono girati, no? nel corso delle ultime settimane, degli ultimi tempi, anche perché poi secondo me c'è stato un equivoco anche calcistico, Raffaele, perché ci sono poi stati tanti accostamenti, si è parlato di Nico Gonzalez, si è parlato di Diaby, ma sono tutti giocatori con altre caratteristiche, totalmente diverse, sì, rispetto a quello di Dumfries. Diaby soprattutto, l'ho detto fino allo sfinimento, è un esterno offensivo alto, un mancino che c'entra praticamente nulla con un ruolo di esterno a tutta fascia. Anche Nico Gonzalez, per carità, più applicato proprio quando si tratta di difendere anche nella propria area di rigore, servono altre caratteristiche. Quindi anche i nomi che sono circolati ultimamente più di altri, però secondo me non sono profili idonei. Non so tu come l'hai vista.
2: Guarda, Diaby avrebbe senso solamente se tu decidi di cambiare modulo.
0: Esatto.
2: Se tu fai un 3-4-2-1, allora me lo metti come sottopunta, come si dice, no? La stessa cosa vale per i calciatori che hanno quel tipo di caratteristiche. Nico Gonzalez è uno di questi, ma se tu mi parli di esterno a tutta fascia, se mi parli di 3-5-2, a questo punto mi va meglio il Dodò della situazione, mi va meglio il Norton Caffi, e secondo me, guarda, ti dico, nella peggiore delle ipotesi, tra Perisic e Norton Caffi prenderei Norton Caffi, che comunque è un calciatore,
0: sì,
2: che
0: io
2: si può disciplinare fisicamente, cioè, perché ricordiamo che l'Inter ha vinto in lo scorso campionato, la scorsa Coppa Italia, puntando su quella che è la fisicità della squadra. Nella finale contro la Lazio non c'è stata partita perché i giocatori della Lazio, seppur forti, a confronto con i nerazzurri sembravano gli Abatini, che tanto descriveva Gianni Brera. Questo perché la fisicità è importante, quindi se tu mi prendi Norton Caffi, che è un calciatore fisico, a mio avviso tu lo puoi integrare bene in questo sistema. Perisic dovresti comunque adattarlo sull'altra fascia, perché ricordiamo che Perisic è un giocatore che gioca sulla corsia mancina, quindi lo devi adattare a destra, ma non avrebbe senso perché è un investimento a breve termine. Poi ricordiamo, c'è l'affetto per il calciatore, è stata una bandiera dell'Inter importante.
0: Sì, per carità, però
2: adesso con
0: 37
2: tutto
0: anni.
2: Il rispetto, cioè, puntiamo sul calciatore giovane. Io penso che Norton Cassi, Dodò potrebbero andare bene, se no c'è Ryan Augusto del Bragantino, cioè i giocatori ci sono, poi basta vederli, soprattutto basta spendere il giusto senza poi dilapidare soldi, perché Palestra era un giocatore sì importante per un anno di Serie A, però spendere quasi 60 milioni mi sembrava praticamente eccessivo.
0: Troppo, una cifra troppo alta. Invece Spence, no, che anche quello era stato un profilo spendibile, è vero che pure lui negli ultimi tempi ha giocato più a sinistra, però in realtà parte come esterno destro, sa fare tutte e due le cose.
2: Come esterno destro, è un giocatore che fisicamente c'è tutto, la Serie A, adesso che è cresciuto anche con l'esperienza in Premier, la può fare, tatticamente deve disciplinarsi, però ripeto, Spence, Norton Cappi sono dei profili buoni. Norton Cappi è un calciatore che è cercato da alcuni club di Premier League, poi è chiaro che non è facile convincere il Genoa anche lì di disborsare 20-25 milioni, però insomma ragazzi, il tesoretto c'è. Se andiamo a guardare gli acquisti dell'Inter, i soldi ci sono, non è che sono stati investiti. C'è poi da risolvere la questione Frattesi, a mio avviso quella è un'altra questione spinosa, perché il calciatore così in questa Inter, in questo momento, purtroppo non è un giocatore che fa il caso di Chivu, e lo hanno dimostrato poi i minuti pochi giocati, per la verità, e anche le prestazioni. Vendere Frattesi per puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti di quelli che si hanno in rosa, io penso a Curtis Jones, potrebbe essere un'altra soluzione, ma questo tesoretto va invece fatto. Però ecco, anche qui il centrocampo secondo me non è prioritario rispetto alla corsia all'esterno destro, perché anche a centrocampo se ti giri hai Çalhanoğlu, Zielinski, Stankovic, Barella, Frattesi, Mkhitaryan,
0: no, è vero, numericamente tutti, ci
2: insomma,
0: siamo,
2: ragazzi,
0: ma anche qualitativamente
2: c'hai anche Diouf. Poi ricordiamoci che l'Inter comunque a destra, nella peggiore delle ipotesi, c'ha lui che ha un anno. C'hai Luis Enrique, perché poi la gente si dimentica che Luis Enrique, per quanto non sia stato un esterno appariscente, è colui che ha retto la baracca fino a quando è entrato Dumfries. Dello scorso campionato di Dumfries ci ricorderemo purtroppo le tante assenze e la doppietta fondamentale al Como. Basta.
0: Sì, per carità, un giocatore fondamentale negli ultimi anni, preponderante. Però devo dire che rispetto al passato la differenza è stata che l'anno scorso, probabilmente anche per i demeriti delle competitor, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui non c'è stato Dumfries si è percepita un po' meno la sua assenza a livello di gioco. Non c'è paragone anche qui con Luis Enrique, con rispetto per il brasiliano, però la squadra ha retto a livello di risultati. In passato era stato un po' meno, quindi anche qui poi bisogna fare determinate valutazioni. Chiudo dicendo che io sono d'accordo con te, se bisogna investire un tesoretto lo si faccia per l'esterno a destra, gli altri ruoli, gli altri reparti soprattutto sono secondari. Però poi volevo farti anche una domanda, Raffaele, perché ieri ce lo chiedevamo. Il Napoli ha una rosa lunghissima, foltissima, deve vendere prima di poter poi completare il proprio organico. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter, perché poi sono anni ormai che le definiamo le due vere squadre che competono per il campionato, e non a caso il tricolore ha fatto avanti e indietro dalla Milano Nerazzurra a Napoli. Quindi quanta distanza c'è adesso, se c'è distanza, fra Napoli e Inter?
2: Ma allora, francamente non ce n'è tantissima, però c'è, ti spiego. Hai Højlund in attacco, è tornato Luca, che quindi è un giocatore che bisogna vedere che tipo di percorso gli si vuol far fare. Non sai che destino spetta a Lukaku, perché Lukaku è in questo momento tentato dalle sirene della Major League Soccer, non soltanto da quelle. Quindi diciamo che forse la coperta è un po' corta in attacco se parliamo di centravanti, però il Napoli, per come vuole giocare Allegri, ha degli esterni importanti, Neres, Politano, comunque ci sono, c'è Vergara,
0: Santos,
2: è una distanza, esatto, Giovane, è una distanza secondo me corta, c'è in questo momento solamente per quanto riguarda il discorso centravanti. L'Inter con la coperta secondo me è molto molto volta importante, perché oltre a Thuram e Lautaro hai Pio Esposito, che ha un anno di Serie A sulle spalle, hai Bonny, che ha fatto l'anno all'Inter, perché non era importante solo giocare in Serie A nel Parma, ma capire le differenze anche di pressione che ci sono tra i Tardini un minimo di distanza, ma hai un allenatore straordinario, Massimiliano Allegri, hai un ambiente rinvigorito anche, perché poi Conte, per quanto avesse fatto benissimo l'anno scorso, insomma qualche malumore l'ha palesato, e anche la voglia poi di concludere il suo percorso era chiara, e adesso hai scelto l'allenatore più vincente che abbiamo in Serie A in questo momento per quanto riguarda il curriculum, hai fatto una scelta importante. De Laurentiis è una garanzia, perché tutti gli anni allestisce rose competitive, dovessero vendere dei calciatori, fare delle cessioni mirate e rinforzarsi, anche il Napoli insomma si collocherebbe allo stesso livello dell'Inter.
0: Eh beh, sì, è il riassunto, come dicevamo, delle puntate precedenti del campionato di Serie A. Intanto do anche aggiornamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto. Come sappiamo c'è la sprint dei 3 chilometri maschile, al momento è in corso la finale con due italiani, chiaramente in riferimento a Paltrinieri e a Filadelli, quindi è in bocca al lupo ai ragazzi che sono già partiti da poco più di 4 minuti. Tornando invece a noi, Raffaele, e sulle altre, che cosa vedi? Perché abbiamo detto Napoli e Inter sono quelle davanti, e poi ci sono le altre che stanno provando a ricostruire. La Roma, devo dire, secondo me sta operando bene, con sapienza, anche con pazienza all'evenienza. Ha preso comunque un calciatore interessante come Castro, e lo vedo benissimo nel calcio di Gasperini. Ha ripreso Molina, che peraltro era un esterno accostato a tante squadre di Serie A. Quindi ti chiedo se la Roma in questo momento può pensare di riconfermarsi in Champions League, perché anche il Milan e la Juventus non hanno passato delle settimane e dei mesi facili, per usare un eufemismo.
2: Ma secondo me la Roma è dietro la Juventus in questo momento. Ah. No, la Juventus io la vedo meglio, perché comunque sei
0: chiuso alla Ibegovic, Colomani.
2: Hai mantenuto comunque anche fino a questo momento, c'hai Conceição, c'hai Ildiz. Bisogna fare qualcosa a centrocampo, perché secondo me il vero anello debole della Juventus è il centrocampo. Ti serve un giocatore che ti faccia la differenza, che ti illumini le giocate nei momenti in cui devi gestire determinati momenti della partita, devi in qualche modo trovare un giocatore che ti faccia veramente capire quando accelerare, quando rallentare. E poi il Milan è un'incognita, veramente un'incognita, ma teniamo d'occhio la Fiorentina, perché Paratici ci sta facendo un lavoro importante davvero. Mastantuono è l'ultima ciliegina su una torta ben fatta, questo 4-3-2-1 di Fabio Grosso,
0: intriga,
2: con Fagioli, con Ulai, sì, con giocatori importanti come Attà e Mastantuono alle spalle di Ken, Jimenez, hai preso comunque in difesa, hai mantenuto Pongrac, hai preso Dragus, insomma c'è De Gea, è una squadra importante la Fiorentina.
0: Sì, decisamente, peraltro ne parlavamo anche prima, Raffaele, la cosa accattivante di questa Viola è che sono tutti colpi molto tecnici, di grande livello tecnico. Attà, insomma, sta facendo vedere grandi cose, anche lo stesso Ulai, Mastantuono, Valdepeñas è un esterno tecnico, Jimenez è un esterno tecnico, sono tutti giocatori che sanno giocare bene il pallone, quindi al momento, dicevo, è bella da vedersi, poi dovrà confermare di essere efficace, però sulla carta è anche spettacolare.
2: Certo, lo è, e Grosso ha dimostrato di saperci fare, secondo me verrà fuori una bella squadretta, verrà fuori un bel progettino che vorrei francamente gustarmi, perché Firenze merita ben altro rispetto alla stagione che abbiamo appena mandato in archivio.
0: Ah beh sì, rispetto a quello che si è visto negli ultimi mesi c'è bisogno anche di entusiasmo. Decisamente. Intanto aggiornamento Paltrinieri d'argento nella 3 km, bene. Quindi un'altra medaglia per un'Italia che sta facendo vedere grandi cose, medagliere finora fantastico, quindi argento per Paltrinieri, mentre l'ungherese Bethlehem riesce a vincere la medaglia d'oro nella 3 km maschile con la sprint. E poi invece, ecco, ti volevo chiedere, parlato della Fiorentina, tornando sulla Roma, dicevamo, Raffaele, tu dicevi la vedevi dietro al momento alla Juventus, e al Milan invece, perché Milan, io ho sempre detto, due colpi, Gonçalo Ramos, Hila, 100 milioni per due giocatori, ma prima e dopo, veramente poco, troppo poco forse.
2: Ma non sono, cioè, non mi entusiasmo neanche Hila e Ramos, devo essere onesto, cioè. E qualcuno dice che il Milan ha trovato il vero numero 9. Io dico, ragazzi, intanto c'è Mourinho, che bisogna vedere che tipo di allenatore è, se è quello dello Sporting Lisbona o se è quello del Manchester United, c'è tutta la differenza del mondo. Poi bisogna vedere come Gonçalo Ramos si adeguerà al calcio italiano. Ghila lo conosciamo, è un giocatore forte secondo me, fisicamente ci sono dei giocatori un po' più pronti per il mio modo di intendere il calcio, per il mio modo di intendere il difensore, però ecco, il Milan ha cambiato un'altra volta, io non avrei mandato via Allegri nonostante il finale di stagione, hanno voluto fare questa rivoluzione, vediamo, però a mio avviso c'è da lavorare, al Milan c'è da lavorare, c'è da capire che poi ci servono anche dei ricambi, perché Modric non è eterno, ha 41 anni, perché dopo di lui, come diceva Ressole, forse c'è il diluvio a centrocampo, perché ci sono dei centrocampisti, sì, c'è Rabiot, bisogna vedere anche Rabiot con che intensità, che Rabiot è molto molto legato al calcio di Allegri, bisogna vedere se si integrerà con Amorim, e bisogna vedere come Amorim gestirà la pressione di San Siro, sponda rossonera, che non è una pressione che possono reggere tutti.
0: No, peraltro, ecco, hai detto voi bene sugli altri elementi, per carità, discreti mestieranti, ma Loftus-Cheek sono anni che non rende, no, Fofana non è che abbia fatto vedere grandi cose, Yashari è una grossa incognita e può partire.
2: È tornato dopo la studente esperienza di Bergamo, insomma, non è che c'è tutto questo ben di Dio a centrocampo.
0: No, assolutamente no. Quindi al momento io sono d'accordo con te, la vedo dietro rispetto alle altre e sì, con grossi, grossi interrogativi. Io devo dire, al momento non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche l'anno prossimo, sarebbe molto negativo, negativissimo.
2: Potrebbe, c'è l'Inter, il Napoli, la Juventus, la Fiorentina, la dobbiamo mettere,
0: la Roma.
2: Bisogna vedere come Sarri, la Roma, come Sarri all'Atalanta svilupperà il suo credo tattico, soprattutto come migliorerà la fase difensiva dell'ultimo anno. Insomma, c'è tanto da lavorare per il Milan, e il Milan non può permettersi un altro anno fuori dalla Champions. Questo aumenta le pressioni che devi saperle gestire, le gestisci però meglio se conosci il calcio italiano.
0: Sì, su quello non c'è dubbio, un altro tema spinoso degli ultimi tempi dei rossoneri e non solo. Prima di salutarti poi, Raffaele, ti volevo però anche chiedere: 140 milioni per Diomandé da parte del Real Madrid fa capire che viviamo in un altro mondo. È chiaro che non ci sono dubbi sulla disponibilità degli spagnoli, però a Mourinho stanno allestendo una squadra con delle risorse quasi sconfinate.
2: Sì, diciamo che per fare un parallelismo con il basket NBA stanno facendo a Mourinho ciò che fece la Phil Jackson nel 2004-2005 quando comprarono il postino Malone, il guanto Gary Payton da affiancare a Derek Fisher, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Li stanno facendo un istantino per vincere, però secondo me troveranno poi sulla loro strada i Detroit di turno, che è il Barcellona, che francamente, con tutto il rispetto per l'istantino di Mourinho, la vedo tre spanne davanti, non tre spanne davanti. Anche Mourinho non è più quello di una volta. È quello
0: l'interrogativo, io l'ho detto sempre, sono curioso di capire se riuscirà a competere per i massimi livelli in assoluto. Il Real Madrid è molto forte, però ecco, anche qui la competitività non manca, sia in Liga che in Champions League, quindi staremo a vedere. Raffaele, è stata una bella chiacchierata, è stato un piacere. Allora, a questo punto io ti ringrazio vivamente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a Raffaele Garinella, e allora noi proseguiamo in questa mattinata di TMV Radio, fra poco avremo altri focus per quanto riguarda anche alcune squadre, torneremo anche sul Bologna, lo anticipo perché il Bologna sta intavolando tanti assi con la Juventus, prima abbiamo parlato di Lucumi e chiederemo delucidazioni sugli aggiornamenti per quanto riguarda il difensore colombiano, ma non solo, perché potrebbe esserci anche qualcuno che potrebbe fare il percorso inverso, quindi da Torino spostarsi a Bologna, è già capitato pochi mesi fa, João Mario era terzino che appunto ha fatto la tratta Torino-Bologna, e quindi occhio alle possibili piste che potrebbero accendersi poi nel prossimo futuro. Noi intanto ce ne abbiamo, come detto, in pausa, torniamo fra poco sempre per chiudere la puntata di oggi di Rotocalcio, fra poco.

0: Eccoci in diretta nuovamente per l'ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, sempre con Lucio Marinucci qui in studio. Diamo in realtà degli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la 3 km di nuoto nelle acque della Senna maschile, perché prima avevamo dato l'aggiornamento di Paltrinieri d'Argento, la grafica aveva dato Paltrinieri d'Argento, ma in realtà poi i tempi hanno definito il quarto posto, purtroppo alle spalle dei francesi Olivier e Fontaine, mentre il primo posto è andato all'ungherese Bethlehem, quindi in realtà niente medaglia per Gregorio Paltrinieri, che sembrava essere arrivato di fatto secondo, ma alla fine poi conteggio dei decimi di secondo lo ha tra virgolette condannato al quarto posto, quindi alla medaglia di legno. Noi però torniamo invece al mondo del calcio e torniamo a parlare anche di Bologna, perché le piste si intensificano sia per quanto riguarda le possibili uscite che per le possibili entrate. E quindi andiamo ad accogliere in diretta e a ringraziare per la disponibilità Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te, grazie a te.
0: Allora, come dicevo, ci sono varie vie che portano, che conducono a Bologna e che conducono fuori da Bologna. Io chiedo ovviamente delucidazioni a te. Perché? Perché abbiamo parlato fino allo sfinimento e ti chiedo eventuali aggiornamenti sul famoso caso Lucumi, però poi leggevo anche eventualmente di un asse per quanto concerne Juan Cabal, che è un esubero chiaramente della Juventus. Ti chiedo quanto c'è di vero, quanto c'è di concreto e quindi quanto queste piste potrebbero eventualmente accendersi nei prossimi giorni.
1: Sì, sostanzialmente di vero c'è che il DS del Bologna Giovanni Sartori e Frederic Massara si sono incontrati durante l'amichevole tra Celta Vigo e Sassuolo, perché c'era un interesse di Giovanni Sartori nei confronti di Pinamonti, ma poi sono finiti a parlare della trattativa che porterà molto probabilmente Lucumi alla Juventus, una trattativa che dovrebbe avere come snodo cruciale una data verosimile dopo l'11 di agosto, ossia quando la Juventus sarà tornata dalla tournée tra Asia e Oceania, e una trattativa che ha assunto valori nuovi, nel senso che se prima il Bologna voleva solamente una parte cash vicina ai 20-25 milioni, quindi un po' più bassa della clausola che è scaduto il 15 luglio, di 28 milioni, adesso è entrato in ballo nella trattativa anche Juan Cabal, colombiano ex Verona, un profilo interessante per il Bologna, perché sarebbe mancino e sarebbe un sostituto proprio di John Lucumi, e sarebbe una trattativa molto simile a quella che ha portato Castro alla Roma e Dobbic al Bologna, ossia Cabal in prestito e Lucumi più una parte sostanziosa di soldi al Bologna. La Juventus vorrebbe abbassare la parte cash inserendo anche Miretti, che è stato a lungo inseguito dal Bologna, ma in questo momento il Bologna ha frizzato la trattativa, nel senso che a centrocampo il Bologna si reputa a posto, soprattutto dopo l'arrivo di Amondarein, e quindi farà questa valutazione slegata dalla trattativa tra Lucumi e Cabal, e quindi se dovesse piombare su Miretti lo farà dopo l'amichevole con il Brighton nel 15 agosto, e vorrebbe farla in maniera autonoma, vorrebbe abbassare anche la cifra di 9-10 milioni che la Juventus chiede e portarla intorno ai 5-6 per Fabio Miretti, e invece sta andando avanti la trattativa che porterà Lucumi alla Juventus e Cabal al Bologna. Se non dovesse concretizzarsi questa pista, il Bologna tornerà poi sugli obiettivi che avevamo detto anche qualche giorno fa, che sono quelli di Leysen, belga classe 2003 dell'Unio San Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguayano 2005 del Cagliari. Sostanzialmente in difesa sono queste le trattative principali. Si attende poi anche la cessione di Ilic e Casale. In quel caso poi ovviamente con la cessione che diamo praticamente per fatta, poi se non dovesse essere la Juventus in seconda posizione, diciamo c'è il Chelsea, ma dando per assodata la cessione di Lucumi, se dovessero partire anche Casale e Ilic, a quel punto il Bologna andrebbe a reinvestire quei soldi su un profilo come Leysen o Rodriguez, altrimenti potrebbe solamente arrivare Cabal per Lucumi, quindi una pedina per un'altra, e rimarrebbero a Bologna Casali sicuramente, Ilic forse potrebbe essere ceduto in prestito.
0: Molto chiaro ovviamente anche per i piani B, come giusto che sia, già predisposti in caso di eventuali cambiamenti per quanto riguarda la trattativa con la Juventus, anzi le trattative con la Juventus, però poi chiaramente Leonardo non ci si muove solo per quanto riguarda la difesa, ma ci si muove anche per quanto riguarda gli altri reparti. Chiedo in attacco se può cambiare qualcosa, lo sappiamo chiaramente già da parecchio, l'approdo di Castro alla Roma ha cambiato un po' gli scenari, poi l'arrivo di Dovbyk, ci sono tante aspettative, e ti chiedo se può arrivare dell'altro, in caso chi, perché si leggono anche profili eventuali dalla Serie A.
1: Sì, sì, perché il Bologna è interessato a Roberto Piccoli, e il problema in questo caso è che non ha ancora avanzato l'offerta ufficiale alla Fiorentina, perché tende di capire il futuro di Thais Dallinga. Qualora Dallinga dovesse partire in prestito con diritto, il Bologna acquisirebbe un giocatore in prestito con diritto, viceversa avanzerebbe un'offerta a titolo definitivo. La valutazione verso la quale si potrebbe spingere per Roberto Piccoli è quella di 18 milioni, però come ti dicevo Sartori era appunto a vedere Sassuolo Celta Vigo, perché l'interesse c'è anche per Pinamonti, così come c'è anche per Guglu del Chelsea, per Ferguson che ora è al Brighton, l'abbiamo visto alla Roma, e il Bologna lo affronterà proprio in amichevole il 15 agosto, quindi chissà che non possa essere un pretesto anche lì per formalizzare qualche trattativa. E poi, visti i buoni rapporti tra Roma e Bologna, dopo lo scambio tra Dobbic e Castro, c'è anche un interesse per Robinho Vaz, sempre della Roma, e in questo momento sarebbe anche piuttosto chiuso.
0: Sì,
1: davanti. È tutto, comunque è tutto in divenire, perché molto dipenderà in questo momento in cima alle preferenze del Bologna, cioè Roberto Piccoli, ma molto dipenderà dal futuro di Dallinga, che ha offerte dal Werder Brema, ma il Bologna vuole capire se cederlo a titolo definitivo e ovviamente dovrebbe ricevere un'offerta congrua, o se in prestito con diritto di riscatto.
0: È interessante anche capire quale di queste piste poi possa accendersi, veramente tanti nomi che bollono in pentola. E poi, come ultime domande, ti volevo chiedere per il centrocampo, anche io leggevo di questo possibile ritorno di Freuler, a un certo punto c'erano tante voci dall'Arabia Saudita, ma mi pare se ne sia fatto poco. Leggevo anche delle suggestioni come Sabitzer, che però percepisce francamente degli ingaggi poco proponibili per la nostra Serie A, quindi su questo, sul centrocampo, su Freuler, su eventualmente Sabitzer o altri nomi, che cosa può succedere? E poi il programma in realtà anche del Bologna dal punto di vista del campo, perché domani ci sarà questo ulteriore test contro il Pisa.
1: Sì, sostanzialmente Sabitzer era abbastanza utopistico per arrivare a Bologna, non tanto per opportunità o voglia del giocatore di abbracciare la Serie A, ma più che altro per le cifre economiche,
0: immaginavo,
1: un gasto troppo elevato, soprattutto in un Bologna che quest'anno ha ridotto ulteriormente il modo ingaggi. Basti pensare che Orsolini non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo, e non è un ingaggio così elevato, ma senza coppe europee il Bologna ha dovuto un po' rimodellare tutto il plan legato agli ingaggi, quindi non è ipotizzabile che possa arrivare Sabitzer. L'offerta per Freuler c'è stata è rimasta in piedi fino alla fine del mondiale. Freuler sembrava molto intenzionato ad abbracciare l'Arabia Saudita, poi c'è stato un ripensamento dovuto dalle esigenze della famiglia, quindi la famiglia ha scelto di non solo non spostarsi in Arabia Saudita, ma non spostarsi nemmeno dall'Italia. Ecco qui che si è fatto avanti il Sassuolo con un'offerta, ma lui non ha ancora sciolto le riserve su questo. Ad oggi non gli piacerebbe tornare a Bologna, il problema è che ha temporeggiato un po' troppo, e quindi il Bologna in questo momento, come dicevo prima, una valutazione su un eventuale centrocampista la farebbe dopo il 15 agosto, dopo l'amichevole con il Brighton. È lo stesso discorso,
0: chiaro,
1: che facevamo per Miretti. In questo momento gli slot a centrocampo sono abbastanza coperti, soprattutto dopo la conferma di El Azzurri. Quindi che sia Freuler o che sia Miretti, in questo momento è tutto in stand-by.
0: Sì, tutto rinviato.
1: Dicevamo nell'amichevole del 15 agosto a Brighton, ma ce ne sarà una anche domani alle ore 17 al Nicolò Galli di Casteldebole a porte chiuse contro il Pisa. La particolarità sarà che sarà una partita da 150 minuti, quindi due tempi da 75, in accordo tra le due società per aumentare il ritmo nelle gambe dei giocatori.
0: Bene, quindi anche formule interessanti non solo sul mercato ma anche sulla composizione dei minutaggi delle amichevoli. Leonardo, grazie allora per questo aggiornamento sulla Bologna e ci riaggiorniamo presto.
1: Grazie, grazie, buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, mentre andiamo subito però ad accogliere anche Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno.
0: Guarda Alain, mi ricollego subito al Bologna in realtà, poi andiamo anche sugli altri temi a parlare un po' di tutto altro, però ti volevo chiedere, siccome ha parlato anche oggi al Corriere dello Sport con le solite presentazioni di rito, dicendo che c'è la voglia addirittura di puntare allo scudetto in casa Roma, riferimento a Santiago Castro, che comunque al Bologna si era messo abbastanza in luce, ti volevo chiedere che impressioni hai di questo acquisto della Roma. È già avvenuto da un po', però te lo chiedo perché ci sono voci molto discordanti sul tipo di utilizzo, cioè che dice no, nell'attacco della Roma non può funzionare insieme a Malen perché togliere a Malen quella posizione potrebbe finire per depotenziarlo. C'è chi invece li vede compatibili. Io sono uno di quelli che li vede molto compatibili, per anche il tipo di caratteristiche tecniche insieme sarebbero molto belli da vedere, credo anche efficaci, però ecco, palla a te su questo tema, mi premeva chiederti questa cosa qui.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te perché sono due calciatori molto simili, perché sono calciatori aggressivi, dinamici, che vanno allo spazio, che hanno lo strappo, però sono diversi nel senso che forse Castro si sente più comodo sul centro-sinistra e Malen sul centro-destra. Mm. E lì forse, secondo me, lì si può fare qualcosa, soprattutto conoscendo Gasperini che vuole sempre un trequartista che si possa inserire o un centrocampista che si possa inserire. Se i due attaccanti si aprono un po' la corsia centrale, lì trovi il corridoio, perché attrae comunque il centrale e lì comunque permetti ai centrocampisti o incluso anche ai quinti o a uno dei due che gioca davanti alla difesa di inserirsi per poter finalizzare. La storia, sinceramente la lista più che la storia, è lunghissima. A Bergamo quanti gol faceva Cristante? Quanti gol ha fatto fare a Pasalic facendo proprio quei movimenti?
0: È vero.
2: Dunque sì, io li vedo compatibili. A me Castro piace tantissimo.
0: Anche a me.
2: Proprio sulla mentalità. Sulla mentalità, a me piace osservare un calciatore quando non ha il pallone. E Castro è sempre in partita.
0: È sempre attivo, partita, sì.
2: Lavora per la squadra, va, è aggressivo. Secondo me la Roma ha fatto un gran colpo.
0: Sì, secondo me è un bel acquisto, perché parliamo di un giocatore giovane ma già pronto, perché non è un ragazzino, fa 22 anni a settembre, quindi giovane, però già incamerato esperienza. Ecco, prima parlavamo del paragone anche con Lautaro, è quel calciatore anche con quel tipo di partecipazione emotiva lì. E poi si uccidere in tante zone, Alain, perché anche sì, una qualità di calcio notevole, l'abbiamo visto calciare discretamente anche dalla distanza e segnare anche dei gol importanti dalla distanza, quindi anche uno che può far male non solo dall'interno dell'area ma anche da fuori. E in Italia sono pochi,
2: sì, sì, poi
0: sono di meno
2: ma
0: ormai.
2: Il prezzo non è alto, secondo me non è alto il prezzo. Parliamo di attaccanti, il gol costa caro, eh?
0: Sì.
2: E la portata a Roma a 35 milioni mi sembra.
0: Sì, 35, esatto.
2: È lì alle porte della nazione argentina, andasse in doppia cifra con delle prestazioni comunque importanti in Champions. Poi lui l'ha già fatta la Champions, è giovane ma l'ha già fatta la Champions.
0: Eh sì, col Bologna.
2: Come hai detto tu, arriva un giocatore esperto. Un giocatore esperto sul quale Gasperini potrà lavorare. E toglie anche un po' di pressione a Malen e soprattutto dà tante alternative a Gasperini, perché può giocare con due trequartista una punta, due punta un trequartista, può addirittura giocare con tre punte, con forse un Dybala più avanti sul centro destra, Malen più centrale e lui sul centro sinistra. Ti dà tante alternative sui modi di attaccare.
0: È vero.
2: E poi l'importante è comunque l'importante è il pressing. È il pressing. A me i calciatori, gli attaccanti che non vanno in pressing mi danno fastidio. Mi danno fastidio
0: Anche a
2: perché fanno
0: Gasperini.
2: solo una fase. Con Gasperini. Però lì ha azzeccato, l'hanno ascoltato perché ha le caratteristiche anche motivazionali, Gasperini.
0: Sì, decisamente, decisamente. E Castro è uno dei quei giocatori, invece, ecco, attivo anche in fase di non possesso, quindi secondo me risponde proprio a quel tipo di caratteristiche. Mentre arrivano anche le domande dai messaggi di Maurizio, restiamo sempre attaccati al Bologna, in realtà indirettamente, perché ti chiedono se Lucumí sia un colpo da Juventus. Ancora chiaramente non è un colpo effettuato, ma il pressing ormai è noto veramente da tanto tempo. La priorità del giocatore è quella di andare in bianconero. Le richieste non si discostano al momento dai 25 milioni. È effettivamente un colpo da Juve Lucumí, perché nel Bologna è stato centrale. Devo dire ogni tanto con qualche guaio muscolare, giocatore che si è sgrezzato anche tecnicamente, però ecco, è effettivamente un colpo da Juventus?
2: Ma l'italiano l'ha preparato bene, perché comunque si è... arrivando, quando è arrivato in Italia, vabbè, 2 anni con l'italiano, il primo anno ha fatto fatica, il secondo ha fatto fatica all'inizio sulla concentrazione, mi ricordo un paio di errori, di posizioni, di marcatura anche a livello tecnico, perché comunque c'erano tante voci che lo davano via da Bologna. E poi comunque si è ricalato nella realtà bolognese. In 2 anni ha fatto dei grandissimi progressi. E come hai detto tu, che si è sgrezzato tecnicamente, adesso è capace di uscire con la palla, Lucumí. Quando arriva in Italia non era
0: No, no,
2: capace.
0: assolutamente.
2: C'era l'idea, ma non c'erano limiti tecnici. E, sì, è un colpo da Juve, è un colpo per Spalletti, più che per la Juve. Perché la Juve dove la mettiamo a livello di dimensioni, di ambizioni? Al giorno d'oggi comunque è un po' ambiguo, no? Non sappiamo bene che Juve troveremo. Si sta rafforzando bene, sta facendo delle buone amichevoli, però poi sappiamo che quando arriva il campionato cambiano tante cose. E sulla griglia di partenza faccio fatica a capire dov'è il tetto della Juve, però Lucumí è un colpo per Spalletti, sì.
0: Un colpo idoneo per caratteristiche. Io ti devo dire la verità, non la metto troppo in alto. La Juventus, nonostante si stia completando al momento nelle ultime settimane con ritmo migliore rispetto a prima, però ecco, vedo quando si parla di scudetto per la Juventus, io vedo ecco, forse un obiettivo un po' troppo lontano, però chi lo sa, il calcio è imprevedibile e il mercato è ancora lungo, quindi attendiamo. Mentre poi ti volevo chiedere, ecco, su un'altra voce di mercato, perché è un calciatore, come ho detto già in precedenza, accostato più volte al campionato italiano, poi non è mai arrivato perché il Napoli sta pensando, ovviamente dopo la possibile uscita di Lukaku, a prelevare Gabriel Jesus dall'Arsenal, un attaccante che mi è sempre piaciuto, ma che negli ultimi anni però ha giocato veramente poco, tra guai fisici, anche mi sento dire condizione mentale non sempre all'altezza. È un po' l'ombra del calciatore di qualche stagione fa, dove invece incideva veramente tanto. Sarebbe accattivante rilanciarlo, non lo so, però tu come la vedi?
2: Sì, anche a me è piaciuto, piaceva tantissimo nel City, il primo Gabriel Jesus nel City era
0: Eh sì.
2: entusiasmante, perché comunque anche senza palla comunque era uno che c'era, sempre implicato, sempre lavorando per la squadra. Forse l'abbiamo etichettato come bomber e non è super bomber. È uno che partecipa tanto al gioco, lega il gioco, però sottoporta, forse gli manca quel cinismo, gli manca qualcosa per arrivare a 25 gol. Ormai quando tu giochi nelle grandi in Inghilterra, se non arrivi a 25 gol, quando sei il centravanti titolare, fai fatica a rimanere lì.
0: No,
2: E
0: infatti.
2: comunque il salto all'Arsenal, e poi ha avuto tanti infortuni, è stato anche sfortunato, però sì, il Napoli,
0: Sai, non è
2: ma il
0: vecchissimo alla fine, ha
2: Napoli,
0: 29 anni, per carità, neanche
2: sì,
0: giovane,
2: ma
0: però.
2: il Napoli ha bisogno di questo profilo? Secondo me il Napoli è completo in attacco.
0: Beh, se leggiamo i nomi, a meno che non esca Lang, ecco, anche se hanno
2: Hanno
0: caratteristiche diverse.
2: caratteristiche diverse, però quanti attaccanti ha? 6, 7, 8 in rosa? Sono tanti, i giocatori. C'è pure Neres,
0: Sì, ma i
2: c'è
0: nomi non
2: Alisson che ha fatto
0: mancano.
2: benissimo la seconda parte di stagione. Sì, potrebbe essere un'alternativa se escono due o tre calciatori. E poi ha Højlund, Højlund è brillante, nell'interpretazione del ruolo da ariete, da centravanti
0: Tu
2: puro,
0: che
2: è
0: ti aspetti
2: brillante.
0: quest'anno? Perché l'anno scorso è stato anche un po' poco assistito e comunque ha dato
2: Sì.
0: un peso, perché è un giocatore che si sacrifica tanto anche quando non segna.
2: Ma con Allegri voglio capire bene come vuol giocare, perché negli ultimi anni di Allegri mi ha deluso.
0: Sì.
2: Mi posso nascondere proprio sull'animazione offensiva. Nel Milan non possiamo nascondere che comunque aveva dei calciatori per offrire qualcosa in più a livello offensivo, ma proprio sull'idea, sul concetto del come attacchiamo. A Napoli trova una squadra che ha vinto, una squadra con giocatori esperti, con un centrocampo che gioca ad occhi chiusi. Forse Allegri a Napoli potrebbe fare meglio che nel suo secondo ciclo a Torino e il secondo ciclo a Milano, perché Allegri, secondo me, è un allenatore che sa dare continuità, ma fa fatica a creare un modello di gioco. E a Napoli, cioè, tu arrivi a Napoli, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, ha vinto la Supercoppa l'anno scorso, eppure è arrivato secondo con tanti infortuni. Tu quelli devi essere bravo a dare continuità, ridar fiducia a una squadra che comunque l'anno scorso ad agosto, ricordi che comunque la davamo davanti all'Inter per rosa, per mercato fatto.
0: Vero.
2: Dunque, forse in quel ruolo Allegri può sorprendere. Vedremo, son curioso, anche se ero molto critico con l'arrivo di Allegri a Napoli.
0: Sì, beh, un po' di scetticismo c'è. Io devo dire, ho detto non mi aspetto fallimenti, però non so se riuscirà, ecco, a mantenere quel livello di assoluto vertice. Sono curioso, poi magari ci smentirà. Però anche qui vediamo poi come si completa il Napoli nelle ultime settimane. E prima di salutarti, Alain, volevo anche un commento. Ne abbiamo già parlato ieri, ovviamente, di Mastantuono, però questo approdo da rockstar a Firenze,
2: Sì.
0: insomma, è un po' la fotografia dell'entusiasmo che si è venuto a creare. Se si pensa a com'era pochi mesi fa a Firenze, calcisticamente parlando, sembrano passati secoli.
2: Ha fatto un capolavoro Paratici.
0: Sì.
2: Lui doveva sedurre Firenze, ma non la doveva esaltare così, perché adesso ha esaltato il popolo viola.
0: Sedotta e abbandonata, rischia. Ma dai, speriamo solo sedotta e poi
2: Adesso la
0: conquistata.
2: responsabilità ce l'ha grosso, ed è una bella responsabilità. E ce l'hanno i calciatori, e adesso la minaccia è la giovane età di questi calciatori, perché
0: Sì, è molto
2: Firenze
0: giovane.
2: sappiamo che è una città molto passionale e ha fame di vittorie, ha fame di emozioni positive, ha fame di competitività. E se non dovesse esserci dei buoni risultati nelle prime 10-12, poi sappiamo che le cose cambiano velocemente a Firenze. Speriamo, io sono tifoso viola, che le cose vadano e si mantenga questo entusiasmo. Però sì, gran lavoro di Paratici, non posso dire oltre. Altro, scusa.
0: No, no, al momento no. Direi non si possono trovare appunti. E poi un'ultimissima domanda prima di salutarti. Su attacco, cosa ti aspetti? Perché un calciatore di grande talento, in amichevole, sta facendo vedere delle cose degne del suo tasso tecnico. Quando se ne parlava di un accostamento a squadre come l'Inter, pensavo che fosse troppo per lui per essere decisivo, magari anche a livello mentale. Firenze è una tappa intermedia, cosa ti aspetti?
2: Ma la rosa non è completa ancora. E in attacco io aspetto dei giocatori che siano veloci e verticali. Perché adesso è arrivato il fantasista, è arrivato il regista offensivo con la fantasia necessaria. Adesso la Fiorentina ha bisogno dei Ken sui lati per poter dare un'alternativa pure a Grosso. Perché se trovi due giocatori tipo la Bakayoko dell'Ipsia, anche se ho tanti dubbi che l'Ipsia, dopo aver venduto
0: Diomandé.
2: Diomandé, probabilmente vendere Nusa, lascia andare Bakayoko, però se hai questo tipo di calciatori che ti cambiano ritmo alla partita, ti permettono anche di giocare un calcio un po' più diretto, perché fare quel calcio di possesso che sinceramente ha costruito Paratici, devi avere un'alternativa, perché ci sarà una partita dove ti tolgono il pallone e lì devi avere dei calciatori che vanno allo spazio.
0: Eh sì, e peraltro, ecco, parlavi di Bakayoko, giocatori che hanno anche una prestanza fisico e atletica importante, che ormai purtroppo, insomma, è una realtà nel calcio contemporaneo, serve inevitabilmente. Alain, sempre un piacere chiacchierare con te, a questo punto ti auguro un buon fine settimana, a presto!
2: Grazie anche a te, un abbraccio, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, finita la puntata di oggi di Rotocalcio, se ne riparlerà settimana prossima, anche se mi dispiace un po', senza il sottoscritto ci sarà Alessandro Santrelli, lo troverete qui al suo posto, ma con il sottoscritto invece ci ritroviamo alle ore 14 con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi a dopo.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo pomeriggio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri in questo venerdì 7 agosto 2026. Proseguono le trattative di calciomercato e prosegue sempre di più l'avvicinamento alla stagione calcistica 2026-2027 che peraltro fra poche settimane comincerà non solo la Serie A ma poi ricordiamo anche la Coppa Italia e i turni preliminari. Ma noi siamo qui per parlare un po' di tutto. Lucio Marinucci qui in studio, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, ma soprattutto un omaggio al dottor Giorgio Sorani, compagno di tante battaglie che salutiamo, parte verso altri lidi un po' come Odisseo. Abbiamo visto e si è parlato tanto in questi giorni dell'Odissea di Christopher Nolan e non solo. Ora di prendere e salpare verso altri porti, o addirittura, se volete vedere poi anche paragoni con Il Signore degli Anelli, abbiamo, ecco, anche lì stava, lo vedo annuire a livello al di là del vetro in cabina di regia. Beh, allora direi che quello è l'ultimo viaggio, lascia la terra di mezzo per l'ultima volta. Beh, qui abbiamo addirittura la colonna sonora ad hoc, siamo preparatissimi per questo commiato. E beh, lo salutiamo, quindi ancora una volta un saluto al dottor Giorgio Sorani, bandiera assoluta. Ormai, diciamo, nel calcio moderno le bandiere non ci sono più, ma qui nella radio ce n'abbiamo avuta assolutamente in cabina di regia. Ecco qui, si alzano i toni musicali in questa diretta del primo pomeriggio. Beh, era doveroso fare un saluto al dottor Giorgio. Fra poco invece andremo a parlare di calciomercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze di Tutto Mercato Web, perché poi ci sono anche degli aggiornamenti, vedevamo poi per la Roma, abbiamo discusso nelle ultime ore dei rinnovi e quindi dei Pellegrini che pare sempre più vicino al rinnovo con la squadra giallorossa, ormai si tratta solamente di formalizzare. Comunico alla regia, possiamo chiamare Nick? Credo sì, già lo stiamo chiamando. Assolutamente, per appunto poi discutere anche degli altri temi. Prima parlavamo della Fiorentina scatenata, ci torneremo, voglio capire.

0: stanno definendo in queste ore, però prima ti volevo chiedere inevitabilmente di come si sta vivendo questa situazione a Firenze. Abbiamo visto i video e le immagini di Mastantuono, l'ho detto, accolto come una rockstar. Prima con Lorenzo Di Benedetto dicevamo che se pensiamo agli umori di qualche mese fa, sembra veramente passata un'era.
1: Tra l'altro ho visto anche una chitarra quando è entrato nel bar della Fiorentina, quindi non so
0: Vedi,
1: se si è portato
0: è
1: anche
0: già
1: per
0: in versione
1: cantare.
0: musicale.
1: Sì, non so se vuole cantare già, imparare una canzone di Marco Masini, magari ora glielo dirò a Marco se eventualmente c'è anche questa possibilità della chitarra da sfruttare con Mastantuono, oltre che dagli assist e ai gol che la Fiorentina
0: Bella
1: aspetta da
0: presentazione con la
1: lui.
0: chitarra invece che col pallone. Sarebbe interessante.
1: Esatto, non sarebbe male, non sarebbe male. No, e chiaramente c'è entusiasmo perché comunque Mastantuono è un giocatore molto importante, un giocatore di livello, è un'operazione che la Fiorentina ha condotto con grande velocità, questo gli va riconosciuto perché comunque è partita una decina di giorni fa questa trattativa, ma sono stati bravi, secondo me, grosso e paratici a convincere Mastantuono ad accettare il progetto Fiorentina, perché comunque il progetto Fiorentina era un progetto sicuramente di crescita, però ci aveva tante possibilità, tante offerte, c'erano diversi club che comunque si erano affacciati verso Mastantuono, l'avevano fatto capire tutto il loro interesse e conseguentemente ecco che alla fine poi, sai, scegli un club che non ha nemmeno le coppe internazionali, che comunque sia l'anno scorso si è salvato a 3 giornate dalla fine. Beh, ecco, non è proprio così scontato, no? Che un
0: No,
1: giocatore pagato
0: tutt'altro.
1: 60 milioni di euro arrivi anche se con la formula del prestito secco da Real Madrid alla Fiorentina. Vuol dire che sono stati bravi chi lo ha convinto della bontà di questo progetto, che è ancora un progetto in itinere, è tutto da sviluppare e da verificare, però è chiaro che il progetto della Fiorentina è pronto a decollare, quindi l'entusiasmo è giustificato, ma Mastantuono può giocare anche come esterno, anche se in realtà è un po' forzato in quel ruolo perché lui è un pochino più trequartista, un giocatore tra le linee.
0: Sì, è
1: Detto
0: vero.
1: questo, sì, l'area che tira è sicuramente un'area buona, però anche l'anno scorso, non voglio fare paragoni, anche l'anno scorso c'era una buona area con l'arrivo di Pioli, c'era l'idea, no? Pioli che
0: L'ha
1: aveva
0: ricordato
1: detto.
0: Lorenzo prima.
1: Ecco, quindi bisogna stare calmi, solo che la dirigenza oggi è molto forte, la dirigenza sta facendo anche delle operazioni in uscita molto importanti e questo secondo me è un segnale che le cose finalmente sono cambiate.
0: Sì, l'aria, perlomeno il vento adesso sembra essere cambiato e poi però ecco, a cascata vado anche sulle altre trattative, Nick, perché come sempre sappiamo che ci sono azioni e reazioni per quanto riguarda le squadre di Serie A. Ecco, con il pacchetto offensivo che si sta completando, ti chiedo se per la Fiorentina può esserci anche qualche uscita. Sappiamo di Piccoli che sembra possa lasciare Firenze, quindi ti chiedo dove può finire, leggevo, di Bologna.
1: Ma guarda, secondo me la probabilità più grossa è il Bologna, anche perché il Bologna ha preso Dovbyk, che comunque era un'annata un po' negativa alla Roma, e loro avevano la certezza che è Santiago Castro, che hanno venduto per 40 milioni, no? Al club giallorosso. Quindi ora con Dallinga e Dovbyk, secondo me, non sono tranquillissimi. E probabilmente Dallinga è
0: Sì.
1: in uscita, potrebbero prendere una decina di milioni di euro da Dallinga e quando hanno venduto anche Dallinga possono reinvestire i soldi su Roberto Piccoli. Dall'altra parte c'è Sartori che Piccoli conosce bene, lo stesso diciamo, direttore sportivo del Bologna ha sempre manifestato un apprezzamento per questo ragazzo, la Fiorentina l'anno scorso l'ha pagato una cifra enorme, 25 milioni di euro più bonus, chiaramente c'è il discorso dell'ammortamento e tutto quanto, per cui credo si debba andare sui 18-19 perché la Fiorentina non faccia una minusvalenza. E conseguentemente, se Dallinga uscirà, Piccoli andrà a Bologna, la Fiorentina tenterà l'assalto a Pellegrino del Parma. Tra l'altro, ho visto che il
0: No,
1: Parma ha
0: ecco.
1: già bloccato, tra l'altro, ho visto già che il Parma ha bloccato Romero, e quindi questo mi fa pensare che la Fiorentina potrebbe veramente tentare l'assalto grosso su Pellegrino, cioè pensare di andare a prendere Pellegrino potrebbe essere una buona soluzione e quindi vediamo se effettivamente ci riusciranno. E poi c'è Fagioli da capire se il resto va via, Dodò e Fortini sono altri giocatori che potrebbero partire, insomma il mercato della Fiorentina è tutto in evoluzione, c'è Torsved che potrebbe rappresentare una soluzione per il centrocampo se ne dovesse uscire uno, la Fiorentina sta facendo diciamo tante cose e se oggi andiamo a vedere un po' le operazioni fatte dalla Fiorentina, io direi la Fiorentina e Como sono un po' le regine del mercato, parliamoci chiaro e tondo.
0: Assolutamente, senza
1: Ecco, la
0: dubbio.
1: Fiorentina per il numero di operazioni, in Como forse per la grande operazione che ha fatto, quella di Nico Paz, ecco. Oltre che Chalobah, che comunque il giocatore hanno speso 30 milioni.
0: Sì, devo dire, il Como sta operando con grande solerzia, lo ha

0: fatto sin dall'inizio, chiaro, forte anche di un patrimonio economico della proprietà, però sempre con grande gestione. Questo sicuramente non è scontato, però ecco, tornando invece alla Fiorentina, avere Pellegrino, devo dire, alle spalle di Ken non sarebbe male, come composizione dell'attacco.
1: Guarda Lucio, io credo che la questione di Pellegrino debba essere valutata anche in un'altra ottica, cioè siccome io non mi fido fino in fondo di quello che succederà su Ken, e secondo me non si fida fino in fondo nemmeno la Fiorentina, loro perché vogliono prendere Pellegrino? Perché nella peggiore delle ipotesi loro comunque hanno un centravanti che può ancora essere forte, migliorarsi nei prossimi anni, per cui cosa dice la Fiorentina? Io so che Ken è il mio centravanti per la stagione 2026-2027, però si cautela, perché se poi Ken fa come l'anno scorso, problemi fisici e tutto quanto eccetera, oppure magari dovesse arrivare per 10 giorni un'offerta con cui Ken può partire,
0: certo, loro è un'alternativa vera.
1: Esatto, si sono messi in casa comunque Pellegrino, che poi in teoria potrebbe anche sostituirlo domani Ken. A quel punto, ecco, nel caso dell'uscita di Ken, dovrebbero andare a prendere un vice Pellegrino, ecco, se avessero preso Pellegrino.
0: Chiaro.
1: Però secondo me lo fanno anche in un'ottica futuribile, l'operazione Pellegrino.
0: Beh sì, sicuramente ha senso, parliamo di un giocatore non giovanissimo ma ancora giovane, 24 anni, ne comperà 25 ad ottobre, quindi sì, il discorso fila assolutamente. Mentre leggevo poi anche aggiornamenti sulla Roma, vedevo di Pellegrini, è vero che non è propriamente un colpo perché è un ritorno proprio a breve termine, ma mi sembra sia tutto fatto per il rinnovo, sbaglio? E poi ti chiedo anche di Molina, che anche qui mi sembra si stia avvicinando a grandi passi verso la Roma.
1: Sì, è una logica conseguenza quella di Pellegrini, perché io credo che poi fondamentalmente lui non aveva voglia di prendere in considerazione altre ipotesi, al di là degli aspetti economici, poi c'è di mezzo l'attaccamento alla maglia, il fatto che comunque sia lui si sente un romanista dentro, e io ero abbastanza convinto che alla fine saremmo arrivati a questa conclusione. Certo, il contratto di un anno non è che dà delle garanzie infinite, no? Perché comunque è limitato nel tempo, però un anno è lungo, ci sono 12 mesi, ci sono tante situazioni, ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari quando si fa il rinnovo anche di un anno può darsi che magari tra 3 mesi le parti sono talmente contente l'una dell'altra che arriva una nuova offerta per prolungare ulteriormente il contratto. Io sono contento che Lorenzo Pellegrini sia rimasto alla Roma, perché io poi sono ancora legato a chi tifa una squadra, chi sente per una squadra, non ci può stare lontano, a meno che non ci siano veramente delle componenti che le portino totalmente da un'altra parte. Mentre per quanto riguarda il discorso di Molina, sì, è un'altra possibilità, secondo me è estremamente concreta. Purtroppo per la Roma alcune trattative non sono andate bene, anche sugli esterni alti. Hanno fatto, diciamo, 2 tentativi importanti, quello su Greenwood, se ti ricordi bene.
0: Come no.
1: Su Somerville, hanno provato a prendere anche giocatori di un certo spessore, però gli hanno chiesto delle cifre assurde, diciamo, le cose come stanno, che quando spendi 45-50 milioni, cioè arrivi fino a 50, cioè credo
0: ma
1: che
0: poi gli ingaggi.
1: Sì, no, dico, credo che a un certo punto si sia superato il limite. Vediamo se Molina può essere una buona soluzione, ma io penso di sì, e comunque non finirà qua il mercato della Roma, perché ci sono dei club come per esempio la Roma, il Napoli stesso, l'Inter, che sono partite, la Juve, sono partite un po' in ritardo, quindi da questo punto di vista ci stanno dando una mano, perché ci aiutano, a noi che lo raccontiamo, il mercato, dove da agosto di solito c'è una fase di stanca importante, almeno fino a Ferragosto. Ecco, invece il ritardo che hanno dovuto avere, anche per motivi proprio di operazioni difficili da concretizzare, per richieste, guarda, penso a Colomani, che sono 2-3 anni che non si parla altro che in tutte le sessioni di Colomani alla Juve, alla fine finalmente ci è arrivato, ma ci è arrivato a delle condizioni, insomma, operazione a titolo definitivo con un sacco di soldi che naturalmente va a sborsare la Juventus. Invece mi è piaciuto molto alla Ibegovic, perché questa è un'altra operazione di prospettiva.
0: Oh, come lo vedi come colpo? Sorta, diciamo. Perché comunque la Juventus ha investito.
1: Sì, no, ma mi piace questa idea, perché comunque alla Ibegovic lo volevano un po' in tutta Europa, questo ragazzo è interessante, c'ha dei numeri, è un bel esterno, un giocatore forte, quindi ecco, questo sì, questo posso dirti che mi è piaciuto molto, come del resto mi è piaciuto molto anche Castro alla Roma, perché è un colpo perché Castro è forte, ecco, magari ti dico la mia, non lo so, avendo Malen, Castro, cioè tenere un giocatore a 40 milioni come sola alternativa,
0: io li vedo, io ti devo dire la
1: io penso che alla fine li faranno giocare
0: secondo
1: insieme,
0: me sì,
1: anche se naturalmente probabilmente con Castro leggermente dietro Malen, perché si metterà qualcosa Gasperini, io non lo so, però insomma è un giocatore di movimento, no? Castro l'ha detto anche, gli piace anche tornare indietro a dare una mano alla squadra, chissà che non si inventi Castro mezza punta, guarda un po'.
0: Io mi aspetto qualcosa del genere, ti devo dire la verità, anche perché sono tutti giocatori che rispondono proprio al tipo di richieste di Gasperini, quindi che sono tecnici, che sanno legare il gioco, che sanno attaccare bene la profondità. Castro, peraltro, dicevo anche prima, nella precedente trasmissione, ha delle doti balistiche non indifferenti, quindi può fare male anche da lontano dall'area di rigore. Per me è un bel colpo.
1: È un bel giocatore, Castro. Sì, infatti,
0: può maturare.
1: Guarda, la Fiorentina si era inserita pesantemente su Castro quando la Roma ormai era in definizione e gli aveva offerto anche più soldi di ingaggio al giocatore, però è anche chiaro che Castro va a giocare la Champions League, la trattativa era particolarmente avanzata con la Roma e lui non si era sentita ovviamente di fare retromarcia, però per farti capire come fosse ambito anche da altre squadre in Italia, ecco.
0: Beh, non a caso, ha fatto vedere delle cose buone, può crescere ancora essendo un 2004, non un ragazzino ora mente giovane. Mentre poi però abbiamo parlato, ecco, partendo su questo ultimo tema, da Alej Begovic, quindi mi allaccio anche alla Juventus. Nick, ti chiedo che cosa si può muovere. Peraltro stamattina Bremer ha un po' chiuso a tutte le ultime voci, ha detto che non ha chiesto la cessione, che vuole che la Juventus torni ai livelli che le competono. Mentre i bianconeri però portano avanti ancora il discorso Lukumi, o sbaglio, con delle possibili contropartite?
1: Sì, per me Lukumi è chiaramente un obiettivo, in questo senso da parte della Juventus. L'avevano chiesto anche durante il periodo della clausola recessoria, il Bologna giustamente ha fatto valere, no, il fatto che in quel momento lì, se volevano prenderlo, dovevano prendere a cifre molto alte. Adesso non c'è più fondamentalmente la clausola recessoria, c'è la possibilità di andare a prendere a cifre più basse e conseguentemente ecco che oggi mi aspetto un tentativo da parte della Juventus sempre più concreto nei confronti di Lukumi. Bremer tra l'altro ha una clausola recessoria che è valida fino al 10 di agosto, però la bella di Bremer è che, come dici te, lui ha già fatto capire che non vuole partire e la Juventus non è che se lo vuole sacrificare anche in base al volere di una clausola recessoria, anche perché poi dopo, io dico sempre, quando c'è un campione in difesa, se lo dai via poi è un problema, no? Ritrovarne un altro, certo. Anche se ti danno 50-55 milioni di euro, e quindi la situazione è abbastanza complicata. Lukumi serve a Spalletti per completare il pacchetto difensivo, io sono convinto che questa è un'operazione che potranno fare, anche perché c'è solo un altro anno di contratto, non rinnova col Bologna, non ha nessun senso insomma che ci sia una sorta di vero di preclusione. Chiaramente devono fare le cose fatte bene, quindi comunque sia che siano soddisfatte tutte e due le parti, questo sì.
0: Beh, certo, il matrimonio si fa sempre in due, anche forse soprattutto sul calciomercato, però poi ecco, ti volevo chiedere anche di Leao, mi sposto sul Milan, Nick, passo di salto di palo in che ci possiamo attendere sul fronte turco del Galatasaray. Leao non mi è mai sembrato troppo convinto fino ad ora, francamente, della soluzione turca, però mi sembra anche di capire che il Galatasaray al momento non voglia mollare la presa.
1: No, non vuole assolutamente mollare la presa e penso che Leao, il Milan voglia almeno 50 milioni, se non gli danno almeno 45-50 milioni con i bonus non possa cederlo. Io non lo vedo particolarmente motivato ad andare in Turchia. È vero che comunque rispetto, diciamo, c'era stata l'opportunità del Fenerbahce che lui non ha preso in considerazione, mentre il Galatasaray è un po' più aperto, però non ci sono sulle cifre, quindi il Milan se non ottiene le cifre che vuole penso sia veramente difficile che possa far partire Leao, però sai, mai dire mai, perché comunque nel caso di partenza di Leao loro hanno in mente di andare a prendere un trequartista mancino, esatto. Quindi di piede sinistro che possa avere quelle che, infatti non a caso si parlava di Sulè, non a caso si parlava anche di Mastantuono, tutti giocatori che comunque hanno quelle caratteristiche. Certo, Leao è un po' una delusione, diciamo, cioè negli ultimi tempi, negli ultimi anni.
0: Beh, l'ultimo anno è stato il peggiore in assoluto.
1: Sì, e comunque è stata una delusione, perché da un giocatore così uno si aspettava sicuramente qualcosa di meglio, no? E invece non è arrivata. E quindi bisognerà anche che lui si faccia. Secondo me, cioè Leao è il classico giocatore che non si è mai fatto l'esame di coscienza, e questo per me è un limite enorme, perché se si fosse guardato allo specchio si sarebbe reso conto che effettivamente il suo rendimento è stato assolutamente, assolutamente al di sotto delle sue, di tutte le aspettative generali, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma anche per se stesso, perché comunque, cioè, doveva essere, no, un giocatore straordinario, pronto a fare qualsiasi cosa, e invece poi dopo, mi sembra abbia fatto la stagione dello scudetto e quella dopo è poi sparito da radar.
0: Sì, ha sempre avuto discreti numeri, ma con grandi, insomma, lunghi momenti con rendimento non sufficiente. Per le qualità che ha, poteva fare molto di più. Su questo non c'è assolutamente dubbio. E non è più giovane ormai, perché a 27 anni sei un giocatore nel pieno della tua maturità calcistica. Quindi quello che sei, sei. È difficile poi che si possa cambiare o stravolgere. E infatti io non me l'aspettavo negli scorsi anni, e così non è accaduto. Mentre per poi un altro caso che è molto spinoso, su Esposito che cosa succede? Chiaramente non più Esposito, ma Sebastiano Esposito, perché è vero che riguarda il Cagliari, però pur sempre un discreto talento italiano. Dove può finire, ma soprattutto che sviluppi possiamo attenderci? Perché ieri ho detto si è passati ormai letteralmente alle carte bollate tra Giuffredi e la dirigenza del Cagliari.
1: Io penso che sia difficile a questo punto che il giocatore possa rimanere a Cagliari. Anche qui è il discorso che si fa un po' da tutte le parti, no? Bisognerà trovare una soluzione che accontenti il Cagliari e che accontenti il giocatore. Cioè, ricucire mi sembra abbastanza difficile. In questo momento ricucire un rapporto la vedo abbastanza complicata. Però, sai, voglio dire, comunque... ci sono tutti uomini di calcio, Mario Giuffredi che è il procuratore, Pietro Accardi il direttore sportivo, il presidente Giulini, dovranno capire qual è la soluzione migliore per il giocatore. Secondo me a questo punto la cosa migliore è la cessione e cercare di poter far sì che il Cagliari possa ottenere più soldi possibile, il giocatore abbia una nuova destinazione dove possa, diciamo così, trovare anche la sua tranquillità dopo questo periodo, diciamo così, di grande agitazione. Quindi non lo so, club non mancheranno, ecco, dove posso andare adesso non lo so, però sicuramente non penso possa rimanere a Cagliari.
0: Beh, no, al momento pare veramente proibitiva una permanenza del calciatore in Sardegna. E prima di salutarti, Nick, e di lasciarti al tuo lavoro, ti chiedo invece, sull'esterno a destra dell'Inter ci sono degli aggiornamenti? Perché poi si voleva investire tanto su Romero, ma mi pare di capire che ormai l'Atletico Madrid abbia sorpassato nettamente i nerazzurri.
1: Sì, per ora sinceramente non vedo, diciamo così, ancora un esterno destro per l'Inter, ovviamente il sostituto del, pensate come strano, no? Vedere il calcio, doveva essere il vero grande obiettivo del mercato dell'Inter, l'esterno sostitutivo a destra di Dumfries, non sono riusciti a prenderlo per motivi vari, che abbiamo già raccontato, perché Palestra è andata al Chelsea, perché Calaili non ha superato le visite mediche, insomma tutta una serie di cose fritte e trite e ritrite, però quello che è importante dire in questo momento è proprio questo, cioè che l'Inter secondo me sta un attimo alla finestra e cercherà di capire se c'è una buona occasione per rafforzare l'organico. Non ci dovesse essere, veramente non so se sarebbero così, però faranno un tentativo magari negli ultimi giorni di mercato. Ho letto anche delle ipotesi di Nico Gonzalez, però mi sembra abbia tutte caratteristiche. È vero che può anche tornare indietro a dare una mano,
0: però non è quel giocatore lì, dai.
1: Non è quel giocatore lì, dai, non può essere quel giocatore lì alla Dumfries. Hanno preso Stones e ora vediamo se naturalmente se esce Pavard, se ne prendono un altro di difensore, oppure se decidono di rimanere così, ecco, insomma, soprattutto io credo che a centrocampo possa venire fuori qualcosa di interessante. Perché a loro piace Curtis Jones, ma non è detto che sia lui, e poi bisogna vedere anche Frattesi, che ormai non se ne parla più, però anche Frattesi è un altro giocatore che se dovesse arrivare un'offerta potrebbe uscire, ecco.
0: Beh, certo, considerando l'utilizzo delle ultime stagioni anche qui ha perfettamente senso. Nick, grazie, allora ti lascio al tuo lavoro, ai tuoi impegni, grazie ancora.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao ciao, ciao ciao.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini, a tutta la redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Beh, poi andremo avanti nello specifico a parlare di ulteriori trattative per le squadre in Serie A, perché bisogna veramente verificare degli sviluppi. Sulla Roma dicevamo ancora del possibile rinnovo, anzi ormai quasi sicuro rinnovo di Pellegrini. Ha parlato anche Cristante, è stato intervistato da Sky Sport e ha detto che c'è, insomma, felicità da parte del gruppo di raccogliere il classe 1996 e che poi qualche screzio riportato in allenamento con Dybala in realtà ha semplicemente caratterizzato un episodio di campo, d'allenamento e nulla di più. Poi qui arriva un messaggio di Guido. Le ha una delusione. Si faccia un esame di coscienza tutto l'anno così, 24 ore su 24. Beh, sì, si deve fare un esame di coscienza al giocatore. Però questo è un discorso, ecco, di singolo, non di squadra. Il Milan è un altro conto. Certo, poi dal piano su Leao passa ovviamente tanto anche dell'operazione e del margine di operabilità del Milan stesso. Noi siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco introduttivo della puntata di oggi di Tiempo Radio Sport Calcio Mercato.
2: E Coffee Break, signori!
0: Coffee Break, ci troviamo qui fra qualche minuto, tra poco.

0: Nuovamente in diretta Lucio Marinucci qui in studio TV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, che prosegue in questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo per lasciarci alle spalle la prima settimana di agosto, con ormai il calcio delle amichevoli che si sta avvicinando sempre di più al calcio delle partite ufficiali. Però siamo ancora chiaramente con gli occhi alle trattative, agli approdi, alle accoglienze dei nuovi innesti di alcune squadre della Serie A, e non possiamo appunto non iniziare dalla Fiorentina. Infatti abbiamo in collegamento Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Niccolò, noi ci eravamo sentiti qui in diretta qualche giorno fa, quando si stava definendo la trattativa, sembrava avvicinarsi, ma ancora qualcuno era un po' scettico. Poi la trattativa si è chiusa, incredibilmente, con il Real Madrid, e abbiamo visto Mastantuono approdare, lo abbiamo detto prima, questa accoglienza da rockstar con una folla oceanica che quasi non lo lasciava camminare. Insomma, ti chiedo adesso a Firenze come si sta vivendo questo immediato presente, perché già il mercato era ottimo, ma l'arrivo di Mastantuono è un'ulteriore poi certificazione del lavoro di Fabio Paratici.
1: Ma allora, ieri l'accoglienza per Franco Mastantuono è stata folle, l'abbiamo documentata anche su tutto il mercato web, circa
0: travolto praticamente.
1: Esatto, 500-600 tifosi presenti all'aeroporto di Peretola, nonostante appunto un caldo infernale, nonostante comunque agosto, per cui qualcuno è in ferie, nonostante comunque fosse un giorno della settimana per cui magari la gente era a lavorare, però insomma è stato subito travolto da un'ondata di affetto e anche di tanta speranza che la città nutre nei confronti di questo ragazzo. Io nella mia carriera da giornalista non ricordo a Firenze un hype così per un giocatore da veramente tantissimo tempo. Forse bisogna tornare al 2013, all'acquisto di Mario Gomez, che poi per carità non è andato benissimo, però anche quello paralizzò la città. Ecco, siamo su quei livelli lì. È un giocatore che in questo momento dà veramente, mette la Fiorentina in una posizione anche di forza a livello europeo, che insomma era insperata anche fino a qualche settimana
0: fa. Ma proprio imprevedibile.
1: Esatto, ma su questo giocatore, a parte tutto, dalla Spagna ci sono arrivate anche delle conferme, c'era veramente tantissime squadre, tantissime big, soprattutto anche all'estero, big di Premier League, squadre di Premier League, squadre dalla Spagna, squadre dal Portogallo. Lo abbiamo raccontato, la Serie A era un pochino più defilata, soprattutto alcuni club a cui Mastantuono veniva associato, il Milan e la Roma, il Napoli, erano un pochino più defilate. Però ecco, insomma, su questo giocatore c'era la fila e la Fiorentina è riuscita a strapparlo. È un prestito secco, e questo un po' sia a Firenze ma in generale il percepito ha fatto storcere un po' di qualche bocca. Io dico sempre che quando ti metti al tavolo del Real Madrid, innanzitutto per la Fiorentina secondo me deve essere anche un motivo di vanto essersi seduti a quel tavolo lì, perché vero, non tutti i club possono andare dal Real Madrid e farsi dare uno dei calciatori su cui c'era anche più promesse fino a un anno fa, su cui il Real Madrid spese tra parte fisse e bonus quasi 60 milioni di euro per prenderlo.
0: Sì. E quindi, poi addirittura contesto, due volte, perché tra Valdepeñas e Mastantuono, quindi per due volte la Fiorentina ha strappato il sì.
1: Però ecco, quando ci si mette a questi tavoli, chiaramente poi le regole del gioco è inevitabilmente che le detti il Real Madrid, il club più probabilmente più importante del mondo, e quindi è un prestito secco, è vero, però poi sappiamo che in 12 mesi può cambiare tutto, il giocatore magari si può affezionare, nel frattempo il Real Madrid la concorrenza è aumentata, perché ieri il Real Madrid, mentre cedeva Mastantuono, acquistava Diomandé a 140 milioni, per cui ci avrà anche ulteriore tra un anno avrà, insomma,
0: ecco,
1: ci sarà tanti
0: sì, davanti
1: giocatori,
0: qualcuno bravo c'è a
1: Madrid, esatto, ecco. Per cui nel frattempo può cambiare tutto, magari tra un anno la Fiorentina riuscirà a qualificarsi per una Coppa Europea, avere 50 milioni a disposizione per andare al Real Madrid e dirgli guarda, te lo compriamo. Quindi io penso che quando poi puoi prendere, ma questo non lo dico giornalista che segue la Fiorentina, ma in generale della Serie A, quando ha la possibilità di prendere questi calciatori, la cosa migliore è prenderli. Poi va bene, sì,
0: valutare,
1: un
0: certo.
1: Anno, va bene, ce lo godremo un anno, la Serie A se lo godrà un anno, però è ecco, tanto per lo prendi. Un anno possono succedere tante cose.
0: Sì, sì, infatti l'operazione è stata condotta proprio con questo tipo di mentalità, come è giusto che sia. Mentre per il resto, poi sulle altre possibili trattative, che cosa può capitare? Perché il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più, Nicolò, però poi c'è sempre chi può uscire, quindi ti chiedo su Piccoli, e leggevo, se esce Piccoli si può tornare effettivamente alla carica anche per Pellegrino?
1: Assolutamente sì, perché guarda, è notizia proprio di oggi, delle ultime ore, insomma, perché Bologna stia facendo veramente sul serio per Roberto Piccoli. Si parla di un.
0: Nicolò, aspetta, ti sentiamo un po' a scatti, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la linea, vediamo un attimo.
1: L'abbiamo recuperata?
0: Ora sì, pare magicamente sì, andiamo.
1: Ok. Dicevamo che su Piccoli nelle ultime ore sta salendo l'interesse da parte del Bologna. La Fiorentina conterebbe di farci almeno di ricevere un'offerta di almeno 20 milioni, proprio per non fare una plusvalenza.
0: Certo.
1: Le due società stanno trattando, perché comunque il Bologna lo prenderebbe volentieri, immagino anche per sostituire Dalling, che ha offerte dall'estero, e per creare un tandem con Dovbyk. La Fiorentina a quel punto immagino che possa andare forte su Pellegrino, che ha anche caratteristiche diverse da quelle di Moise Kean. Magari nel frattempo, più che ci si avvicina alla fine del calciomercato e più le richieste del Parma si possono abbassare, magari da 30 milioni che potevano chiedere fino a qualche settimana fa, la società ducale può abbassare un po' le sue richieste. Nel frattempo anche il Parma ha chiuso il Bilal Touré, per cui insomma, secondo me, se effettivamente poi l'affare Piccoli Bologna dovesse andare in porto, la Fiorentina potrebbe fare una grande accelerata per Pellegrino. Sulle altre zone di campo, addirittura qui a Firenze si vocifera che la Fiorentina abbia in serbo un altro colpo, un colpo da fare sulla sinistra, sull'esterno sinistro. Io non ho conferme al riguardo, vi racconto il percepito addirittura.
0: Un colpo dall'estero, immagino, Nicolò.
1: Un colpo dall'estero che possa anche costare tra i 30 e i 40 milioni. Ecco, il percepito è questo, perché la Fiorentina, ecco, nell'affare Mastantuono c'è anche il fatto che la Fiorentina in questo momento non ha speso un euro. La Fiorentina spenderà circa 1,5 milioni, 1,8 milioni per il pagamento del 50% dello stipendio del calciatore, ma sostanzialmente non ha speso un euro, per cui il budget che i Viola avevano a disposizione per rinforzare le corsie laterali d'attacco possono destinarlo a un solo calciatore in questo momento. E quindi io mi aspetto ancora qualcosa su quella zona di campo, non so se poi sarà il colpo da 30-40 milioni o da 20, però mi aspetto ancora qualcosa. E occhi anche a centrocampo, perché insomma, l'abbiamo detto tante volte, il nome di Torsvelt è sempre apprezzato da Paratici, è sempre apprezzato dai dirigenti Viola e da Grosso in primis. Chiaramente a centrocampo ci sarà prima da sfoltire. Ecco, in questo senso abbiamo detto tante volte della possibile partenza di Dodò, e le ultime due panchine consecutive dal primo minuto nelle ultime due amichevoli mi fanno anche presagire che secondo me su Dodò si sta muovendo qualcosa. Io dico di stare attenti anche a Niccolò Fagioli, perché comunque sia è un giocatore che in questo momento c'è tanta abbondanza a centrocampo, e quindi chissà che non possa essere lui il sacrificato.
0: Eh sì, può avere sicuramente mercato. Niccolò, prima di salutarti, l'ultimissima domanda rapidamente, ti chiedo comunque che impressioni ci sono state dal test amichevole, poi contro il Deportivo La Corugna, pareggio 1-1, devo dire, ho visto le immagini, ci attacca e ruba l'occhio per le grandi giocate, ma in generale ti chiedo un po' qualche responso, pur sempre del calcio d'agosto, ma comunque sono indicazioni interessanti.
1: No, allora, la partita di ieri ha dato anche buone indicazioni. In questo momento la Fiorentina, secondo me, ha degli ottimi 11, ha degli ottimi giocatori, ma ancora non è squadra, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma, abbiamo detto tante volte, la squadra è stata completamente rivoluzionata, i giocatori sono tutti nuovi, arrivano da un po' le parti più disparate del mondo, per cui ci vuole anche un po' di tempo per creare la giusta maglia all'interno del gruppo. Però ecco, le sensazioni sono positive. Ieri il pareggio è un risultato molto bugiardo, perché la Fiorentina ha dominato almeno per 60-70 minuti della gara. Gli ultimi minuti i viola sono un po' calati a livello fisico, dato anche un po' anche dagli ingressi, insomma sono entrati, insomma il finale di gara l'hanno concluso tanti ragazzi della primavera, certo. Insomma giocatori che non sono di primissimo piano e che hanno portato poi anche un pareggio rocambolesco che ha mandato tra l'altro su tutte le furie Fabio Grosso, che è uscito visibilmente arrabbiato con l'arbitro, segno di come insomma anche se è calcio d'agosto però
0: ci tiene già.
1: Esatto, non piace a nessuno perdere anche queste amichevoli, però le sensazioni sono buone per Attà, che è un giocatore che potrebbe davvero, se queste sono le premesse, potrebbe veramente stupire questa stagione. Ha fatto anche vedere delle bellissime cose Valdepeñas, un giocatore che comunque è forse uno dei meno conosciuti, perché sì, viene dal Real Madrid, però comunque era un giocatore delle giovanili, non lo abbiamo praticamente mai visto.
0: Chiaro.
1: Con i Blancos.
0: C'è ottimismo, dai.
1: C'è tanto ottimismo, tanta personalità di questo ragazzo, non immagino che insomma al Real Madrid o hai personalità oppure forse
0: no,
1: viene
0: infatti,
1: molto prima.
0: Infatti,
1: ecco.
0: Assolutamente. E poi non può che far bene, non guasta di certo l'ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Nicolò, grazie. Allora a questo punto ti saluto, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nicolò Righi, ma ci spostiamo subito, voltiamo pagina dal viola al nerazzurro di Bergamo dell'Atalanta, in collegamento con noi Filippo Di Santo. Filippo, eccoci, perdona l'attesa.
2: Eccoci qua, un saluto a tutti.
0: Allora Filippo, parto dal mercato, poi dopo anche arriveremo sul tema delle amichevoli, perché domani c'è un altro test contro i tedeschi dello Schalke 04, ma ti chiedo che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, perché parto dal tema di Sebastiano Esposito. Sappiamo che con il Cagliari ormai si è arroventata sempre di più la situazione tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del club sardo. Può effettivamente finire a Bergamo Esposito?
2: Allora, innanzitutto per quanto riguarda Sebastiano Esposito, l'Atalanta ha sicuramente mostrato lì un interesse, c'è stato qualche dialogo con la società rossoblu, però in questo momento c'è distanza tra le parti, nonostante ovviamente si fosse parlato anche di un scambio con Daniel Maldini, oggi ovviamente in maglia rossoblu. Però la novità importante in casa Atalanta riguarda la difesa, perché non c'è soltanto la cessione di Berat Jimicity dopo 8 anni di Atalanta, ma dall'altra parte c'è un'offerta invece nei confronti di Christensen,
0: esatto,
2: dell'Udinese, appunto per tappare il buco sulla retroguardia. L'Atalanta presenterà un'offerta molto importante, l'Udinese pretende circa 25 milioni di euro. Non è da escludere che i nerazzurri possano arrivare intorno ai 22-23 bonus compresi, anche perché il tempo comunque è abbastanza ristretto, servono giocatori coerenti anche per una difesa che ha bisogno di riadattarsi dopo il passaggio da 3 a 4, però l'Atalanta in queste ore sta sicuramente spingendo il piede sull'acceleratore per cercare di portare a casa quei colpi che serviranno ovviamente per potenziare la rosa stessa.
0: Eh sì, una rosa poi a disposizione per essere plasmata da Maurizio Sarri. Romagnoli invece mi sembrava un po' più complicato, vero Filippo? Più che altro per delle questioni proprio anche qui di parametri di ingaggio.
2: Sì, diciamo che l'Atalanta comunque su Romagnoli ha mostrato un forte interesse, soprattutto vista la richiesta di Maurizio Sarri dopo il trasferimento saltato di Gila. Romagnoli sicuramente è un difensore di grandissima esperienza, un giocatore che, come detto prima, a Sarri piace molto, però dall'altra parte ci sono delle richieste economiche molto importanti e per gli standard che ha l'Atalanta, insomma, è un occhio di riguardo, un dettaglio su cui non si può mettere sicuramente in secondo piano. L'Atalanta in questo momento è alla finestra, però tornando anche un po' al discorso di tra Christensen e Romagnoli, in questo momento è il giocatore bianconero ad essere tra virgolette in pole position per essere acquistato ovviamente dalla Dea, ma dall'altra parte l'Atalanta non è sicuramente esente da varie osservazioni. C'è un terzino da comprare aspettando novità sul fronte Bellanova, un centrocampista che potrebbe essere Yashari e non solo, visto che comunque la volontà di Yashari sembra quella di rimanere al Milan. E poi c'è la questione alla sinistra, che dopo l'affare alla Ibegovic l'Atalanta si ritrova a osservare tantissimi profili. Sebastiano Esposito era uno di questi per completare appunto la rosa, e nel mezzo l'avevi detto tu stesso, l'amichevole con lo Schalke 04 per capire bene quali potrebbero essere i prossimi esperimenti e le prossime certezze della Dea.
0: Eh sì, magari poi ci arriviamo anche direttamente sugli sviluppi di campo, e in realtà parto proprio da un tema in realtà dei protagonisti già con la maglia nera azzurra, perché c'erano anche degli interessanti focus su tutto mercato web. Inzaghi, Filippo Inzaghi ha rilasciato tante dichiarazioni oggi alla Gazzetta dello Sport, tra cui anche un commento sui riferimenti offensivi dell'Atalanta stessa, e ha parlato di Scamacca, ha detto che a sua detta sarà il suo anno. Quindi ti chiedo un po' che tipo di gestione ti aspetti, forse ancora presto per capirlo, ma che tipo di gestione ti aspetti sui riferimenti offensivi, su Scamacca e chiaramente su Krstovic, perché nell'ultimo anno è stato un po' particolare l'alternanza, in alcuni momenti era Krstovic a giocare di più rispetto all'italiano.
2: Beh, l'alternanza tra Krstovic e Scamacca è sicuramente un capitolo molto interessante, che sarà sicuramente un tema su cui Maurizio Sarri dovrà lavorare molto. A parte che statisticamente non era mai capitato negli ultimi 30 anni che l'Atalanta andasse in doppia cifra in campionato con due punte pure, quindi cioè, stiamo parlando di Nicola Krstovic e Gianluca Scamacca, che nonostante potessero fare di più sotto certi aspetti, sono comunque arrivati in doppia cifra e hanno trascinato l'Atalanta fino al settimo posto. Secondo me la differenza la farà sicuramente l'intensità, la cosiddetta impronta partita, perché sono due centravanti che per certi versi sono uguali, in altri meno. Gianluca Scamacca è un centravanti tecnico con un'altissima qualità e con una grandissima finalizzazione. Nicola Krstovic invece è un giocatore che riesce sicuramente a dare una grande mano alla squadra sotto il profilo della grinta e dell'intensità. Bisogna ricordare che tra l'altro Krstovic ha messo, utilizzando un po' la metafora, la testa nel tritacarne di Atalanta Borussia Dortmund, regalando appunto una qualificazione straordinaria. Sono due punte che possono servire a gara in corso oppure dal primo minuto, però dipenderà secondo me da quello che Maurizio Sarri vede ogni giorno, anche perché in questo momento, e qua ovviamente prendiamo anche quello che è stato il ritiro a Zingonia, Nicola Krstovic è sembrato un giocatore molto in forma e molto in linea su quello che chiede Maurizio Sarri. Dall'altra invece Scamacca, citando lo stesso Sarri, è un giocatore che se vuole può, e Gianluca Scamacca ha le caratteristiche per poterlo fare, anche perché non bisogna dimenticare che al netto degli infortuni Gianluca Scamacca rimane quella punta che a Liverpool ha fatto la storia e che ha contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta il 22 maggio 2024.
0: Eh sì, ce le ricordiamo quelle serate magiche dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista individuale del classe 99 romano. E poi arrivo però ecco anche sul campo, prima stavi anticipando qualcosa Filippo, domani questo test contro lo Schalke 04, dicevo ormai ci stiamo avvicinando anche al calcio delle partite ufficiali, l'Atalanta sempre con un occhio a Apoel Tel Aviv Katowice per capire chi dovrà affrontare in Conference League, e quindi ti chiedo che cosa ci aspettiamo come test o perlomeno come esperimenti domani contro lo Schalke.
2: Io mi aspetterei qualcosa a centrocampo, perché l'Atalanta soprattutto nelle amichevoli che ha fatto ha dimostrato, soprattutto evidenziato, che a centrocampo è lì dove passano praticamente ogni singola azione della squadra nerazzurra, e per risaltare anche il gioco di Sarri stesso. Ci sono state ovviamente delle certezze, come per esempio il riadattamento di Lazar Samardžić, che sta facendo un buon precampionato, il ritorno di Ederson, che comunque si può considerare una sorta di nuovo acquisto per l'Atalanta, tra l'altro è apparso anche abbastanza motivato e con grande voglia di fare la differenza, però è come se mancasse tra virgolette un po' un tassello, un centrocampo che si deve riadattare e al tempo stesso comunque i giocatori che Bisogna, che bisognerà valutare, che bisognerà capire chi sarà adatto nel ruolo di mezzala e soprattutto di regista. Tanto tra l'altro sta cercando un regista, quindi se bisogna trovare un ruolo per capire bene certe cose, io penso che sia il centrocampo. Però occhio a Charles Cattelare, perché con Maurizio Sarri forse potrebbe trovare la sua consacrazione. Qua riprendo una frase di Gian Piero Gasperini, che su Charles una volta diceva: il ragazzo deve stare più attaccato alla porta perché bisogna fare più assist e più gol. Questa cosa si è vista un po' meno l'anno scorso con Raffaele Palladino, nonostante la maturità del ragazzo, quindi mi aspetto sicuramente grandi individualità, al netto del fatto che ovviamente l'Atalanta nel complesso squadra deve lavorare ancora molto, però è abbastanza complessivo al netto del mercato.
0: È chiaro, è normale, dopo un cambiamento di questo genere bisogna metabolizzare i nuovi dettami. Filippo, grazie per questo aggiornamento sull'Atalanta, io ti lascio al tuo lavoro, ci sentiamo prossimamente.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo. Mentre stavano ruggendo i motori vicino a lui, a quanto pare vicino anche alla strada, e facciamo un saluto anche al direttore Marco Piccari, che è in giro adesso invece per l'Italia con la sua moto. Sono arrivati tanti messaggi al 3318200213, ne recupero qualcuno. Gianfranco scriveva: come sempre esageriamo, Mastantuono ottimo giocatore ma niente di più, anche al River Plate molto giovane, auguriamo il meglio per lui, ma tre puntini. E vedo lo sguardo contrariato di Gabriele Latini, l'ho detto apposta, l'ho letto apposta questo messaggio, perché Franco devi sapere che Gabriele in cabina di regia è un grande, un discreto estimatore di Mastantuono, quindi ve lo state inimicando. Sì, da tifoso del River Plate, che sta passando un periodo non facile, però devo dire lo conosce dall'inizio il buon Gabriele Latini, che promette grandi cose per Mastantuono. I mezzi ci sono, vedremo. Certo, bisogna capire che tipo di categoria riuscirà a raggiungere, se ottimo giocatore, campione o qualcosa oltre. In Italia a volte abusiamo di determinati termini, quando invece poi magari non sono sempre idonei. Poi scriveva anche Giuseppe: Inter addirittura barzelletta del mercato, qualcuno deve rispondere di questo mercato ridicolo e fallimentare, a cominciare da Ausilio, che ha dimostrato di non essere un DS all'altezza. Non lo so, Gaetano, sono parole molto forti, un po' mi sento di dissentire. È stato anche sfortunato Ausilio, perché aveva chiuso praticamente due operazioni, una non per sue colpe è saltata, perché Palestra non è mai stato convinto al 100% dell'Inter, ha aspettato fino all'ultima altre opzioni e alla fine è andato sul Chelsea. Calaile era un acquisto chiuso e non è andato bene per problematiche fisiche. Certo, capisco che forse il fatto che anche Romero alla fine sia sfumato al momento lascia degli interrogativi. Bisognerà capire se riuscirà Ausilio e l'Inter a compensare in queste ultime settimane di mercato. Io, come ho detto, a mio modo di vedere, ma un'opinione prettamente personale, l'investimento andrebbe poi dirottato sulla fascia destra, l'investimento oneroso, perché uno, secondo me, ce ne deve essere, lì manca un titolare, e l'Inter, se vuole rimanere al massimo, ha bisogno di trovare un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries, e per trovare un sostituto all'altezza serve spendere. Quindi DS all'altezza, secondo me Ausilio lo è, deve dimostrare quest'anno di trovare un'altra soluzione dopo le problematiche. Poi riporto anche il messaggio di Mario, grazie per i complimenti innanzitutto Mario. Se parte Lukaku può arrivare Esposito per il Napoli? Bah, bisogna vedere, da valutare, al momento non ci sono grandissime voci al riguardo, però sarebbe anche un'idea interessante. Certo, il Napoli dovrebbe impostare una trattativa con il Cagliari, ancora siamo del tutto in fase embrionale in questo senso. E poi ancora Gaetano: la società deve essere chiara con Pavard, ritorna sull'Inter, fuori dal progetto, se sei fuori non giochi neanche le amichevoli, Pavard rischia di essere un elemento destabilizzante all'interno dello spogliatoio. Ma anche qui, insomma, non lo so, Pavard ha già trascorso del tempo con i compagni di squadra in nerazzurro, e poi io credo che al momento Pavard venga utilizzato proprio perché non è detto che il pacchetto difensivo possa rimanere così e che il francese possa rimanere all'Inter. Quindi Chivu lo sta utilizzando proprio per tastare la situazione, per capire quanto Pavard Kvara possa essere un elemento spendibile nelle rotazioni dell'Inter. Poi è chiaro che se dovesse andare via Pavara, a quel punto si farebbero altre valutazioni, ma per mandar via Pavara prima serve un'offerta idonea e congrua al valore tecnico del giocatore. Abbiamo già trascorso un'ora qui insieme a TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, ma ne abbiamo ancora altre da passare in questo pomeriggio. Ritorniamo dunque fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa puntata del venerdì 7 agosto 2026, sempre in compagnia, come vi ho già ricordato stanno arrivando messaggi, il numero è sempre quello, messaggi WhatsApp 331 82 00 213, infatti poi arrivano anche delle ulteriori argomentazioni rispetto ai messaggi che arrivavano in precedenza. Tra poco vedremo di approntare anche alcuni collegamenti, ma intanto veniva scritto un messaggio, prima parlavamo di Pavard, quindi del ruolo che potrebbe avere, non solo di campo ma più che altro di importanza all'interno dell'ambiente nerazzurro, e veniva scritto che quando l'Inter prese Pavard erano tutti esaltati dal grande acquisto, ora è destabilizzante. Mi dite chi è il proprietario dell'Inter, il nome? Vabbè, qui sul proprietario dell'Inter purtroppo quasi tutti i fondi hanno questo tipo di gestione. Quindi proprietario unico non c'è quasi mai, c'è di solito un plenipotenziario fra gli azionisti, ma questo non riguarda solo l'Inter, riguarda tantissime anche in realtà lo stesso Milan, poi in realtà è anche strutturato in questo modo, e in Italia abbiamo a bizzeffe di situazioni di questa matrice qui. Per quanto riguarda Pavard, beh, quando arrivò c'erano sicuramente aspettative, perché è un calciatore che con la Francia si era messo in mostra al Bayern Monaco, poi trovato spazio a tempi alterni. Era molto giovane quando è arrivato, perché vedo in realtà neanche giovanissimo, ma giovane, 23 anni, ha trovato spazio, sempre dicevo a tempi alterni, alcune fasi titolare, in altre meno, però c'erano grandi aspettative. Io non mi sento di dire che la sua esperienza nerazzurra sia stata così disastrosa, anzi, però è chiaro che non è mai stato quel giocatore imprescindibile. Poi altre motivazioni l'hanno portato l'anno scorso a vivere una stagione in prestito all'Olympique Marsiglia, però ecco, magari non per forza come titolare deve essere un giocatore fondamentale, può anche essere un calciatore da utilizzare eventualmente come alternativa, ma non per forza come riserva. L'Inter ha tante partite da affrontare in stagione, dal campionato alla Coppa Italia, alla Supercoppa Europea, alla Champions League, e quindi questi giocatori poi sono utili per magari disputare alcune gare e per magari far rifiatare anche altri elementi. Poi le stagioni sono lunghe, le rose ormai con il numero di partite che è cresciuto sempre di più devono essere un po' più ariose, un po' più folte. È vero che ci sono allenatori che prediligono rose con pochi elementi, relativamente pochi elementi, ma poi il rischio quando ci sono più fronti da dover tenere è che le linee possano cedere, che si possano assottigliare le carte a propria disposizione e che possano aumentare tra l'altro anche gli stessi infortuni. Tra l'altro, a proposito di infortuni, vi riporto delle notizie sulla Juventus. A questo punto riprendo anche da tutto mercato web, si è fermato Gatti, che è uno dei nomi che potrebbe uscire dalla squadra bianconera, risentimento muscolare per quindi Federico Gatti, che adesso è in dubbio ovviamente per la sfida amichevole contro l'Inter. Non hanno partecipato alla partitella di fine allenamento neanche Celik, Jegrova e Kelly, ma qui si parlava e si tratta solo di gestione dei carichi. Intanto, come anticipato, però, abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco e ringrazio per la disponibilità Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Lorenzo, tante trattative, chiaramente poi incrociamo anche la tua conoscenza del calcio sudamericano a quelle che sono le trattative della nostra Serie A. Parto in realtà da Romero, che è stato a lungo accostato all'Inter, sembrava, non voglio dire fatta, ma quasi addirittura d'arrivo. Poi invece l'Atletico Madrid ha soffiato il calciatore ai nerazzurri, che l'hanno lasciato andare, pare più diretto verso Madrid. Avrebbe fatto comodo all'Inter Romero, posto che però sarebbero stati investiti tanti milioni.
1: Io penso che comunque è un giocatore che fra l'altro conosce anche il campionato italiano, quindi certo. Penso proprio di sì. era comunque un giocatore, anche perché poi è un giocatore di cui hanno comunque bisogno. L'Inter sulla parte, diciamo, dietro ha bisogno di comunque di un rinforzo importante.
0: Pensi avrebbe fatto bene a investire anche fino a 40 milioni?
1: Eh sì, il problema è che in Italia cifre così difficilmente riescono ad investirle, anche società, insomma, ben attrezzate. Sì.
0: Ormai ci siamo abituati, direi, ampiamente.
1: Sì, ormai siamo abituati alle soffiate arabe e turche.
0: Sì, ormai anche la Turchia ci sta sorpassando, poi vediamo Diomandé che va al Real Madrid per 140 milioni, sono cifre da capogiro che noi possiamo solamente leggere sui titoli di giornale. Mentre, ecco, a proposito di Atletico Madrid, Molina, come lo vedi alla Roma?
1: Mi è piaciuto, come no, io lo vedo molto bene.
0: Sì, l'Atletico Madrid ha trovato spazio a tempi alterni, non ha mai convinto pienamente quando era approvato dall'Udinese. Anche qui conosce già la Serie A il giocatore.
1: Sì, sì, fra parentesi, anni fa ce l'avevo al fantacalcio, quindi il giocatore
0: l'Udinese fece grandi cose.
1: Esatto, no, era un grande giocatore. Adesso sì, c'ha sicuramente qualche anno in più, ma molte esperienze in più, quindi secondo me è un ottimo giocatore. Oltretutto penso che va a coprire un ruolo che non era proprio ben coperto dalla Roma.
0: No, certo, Wesley, insomma, l'abbiamo visto l'anno scorso anche a sinistra, sarebbero loro due,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Sì, esatto, però faceva l'altra fascia perché mancava, quindi...
0: Sì, infatti è preso proprio per quel tipo di soluzione lì, tra l'altro a cifre anche relativamente contenute, 13 milioni più 4 di bonus, questi erano i parametri, insomma, mi sembra più che accettabile per un calciatore.
1: Mi sembra un
0: non
1: buon
0: vecchio.
1: Colpo per me, ma sì, anche perché da quello che sembra la Roma si sia assestato comunque su trattative di queste cifre, non va oltre.
0: Tranne che per Castro, però, Lorenzo, ecco, a proposito di argentini, no? Sì. 35 milioni e rotti. Che cosa ti aspetti da Castro? Io sono molto incuriosito di vederlo alla Roma, nella Roma e nel gioco di Gasperini. È un attaccante che mi piace, a Bologna ha fatto vedere cose interessanti.
1: Sì, nel senso, io devo capire il ruolo che potrebbe avere, se è un sostituto di o se gioca con la doppia punta, quindi se gioca contemporaneamente Mallen e Castro, oppure si alternano in base anche agli impegni infrasettimanali. A me piace Castro, anche se non è uno che ti ammazzi perché...
0: No, certo.
1: È un giocatore che a me piace, molto fisico, poi c'ha proprio caratteristiche argentine, un po' con la carra, così che mi è sempre piaciuto negli attaccanti.
0: Sì, beh, poi sa fare tante cose, peraltro è anche uno di quei giocatori che fa se non possesso e Gasperini lo apprezza tanto, si sacrificano. Io lo vedo anche insieme a Mahlen, sai, c'è chi dice che per caratteristiche non potrebbero essere totalmente compatibili o che Castro potrebbe poi un po' tra virgolette rovinare l'incidenza offensiva di Mahlen. Io invece li vedo bene, sono giocatori tecnici, possono dialogare tra di loro, con un Dybala vicino può uscire fuori veramente un bel pacchetto.
1: Se riesce a fare almeno metà campionato, vedo un bel terzetto, insomma.
0: Secondo me sì, decisamente.
1: Sì, comunque, cioè sia qualità, potenza, c'è un po' di tutto. Quello che forse ha mancato un po' tra infortuni e forse anche scelte sbagliate negli ultimi anni, quello che un po' ha mancato all'attacco della Roma. Poi io ripeto, quando ho visto Gasperini all'Atalanta per diventare capocannoniere Retegui, quindi penso che possa fare anche 25 gol Castro, quindi.
0: Beh, abbiamo visto il tocco a Mahlen, che per carità è sempre stato un buon attaccante a livello numerico, ma è stato stratosferico nei mesi alla Roma.
1: Sì, sì, assolutamente, forse più delle aspettative, perché penso che poi in passato sì, non giocava neanche come primo, che nazionale ha dimostrato, insomma, che se gioca non è così incisivo.
0: No, assolutamente, quindi il tocco di Gasperini sugli attaccanti può essere veramente
1: gli equilibri della squadra,
0: sì.
1: A me piace.
0: Anche a me, per questo vedo una squadra ben costruita lì davanti, anche molto accattivante dal punto di vista pratico ma anche estetico. E poi sugli altri acquisti della nostra Serie A, ne stiamo parlando praticamente ogni blocco perché è difficile non farlo. Ma Mastantuono alla Fiorentina, che prospettiva è? Perché vedere la Viola Accogliere un calciatore dal Real Madrid non è mai scontato, ma Santuono un anno fa era arrivato con grandissime aspettative in Spagna.
1: Sì, no, ma diciamo che io un pochino diffido di tutti i calciatori che provengono, soprattutto da Real e Barcellona. Non dico che vengono in Italia con facilità, perché comunque vengono anche pagati bene, però non hanno poi lo stesso rendimento, forse anche il tipo di calcio giocato lì è molto più veloce, è inutile che ci parliamo.
0: Io, meno tattico,
1: guardo,
0: sì.
1: Guardo delle partite e sembra di vedere proprio le amichevoli quando guardi le partite di Serie A, un po' lente, completamente spezzettate da tanti falli. E lì giocano ad altri ritmi, ma questo un po' dappertutto fuori all'Italia, perché vedendo
0: sì,
1: la
0: purtroppo
1: Svezia,
0: sì.
1: Quindi quello manca un po', quindi non lo so che rendimento può avere. Ultimamente gli acquisti, diciamo, sudamericani sono andati proprio bene bene, però penso che comunque un giocatore con discrete potenzialità, insomma.
0: Beh, decisamente i valori non mancano, valori tecnici. Poi a Madrid ha avuto un anno sfortunato, Lorenzo, un anno in cui sono cambiati allenatori, prima c'era Xabi Alonso, poi Arbeloa, arrivando dall'Argentina, ecco, a proposito di calcio differente. Lorenzo? Forse è caduta la linea con Lorenzo De Santo.
1: Non ti sento più.
0: No, ora ti risento. Mi senti, Lorenzo?
1: Penso quello dell'anno scorso in Reale è stato il peggior anno degli ultimi anni.
0: Beh, sì, certo.
1: Zero trofei.
0: Per questo dico anche per Mastantuono, difficile al primo anno dall'Argentina riuscire a incidere già al Real Madrid in un anno così difficile dal punto di vista di stabilità tecnica.
1: Sì, certo.
0: Sì, decisamente complicato.
1: Sicuramente lo vedremo da subito se è un buon giocatore, insomma. A me gli argentini in generale piacciono come profili.
0: Beh sì, hanno tecnica, che è un qualcosa che nel nostro campionato serve come
1: sì,
0: il pane.
1: Sì, assolutamente.
0: E invece su...
1: pure qualche italiano nuovo che non esce mai, purtroppo. Quindi, vabbè,
0: qui vai su un tema spinoso, Lorenzo, vai su un tema molto spinoso.
1: Molto spinoso, neanche di sto a dire di tutto il teatrino della nazionale, che comunque è sintomo di un calcio un po' malato in Italia.
0: Tu dici teatrino, il ritorno di Mancini e l'arrivo di Ranieri, intendi?
1: Allora, prima di tutto scegliere comunque tra le prime scelte anche portate in trionfo, quindi Mancini, dopo tutto il teatrino che c'è stato con Pirlo, e scegliere comunque una persona come Maldini per fare le sue scelte e poi gliele bocci, cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Poi Mancini, ricordiamolo, al di fuori che è un ottimo allenatore, al di fuori che poi il commissario tecnico nazionale non è proprio un allenatore, ma è un selezionatore un po' diverso.
0: Certo.

0: tifoso del calcio, perché pure le cose che sono successe ai mondiali passano sotto gli occhi di tutti, insomma.
1: Beh, i discorsi sulla FIFA non direi non li apriamo, altrimenti dovremmo dedicare una follia.
0: Purtroppo siamo innamorati del calcio e quindi comunque sia ci guardiamo tutto, insomma.
1: Sì, sì, però poi certo abbiamo il dovere anche di riportare...
0: Se uno fa le considerazioni, stiamo veramente indietro, ma proprio a livello di parco giovani, non c'è uno sviluppo del settore giovanile. Andiamo a vedere comunque la maggior parte delle squadre in Serie A, ma penso che alcune addirittura zero italiani in rosa.
1: Sì, o poco più, il Como sta cercando di trovarne qualcuno ultimamente, il Como vabbè, poi è un altro progetto a parte.
0: Esattamente, però comunque l'andamento, io non dico che dobbiamo ritornare prima Bosman che è massimo tre stranieri, però insomma sarebbe buono anche per il calcio, lo sviluppo in nazionale, di far giocare molto di più i nazionali.
1: Sì, certo, gli italiani, posto che io dico sempre, gli italiani però devono essere anche resi competitivi da giovani, perché altrimenti quella è la base.
0: È a monte,
1: bisogna saperli far crescere, non solo crescere, ma anche farli crescere, quindi siamo indietro da quel punto di vista. Però ecco, su altri temi di mercato invece, Lorenzo, ti volevo chiedere a proposito di talenti, la Juventus sta cercando di ricompletarsi, manca il portiere, ma in attacco sono arrivati degli innesti, c'è Alej Begovic, a proposito ecco, di qualità giovane, non italiana purtroppo, anzi ci ha fatto male con la Bosnia Erzegovina nel playoff mondiale, però con Spalletti, sai, questi giocatori possono magari trovare la strada giusta per esplodere.
0: Sì, assolutamente, la Juve la vedo molto competitiva quest'anno. Io adesso non so poi il ruolo dei vecchi acquisti, ma in realtà sono stati riscattati quest'anno, quelli presi l'anno scorso sono stati un fattore negativo della squadra, perché erano forse le prospettive erano diverse, io pure oggettivamente non pensavo che avessero un rendimento così basso. Parlo di Openda, Davis, De Croma.
1: Al netto degli investimenti?
0: Al netto poi di investimenti importanti che hai dovuto riscattare tutti quest'anno. Diciamo quest'anno si sta muovendo sicuramente molto meglio.
1: Sì.
0: La vedo competitiva, poi Spalletti è uno che la sa far girare la squadra. Quindi il primo anno sicuramente forse un pizzichino di errore c'è stato.
1: Poi è arrivata la stagione in corso.
0: Esattamente, quindi era comunque non era facilissimo. Secondo me il prossimo anno diventa competitiva e la vedo sicuramente tra i primi quattro.
1: Beh, certo, l'obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League, poi bisognerà capire che cosa si potrà fare oltre, ma io sono d'accordo con te. L'obiettivo deve essere la Champions, poi al resto ci si penserà più avanti, perché parlare di scudetto secondo me è ancora fuori luogo. Così come lo è fuori luogo per altre squadre, anche Lorenzo. Il Milan vive un momento non facile, però che un po' ha riassestato, devo dire, anche se la squadra non è completa neanche con gli acquisti di Gonzalo Ramos e Gila, c'è bisogno ancora di costruire tanto a livello di rosa, di struttura nel Milan.
0: Sì, ma lì penso che sia anche un problema di società, perché non c'è una società alle spalle. I giocatori non si sentono parte di un progetto, perché sicuramente secondo me alcuni acquisti fatti e i giocatori che sono lì già da tempo hanno perso un po' quello che è la gioia di, cioè, al di fuori che poi i calciatori sono mossi anche da fattori economici, però sicuramente hanno bisogno anche di stimoli diversi e quindi sicuramente l'anno scorso questo è mancato. Ora non so se col nuovo allenatore sicuramente miglioreranno le cose. A livello di rosa non mi sembra stravolta rispetto all'anno scorso.
1: Beh, finora no.
0: Sì, nel senso che poi anche i giocatori presi sono a vedere, perché sì, Gonzalo Ramos sulla carta è forte, però quando poi giocano in Italia fanno tre gol in tutto il campionato.
1: Sì, io mi
0: ricordo tempo fa chiamato mi si chiedeva qualche cosa sul Beltran, che sembrava il fenomeno argentino. Poi in realtà tornato andato, insomma, ha dimostrato di essere proprio fuori dalla tipologia di calcio italiano.
1: Sì, un discreto giocatore, poi insomma, peraltro era tornato anche in Argentina, quindi fa capire anche da questo punto di vista. Leao invece, ecco, rimanendo sul Milan, che cosa ti aspetti?
0: Allora,
1: che sono tanti dubbi, tanti interrogativi.
0: Esatto. Tra l'altro

0: si parla, adesso non so quante queste voci siano vere, di un possibile scambio con Sulle.
1: Ah, con la Roma. Bah.
0: Sì, con la Roma, escono fuori queste notizie.
1: Sì, tutte da più vedere. Voce al momento, credo, che notizie.
0: Sì, assolutamente. Secondo me Gelleao sulla carta è molto forte, però è la testa. Ci sono alcuni giocatori che quella qualità la perdono con la testa, quindi è un giocatore che parte se non dribbla 50 per come sulle, se non ne dribbla 50 non è contento, certe volte gioca fuori dalla squadra, poi quando fa le sue giocate il talento si vede, è un giocatore sicuramente forte.
1: Quindi però mi sembra di capire anche, Lorenzo, pensi che Sulè debba ancora maturare a livello di crescita?
0: Allora, secondo me assolutamente sì, al di fuori che c'è un problema, almeno di quello che esce fuori dalle fisico. Notizie, un problema fisico importante della pubalgia che non si può curare, quindi deve stare sempre molto attento agli allenamenti, quindi è un giocatore un po' fragilino in questo, e probabilmente per i giochi Gasperini, non so se va bene, anzi secondo me Gasperini non lo vede proprio. Però sicuramente sì, è un giocatore che gli vedo fare dei colpi che in Serie A pochi fanno
1: A livello
0: però
1: tecnico.
0: Poi sono giocate, sì, è un giocatore molto tecnico, forte, cioè, sa battere le punizioni, è uno dei pochi che riesce a dribblare, però poi c'ha tanti limiti.
1: Quindi mi sembra di capire anche, Lorenzo, che se dovesse arrivare, la valutazione della Roma la conosciamo, un'ipotetica offerta da 35-40 milioni, la Roma farebbe bene ad accettarla.
0: Allora, secondo me, io parto dal presupposto che se tu hai scelto un allenatore e l'allenatore non vede un giocatore, anche se forte è inutile che rimane. Cioè, tanto non giocherebbe, giocherebbe male, non deve andare via. A me dispiace, che a me Sulle piace molto, però con Gasperini, hai scelto Gasperini che è un ottimo allenatore. Non lo vede, spesso l'ha alternato anche per problemi fisici, ma anche per dinamiche tattiche, perché spesso ha fatto giocare Baldanzi fino a quando c'era, prima di andare al Genoa.
1: Sì, è vero.
0: Vuol dire che non lo vedi come giocatore. Ora Baldanzi mi piace, però su lei è un'altra categoria. Se tu preferisci Baldanzi vuol dire proprio che è meglio che vai a fare altro.
1: Beh, sono segnali abbastanza chiari, quindi poi le valutazioni...
0: Penso lo stesso giocatore che se gli fanno un'offerta buona voglia andare via.
1: Perché... Beh, cioè, dipende dal progetto, però magari per andare a trovare più spazio avrebbe anche senso, anche perché come dicevamo è arrivato Castro, quindi il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più e poi la concorrenza sta aumentando esponenzialmente lì davanti nella Roma. Senti, poi Lorenzo, prima di lasciarti andare ti chiedo, al momento in generale in Serie A chi vedi davanti per i valori? Perché chiaramente c'è l'Inter, campione d'Italia, anche se deve colmare quel voto a destra. Non so se il Napoli lo vedi ancora all'altezza?
0: Allora, io vedo comunque un pelino ancora sopra l'Inter, ma perché comunque bene o male adesso sì, ha perso dei pezzi importanti, perché adesso ha perso qualche pezzo importante, poi c'è il portiere, adesso non, per ora è Martinez, mi pare che non hanno ancora acquistato niente, e comunque non è la sicurezza che dava sicuramente Sommer, in difesa non si sa se perderanno un altro pezzo, ma comunque tutti quelli che erano degli ottimi sostituti che facevano ripiegare i titolari sono partiti, è partito uno dei più forti su quel ruolo in fascia, quindi è da vedere, però la vedo sempre un pochino sopra, e probabilmente Juve e Napoli stanno adesso secondo me sullo stesso livello, un po' sotto.
1: Poi bisognerà attendere ovviamente la fine del mercato per valutare in maniera più attenta. Dicevi, Lorenzo?
0: Assolutamente.
1: Ma sì, chiaro.
0: Sì, certo.
1: Attenderemo.
0: Per ancora degli acquisti, quindi forse ancora prematuro, però diciamo ad oggi probabilmente l'Inter è ancora un po' sopra.
1: Sì, beh, deve confermare poi di poter riempire quel vuoto a destra lasciato da Dumfries, ma per il resto la rosa rimane di certo molto molto competitiva. Lorenzo, sì. Io ti ringrazio, Lorenzo, per il tempo che ci hai dedicato. A questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Grazie a Lorenzo De Santis. Noi ce ne stiamo andando in pausa. Vedevo un messaggio sulla società del Milan. Dice: ma come, ha speso 100 milioni per due giocatori, però sempre la solita favola che il Milan non ha una società credibile. Però spesso, anzi, insomma, mettere i soldi non significa sempre avere una gestione perfetta. 100 milioni per due giocatori sono tanti, Gil e Gonzalo Ramos sono due buoni colpi, però devo dire anche la verità che se per questi due giocatori vengono investiti 100 milioni di euro e poi si rischia di non avere margine per completare la rosa, qualche interrogativo sorge comunque. I soldi sono stati messi, però poi andranno verificati sul rendimento sportivo, perché quando paghi Gonzalo Ramos 75 milioni vuol dire che tu speri che possa cambiare completamente il volto del Milan. La speranza dei rossoneri è quello, però poi bisogna valutare effettivamente sul campo. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà puntata di TV Radio Sport e Calcio Mercato e Ritiri, ce ne andiamo in pausa e rientriamo fra poco.

0: Ben ritrovati ancora in diretta su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio. Ormai ci stiamo lasciando alle spalle la prima settimana di agosto, poi ci propinqueremo a quella successiva e poi arriveranno i turni preliminari di Coppa Italia, dove avremo anche i responsi magari dei primi test di alcune squadre. Avremo la Fiorentina chiaramente impegnata, avremo la Lazio, quindi inizieremo a capire un po' di più dei piani per il prossimo anno calcistico. Qui intanto altri messaggi al 331 82 00 213. Fra poco invece apriremo una parentesi sulla Roma, sempre impegnata al di là della Manica, nell'oltre Manica, in terra britannica. L'abbiamo seguita in Galles e poi ora ci sarà questa amichevole in programma contro il Brighton domani, quindi in terra inglese. Passiamo dal Galles all'Inghilterra, ma siamo comunque in Gran Bretagna, ulteriori test per poi affinare il gioco di Gasperini anche con i nuovi acquisti. Parleremo però ovviamente pure del mercato e dei nomi che possono arrivare, che potrebbero arrivare prossimamente. Per quanto riguarda i messaggi, intanto il numero è sempre lo stesso per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Jerry da Cervia scriveva, e lo salutiamo, le aveva solo bisogno di un allenatore che lo faccia giocare come sa. Ma probabilmente sì, fino a un certo punto ha bisogno chiaramente di allenatori che possano valorizzarne le caratteristiche offensive. Pensare di far fare alle AU 40 o 50 metri all'indietro non è accettabile, anche se devo dire che poi un punto d'incontro va trovato, perché nel calcio contemporaneo gli esterni alti e le ali forti che funzionano spesso si sacrificano anche in fase di non possesso. Magari non si può chiedere di arrivare a raddoppiare al limite della propria area di rigore, ma magari una via di mezzo sarebbe anche eventualmente fattibile. E comunque poi però mi sento anche di dire che Pioli era un allenatore che lo valorizzava tanto, con cui aveva un rapporto anche a livello umano, comunicativo ottimo, ma anche con lo stesso Pioli Leao poi aveva dei periodi di alti e bassi, aveva dei momenti in cui non incideva, nonostante Pioli continuasse poi ad inserirlo in campo. Quindi sono un po' vere tutte e due le cose: deve essere valorizzato dagli allenatori che ha, ma anche lui stesso deve cercare di autovalorizzarsi magari con delle attitudini differenti. Poi altri messaggi: prima, se il Milan se spende non va bene, se non spende non va bene. Ma non era tanto questo il discorso. Il Milan deve spendere con sapienza, deve pianificare con sapienza, con capacità, ma questo non vuol dire che le altre squadre siano perfette. Quest'anno anche la Juventus è partita terribilmente a rilento, ha avuto le sue colpe. Il Milan deve cercare di costruire bene, però al momento, se vedo 100 milioni per Gonzalo Ramos e Kila, ripeto, sono due ottimi giocatori, però poi sul pacchetto degli esterni ad ora i titolari sono Barthezaghis e Almequers, due buoni esterni che mi piacciono anche, però sono loro che possono essere al momento all'altezza. Gli altri centrali sono comunque Pavlovic, Gabbia. La rosa non so quanto sia di tanto migliorata. Ad ora è un po' un punto interrogativo, perché oltre a quei pochi giorni si è visto poco. A volte è meglio spendere, come ha fatto il Como nell'ultima stagione, prima di questa, quattro colpi da 20 milioni, piuttosto che magari fare due colpi da 100 milioni. Però ecco, questa è puramente un'opinione personale. Poi Jerry diceva, il Milan con allenatore Neurocco con quattro soldi comprò 4-5 giocatori, Cudicini, Sormani, Amrin e Malatrazzi, il risultato vinse campionato e Champions. Però mi sento anche di dire, Jerry, qui arriviamo a delle pagine gloriose del Milan, ma anche delle pagine un po' remote della storia del calcio, quindi anche trovare dei paragoni con il tipo di mercato dell'epoca è anche molto molto difficile. Altri messaggi che arrivano al 331-8200213. Intanto recupero anche quello di Gaetano. Inter con un gioco prevedibile e leggibile, non è stato aggiunto niente di nuovo ad un contesto di gioco uguale da anni, non un giocatore che salta l'uovo, non è stato sostituito Dumfries, tutte si rinforzano nell'Inter al palo, Chivu dovrebbe dimettersi. Vabbè, qui Gaetano mi sembra un po' forte la tua opinione. L'Inter secondo me fa bene a non stravolgere, perché non ne ha in realtà la totale necessità. Dovrà pensare ad un ricambio generazionale nelle prossime finestre di mercato, ma il ricambio generazionale si può fare anche in maniera graduale, per esempio prendendo un giocatore come Sucic, che magari nei prossimi anni potrà diventare un titolare di centrocampo e scalzare quei giocatori come Zielinski, come Çalhanoğlu, che chiuderanno quest'anno calcistico, ovviamente intendo a 33 anni. Quindi bisognerà pianificare, però anche il discorso dell'assenza di giocatori che saltano l'uomo, è vero, all'Inter manca, però è stata una scelta deliberata, l'Inter è stato un limite ma anche una forza in certi casi, perché il gioco in realtà poi prevedibile fino a un certo punto. Negli ultimi anni l'Inter si è costruita dei percorsi anche tramite un gioco, secondo me, non così stantio. Con Inzaghi vedevamo un gioco molto moderno, quasi unico, con i difensori centrali che andavano a fare i centrocampisti contemporaneamente. Quindi in realtà fino a un certo punto, dai, l'Inter certo deve sbrigarsi a colmare alcuni vuoti, a colmare quel buco lasciato da Dumfries, su questo non c'è dubbio. Quindi però l'Inter rimane comunque con una buona struttura, deve puntellarla, ma la struttura rimane sicuramente buona. Fra poco comunque, come dicevo, ci sarà spazio invece alla Roma. Inizio già ad aprire la finestra sui giallorossi, perché ci sono appunto i temi di calciomercato, ma anche le dichiarazioni. Ha parlato Brian Cristante, come dicevo, si è soffermato su tanti tanti aspetti, dal diverbio con Dybala, ha buttato un po' di acqua sul fuoco, ha limitato la questione esclusivamente al campo d'allenamento, poi ha parlato ovviamente degli obiettivi, addirittura ha pronunciato la parola scudetto, sarebbe un sogno. Parliamo di questo e di altro a tema Roma con Marco Campanella direttamente dall'Oltremanica. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Oggi con un po' più di calma, senza treni che partono e che sferragliano rapidamente, ci stiamo avvicinando a questa però amichevole con il Brighton, e tu i tuoi soliti spostamenti li hai dovuti fare.
1: Sì, senza treni questo collegamento, l'abbiamo appena finito di prendere tre questa mattina.
0: La faccia dei treni da non sferragliano.
1: Esatto. Partenza da Cardiff. Tra l'altro con anche un treno cancellato nel tragitto, vari sostitutivi, insomma siamo arrivati a Brighton sicuramente più caldo rispetto a Cardiff, si vede che è una cittadina
0: di mare.
1: Beh, saremo sui 25,
0: caldo asfissiante.
1: Questa mattina sono uscito di casa, la mattina presto per andare in stazione, e a Cardiff facevano 9 gradi.
0: Mamma mia.
1: Questa mattina alle 7, 9 cioè gradi. Sembrava pieno inverno a Roma, ma sicuramente autunno inoltrato, insomma.
0: Beh sì, per Roma è anche quasi inverno, sotto i 10 gradi, ormai temperature che non vediamo mai, praticamente un quarto, anzi meno di un quarto di quello che fa qui a Roma, perché qui siamo più o meno sui 40. Alle 10:30 ho visto eravamo sui 36 gradi, quindi
2: bene, molto bene.
0: Molto bene, ci dice Gabriele Latini dalla cabina di regia. Io avrei da ridire, però ecco, al di là poi delle partite, dei test, degli spostamenti, dopo arriveremo anche sulla sfida sul Brighton. Ti chiedo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda invece le altre operazioni, perché leggevamo di Pellegrini, già era nell'area da giorni, mi sembra di capire che ormai è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale per la permanenza del classe 96 nella capitale.
1: Sì, manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Pellegrini sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, contratto di un anno. Lui chiaramente sta smaltendo l'infortunio, rientrerà appena la Roma tornerà a Trigoria ad allenarsi di nuovo con la squadra, e quindi si ripartirà un po' da dove si erano lasciate le due parti. Sicuramente è un rinnovo voluto sia chiaramente da Pellegrini, che ha messo in stand by tutte le altre offerte, ma anche della Roma, che al netto di qualche ritardo proprio dovuto all'infortunio non ha mai nascosto di voler tenere con sé il proprio numero 7. Gasperini anche si è sempre schierato a favore della permanenza del suo giocatore, quindi direi che tutti felici e contenti.
0: Beh sì, decisamente. Poi non si è mai chiusa veramente questa finestra di una possibile permanenza. C'è stato qualche voce, si parlava della Juventus, ma poi mai fatto nulla di veramente troppo approfondito. Mentre sul mercato ti chiedo che cosa può ancora accadere, Marco. Parto dalle trattative che mi sembrano anche qui di capire ormai più vicine, proprio per l'approdo dei calciatori. Molina ormai a tutti gli effetti sarà un nuovo esterno della Roma.
1: Sì. Molina andrà a prendere in rosa quello che era il posto di Celik, poi andato un po' inaspettatamente, no? alla Juventus. Sarà l'esterno destro a tutta fascia di Giampiero Gasperini per la prossima stagione. Questo significa chiaramente che Wesley a questo punto rimarrà sulla sinistra, anche se i due sono anche interscambiabili, perché Molina ha giocato anche qualche volta sulla fascia opposta. Poi è chiaro, un giocatore ormai è prossimo, lo possiamo già definire virtualmente della Roma, si attende soltanto l'arrivo in città e il comunicato ufficiale. Ci stanno invece altri obiettivi che sembrano sempre lontani. È inutile nasconderci che siamo a 17 giorni da Roma-Fiorentina, prima gara di campionato, e Gasperini non ancora l'esterno sinistro di piede destro che sta chiedendo da un anno. Dalla scorsa finestra di calciomercato estivo, nonostante poi sia stato fatto un tentativo con Saragozza in quello invernale, andato male, e insomma questo chiaramente crea dei malumori in Gasperini, insomma in tutto l'ambiente. Quanto pare le operazioni che erano sul tavolo prima, quindi Greenwood e Somerville, e in più sono sul tavolo adesso Nusa, Fofana eccetera, sono molto complicate, chi per un motivo, chi per un altro, ma per ora la Roma quel che è certo è che non ha ancora il suo esterno sinistro.
0: Sì, tra l'altro leggevamo anche su tutto mercato web proprio al riguardo gli approfondimenti su un po' di nervosismo, ecco, da parte di Gasperini, il confronto con D'Amico, si parlava dietro all'intervista saltata, quindi sappiamo poi, Marco, che le richieste di Gasperini o si accontentano o non si accontentano. Peraltro ricevi, però le piste sono complicate, anche Nusa ha dichiarato di non aver mai detto di voler lasciare l'Ipsia. È chiaro che poi nei giochi del mercato parole del genere, oltre a delle valutazioni economiche discretamente elevate, rischiano di complicare ulteriormente le cose. Quindi adesso mi chiedo e ti chiedo se possono magari aprirsi altre piste, perché ad ora qui mi sembra ci siano pochi margini di operabilità.
1: Beh, diciamo che la Roma aveva tre grandi obiettivi, tre piani A, poi magari anche questi si possono mettere in ordine di importanza, ma comunque i tre primi obiettivi erano Greenwood, Somerville e Nusa. Paradossalmente, secondo me, mia modesta opinione, l'operazione Nusa era quella più complicata di tutte, perché il giocatore ha dimostrato già qualcosa in più rispetto a Somerville a livello europeo, e soprattutto aveva più anche appeal rispetto a Greenwood. Inoltre i costi sono più alti, perché l'Ipsia comunque ha sempre fatto sapere che a meno di 60 milioni era difficile privarsene. Inoltre anche Nusa ha delle richieste proprio per la concorrenza che c'è, più alte rispetto agli altri due. Secondo me si poteva fare qualcosina in più su Greenwood, perché comunque accelerando magari si poteva anticipare poi la maxi offerta del Fenerbahce, però sappiamo anche che il mercato è così. È successa una cosa molto simile poi con Somerville, con l'Alilal, che ha messo sul piatto un'offerta fuori mercato, forse anche lì anticipando qualche qualche mossa a livello di tempistiche, non si arrivava poi all'Al-Hilal che metteva sul piatto tutti quei soldi. Però adesso sostanzialmente la situazione è questa, si è continuato a lavorare in queste settimane con Nusa. Sullo sfondo c'è Fofana, ma non convince, un po' per inesperienza, un po' per storia clinica, quindi insomma adesso diventa più complicata, perché il mercato, le altre intanto lo stanno facendo, quindi
0: è chiaro, si rischia di perdere tempo.
1: Più si va vicino alla deadline e più magari una squadra che non vuole vendere un suo gioiello chiede più soldi per privarsene. Insomma, su questo dovrà essere poi bravo D'Amico a trovare una soluzione che riuscirà a equilibrare sia l'aspetto economico che l'aspetto tecnico, una sorta di Malen dello scorso gennaio a livello di operazione, un giocatore uscito fuori mentre si lavoravano ad altre piste, che ha convinto subito Gasperini, ha convinto subito la società per la formula dell'operazione e si è chiusa nel giro di poche ore. Questo è l'auspicio che si fa a Gasperini stesso.
0: Eh sì, ridurre i tempi. Il riassunto è questo qui, come è comprensibile poiché sia, le richieste di tutti i tecnici sono sempre queste. Però poi mi sposto anche al campo, caro Marco, abbiamo detto del test di domani, ma prima ti chiedo che cosa si sta vedendo e che cosa si è visto. Noi ci eravamo sentiti prima dell'amichevole contro il Newport, ti chiedo che cosa si è visto anche da parte di Castro, che oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni personali e di squadra, quindi ti chiedo già che cosa si è visto per Castro, che comunque era partito titolare nella sfida ed è rimasto dentro per quasi tutta la durata del match. E poi se ti aspetti che magari in futuro possa affinare anche magari un rapporto con Malen sul campo, perché io penso che per caratteristiche possano coesistere, però c'è chi dice invece il contrario.
1: Su questo Gasperini lo aveva anche lasciato intendere, aveva detto che in certe situazioni i due si potevano mettere insieme in campo. È chiaro che, e lo ha detto anche il tecnico stesso, l'acquisto di Castro si va a inserire in un quadro dove tu hai tantissime partite di alto livello, hai tantissime partite di alto livello e ravvicinate, e in più hai perso Ferguson e Dobbik, poi chiaramente con l'operazione, ma comunque era già fuori dai piani, diciamo così, di Gasperini, e quindi rimanevi soltanto con Vaz. Quindi l'acquisto di Castro, secondo me, è anche una mossa intelligente. Magari certo c'erano altre priorità prima, ma questo è un altro discorso, però è una mossa intelligente. E per ora, in queste due prime amichevoli, lui è sempre partito titolare. Nella seconda contro il Newport, è chiaro, la febbre ha fermato Malen, quindi diciamo
0: sì,
1: è rimasto solo lui
0: visto.
1: Che poi ha lasciato, esatto, poi ha lasciato posto a Robinho Vaz. A Newport, primo gol con la maglia giallorossa in amichevole o sul rigore, però comunque già un segnale, è arrivato un segnale anche da Kulerakis, anche lui subito in gol dopo pochissimi giorni che è arrivato, ha lasciato una buona impressione a tutti. Insomma, sicuramente ci sono note più positive che negative, soprattutto poi considerando l'amichevole precedente contro il Cardiff, che è stata quasi una disfatta, esagerando. Quindi perciò ora si chiuderà domani con l'amichevole contro il Brighton, questa tournée britannica, definiamola così, e si ritorna a Trigoria. È chiaro che la squadra va completata, perché i giocatori, i nuovi arrivi, Kulerakis e Castro, hanno dato qualche buon segnale, si sono tutti dimostrati carichi di iniziare questa nuova avventura. Chiaro,
0: però
1: cioè, la Roma però
0: serve,
1: si deve far
0: altro.
1: Trovare pronta tra 17 giorni,
0: certo.
1: Questo è sempre il solito dubbio.
0: Eh sì, ma anche perché hai detto bene, poi l'esordio stagionale non è neanche così lontano in gare ufficiali. E quindi Marco, prima di salutarti, ecco, ti chiedo per domani questa amichevole con il Brighton, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, io mi aspetto ancora Castro e Kulerakis, se non titolarissimi, comunque per una buona parte di gara in campo. In più insomma la squadra è quella solida, perché le riserve sono quasi tutti ragazzini, insomma, vedremo se ci sarà qualche recupero. Pisilli comunque sta piano piano rientrando dall'infortunio, però dobbiamo ancora vedere quali sono esattamente le sue condizioni. Malen sta iniziando praticamente in questo periodo la propria preparazione, essendo tornato da poco dopo il mondiale. Chiaro, vedremo. Io sono curioso di vedere Malen, ecco, se devo esprimere una mia curiosità, perché comunque Malen in queste due partite è stato una out per febbre, l'altra in panchina fino al 65esimo. Vedremo.
0: Eh sì, la voglia anche poi di rivederlo c'è sicuramente da parte di tutti i tifosi giallorossi dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Marco, io ti ringrazio per questo aggiornamento dalla Gran Bretagna, dalla caldissima Gran Bretagna, e quindi ti lascio al tuo caldo torrido dei 25 gradi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, che praticamente si è inimicato mezza Italia riportando le massime della temperatura in Gran Bretagna. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, ma prima recupero qualche altro messaggio WhatsApp al 3318200213. Prima veniva scritto da Marco Gonzalo Ramos, quindi ritorniamo sul Milan. Era valutato su Transfer Market 35 milioni, il Milan l'ha pagato 75, manca un uomo di calcio. Ma io non voglio dire che sia stato fatto quel tipo di investimento per incompetenza. È chiaro che la spesa elevata è stata per chiudere il prima possibile la trattativa e cercare di evitare poi magari inserimenti da parte di altri club. Però ecco, 75 sono veramente tanti. Inevitabilmente quando spendi così tanto per un giocatore e quando non sei un club di Premier League, poi è difficile riuscire a dirottare il resto delle liquidità su altre operazioni. Quindi poi se Gonzalo Ramos farà 30 gol, francamente dovremo tutti chiedere scusa, perché a quel punto avrà avuto senso. Al momento ci esponiamo, io perlomeno mi espongo dicendo che appare un esborso eccessivo. Poi un altro messaggio, questo farà risorridere il buon Gabriele Latini in cabina di regia, dice: Pellegrini ha rinnovato ed è già infortunato, come sempre ha tirato un altro anno. Vabbè, ma dai, ma io sono convinto che invece sarà importante nelle rotazioni della Roma nella prossima stagione. Poi anche un giocatore ben voluto dallo spogliatoio, l'ha detto Cristante proprio nelle parole rilasciate a Sky Sport poco fa. E quindi io in realtà penso che questa sia un'operazione sensata per mantenere comunque alcuni punti di riferimento all'interno della rosa. Poi Jerry torna sulla Juventus, dice: fossi Spalletti proverei a cambiare Cambiaso in mediana con Locatelli in modo da liberare gli incursori. Thuram anche con Miners, che nell'andata che all'Atalanta andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti, che deve trovare la quadra, posto che nelle amichevoli si è vista una discreta Juventus. Nulla di eccezionale, ma una buona Juventus comunque si è vista nei test, pur amichevoli, ma comunque test, anche con avversari abbastanza importanti. Ultima ora intanto da passare insieme a Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per l'ultimo giro di Lancetta.

0: Eccoci in diretta Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, entra nell'ultima ora di questa settimana, questa prima settimana di agosto, ma ovviamente proseguirà anche per la prossima, quindi saremo in compagnia fino al 14 di agosto, venerdì 14, e poi invece tra 10 giorni ritornerà a Maracanà con il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni, insomma attendiamo spasmodicamente il ritorno della nuova stagione di Maracanà, mi raccomando, siate qui dunque, segnate la data sul calendario. Esatto, esattamente, segnate la data sul calendario, 17 agosto ritorna Maracanà, quindi la bufera di nuovo qua. Intanto però noi rimaniamo invece a parlare di calciomercato e ritiro, ormai più che ritiri siamo nell'immediato precampionato con gli ultimi test. Prima abbiamo discusso della Roma con Marco Campanella, direttamente inviato in terra inglese per seguire i test, gli ultimi test amichevoli della Roma, che domani sarà in scena contro il Brighton per poi fare successivamente ritorno in Italia. Sono gli ultimi test, chiaramente anche per cercare di capire le indicazioni su chi potrebbe risultare utile, per esempio anche Juventus, Inter e Milan continueranno a giocare nei prossimi giorni. Ricordo anche che domani Juventus e Inter saranno avversari. Un altro dei test di lusso di questo precampionato di Serie A, alle ore 13 italiane, Juventus-Inter, quindi il derby d'Italia, l'Inter che ha affrontato prima il derby di Milano e poi il derby d'Italia contro i bianconeri, mentre il Milan affronterà il Chelsea, che a sua volta aveva giocato contro la Juventus alle ore 14, insomma. Gli incroci sono sostanzialmente sempre quelli, così come sempre quello è il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 2 13, così per darci le vostre opinioni e anche magari per porre delle domande agli ospiti che a breve arriveranno. Io nel frattempo vi riporto anche le parole di Antonio Vergara, che è stato appena intervistato da Sky Sport, che ovviamente ha chiesto al giocatore sulla preparazione e sul rendimento anche dei compagni, ha detto che cerca di prendere qualcosa da tutti, ha detto prenderei l'aggressività di Frank Anghissà, da Scott McTominay gli inserimenti, da Kevin De Bruyne la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri. Apparso molto sereno, un calciatore che poi il Napoli ha voluto trattenere e ha fatto sì che appunto continuasse il proprio percorso in azzurro. Intanto abbiamo in collegamento con noi Dario Canovi per discutere appunto di calciomercato e non solo. Dario, grazie, ben ritrovato.
1: Beh, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Dario, come dicevo, i temi sono parecchi di cui discutere. Parto da quelle che sono poi le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Abbiamo parlato ovviamente tantissimo della Fiorentina, Dario. È arrivato anche Mastantuono, è una viola, possiamo definirla quasi, no? Scatenata per il tipo di operazioni, ma anche per la quantità di operazioni. Sicuramente la squadra che ha fatto di più, operato di più, insieme al Como.
1: Sono d'accordo, ha cooperato anche bene.
0: Eh beh, direi di
1: questo
0: sì.
1: Credo che sia molto importante, perché qualche volta spendere non significa far bene. Questa volta ha speso e ha fatto bene.
0: Sì, e peraltro non sempre ha speso, perché per esempio, Dario, Mastantuono è arrivato in prestito, è vero che un giocatore al momento in prestito secco, però un talento dal Real Madrid. Questo fa capire che al momento Paratici con i suoi agganci sia riuscito veramente ad impostare un percorso e un progetto di rosa che fino a qualche mese fa, ma anche fino a qualche solo settimana fa, era impensabile.
1: Sono d'accordo, ma Paratici sapevamo che era un ottimo direttore sportivo, che ha sempre fatto molto bene alla Sampdoria. Sin dai tempi della Sampdoria, voglio dire, per cui è un direttore sportivo che conosce bene il suo lavoro, la sua professione.
0: Sì, beh, decisamente, non ha bisogno di presentazioni, Paratici, anche con l'ultima esperienza all'estero, è vero, non facilissima, ma con il Tottenham. E che previsioni si possono fare? È vero che è ancora presto, ma neanche prestissimo per questa Fiorentina. Fabio Grosso è un'occasione, la Fiorentina peraltro ha mantenuto anche Ken al momento, salvo offerte monstre, quindi c'è la possibilità di finalmente tornare a competere vivamente per l'Europa, per la Fiorentina?
1: Penso proprio di sì. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita negli ultime, in queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente per l'Europa.
0: Beh, come poi io mi sento anche di aggiungere, è giusto che sia, perché la Viola l'anno scorso ha vissuto un anno anomalo, ma è giusto che invece punti quantomeno alla metà sinistra, quantomeno alle prime sette posizioni per tentare l'accesso all'Europa, come era capitato già in passato. Mentre sulle altre squadre, Dario, poi ti chiedo che idea ti stai facendo anche sulla Juventus, che imposta comunque con Colomani e Laibegovic l'attacco, deve risolvere alcune questioni in uscita, deve risolvere il nodo portiere, perché al momento Di Gregorio e Perin non possono essere papabili per un posto da titolare. Spalletti, con che cosa ha a che fare con questa Juventus? A che punto è il lavoro in corso?
1: No, secondo me la Juventus ha rafforzato, a parte che tra Koulibaly e Vlahovic non vedo questa grande differenza. Sicuramente il giovane che ha preso è molto molto bravo ed è sicuramente una grossa speranza, ma se poi è compensato dall'uscita di Consenciao, che è già qualcosa di più di una promessa, direi che a questo punto la Juventus, come diceva una volta Alberto Sordi, stiamo come stiamo, cioè, non mi pare che abbia cambiato molto, tanto più che i punti deboli della Juventus a mio avviso sono soprattutto nel centrocampo,
0: che paradossalmente è uno dei poi pacchetti più folti, perché se leggiamo i nomi e ve leggiamo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, Coop Miners, Miretti, anche lo stesso McKennie, però ecco, ci rendiamo conto, Dario, che sono quasi tutti esuberi. Non tutti, ecco, perché McKennie è un giocatore importante, perché Locatelli e Thuram sono ancora spendibili, però Douglas Luiz, per quanto si stia impegnando, era un nome in uscita. Arthur non ne parliamo, Miners non ne parliamo, Miretti pure, quindi è un paradosso. Adesso Carnevali avrà grande lavoro da fare, ma anche per sfoltire questo pacchetto mediano.
1: Credo che sia la grande difficoltà della Juventus attuale. Carnevali è sicuramente un, e non solo lui, anche il direttore sportivo, è un binomio sicuramente molto azzeccato, perché sono una grande stima per entrambi, però il compito non è facile, perché il mercato è quello che è. Questi giocatori non hanno una grande possibilità, un grande mercato all'estero, e
0: no,
1: in Italia
0: alcuni sono stati anche pagati tanto, con Miners e Douglas Luiz.
1: In Italia non c'è una lira, insomma.
0: Beh, quasi, se non è così, quasi, anche a livello calcistico.
1: Ma le uniche squadre che sta spendendo mi pare che siano Como e un po' la Fiorentina.
0: Beh sì, il Milan ha fatto 100 milioni per due giocatori, ma poi niente.
1: Di chi parliamo?
0: No, dicevo del Milan.
1: Di Rafa ha speso già più di 150 milioni, per cui è sicuramente una squadra rinforzata, è rinforzata con dei giovani molto bravi. Sicuramente diventa, per me sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo.
0: Ah, dove può arrivare quindi per la prossima stagione?
1: Secondo me lotterà per la Champions.
0: Quindi un'altra volta, beh, confermarsi chiaramente poi è sempre l'impresa più complicata, però ci si può credere dunque.
1: Ma io ci credo, perché ha un ottimo allenatore, in più ha rafforzato una squadra che era già forte, perché il fatto che sia arrivata al Champions da quest'anno dimostra che non era una squadra scarsa, tutt'altro. Per cui rafforzare quella squadra, e non rafforzarla da poco, rafforzandola con giocatori importanti, con giocatori
0: anche con
1: di
0: esperienza,
1: valore.
0: Esperienza internazionale, poi quella che serve.
1: Per cui io penso che il Como sia una delle favorite per la lotta alla Champions.
0: Beh, di certo l'ambizione è quella di confermarsi, su questo non v'è veramente alcun dubbio. Mentre dicevo, il Milan, ecco, vado anche sulle altre squadre, il Milan i milioni li ha anche investiti, 100 milioni li ha spesi, però l'ha fatto per due giocatori, uno per Gonzalo Ramos, 75 milioni dal Paris Saint-Germain, e l'altro Kyla, 30 milioni dalla Lazio. La gestione rossonera di certo, Dario, non è stata lineare, facile, nel corso delle ultime stagioni. Non so se questo possa bastare, però, francamente, per rendere i rossoneri competitivi. Come dicevamo, poi anche le rivali per la Champions League sono tante.
1: Ma Milan per me adesso è una scommessa. Amorim è sicuramente un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo scudetto.
0: No,
1: sicuramente,
0: ma neanche lontanamente.
1: In lotta per la Champions, ma non per lo scudetto. Per me in questo momento va ancora l'Inter la grande favorita, e subito dopo vedo Napoli e Como.
0: E beh, il Como, dicevo, sta dimostrando tanto, e l'Inter quindi, nonostante manchi ancora l'esterno destro, rimane la più forte, Dario.
1: Ma sì, anche perché ha fatto degli acquisti indovinati. Non è che ha preso
0: Stones, per esempio.
1: L'unico reparto che dove, a mio avviso, anche per una questione di età, aveva qualche difficoltà, che era la difesa. Ma l'arrivo di Stones è un arrivo importante.
0: Certo, non parliamo di un giovanissimo.
1: Anche Romero, però... chi per lui. Allora a questo punto... la difesa dell'Inter, che già è un'ottima difesa, diventerebbe una difesa molto molto forte.
0: Beh, certo,
1: è l'unico reparto che in questo momento, a mio avviso, aveva bisogno di forze fresche.
0: Eh sì, dicevo, Stones poi andranno verificate le sue condizioni fisiche, è stato a lungo infortunato l'ultimo anno, se dovesse stare bene, certo, sarebbe un innesto non da poco, andrà valutato. Mentre però, ecco, sull'esterna destra manca ancora il sostituto di Dumfries. Palestra è saltato per un motivo, Kalaili è saltato per un altro, forse anche un po' di sfortuna per Ausilio, però ecco, trovare un sostituto all'altezza dell'olandese, Dario, non sarà facile. Che cosa ti aspetti adesso? Perché i nomi che girano sono tanti, ma non si sta approfondendo nulla veramente in concreto.
1: Ma io sono un ammiratore di Ausilio, per cui so che qualche idea lui già ce l'ha, forse non la sappiamo, almeno io non la so, però sicuramente sta già pensando a qualcuno con cui sostituire De Dumfries, sono certo che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, a mio avviso l'Inter è la squadra più attrezzata.
0: Beh, di certo l'ha dimostrato negli ultimi anni.
1: Metto una terza favorita, che è la Roma.
0: Ah, addirittura anche per dare fastidio lì in alto al vertice?
1: Sì. Beh, Gasperini non è nuovo a queste imprese.
0: Beh no, anzi, con l'Atalanta è riuscito a far fare un salto di qualità notevole. Anche qui sono arrivati diversi colpi, è arrivato Castro, come dicevamo, sta arrivando Molina sull'esterno, anche se Gasperini poi, dare una cosa divertente, è che non si accontenta, vuole altro, vuole altri attaccanti per completare, sappiamo sempre molto esigente Gasperini, però al momento mi pare di vedere una squadra che perlomeno a livello di caratteristiche risponda molto, molto di più a quelle che sono le idee di calcio di Giampiero Gasperini.
1: Sono certo. Conosco, io ho avuto la fortuna di assisterlo sia come giocatore che come allenatore, e vi assicuro che è un allenatore tra i migliori, per me è uno dei migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa, perciò nel mondo, ed è un allenatore molto esigente sia con la società che con i suoi giocatori, per cui otterrà risultati risultati che lui vuole.
0: Sì, e poi bisognerà vedere come renderanno quei giocatori. Da Malen è lecito aspettarsi lo stesso rendimento dell'ultima stagione, perché poi Gasperini con gli attaccanti ha un tocco magico. Abbiamo visto anche Retegui, lo ha trasformato in un buon attaccante, nel miglior centravanti della Serie A, lo ha consacrato come capocannoniere. Quindi Da Malen, Castro, Dybala, nelle gambe la Roma ha tanti gol, quindi ci possiamo aspettare uno sviluppo offensivo ancora migliore rispetto all'anno scorso?
1: Sicuramente sì, la conferma di Pellegrini, fortemente voluta da Gasperini, dimostra come, quale sia il pensiero di Gasperini, per cui vuole sicuramente fare una squadra più forte, una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Sì, beh, le potenzialità perlomeno insomma per stare in Champions League ci sono, poi dare fastidio lì davanti sarà magari uno sfizio che la Roma proverà a togliersi. Dario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e allora ti auguro un buon proseguimento di serata, presto.
1: È stato un piacere, buon lavoro.
0: Grazie a Dario Canovi per aver discusso insomma dei temi di mercato legati alla nostra Serie A. Noi abbiamo ancora qualche minuto però da trascorrere insieme in questo blocco, poi nel prossimo avremo un altro approfondimento su una squadra e poi concluderemo con l'usuale raffica di mercato con la redazione, con i colleghi di Tutto Mercato Web. Ma nel frattempo, proprio da Tutto Mercato Web, riporto alcune notizie, perché ci sono continui aggiornamenti per quanto riguarda anche la Juventus. Abbiamo detto di Cambiaso, giocatore che potrebbe lasciare, che viene accostato anche nei messaggi. Prima qualcuno chiedeva di un possibile addio o di un possibile utilizzo differente di Cambiaso, e il calciatore ha rilasciato delle parole con cui allontana un po' l'addio. Ha detto: ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, non ci sono motivi però per un addio, o arriva un'offerta dalla Big o resta alla Juve. Questo l'aveva detto invece Giovanni Bia, il suo agente, e Cambiaso poi ha proseguito, ha detto che questo fa parte del mondo del calcio, tutti noi ci siamo abituati, sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui. Insomma, al momento Cambiaso chiude di fatto le porte, poi se dovessero arrivare offerte in grado di convincere la Juventus e il giocatore stesso, si farebbero ulteriori valutazioni, ma al momento Cambiaso rimane a tutti gli effetti un giocatore bianconero. E a proposito di bianconero, per chiudere il cerchio anche sulla Juventus, ci sono state anche delle dichiarazioni di Luciano Spalletti proprio poco fa, l'abbiamo visto anche di fronte ai microfoni delle varie televisioni. Ha detto che su alcuni elementi e sulla partita dell'Inter ha detto: penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare i numeri di un singolo centravanti. Gli veniva chiesto se ci fosse insomma un singolo elemento da 20 gol e lui ha detto che sommati gli attaccanti della Juventus potranno farne anche di più, quindi si augura che poi Colomoni, Alaibegovic, Ildiz e compagnia cantante possano magari riuscire a raggiungere, a superare quella cifra. Poi aggiungo anche a livello di ufficialità, è arrivato Sow al Genoa, ne avevamo parlato ieri con Andrea Piras, quindi il calciatore approda alla corte di Daniele De Rossi, un colpo interessante devo dire, quello del Grifone che prende comunque un calciatore d'esperienza, l'abbiamo visto anche nei mondiali con la maglia della Svizzera, e adesso dunque per Sow si apre questa nuova parentesi con la squadra di Genova, un'occasione per un calciatore che prima l'avevamo visto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, ancora prima allo Young Boys. Stiamo per arrivare alla pausa, come dicevo, prima dell'ultimo blocco di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri di questa settimana. il numero per i messaggi WhatsApp, dicevo, è sempre lo stesso, 331 8200 213. Noi adesso ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochi minuti per continuare a parlare, come dicevo, di approfondimento su una squadra in particolare. Parleremo appunto anche poi del Parma e di tutte le altre possibili trattative in entrata e in uscita, e poi avremo la raffica di mercato con tutto Mercato Web. Tra poco.

0: Ultimo blocco di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri della puntata di oggi, venerdì 7 agosto 2026 e ultimo quindi blocco della settimana, ma abbiamo ancora di cui discutere in questa mezz'ora insieme per appunto continuare nei vari focus e poi, come detto, rifare di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate e poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sul Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
1: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse dall'attacco, direi, perché poi chi arriva e chi va, chi potrebbe andare, è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso già qualche giorno fa, comunque rimpolpa al pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.
1: Sì, esatto, tra l'altro proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio ufficiale.
0: Il bilancio. Stavo per dire, manca l'annuncio, nuovo. Quindi è stato annunciato.
1: Sì, praticamente due minuti fa, più di due minuti fa.
0: Beh, tempismo migliore quindi, non potevamo averlo.
1: Esatto, siamo stati davvero, davvero puntualissimi. E quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso, lo diciamo da giorni, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di la del Parma innanzitutto e alle presenze del giocatore, perché nelle ultime stagioni El Bilal Touré è stato un po' piuttosto ondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta lo aveva pagato oltre 30 milioni di euro.
0: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul

0: che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare, come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in tal caso, se rimanesse, ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari Bilal Touré, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche David Romero, il Parma potrebbe contare su quattro punte di ruolo come Romero, Touré, Pellegrino e anche Nestel Fej, che parte magari nelle retrovie ma comunque è presente in rosa. Dunque è ovvio, va da sé, che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. E quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbe profilare in caso di cessione di Piccoli al Bologna effettivamente è molto interessante in questo senso, e il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se, ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
1: No, tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente anche altri ruoli interessati, quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative, anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché anche qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni e fa capire che il giocatore viene considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
0: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella di Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque il suo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni Daffara, oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è ben distinto nel periodo che è stato titolare. Quindi giustamente il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo nella sua valutazione e probabilmente è conscio anche che il Paris Saint-Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le prime richieste del Paris Saint-Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari si arriverà a un minimo punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle competizioni, e quindi anche per Suzuki, per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra, sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente fermo, completamente fermo, irremovibile nelle sue posizioni, sì.
1: Sì, beh, decisamente. Lo ha dimostrato, come detto, già più volte. Lo sta facendo anche in questo caso. E poi, prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere della situazione di Circati, più che sul mercato, perché poi in realtà è stato accostato a tante squadre, ma mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al Mondiale, che l'ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma neanche una fetta, totale al Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circati, che ormai è un punto di riferimento?
0: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi è arrivata anche la conferenza di Luciano Spalletti, che ha totalmente smentito l'interesse da parte della

0: Juventus, l'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto anche lui capire, intendere, ha lasciato intendere come il reparto difensivo sia in un momento di stabilità e che abbia a disposizione più o meno la rosa che aveva in mente. Quindi molto probabilmente Cercati, a meno di offerte irrinunciabili, rimarrà al Parma, anche perché Carlos Cuesta e la società lo ritengono una colonna portante della squadra, soprattutto per l'ultima stagione dove si è ben distinto. Io mi aspetto, nel caso in cui dovesse rimanere a Parma, che è molto probabile, una grande stagione da parte di Cercati, che è il più grande indiziato per essere il titolare, diciamo, inamovibile, magari assieme a Troilo, nella coppia difensiva della nuova difesa a 4 che questa sta sviluppando. Quindi un giocatore che ha un anno, una stagione importante in più alle spalle, un mondiale soprattutto alle spalle, che quindi può effettivamente essere ancora di più la colonna portante del Parma in difesa, che l'anno scorso ha dimostrato appunto di essere una squadra che sa difendersi bene, e da qui questa vuole ripartire perché vuole sviluppare un gioco più offensivo, ma senza concedere niente alle avversarie come ha fatto nell'ultima stagione.
1: Appunto, trovare dei punti cardine è importante, direi che Cercati lo rappresenta in tutto e per tutto, e sarà interessante, ecco, come dicevi, mi ricollego al tema del campo, capire anche il tipo di impostazione a livello di modulo, a livello di posizione dei giocatori. Ne avevamo già discusso l'ultima volta che ci eravamo sentiti, ti chiedo come potrebbero proseguire poi anche questi test su questo slittamento tattico rispetto all'anno scorso, posto che fra due giorni ci sarà un ulteriore test contro la Sampdoria.
0: Sì, esatto, tra l'altro è l'ultimo, perché poi da venerdì prossimo le partite cominciano a contare davvero, e sarà il primo turno di Coppa Italia per il Parma contro una tra Vicenza e Catania. E comunque sì, io mi aspetto che domenica al Tardini si vedrà ancora il modulo, il sistema di gioco che abbiamo visto fino a questo momento nelle altre amichevoli. Io spero di vedere anche qualche passettino in avanti da parte degli interpreti che ci sono sempre stati, e spero anche magari di poter vedere almeno uno dei nuovi acquisti. In questo caso mi riferisco a Ousmane Diallo, che non ha preso parte all'ultima amichevole per un piccolo problema fisico, e quindi spero di vederlo domenica contro la Sampdoria. Più difficile invece credo la presenza di Elbilal Touré, anche se probabilmente magari giocando al Tardini potrebbe darsi che un piccolo spezzone gli verrà riservato.
1: Staremo a vedere allora anche le fette di minutaggio dei giocatori in questione. Edoardo, grazie allora per questo punto sul Parma, e ti auguro una buona fine settimana. Presto.
0: Grazie a voi, buon lavoro e buon fine settimana.
1: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'ultimo aggiornamento sul Parma e su appunto le tantissime operazioni. Abbiamo detto proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità di Elbilal Touré, c'è stato l'annuncio del club emiliano con tanto di dettagli, appunto prestito, oltre al prestito è previsto anche diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Ma è stata anche ufficializzata poi sei minuti fa l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, contratto fino al 30 giugno del 2017. Come sappiamo bene, c'è stato il comunicato sia del club viola che del club spagnolo, quindi inizia a tutti gli effetti l'avventura di Mastantuono in Italia e alla Fiorentina. E tra poco faremo il riassunto di tutte queste operazioni con la redazione di Tutto Mercato Web per appunto poi capire anche cosa potrebbe magari accendersi nelle prossime ore. Vero che siamo abituati al fatto che nei fine settimana raramente ci sono grandi passi avanti per le trattative, ma qualcosa può pur sempre accadere, quindi cercheremo di avere ulteriori delucidazioni. Qui intanto arrivano altri messaggi al 331 82 00213. Addirittura venivano chieste notizie sulla Serie B e sulla Carrarese per entrate e uscite. Io riporto che Bleve potrebbe partire, partire perché c'è il Lecce che vorrebbe riportarlo a casa, e quindi Calabro potrebbe perdere una delle sue pedine. Al momento ci sono tanti interessi per dei giocatori, c'è chiaramente anche il discorso Bois con la Carrarese che sta ripensando al giocatore, insomma c'è un incontro poi anche con l'Iraklis, la squadra greca, l'Iraklis Salonicco, quindi ecco, giusto per darti magari anche qualche ragguardo sulla Carrarese che sarà impegnata nel corso di questa stagione in Serie B, dopo aver confermato bene la categoria nel passato campionato, ed esordirà tra l'altro in Coppa Italia. La Carrarese in gare ufficiali tra non molto, in realtà tra poco più di una settimana, 8 giorni al fischio d'inizio di Torino-Carrarese, uno dei turni preliminari, i 32esimi di finale alle ore 21:15, quindi queste sono un po' le trattative da monitorare per quanto riguarda la Carrarese. Intanto riporto anche delle parole invece sempre per una piccola finestra sulla Serie B di Filippo Inzaghi, che oggi, dicevamo, era stato intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport. C'era stata una sua bella intervista dove aveva parlato degli attaccanti della Serie A. Intervistato da Sky Sport invece il tecnico del Palermo si è ovviamente soffermato sugli obiettivi. Il Palermo non può nascondersi a un adesso al momento un pacchetto avanzato di assoluto valore, quasi da Serie A. Ha detto vogliamo infatti la Serie A, anche se sarà dura. E poi ovviamente ha speso delle parole per quanto riguarda l'innesto di Strefezza, Gabriel Strefezza. Ha detto la società ha dimostrato quanto tiene al Palermo, l'avevo chiesto ad inizio giugno, sapevo che era uno sforzo economico importante, ma la società mi ha accontentato. Quindi il Palermo sta cercando di allestire la rosa quanto mai competitiva per promuovere in Serie A. Intanto comunicazione di servizio, Ivan Cardia mi aveva detto di temporeggiare per un minuto, ma era un paio di minuti fa, quindi direi che tra poco possiamo ritrovare, attendiamo di capire se possiamo approntare il collegamento o meno. Nel frattempo io resto anche su tutto mercato web, dove ci sono poi anche altre notizie, altri approfondimenti per quanto riguarda il calciomercato. Prima abbiamo parlato di Circati e lo aveva detto lo stesso Edoardo Mammoli, Spalletti lo ha depennato dalla lista, era stata una domanda che gli era stata posta proprio perché la Juventus è impegnata in terra straniera, e con l'amichevole in Australia la stampa locale aveva posto un quesito sullo stesso Circati. Ha detto che è un calciatore promettente, in questo momento però abbiamo nel pieno solo un paio di cose ben definite che non riguardano lui. Non possiamo nemmeno andare a creare situazioni alternative perché disponiamo di una rosa molto ampia. Tanto possiamo andare da Ivan Cardia, abbiamo il via libera per contattarlo e dunque per avvicendarci poi con l'ultima finestra sul calciomercato, l'ultima raffica di questa settimana, questa prima settimana di agosto, e poi ovviamente gli ulteriori aggiornamenti arriveranno nella giornata di lunedì, con sempre l'appuntamento con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Adesso invece cerchiamo di ricapitolare quanto sta accadendo in questa settimana. Abbiamo ribadito appunto le ufficialità dell'ultimo minuto con il Parma, con il Bilal Touré, e poi la Fiorentina con Mastantuono, che è arrivato appunto proprio nella giornata di ieri in terra toscana. Intanto stiamo provando ad approntare il collegamento con Ivan Cardia, comunicazione con la regia, del resto è il bello della diretta, per appunto magari avere questo ultimo collegamento della settimana. Telefonicamente, ecco, stiamo provando a contattare appunto Ivan Cardia, cerchiamo di comunicare in questa finestra. Addirittura abbiamo gli squilli in diretta, abbiamo eccoci. Tutto live. Eccoci Ivan, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, stavamo dicendo proprio poco fa, arrivano delle ufficialità, ormai si sapevano, erano ben note, però direi possiamo partire tranquillamente, ecco, dai dettagli dell'approdo di El Bilal Touré al Parma e di ovviamente il colpo di questi giorni, Mastantuono alla Fiorentina.
2: Sì, infatti io andrei al ritroso da Mastantuono, che diciamo è
1: più che giusto,
2: sicuramente l'ufficialità più importante del momento, anche se poi è un affare diciamo non stabile a differenza dell'altro, come racconteremo. Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva dal Real Madrid, arriva in prestito secco fino a fine stagione, non sono previste clausole di riscatto o qualsiasi altro tipo di clausola, è un prestito semplice, con il Real Madrid che contribuisce al pagamento dell'ingaggio nella misura del 50%, la Fiorentina ha ufficializzato l'affare pochi minuti fa, è chiaramente un colpo molto importante, difficile scegliere il più importante del mercato viola, ma sicuramente
1: complicato.
2: È complicato, perché poi è chiaro che comunque, per dire, Atta l'hanno comprato, quindi comunque c'è anche quel fattore lì. Però oggettivamente Mastantuono è un giocatore che l'anno scorso è arrivato al Real Madrid con le stimmate del crack, no? E comunque ha anche giocato, poi magari a Madrid hanno valutato che non è ancora pronto per giocarsi il posto con Vinicius, Bellingham, insomma gente che ha più difficile far concorrenza, sì, insomma non è che stiamo parlando proprio degli ultimi pezzi, quindi diciamo, a parte gli scherzi, poi Real Madrid aveva l'esigenza, la voglia di trovare una società che garantisse spazio a Mastantuono, e la Fiorentina, dando questo tipo di garanzie, oggettivamente secondo me va detto, grazie ai rapporti che ha Fabio Paratici, perché non è da tutti andare a sedersi con Real Madrid e portare a casa due giocatori, tra l'altro prima di Mastantuono ricordiamo c'era stato Valdepeñas, un profilo diverso chiaramente, la Fiorentina ha dato queste garanzie, porta a casa un giocatore che potenzialmente nel nostro campionato può fare la differenza, come doveva farla quando l'ha acquistato l'Atalanta El Bilal Touré, che è stato
1: dove c'erano aspettative.
2: Se non lo è, quando è stato acquistato è stato, era il colpo più costoso nella storia dell'Atalanta, credo che lo sia tuttora, ora è una cosa che va da memoria,
1: penso. Comunque, anche io sai perché più di 30 milioni ultimamente dovrei andare a rivedere, controllo, però credo sia ancora il più costoso.
2: Controllo, credo sia ancora il più costoso nella storia dell'Atalanta. Non è andata benissimo a Bergamo, è partito in prestito, è tornato, ora un nuovo prestito al Parma, anche questo ufficiale da pochi minuti, un prestito che però, come dicevo prima, diciamo nasconde una possibile stabilità, nel senso che il Parma e l'Atalanta hanno concordato un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni legate sia al rendimento della squadra sia a quello del giocatore, per un affare che a quel punto andrebbe a costare tra i 10 e gli 11 milioni di euro.
1: Chiaro, sì, comunque ti confermo che è proprio lui. Primo posto ancora per l'Atalanta è El Bilal Touré, quindi questo per far capire quante prospettive, quante aspettative c'erano sul giocatore quando era arrivato in nerazzurro. Mentre per le altre poi magari piste che potrebbero accendersi per il weekend, ti chiedo se può succedere qualcosa. Chiaramente abbiamo detto anche oggi di Leao, che continua ad interessare al Galatasaray, anche se il calciatore preferiva altri lidi rispetto a quelli turchi, e poi come sempre le ricerche dell'Inter per l'esterno destro, la Roma che deve completare il pacchetto offensivo, insomma di queste piste qui.
2: Beh, anche la Roma, la Juventus ha la Roma intanto ha definito il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, l'ufficialità tra stasera e domani, è una cosa insomma ormai imminente, poi deve sistemare soprattutto la questione sugli esterni offensivi, che sta facendo innervosire Gasperini, niente di nuovo sotto il sole, non incline i rapporti con Toni D'Amico. Gasperini lo conosciamo ormai, vuole dei rinforzi, insomma comunque la Roma ha trattato diversi giocatori, non è arrivato oggettivamente nessuno in quel fronte. L'obiettivo resta Antonio Nusa, un obiettivo che sin da quando ne abbiamo parlato per la prima volta abbiamo sempre detto che è complicato, perché il Lipsia non scende sotto i 60 milioni di euro. Hai citato la Juve, ti aggiungo l'Inter, sono società che stanno hai citato anche l'Inter, giustamente, hanno qualcosa in comune, nel senso che sono un po' bloccate dalle cessioni che non arrivano. La Juventus, quella di Cop Miners, in generale diversi elementi a centrocampo. L'Inter a centrocampo ha Frattesi, che tra l'altro può interessare proprio alla Juventus, ma soprattutto in difesa ha Benjamin Pavard, che per ora non si muove e ha un po' frenato questo, tutti i discorsi legati anche per esempio al Cuti Romero, che ormai è un passo dall'Atletico Madrid e difficilmente rivedremo in Serie A, almeno nella prossima stagione. Per quanto riguarda l'esterno, Cibolo ha ricordato che comunque insomma l'Inter ne aveva trattati molto da vicino due, uno l'aveva preso Kalaili, poi sono saltati per motivi completamente diversi. Si studiano le alternative in questa fase, ognuna ha delle difficoltà. Diaby piace da tempo, è un po' offensivo oggettivamente, però ci sono delle questioni economiche questioni economiche non semplici. Nico Gonzalez anche è abbastanza offensivo, più semplice da prendere, anche perché poi con la Juve si potrebbe imbastire qualcosa legato proprio a Frattesi. C'è sempre un po' l'idea Perisic, anche perché è stato proposto insomma qualche tempo fa, per ora non è quella la direzione in cui sta andando l'Inter, però la filosofia dell'Inter è anche abbastanza chiara, cioè spendono se sono convinti, altrimenti cercano soluzioni meno costose, quindi io non me la sento di escludere in toto l'eventualità di un possibile ritorno di Ivan Perisic. Per quanto riguarda la situazione di Leao invece, continua la trattativa con il Galatasaray, non è una trattativa semplice, anche perché sono da convincere sia il Milan sia il giocatore. La prima offerta del Gala al Milan è stata ritenuta bassa, oggettivamente credo che lo sia, perché comunque 35 milioni di euro per Leao non viene dalle stagioni migliori della sua carriera, però se vediamo quanto vengono pagati altri giocatori, credo sia giusta una valutazione un po' più alta da parte del Milan, e allo stesso tempo anche Leao per ora non ne sta parlando, però diciamo che ad altre ipotesi turche ha chiuso la porta. Al Galatasaray non la chiuderebbe, però non è nemmeno lì in questa fase, diciamo che non è nemmeno lì dopo alcune dichiarazioni che sembravano far pensare a un addio ormai imminente. In realtà non sembra avere tutta questa fretta spasmodica di lasciare il Milan.
1: Tutto chiaro, Ivan, sei stato esaustivo, allora a questo punto ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
2: Buon proseguimento, buon weekend.
1: Grazie a Ivan Cardia, a tutta la redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web. Noi siamo arrivati intanto alla fine invece della diretta di oggi di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri e in generale della programmazione di TMV Radio. Noi ci ritroviamo con le dirette lunedì mattina a partire dalle 9.45 alle 10.45 con Tutta C, poi editoriale Rotocalcio e successivamente sempre dalle ore 14 alle 17 con il sottoscritto TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Io ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto auguro buon fine settimana anche a voi. A lunedì.
3: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, a tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, anzi, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, sì, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la redazione di TuttoC.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Cioè, spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte. Da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno, il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per
1: stadio
2: il nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, se
1: Sì,
2: giocassero
1: ecco,
2: nel parcheggio,
1: ecco.
2: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto anche l'anno scorso, non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti aveva Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo, di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudia Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: questo punto
1: tutta la proprietà.
2: per Per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno, no? Buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. E questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni in certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come ho detto prima, appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Bressa, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte. E quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di novità, ma anche di solidità. E quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana. Proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso, ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare anche col mio staff questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio, credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro, sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà, quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità, si parte così, c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già e lo stiamo costruendo e si parla secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano ad integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata. La condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si